0: A rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
1: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
0: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
1: Credo sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
0: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara. E dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere, è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
2: Eliminato dunque il bollo auto per il 2027 per la prima utilitaria di proprietà. Ci siamo arrivati in modo sofferto, ha spiegato il Ministro dell'Economia Giorgetti, prorogato anche, come abbiamo detto, fino al 5 ottobre il taglio delle accise sul diesel, ma lo sconto scende però. Sentiamo Monica Moretti.
3: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori, mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia, ma solo se regolarmente assicurati.
4: Andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
3: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. Ad alleviare il caro conto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà ridotto a 8 centesimi fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà cioè in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato proprio grazie al caro carburanti. Una cifra ancora da calcolare.
2: Ovviamente sono arrivate le reazioni politiche alla cancellazione del bollo, ma resta poi sul piatto del dibattito politico sia il caro carburanti che la questione della legge elettorale. E allora sentiamo Antonio Sciotto ed Eva Giovannini.
5: L'esenzione del bollo per il 2027 è un'azione concreta che sostiene il ceto medio e le famiglie, commenta Fratelli d'Italia, restituiamo potere d'acquisto ai cittadini.
6: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta, con buona pace della sinistra.
5: Forza Italia rivendica la paternità della misura, fin dai tempi di Berlusconi. È una nostra battaglia storica, spiega Tajani.
7: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo, perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
5: Si tratta delle auto più utilizzate, di 7 milioni di moto, ribadisce Salvini. Veniamo incontro agli italiani in un momento di difficoltà.
8: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote.
5: Per Lupi, noi moderati, il centrodestra mantiene la promessa di tagliare le tasse per le famiglie e le fasce più fragili.
9: La notizia dell'abolizione del bollo su auto e moto ha generato subito reazioni nelle opposizioni, che giudicano la misura demagogica in quanto valida solo per l'anno elettorale. Così da Azione al Movimento 5 Stelle ad Alleanza Verde.

0: verdi e sinistra, che paragonano la Premier al personaggio di Cettola Qualunque.
1: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
0: Ma è anche il caro carburante ad alzare il livello dello scontro con la leader del PD, Elly Schlein, che chiede al governo di tassare gli extra profitti delle società petrolifere.
2: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
0: Critico anche Giuseppe Conte, che ironizza: quando il governo avrà finito di occuparsi di legge elettorale per salvare la poltrona, potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi degli italiani. E il Movimento 5 Stelle, nel criticare Ursula von der Leyen, attacca il governo sul caro vita.
3: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
0: Ma proprio sulla legge elettorale le opposizioni preparano la battaglia finale, sia in aula alla Camera sia fuori, annunciando un ricorso alla Consulta.
4: Rinviato invece il decreto con le misure di sostegno per i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Il governo infatti ha deciso di attendere l'udienza della Cassazione il prossimo 20 ottobre sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo disposto dai giudici di Milano. Continua però il confronto sindacale. Il tavolo a Palazzo Chigi verrà aggiornato la prossima settimana. Sentiamo Annalisa Salsano.
5: Decreto congelato e da aggiornare la settimana prossima. Al tavolo sul futuro dell'ex Ilva irrompe la decisione a sezioni riunite della Cassazione di anticipare al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Milano di fermare l'area a caldo. E così i commissari di ADI in amministrazione straordinaria presenteranno un'istanza cautelare ai magistrati milanesi per sospendere il processo di chiusura di AFO 4. Per il momento dunque niente decreto in CDM in attesa dei giudici di Milano, ma l'incontro con il governo, comunque a sentire i sindacati, non è stato inutile. Con l'associazione delle imprese dell'indotto AIG, che ha accolto la richiesta di sospendere i 2.500 licenziamenti fino all'esito della sentenza di Cassazione.
6: I licenziamenti sono bloccati, il governo ha assicurato che ci sarà un decreto col quale saranno assicurati gli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori degli appalti.
5: Intanto però il lavoro con Palazzo Chigi va avanti, soprattutto per definire aspetti tecnici sugli ammortizzatori sociali proposti dal governo.
7: Bisogna migliorare la discussione, ma c'è stata un'apertura per quanto riguarda anche altri strumenti, partendo dall'esposizione ad agenti cancerogeni e anche ad amianto, perché i primi impattati sono i lavoratori sugli impianti. Inoltre ci saranno incontri tecnici venerdì.
5: Ma se sul lato delle tutele sociali i sindacati si dicono abbastanza in sintonia con le proposte dell'esecutivo, restano dubbi sulla strategia industriale.
8: Non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Noi abbiamo ribadito che ci devono essere delle declinazioni precise rispetto all'assetto proprietario. Per noi lo Stato è importante che ci sia e sia presente in maniera maggioritaria.
5: La mobilitazione, assicurano i metalmeccanici, comunque va avanti, fino a che, dicono, non si avrà un protocollo per Taranto firmato nero su bianco.
4: Voliamo ora negli Stati Uniti. La Fed ha alzato i tassi di interesse sul dollaro. L'inflazione è stata troppo alta per troppo tempo, ha detto il presidente della Federal Reserve. Al contrario, la richiesta di Donald Trump era di tagliare il costo del denaro. E l'ultimo commento di Donald Trump è stato: il Warsh ha un board contrario, continua ad avere invece fiducia in lui. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
9: Inflation is too high and has been for too long.
10: L'inflazione è troppo elevata da troppo tempo. Il governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, spiega così il rialzo dei tassi di riferimento deciso dalla Banca Centrale degli Stati Uniti. Con il primo incremento dall'estate del 2023, la forchetta del costo del denaro sale a 3,75-4%. I prezzi corrono più rapidamente di quanto vorrebbe la Fed, dunque più del 2%, ormai da 5 anni, afferma Warsh, e le proiezioni della Banca Centrale vedono l'inflazione in ulteriore aumento quest'anno al 3,7%. Frenare questi rincari vuol dire adempiere al mandato del Congresso, è il messaggio del governatore, ed equivale anche a favorire gli americani meno abbienti che più hanno da guadagnare da prezzi stabili. Warsh poi cita più volte l'incertezza geopolitica come fattore da prendere in considerazione, anche se descrive un'economia americana che continua a rafforzarsi. Lo dimostrano le previsioni di crescita, con il PIL rivisto al rialzo al 2,3% quest'anno e un mercato del lavoro dove è praticamente raggiunta la piena occupazione. Il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, parla di decisione infelice della Fed non sostenuta da motivazioni convincenti. Trump, che ha indicato Warsh, da mesi invocava un taglio del costo del denaro. Quando al governatore chiedono della possibile reazione del presidente, lui sorride e dice: non ho niente da dire su un'eventuale discussione con lui. Un modo per rivendicare nuovamente l'autonomia della banca centrale dalla politica.
4: La sicurezza europea è al centro del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea. Lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa, ha avvertito von der Leyen. Sentiamo il corrispondente da Bruxelles, Donato Bendicenti.
11: Che si tratti di ultranazionalismo o antieuropeismo, di interferenze russe o disinformazione, le definizioni possono essere diverse, ma l'obiettivo è lo stesso.
12: Ursula von der Leyen fa nomi e cognomi, vogliono frantumare la nostra unità, disprezzano i nostri valori, dice, nell'emiciclo di Strasburgo, e noi dobbiamo essere più forti ed indipendenti per costruire al meglio il futuro. Come? La minaccia russa non accenna a scemare, gli attacchi ibridi sono sempre più frequenti, bisogna sapersi difendere. Per fronteggiare le aggressioni, l'Unione ha bisogno di un proprio piano operativo, di un protocollo di sicurezza d'emergenza sul modello dell'articolo 4 della NATO. C'è il premier canadese Carney ad ascoltare il discorso sullo Stato dell'Unione. Domattina interverrà in plenaria, primo passo di un cammino strategico comune, di un nuovo asse geopolitico che cerca spazio tra Stati Uniti e Cina. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze, ripete ancora von der Leyen. Nell'emiciclo c'è anche Sasha Pascal, 10 anni, ginnasta in erba, gravemente ferita durante un attacco russo, un simbolo della resistenza ucraina. Per lei una lunga standing ovation.
4: Ed è arrivata la dura reazione di Donald Trump, che ha minacciato di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di accogliere il Canada come membro associato. Applicherà i dazi molto pesanti sui loro prodotti, se non lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione, ha detto il presidente americano. Intanto il Congresso ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia sotto la presidenza Trump, sanzioni per la guerra in Ucraina, che come vedete prosegue e continuano gli attacchi alla capitale Kiev, come leggete dalla nostra ultim'ora. Restiamo sul tema perché il ministro degli esteri russo Lavrov è stato duro e ha detto: se l'Europa ci attacca la guerra sarà breve. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
13: Putin ha chiamato i russi alle urne, da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a sostenere l'intervento in Ucraina. La vostra scelta, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati, nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci. E intanto l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e in Europa. Scettico il portavoce del Cremlino, Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Mentre cresce in Occidente la preoccupazione per la guerra ibrida, i toni dal Ministero degli Esteri di Mosca sono sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha intenzione né interesse a attaccare i paesi occidentali. Se l'Europa invece attaccherà la Russia, la guerra, dice Lavrov, sarà diversa e molto breve.
4: E si stringe il patto tra Teheran e Pechino. L'Iran si dice disponibile a soluzioni diplomatiche, mentre gli sciiti filo-iraniani Houthi continuano ad attaccare l'Arabia Saudita. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
14: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è volato a Pechino, la Cina ha ribadito il suo pieno sostegno al regime degli ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne gli interessi anche in sede ONU. Lo vediamo, l'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti, almeno così ha dichiarato il capo della diplomazia di Teheran, che ha incontrato il suo omologo Wang Yi. Pechino auspica allora la ripresa dei negoziati, ma soprattutto la riapertura di Hormuz, uno stretto molto importante per i suoi approvvigionamenti energetici. Allo stesso tempo poi la Cina però chiede anche di frenare gli Houthi, che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Oggi l'Arabia Saudita, lo dicevate, ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, smentiscono e anzi rivendicano di aver abbattuto invece un caccia saudita.
4: In Medio Oriente ancora a Gaza ha crollato un edificio pericolante dove si erano rifugiate alcune famiglie, 21 i morti di cui 11 bambini. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
15: Non mi aspetto che qualcun altro sia ancora vivo sotto le macerie. Poco fa hanno recuperato il corpo dell'ultima ragazza. Alle 3 di notte l'intero edificio ci è crollato addosso. In questo

0: della sua famiglia vivevano in questo palazzo pericolante della città di Gaza, un palazzo colpito durante la guerra da un raid israeliano. Talal è ancora scosso. I familiari sono vivi per miracolo, ma nel collasso di questo palazzo di Gaza City, che li ha sorpresi nel cuore della notte, il cugino Ahmad è rimasto sotto le macerie.
1: Mio cugino è morto e ci sono molti altri morti sotto le macerie.
0: Il bilancio dei morti è destinato a crescere. Sono ancora decine i dispersi. Nonostante la firma del cessate il fuoco ad ottobre, non si fermano i raid israeliani, attacchi contro postazioni di Hamas, ma a rimetterci sono anche i civili, come questo ragazzo di 15 anni. I video divenuti virali e che hanno provocato indignazione mostrano la prima esplosione. Mohammed voleva aiutare un uomo ferito da un drone. Si è avvicinato a lui, ma è stato colpito da un secondo attacco. In gergo militare, un raid double tap. Inutili per lui i soccorsi.
2: Un rabbino della comunità ebraica di Milano è stato insultato e aggredito alla fermata dell'autobus. Fermate tre persone. Il presidente della comunità Megaggi ha detto: una cosa così violenta non era mai successa. Sentiamo Francesco Perugini.
3: Un antisemita in pieno giorno a Milano. A denunciarlo un rabbino di circa 60 anni in via Bandenere, vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, tre ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono tre ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menaggi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio metà luglio a Lorenteggio.
4: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
3: Condanna dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre in discussione alla Camera il disegno di legge antisemitismo.
2: Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, chiesti 3 milioni di dollari di riscatto. È stata attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e a Reggio Calabria è stata aperta un'inchiesta. L'opposizione chiede al ministro Piantedosi di chiarire. Sentiamo Alessandro Frisilli.
5: Abbiamo dati della polizia italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
2: E ha confessato l'uomo individuato e sottoposto ad interrogatorio dai PM di Roma come presunto responsabile del ferimento di una donna con un piombino sparato nel quartiere Prati, poco distante dal Vaticano. Sentiamo Monica Pietrangeli.
6: Ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano che nei giorni scorsi ha ferito due donne in via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa che ha incrociato rilievi scientifici e controlli amministrativi. Gli specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione

0: per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina da aria compressa di elevata potenza, effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato, un tassello che ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio.
1: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che nel 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne Carol Maltesi in provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'Appello d'Assise d'Appello e la difesa ha annunciato il ricorso. Sentiamo Sara Grattoggi.
2: Quello che speriamo, che sia veramente la fine, ma anche perché ogni volta è un dolore rivivere tutto. Ogni volta che vedi che la portano su in quattro sacchi della spazzatura, è dura da superare.
3: La conferma dell'ergastolo per Davide Fontana è l'unica consolazione per la famiglia di Carol Maltesi, la 26enne brutalmente uccisa nel 2022 dal fidanzato, che ne fece a pezzi il corpo e lo abbandonò settimane dopo in un dirupo. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riconosciuto per la terza volta la premeditazione dopo i due annullamenti in Cassazione proprio a causa di quella aggravante. Nessuna reazione alla lettura del verdetto da parte dell'ex bancario 46enne, ammesso tempo fa alla giustizia riparativa.
2: L'ultimo dei miei pensieri è avere un dialogo con lui, un contatto con lui, per me non esiste come persona. Lei l'ergastolo ce l'ha veramente.
3: Per i magistrati, alla base del delitto ci sarebbe stata una dinamica di possesso. L'uomo non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della donna da Riscaldina a Verona per stare vicino al figlio. Tra 60 giorni le motivazioni dei giudici, ma la difesa che sostiene il dolo d'impeto ha già annunciato ricorso e si andrà dunque verso un settimo processo.
2: Adesso siamo di nuovo nelle mani della Cassazione.
1: Il 15% delle donne italiane ha subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, quasi sempre da parte di familiari o conoscenti, a rivelarlo gli ultimi dati dell'Istat. Abusi, come sottolinea il rapporto, che più della metà delle vittime non denunciano. Sentiamo Giuseppina Testori.
4: 3 milioni di donne italiane e 250.000 donne straniere hanno subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, abusi troppo spesso consumati nel silenzio. Sono i dati che emergono dal report dell'Istat, violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, relativi al 2025. La violenza fisica interessa quote sostanzialmente analoghe nelle due popolazioni, si legge nel rapporto, 9,2% tra le italiane e 9,6% tra le straniere, mentre quella sessuale è più frequente tra le italiane, 8,2% contro il 3,4%. L'analisi evidenzia anche che le violenze arrivano soprattutto da parte di persone conosciute dalla vittima, come accade per le violenze subite dalle donne dopo i 16 anni. Genitori, in particolare il padre o il patrigno, e in questo caso gli episodi sono più gravi e ripetuti, e poi altri familiari, amici, conoscenti, insegnanti. La maggior parte degli episodi di violenza sessuale si verifica tra gli 11 e i 16 anni, ma l'8,2% delle vittime italiane colloca il primo episodio addirittura prima dei 6 anni. La maggior parte delle ragazze e delle bambine, il 58%, non parla della violenza subita. Quando il muro della vergogna viene finalmente abbattuto, sono soprattutto familiari a raccogliere i racconti delle donne, seguiti da amici, compagni di scuola o vicini di casa.
1: E ora parliamo di cinema, con la programmazione delle uscite di questa settimana, un modo anche per tornare sul grande schermo con la Mostra del Cinema di Venezia appena terminata. Sentiamo Laura Squillaci.
5: C'è tanta Venezia nei film in uscita questa settimana. Arriva nelle sale I figli della scimmia, pellicola che commuove e che valsa a Riccardo Scamarcio il premio come miglior attore nella sezione Orizzonti. Una storia che parla di cosa significa essere genitori e delle difficoltà con cui ci si confronta di fronte alla disabilità. Tra i protagonisti del festival Adriano Giannini, con due film, ora esce Ritorno a Buenos Aires, storia, in parte autobiografica, del regista Marco Bechis. Un uomo che torna in Argentina 30 anni dopo per testimoniare in un processo contro i suoi torturatori all'epoca della dittatura militare. Nei cinema anche The Invite, con un cast stellare, due coppie, due modi diversi di guardare la vita. Sono vicini di casa e si trovano a confrontarsi sul sesso. Si cambia genere con Normal, action crime scritto dal creatore di John Wick. Bob Odenkirk è uno sceriffo che scopre una cospirazione criminale in una cittadina apparentemente tranquilla del Midwest.
6: Primo bacio è un lieto fine o un lieto inizio?
5: Infine una commedia romantica tutta italiana, Dov'è la fiesta, diretta da Nicolò Gentili con Francesco Carril e Linda Caridi. Un colpo di fulmine, ma anche la difficoltà di capire e dirsi noi due cosa siamo. Questo vivono Leo e Irene quando finalmente arriva il momento di parlarne a Capodanno. La macchina di lui scompare. Ma mentre cercano l'automobile, forse trovano quello che stavano cercando davvero, l'amore.
7: Cosa siamo?
1: Chiusiamo con il calcio, sconfitta del Milan contro il Benfica nella sfida inaugurale di Europa League. I rossoneri hanno perso in casa 0-2 e a San Siro sono scattati i fischi. Sentiamo Lucio Micheli.
8: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63 e 90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
1: E ora la rassegna stampa con Domenico Di Cesare che mi ha raggiunto in studio. Le notizie tornano alle 3.

Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera. C'è un tema centrale che lo troveremo in tutti i quotidiani: auto piccole e medie via il bollo auto. La mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, dice. Le opposizioni parlano invece di manovra elettorale. Sono esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti parla anche di decisione sofferta che diventerà strutturale. La Fed alza i tassi di 25 punti, c'è l'ira di Trump e ancora von der Leyen lancia l'allarme sui nazionalisti. Von der Leyen, il Canada, membro associato della UE. Intervista al vice premier Salvini, Pontida, niente polemiche, collaborare con Mosca, mentre al centro pagina crolla un palazzo a Gaza. È una strage di bambini, oltre 20 le vittime. L'edificio era stato bombardato durante la prima operazione terra israeliana che aveva raggiunto i quartieri occidentali di Gaza City, ma per qualche arcana combinazione statica aveva resistito, scrive Fabio Tonacci. È il secondo titolo della Repubblica, il primo è sul bollo, il regalo di Meloni. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Ancora von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'UE. Poi c'è il caso, i sud tirolesi e l'AFD parlano di separiamoci subito dall'Italia. La stampa, auto e moto, stop al bollo, ma nel decreto c'è anche la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro. L'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Al centro pagina la super UE con il Canada. Von der Leyen nel discorso dell'Unione dice avviso a Russia e ultradestra, Ottawa membro associato. Di spalla l'allarme dell'FBI per la guerra ibrida con Mosca che pianificherebbe omicidi in Europa e in America. Il messaggero, auto medio piccole, moto via il bollo, i precedenti, scrive il messaggero, quando Berlusconi levò l'ICI. E poi ci sono anche l'inchiesta, il privilegio di WeBuild, una corsia preferenziale per gli incassi del PNRR. Al centro pagina, Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, la risposta alla guerra ibrida di Mosca.

Mosca, e poi il cinquantenne italiano disoccupato che si è costituito presso il Cecchino, sparato alle donne solo per divertimento, ha confessato. Al centro pagina ancora Roma Internet. Inter febbre all'Olimpico e caccia al biglietto il match tra le prime due squadre della Serie A. Il giornale Bollo Ciao Meloni, la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa per testare la risposta degli elettori. Ancora shock a Milano, Rabino pestato da tre arabi, violenza antisemita in città e da Torino a Parma la sinistra progetta il piano moschee. Il Fatto Quotidiano, un'altra lettura, Giorgia La Qualunque via il bollo auto quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto, appunto Cetto, la qualunque mancetta elettorale. Meloni imita il Berlusconi dell'ICI e leva 2,3 miliardi alle regioni. Gianni fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Nel taglio alto invece la vendetta col sostegno anti-Conte dei media di Angelucci. Parliamo di Grillo che sogna il partito con l'intelligenza artificiale, scrive il Fatto Quotidiano. Giovani e Musk, i no degli ex. Libero, boom, via il bollo. Dal Giorgia chiude a Vannacci chi vota contro. Una volta può rifarlo, scrive Libero. E ancora domani bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni. La Presidente annuncia soltanto per il 2027 il taglio del balzello più odiato sui veicoli piccoli e medi. Una mossa per recuperare consenso, preoccupazione per la legge elettorale, dice, metteremo la fiducia. Il secondo titolo del domani von der Leyen attacca la Russia, disintegra l'UE durante il discorso sull'Unione. Andiamo avanti con il tempo. Meno male che Giorgia c'è, gran mossa di Meloni in sintonia con Salvini, Tajani, Giorgetti, abolito il bollo auto e moto, la tassa più odiata. Sinistra spiazzata e in crisi isterica, salta la prima delle insopportabili patrimoniali che sembravano inamovibili. Avanti così. Scrive il tempo, ma io andrei invece ad approfondire proprio questo tema, questo decreto legge varato dal governo, abolito il bollo auto nel 2027 per le piccole e medie cilindrate. Il Corriere della Sera, pagina 2, scrive il governo cambia strategia per contrastare il caro carburante, abbandona gradualmente la linea seguita finora del taglio delle accise perché è troppo costoso e poco efficace e decide per il 2027 l'abolizione del bollo auto per i veicoli a due ruote e per le auto fino a 80 kW di potenza, in pratica il 70% delle vetture secondo l'esecutivo. Queste le misure contenute nel decreto legge approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri alla vigilia della scadenza, alla mezzanotte di oggi, dell'attuale taglio delle accise sul gasolio che si traduce in uno sconto di 17 centesimi al litro sul prezzo alla pompa. Da domani e per una settimana fino al 25 settembre il taglio dell'accisa si ridurrà, col risultato che lo sconto sul prezzo finale sarà di 12,2 centesimi al litro. Poi, nei 10 giorni successivi, dal 26 settembre al 5 ottobre, il taglio si dimezzerà di nuovo e lo sconto alla pompa scenderà a 6,1 centesimi al litro. Vediamo il retroscena. Sempre sul Corriere, la spinta della Premier Giorgetti parla di un intervento deciso in modo sofferto. Palazzo Chigi aveva deciso da tempo di farla finita con il taglio delle accise, troppo costoso e poco visibile, soprattutto poco spendibile dal punto di vista del consenso. Prenderemo misure mirate sulle fasce deboli, aveva annunciato la stessa Premier nei giorni scorsi. Sul tavolo del governo si erano allora moltiplicate le proposte, alimentando subito uno scontro nella maggioranza sulle categorie da proteggere in via prioritaria e su dove trovare i soldi. Non è un problema, diceva sempre Salvini, basta tassare gli extra profitti. Misura sovietica, ribatteva

era strutturale. Del resto, chi avrebbe il coraggio di dire che dal 2028 tornerà il bollo? E così la stessa Meloni aggiunge che per la copertura dei prossimi anni si provvederà con la prossima legge di bilancio. Insomma, il costo di 2,3 miliardi necessari per abolire il bollo nel 2027, trovati con l'escamotage dei residui non spesi del PNRR, si scaricherà inevitabilmente sugli anni a venire e quindi sul governo che uscirà dalle prossime elezioni. Da un certo punto di vista non è nemmeno un costo esagerato se paragonato ai 2,6 miliardi che il governo ha speso da marzo per il caro carburanti. Allora, vediamo in Europa invece come funziona questa tassa, il bollo. In Francia c'è una tassa ecologica alla prima immatricolazione, non esiste una tassa di proprietà annuale, ovvero il bollo per i privati. La Francia ha abolito questa tassa ricorrente già da decenni. In Germania invece c'è un'imposta sui veicoli a motore dovuta annualmente in un'unica soluzione anticipata che combina sia la cilindrata del motore sia una componente progressiva basata sulle emissioni di CO2. In Spagna esiste l'imposta annuale, ma è legata ai cavalli fiscali. Nel Regno Unito invece vengono penalizzate le auto di lusso e funziona con una quota variabile. Aiutiamoci invece con la Repubblica per orientarci appunto nelle pieghe del decreto legge. Si pone delle domande, Repubblica, e delle risposte come l'abolizione riguarda tutte le auto con una potenza inferiore agli 80 kW e tutti i motocicli e i ciclomotori, scrivono Flavio Bini e Diego Longhin. Lo stop è in vigore dal prossimo anno per tutti i pagamenti previsti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027. Il governo ha spiegato di voler rendere strutturale l'abolizione con la prossima legge di bilancio, quindi confermare in modo permanente il taglio anche dal 2028. Il provvedimento del governo indica che in caso di più auto, entrambe sotto la soglia degli 80 kW, l'esenzione spetta per quella di potenza inferiore. A parità di potenza, lo stop al bollo scatta per quella per cui è previsto l'importo minore per la tassa automobilistica. E in caso di più motocicli, l'esenzione vale per quello con la potenza inferiore e in caso di parità di potenza per quello che ha il bollo inferiore. In caso di possesso di auto e moto, il bollo viene abolito, per entrambi no. Il decreto prevede che l'esenzione per il motociclo non spetta in caso di possesso di una vettura con potenza pari o inferiore a 80 kW, su cui fino ad ora era previsto il pagamento della tassa automobilistica. Diversamente, cioè in caso di possesso di un'auto con potenza superiore, vale solo l'esenzione per il motociclo. Sono incluse le auto acquistate in leasing? No. L'esenzione riguarda anche i veicoli ibridi? Sì, purché rispettino sempre fino agli 80 kW. E invece per quanto riguarda i possessori di veicoli elettrici, questi tipi di vetture prevedono già una esenzione. Aiutiamoci invece con il Corriere della Sera per vedere i modelli che non pagano più. Intanto ci sono tutte le moto e poi insomma, fa un elenco dalla Fiat Pandina, la Dacia Sandero, Citroen C3, la Yaris, la Renault Clio, ma anche modelli come la Jeep Avenger 1200, la Volkswagen Polo, la 7 Ibiza, la Peugeot 208, l'Opel Corsa, la Hyundai i20 e la Lancia Y. Insomma, questi sono i modelli. E tutto questo, ovviamente, c'è anche l'aspetto politico, la mossa della Premier spiazza gli alleati, apre al voto anticipato, scrive Repubblica con Tommaso Ciriaco e Giuseppe Colombo. Il presidente: vorrei arrivare alla scadenza della legislatura, ma Palazzo Chigi prepara le elezioni in primavera, scrive Repubblica. Allora torniamo sulle prime pagine. Volevo vedere il Sole 24 Ore, petrolio prezzo reale oltre i 150 dollari, noleggiare una petroliera costa fino a 1 milione di dollari al giorno. E poi ancora via il bollo 2027 per auto e moto. E poi c'è un dato, il nuovo massimo toccato dal diesel alla pompa 2,2. 246 euro. Per quanto riguarda le accise, lo abbiamo detto, il taglio sarà

di 12,2 centesimi per una settimana e poi si ridurrà alla metà. Nel taglio alto la Fed rialza i tassi e promette di farlo ancora. La Casa Bianca parla di scelta infelice, però, scrive Donato Masciandaro, una finta restrizione che alla fine potrebbe o può piacere anche a Trump. Per quanto riguarda il mondo delle criptovalute, il Senato USA boccia il progetto voluto da Trump per regolamentare il settore. Poi c'è un altro dato, i licenziamenti dell'ex Ilva sono stati sospesi, 2.500 licenziamenti nell'indotto fino al 20 ottobre. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica Basta la salute.

0: salute in primo piano in questo numero. Vedremo quali rischi si corrano ad andare all'estero a curarsi a prezzi stracciati o peggio sottoporsi a terapie sperimentali. Quasi sempre sono delle truffe. Parleremo poi del pericolo che sta correndo l'Europa e quindi anche l'Italia per la disponibilità di farmaci innovativi dopo che gli Stati Uniti hanno imposto alle case farmaceutiche di abbassare i loro prezzi. Ci occuperemo poi di tumori testa-collo, più di 9.000 le diagnosi ogni anno in Italia, a fine mese c'è una campagna di screening negli ospedali, la posta del cuore con i pelosi da adottare e per la salute dei nostri animali l'opposizione delle associazioni ambientaliste sui nuovi progetti sulla caccia. Iniziamo. Lo chiamano turismo sanitario. Tra il 2023 e 2024, dicono le statistiche, 270.000 italiani sono andati all'estero per curarsi, soprattutto i denti, soprattutto chirurgia estetica. E purtroppo anche chi è andato all'estero a cercare cure che non esistono, che sono nella maggior parte dei casi truffe o quantomeno iper sperimentali e quindi non ne hanno tratto alcun giovamento. Professore, non è soltanto un problema economico, tantissimi soldi che vengono buttati in questi viaggi. Se però accade, come è successo per esempio in Turchia, che uno muore in sala operatoria, la legislazione della Turchia è garantista come quella italiana? Due, quando si torna da questi paesi, avendo rifatto per esempio tutta l'arcata dentaria e si ha un'infezione, che succede?
1: Beh, questa seconda è facile, il Servizio Sanitario Nazionale assisterà quel paziente. Poi, ecco, bisogna scegliere bene i posti in cui andare anche per fare cose che sembrano di bassa complessità. L'Italia ha il meccanismo, diciamo, di garanzia della sicurezza, forse degli standard più elevati dell'Unione Europea. Quindi di conseguenza, prima di muoverci, ripeto, anche per cose che sembrano semplici,
0: pensiamoci due volte. Però, professore, poi lo testimonia la tragedia di Pietralata, la famiglia sterminata, perché dopo tre viaggi in Messico, affidandosi a una TAC rimaneggiata chiamata Citotron che doveva riparare i neuroni. Tutto questo esiste a livello scientifico? Ha una sua base?
1: Diciamo nello specifico il tipo di evidenza scientifica che è disponibile per questo tipo di procedura è oggettivamente ancora bassa.
0: C'è un solo studio e trattasi di tumori, non di rimaneggiamenti cerebrali.
1: Quindi è raro che ci siano prestazioni, procedure, innovazioni tecnologiche che oggi non sono disponibili in Italia.
0: Sì. Sia per le procedure, sia per i farmaci, professore.
1: Assolutamente.
0: Esiste a Houston negli Stati Uniti, a Londra o a Parigi o chissà dove nel mondo un qualcosa che noi non troviamo in Italia?
1: Parliamo forse di 4-5 cose, ma semplicemente perché sono in una fase sperimentale, molto contestualizzata nel posto in cui effettivamente sono state diciamo sviluppate e quindi di conseguenza le troviamo lì.
0: Stiamo parlando di sperimentazione, però.
1: Quattro cose al mondo.
0: Professore, all'estero molte persone ci vanno per curare, tra virgolette, malattie neurodegenerative, infarti con cellule staminali cardiache, l'autismo ed altre patologie, per cui ci sono delle solide basi scientifiche che dicono che non si può fare, ma queste persone spendono centinaia di migliaia di euro dietro a queste truffe.
1: Purtroppo è un'economia che si nutre della speranza,
0: della disperazione
1: delle persone, ma devo dire il nostro meccanismo poi alla fine anche di selezione, di definizione di quelli che sono i nostri livelli di assistenza ci permette di essere robusti. Ciò che effettivamente viene messo a disposizione come diritto alla tutela della salute dei cittadini in Italia è ciò che effettivamente
0: funziona,
1: è disponibile, è certificabile.
0: Professore, il problema sostanziale è quando c'è il passaparola, soprattutto sui social, via internet.
1: Purtroppo non abbiamo meccanismi, non abbiamo difese, se non quella di una controcomunicazione positiva, che è quella che fate voi. Perché effettivamente i canali più istituzionali sono quelli che poi garantiscono il cittadino.
0: Dallo scorso mese negli Stati Uniti chi ha una buona assicurazione sanitaria, perché lì così funziona il servizio sanitario, e purtroppo un tumore al pancreas di un certo tipo con una mutazione CRAS, si può curare con un farmaco che è stato autorizzato dalla FDA, praticamente più che raddoppia la speranza di sopravvivenza da 6 mesi a 13 mesi grazie a questo farmaco. Purtroppo la denuncia arriva dal professor Burioni, a cui poi si è affiancata anche l'IOM. Professor Ricciardi, in Italia questo farmaco non c'è, come mai?
2: Non c'è in Europa, perché di fatto questa azienda ha fatto la domanda di approvazione, quindi di accesso al mercato, soltanto negli Stati Uniti, seguendo un'indicazione del presidente Trump sulla nazione più favorita, cioè sul prezzo migliore che in qualche modo può essere fatto, che naturalmente in Europa è più basso rispetto agli Stati Uniti, e quindi prevede per loro la domanda di approvazione esclusivamente in quel paese.
0: Il meccanismo funziona così, professore. Negli Stati Uniti appunto il sistema si regge sulle assicurazioni, sono molto costose, ma rimborsano il prezzo dei farmaci che chiedono le industrie farmaceutiche senza contrattare. Viceversa, in Europa, in Italia abbiamo l'AIFA che contratta il prezzo, e quindi più ne compri e più il prezzo si abbassa, o comunque si fanno delle negoziazioni mettendo insieme altri farmaci della stessa casa farmaceutica. Ora però con l'ordine esecutivo di Trump, nazione più favorita, vuol dire che se in Italia il prezzo è più basso, poi anche negli Stati Uniti cala, dunque alle case farmaceutiche non conviene?
2: Non conviene, perché di fatto per molte di loro il mercato degli Stati Uniti è il 70% dei loro affari, e quindi di fatto conviene esclusivamente fare questo mercato e quindi coltivarlo. Non c'è alternativa, l'Europa deve creare un mercato unico. In realtà già ce l'ha, però per i farmaci non lo fa, e quindi lascia a ogni paese la negoziazione del prezzo, e di questo passo queste innovazioni non arriveranno mai.
0: Perché per esempio in questo caso specifico l'azienda neppure ha avviato la procedura all'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, per registrare questo farmaco, nel senso che prima vogliono ricavarne il più possibile dagli Stati Uniti.
2: Succederà che anche le case farmaceutiche europee faranno la stessa cosa, e quindi invece che proporre il loro farmaco inizialmente in Europa e poi negli Stati Uniti, andranno, come stanno già andando, direttamente lì, e quindi significa che l'innovazione ai cittadini europei non arriverà, a meno che i Paesi membri non si alleino tutti insieme, deleghino all'Europa la negoziazione, e quindi questo gli dia la possibilità di negoziare da una posizione di forza.
0: Però lei sta suggerendo che comunque dovremmo mettere in conto un aumento del costo dei farmaci.
2: Quello non c'è dubbio, questo aumento però può essere misurato in funzione della capacità per l'Europa, con un mercato di 450 milioni di cittadini, di negoziare. È chiaro che quando tu hai un mercato così forte hai la possibilità di farlo. Se hai un mercato di 5 milioni, 6 milioni, ma persino in Germania di 80 milioni di persone, tu non hai nessuna possibilità. Di fatto farmaci europei, magari elaborati da aziende europee, con la ricerca europea, magari finanziata anche da fondi pubblici, vanno negli Stati Uniti e non in Europa, perché di fatto il prezzo che queste aziende possono avere in quel paese è molto più alto, e per questo meccanismo della Most Favored Nation non possono negoziare neanche segretamente, perché è un reato federale. Quindi se non dicono all'amministrazione americana qual è il prezzo reale che loro vogliono, allora corrono il rischio di essere deferiti a una corte.
0: Se ne parla pochissimo, ma i tumori testa-collo nel nostro paese fanno su per giù 9.000 diagnosi ogni anno. E colpiscono soprattutto uomini dopo i 50 anni, la causa principale l'alcol, i superalcolici, fumo di sigaretta e, professore, anche il papillomavirus.
3: Esattamente, sono tumori rari, raggiungono diciamo approssimativamente una soglia quasi del 6 per 100.000 abitanti, quindi sono considerati rari e riguardano sostanzialmente
0: testa, collo, che vuol dire, professore?
3: Vuol dire tonsilla, faringe, laringe, cavità nasali, ghiandole salivari, sono tumori eterogenei che però hanno un unico denominatore di essere trattati dallo stesso team.
0: Professore, come ci accorgiamo che appunto in uno dei distretti che lei ha elencato c'è un problema?
3: La causa più frequente è la persistenza del sintomo, nel senso che per esempio i tumori dell'orofaringe che sono HPV correlati, come giustamente diceva lei, si manifestano in più della metà dei casi con un gonfiore nel collo.
0: La persistenza di un sintomo che è il gonfiore, la raucedine, le placche, una ulcera che non passa.
3: Esattamente.
0: Che dobbiamo fare, professore?
3: Bisogna rivolgersi allo specialista. Specialista che può essere lo specialista del cavo orale o lo specialista diciamo del testicollo, quindi l'otorino o il maxillofacciale.
0: Professore, sono patologie queste che se intercettate precocemente guariscono 80-90% dei casi?
3: Purtroppo abbiamo un duplice problema. Il primo, come giustamente diceva lei, della diagnosi precoce, che purtroppo riguarda soltanto una minoranza dei pazienti. L'altra è come raggiungere i pazienti, proprio perché per le abitudini di vita non sono proprio quelli più facilmente raggiungibili.
0: Professore, in paesi come l'Australia, la Scozia, dove hanno vaccinato a tappeto gli adolescenti contro il papillomavirus, l'HPV, hanno debellato, ridotto praticamente a zero, non solo il cancro della cervice uterina, ma anche molti dei tumori dell'orofaringe.
3: Per cui sensibilizziamo ovviamente anche a questo, cioè alla vaccinazione.
0: Dal 21 in avanti che succede?
3: Succede che 180 strutture in Italia aprono i propri ambulatori gratuitamente per una visita. Quindi è importante sia per la diagnosi precoce, soprattutto per l'informazione.
4: Dal canile di Nocera Inferiore, oggi vi voglio presentare Akira. Akira è un husky bellissimo. È una femmina di circa 7 anni ed era un cane di proprietà. L'abbiamo trovata con il microchip, ma la famiglia non è venuta a riprenderla in canile. Questo ha dimostrato insomma poco interesse e quindi ce la siamo tenuti. Akira è ancora giovanissima, ha un'energia esplosiva, è un cane per una famiglia dinamica ed è un cane anche molto affettuoso. Io spero che quanto prima esca un'adozione meravigliosa per Akira. Fatti vedere!
0: Questa che abbiamo appena passato è stata l'estate più calda di sempre, da quando si fanno le rilevazioni, ce ne siamo accorti tutti, e c'è stata la siccità, ci sono stati gli incendi, tante difficoltà, non solo per gli esseri umani, milioni di animali sono stati con quel caldo, senza acqua e con gli incendi. E come sempre accade purtroppo, 16 regioni italiane hanno deciso di fare la pre-apertura della caccia, naturalmente. Per dargli una mano, diciamo così.
5: Sempre premurosi e collaborativi.
0: Senta, voi assieme ad altre associazioni ambientaliste ed animaliste siete molto contrari alla ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico venatorio. Innanzitutto che cos'è e poi perché?
5: Ma in poche parole, questo è un comitato che nelle intenzioni originarie doveva regolamentare questa grande schifezza che è la caccia, diciamo. E naturalmente con le intenzioni politiche di questo momento, l'intenzione è di svuotare questo comitato, creare una realtà di riferimento che non metta un limite, non metta nessun tipo di condizionamento, per fare le riaperture, la qualunque cosa senza avere una regola di fondo, quindi già stanno male e stanno di stare ancora peggio che stanno male.
0: Soprattutto sottraendo, dite voi, le competenze all'ISPRA, che invece è un ente scientifico che sulla attività venatoria ha anche da dire
5: Beh, qualunque parere che sia di merito, competente, scientificamente fondato e che quindi metta anche un piccolo limite all'esercizio della caccia viene visto da chi propone questi cambiamenti come una cosa, come un impedimento. Quello che si vuole è caccia libera sempre, dovunque, di notte, di giorno, nelle spiagge, dentro casa c'è ancora il famoso articolo 842 dove la persona può venire a sparare nel vostro terreno se lo decide. Quindi se gli italiani amano questo, se decidono che questo è di loro gradimento, traggano le loro conclusioni.
0: Peraltro entro novembre dovrebbe essere definitivamente approvata la nuova regolamentazione sulla caccia che il Senato ha già approvato.
5: E difatti questa è la cosa che noi paventiamo di più, speriamo che non sia possibile, la protesta cresce di giorno in giorno, vogliamo credere che avendo cose altre e diverse, ben più pesanti da fare, diciamo questa classe politica si fermi per un attimo.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì prossimo, sempre qui su Rai News 24, con un nuovo appuntamento con Bassa la Salute, che per rivedere, per condividere, trovate sulla nostra pagina web rainews.it/storie/Bassa la Salute.

0: In Consiglio dei Ministri elimina il bollo auto per il 2027 e rinnova il taglio delle accise per i carburanti. Una misura strutturale, dice la Premier Meloni. Intanto su Ilva tutto rimandato a 20 ottobre. Il discorso sullo stato dell'Unione Europea, von der Leyen, vogliono frantumare l'Unione Europea, lottiamo insieme, parole chiave, clima, intelligenza artificiale e social migranti. La banca centrale americana alza i tassi di interesse dal 3,75 al 4%, contrariamente alle richieste di Trump, non si esclude un nuovo rialzo entro l'anno. Si è costituito e ha confessato l'uomo che a Roma ha sparato con un fucile a pallini contro la scrittrice Cristina Stillitano, rimasta ferita al braccio. Shock a Milano, aggredito a calci e pugni un rabbino mentre aspettava l'autobus, individuati e fermati tre giovani, e la vittima li aveva filmati. Calcio Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica, fischia al San Siro dei tifosi rossoneri. Federcalcio nella misera del campo che sarà messo di Malagò. Edizione delle 3, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, lo avete sentito, in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza e per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. Poi proroga del taglio delle accise, la Premier è tornata anche in conferenza stampa anche sulla legge elettorale, sulle prossime elezioni, ha detto voglio arrivare alla scadenza naturale della legislatura. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
2: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
1: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
2: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
1: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara. E dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte. Importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
0: Eliminato dunque il bollo per il 2027 per la prima utilitaria di proprietà, prorogato anche fino al 5 ottobre, il taglio delle accise sul diesel. Ci siamo arrivati in maniera sofferta, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti. Sentiamo Monica Moretti.
3: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori, mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia, ma solo se regolarmente assicurati.
4: Andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
3: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. Ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà ridotto a 8 centesimi fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà cioè in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato proprio grazie al caro carburanti. Una cifra ancora da calcolare.
0: E la cancellazione del bollo, il caro carburanti, la legge elettorale sono al centro del confronto politico. Sentiamo prima Antonio Sciotto, poi Eva Giovannini.
5: L'esenzione del bollo per il 2027 è un'azione concreta che sostiene il ceto medio e le famiglie, commenta Fratelli d'Italia. Restituiamo potere d'acquisto ai cittadini.
6: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta. Con buona pace della sinistra.
5: Forza Italia rivendica la paternità della misura, fin dai tempi di Berlusconi. È una nostra battaglia storica, spiega Tajani.
7: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo, perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
5: Si tratta delle auto più utilizzate, di 7 milioni di moto, ribadisce Salvini. Veniamo incontro agli italiani in un momento di difficoltà.
8: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote.
5: Per Lupi, noi moderati, il centrodestra mantiene la promessa di tagliare le tasse per le famiglie e le fasce più fragili.
9: La notizia dell'abolizione del bollo su auto e moto ha generato subito reazioni nelle opposizioni, che giudicano la misura demagogica in quanto vale da solo per l'anno elettorale. Così da Azione al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, che paragonano la Premier al personaggio di Cettola Qualunque.
10: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
9: Ma è anche il caro carburante ad alzare il livello dello scontro, con la leader del PD, Elly Schlein, che chiede al governo di tassare gli extra profitti delle società petrolifere.
11: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
9: Critico anche Giuseppe Conte, che ironizza: quando il governo avrà finito di occuparsi di legge elettorale per salvare la poltrona, potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi degli italiani. E il Movimento 5 Stelle, nel criticare Ursula von der Leyen, attacca il governo sul caro vita.
12: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
9: Ma proprio sulla legge elettorale le opposizioni preparano la battaglia finale, sia in aula alla Camera sia fuori, annunciando un ricorso alla Consulta.
0: Andiamo negli Stati Uniti. Dopo 3 anni la Fed alza i tassi di interesse al 4%, disattendendo le richieste di Trump di tagliare, cioè, il costo del denaro. Sentiamo il corrispondente Marco Valerio Loprete.
13: Inflation is too high. And has been for too long.
14: L'inflazione è troppo elevata da troppo tempo. Il governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, spiega così il rialzo dei tassi di riferimento deciso dalla Banca Centrale degli Stati Uniti. Con il primo incremento dall'estate del 2023, la forchetta del costo del denaro sale a 3,75-4%. I prezzi corrono più rapidamente di quanto vorrebbe la Fed, dunque più del 2%, ormai da 5 anni, afferma Warsh, e le proiezioni della Banca Centrale vedono l'inflazione in ulteriore aumento quest'anno al 3,7%. Frenare questi rincari vuol dire adempiere al mandato del Congresso, è il messaggio del governatore, ed equivale anche a favorire gli americani meno abbienti, che più hanno da guadagnare da prezzi stabili. Warsh poi cita più volte l'incertezza geopolitica come fattore da prendere in considerazione, anche se descrive un'economia americana che continua a rafforzarsi. Lo dimostrano le previsioni di crescita, con il PIL rivisto al rialzo al 2,3% quest'anno e un mercato del lavoro dove è praticamente raggiunta la piena occupazione. Il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, parla di decisione infelice della Fed non sostenuta da motivazioni convincenti. Trump, che ha indicato Warsh, da mesi invocava un taglio del costo del denaro. Quando al governatore chiedono della possibile reazione del presidente, lui sorride e dice: non ho niente da dire su un'eventuale discussione con lui. Un modo per rivendicare nuovamente l'autonomia della banca centrale dalla politica.
0: Ed ora il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha dichiarato: lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa. Poi l'annuncio: il Canada sarà il primo membro associato dell'Unione europea. Sentiamo il corrispondente Donato Bendicenti.
15: Che si tratti di ultranazionalismo o antieuropeismo, di interferenze russe o disinformazione, le definizioni possono essere diverse, ma l'obiettivo è lo stesso.
16: Ursula von der Leyen fa nomi e cognomi, vogliono frantumare la nostra unità, disprezzano i nostri valori, dice nell'emiciclo di Strasburgo, e noi dobbiamo essere più forti ed indipendenti per costruire al meglio il futuro. Come? La minaccia russa non accenna a scemare, gli attacchi ibridi sono sempre più frequenti, bisogna sapersi difendere. Per fronteggiare le aggressioni, l'Unione ha bisogno di un proprio piano operativo, di un protocollo di sicurezza d'emergenza sul modello dell'articolo 4 della NATO. C'è il premier canadese Carney ad ascoltare il discorso sullo Stato dell'Unione, domattina interverrà in plenaria, primo passo di un cammino strategico comune, di un nuovo asse geopolitico che cerca spazio tra Stati Uniti e Cina. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze, ripete ancora von der Leyen. Nell'emiciclo c'è anche Sasha Pascal, 10 anni, ginnasta in erba, gravemente ferita durante un attacco russo, un simbolo della resistenza ucraina. Per lei una lunga standing ovation.
0: Adesso la cronaca italiana. Un rabbino della comunità ebraica di Milano è stato insultato e aggredito alla fermata dell'autobus. Fermate 3 persone. Sentiamo Francesco Perugini.
17: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano. A denunciarla un rabbino di circa 60 anni in via Bandenere, vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, 3 ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono 3 ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menagi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio a metà luglio al Lorenteggio.
18: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
17: Condanna dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre in discussione alla Camera il disegno di legge antisemitismo.
0: Ha confessato l'uomo che ha sparato e ferito al braccio una donna nel quartiere Prati. È un 50enne disoccupato che ha ammesso: l'ho fatto per divertimento, denunciato a piede libero. Sentiamo Monica Pietrangeli.
19: Ha ammesso di aver sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano che nei giorni scorsi ha ferito 2 donne in via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa che ha incrociato rilievi scientifici e controlli amministrativi. Gli specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza, effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato, un tassello che ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio.
0: Parliamo di calcio, di Europa League, sconfitta del Milan contro il Benfica per 2-0 stasera alle 21 in campo, Juventus NEC. Sentiamo Lucio Micheli, poi subito dopo rassegna stampa e noi ci vediamo come sempre alle 4 per una nuova edizione.
20: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63 e 90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto molto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire, ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi, i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
2: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa e allora le notizie del giorno a partire dalle decisioni del Consiglio dei Ministri, l'addio per il prossimo anno al bollo auto e moto per la gran parte, diciamo così, delle automobili e le parole della Presidente del Consiglio, ma anche ovviamente l'attualità internazionale, le decisioni della Federal Reserve che ha rialzato i tassi facendo indispettire Donald Trump. Tutto questo sulle prime pagine dei giornali che commenteremo stasera con, come sempre, con i nostri ospiti. Vi presento già quelli già collegati, a partire da Federica Fantozzi, firma di Huffington Post. Benvenuta Federica.
21: Buonasera.
2: Benvenuta, e tra poco avremo naturalmente anche altri ospiti in collegamento. Io vi faccio vedere già qualche apertura per avere un po' un primo quadro. Eccolo qua, tra poco vedete anche il nostro ospite Francesco Maria Del Vico, vice direttore del giornale. Benvenuto Francesco.
22: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
2: Allora, presentati gli ospiti, vi faccio vedere anche allora le prime pagine. Il Sole 24 Ore, vedete, giornale di Confindustria, con questa notizia: la Fed rialza i tassi, promette di farlo ancora. La Casa Bianca parla di una scelta infelice. E poi il petrolio, col prezzo reale oltre $150 e le decisioni del governo. Via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi massimi a €240. Nel dettaglio, l'esenzione per le vetture fino a 80 kWh di potenza, Giorgetti dice, sarà strutturale. E Avvenire. La UE si allarga ad ovest, guarda appunto al discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato da Ursula von der Leyen. Il Canada, membro associato dell'Europa, il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi. Ma gli annunci della Presidente von der Leyen dividono i partiti, Fratelli d'Italia critica, 5 Stelle e AVS dicono no al riarmo. E poi vedete il taglio centrale, Gaza, il crollo mortale delle rovine. E poi le decisioni del governo che sospende per un anno il bollo di auto piccole e moto, un impegno da 2,3 miliardi nel 2027. Proprio a questo è dedicato il titolo forte del giornale e il quotidiano per cui scrive Francesco Maria Del Vigo. Bollo ciao, vedete questo titolo, il governo abolisce una delle tasse più odiate, Meloni dice la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa per testare la risposta degli elettori. C'è un editoriale del direttore Tommaso Cerno, evviva l'insurrezione liberale, vi leggo l'incipit, è molto più di uno sconto, è un manifesto in un paese dove la sinistra ha sempre visto la proprietà privata come un peccato originale da tassare, abolire il bollo auto è un atto di vera insurrezione liberale. Così la vede Tommaso Cerno. C'è anche un titolo forte su quanto avvenuto a Milano, shock a Milano, rabbino pestato da tre arabi, dice il giornale, secondo appunto le ricostruzioni iniziali. Cercheremo di capire meglio appunto questa vicenda. Domani, bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni. La Presidente annuncia soltanto per il 2027 il taglio del balzello più odiato sui veicoli piccoli e medi. Una mossa per recuperare consenso, scrive il giornale diretto da Fittipaldi. Preoccupazione per la legge elettorale, metteremo la fiducia. C'è un editoriale di Giorgia Serughetti, il femminismo della Premier serve solo alla Premier. Meno donne con il Melonellum, si fa riferimento alla legge elettorale. E poi vedete il taglio centrale, von der Leyen attacca la Russia, disintegra l'Unione Europea, il discorso sullo Stato dell'Unione. E c'è un'interessante riflessione sul rapporto tra Mosca e Pechino. La strategia della Cina, se la guerra infinita di Putin è un regalo in realtà a Xi Jinping. Il Fatto Quotidiano con Giorgia la qualunque, via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle, evocò Cetto, mancetta elettorale, dice il giornale diretto da Marco Travaglio. Andiamo avanti con Italia Oggi, vedete anche qui, abolito il bollo auto dal 2027. Il dubbio, l'allarme di von der Leyen. ultranazionalisti russi e russi vogliono frantumare l'Unione Europea. La Presidente della Commissione si scaglia contro i sovranisti nostrani che strizzano l'occhio a Mosca. E poi nell'analisi degli scenari si vede i putiniani d'Italia sono trasversali e non si nascondono. Di spalla invece l'immagine della Premier che blinda la riforma elettorale, ci sarà la fiducia e poi sul bollo uno show in stile Cav, scrive il Dubbio. L'Italy Post con la Federal Reserve che dopo tre anni rialza di un quarto di punto all'unanimità i tassi di interesse nonostante le pressioni di Trump. E poi le parole di Ursula von der Leyen, difenderemo ogni metro quadrato della UE. Andiamo avanti con il Foglio, ci sono tanti argomenti, vi segnalo questa analisi, sberle all'Europa degli europeisti a metà. L'offerta del Canada conquista lo Stato dell'Unione, apre i lavori per diventare primo membro associato, Ursula ricorda perché l'Europa è minacciata anche dagli europeisti timidi, egoisti e senza coraggio. E poi il piano B di Meloni di spalle, vedete, via il bollo sulla prima auto, il governo si avvia alle elezioni con una idea berlusconiana, secondo l'analisi del Foglio. Il Leggo del Social Press, addio al bollo su auto e moto, Meloni dice è tra le tasse più odiate, prorogato ma ridotto il taglio delle accise sui carburanti, e questo è l'altro nodo, quello dei prezzi dei carburanti che stanno continuando a salire. Il Tempo, meno male che Giorgia c'è, gran mossa di Meloni, secondo il giornale diretto da Capezzone. Il Mattino di Puglia, Basilicata, ha una visione diametralmente opposta, Meloni al Vietnam elettorale con il bollo della propaganda. Andiamo a vedere la notizia giornale, anche questo quotidiano è molto critico, bollo elettorale da Meloni, stop alla tassa sull'auto nell'anno delle elezioni, arriva la mancia del governo che intanto riduce lo sconticino sul diesel, e invece esulta il Secolo d'Italia, bye bye bollo, esentato il 70% dei veicoli, Meloni che dice noi togliamo una tassa odiata, altri chiedono la patrimoniale. Vediamo allora le parole della Presidente del Consiglio, che ha parlato anche però di questo scorcio finale della legislatura, ha detto che intende arrivare fino alla fine. Vediamo con Gabriele Martelloni.
1: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
4: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni, altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
1: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
4: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
1: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara, e dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
2: Francesco Maria Del Vigo, bollo ciao, voi scrivete, parlate di insurrezione liberale, di una delle tasse più odiate dagli italiani. Ecco, la domanda è però, basterà l'abolizione del bollo di fronte ai malumori per i prezzi dei carburanti? Le accise, i tagli sulle accise sono prorogati, ma gradualmente calano.
22: Beh, allora diciamo innanzitutto che i tagli alle accise che sono stati fatti, che sono stati prolungati ripetutamente in questi mesi, hanno permesso all'Italia di avere una benzina che alla pompa costa meno di quanto costi in Francia, dove si sono verificati in alcuni casi addirittura dei frontalieri a rovescio, o in altri paesi dell'Unione Europea. Beh, e quindi ricordo, certo che non può essere sufficiente, sicuramente aiuta. Poi il bollo, io credo che prescinda anche da quello che sta succedendo in Iran. Noi titoliamo bollo ciao e diciamo che di fatto è una piccola insurrezione liberale. Perché? Perché il bollo, come altre tasse, è particolarmente odiosa, perché non è che tassa la produttività o tassa un guadagno che una persona ha, ma tassa una proprietà della persona. È una tassa iniqua nei confronti della proprietà privata. Quindi togliere il bollo alle macchine sotto gli 80 kW, che sono mi pare 109 cavalli, quindi non sono pochissimi. Vuol dire che ovviamente non si toglie il bollo a chi ha una Porsche, una Ferrari o un SUV da 300 cavalli, ma si toglie il bollo alla maggior parte delle madre auto che vediamo girare in città e che appartengono al ceto medio. E non è un vizio del ceto medio avere quella macchina o uno schiribizzo, è semplicemente che molto spesso serve per lavorare, per trascurare i figli, per condurre una vita normale. Quindi da questo punto di vista, togliere una tassa di questo genere, che è semplicemente una gabella, è sicuramente una mossa liberale di questo governo. Poi si può pensare che sia una mossa elettorale, ho visto che molti giornali fanno riferimento a questo. Io penso che la memoria degli italiani è piuttosto corta, come è normale che sia. Siamo ben lontani, alcuni mesi, perlomeno non sappiamo nemmeno quanti di preciso, forse un anno, dalle prossime elezioni, e dubito che da quelle prossime elezioni, come dire, rimanga ancora nell'aria l'effetto di questa misura che secondo me piace a più del 70% degli italiani, cioè quelli che possiedono l'auto che viene tagliata, perché è una misura assolutamente di buon senso. Ma secondo me questa misura fra 6, 7, 8 mesi se la sono già dimenticata gli italiani, quindi non la trovo elettorale. Evidentemente si poteva fare in questo momento ed è stato fatto. È un'idea che è appartenuta anche a Silvio Berlusconi, anche a altri esponenti politici, non sempre si poteva realizzare. Evidentemente sappiamo che tesoro...
2: E adesso bisognerebbe capire perché è stato scelto questo timing. Lo chiedo anche a te, però volevo chiederlo appunto a Federica Fantozzi. Tu ti sei fatta un'idea, Federica? C'è chi dice che in qualche modo si conta anche sulla fine della procedura di infrazione, che potrebbe dare qualche margine in più di finanza, anche se questi costi di questa misura in carico alle regioni saranno ripianati poi dallo Stato, così è stato detto, no? 2,3 miliardi mi pare che costi nel prossimo anno.
3: Sì, ma può darsi che c'entri questa ipotetica uscita dalla procedura di infrazione, la data è quella lo scopriremo il 22 settembre. Io penso che questa mossa di Giorgia Meloni sia una mossa efficace preelettorale, cioè giustamente il Foglio diceva il piano B è un'idea berlusconiana, effettivamente lo ricorda. È anche un modo per, tra virgolette, distrarre l'opinione pubblica da un lato dai prezzi della benzina, che purtroppo continuano ad aumentare perché gli sconti vengono assorbiti dall'inflazione e anche da una parte di speculazione, ma è anche un modo perché non si è riusciti finora, nonostante lo avesse promesso e quindi ci sia un'attesa, ad avere delle misure mirate, no? Sapete che si è detto basta con gli sconti ai consumatori, anche molti economisti come lo stesso Cottarelli hanno detto che bisogna abituarsi a guidare meno e che gli sconti a pioggia non aiutano a disincentivare i consumi. Però evidentemente all'interno del centrodestra non si è trovato un accordo su queste misure, sulla platea, se quindi questi sconti possano essere dati ai dipendenti sotto forma di buono erogato dal datore di lavoro, possano essere dati

0: pensionati, alle partite IVA, ai tassisti come vuole Salvini. Quindi è una misura, ripeto, efficace, penso anche agli 80 euro di Renzi, che al momento ha due, diciamo, criticità. Una è, come ricordavi anche tu, è il nodo delle coperture. Giorgetti ha detto che è una misura sofferta, quindi dovremo capire. E l'altro è che per ora non è una misura strutturale, sempre Giorgetti ha promesso che lo diventerà, però al momento è, ripeto, una misura, limitata al 2027, che è appunto l'anno delle
1: E
0: elezioni.
1: subito la politica si è un po' divisa nella valutazione su queste misure, entusiasti, commenti da parte dei partiti della maggioranza, critici, molto critici quelli delle opposizioni. Vi propongo alcune voci: Tajani e Salvini per il centrodestra, Schlein e Bonelli per l'opposizione.
2: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito, riguarda anche milioni di due ruote.
3: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa Invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
4: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
5: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe, il rincaro della bolletta energetica è del 30%, il governo di Giorgia Meloni non è riuscito a dare una risposta.
1: Allora vi faccio vedere anche qualche altra apertura. Molti giornali, quasi tutti, appunto, si concentrano su questo, che è un tema che evidentemente interessa molto gli italiani. Corriere della Sera, auto piccole e medie, via il bollo. Andiamo a vedere con il Libero, che esulta così: boom, via il bollo. E poi Giorgia chiude a Vannacci: chi vota contro una volta può rifarlo. Di questo parleremo tra pochissimo. E poi l'inchiesta: rete di medici salva migranti, certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei CPR. Questo Libero. Andiamo a vedere il Resto del Carlino: stop al bollo auto nel 2027, abolito per moto e utilitari. E ancora vi faccio vedere il Mattino, con il titolo "Bollo auto stop per un anno", questo è il titolo principale del giornale di Napoli. Il Manifesto invece parla di uno sconto elettorale alle auto inquinanti, via il bollo. Meloni anticipa l'ultima manovra prima del voto e impegna miliardi delle regioni, quindi una posizione critica a quello del Manifesto, che invece dedica il titolo alto al tema dei migranti. Guardia medica: dentro quelle mura lo Stato di diritto non arriva, nei CPR i migranti si ammalano, compiono atti di autolesionismo, muoiono. Pura tortura, pochi vengono rimpatriati. Molti medici sostengono che quei centri sono incompatibili con la salute, lo fanno a viso aperto. Per questo una procura li indaga, li perquisisce, li intimidisce, li vorrebbe carcerieri. Vedete, questa è una posizione del Manifesto rispetto a quell'inchiesta di cui vi parlavamo, e si parla di caccia al camice, sbatti il dottore in prima pagina. Ne parleremo, però volevo restare un po' un attimo sulla politica con i nostri ospiti, allora riprendere, insomma, quel titolo di Libero, Francesco. Giorgia chiude a Vannacci: chi vota contro una volta può rifarlo. Nella prima volta che, diciamo, nelle posizioni la Presidente del Consiglio esprime questa nettezza, anche se alcune voci dentro il suo partito avevano, insomma, avanzato ipotesi di trattare, ma per esempio Forza Italia non sembra che abbia nessuna intenzione. Come la vedi?
6: Ma io la vedo che ci sono alcune posizioni di Vannacci che sono perlomeno al momento inconciliabili con le posizioni del centrodestra. Per cui Vannacci, da un certo punto di vista, rappresenta il passato, ma ormai ventennale, di 30 anni fa della destra italiana. Dopodiché Vannacci ha votato più di una volta con la sinistra in Parlamento, per cui mi sembra che abbia fatto una scelta di campo, tra virgolette, nel senso, capisco.
1: Voi avete fatto tra l'altro un'inchiesta su, diciamo, dedicata al retroterra, diciamo, di Vannacci, le sue frequentazioni da parte di Lirio Abbate, molto documentata, e a questo dedica un commento sulla vostra prima pagina: cosa direbbe Montanelli su Vannacci? Secondo voi cosa direbbe su Vannacci?
6: Beh, Montanelli su Vannacci farebbe esattamente quello che abbiamo fatto noi, cioè indagherebbe, si porrebbe delle domande su Vannacci, da dove viene, come è nato, chi ha portato i soldi a Vannacci, come è nato il libro di Vannacci, che poi noi abbiamo scritto, ha anticipato l'uscita in politica con una certa pianificazione.

0: opposizione. Quello che dice Meloni mi sembra che sia di buon senso, perché se Vannacci gli vota contro e cerca in questo momento di erodere i voti del centrodestra, è evidente che Vannacci in questo momento, per una stranissima eterogenesi dei fini, sta facendo il gioco dell'opposizione, quindi del centrosinistra. Quindi siccome secondo molti sondaggisti il centrodestra rischierebbe addirittura di perdere per colpa di Vannacci, mi pare che se dovesse cadere, come dire, non essere rieletto il primo governo di destra della storia repubblicana e la colpa fosse di Vannacci, io non so cosa direbbero gli elettori di Vannacci, che sono di destra, nel vedere, che so, Schlein o Conte presidenti del Consiglio. Quindi mi pare che Vannacci stia giocando con la parte opposta a quella che l'ha portato al Parlamento europeo e che l'ha reso anche piuttosto famoso, diciamo.
1: Federica, insomma, Vannacci e questo matrimonio non sa proprio da fare, ci credi alle dichiarazioni che oggi precludono qualsiasi trattativa, o pensi che invece fra qualche mese le cose potrebbero cambiare? E di converso la sinistra in qualche modo continua a flirtare con questo fenomeno nella misura in cui pensa che possa danneggiare il centrodestra, come la vedi?
2: Allora, per quanto riguarda il centrodestra lo scopriremo secondo me all'ultimo istante, nel senso possibile ovviamente, nel senso che per Giorgia Meloni è un dilemma, perché è vero, io credo che lei creda a quello che ha detto, cioè voglio vincere per governare, sa benissimo che la sua posizione di Vannacci in politica estera, all'essere così filorusso, è una pregiudiziale talmente forte che porterebbe a fondo, se venisse mantenuta, porterebbe a fondo il suo prossimo governo. Quindi è vero questo. D'altra parte io penso che abbia commesso un errore nel non mettere il ballottaggio alla legge elettorale, perché con un secondo turno avrebbe potuto prendere i voti vannacciani, quindi i voti dell'elettorato vannacciano, senza dover stringere un accordo con Vannacci, avrebbe potuto fare ricorso al voto utile, però non ha potuto perché Salvini ha paura che Vannacci gli svuoti la Lega, come ha già cominciato a fare, e quindi credo che deciderà davvero all'ultimo minuto, perché potrebbe addirittura darsi che l'alternativa all'accordo con Vannacci sia la sconfitta.
1: E questo a partita riguarda della legge elettorale, per quanto riguarda la sinistra, ecco.
2: Centrosinistra, sì, volevo dire che io non condivido la sottovalutazione che viene fatta di Vannacci, cioè questo cavalcarlo come un problema per il campo del centrodestra. Io penso che il problema che pone Vannacci sia culturale, che abbia già vannaccizzato il dibattito, come del resto dimostra anche la nostra trasmissione, e abbia spostato a destra già le posizioni del governo, le posizioni della Lega, l'incontro di Salvini con gli operatori in Russia, l'intervista che ha fatto alla TASS, le lodi insomma di Mosca, sono solo uno dei tanti sintomi. Quindi credo che il centrosinistra stia commettendo un errore di miopia in questo caso.
1: La partita della legge elettorale che arriva adesso alla Camera, Federica, c'è l'intenzione di mettere la fiducia, perché secondo te? Perché si temono, se non imboscate, possibili, diciamo, bucce di banana, sì, di nuovo?
2: Sì, io penso che non ci sarà questa caduta della legge alla Camera, non ci sarà anche perché c'è la fiducia, ma non ci sarà perché c'è da un lato un controllo dei partiti molto forte su tutti i dissidenti. È vero che come ogni fine legislatura, e questa in particolare, sia Forza Italia, uno scarso controllo dei propri parlamentari, che sono molto preoccupati e sono in fibrillazione, però ci sarà un controllo molto chiuso, e dall'altro lato la Premier sta intelligentemente alternando bastone e carota, dicendo se non votate la riforma vi mando tutti a casa a gennaio senza vitalizio e senza stipendio per parecchi mesi, se invece la votate, come ha ribadito anche oggi, abbiamo tanto lavoro da fare, arriveremo a fine legislatura. Detto questo, non mettere nemmeno la fiducia sarebbe stato eccessivo, perché c'è un coacervo di malumori, c'è il tema dell'alternanza di genere,
1: quindi
2: c'è il
1: della rappresentanza femminile, no? Della rappresentanza femminile che su cui ci sono malumori di chi, per esempio, su questo? Tutte le varie deputate, diciamo, che sappiamo non sono tante nel Parlamento italiano storicamente.
2: Beh, ma saranno ancora meno, perché se io non so se questa sia una norma incostituzionale, questo non sono in grado di dirlo, perché si potrebbe anche sostenere che anche i capilista sono bloccati, ma i partiti in teoria possono mettere tutti i capilisti donne, e quindi su un piano giuridico non c'è una violazione, però non c'è dubbio che questo non accadrà. Sul piano politico ci sarà sicuramente una penalizzazione delle donne grazie a questo nuovo meccanismo, quindi è abbastanza prevedibile che tutte indistintamente non siano contente. Poi se questo si tramuterà in franche tiratrici è più complicato dirlo.
1: Francesco, davvero una battuta con te, perché sono tanti temi questa sera su questa questione della legge elettorale, credi che i malumori siano in qualche misura archiviati ormai, che la maggior

0: che il discorso di Ursula von der Leyen in Europa, questo discorso sullo Stato dell'Unione, ha lanciato un forte allarme la Presidente della Commissione sui nemici che insomma in qualche modo vogliono la disgregazione dell'Europa. Federica, l'ultima battuta che volevo fare con te prima di salutarti si riferiva a nemici esterni più la Russia, nemici interni, forze sì, diciamo sovraniste, a chi? Ursula von der Leyen, che invece ha fatto questa apertura molto forte verso ovest, verso i canadesi, no?
1: Sì, beh, mi sembra che sia la prima volta che, a me è piaciuto il discorso di Ursula von der Leyen, mi sembra sia la prima volta che lei, oltre a parlare di nemici esterni e quindi la Russia, sia come escalation militare con i droni, ma anche come azioni ibride, disinformazioni, fake news, deepfake, ha parlato di nemici interni, ha parlato di forze ultranazionaliste ed euroscettiche. Diciamo che il collegamento con l'AfD che ha vinto pochi giorni fa viene spontaneo, anche se la von der Leyen non li ha citati espressamente, però ha usato delle espressioni molto forti, ha parlato di burattini degli autoritari, quindi insomma ha espresso dei timori molto forti per una disgregazione dell'Unione Europea, non solo dall'esterno, e ricordiamo che per la prima volta l'Unione è criticata, e non solo diciamo attaccata dalla Russia, ma è anche criticata nei suoi fondamentali da Washington, quindi c'è un'azione ovviamente
0: a tenaglia quasi, no? Diversi. Quasi a tenaglia tra la Russia e l'America trumpiana. Secondo te, voglio chiederti però, può bastare questa denuncia, sia pure così forte, così vibrante da parte dell'Europa, o servono delle decisioni anche forti per insomma scuotere la situazione?
1: Serve altro, servono delle decisioni forti, è vero che l'Europa su questo non è al suo meglio, però diciamo anche l'ipotesi che ha fatto von der Leyen di un Consiglio di sicurezza europeo, di un meccanismo simil NATO, allargato però appunto al Canada, che ed è importante l'accordo di associazione che è stato annunciato oggi, appunto allargato al Canada, al Regno Unito, alla Norvegia e anche all'Ucraina, beh, questo sarebbe sicuramente un passo avanti. E ho trovato importante anche la citazione, il parlare del Green Deal in questo momento così impopolare, come però elemento dell'autonomia energetica dell'Unione Europea, insomma qualcosa di contenuto c'è stato.
0: Eppur si muove, potremmo dire. Grazie a Federica Fantozzi per essere stato con noi questa sera, e proprio restiamo su questo perché sono tanti i temi economici che ha toccato Ursula von der Leyen: prezzi di energia, cambiamento climatico, intelligenza artificiale. Lo vediamo nel servizio di Marco Mirabile.
2: L'Europa prova a trasformare la propria forza economica in uno strumento di potenza. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, il Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha delineato un'Unione Europea più autonoma e capace di difendere i propri interessi in un mondo segnato da tensioni geopolitiche e commerciali. Dalla Russia alla Cina, passando per il rapporto con gli Stati Uniti, la strategia mira a ridurre le dipendenze, diversificare i mercati e rafforzare la base industriale europea. La crisi dello Stretto di Hormuz ha mostrato le vulnerabilità energetiche e commerciali dell'Europa, con costi aggiuntivi pari a 90 miliardi di euro. Il progetto del cosiddetto corridoio di mezzo punta ad aprire nuove rotte verso est, collegando il Caucaso meridionale e l'Asia centrale al mercato europeo. Il rafforzamento dei rapporti con il Canada, che potrebbe diventare il primo paese membro associato, dovrebbe invece garantire l'accesso a energia, materie prime critiche e tecnologie strategiche. Von der Leyen ha poi sottolineato l'importanza degli accordi commerciali già siglati, a partire dal Mercosur, anche per rispondere alla politica dei dazi dell'amministrazione Trump. Il fronte più delicato resta la Cina, con un deficit commerciale che il Presidente della Commissione indica in circa 1 miliardo di euro al giorno. Bruxelles promette dunque di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per riequilibrare gli scambi. Von der Leyen ha poi evidenziato la necessità di rafforzare l'intelligenza artificiale europea, aumentando gli investimenti nelle imprese, soprattutto nei settori strategici di sanità, trasporti, industria, difesa e aerospazio, invitando i big delle AI per un confronto. Il messaggio è chiaro: per l'Europa sicurezza e competitività industriale sono ormai parte della stessa partita, ma c'è un limite di fondo che l'Unione Europea si trascina fin dalla sua nascita. L'Europa è rimasta soprattutto un'unione economica e monetaria, ma senza un mercato unico dei capitali e soprattutto senza una vera integrazione politica.
0: Allora, vedete l'identità che insomma ha un taglio molto critico, lo stato comatoso dell'Unione, più che le frasi fatte fanno rumori, i silenzi di Ursula, energia, imprese, politica estera, è tutto da rifare.

0: Questo è il punto di vista dell'identità. Allora, Francesco Maria Del Vigo, l'Europa vede molti nemici attorno a sé, diciamo interessati a disgregarla, e fa la lista delle cose che servono. E allora che cos'è che impedisce di fare un passo in avanti a questa Europa?
1: Ma allora, io capisco quello che ha detto la von der Leyen, in parte posso anche essere d'accordo, però c'è un grosso problema. Secondo me il vero nemico dell'Europa è l'Europa stessa. Cioè questa Europa che noi conosciamo e che abbiamo adesso sotto i nostri occhi è un'Europa che ha fatto di tutto per autosabotarsi e per essere invisa alla maggior parte dei cittadini europei. Se in Germania vince la FD, in Francia da tempo il partito Jordan Bardella, che è piuttosto critico nei confronti di questa Europa, è in testa ai sondaggi, in Spagna Fox va benissimo, in una certa misura in tanti altri paesi anche fuori dall'Unione Europea, penso alla Gran Bretagna, vincono dei partiti che sono piuttosto scettici nei confronti non dell'Europa dell'Unione Europea, ma di questa Europa e di come è gestito. Evidentemente un problema deve averlo anche chi ha gestito fino a questo momento questa Europa, e quindi Ursula von der Leyen fra gli altri. Per cui credo che gran parte del
0: molti dicono che il freno sia venuto soprattutto da quei partiti sovranisti che hanno insomma richiamato sempre di più gli interessi nazionali e impedito uno progresso verso una forma di condivisione più federale su tanti dossier, a partire appunto da quello fiscale. Come la vedi?
1: Ma a me sembra come uno che ha la febbre dà la colpa al termometro, lo spacca perché non vuole sentirsi dire che ha la febbre. Questo è il mio punto di vista. Non sto dicendo, secondo me, delle due, io l'euroscetticismo lo capisco fino a un certo punto, capisco dei dubbi nei confronti della gestione di questa Unione Europea, ma in assoluto l'Europa non può che essere unita. È evidente, sarebbe antistorico, fuori dal mondo, pensare che ogni paese possa andare avanti da solo. Il sovranismo fatto, il sovranismo nazionale, se non un sovranismo continentale, nel 2026 è totalmente fuori dal mondo, è dannoso, su questo sono assolutamente d'accordo, ma non penso che una gestione così slacciata da quello che vogliono veramente i cittadini dei paesi dell'Unione faccia bene all'Unione stessa. Questo è quello che penso. Dopodiché lei ha citato anche magari coraggiosamente, secondo alcuni opinionisti come sentivo prima, il Green Deal è una delle cose che ha allontanato di più probabilmente i cittadini europei dall'Europa stessa, ma non perché siano anti-ecologisti, perché era una forzatura, è stata una forzatura talebana un po' ideologica, che di fatto ha portato anche a distruggere o perlomeno a erodere un grandissimo mercato che è quello dell'automotive europeo, a favore, non immagine, spero non volontariamente, invece del nuovo settore automotive della Cina.
0: Allora, vediamo qualche altro giornale che è arrivato. Vedete, anche Repubblica apre con il tema a cui abbiamo dedicato noi anche l'apertura della rassegna, Bollo il regalo di Meloni, il titolo di Repubblica. Ancora vedete la Sicilia, eccolo qua, regalo di Meloni via il bollo auto, tassa odiata oppure mossa elettorale, il dibattito che si è aperto su queste misure. Vi faccio vedere anche il Riformista, la ragnatela di Putin, inchiesta sulle spie russe che Mosca nasconde nella sua ambasciata a Roma. Vedete, questo è un articolo esclusivo del Riformista, disinformazione e interferenze minacciano la UE. Tra l'altro è arrivato anche un allarme dagli 007 americani, dall'intelligence americana, sul fatto che i 007 russi stiano pianificando degli omicidi mirati in Europa e negli Stati Uniti. In attesa di salutare l'altro ospite, chiedo alla regia se è già pronto il nostro terzo ospite di questa sera. Non ancora, allora chiedo a te, ecco, un allarme del genere è un allarme particolarmente inquietante, anche se naturalmente dal Cremlino hanno detto non ne sappiamo nulla, non è così, sì, però allora arriva da fonti dell'intelligence americana. Era abbastanza difficile che il Cremlino in qualche modo riconoscesse, no?
1: Mi sarei stupito e preoccupato ancora di più se il Cremlino avesse confermato.
0: Si è detto scettico, però.
1: Cioè, è un allarme che è molto inquietante e dimostra come di fatto l'Europa sia in guerra con la Russia. Cioè la Russia è evidente che sia belligerante nei nostri confronti. E da questo punto di vista, l'abbiamo visto anche col caso del drone di ieri e il caso di vari droni che sono arrivati anche in Europa. Siamo un obiettivo sensibilissimo per Putin. Putin evidentemente sperava che questa guerra durasse meno, ma una volta, e per questo è importantissimo difendere Kiev e l'Ucraina, una volta presa l'Ucraina, il suo scopo sarebbe stato quello probabilmente di infilarsi in quello che lui pensa essere un ventre molle dell'Europa. Per questo va sempre tenuta alta l'allerta e l'attenzione nei confronti del Cremlino. È sbagliato dire che è un nemico, il nemico è assolutamente un Cremlino, e pensare che ce l'abbia solo con Zelensky o solo con Kiev è riduttivo nei confronti delle mire di quello che pensa di essere di fatto uno zar e vorrebbe ricostituire un impero, e che vede nell'Occidente e nei valori liberali e democratici dell'Occidente sempre e comunque un nemico.
0: Federico, chiarissimo, saluto Federico Ferrazza, direttore di Italian Tech, lo ringraziamo per aver aspettato stasera quest'ora, ma era interessante parlare anche con te, Federico, per capire appunto tutto quello che sta accadendo, perché spesso parliamo di geopolitica, parliamo di fatti economici, però poi ci sono queste questioni che toccano per esempio la guerra ibrida, forme di insomma, espressione del conflitto che vanno al di là di un confronto militare tradizionale, ma che sono magari comunque efficaci, subdole ma efficaci, no? Anche nello spaventare e nell'orientare l'opinione pubblica.
2: Beh sì, sicuramente una dimensione che non è più solamente fisica delle guerre, dei conflitti, ma anche delle minacce, no? Proprio in queste ore si sta molto discutendo anche di quello che è successo con Revolut, no? Quindi di minacce che arrivano e che non sono più fisicamente visibili, ma che appunto arrivano da una dimensione digitale, magari a volte, non nel caso di Revolut, ma per esempio nel caso delle guerre, attraverso strumenti come l'intelligenza artificiale. Questo sicuramente spaventa di più, perché sono temi, sono argomenti, sono fatti con cui abbiamo più difficoltà a confrontarci, e quindi diciamo, l'effetto comunicativo sull'opinione pubblica rischia di essere sicuramente più grande di quello che magari lo era un tempo.
0: E tra l'altro, appunto, tu citavi questa inchiesta, dopo che un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica, è stata attivata la Direzione Nazionale Antimafia, a Reggio Calabria è stata aperta un'inchiesta, gli hacker dicono di essere entrati in possesso anche di dati riguardanti appunto forze dell'ordine, l'opposizione chiede al ministro Piantedosi di chiarire. Vediamo con Alessandro Fresilli.
3: Abbiamo dati della Polizia Italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la Procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La Polizia Postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla Prefettura di Reggio Calabria, o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il Garante della Privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
0: Francesco, prima di salutarti davvero in un minuto, siamo ormai preparati di fronte a queste minacce così inquietanti, oppure ancora non ce ne siamo resi conto fino in fondo, secondo te? Davvero, la vedi?
1: Secondo me eravamo abbastanza preparati fino a qualche anno fa, cioè perché si era abbassato, cioè eravamo noi alzati nel livello della difesa. Adesso, complice anche l'intelligenza artificiale e l'automazione di tutti i servizi, credo che sia molto facile essere preparati. Fino a qualche tempo fa, faccio un esempio piuttosto banale, le truffe telefoniche, le truffe tramite gli SMS, le truffe tramite chat, erano appannaggio dei più anziani, delle persone che avevano meno confidenza con la tecnologia. Adesso invece anche questo tipo di truffe sono pericolose per tutti, anche per quelli che sono meno anziani, perché c'è stata, come dire, c'è una raffinatezza tale nel portare a compimento queste truffe, anche nello spicciolo, nel quotidiano, che è preoccupante. A livello internazionale, poi, se pensiamo a quello che è successo con Revolut, se pensiamo agli hacker che si organizzano come veri e propri eserciti digitali capaci di spostare soldi che fanno il PIL di una nazione, beh, di fronte a tutto questo mi sembra che siamo piuttosto disarmati. E ripeto, come dire, l'esplosione in questo momento, seppur con qualche laccio lacciolo, dell'intelligenza artificiale ci rende quasi dei sugheri in mezzo al mare magnum di tutto quello che si muove in rete. È un mare vero e proprio in cui ci sono anche delle navi pirate, come in questo caso.
0: Grazie, grazie Francesco per essere stati con noi. Allora torno da Federico Ferrazza. Francesco ci parlava appunto di questo Mare Magnum e di questi pirati che lo navigano. Ma quanti sono questi pirati? Per esempio, per quanto riguarda gli hacker, Federico, è difficile fare numeri, ma per capire, diciamo, si parla di gruppi che hanno naturalmente un'identità spesso ignota, altre volte viene ricostruito che si tratta per esempio di filo russi, via dicendo, oppure no. Si è parlato di fabbriche di troll, per esempio, che vanno a intervenire sui social media per orientare il dibattito, fabbricando anche grazie a dei bot migliaia e migliaia di commenti clonati. Cosa sta accadendo?
2: Sta accadendo che la situazione è molto variegata, quindi tirare fuori un identikit del criminale tipo è molto difficile. Nel caso di Revolut, per esempio, non pare, almeno al momento, che ci sia una situazione di criminali che arrivano come spesso sono stati, che ne so, dalla Russia o da altri diciamo democrazie, diciamo paesi che non sono proprio appunto delle democrazie. In questo caso pare che siano dei singoli che appunto attraverso un banale stratagemma, cioè loro hanno si sono impossessati di un indirizzo di posta elettronica certificata della Procura di Reggio Calabria, così sembra, e hanno fatto tutta una serie di richieste a Revolut, che poi ha ceduto queste informazioni e poi a un certo punto ha capito che forse quelle informazioni non andavano cedute e che le richieste erano un po' strane. I rischi sono chiaramente tantissimi, sono come in questo caso qui le richieste di riscatto rispetto ai dati, quindi io rubo dei dati e in cambio per ridarli indietro riesco a ottenere un riscatto. Peraltro in questo caso qui la cifra è alta, ma non altissima, perché stiamo parlando appunto di 3 milioni di dollari.
0: Prego.
2: Sì, poi ci sono altri tipi di pericoli. Ci sono per esempio i pericoli che riguardano quelli che citavi tu prima, cioè quelli della manipolazione dell'opinione pubblica, e lo abbiamo visto moltissimo per esempio con fabbriche di bot in Russia per orientare il dibattito pubblico in Europa, per esempio rispetto alla questione Russia-Ucraina. Diciamo che se dovessimo dire i grandi rischi sono due, cioè da una parte c'è quello della manipolazione dell'opinione pubblica, dall'altra parte il furto, che poi può avere diverse ragioni. Sono ragioni che riguardano tutte, diciamo, la sfera economica, possono essere poi appunto furti per chiedere un riscatto, anche furti per avere informazioni per esempio di segreti industriali, no? Insomma, questo accadeva pure prima dell'epoca digitale, insomma lo spionaggio industriale c'è sempre esistito, però in questo caso chiaramente è possibile non recandosi nelle aziende concorrenti.
0: In questi ultimi giorni ne abbiamo anche parlato noi, ha fatto molto rumore anche il dibattito sull'intelligenza artificiale, sulla corsa dell'intelligenza artificiale. L'allarme è lanciato da grossi nomi, i big di questo mondo. Tu, Federico, che segui questi temi da tempo, come lo valuti? Cioè è un allarme in qualche modo fondato? È un modo per rallentare un attimo e prendere le misure reciprocamente? Come la vedi?
2: Allora, io penso che rispetto agli allarmi che sono stati lanciati dai big della tecnologia e dello sviluppo di intelligenza artificiale, l'ultimo è stato Dario Amodei, ma prima di lui Bill Gates, Sam Altman, Elon Musk, un po' tutti hanno fatto, si sono messi in fila per lanciare gli allarmi. Credo che siano solamente degli allarmi di facciata, onestamente, perché loro avrebbero il potere di fermarsi. Cioè tutti dicono dobbiamo fermarci, ma la tecnologia è la vostra, quindi voi potreste fermarvi, ed è una cosa che non fanno. E non lo fanno per tante ragioni: uno, perché hanno investito già un sacco di soldi, quindi fermarsi è un po' impossibile; due, perché sanno perfettamente che il primo che si ferma perde un vantaggio competitivo enorme rispetto agli altri. La terza ragione riguarda le questioni geopolitiche, l'abbiamo visto anche con Trump, no? Che ha detto nelle ultime ore no, non dobbiamo fermarci. Certo, perché se si fermano gli Stati Uniti, la Cina non lo fa.
0: E in questa corsa forsennata, Federico, nessuno naturalmente vuole concedere un vantaggio, diciamo, all'altro. Addirittura una delle ultime frontiere è quella dello spazio. Il segretario dell'Aeronautica USA ha detto: abbiamo armi spaziali a fini offensivi e difensivi. Avevano accusato i cinesi e i russi di essersi mossi anche loro su questo.

0: fronte, insomma, anche lì, diciamo, ormai lo spazio è diventata terra, come dire, luogo di conquista, tra virgolette.
1: Sì, questo, diciamo, è un po' un remake di un film che abbiamo visto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè gli anni 50, particolari 60 e 70 sono poi stati gli anni in cui la corsa allo spazio è stata sia una corsa tecnologica, per un primato tecnologico, per un sì, chi arrivava prima sulla Luna, dopo che i russi avevano vinto la sfida che chi mandava il primo essere umano nello spazio, ma era soprattutto una sfida anche in quel caso lì geopolitica. Mostrare i muscoli dal punto di vista tecnologico vuol dire poi vincere tutta una serie di sfide che non hanno a che fare solamente con la tecnologia, ma hanno a che fare con la politica, con la geopolitica e con il potere di influenza che si ha sul resto del mondo. E penso che in questo caso lo spazio che ricordavi tu, ma anche l'intelligenza artificiale dall'altra, siano due arene competitive nelle quali Cina e Stati Uniti si misureranno, ahimè, purtroppo senza l'Europa nei prossimi anni.
0: Tu dici senza l'Europa, abbiamo davvero un minuto, perché nonostante gli annunci di von der Leyen di voler investire su questo, vedi un ritardo europeo incolmabile, come valuti tutto?
1: Allora, di incolmabile non penso che ci sia qualcosa, però è chiaro che von der Leyen in generale l'Europa non riesce a mettere in piedi una strategia di sviluppo dell'intelligenza artificiale o della tecnologia o una politica industriale comune, ma banalmente perché lo vediamo in tutti gli altri settori, non solamente la tecnologia. L'Unione Europea non è un soggetto politico, è una cooperativa di stati che sta insieme per alcune cose, per altre no, sempre abbastanza litigate, sempre abbastanza frastagliate, quindi è difficile mettere in piedi una strategia comune. Oggi c'è oggettivamente il pericolo di rimanere molto indietro, c'è oggettivamente il pericolo che se gli Stati Uniti, da cui noi prendiamo quasi tutta la tecnologia, dovesse decidere di staccarci la spina, noi rimaniamo senza tecnologia.
0: Chiarissimo.
1: Anche questo videocollegamento lo stiamo facendo su una piattaforma americana, quindi se ci stacca la spina Trump non ci possiamo più collegare.
0: Rischiamo di andare a nero. Federico Ferrazza, grazie per essere stato con noi collegato qui a Rai News 24. Alla prossima occasione. La segna di questa sera termina qui. Adesso una brevissima pausa. Torniamo subito dopo.
2: Il governo elimina il bollo auto per il 2027 e rinnova il taglio delle accise per i carburanti. Una misura strutturale, dice la Premier Meloni. Su Ilva tutto rimandato ad ottobre. Il discorso sullo Stato dell'Unione Europea. Ursula von der Leyen: vogliono frantumare l'Unione Europea, lottiamo insieme. Poi annuncia il Canada diventerà membro associato dell'Unione. La Banca Centrale Americana alza i tassi al 4%, contrariamente alle richieste di Trump. Non si esclude un nuovo rialzo entro l'anno, disappunto del presidente USA. Si è costituito, ha confessato, l'uomo che a Roma ha sparato con un fucile a pallini contro la scrittrice Cristina Stillitano, rimasta ferita al braccio. Shock a Milano, aggredito a calci e pugni un rabbino mentre aspettava l'autobus. Individuati e fermati tre giovani, la vittima li aveva filmati. Calcio Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica. Federcalcio nella bufera per il mancato tesseramento di Malagò. Buongiorno e bentrovati all'edizione delle 4. Apriamo subito con l'abolizione del bollo auto per le auto medio-piccole e per le moto, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027. Poi è stato prorogato, lo avete sentito, il taglio delle accise fino al 5 ottobre. La Premier poi è tornata su legge elettorale le prossime elezioni. Ha detto: voglio arrivare a fine mandato. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
4: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
3: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
4: Credo sia un fatto di chiarezza, mentre la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
3: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara e, dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
2: Eliminato dunque il bollo per la prima utilitaria di proprietà, prorogato il taglio, lo abbiamo detto, delle accise sul diesel fino al 5 ottobre. Ci siamo arrivati in modo sofferto, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti in conferenza. Sentiamo Monica Moretti.
5: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori, mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia, ma solo se regolarmente assicurati.
6: Andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida, che già non paga il bollo, non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
5: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà, per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. Ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà ridotto a 8 centesimi fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà cioè in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato proprio grazie al caro carburanti, una cifra ancora da calcolare.
2: Cancellazione del bollo, caro carburante e legge elettorale sono al centro dello scontro tra i partiti. Sentiamo prima Antonio Sciotto, poi Eva Giovannini.
7: L'esenzione del bollo per il 2027 è un'azione concreta che sostiene il ceto medio e le famiglie, commenta Fratelli d'Italia. Restituiamo potere d'acquisto ai cittadini.
8: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta, con buona pace della sinistra.
7: Forza Italia rivendica la paternità della misura, fin dai tempi di Berlusconi. È una nostra battaglia storica, spiega Tajani.
9: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo, perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
7: Si tratta delle auto più utilizzate, di 7 milioni di moto, ribadisce Salvini. Veniamo incontro agli italiani in un momento di difficoltà.
10: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote.
7: Per Lupino, i moderati, il centrodestra mantiene la promessa di tagliare le tasse per le famiglie e le fasce più fragili.
11: La notizia dell'abolizione del bollo su auto e moto ha generato subito reazioni nelle opposizioni, che giudicano la misura demagogica in quanto vale da solo per l'anno elettorale. Così da Azione al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, che paragonano la Premier al personaggio di Cettola Qualunque.
12: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
11: Ma è anche il caro carburante ad alzare il livello dello scontro, con la leader del PD, Elly Schlein, che chiede al governo di tassare gli extra profitti delle società petrolifere.
13: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
11: Critico anche Giuseppe Conte, che ironizza: quando il governo avrà finito di occuparsi di legge elettorale per salvare la poltrona, potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi degli italiani. E il Movimento 5 Stelle, nel criticare Ursula von der Leyen, attacca il governo sul caro vita.
14: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
11: Ma proprio sulla legge elettorale le opposizioni preparano la battaglia finale, sia in aula alla Camera sia fuori, annunciando un ricorso alla Consulta.
2: È stato rinviato il decreto con le misure di sostegno per i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto ad ottobre, mentre continua il confronto sindacale. Prossimo tavolo a Palazzo Chigi la settimana prossima, per ora licenziamenti sospesi. Sentiamo Annalisa Salzano.
15: Decreto congelato e da aggiornare la settimana prossima. Al tavolo sul futuro dell'ex Ilva irrompe la decisione a sezioni riunite della Cassazione di anticipare al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Milano di fermare l'area a caldo. E così i commissari di ADI in amministrazione straordinaria presenteranno un'istanza cautelare ai magistrati milanesi per sospendere il processo di chiusura di AFO 4. Per il momento dunque niente decreto in CDM in attesa dei giudici di Milano, ma l'incontro con il governo, comunque a sentire i sindacati, non è stato inutile. Con l'associazione delle imprese dell'indotto AIG, che ha accolto la richiesta di sospendere i 2.500 licenziamenti fino all'esito della sentenza di Cassazione.
16: I licenziamenti sono bloccati, il governo ha assicurato che ci sarà un decreto col quale sarà assicurati gli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori degli appalti.
15: Intanto però il lavoro con Palazzo Chigi va avanti, soprattutto per definire aspetti tecnici sugli ammortizzatori sociali proposti dal governo.
17: Bisogna migliorare la discussione, ma c'è anche su questo c'è stata un'apertura per quanto riguarda anche altri strumenti, partendo dall'esposizione ad agenti cancerogeni e anche ad amianto, perché i primi impattati sono i lavoratori sugli impianti. Inoltre ci saranno incontri tecnici venerdì.
15: Ma se sul lato delle tutele sociali i sindacati si dicono abbastanza in sintonia con le proposte dell'esecutivo, restano dubbi sulla strategia industriale.
18: Non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Noi abbiamo ribadito che ci devono essere delle declinazioni precise rispetto all'assetto proprietario. Per noi lo Stato è importante che ci sia e sia presente in maniera maggioritaria.
15: La mobilitazione, assicurano i metalmeccanici, comunque va avanti, fino a che, dicono, non si avrà un protocollo per Taranto firmato nero su bianco.
2: Andiamo negli Stati Uniti. Dopo 3 anni la Fed alza i tassi di interesse al 4%, disattendendo le richieste di Trump di tagliare, cioè, il costo del denaro. Sentiamo il corrispondente Marco Valerio Loprete.
19: Inflation is too high and has been for too long.
20: L'inflazione è troppo elevata da troppo tempo. Il governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, spiega così il rialzo dei tassi di riferimento deciso dalla Banca Centrale degli Stati Uniti. Con il primo incremento dall'estate del 2023, la forchetta del costo del denaro sale a 3,75-4%. I prezzi corrono più rapidamente di quanto vorrebbe la Fed, dunque più del 2%, ormai da 5 anni, afferma Walsh, e le proiezioni della Banca Centrale vedono l'inflazione in ulteriore aumento quest'anno al 3,7%. Frenare questi rincari vuol dire adempiere al mandato del Congresso, è il messaggio del governatore, ed equivale anche a favorire gli americani meno abbienti, che più hanno da guadagnare da prezzi stabili. Walsh poi cita più volte l'incertezza geopolitica come fattore da prendere in considerazione, anche se descrive un'economia americana che continua a rafforzarsi. Lo dimostrano le previsioni di crescita, con il PIL rivisto al rialzo al 2,3% quest'anno e un mercato del lavoro dove è praticamente raggiunta la piena occupazione. Il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, parla di decisione infelice della Fed non sostenuta da motivazioni convincenti. Trump, che ha indicato Walsh, da mesi invocava un taglio del costo del denaro. Quando al governatore chiedono della possibile reazione del presidente, lui sorride e dice: non ho niente da dire su un'eventuale discussione con lui. Un modo per rivendicare nuovamente l'autonomia della banca centrale dalla politica.
2: Adesso veniamo al discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha detto: lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa. Poi l'annuncio: il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione europea. Sentiamo Donato Vendicenti.
1: Che si tratti di ultranazionalismo o anti-europeismo, di interferenze russe o disinformazione, le definizioni possono essere diverse, ma l'obiettivo è lo stesso.
21: Ursula von der Leyen fa nomi e cognomi, vogliono frantumare la nostra unità, disprezzano i nostri valori, dice, nell'emiciclo di Strasburgo, e noi dobbiamo essere più forti ed indipendenti per costruire al meglio il futuro. Come? La minaccia russa non accenna a scemare, gli attacchi ibridi sono sempre più frequenti, bisogna sapersi difendere. Per fronteggiare le aggressioni, l'Unione ha bisogno di un proprio piano operativo, di un protocollo di sicurezza d'emergenza sul modello dell'articolo 4 della NATO. C'è il premier canadese Carney ad ascoltare il discorso sullo Stato dell'Unione, domattina interverrà in plenaria, primo passo di un cammino strategico comune, di un nuovo asse geopolitico che cerca spazio tra Stati Uniti e Cina. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze, ripete ancora von der Leyen. Nell'emiciclo c'è anche Sasha Pascal, 10 anni, ginnasta in erba, gravemente ferita durante un attacco russo, un simbolo della resistenza ucraina. Per lei una lunga standing ovation.
2: Dura reazione di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Europa nel caso decida di approvare il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa, ha detto il capo della Casa Bianca. Intanto il Congresso americano approva il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia sotto il governo Trump, allo scopo di privare il presidente Putin delle risorse finanziarie necessarie per continuare la guerra contro l'Ucraina. E se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve, ha minacciato il ministro degli esteri russo Lavrov. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
22: Putin ha chiamato i russi alle urne, da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a sostenere l'intervento in Ucraina. La vostra scelta, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati, nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci. E intanto l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e in Europa. Scettico il portavoce del Cremlino, Peskov dice, finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Mentre cresce in Occidente la preoccupazione per la guerra ibrida, i toni dal Ministero degli Esteri di Mosca sono sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha intenzione né interesse attaccare i paesi occidentali. Se l'Europa invece attaccherà la Russia, la guerra, dice Lavrov, sarà diversa e molto breve.
2: Adesso andiamo in Ucraina, dove non si fermano gli attacchi russi. Nella notte sono state udite forti esplosioni a Kiev. Secondo un primo rapporto del sindaco della capitale Kilichko, un edificio residenziale e altre strutture sono state colpite. Anche Odessa, città sul Mar Nero, è stata nuovamente bombardata nella notte. Un edificio residenziale di 19 piani è stato danneggiato, ha reso noto l'amministrazione militare locale. E si stringe il patto tra Teheran e Pechino. L'Iran si dice disponibile a soluzioni diplomatiche, mentre gli sciiti filo-iraniani Houthi continuano ad attaccare l'Arabia Saudita. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
23: Il ministro degli esteri iraniano Raqqi è volato a Pechino. La Cina ha ribadito il suo pieno sostegno al regime degli ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne gli interessi anche in sede ONU. Lo vediamo, l'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti, almeno così ha dichiarato il capo della diplomazia di Teheran, che ha incontrato il suo omologo Wang Yi. Pechino auspica allora la ripresa dei negoziati, ma soprattutto la riapertura di Hormuz, uno stretto molto importante per i suoi approvvigionamenti energetici. Allo stesso tempo, poi, la Cina però chiede anche di frenare gli Houthi, che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Oggi l'Arabia Saudita, lo dicevate, ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, smentiscono e anzi rivendicano di aver abbattuto invece un caccia saudita.
2: Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, chiesti 3 milioni di dollari di riscatto, attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia. L'opposizione chiede al ministro Piantedosi di chiarire. Sentiamo Alessandro Fresilli.
0: Non mi aspetto che qualcun altro sia ancora vivo sotto le macerie. Poco fa hanno recuperato il corpo dell'ultima ragazza. Alle 3 di notte l'intero edificio ci è crollato addosso. In questo palazzo vivevano 10 famiglie provenienti dal campo di Shujaia. Grazie a Dio, io e la mia famiglia siamo sopravvissuti. Siamo stati costretti a vivere in questo edificio pericolante.
3: La Talal al-Harazin, padre di 7 figli. Lui e la sua famiglia vivevano in questo palazzo pericolante della città di Gaza, un palazzo colpito durante la guerra da un raid israeliano. Talal è ancora scosso. I familiari sono vivi per miracolo, ma nel collasso di questo palazzo di Gaza City, che li ha sorpresi nel cuore della notte, il cugino Ahmad è rimasto sotto le macerie.
0: Mio cugino è morto e ci sono molti altri morti sotto le macerie.
3: Il bilancio dei morti è destinato a crescere. Sono ancora decine i dispersi. Nonostante la firma del cessate il fuoco ad ottobre, non si fermano i raid israeliani. Attacchi contro postazioni di Hamas, ma a rimetterci sono anche i civili, come questo ragazzo di 15 anni. I video divenuti virali e che hanno provocato indignazione mostrano la prima esplosione. Mohammed voleva aiutare un uomo ferito da un drone. Si è avvicinato a lui, ma è stato colpito da un secondo attacco. In gergo militare, un raid double tap. Inutili per lui i soccorsi.
2: La situazione in Medio Oriente, esattamente a Gaza, con il corrispondente Brunori, Giovan Battista Brunori. Adesso andiamo sul caso Revolut con Alessandro Fresilli.
4: Abbiamo dati della polizia italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
2: Confessa l'uomo che ha sparato e ferito al braccio una donna nel quartiere Prati, un cinquantenne disoccupato che ha ammesso l'ho fatto per divertimento, denunciato per lesioni. Sentiamo Monica Pietrangeli.
6: Ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il cinquantenne romano che nei giorni scorsi ha ferito due donne in via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa che ha incrociato rilievi scientifici e controlli amministrativi. Gli specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza, effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato, un tassello che ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio.
2: Un rabbino della comunità ebraica di Milano è stato insultato e aggredito alla fermata dell'autobus. Fermate 3 persone incastrate da un video. Sentite Francesco Perugini.
5: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano. A denunciarla un rabbino di circa 60 anni in via Bandenere, vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, tre ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono tre ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menagi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio metà luglio a Lorenteggio.
8: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
5: Condanna dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre in discussione alla Camera il disegno di legge antisemitismo.
2: Condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel 2022 uccise l'ex fidanzata Carol Maltesi in provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello e la difesa ha annunciato il ricorso. Sentiamo Sara Grattoggi.
9: È quello che speriamo, che sia veramente la fine, ma anche perché ogni volta è un dolore rivivere tutto. Ogni volta che vedi che la portano su in quattro sacchi della spazzatura è dura da superare.
10: La conferma dell'ergastolo per Davide Fontana è l'unica consolazione per la famiglia di Carol Maltesi, la 26enne brutalmente uccisa nel 2022 dal fidanzato che ne fece a pezzi il corpo e lo abbandonò settimane dopo in un dirupo. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riconosciuto per la terza volta la premeditazione dopo i due annullamenti in Cassazione proprio a causa di quella aggravante. Nessuna reazione alla lettura del verdetto da parte dell'ex bancario 46enne, ammesso tempo fa alla giustizia riparativa.
9: L'ultimo dei miei pensieri è avere un dialogo con lui, un contatto con lui. Per me non esiste come persona. Lei l'ergastolo ce l'ha veramente.
10: Per i magistrati, alla base del delitto ci sarebbe stata una dinamica di possesso. L'uomo non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della donna da Riscaldina a Verona per stare vicino al figlio. Tra 60 giorni le motivazioni dei giudici, ma la difesa che sostiene il dolo d'impeto ha già annunciato ricorso e si andrà dunque verso un settimo processo.
9: Adesso siamo di nuovo nelle mani della Cassazione.
2: Il 15% delle donne italiane ha subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, quasi sempre da parte di familiari o conoscenti. A rivelarlo, gli ultimi dati Istat. Abusi sottolinea il rapporto che più della metà delle vittime non denunciano. Sentiamo Giuseppina Testoni.
24: 3 milioni di donne italiane e 250.000 donne straniere hanno subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, abusi troppo spesso consumati nel silenzio. Sono i dati che emergono dal report dell'Istat, violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, relativi al 2025. La violenza fisica interessa quote sostanzialmente analoghe nelle due popolazioni, si legge nel rapporto, 9,2% tra le italiane e 9,6% tra le straniere, mentre quella sessuale è più frequente tra le italiane, 8,2% contro il 3,4%. L'analisi evidenzia anche che le violenze arrivano soprattutto da parte di persone conosciute dalla vittima, come accade per le violenze subite dalle donne dopo i 16 anni. Genitori, in particolare il padre o il patrigno, e in questo caso gli episodi sono più gravi e ripetuti, e poi altri familiari, amici, conoscenti, insegnanti. La maggior parte degli episodi di violenza sessuale si verifica tra gli 11 e i 16 anni, ma l'8,2% delle vittime italiane colloca il primo episodio addirittura prima dei 6 anni. La maggior parte delle ragazze e delle bambine, il 58%, non parla della violenza subita. Quando il muro della vergogna viene finalmente abbattuto, sono soprattutto familiari a raccogliere i racconti delle donne, seguiti da amici, compagni di scuola o vicini di casa.
2: Se potessi tornare indietro mi comporterei in maniera diversa, queste le parole del gioielliere Mario Roggero, condannato a più di 14 anni di carcere per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio. Sentiamo Simone Gorla.
25: Non usa la parola pentimento, non chiede scusa, ma Mario Roggero ai magistrati di sorveglianza a Milano spiega di aver avviato in carcere una riflessione critica. Tornando indietro ha detto: mi comporterei in modo diverso.
26: Avrei dovuto tenere un atteggiamento meno impulsivo
7: e più riflessivo.
25: Dallo scorso luglio Roggero sta scontando la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che fuggivano dopo aver assalito la sua gioielleria e averne ferito un terzo.
7: In due mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di

0: rimeditazione critica della sua condotta, eh. Ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto.
1: In aula, dopo aver evitato telecamere e giornalisti, ha chiesto ai giudici di sospendere la sua pena per aspettare fuori dal carcere di capire se il Quirinale valuterà la sua richiesta di grazia. In alternativa ha chiesto gli arresti domiciliari.
2: Perquisite le abitazioni di 23 medici in varie città italiane nell'ambito dell'inchiesta sui falsi certificati compilati per impedire i rimpatri di cittadini stranieri. Sentiamo Serena Biondini.
3: Associazione a delinquere finalizzata alla produzione di certificati falsi per impedire i rimpatri degli stranieri irregolari. È l'accusa che la Procura di Ravenna contesta Nicola Cocco, infettivologo di Milano, esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. È lui l'unico indagato tra i 23 medici che sono stati sottoposti a perquisizione, alcuni anche a lunghi interrogatori in questura. Tra loro 5 dottoresse di Bologna, una di Rimini, altri colleghi a Roma, Milano, Bari, Firenze, Livorno, Biella e Varese. Sono quasi tutti infettivologi più qualche psichiatra. Un medico della capitale si è barricato in casa all'arrivo degli agenti che hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Perquisiti cellulari e computer, abitazioni e studi alla ricerca di prove sull'esistenza di una rete nazionale di sanitari anti-CPR, dottori e dottoresse che sarebbero disposti a diagnosticare malattie inesistenti per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari nei centri di permanenza e rimpatrio. Tutto è partito da 34 certificati sospetti rilasciati dagli infettivologi dell'ospedale di Ravenna. 8 sono indagati per falso, 3 interdetti dalla professione per 10 mesi, gli altri sospesi dalle certificazioni. Cocco sarebbe il loro referente, ora l'inchiesta si allarga al resto d'Italia.
2: Ed ora parliamo di cinema con la programmazione delle uscite di questa settimana. Sentiamo Laura Squillaci.
4: C'è tanta Venezia nei film in uscita questa settimana. Arriva nelle sale I figli della scimmia, pellicola che commuove e che valsa a Riccardo Scamarcio il premio come miglior attore nella sezione Orizzonti. Una storia che parla di cosa significa essere genitori e delle difficoltà con cui ci si confronta di fronte alla disabilità. Tra i protagonisti del festival Adriano Giannini con 2 film. Ora esce Ritorno a Buenos Aires, storia in parte autobiografica del regista Marco Bechis. Un uomo che torna in Argentina 30 anni dopo per testimoniare in un processo contro i suoi torturatori all'epoca della dittatura militare. Nei cinema anche The Invite con un cast stellare, 2 coppie, 2 modi diversi di guardare la vita. Sono vicini di casa e si trovano a confrontarsi sul sesso. Si cambia genere con Normal, action crime scritto dal creatore di John Wick. Bob Odenkirk è uno sceriffo che scopre una cospirazione criminale in una cittadina apparentemente tranquilla del Midwest.
5: Primo bacio è un lieto fine o un lieto inizio?
4: Infine una commedia romantica tutta italiana, Dov'è la fiesta, diretta da Niccolò Gentili con Francesco Carril e Linda Caridi. Un colpo di fulmine, ma anche la difficoltà di capire e dirsi noi due cosa siamo. Questo vivono Leo e Irene quando finalmente arriva il momento di parlarne a Capodanno. La macchina di lui scompare. Ma mentre cercano l'automobile, forse trovano quello che stavano cercando davvero, l'amore.
5: Cosa siamo?
2: Adesso il calcio, l'Europa League, sconfitta del Milan contro il Benfica per 2-0. Stasera alle 21 in campo scendono Juventus contro gli olandesi del NEC. Sentiamo Lucio Micheli subito dopo, rassegna stampa con Domenico Di Cesare. Prossima edizione, come sempre, alle 5.
6: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63 e 90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire, ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi, i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.

Ben trovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Auto piccole e medie via il bollo. La mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate. Questo è il tema che troveremo in tutti i quotidiani. Le opposizioni parlano di manovra elettorale, esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti parla invece di decisione sofferta e che diventerà strutturale. La Fed alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump, e poi ancora l'intervista al vice premier Salvini. Pontida, niente polemiche, collaborare con Mosca. Von der Leyen, il Canada membro associato della UE. Invece al centro pagina il crolla il palazzo a Gaza, una strage di bambini, oltre 20 le vittime. L'edificio era stato bombardato durante la prima operazione di terra israeliana a Gaza City e per qualche arcana combinazione statica aveva resistito, scrive La Repubblica, firma di Fabio Tonacci. Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, è la seconda notizia, la prima per La Repubblica. Il bollo, il regalo di Meloni dal 2027, addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le più odiate. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Ancora von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare la UE, e poi il caso, i sudtirolesi e l'AfD, separiamoci subito dall'Italia. La Stampa, auto e moto, stop al bollo. Nel decreto c'è anche la proroga al taglio delle accise, che scende a 12,2 centesimi al litro. L'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Al centro pagina ancora la Super UE con il Canada. Nel discorso dell'Unione, von der Leyen dice avviso a Russia e ultradestra, Ottawa membro associato. Di spalla l'allarme dell'FBI sulla guerra ibrida, Mosca pianifica omicidi in Europa e in America. Il Messaggero, auto medio piccole moto via il bollo, e poi i precedenti quando Berlusconi levò l'ICI. Ci arriviamo e lo vedremo. Le inchieste del Messaggero, il privilegio di We Built, una corsia preferenziale per gli incassi del PNRR. Al centro pagina Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, la risposta alla guerra ibrida, e poi a Roma presso il Cecchino, ho sparato alle donne solo per divertimento. Si tratta di un italiano disoccupato che si è costituito con il suo avvocato. E poi al centro pagina Roma Inter, febbre all'Olimpico e caccia al biglietto per il match tra le prime due in classifica della Serie A. Il Giornale, bollo ciao Meloni, la misura riguarda il 70% delle autovetture, vedremo anche questo, una mossa per testare la risposta degli elettori. Ancora shock a Milano, rabbino pestato da tre arabi, violenza antisemita in città, e da Torino a Parma la sinistra progetta il piano moschee, scrive il Giornale. Il Fatto Quotidiano, Giorgia la qualunque, un'altra lettura, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto, appunto Cetto la qualunque, il famoso personaggio di Antonio Albanese. Mancetta elettorale, Meloni imita il Berlusconi dell'ICI e leva 2,3 miliardi alle regioni. Gianni fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Nel taglio alto Grillo sogna il partito con l'intelligenza artificiale, giovani e Musk, i no degli ex, la vendetta, scrive il Fatto Quotidiano, col sostegno anticonte dei media di Angelucci. Libero, boom, via il bollo, Giorgia chiude a Vannacci, chi vota contro una volta può rifarlo. E ancora il Domani, bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni. La Presidente annuncia soltanto per il 2027 il taglio del balzello più odiato sui veicoli piccoli e medi. Una mossa per recuperare consenso, preoccupazione per la legge elettorale. Metteremo la fiducia. L'altro titolo del Domani, von der Leyen attacca la Russia, disintegra l'UE. Il discorso sullo Stato dell'Unione. Il Tempo,
tempo, meno male che Giorgia c'è, gran mossa di Meloni in sintonia con Salvini, Tajani, Giorgia.

strutturale, dicono. Da domani si riduce il taglio delle accise. Il governo cambia strategia per contrastare il caro carburanti e abbandona gradualmente la linea seguita finora del taglio delle accise, perché troppo costosa e poco efficace, e decide per il 2027 l'abolizione del bollo auto per i veicoli a due ruote e per le auto fino a 80 kW di potenza, in pratica il 70% delle vetture, secondo l'esecutivo. Una misura che ha poi spiegato Palazzo Chigi sarà resa strutturale nella prossima legge di bilancio. Queste le novità del decreto approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri alla vigilia della scadenza, alla mezzanotte di oggi, dell'attuale taglio dell'accisa sul gasolio, che si traduce in uno sconto di 17 centesimi al litro sul prezzo alla pompa, IVA inclusa. Da domani vedremo che cosa succederà per quanto riguarda le accise. Da domani e per una settimana fino al 25 settembre il taglio dell'accisa si ridurrà, col risultato che lo sconto sul prezzo finale sarà di 12,2 centesimi al litro. Poi, nei 10 giorni successivi, dal 26 settembre al 5 ottobre, il taglio si dimezzerà e lo sconto alla pompa scenderà a 6,1 centesimi al litro. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto che dopo il 5 ottobre, se sarà necessario calmierare ancora i prezzi, si interverrà con il meccanismo dell'accisa mobile. Vediamo anche un retroscena. Giorgetti dice un intervento deciso in modo sofferto. Palazzo Chigi aveva deciso da tempo di farla finita col taglio delle accise, troppo costose, poco visibile e soprattutto poco spendibile dal punto di vista del consenso. Sul tavolo del governo si erano moltiplicate le proposte, alimentando subito uno scontro nella maggioranza. Uno scontro che Meloni ha disinnescato ricorrendo alla soluzione più semplice, come ha spiegato la stessa Premier dopo il Consiglio dei Ministri: l'abolizione di una delle tasse più odiate, il bollo auto. Non è un caso che Meloni abbia richiamato la battaglia di Silvio Berlusconi, vedremo anche questo, per cancellare le imposte sulla prima casa, pur negando che si tratti di una mossa elettorale. Ma l'anno prossimo si vota, è un fatto, e come ha osservato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, la misura a cui siamo arrivati in modo sofferto, valutando tante opzioni, nasce emergenziale ma inevitabilmente diventerà strutturale. Del resto, chi avrebbe il coraggio di dire che dal 2028 tornerà il bollo? Questa è la domanda che si pone Giorgetti. Insomma, il costo di 2,3 miliardi necessari per abolire il 2027, trovati con l'escamotage dei residui non spesi del PNRR, si scaricherà inevitabilmente sugli anni a venire e quindi sul governo che uscirà dalle prossime elezioni. Da un certo punto di vista non è nemmeno un costo esagerato se paragonato ai 2,6 miliardi che il governo ha speso da marzo per il caro carburante. Allora vediamo in Europa invece come viene trattata dai vari governi il bollo sull'auto. In Francia non esiste una tassa di proprietà annuale per i privati, ha abolito la Francia questa tassa già da decenni. In Germania invece c'è un'imposta sui veicoli a motore dovuta annualmente in un'unica soluzione anticipata. La Spagna invece ha un'imposta annuale che non è legata alle emissioni di CO2 ma ai cavalli fiscali. Nel Regno Unito invece vengono penalizzate le auto di lusso con una quota variabile. Invece aiutiamoci con la Repubblica: il governo toglie il bollo auto per 14 milioni di veicoli, una delle tasse più odiate, per andare a vedere un po' le pieghe all'interno del decreto. A pagina 2 ci sono domande e risposte di Flavio Bini e Diego Longhin che ci fanno un po' di chiarezza. L'abolizione riguarda tutte le auto con una potenza inferiore agli 80 kW, l'abbiamo detto, e tutti i motocicli e i ciclomotori. Lo stop sarà in vigore dal prossimo anno per tutti i pagamenti previsti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027. Il governo ha spiegato di voler rendere strutturale l'abolizione con la prossima legge di bilancio, quindi confermare in modo permanente il taglio anche dal 2028. Il provvedimento del governo indica che in caso di più auto, entrambe sotto la soglia degli 80 kW, l'esenzione spetta per

quella di potenza inferiore, e in caso di motocicli, di più motocicli, l'esenzione vale per quello con la potenza inferiore. Dunque, stesso discorso. In caso di possesso di auto e moto, il bollo viene abolito per entrambi? No, il decreto prevede che l'esenzione per il motociclo non spetta in caso di possesso di una vettura con potenza pari o inferiore a 80 kW. Sono escluse dall'esenzione le auto acquistate in leasing, e mentre per quanto riguarda dei veicoli ibridi, sì, purché la potenza sia inferiore sempre agli 80 kW, mentre i possessori di auto elettriche sono comunque già beneficiano delle di esenzioni, quindi già non fanno parte di queste categorie. Sempre con il Corriere vediamo quali sono i modelli che non pagano più. C'è a pagina 4 una serie di modelli, ne leggo alcuni: la Fiat Pandina, Dacia Sandero, la Citroen C3, la Toyota Yaris, Renault Clio, c'è anche la Jeep Avenger, ma il 1002, Volkswagen Polo, 7 Ibiza, Peugeot 208, Opel Corsa, Hyundai i20 e Lancia Y. Si tratta, c'è anche il Corriere ripercorre anche la storia di questa tassa di circolazione introdotta nel 1953, quando la cosiddetta tassa di circolazione, poi divenuto bollo, venne introdotta per la prima volta con il decreto dell'allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi e del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. Lo scopo della misura era finanziare direttamente la manutenzione, l'ampliamento e l'ammodernamento della rete stradale nazionale nel pieno della ricostruzione post bellica. E ora vediamo invece dei risvolti politici. La mossa della Premier spiazza gli alleati e al voto anticipato a pagina 3 di Repubblica ci sono il retroscena a firma di Tommaso Ciriaco e Giuseppe Colombo. La Presidente: vorrei arrivare alla scadenza della legislatura, ma Palazzo Chigi prepara le elezioni in primavera. Questa invece è la lettura della Repubblica. Giorgia Meloni ci lavora da tempo, convinta che servisse una scossa per la prossima campagna elettorale di primavera. Il gasolio sempre più su, la chiusura del secondo stretto, insomma, chi si sarebbe ricordato di un bonus benzina di 100 euro? Meglio una misura ad effetto, anche se della durata di un anno, quello del voto, ovviamente. Questa è una delle letture. E poi chiudiamo il bollo auto, appunto, con l'accostamento del decreto-legge alla misura del governo Berlusconi quando abolì l'ICI. Correva il 2008, in questa foto c'è il Consiglio dei Ministri che si tenne a Napoli il 21 maggio e venne varata appunto l'abolizione dell'ICI, dell'imposta comunale sugli immobili, sulla prima casa. A questo provvedimento ha fatto riferimento ieri proprio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, annunciando il taglio del bollo per le auto. Lo schema ricalca quel provvedimento, ha detto Meloni, che nel 2008, durante il quarto governo Berlusconi, era ministra per la gioventù. Allora, ritorniamo sulle prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi ripartiamo dal Sole 24 Ore: petrolio, prezzo reale oltre i 150 dollari. Noleggiare una petroliera costa fino a 1 milione di dollari al giorno, scrive. Poi ancora via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi massimi a 240 euro. Queste sono le stime. E poi c'è un dato: il nuovo massimo toccato dal diesel alla pompa, 2,246 euro. Cioè, appunto, si interviene con questo decreto legge che riguarda il bollo auto, si interviene anche sulle accise. C'è il taglio, abbiamo detto, di 12,2 centesimi per una settimana, poi si andrà alla metà. E ancora le criptovalute: il Senato USA boccia il progetto voluto da Trump per regolamentare il settore. E un altro dato è quello invece dei licenziamenti dell'indotto dell'ex Ilva. Sono stati sospesi 2.500 licenziamenti fino al 20 di ottobre. Nel taglio alto invece la Fed rialza i tassi e promette di farlo ancora. La Casa Bianca: scelta infelice, ma, scrive Donato Masciandaro, una
una finta restrizione che alla fine può piacere anche a Trump. E allora chiudiamo con Avvenire. La UE si allarga a ovest, il Canada, membro associato dell'Europa, e il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi. Ma gli annunci della Presidente von der Leyen dividono i partiti. Fratelli d'Italia critica, 5 Stelle e AVS dicono no al riarmo. Pronto il Kids Act, divieto di social per i minori di 13 anni, rubano l'infanzia. E poi nel centropagina Gaza, il crollo mortale delle rovine, decine di minori tra le vittime. Da Padova a Napoli la campagna per il Nobel, perché continua l'iniziativa per sostenere la candidatura dei bambini di Gaza al premio Nobel per la pace. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme una nuova puntata di Nuovi Mondi.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

0: dentro Wolverine ci sono due lupi. Uno vuole essere un videogioco un po' vecchio stile, senza troppi fronzoli, improntato all'azione e all'adrenalina. L'altro vuole essere una storia profonda, un lento scavare nella complessa psiche del protagonista e degli altri personaggi. Due lupi che, alla fine, finiscono per mangiarsi a vicenda. Ma andiamo per ordine. Marvel's Wolverine è l'ultima fatica di Insomniac Games, studio che ha sfornato capolavori come Spyro, Ratchet & Clank e di recente lo sbalorditivo trittico dedicato a Spider-Man. Dopo essersi laureati con lode sull'arrampicamuri newyorkese, gli sviluppatori si sono lanciati su una nuova sfida, quella di portare a schermo un personaggio amatissimo come Wolverine, ferale membro degli X-Men. E quando il tuo protagonista è un canadese molto arrabbiato, dotato di un fattore rigenerante che lo rende quasi immortale e uno scheletro di adamantio corredato da artigli retrattili, il centro del tuo gioco non può che essere il combattimento. Insomniac ha impostato il tutto in senso arcade, quasi retro. L'ossatura del combat system è infatti quella resa popolare da un altro supereroe. Parliamo ovviamente della saga batmaniana di Arkham, dal taglio decisamente però più feroce. Due tasti per comporre le combo, quattro attacchi speciali e la possibilità di saltare letteralmente da un nemico all'altro, mentre si schivano e si parano a tempo i colpi avversari. Il fluire degli scontri non è sempre perfetto e un sistema non così profondo diventa facilmente abitudinario, anche perché i potenziamenti attivabili da comprare, con punti esperienza, oppure attivabili come bonus genetici, non sembrano avere questo grande impatto. C'è da dire però che la visceralità, e non è una parola usata a caso, e l'impatto audiovisivo delle battaglie di Wolverine è qualcosa di forse mai visto in un videogioco, di certo fedele alla natura del personaggio. L'altra metà di questo titolo, come dicevamo, vuole invece approfondire, col taglio narrativo che proprio Insomniac ha ben centrato con Spider-Man, la natura complessa di Logan, metà uomo e metà bestia, dilaniato internamente da una rabbia sempre sul punto di tracimare e fargli perdere il controllo. La storia non ricalca nessun fumetto in particolare, ma abbonda di citazioni e inventa una sua versione degli X-Men del tutto nuova. Le sezioni narrative sono convincenti, anche grazie a un ottimo lavoro degli attori e di scrittura libera da quella tendenza alla battuta continua dei film Marvel, e offrono un piacevole cambio di passo rispetto a quelle d'azione, adrenaliniche e ricche di scene epiche di taglio cinematografico. Il punto è che questi due lupi, anzi, questi due giochi, sembrano non incontrarsi mai, come due linee parallele che procedono ognuna per conto loro. L'impressione è che, lavorando a Wolverine, Insomniac abbia cercato di ricreare la magia di God of War, altro gioco Sony che proprio quei due mondi è riuscito a conciliare magistralmente. Tra le dimostrazioni plastiche di questo scollamento c'è ad esempio quella delle prove dell'incubo, sostanzialmente delle sfide da superare per sbloccare dei ricordi del passato di Logan. Ricordi che però vengono raccontati al giocatore attraverso qualche riga di testo letta dalla voce del protagonista, senza risultare mai davvero impattanti. Sia chiaro però che Marvel's Wolverine resta comunque un titolo di altissimo profilo e che queste pecche pesano proprio perché è stata Insomniac, coi suoi lavori passati, ad alzare di molto l'asticella. E in un mondo di videogiochi sempre più stratificati e complessi, che richiedono centinaia di ore del nostro tempo per essere completati, un'avventura lineare senza fronzoli, tagliente e adrenalinica come il suo protagonista, è tutto fuorché scontata. Deep, angry part of me that I can't even remember. And it scares me.
1: Era il 1995 quando Graffiti, quella che poi sarà Milestone, stupì tutto il mondo, soprattutto i giocatori italiani, con un gioco di corse veramente incredibile, Screamer. Io c'ero e mi ricordo che all'epoca l'orgoglio di vedere l'Italia che faceva un gioco degno veramente di essere di fama mondiale fu un'esperienza bellissima. Screamer era un bel gioco, poi Milestone è diventata tanto, è diventata un'azienda veramente che fa un sacco, specializzata nei giochi da corsa di livello diciamo più professionale e simulativo, ma oggi che Screamer torna, Milestone è tornata a ricordarsi come si fanno i giochi arcade di guida, perché il nuovo Screamer è un titolo veramente unico nel panorama dei videogiochi, soprattutto dei videogiochi del suo genere, perché pur essendo un gioco arcade, quindi fondamentalmente non vi chiederà di imparare a memoria come si drapa e tutta una serie di impostazioni, è un gioco con un approccio estremamente raffinato, in cui con uno stick si curva e l'altro stick si fanno proprio soltanto le drapate, e che mescola un'estetica da anime, ovvero da cartoni giapponesi, con una storia interessante. Sì, un gioco di corse con una storia finalmente molto interessante e ricca di personaggi, e quello che di fatto è una specie di picchiaduro su quattro ruote, perché oltre a gareggiare ci si danno le sportellate, bisogna fare il turbo, bisogna capire come approcciare bene la pista. Insomma, devo dire che è un titolo molto interessante nel programma, veramente, ribadisco, unico e molto coraggioso, perché onestamente Milestone qui si vede che ha usato dal punto di vista delle meccaniche di gioco, dell'estetica, di tutto. E il gioco veramente in ogni aspetto dice qualcosa, ha molto carattere, che è una roba di questi tempi non si vede tantissimo. Quindi, bravissimi, non lo dico perché è un'azienda italiana, veramente molto bravo, questo gioco ne sta parlando tutto il mondo, e io, se cercate un bel gioco divertente di guida, ve lo consiglio assolutamente. Screamer, mi raccomando, eh.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Il governo elimina il bollo auto per il 2027 e rinnova il taglio delle accise per i carburanti. Una misura strutturale, dice la Premier Meloni. Su Ilva tutto rimandato al 20 ottobre. Il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Vogliono frantumare l'Unione Europea, lottiamo insieme. Poi annuncia il Canada sarà membro associato dell'Unione. La Banca Centrale Americana alza i tassi dal 3,75 al 4%, contrariamente alle richieste di Trump. Non si esclude un nuovo rialzo entro l'anno. Si è costituito e ha confessato l'uomo che a Roma ha sparato con un fucile a pallini contro la scrittrice Cristina Stillitano, rimasta ferita al braccio. Shock a Milano, aggredito a calci e pugni un rabbino mentre aspettava l'autobus, individuati e fermati tre giovani, la vittima li aveva filmati. Calcio Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica, Federcalcio nella bufera per il mancato tesseramento di Malagò. Edizione delle 5, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque apriamo subito con l'abolizione del bollo auto per le vetture medio-piccole, per le moto, che entrerà in vigore dal 1 gennaio del 2027. Poi è stato prorogato il taglio delle accise fino al 5 ottobre. La Premier poi è tornata su legge elettorale prossime elezioni e ha detto voglio arrivare a fine mandato. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
2: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
1: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
2: Credo che sia un fatto di chiarezza, mentre la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
1: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara e dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
0: Eliminato dunque il bollo per la prima utilitaria di proprietà e prorogato il taglio delle accise sul diesel fino al 5 ottobre. Lo dicevamo, ci siamo arrivati in modo sofferto, ha spiegato in conferenza stampa il ministro dell'Economia Giorgetti. Allora entriamo nel dettaglio delle misure con Monica Moretti.
3: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori. Mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia, ma solo se regolarmente assicurati.
4: Andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
3: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. Ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà ridotto a 8 centesimi fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà cioè in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato proprio grazie al caro carburanti. Una cifra ancora da calcolare.
0: Cancellazione del bollo, caro carburanti e legge elettorale sono al centro dello scontro politico. Sentiamo prima Antonio Sciotti, poi Eva Giovannini.
5: L'esenzione del bollo per il 2027 è un'azione concreta che sostiene il ceto medio e le famiglie, commenta Fratelli d'Italia. Restituiamo potere d'acquisto ai cittadini.
6: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta, con buona pace della sinistra.
5: Forza Italia rivendica la paternità della misura, fin dai tempi di Berlusconi. È una nostra battaglia storica, spiega Tajani.
7: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo, perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
5: Si tratta delle auto più utilizzate, di 7 milioni di moto, ribadisce Salvini. Veniamo incontro agli italiani in un momento di difficoltà.
8: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote.
5: Per Lupino, i moderati, il centrodestra mantiene la promessa di tagliare le tasse per le famiglie e le fasce più fragili.
9: La notizia dell'abolizione del bollo su auto e moto ha generato subito reazioni nelle opposizioni, che giudicano la misura demagogica in quanto vale da solo per l'anno elettorale. Così da Azione al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, che paragonano la Premier al personaggio di Cettola Qualunque.
10: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
9: Ma è anche il caro carburante ad alzare il livello dello scontro, con la leader del PD, Elly Schlein, che chiede al governo di tassare gli extra profitti delle società petrolifere.
11: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
9: Critico anche Giuseppe Conte, che ironizza: quando il governo avrà finito di occuparsi di legge elettorale per salvare la poltrona, potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi degli italiani. E il Movimento 5 Stelle, nel criticare Ursula von der Leyen, attacca il governo sul caro vita.
12: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
9: Ma proprio sulla legge elettorale le opposizioni preparano la battaglia finale, sia in aula alla Camera sia fuori, annunciando un ricorso alla Consulta.
0: Adesso andiamo da Domenico Di Cesare per la sua rassegna stampa. A te.
13: Bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo subito insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Auto piccole e medie, via il bollo. Questo è l'argomento portante, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate. Le opposizioni parlano invece di manovra elettorale. Esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti dice: decisione sofferta, diventerà strutturale. Ancora la Fed alza i tassi di 25 punti, c'è l'ira di Trump. Al centro pagina von der Leyen, il Canada membro associato della UE, e poi l'intervista al vice premier Salvini. Pontida: niente polemiche, collaborare con Mosca. Al centro pagina: crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime. L'edificio era stato bombardato, lo scrive anche Repubblica, durante la prima operazione di terra israeliana Gaza City, ma per qualche arcana combinazione statica aveva resistito. Questo è il secondo titolo di La Repubblica. Il primo è sul bollo, il regalo di Meloni dal 2027, addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto. Era tra le più odiate, il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. E ancora von der Leyen: ultranazionalisti e russi vogliono frantumare la UE, fondo pagina il caso sud tirolesi, l'FD, separiamoci, dicono subito, dall'Italia. La Stampa, auto e moto, stop al bollo, nel decreto c'è anche la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro, intanto l'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Al centro pagina la Super UE con il Canada, von der Leyen, nel discorso dell'Unione, avviso a Russia e ultradestra, Ottawa membro associato. Di spalla l'allarme dell'FBI sulla guerra ibrida, Mosca pianifica omicidi in Europa e America. Il Messaggero, auto medio piccole e moto, via il bollo, ci sono dei precedenti, è quello quando Berlusconi levò l'ICI nel 2008. Al centro pagina Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, la risposta appunto alla guerra ibrida, e poi a Roma ha preso il cecchino, ho sparato alle donne solo per divertimento, si tratta di un cinquantenne italiano disoccupato, si è costituito. Al centro pagina Roma-Inter è febbre all'Olimpico e c'è anche la caccia al biglietto per assistere al match tra le prime due in classifica della Serie A. Il giornale bollo, ciao Meloni, la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa per testare la risposta degli elettori. Ancora shock a Milano, rabbino pestato da tre arabi, violenza antisemita in città, e da Torino a Parma la sinistra progetta il piano moschee, scrive il giornale. Il Fatto Quotidiano, Giorgia la qualunque, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto, il famoso personaggio di Antonio Albanese. Mancetta elettorale, Meloni imita il Berlusconi dell'ICI e leva 2,3 miliardi alle regioni. Gianni dice fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Nel taglio alto Grillo sogna il partito con l'intelligenza artificiale, giovani e Musk, i no degli ex col sostegno, scrive il Fatto Quotidiano, la vendetta col sostegno anti-Conte dei media di Angelucci. Libero, boom, via il bollo, Giorgia chiude a Vannacci, chi vota contro una volta può rifarlo. Domani bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni, il secondo titolo, von der Leyen attacca la Russia, disintegra l'UE, lo ha detto durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il Tempo, meno male che Giorgia c'è, gran mossa di Meloni in sintonia con Salvini, Tajani, Giorgetti, abolito il bollo auto e moto, la tassa più odiata, sinistra spiazzata in crisi isterica, salta la prima delle insopportabili patrimoniali che sembravano inamovibili, avanti così, scrive il quotidiano a guida di Capezzone. Petrolio, prezzo reale oltre $150, questo invece è il titolo del Sole 24 Ore, noleggiare una petroliera costa fino a $1 milione al giorno. E poi nel taglio alto la Fed rialza i tassi e promette di farlo ancora, la Casa Bianca parla di scelta infelice, e poi c'è un'altra lettura, quella di Masciandaro, che dice una finta restrizione che alla fine può piacere anche al Trump. Nel taglio basso ancora via il bollo per auto e moto, risparmi massimi a €240, e poi c'è il nuovo massimo toccato dal diesel alla pompa, ovvero 2,246 euro. Sulle accise, che è previsto appunto proprio dal decreto legge sul bollo, c'è il taglio di 12,2 centesimi per una settimana, poi si andrà alla metà. L'ultimo dato è quello sui licenziamenti dell'indotto dell'ex Ilva, sospesi 2.500 licenziamenti fino al 20 di ottobre. Per la rassegna stampa è tutto.
0: Negli Stati Uniti, dopo tre anni, la Fed ha alzato i tassi di interesse al 4%, disattendendo le richieste di Trump, cioè quello di tagliare il costo del lavoro. Sentiamo il corrispondente Marco Valerio Loprete.
14: Inflation is too high. And has been for too long.
15: L'inflazione è troppo elevata da troppo tempo. Il governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, spiega così il rialzo dei tassi di riferimento deciso dalla Banca Centrale degli Stati Uniti. Con il primo incremento dall'estate del 2023, la forchetta del costo del denaro sale a 3,75-4%. I prezzi corrono più rapidamente di quanto vorrebbe la Fed, dunque più del 2%, ormai da 5 anni, afferma Walsh, e le proiezioni della Banca Centrale vedono l'inflazione in ulteriore aumento quest'anno al 3,7%. Frenare questi rincari vuol dire adempiere al mandato del Congresso, è il messaggio del governatore, ed equivale anche a favorire gli americani meno abbienti che più hanno da guadagnare da prezzi stabili. Walsh poi cita più volte l'incertezza geopolitica come fattore da prendere in considerazione, anche se descrive un'economia americana che continua a rafforzarsi. Lo dimostrano le previsioni di crescita, con il PIL rivisto al rialzo al 2,3% quest'anno e un mercato del lavoro dove è praticamente raggiunta la piena occupazione. Il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, parla di decisione infelice della Fed non sostenuta da motivazioni convincenti. Trump, che ha indicato Walsh, da mesi invocava un taglio del costo del denaro. Quando al governatore chiedono della possibile reazione del presidente, lui sorride e dice: «Non ho niente da dire su un'eventuale discussione con lui». Un modo per rivendicare nuovamente l'autonomia della banca centrale dalla politica.
0: Ed ora il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha detto: lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa. Poi l'annuncio: il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea. Sentiamo il corrispondente Donato Bendicenti.
16: Che si tratti di ultranazionalismo o antieuropeismo, di interferenze russe o disinformazione, le definizioni possono essere diverse, ma l'obiettivo è lo stesso.
17: Ursula von der Leyen fa nomi e cognomi, vogliono frantumare la nostra unità, disprezzano i nostri valori, dice nell'emiciclo di Strasburgo, e noi dobbiamo essere più forti ed indipendenti per costruire al meglio il futuro. Come? La minaccia russa non accenna a scemare, gli attacchi ibridi sono sempre più frequenti. Bisogna sapersi difendere. Per fronteggiare le aggressioni, l'Unione ha bisogno di un proprio piano operativo, di un protocollo di sicurezza d'emergenza sul modello dell'articolo 4 della NATO. C'è il premier canadese Carney ad ascoltare il discorso sullo stato dell'Unione, domattina interverrà in plenaria, primo passo di un cammino strategico comune, di un nuovo asse geopolitico che cerca spazio tra Stati Uniti e Cina. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze, ripete ancora von der Leyen. Nell'emiciclo c'è anche Sasha Pascal, 10 anni, ginnasta in erba, gravemente ferita durante un attacco russo, un simbolo della resistenza ucraina. Per lei una lunga standing ovation.
0: Dura la reazione di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso si decida di approvare il Canada come membro associato. Applicherei, ha detto, dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Unione Europea. Il Congresso americano intanto ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia sotto il governo Trump, allo scopo di privare il presidente Putin delle risorse finanziarie necessarie per continuare la guerra contro l'Ucraina. Se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve, a minacciare è il ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto il presidente Putin chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma, il Parlamento russo, nel weekend. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
18: Putin ha chiamato i russi alle urne, da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a sostenere l'intervento in Ucraina. La vostra scelta, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati, nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci. E intanto l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e in Europa. Scettico il portavoce del Cremlino, Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Mentre cresce in Occidente la preoccupazione per la guerra ibrida, i toni dal Ministero degli Esteri di Mosca sono sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha intenzione né interesse attaccare i paesi occidentali. Se l'Europa invece attaccherà la Russia, la guerra, dice Lavrov, sarà diversa e molto breve.
0: Andiamo in Ucraina, dove non si fermano gli attacchi russi. Nella notte sono state udite forti esplosioni a Kiev. Secondo un primo rapporto del sindaco della capitale Chilisco, un edificio residenziale e altre strutture sono state colpite. Anche Odessa, città sul Mar Nero, è stata nuovamente bombardata nella notte. Un edificio residenziale di 19 piani è stato danneggiato. Questo ha reso noto l'amministrazione militare locale. Medio Oriente in primo piano, si stringe il patto tra Teheran e Pechino. L'Iran si dice disponibile a soluzioni diplomatiche, mentre gli sciiti filo-iraniani Houthi continuano ad attaccare l'Arabia Saudita. Sentiamo i dettagli dal corrispondente Sergio Paini.
19: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è volato a Pechino. La Cina ha ribadito il suo pieno sostegno al regime degli Ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne gli interessi anche in sede ONU. Lo vediamo, l'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti, almeno così ha dichiarato il capo della diplomazia di Teheran, che ha incontrato il suo omologo Wang Yi. Pechino auspica allora la ripresa dei negoziati, ma soprattutto la riapertura di Hormuz, uno stretto molto importante per i suoi approvvigionamenti energetici. Allo stesso tempo, poi, la Cina però chiede anche di frenare gli Houthi, che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Oggi l'Arabia Saudita, lo dicevate, ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, smentiscono e anzi rivendicano di aver abbattuto invece un caccia saudita.
0: A Gaza invece è crollato un edificio pericolante, 21 morti, di cui 11 bambini. Sentiamo il corrispondente Giovan Battista Brunori.
20: Non mi aspetto che qualcun altro sia ancora vivo sotto le macerie. Poco fa hanno recuperato il corpo dell'ultima ragazza. Alle 3 di notte l'intero edificio ci è crollato addosso. In questo palazzo vivevano 10 famiglie provenienti dal campo di Shujaia. Grazie a Dio, io e la mia famiglia siamo sopravvissuti. Siamo stati costretti a vivere in questo edificio pericolante.
21: La Talal al-Harazin, padre di 7 figli. Lui e la sua famiglia vivevano in questo palazzo pericolante della città di Gaza, un palazzo colpito durante la guerra da un raid israeliano. Talal è ancora scosso. I familiari sono vivi per miracolo, ma nel collasso di questo palazzo di Gaza City, che li ha sorpresi nel cuore della notte, il cugino Ahmad è rimasto sotto le macerie.
20: Mio cugino è morto e ci sono molti altri morti sotto le macerie.
21: Il bilancio dei morti è destinato a crescere. Sono ancora decine i dispersi. Nonostante la firma del cessate il fuoco ad ottobre, non si fermano i raid israeliani. Attacchi contro postazioni di Hamas, ma a rimetterci sono anche i civili, come questo ragazzo di 15 anni. I video divenuti virali e che hanno provocato indignazione mostrano la prima esplosione. Mohammed voleva aiutare un uomo ferito da un drone. Si è avvicinato a lui, ma è stato colpito da un secondo attacco. In gergo militare, un raid double tap. Inutili per lui i soccorsi.
0: Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, chiesti 3 milioni di dollari di riscatto, attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia. L'opposizione chiede al ministro Piantedosi di chiarire. Sentiamo Alessandro Fresilli.
22: Abbiamo dati della Polizia Italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
0: Confessa l'uomo che ha sparato e ferito al braccio una donna nel quartiere Prati di Roma. Il 50enne disoccupato ha ammesso: l'ho fatto per divertimento, denunciato a piede libero per lesioni. Sentiamo Monica Pietrangeli.
1: Ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano che nei giorni scorsi ha ferito due donne in via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa che ha incrociato rilievi scientifici e controlli amministrativi. Gli specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza, effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato, un tassello che ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio.
0: Un rabbino della comunità ebraica di Milano è stato insultato e aggredito alla fermata dell'autobus, fermate tre persone incastrate da un video. Sentite Francesco Perugini.
2: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano. A denunciarla un rabbino di circa 60 anni in via Bande Nere, vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, tre ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono tre ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menagi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio metà luglio a Lorenteggio.
4: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
2: Condanna dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre in discussione alla Camera il disegno di legge antisemitismo.
0: Lo leggete dalla nostra ultima ora. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi dei test. Il caso tesseramento di Giovanni Malagò non vede ancora una conclusione. Per la FIGC torna l'ipotesi commissariamento. Sentiamo Gianluca Semprini.
23: A ripensare a tutti i bei discorsi sull'obbligo morale del rilancio del calcio italiano alla vigilia dei primi appuntamenti durissimi in National League per la nazionale di Mancini, non ci resterebbe che piangere. La riunione di ieri della giunta del CONI, definita da molti la più imbarazzante degli ultimi anni per il clima emerso, sembrava aver aggravato la posizione di Malagò. Il presidente del CONI, Bonfiglio, dopo aver presentato la relazione del procuratore generale dello sport, Ugo Taucher, dove si appura formalmente che Malagò non possedeva un tesseramento valido al momento della presentazione della candidatura, aveva commentato all'uscita di intravedere un mal funzionamento nella sua elezione. Posizione che oggi in parte ha stemperato. È un cammino che dobbiamo fare con molta serenità, ha chiarito il presidente del CONI. È passata solo una notte, poi vedremo. Si tratta di vizio di forma, non di sostanza, da sempre alla difesa di Malagò, in primis perché all'elezione fu sostenuto da tutta la Lega Calcio, il precedente da presidente del CONI per 3 mandati, non lo rendevano certo uno fuori dall'ambiente, e in particolare non da poco anche i predecessori Gravina e Abete al momento dell'elezione non erano tesserati FIGC. Insomma, come dire, due pesi e due misure. La decisione sull'eventuale commissariamento verrà presa dopo che l'Italia di Mancini avrà affrontato in 10 giorni Belgio, Francia e Turchia 2 volte, proprio quello che non ci voleva per tranquillizzare e motivare l'ambiente della nazionale.
0: Adesso il calcio giocato, l'Europa League, sconfitta del Milan contro il Benfica per 2-0. Stasera alle 21 in campo scendono Juventus contro gli olandesi del NEC. Sentiamo Lucio Micheli e poi subito dopo una nuova edizione.
3: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63-90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire, ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi, i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
0: Il governo elimina il bollo auto per il 2027 e rinnova il taglio delle accise per i carburanti, una misura strutturale, dice la Premier Meloni. Su Ilva tutto rimandato al 20 ottobre. Il discorso sullo Stato dell'Unione Europea, von der Leyen, vogliono frantumare l'Unione, lottiamo insieme. Poi annuncia il Canada sarà membro associato dell'Unione Europea. La Banca Centrale Americana alza i tassi al 4%, contrariamente alle richieste di Trump. Non si esclude un nuovo rialzo entro l'anno. Si è costituito e ha confessato l'uomo che a Roma ha sparato con un fucile a pallini contro la scrittrice Cristina Stillitano, rimasta ferita al braccio. L'ho fatto per divertimento, ha detto. Shock a Milano, aggredito a calci e pugni un rabbino mentre aspettava l'autobus. Individuati e fermati 3 giovani, la vittima li aveva filmati. Calcio Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica. Stasera in campo alle 21 Juventus NEC. Federcalcio nella bufera per il mancato tesseramento di Malagò. Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro giornale, dunque abolizione del bollo auto per le vetture medio, piccole e per le moto che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, poi è stato prorogato il taglio delle accise fino al 5 ottobre, la Premier è tornata anche su legge elettorale e prossime elezioni, ha detto voglio arrivare a fine mandato, sentiamo Gabriele Martelloni.
6: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
7: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
6: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
7: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
6: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara e dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
0: E dunque è stato eliminato il bollo per la prima utilitaria di proprietà e prorogato il taglio delle accise sul diesel fino al 5 ottobre. Ci siamo arrivati in modo sofferto, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti in conferenza stampa. Allora entriamo nel dettaglio delle misure con Monica Moretti.
5: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori, mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia, ma solo se regolarmente assicurati.
8: Andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
5: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà, per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. Ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà ridotto a 8 centesimi fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà cioè in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato proprio grazie al caro carburanti. Una cifra ancora da calcolare.
0: Cancellazione del bollo, caro carburanti e legge elettorale sono al centro dello scontro politico tra maggioranza e opposizione. Sentiamo prima Antonio Sciotto, poi Eva Giovannini.
10: L'esenzione del bollo per il 2027 è un'azione concreta che sostiene il ceto medio e le famiglie, commenta Fratelli d'Italia, restituiamo potere d'acquisto ai cittadini.
11: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta, con buona pace della sinistra.
10: Forza Italia rivendica la paternità della misura, fin dai tempi di Berlusconi. È una nostra battaglia storica, spiega Tajani.
24: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo, perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
10: Si tratta delle auto più utilizzate, di 7 milioni di moto, ribadisce Salvini. Veniamo incontro agli italiani in un momento di difficoltà.
25: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote.
10: Per Lupino, i moderati, il centrodestra mantiene la promessa di tagliare le tasse per le famiglie e le fasce più fragili.
9: La notizia dell'abolizione del bollo su auto e moto ha generato subito reazioni nelle opposizioni, che giudicano la misura demagogica in quanto vale da solo per l'anno elettorale. Così da Azione al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, che paragonano la Premier al personaggio di Cettola Qualunque.
26: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
9: Ma è anche il caro carburante ad alzare il livello dello scontro, con la leader del PD, Elly Schlein, che chiede al governo di tassare gli extra profitti delle società petrolifere.
27: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
9: Critico anche Giuseppe Conte, che ironizza: quando il governo avrà finito di occuparsi di legge elettorale per salvare la poltrona, potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi degli italiani. E il Movimento 5 Stelle, nel criticare Ursula von der Leyen, attacca il governo sul caro vita.
12: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
9: Ma proprio sulla legge elettorale le opposizioni preparano la battaglia finale, sia in aula alla Camera sia fuori, annunciando un ricorso alla Consulta.
0: E negli Stati Uniti, dopo 3 anni, la Fed ha alzato i tassi di interesse al 4%, disattendendo le richieste di Trump, cioè quello di tagliare il costo del denaro. Sentiamo il corrispondente Marco Valerio Loprete.
14: Inflation is too high. And has been for too long.
15: L'inflazione è troppo elevata da troppo tempo. Il governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, spiega così il rialzo dei tassi di riferimento deciso dalla Banca Centrale degli Stati Uniti. Con il primo incremento dall'estate del 2023, la forchetta del costo del denaro sale a 3,75-4%. I prezzi corrono più rapidamente di quanto vorrebbe

0: con il PIL rivisto al rialzo al 2,3% quest'anno e un mercato del lavoro dove è praticamente raggiunta la piena occupazione. Il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, parla di decisione infelice della Fed non sostenuta da motivazioni convincenti. Trump, che ha indicato Warsh, da mesi invocava un taglio del costo del denaro. Quando al governatore chiedono della possibile reazione del presidente, lui sorride e dice: non ho niente da dire su un'eventuale discussione con lui. Un modo per rivendicare nuovamente l'autonomia della banca centrale dalla politica.
1: Adesso il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha detto: lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa. Poi l'annuncio, il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione. Sentiamo Donato Medicenti.
2: Che si tratti di ultranazionalismo o anti-europeismo, di interferenze russe o disinformazione, le definizioni possono essere diverse, ma l'obiettivo è lo stesso.
3: Ursula von der Leyen fa nomi e cognomi, vogliono frantumare la nostra unità, disprezzano i nostri valori, dice nell'emiciclo di Strasburgo, e noi dobbiamo essere più forti ed indipendenti per costruire al meglio il futuro. Come? La minaccia russa non accenna a scemare, gli attacchi ibridi sono sempre più frequenti. Bisogna sapersi difendere. Per fronteggiare le aggressioni, l'Unione ha bisogno di un proprio piano operativo, di un protocollo di sicurezza d'emergenza sul modello dell'articolo 4 della NATO. C'è il premier canadese Carney ad ascoltare il discorso sullo stato dell'Unione. Domattina interverrà in plenaria, primo passo di un cammino strategico comune, di un nuovo asse geopolitico che cerca spazio tra Stati Uniti e Cina. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze, ripete ancora von der Leyen. Nell'emiciclo c'è anche Sasha Pascal, 10 anni, ginnasta in erba, gravemente ferita durante un attacco russo, un simbolo della resistenza ucraina. Per lei una lunga standing ovation.
1: Dura la reazione di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di approvare il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti, ha detto, sui prodotti provenienti dall'Unione Europea. Intanto il Congresso americano ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia sotto il governo Trump, allo scopo di privare il presidente Putin delle risorse finanziarie necessarie per continuare la guerra contro l'Ucraina. E adesso la cronaca italiana: un rabbino della comunità ebraica di Milano è stato insultato e aggredito alla fermata dell'autobus, fermate 3 persone incastrate da un video. Sentite Francesco Perugini.
4: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano, a denunciarla un rabbino di circa 60 anni in via Bande Nere, vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, 3 ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono 3 ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menagi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio metà luglio a Lorenteggio.
5: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
4: Condanna dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre in discussione alla Camera il disegno di legge antisemitismo.
1: Confessa l'uomo che ha sparato e ferito al braccio una donna nel quartiere Prati di Roma. È un cinquantenne, si tratta di un cinquantenne disoccupato che ha ammesso l'ho fatto per divertimento, denunciato a piede libero per lesioni. Sentiamo Monica Pietrangeli.
6: Ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il cinquantenne romano che nei giorni scorsi ha ferito 2 donne in via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa che ha incrociato rilievi scientifici e controlli amministrativi. Gli specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta

0: esatta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi, i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza, effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato, un tassello che ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio.
1: Adesso il calcio, l'Europa League, sconfitta del Milan contro il Benfica per 2-0. Stasera alle 21 in campo Juventus contro gli olandesi del NEC. Sentiamo Lucio Micheli.
2: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63 e 90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire, ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi, i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
1: E vi lasciamo ora con il consueto faccia a faccia, è la volta di Paolo Maggioni che intervista Adriano Panatta. Prossima edizione, come sapete, alle 6. Vi auguro una splendida giornata. Arrivederci.
3: 50 anni fa si gioca la finale degli internazionali di Roma e il Foro Italico è una bolgia. In campo c'è il ragazzo magico del nostro tennis, Adriano Panatta. Il tuo primo ricordo, Adriano, di quella giornata?
4: Il mio primo ricordo è che arrivo al Foro Italico per giocare alla finale e all'entrata dei giocatori mi chiedono il badge. Io non ce l'avevo, dovevo giocare alla finale, forse mi sembrava superfluo. E mi detto non può entrare.
3: Respinto?
4: Sì. Allora dico vabbè, trovate un altro per fare la finale. E me ne sono andato.
3: E dove ti hanno riacciuffato?
4: Alla macchina, io stavo prendendo la macchina per andarmene a casa, davvero.
3: Rischiavi di non vincere per il badge?
4: Beh, non credo che avrebbero lasciato le cose così.
3: Senti, giocare al Foro Italico contro di te, ma anche contro Barazzutti, contro Paolo Bertolucci, contro Zuccarelli, non era semplice, perché era una vera e propria bolgia e certe volte gli avversari sono scappati a un certo punto.
4: Sì, però questa storia è vero, cioè, quando giocavamo noi italiani, specialmente io che ero romano, per cui si sentiva ancora di più, in effetti era complicato per i nostri avversari. Però il pubblico del Foro Italico era spietato quando noi non giocavamo bene, per cui era un'arma a doppio taglio, cioè o riuscivi a giocare bene e a vincere, altrimenti ti facevano a pezzi.
3: C'era una specie di logione da cui ti hanno anche gridato degli improperi irripetibili, certe volte per spronarti.
4: Sì, non so se per spronarmi, spero. però sì, capitava che ti dicessero delle battutacce in romanesco.
3: Senti, ma è vero che la rockstar Adriano Panatta, nei giorni in cui si giocava sulla Terra Rossa, in particolare a Roma, si trasformava in un monaco?
4: No, io mi trasformavo in monaco molto tempo prima, cioè io ci tenevo, ma non solamente io, tutti quelli, diciamo, i giocatori italiani, spagnoli, francesi, diciamo, quelli li chiamo mediterranei. Per noi era molto importante vincere Roma, vincere Parigi, vincere anche Monte Carlo, c'erano anche i tornei in Germania, sempre sulla terra battuta, cioè in Europa. Eravamo molto europei. E io per 2-3 mesi facevo le cose come le farebbe oggi Sinner, diciamo, ecco.
3: Mezzi duri, però ne valsa la pena.
4: Poi basta, poi dopo uno andava al mare, adesso non ci vanno mica al mare.
3: Immagino. Senti, Guillermo Vilas, il tuo avversario, entra in campo molto convinto e all'inizio è stata durissima quella partita.
4: Vilas era un giocatore molto forte, era lui e Borg erano i più forti sulla terra battuta in quell'anno lì. Si alternavano alle vittorie. Però io mi trovavo bene sia con l'uno, cioè con Vilas, sia con Borg. Con Vilas in particolare io gli davo molto fastidio perché lo anticipavo molte volte a rete, giocavo molto variato, poi lo vedevo che mi soffriva, insomma. Eravamo molto amici, perché lui quando arrivò in Italia diventò molto amico sia mio che di Paolo Bertolucci. Lo portavamo sempre con noi.
3: Primo set lo porta a casa lui.
4: Primo set lo vince facile lui, poi c'è una bella lotta nel secondo set che vinco io al tie break. Poi il terzo set gioco bene, lo porto a casa abbastanza facilmente. E poi c'era il riposo, perché dopo tre set, ecco, adesso è 2-3 la finale, invece prima era 3-5. E durante il riposo ero abbastanza fiducioso, insomma, abbastanza.
3: Senti, durante tutta la partita però c'è anche un secondo avversario, perché segna quella sfida, quella finale, un prima e un dopo nella storia anche della televisione. Cioè c'è Gianni Minà a fianco a te con la telecamera anche durante i cambi campo che ti marca uomo e quando cerchi di concentrarti ti chiede ma allora ti concentri e ti, quasi ti fa perdere la concentrazione, un po' ti insegue, è una grande amicizia ma è stato...
4: No, intanto bisogna dire che Gianni Minà, Gianni era un fuoriclasse come giornalista straordinario, poi noi eravamo molto amici, cioè noi ci frequentavamo anche fuori del campo, facciamo parte, una volta si diceva, della stessa compagnia, e per cui non mi ha dato così fastidio onestamente. Sono rimasto sorpreso soprattutto quando è venuto in campo, al cambio di campo proprio.
3: Si vede che aveva il badge lui.
4: Lui forse aveva il badge, sì. Esatto. Ed è stata una cosa che ha fatto, come dice, storia, perché oggi non si può neanche poter immaginare una cosa del genere, gli sparerebbero un cecchino, gli sparerebbe da fuori del campo. Erano altri tempi, era tutto quanto un po' più umano.
3: Senti, c'è quel lungo corridoio che porta dal campo agli spogliatoi e nelle immagini meravigliose di Gianni Minà si vede che lo attraversi con il tuo maestro, con Mario Belardinelli, siete quasi abbracciati in quel momento e in qualche modo questo racconta anche di un rapporto che quel giorno è al suo suggello.
4: Sì, ma il tunnel foidanico è famoso perché praticamente dagli spogliatoi c'è un lungo corridoio che sarà più o meno, non dico 100 metri, ma quasi, che poi arriva al campo centrale. Io lì stavo parlando con Belardinelli ed è apparso un'altra volta Gianni a farmi delle domande, però gli ho risposto sempre cortesemente.
3: Davvero, una plomb invidiabile. E il rapporto con Belardinelli è simile al rapporto che c'è adesso, ne abbiamo parlato tanto anche la domenica sportiva, tra questi ragazzi tennisti di oggi con altre sollecitazioni ai loro coach. Era il tuo maestro proprio da ragazzo, ti ha accompagnato in tutta la tua carriera?
4: Ma Mario Belardinelli per noi è stato un secondo padre, perché ci ha preso quando avevamo 16-17 anni e poi ci ha portato avanti finché siamo diventati professionisti, abbiamo fatto la nostra carriera. Però era un rapporto diverso, cioè Mario Belardinelli non veniva con noi ai tornei all'estero. Per esempio a Parigi non c'era quando io ho vinto. C'era quando abbiamo vinto la Coppa Davis, c'era a Roma, perché? Perché non viaggiava volentieri in aereo, questa è la verità. Era terrorizzato dall'aereo, per cui non ci seguiva tanto, ma poi c'era da fare anche altre cose. E noi non avevamo il coach al seguito o diciamo il gruppo di assistenza, come li chiamo io. A quei tempi lì non esisteva proprio, non c'era proprio.
3: Senti, il match point lo ricordi?
4: Il match point me lo ricordo perché Vilas ha fatto, credo, una palla corta sul mio dritto, una palla corta improbabile perché non era certamente il suo colpo migliore, e io sono arrivato abbastanza facilmente e ho chiuso in lungolinea. Sì, quello me la ricordo, anche perché la Rai l'ha fatta vedere 100 volte, per cui me la devo ricordare per forza.
3: Senti, poi cosa succede? Succede che,
4: che la gente entra in campo e grandi festeggiamenti.
3: Giampiero Galeazzi.
4: C'era Giampiero a bordo campo che mi fa l'intervista. Insomma, è stata una giornata abbastanza, una giornata particolare.
3: Quanto dura la felicità, Adri?
4: 3 secondi, forse 4, se uno si distrae 5, perché è quella gioia grande, immensa, che ti arriva dentro e poi basta, poi uno ritorna a ragionare, sì, di quello che ha fatto, logicamente è contento, ma si ricomincia da capo, per cui almeno a me mi prendeva una grande malinconia, non so se è un fatto psicologico, se capitava solamente a me, ma ho sentito anche tanti altri giocatori che hanno avuto la stessa sensazione.
3: Una malinconia dolce però, no? Che
4: no, dolce, dolce anche perché sei stanco, ho giocato 4 ore più o meno, però è quella cosa, è come la coperta di Linus, no? Ti avvolge e ti fa una coccola.
3: Le coccole le fanno anche gli amici, qualche volta. Abbiamo un videomessaggio per te. Sì.
5: Caro Panatta, mi dicono che 50 anni fa, più o meno, tu avresti vinto l'Internazionale di Roma. Boh, non so, non ricordo, mi sembra strano. Anche perché, cioè, che tu abbia vinto qualcosa senza avermi al tuo fianco mi risulta praticamente impossibile. Però, a parte gli scherzi, in quel periodo c'era un solo giocatore al comando che si chiamava Adriano Panatta e che, anche se mi costa molto dirtelo, beh, in quel periodo hai fatto grandi cose. Hai fatto grandi cose e che dire, nonostante abbia dovuto sopportarti anche con una punta, anche lo sai, di invidia e di gelosia profonda, dopo così tanto tempo te lo dico, bravo, sei stato bravo. Un periodo, però grande, praticamente imbattibile.
4: Chi è?
3: E credo sia Paolo Bertolucci.
4: Non è neanche riconoscibile.
3: Dici addirittura.
4: Si è picchiato in una maniera.
3: No. Credo sia la danza che non ho aiutato.
4: Paolo, che mi fai complimenti, non è normale.
3: Hai visto? Infatti è un'esclusiva.
4: Non mi ha mai detto una volta bravo, hai giocato bene, bravo per la vittoria.
3: Tu hai i piedi ben piantati nel futuro, ce lo racconti sempre, sei uno che smitizza anche il suo mito, però 76 è il tuo anno magico, perché 2 settimane dopo vinci a Parigi, a Roland Garros, a fine anno vincete la Coppa Davis in Cile. Ci penso ogni tanto quel 76?
4: Sì, no, ci penso e ancora oggi non riesco a capacitarmi come sono riuscito a fare, perché l'impresa più grande forse è stata Roland Garros, a parte, diciamo, che è un torneo molto più grande perché dura 2 settimane, ma a quei tempi lì il Roland Garros veniva subito dopo, per cui io ho vinto Roma la domenica e lunedì mattina sono partito per Parigi per giocare, poi ho giocato martedì, per cui ero molto stanco. Infatti ho rischiato anche a Parigi al primo turno con un match point contro. Vedi, la vita è strana, no? 11 match point contro al primo turno al Foro Italico, un match point contro a Parigi al primo turno, e vedi, oggi non saremo qui io e te a fare un'intervista di 50 anni.
3: Un'ultimissima cosa, proprio con il tuo mito. Vedi un altro Panatta alle viste? Sì, no, o meglio di no?
4: Ce n'è uno meglio, Sinner, che logicamente è il numero uno del mondo.
3: Ma anche oltre il campo?
4: Oltre il campo, ma no, ma sono cambiati i tempi, dai. Prima c'era, come posso dire, un tennis un po' più romantico, possiamo dirlo. C'era un tennis molto più umano, c'era un tennis in cui tutti noi, ma non solamente a Roma, quando giocavamo a Roma, ma in tutto il mondo eravamo molto più vicini ai tifosi. Adesso è tutto un po' blindato, c'è tutto un protocollo. Onestamente non so se mi sarei trovato a mio agio in questi tempi qua.
3: Adriano, grazie, ti chiedo proprio l'ultimissima cosa, è la vittoria più bella della tua vita, più bella, non più importante, quella lì?
4: Beh, dal punto di vista sentimentale sicuramente sì, perché Io in quel campo lì, dopo ho vinto, sono entrato la prima volta nel 1959. Avevo 9 anni e ho cominciato a giocare a tennis proprio lì al Foro Italico. Per cui, meglio di così.
3: Grazie.
4: A te.
6: Via il bollo per le auto di piccola cilindrata per il 2027, misura che il governo auspica diventi strutturale, attaccano le opposizioni, manovra elettorale. L'inflazione USA corre, la Banca Centrale Americana alza i tassi dal 3,75 al 4%, decisione contraria alle richieste di Trump, non si esclude un nuovo rialzo entro l'anno. La presidente Ursula von der Leyen lancia l'allarme, russi e sovranisti vogliono farci a pezzi, la NATO avverte, possibile attacco russo nel 2027 a obiettivi sensibili. Dopo un lungo interrogatorio confessa l'uomo che a Roma ha sparato con un fucile a palini contro alcune donne, l'ho fatto per gioco, denunciato e ora a piede libero. Aggredito a calci e pugni un rabbino a Milano mentre aspettava il bus, arrestato un 20enne tunisino, altri 2 denunciati. Europa League, sconfitta del Milan a San Siro 2-0 contro il Benfica, fischi dei tifosi, Federcalcio nella bufera per il mancato tesseramento del presidente Malagò. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. Abolito il bollo auto per le vetture medio-piccole e per le moto. La misura entrerà in vigore dal 1 gennaio dell'anno prossimo. Approvata anche la proroga del taglio delle accise fino al 5 ottobre per quanto riguarda il diesel. Queste le decisioni assunte ieri dal Consiglio dei Ministri sul caro carburanti. Tutto rinviato invece sull'ex Ilva. Sentiamo Gabriele Martelloni.
7: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
8: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
7: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
8: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
7: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara. E dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
6: Vediamo meglio nel dettaglio ora le misure approvate in Consiglio dei Ministri su bollo auto e moto e sulle accise diesel. Monica Moretti.
9: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori, mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia, ma solo se regolarmente assicurati.
10: Andiamo diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. E chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
9: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà ridotto a 8 centesimi fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà cioè in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato proprio grazie al caro carburanti, una cifra ancora da calcolare.
6: Cancellazione del bollo, caro carburanti, legge elettorale, questi temi del dibattito politico. Sentiamo Antonio Sciotto, poi Eva Giovannini.
11: L'esenzione del bollo per il 2027 è un'azione concreta che sostiene il ceto medio e le famiglie, commenta Fratelli d'Italia. Restituiamo potere d'acquisto ai cittadini.
12: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta, con buona pace della sinistra.
11: Forza Italia rivendica la paternità della misura, fin dai tempi di Berlusconi. È una nostra battaglia storica, spiega Tajani.
13: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo, perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
11: Si tratta delle auto più utilizzate, di 7 milioni di moto, ribadisce Salvini. Veniamo incontro agli italiani in un momento di difficoltà.
14: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote.
11: Per Lupi, noi moderati, il centrodestra mantiene la promessa di tagliare le tasse per le famiglie e le fasce più fragili.
15: La notizia dell'abolizione del bollo su auto e moto ha generato subito reazioni nelle opposizioni, che giudicano la misura demagogica in quanto vale da solo per l'anno elettorale. Così da Azione al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, che paragonano la Premier al personaggio di Cettola Qualunque.
16: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
15: Ma è anche il caro carburante ad alzare il livello dello scontro, con la leader del PD, Elly Schlein, che chiede al governo di tassare gli extra profitti delle società petrolifere.
17: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
15: Critico anche Giuseppe Conte, che ironizza: quando il governo avrà finito di occuparsi di legge elettorale per salvare la poltrona, potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi degli italiani. E il Movimento 5 Stelle, nel criticare Ursula von der Leyen, attacca il governo sul caro vita.
18: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
15: Ma proprio sulla legge elettorale le opposizioni preparano la battaglia finale, sia in aula alla Camera sia fuori, annunciando un ricorso alla Consulta.
6: Rinviato invece ieri in Consiglio dei Ministri il decreto con le misure a sostegno dei lavoratori del polo dell'ex Ilva, Taranto. Il governo vuole attendere l'udienza della Cassazione, che è fissata il 20 ottobre, sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo disposto dai giudici di Milano. Il tavolo a Palazzo Chigi sarà aggiornato la prossima settimana. Sentiamo Annalisa Salzano.
19: Decreto congelato e da aggiornare la settimana prossima. Al tavolo sul futuro dell'ex Ilva irrompe la decisione a sezioni riunite della Cassazione di anticipare al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Milano di fermare l'area a caldo. E così i commissari di ADI in amministrazione straordinaria presenteranno un'istanza cautelare ai magistrati milanesi per sospendere il processo di chiusura di AFO 4. Per il momento dunque niente decreto in CDM in attesa dei giudici di Milano, ma l'incontro con il governo, comunque a sentire i sindacati, non è stato inutile. Con l'associazione delle imprese dell'indotto AIG, che ha accolto la richiesta di sospendere i 2.500 licenziamenti fino a Sazione.
20: I licenziamenti sono bloccati, il governo ha assicurato che ci sarà un decreto col quale sarà assicurati gli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori degli appalti.
19: Intanto però il lavoro con Palazzo Chigi va avanti sugli ammortizzatori sociali proposti dal governo.
0: Bisogna migliorare la discussione, ma c'è anche su questo c'è stata un'apertura per quanto riguarda anche altri strumenti, partendo dall'esposizione ad agenti cancerogeni e anche ad amianto, perché i primi impattati sono i lavoratori sugli impianti. Inoltre ci saranno incontri tecnici venerdì.
19: Ma se sul lato delle tutele sociali i sindacati si dicono abbastanza in sintonia con le proposte dell'esecutivo, restano dubbi sulla strategia industriale.
21: Non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Noi abbiamo ribadito che ci devono essere delle declinazioni precise rispetto all'assetto proprietario.

0: Per noi lo Stato è importante che ci sia e sia presente in maniera maggioritaria.
1: La mobilitazione, assicurano i metalmeccanici, comunque va avanti, fino a che, dicono, non si avrà un protocollo per Taranto firmato nero su bianco.
2: Negli Stati Uniti l'inflazione torna a farsi sentire, la Fed incrementa i tassi fino al 4% nonostante le pressioni di Donald Trump. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Inflation is too high and has been for too long.
4: L'inflazione è troppo elevata da troppo tempo. Il governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, spiega così il rialzo dei tassi di riferimento deciso dalla Banca Centrale degli Stati Uniti. Con il primo incremento dall'estate del 2023, la forchetta del costo del denaro sale a 3,75-4%. I prezzi corrono più rapidamente di quanto vorrebbe la Fed, dunque più del 2%, ormai da 5 anni, afferma Warsh, e le proiezioni della Banca Centrale vedono l'inflazione in ulteriore aumento quest'anno al 3,7%. Frenare questi rincari vuol dire adempiere al mandato del Congresso, è il messaggio del governatore, ed equivale anche a favorire gli americani meno abbienti che più hanno da guadagnare da prezzi stabili. Warsh poi cita più volte l'incertezza geopolitica come fattore da prendere in considerazione, anche se descrive un'economia americana che continua a rafforzarsi. Lo dimostrano le previsioni di crescita, con il PIL rivisto al rialzo al 2,3% quest'anno e un mercato del lavoro dove è praticamente raggiunta la piena occupazione. Il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, parla di decisione infelice della Fed non sostenuta da motivazioni convincenti. Trump, che ha indicato Warsh, da mesi invocava un taglio del costo del denaro. Quando al governatore chiedono della possibile reazione del presidente, lui sorride e dice: non ho niente da dire su un'eventuale discussione con lui. Un modo per rivendicare nuovamente l'autonomia della banca centrale dalla politica.
2: Donald Trump potrebbe incontrare i leader dei paesi del Golfo a margine dell'Assemblea ONU a New York martedì prossimo per discutere le tappe del conflitto con l'Iran. Si consolida l'alleanza tra Teheran e Pechino, la Cina si è detta disponibile a salvaguardare i diritti e gli interessi dell'Iran nell'area alta tensione tra gli sciiti Houthi e l'Arabia Saudita. Per gli Houthi sono una quarantina i raid dell'Arabia Saudita condotti sullo Yemen occidentale nelle ultime 24 ore. A Gaza il crollo di una palazzina pericolante, ci sono almeno 21 morti accertati, 11 erano bambini, ma il bilancio è provvisorio perché decine di persone sono ancora disperse sotto le macerie. Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Brunori.
5: Non mi aspetto che qualcun altro sia ancora vivo sotto le macerie. L'intero edificio ci è crollato addosso. In questo palazzo vivevano 10 famiglie provenienti dal campo di Shujaia. Grazie a Dio, io e la mia famiglia siamo sopravvissuti. Siamo stati costretti a vivere in questo edificio pericolante.
6: La Talal al-Harazin, padre di 7 figli. Lui e la sua famiglia vivevano in questo palazzo pericolante della città di Gaza, un palazzo colpito durante la guerra da un raid israeliano. Talal è ancora scosso. I familiari sono vivi per miracolo, ma nel collasso di questo palazzo di Gaza City, che li ha sorpresi nel cuore della notte, il cugino Ahmad è rimasto sotto le macerie.
5: Mio cugino è morto e ci sono molti altri morti sotto le macerie.
6: Il bilancio dei morti è destinato a crescere. Sono ancora decine i dispersi. Nonostante la firma del cessate il fuoco ad ottobre, non si fermano i raid israeliani. Attacchi contro postazioni di Hamas, ma a rimetterci sono anche i civili, come questo ragazzo di 15 anni. I video divenuti virali e che hanno provocato indignazione mostrano la prima esplosione. Mohammed voleva aiutare un uomo ferito da un drone. Si è avvicinato a lui, ma è stato colpito da un secondo attacco. In gergo militare, un raid double tap. Inutili per lui i soccorsi.
2: La sicurezza europea al centro del discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, ieri tenuto dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, oggi in plenaria attesa per l'intervento del Primo Ministro del Canada, Carney, dopo i segnali di avvicinamento strategico tra Ottawa e Bruxelles, il corrispondente Donato Bendicenti.
7: Che si tratti di ultranazionalismo o anti-europeismo, di interferenze russe o disinformazione, le definizioni possono essere diverse, ma l'obiettivo è lo stesso.
8: Ursula von der Leyen fa nomi e cognomi, vogliono frantumare la nostra unità, disprezzano i nostri valori, dice nell'emiciclo di Strasburgo, e noi dobbiamo essere più forti ed indipendenti per costruire al meglio il futuro. Come? La minaccia russa non accenna a scemare, gli attacchi ibridi sono sempre più frequenti, bisogna sapersi difendere. Per fronteggiare le aggressioni, l'Unione ha bisogno di un proprio piano operativo, di un protocollo di sicurezza d'emergenza sul modello dell'articolo 4 della NATO. C'è il premier canadese Carney ad ascoltare il discorso sullo Stato dell'Unione, interverrà in plenaria, primo passo di un cammino strategico comune, di un nuovo asse geopolitico che cerca spazio tra Stati Uniti e Cina. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze, ripete ancora von der Leyen. Nell'emiciclo c'è anche Sasha Pascal, 10 anni, ginnasta in erba, gravemente ferita durante un attacco russo, un simbolo della resistenza ucraina. Per lei una lunga standing ovation.
2: E in Ucraina non si fermano gli attacchi russi, anche questa notte forti esplosioni a Kiev per il sindaco Glitchko, un edificio residenziale, altre strutture sono stati colpiti, Odessa di nuovo sotto le bombe, un edificio residenziale di 19 piani danneggiato. Se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
9: Putin ha chiamato i russi alle urne, da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a sostenere l'intervento in Ucraina. La vostra scelta, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati, nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci. E intanto l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e in Europa. Scettico il portavoce del Cremlino, Peskov dice finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Mentre cresce in Occidente la preoccupazione per la guerra ibrida, i toni dal Ministero degli Esteri di Mosca sono sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha intenzione né interesse a attaccare i paesi occidentali. Se l'Europa invece attaccherà la Russia, la guerra, dice Lavrov, sarà diversa e molto breve.
2: Un gruppo di hacker rivendica la violazione della banca digitale britannica Revolut, chiesti 3 milioni di dollari di riscatto, attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia. Le opposizioni chiedono al ministro Piantedosi chiarimenti. Sentiamo Alessandro Fresilli.
10: Abbiamo dati della polizia italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
2: OpenAI, in un post sul suo profilo social, ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. L'annuncio dato sul blog da OpenAI arriva in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché venga affrontata la questione relativa alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli più avanzati. La cronaca italiana ha confessato l'uomo che ha sparato, ferendo al braccio una donna, nel quartiere Prati di Roma. 50 anni, disoccupato, ha ammesso l'ho fatto per divertimento. Denunciato per lesioni, sentiamo Monica Pietrangeli.
11: Ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano che nei giorni scorsi ha ferito 2 donne in via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa che ha incrociato rilievi scientifici e controlli amministrativi. Gli specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza, effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato, un tassello che ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio.
2: Un rabbino della comunità ebraica di Milano, insultato, aggredito alla fermata del bus. Sono state fermate 3 persone, contro di loro le immagini video registrate. Sentiamo Francesco Perugini.
12: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano, a denunciarla un rabbino di circa 60 anni in via Bandenere, vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, 3 ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono 3 ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menagi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio metà luglio a Lorenteggio.
13: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
12: Condanna dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre in discussione alla Camera il disegno di legge antisemitismo.
2: Restiamo nel milanese, confermato l'ergastolo per omicidio premeditato nei confronti di Davide Fontana. 4 anni fa uccise l'ex fidanzata Carol Maltesi. Sara Grattoggi.
14: È quello che speriamo, che sia veramente la fine, ma anche perché ogni volta è un dolore rivivere tutto. Ogni volta che vedi che la portano su in 4 sacchi della spazzatura è dura da superare.
15: La conferma dell'ergastolo per Davide Fontana è l'unica consolazione per la famiglia di Carol Maltesi, la 26enne brutalmente uccisa nel 2022 dal fidanzato che ne fece a pezzi il corpo e lo abbandonò settimane dopo in un dirupo. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riconosciuto per la terza volta la premeditazione dopo i 2 annullamenti in Cassazione proprio a causa di quella aggravante. Nessuna reazione alla lettura del verdetto da parte dell'ex bancario 46enne, ammesso tempo fa alla giustizia riparativa.
14: L'ultimo dei miei pensieri è avere un dialogo con lui, un contatto con lui, per me non esiste come persona. Lei l'ergastolo ce l'ha veramente.
15: Per i magistrati, alla base del delitto ci sarebbe stata una dinamica di possesso. L'uomo non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della donna da Riscaldina a Verona per stare vicino al figlio. Tra 60 giorni le motivazioni dei giudici, ma la difesa che sostiene il dolo d'impeto ha già annunciato ricorso e si andrà dunque verso un 7° processo.
14: Adesso siamo di nuovo nelle mani della Cassazione.
2: Il 15% delle donne nel nostro paese ha subito violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, quasi sempre da parte di familiari o conoscente. Questo indicano gli ultimi dati Istat. Abusi, sottolinea il rapporto, che in più della metà delle vittime poi non sono denunciati. Giusy Testoni.
16: 3 milioni di donne italiane e 250.000 donne straniere hanno subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, abusi troppo spesso consumati nel silenzio. Sono i dati che emergono dal report dell'Istat, violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, relativi al 2025. La violenza fisica interessa quote sostanzialmente analoghe nelle due popolazioni, si legge nel rapporto, 9,2% tra le italiane e 9,6% tra le straniere, mentre quella sessuale è più frequente tra le italiane, 8,2% contro il 3,4%. L'analisi evidenzia anche che le violenze arrivano soprattutto da parte di persone conosciute dalla vittima, come accade per le violenze subite dalle donne dopo i 16 anni. Genitori, in particolare il padre o il patrigno, e in questo caso gli episodi sono più gravi e ripetuti, e poi altri familiari, amici, conoscenti, insegnanti. La maggior parte degli episodi di violenza sessuale si verifica tra gli 11 e i 16 anni, ma l'8,2% delle vittime italiane colloca il primo episodio addirittura prima dei 6 anni. La maggior parte delle ragazze e delle bambine, il 58%, non parla della violenza subita. Quando il muro della vergogna viene finalmente abbattuto, sono soprattutto familiari a raccogliere i racconti delle donne, seguiti da amici, compagni di scuola o vicini di casa.
2: Mito, Festival di Musica Classica, esce dai teatri, lo Stabat Mater eseguito in una chiesa dagli studenti dei conservatori di Milano e Torino, guidati dalla direttrice Speranza Scapucci. Sentiamo Laura Longo.
17: È un'esperienza unica poter collaborare con anche il Conservatorio di Torino, conoscere nuove persone e poter lavorare con la maestra Scapucci, è veramente un'emozione.
18: Emozione alla fine del concerto per la giovane Emma, laureanda al Conservatorio di Milano, secondo flauto traverso dell'orchestra che ha eseguito il Sabbath Mater di Gioacchino Rossini, diretto dalla maestra e direttrice artistica Speranza Scapucci, in una delle serate più coinvolgenti di Mito. Il Festival di Musica Classica che unisce Milano e Torino ha lasciato per una volta le sale di un teatro per una chiesa di periferia.
17: L'armonia non è solo la musica fatta insieme, ma è la musica fatta insieme a diversi livelli, cioè dei giovani che si incontrano con dei professionisti, due città che si uniscono non solo perché fisicamente i concerti sono nelle due città, ma le forze artistiche appartengono alle due città, e quindi il messaggio che vogliamo dare è che la musica è un linguaggio che unisce tutti.
18: Un'esperienza unica per i ragazzi, suggellata dagli applausi finali che hanno concluso un momento memorabile del loro percorso formativo.
19: C'è un motivo di speranza e di grande interesse nei giovani, che siamo noi, e a noi fa veramente piacere questa importanza nel festival.
2: Tesseramento di Giovanni Malagò, un caso che pare ancora lontano da una conclusione. Per la Federcalcio torna anche l'ipotesi commissariamento. Gianluca Semprini.
20: A ripensare a tutti i bei discorsi sull'obbligo morale del rilancio del calcio italiano alla vigilia dei primi appuntamenti durissimi in National League per la nazionale di Mancini, non ci resterebbe che piangere. La riunione di ieri della giunta del CONI, definita da molti la più imbarazzante degli ultimi anni per il clima emerso, sembrava aver aggravato la posizione di Malagò. Il presidente del CONI, Bonfiglio, dopo aver presentato la relazione del procuratore generale dello sport, Ugo Taucher, dove si appura formalmente che Malagò non possedeva un tesseramento valido al momento della presentazione della candidatura, aveva commentato all'uscita di intravedere un mal funzionamento nella sua elezione. Posizione che oggi in parte ha stemperato. È un cammino che dobbiamo fare con molta serenità, ha chiarito il presidente del CONI. È passata solo una notte, poi vedremo. Si tratta di vizio di forma, non di sostanza, da sempre alla difesa di Malagò, in primis perché all'elezione fu sostenuto da tutta la Lega Calcio, il precedente da presidente del CONI per 3 mandati, non lo rendevano certo uno fuori dall'ambiente, e in particolare non da poco anche i predecessori Gravina e Abete al momento dell'elezione non erano tesserati FIGC. Insomma, come dire, due pesi e due misure. La decisione sull'eventuale commissariamento verrà presa dopo che l'Italia di Mancini avrà affrontato in 10 giorni Belgio, Francia e Turchia 2 volte, proprio quello che non ci voleva per tranquillizzare e motivare l'ambiente della nazionale.
2: Parliamo di calcio giocato ora in Europa League. Sconfitta amara ieri sera del Milan a San Siro 2-0 contro il Benfica. Questa sera alle 21, sempre in Europa League, la Juventus affronta gli olandesi del NEC. Lucio Micheli.
0: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63 e 90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
2: .30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri la sospensione per il 2027 del bollo per auto sotto gli 80 kWh e per i ciclomotori. L'esenzione è da intendersi valida per un solo veicolo a persona, compensazioni per 2,3 miliardi alle regioni per il mancato gettito fiscale. La Federal Reserve ha aumentato i tassi di un quarto di punto percentuale per la prima volta da 3 anni per frenare la spinta inflazionistica negli Stati Uniti. Un ulteriore incremento potrebbe arrivare entro l'anno. Abbassate i tassi e fatelo in fretta, la posizione ribadita da Donald Trump su Truth. Oggi in plenaria a Strasburgo atteso l'intervento del primo ministro canadese Carney, primo segnale di avvicinamento strategico tra Ottawa e Bruxelles. Gli Stati Uniti, ha detto Trump, potrebbero rispondere con tariffe severe nel quadro della guerra dei dazi già in atto. Europa League, serata da dimenticare per il Milan. Ieri a San Siro la sconfitta 2-0 subita dal Benfica, l'esordio in Europa League. Questa sera alle 21 Juventus in campo contro gli olandesi del NEC. Sicurezza europea al centro del discorso sullo Stato dell'Unione, ieri tenuto dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen davanti alla plenaria di Strasburgo. Lottiamo insieme, ha detto von der Leyen, contro chi vuole distruggere l'Europa. Sentiamo la corrispondente Marilu Lucrezio.
21: Stronger. More independent Europe is now emerging.
22: Un'Europa più forte e indipendente, capace di difendersi e decidere il proprio futuro. È il messaggio di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Di fronte a interferenze russe, a ultranazionalisti, disinformazione e anti-europeismo, l'Europa dice deve restare unita. Priorità all'economia, ridurre il costo dell'energia e le dipendenze strategiche, riequilibrando anche gli scambi con la Cina, con cui l'Europa registra un deficit commerciale di 1 miliardo di euro al giorno. Presto un pacchetto bancario contro la frammentazione per favorire le nostre imprese e attrarre investimenti. Il tema della difesa è in primo piano con una nuova strategia contro le minacce ibride e più sostegno all'Ucraina, ancora sanzioni alla Russia. Serve un meccanismo dell'Unione che affianchi l'articolo 4 della NATO a difesa di ogni singolo Stato membro. E non manca l'attenzione all'intelligenza artificiale. L'Europa vuole restare nella corsa tecnologica, ma mantenendo il controllo umano. La Commissione infine lavora per aprire le porte al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. Messaggio rivolto al premier canadese Carney tra le acclamazioni dei parlamentari.
2: Prezzi dell'energia, contrasto al cambiamento climatico, gli sviluppi dell'intelligenza artificiale tra i temi toccati da Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Marco Mirabile.
23: L'Europa prova a trasformare la propria forza economica in uno strumento di potenza. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, il Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha delineato un'Unione Europea più autonoma e capace di difendere i propri interessi in un mondo segnato da tensioni geopolitiche e commerciali. Dalla Russia alla Cina, passando per il rapporto con gli Stati Uniti, la strategia mira a ridurre le dipendenze, diversificare i mercati e rafforzare la base industriale europea. La crisi dello Stretto di Hormuz ha mostrato le vulnerabilità energetiche e commerciali dell'Europa, con costi aggiuntivi pari a 90 miliardi di euro. Il progetto del cosiddetto corridoio di mezzo punta ad aprire nuove rotte verso est, collegando il Caucaso meridionale e l'Asia centrale al mercato europeo. Il rafforzamento dei rapporti con il Canada, che potrebbe diventare il primo paese membro associato, dovrebbe invece garantire l'accesso a energia, materie prime critiche e tecnologie strategiche. Von der Leyen ha poi sottolineato l'importanza degli accordi commerciali già siglati, a partire dal Mercosur, anche per rispondere alla politica dei dazi dell'amministrazione Trump. Il fronte più delicato resta la Cina, con un deficit commerciale che il presidente della Commissione indica in circa 1 miliardo di euro al giorno. Bruxelles promette dunque di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per riequilibrare gli scambi. Von der Leyen ha poi evidenziato la necessità di rafforzare l'intelligenza artificiale europea, aumentando gli investimenti nelle imprese, soprattutto nei settori strategici di sanità, trasporti, industria, difesa e aerospazio, invitando i big delle AI per un confronto. Il messaggio è chiaro: per l'Europa sicurezza e competitività industriale sono ormai parte della stessa partita, ma c'è un limite di fondo che l'Unione Europea si trascina fin dalla sua nascita. L'Europa è rimasta soprattutto un'unione economica e monetaria, ma senza un mercato unico dei capitali e soprattutto senza una vera integrazione politica.
2: E nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen ha affrontato anche il tema della disciplina normativa dell'accesso dei più giovani ai social network. Sentiamo Paola Erba.
1: Niente social network sotto i 3 anni e dai 3 ai 13 soltanto dietro stretto controllo dei genitori. Tra i 13 e i 14 solo mini account creati e supervisionati dai genitori con funzionalità limitate e restrizioni di tempo, mentre tra i 15 e i 18 le piattaforme avranno l'obbligo di una progettazione sicura. Sono questi, in linea di massima, i contenuti del European Kids Act proposto dalla Commissione europea. Ne ha parlato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il suo discorso tenuto a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Si tratta di una delle strategie più ambiziose mai tentate in Europa per ridisegnare le regole di accesso ai social network, all'intelligenza artificiale e ai videogiochi online. Una scelta destinata ad avere conseguenze non soltanto sulla tutela dei ragazzi, ma anche sui costi e sui modelli di business delle grandi piattaforme tecnologiche. Sono molti i governi che hanno spinto perché la questione diventasse prioritaria sull'agenda europea. E infatti, dall'Austria alla Danimarca, dalla Grecia alla Spagna alla Francia, stanno partendo percorsi legislativi nazionali di regolamentazione dei social network. Il testo del European Kids Act non è ancora definitivo. Prima che diventi legge, sarà oggetto di negoziato tra i 27 Stati membri e il Parlamento europeo. Per rendere effettive le regole, la Commissione intende chiedere l'adozione di sistemi di verifica dell'età, anche se il compito non sarà facile.
2: Gli 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e negli USA. La denuncia dell'intelligence statunitense, che arriva a 2 mesi dalle elezioni di metà mandato, mentre il Congresso cerca di frenare il presidente nella guerra all'Iran. Katia Cerratti.
3: I servizi segreti di Mosca stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È l'allarme lanciato dall'FBI che afferma di aver sventato un complotto che puntava a eliminare un importante dissidente russo residente a Washington. Tra i dettagli emersi dall'inchiesta spicca il tentativo di reclutamento di un americano per sorvegliarlo e ucciderlo.
4: L'uomo avrebbe accettato fino a $1,500 per effettuare sopralluoghi e scattare foto e video, ma avrebbe poi rifiutato l'offerta di $40,000 per l'omicidio.
3: Di fronte al suo rifiuto, gli 007 di Mosca hanno tentato, senza successo, di reclutare altri sicari, un modus operandi abituale secondo l'FBI, che ricalca la strategia di guerra ibrida basata sul reclutamento a basso costo messo in atto in Europa. Ai soggetti assoldati, cittadini comuni, viene chiesto di raccogliere informazioni, sorvegliare o compiere atti di sabotaggio, se non di terrorismo, contro infrastrutture civili e militari nei paesi alleati di Kiev. Un salto di qualità, l'attenzione dei servizi russi non si concentra più esclusivamente su dissidenti e disertori. Il raggio d'azione si estende anche ad altri tipi di attacchi. Il tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto 2026, di cui Berlino ha formalmente accusato Mosca. Il drone sulla Lituania, intercettato dai caccia italiani. I due Bengala, lanciati da una fregata russa contro un elicottero danese al largo della Danimarca. Si tratta di episodi sempre più frequenti verso un numero crescente di paesi europei. Attacchi senza esplicita dichiarazione di guerra.
2: Il segretario dell'aeronautica negli Stati Uniti, Troy Mank, dice: abbiamo armi spaziali in orbita a fini offensivi e difensivi, parole che scatenano le proteste di Russia e Cina. L'inviata Francesca Romana Elisei.
5: C'è già chi parla di guerre stellari, anche se non è un film di fantascienza, semmai una suggestione alimentata dalla dichiarazione del segretario del Dipartimento dell'Aeronautica, Troy Mank.
6: On-orbit space control weapons.
5: Per la prima volta ha ammesso che gli Stati Uniti dispongono di armi in orbita.

0: Anche Mosca dichiara di volere uno spazio libero da armi, ma se dei fronti di guerra terrestri si sa molto, di quelli nel cosmo conosciamo ancora molto poco.
1: Si finge guida turistica per portare un turista di 17 anni in una domus chiusa al pubblico a Pompei negli scavi e abusare del giovane. Arrestato un custode, fatto gravissimo, uno shock, dice il direttore del parco archeologico. Sentiamo Federico Marconi.
2: Ti faccio vedere una domus chiusa al pubblico, questa la scusa utilizzata. Poi, una volta raggiunto il luogo, lontano dagli occhi di possibili testimoni, l'aggressione alla sua giovane vittima, che afferra, palpeggia, bacia ripetutamente, contro la sua volontà. È il 16 agosto, siamo nel parco archeologico di Pompei. Un custode si finge una guida turistica, anche aiutato dalla divisa d'ordinanza. Convince un ragazzo di 17 anni a seguirlo in una zona degli scavi non accessibile, di solito, ai visitatori. Una volta lì, la violenza. Dopo un mese di indagini, i carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato il dipendente del parco. Fondamentale, oltre alla testimonianza della vittima, anche le riprese dei sistemi di videosorveglianza. L'uomo, un 58enne di Scafati, è stato portato in carcere a Vallo della Lucania. È un fatto gravissimo e scioccante. Il nostro pensiero va alla vittima, ha dichiarato il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel, annunciando che il parco si costituirà parte civile in un eventuale processo.
1: Perquisite le case di 23 medici in più città italiane. L'inchiesta è quella sui falsi certificati redatti per impedire i rimpatri dei cittadini stranieri irregolari. Serena Biondini.
3: Associazione a delinquere finalizzata alla produzione di certificati falsi per impedire i rimpatri degli stranieri irregolari. È l'accusa che la Procura di Ravenna contesta Nicola Cocco, infettivologo di Milano, esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. È lui l'unico indagato tra i 23 medici che sono stati sottoposti a perquisizione, alcuni anche a lunghi interrogatori in questura. Tra loro 5 dottoresse di Bologna, una di Rimini, altri colleghi a Roma, Milano, Bari, Firenze, Livorno, Biella e Varese. Sono quasi tutti infettivologi più qualche psichiatra. Un medico della capitale si è barricato in casa all'arrivo degli agenti che hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Perquisiti cellulari e computer, abitazioni e studi alla ricerca di prove sull'esistenza di una rete nazionale di sanitari anti-CPR, dottori e dottoresse che sarebbero disposti a diagnosticare malattie inesistenti per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari nei centri di permanenza e rimpatrio. Tutto è partito da 34 certificati sospetti rilasciati dagli infettivologi dell'ospedale di Ravenna. 8 sono indagati per falso, 3 interdetti dalla professione per 10 mesi, gli altri sospesi dalle certificazioni. Cocco sarebbe il loro referente, ora l'inchiesta si allarga al resto d'Italia.
1: Potessi tornare indietro, agirei in modo diverso. Così Marco Roggero, il gioielliere condannato a più di 14 anni di carcere per l'omicidio di 2 rapinatori. Sentiamo Simone Gorla.
4: Non usa la parola pentimento, non chiede scusa, ma Mario Roggero ai magistrati di sorveglianza a Milano spiega di aver avviato in carcere una riflessione critica. Tornando indietro ha detto: mi comporterei in modo diverso.
5: Avrei dovuto tenere un atteggiamento meno impulsivo e più riflessivo.
4: Dallo scorso luglio Roggero sta scontando la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori che fuggivano dopo aver assalito la sua gioielleria e averne ferito un terzo.
5: In 2 mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto.
4: In aula, dopo aver evitato telecamere e giornalisti, ha chiesto ai giudici di sospendere la sua pena per aspettare fuori dal carcere di capire se il Quirinale valuterà la sua richiesta di grazia. In alternativa ha chiesto gli arresti domiciliari.
1: Dopo l'estate più calda di sempre, l'esigenza di dare polmoni verdi alle città, di affrontare temi quali la mobilità sostenibile, la transizione energetica. Se ne è parlato 2 giorni a Roma, nella Settimana Europea della Mobilità. Danilo Sinibaldi.
6: L'umanità è sempre più urbanizzata. Oltre il 56% della popolazione mondiale vive nelle città e secondo l'ONU arriverà al 70% entro il 2050. Un'asticella che il nostro paese ha già superato. 74 italiani su 100 infatti abitano nelle aree urbane e saranno

0: 80 entro la metà del secolo. Sono i dati emersi a Roma nel corso dell'Ecofestival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti in occasione della Settimana Europea della Mobilità. Le nostre città sono responsabili di circa il 70% delle emissioni e di oltre il 60% dei consumi energetici. È quindi nei centri urbani che si gioca la partita della resilienza climatica, a partire dal verde pubblico.
1: Gli alberi e più in generale il verde urbano ci aiutano a contrastare quelli che sono gli effetti negativi del cambiamento climatico. È necessario studiare, sperimentare delle strategie per rendere gli alberi più resistenti.
0: Secondo l'osservatorio Audimob di Isfort, il 60% degli italiani si muove con l'auto privata, mentre il trasporto pubblico resta sotto il 10%. È necessario invertire la tendenza per ridurre le emissioni, far crescere l'elettrificazione, l'automazione della guida e la sicurezza.
2: Dove le tecnologie di guida autonoma hanno avuto dei primi test di utilizzo, hanno prodotto dei risultati estremamente incoraggianti. In alcuni casi il numero dei morti è diminuito degli incidenti è diminuito del 93%.
3: Ancora le conseguenze dei cambiamenti climatici, raccolta delle olive che quest'anno potrebbe essere un'annata positiva dopo il crollo dell'anno scorso, decisivo il caldo che ha limitato la mosca olearia. Pierluigi Ferrari.
4: Ancora sulle montagne russe l'olio d'oliva lombardo a causa della crisi climatica. Dopo il crollo della produzione dello scorso anno, l'annata si annuncia buona, nonostante danni localizzati per la grandine, qualche incursione della cimice asiatica e l'estate caldissima.
5: Le piogge di tardo agosto hanno salvato le nostre produzioni. Nei prossimi giorni vengono preannunciate nuove piogge e questo farà sì che i profili organolettici dei nostri oli non saranno compromessi.
4: Olive numerose e turgide per le due DOP, quella del Garda e quella dei Laghi Lombardi, Lario e Sebino, dove l'olio è anche cultura e identità e le stradine fanno lo slalom attorno agli olivi. Ma la notizia dell'anno è l'assenza dell'incubo numero uno degli olivicoltori.
5: Non c'è stata la mosca olearia in quanto le alte temperature e la siccità hanno fatto sì che non si propagasse. Da oggi al momento della raccolta sarà fondamentale monitorare i nostri oliveti ed eventualmente intervenire.
3: Si tratta di resistere ormai solo 20 giorni e poi comincerà la raccolta.
4: I primi frantoi aprono il 4 ottobre, presto per parlare di numeri, ma si parte dal disastro del 2025 con soli 32.000 quintali di olive e una resa di 16 quintali e mezzo all'ettaro in Lombardia, quasi impossibile far peggio.
3: Milano, che guarda già la settimana della moda, c'è la notizia della nomina del nuovo direttore creativo di Emporio Armani e accessori Giorgio Armani, è Dario Vitale. Doppio incarico per lui che segna una nuova era nel marchio. Daniela Cuzzolin, Oberosler.
6: E Dario Vitale, il nuovo direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani. È il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia, a disegnare la linea creata 45 anni fa, il marchio che per primo ha parlato ai giovani, nella visione lungimirante dello stilista scomparso da un anno, operativo da subito. Il suo ingresso segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del brand. Sono onorato di assumere questo duplice ruolo e profondamente grato a Silvana e a Leo per avermi accolto nel loro mondo. Mi avvicino a questa nuova sfida con un profondo senso di responsabilità, con l'obiettivo di costruire su queste solide fondamenta e definire insieme una nuova era. Il commento di un Dario Vitale emozionato, 42 anni, nato sui monti del Salernitano, ha studiato alla Marangoni a Milano, dove ha lavorato per brand prestigiosi. Nel 2010 da Miu Miu, a stretto contatto con Miuccia Prada. Nel 2025 è passato a Versace, prendendo il testimone di Donatella. Ora si troverà fianco a fianco a Leo Dell'Orco, responsabile stile uomo, e Silvana Armani. Emporio è spazio di libertà e sperimentazione. L'arrivo di Dario nella nostra squadra saprà interpretare lo spirito con rispetto e autenticità. Il commento.
3: Arrivano nelle sale in distribuzione i film protagonisti della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, appena conclusa. Laura Squillaci.
7: C'è tanta Venezia nei film in uscita questa settimana. Arriva nelle sale I figli della scimmia, pellicola che commuove e che balza a Riccardo Scamarcio il premio come miglior attore nella sezione Orizzonti. Una storia che parla di cosa significa essere genitori e delle difficoltà con cui ci si confronta di fronte alla disabilità. Protagonisti del festival Adriano Giannini con due film. Ora esce Ritorno a Buenos Aires, storia in parte autobiografica del regista Marco Bechis. Un uomo che torna in Argentina 30 anni dopo per testimoniare in un processo contro i suoi torturatori all'epoca della dittatura militare. Nei cinema anche The Invite con un cast stellare, due coppie, due modi diversi di guardare la vita. Sono vicini di casa e si trovano a confrontarsi sul sesso. Si cambia genere con Normal, action crime scritto dal creatore di John Wick. Bob Odenkirk è uno sceriffo che scopre una cospirazione criminale in una cittadina apparentemente tranquilla del Midwest.
8: Il primo bacio è un lieto fine o un lieto inizio?
7: Infine una commedia romantica tutta italiana, Dov'è la fiesta, diretta da Niccolò Gentili con Francesco Carril e Linda Caridi. Un colpo di fulmine, ma anche la difficoltà di capire e dirsi noi due cosa siamo. Questo vivono Leo e Irene quando finalmente arriva il momento di parlarne a Capodanno. La macchina di lui scompare. Ma mentre cercano l'automobile, forse trovano quello che stavano cercando davvero, l'amore.
8: Cosa siamo?
3: Domenica prossima su Rai 1 in onda il film sulla vita di Giovanni Guareschi. Lorenzo Di Las Plassas, Alessandro Stefanoni.
9: Un uomo difficile da mettere in una casella, antifascista, anticomunista, cattolico, ma pronto a scontrarsi con il potere democristiano. Giovannino Guareschi ha attraversato le grandi fratture del Novecento italiano, difendendo innanzitutto la propria libertà. Lo racconta il film TV Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano, in onda il 20 settembre, in prima serata su Rai 1.
10: La libertà è sicuramente è stata un po' il demone in senso buono della sua vita, tanto che gli ha portato anche dei guai, insomma, finito prima in un lager, poi in prigione, però gli ha dato anche grandissimi successi.
9: Dopo il rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale, la deportazione e la prigionia nei campi tedeschi, poi il ritorno nella sua terra, da dove osserva l'Italia uscita dalla guerra. È lì che nascono le figure di Don Camillo e Peppone, che incarnano due Italie apparentemente inconciliabili. Ma dietro l'ideologia Guareschi evidenzia l'umanità capace di superare le divisioni.
11: Quello che noi abbiamo cercato di mettere in scena di lui è soprattutto l'aspetto umano legato alla sua estrema coerenza e alla passione che lui ha sempre messo nel lavoro, la passione che poi l'ha portato, diciamo, ad eccellere e a regalarci, a restituirci un insieme di opere che ancora oggi, insomma, sono belle da scoprire e da riscoprire per chi già le conosce.
12: Non muoio neanche se mi ammazza.
9: Accanto all'uomo pubblico, il film TV racconta quello privato, il legame con la moglie Ennia, interpretata da Benedetta Cimatti, e con la sua terra, la Bassa Padana.
3: L'angelo del focolare, storia di un femminicidio surreale e terribile, opera firmata da Emma Dante, Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia, spettacolo che è già in cartellone in alcuni dei maggiori teatri italiani per l'anno prossimo. Seguiamo In Scena.
13: Ma te la racconto io la storia. Quella sera tua madre, quando mi vide, sgranò gli occhi. Ce li aveva tutta luccichini.
14: Per gli spettatori più sensibili, lo spettacolo contiene un linguaggio esplicito e scene di violenza.
13: Voleva solo una cosa da me. Diventare femmina.
14: Il suo stile inconfondibile, che l'ha resa famosa, visionario, provocatorio, Emma Dante, autrice, regista palermitana, questa volta indaga il femminicidio tra le mura domestiche. Tra realismo e sogno, nel suo spettacolo L'angelo del focolare, la quotidianità ordinaria di una casalinga si trasforma in un rituale macabro.
15: Ma!
14: Uccisa dal marito, una donna torna ogni volta a vivere. Perché? Perché la sua morte non è sufficiente e nessuno le crede.
15: Ma!
16: Non le crede nessuno, nel senso che
8: che comunque lei continua ad essere necessaria per la vita domestica, dove lei è incastonata, dove lei è incastrata. Non è sufficiente perché comunque non è abbastanza grande come evento da lasciarla morire in pace.
13: Un caffè!
14: Ogni sera lui le spacca la testa con un ferro da stiro, ogni mattina lei

0: si rialza, pulisce, cucina, accudisce, subisce la violenza e l'indifferenza di chi la circonda. Quattro personaggi per quattro ruoli: marito brutale, moglie accudente, figlio depresso, suocera, anche lei madre. Attori come in tutti gli spettacoli di Emma Dante, intensi e sorprendenti, come anche i mobili, gli oggetti della casa, protagonisti e complici di questa routine, ruota dell'orrore, di una macchina della tortura che diventa famiglia.
1: Angelo del focolare, cioè un titolo che non è certo rassicurante in questo contesto, ma ha il sapore di un forte sarcasmo e non solo, è anche una metafora. Ecco, che tipo di angelo è?
2: In realtà la definizione di angelo del focolare, si pensa alla donna come colei che tiene vivo il fuoco della casa. Una responsabilità enorme che viene data a questa donna, che non può assentarsi da questo focolare, perché sennò crolla tutta la piramide. A forza di stare in quella casa per cercare di animare questo fuoco, diventa un demone.
3: Tu che sei una sottospecie umana, inclassificabile, che quando è nato tu da uno schizzo vacante, pure Cristo si è dissociato.
2: Sicuramente questo spettacolo fa una cosa importante, che è quella di ridicolizzare l'atteggiamento patriarcale.
4: Forza, Flessio, vai! Uno, due!
2: Questo protagonista, che fa questo esercizio muscolare dentro la casa, ci crede davvero. Ecco, se, allora io dico, se per caso dovessero capitare degli uomini che fanno tutti i giorni esercizi muscolari del proprio io, insomma, all'interno delle loro case o comunque nelle loro vite, vedessero questo spettacolo e ridessero davanti allo specchio che li ritrae, secondo me questo sarebbe già un grande traguardo.
1: Smonterebbe molto la forza, la potenza dell'uomo muscolare.
4: No!
1: E ognuno di loro ha un ruolo, naturalmente, ma non solo, ma anche una responsabilità in questo femminicidio. Che percentuale c'è di consapevolezza di questa responsabilità da parte di loro?
2: Non tanta, non c'è tanta consapevolezza. C'è una complicità tacita. Accade con l'atteggiamento patriarcale. Magari appunto una famiglia non c'è proprio il maschio dominante che padre padrone che batte la moglie, eccetera, però magari c'è un atteggiamento. Io non mi comporto come quel mostro, ma comunque anche io sto dentro quel tipo di cultura, accudito continuamente, quel mio appunto non essere collaborante nelle faccende domestiche.
5: Metti tu pigiama e vada a cook, che è tardi.
1: Quindi il pericolo è quando la moglie diventa madre del proprio marito.
2: Esatto, e in questo caso lo è. È madre di tutti, anche degli oggetti, anche del ferro da stiro che si prenderà in testa.

Buongiorno, giornata di maltempo per le regioni settentrionali, specie nella mattinata con dei temporali abbastanza diffusi e localmente intensi. Una probabilità di pioggia che si estende anche alle regioni centrali, con eventi un po' più isolati di quanto abbiamo visto al nord e anche nella forma di temporale. Meglio invece per le regioni meridionali, dove pur con passaggio di nubi la giornata sarà prevalentemente asciutta e anche spazio per delle schiarite. Qualche isolato piovasco possibile anche in Sardegna, poco nuvoloso invece per la Sicilia. Aumenta un po' il vento e aumenta anche un po' il moto ondoso del mare sui nostri bacini occidentali, per delle temperature che sono in diminuzione sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, ancora elevate al sud.

Via il bollo per le auto di piccola cilindrata per il 2027, misura che il governo auspica diventi strutturale. Attaccano le opposizioni, una manovra elettorale. L'inflazione USA corre, la banca centrale americana alza i tassi dal 3,75 al 4%, decisione contraria alle richieste di Trump, non si esclude un nuovo rialzo entro l'anno. Ursula von der Leyen lancia l'allarme, russi e sovranisti vogliono farci a pezzi, la NATO avverte possibile attacco russo nel 2027 a obiettivi sensibili. Dopo un lungo interrogatorio ha confessato l'uomo che a Roma ha sparato

sparato con un fucile a pallini contro alcune donne. L'ho fatto per gioco. Denunciato e ora a piede libero. Aggredito a calci e pugni un rabbino a Milano mentre aspettava il bus, arrestato un ventenne tunisino, altri due denunciati. Europa League, sconfitto il Milan a San Siro 2-0 dal Benfica, fischi dei tifosi, Federcalcio nella bufera per il mancato tesseramento di Malagò.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. A dominare le prime pagine e per quanto concerne la stampa italiana non potrebbe essere altrimenti è la decisione uscita ieri dal Consiglio dei Ministri di fermare il bollo auto per il 2027. Poi nella discussione sulla legge di bilancio e quando si entrerà nel vivo delle coperture da trovare si ragionerà anche di andare oltre quella data. Allora stop al bollo auto nel 27, abolito per moto e utilitari, il titolo che fa il Giorno, il quotidiano nazionale, dunque Giorno, Resto del Carlino e Nazione. Meloni lo cancella per 14,5 milioni di veicoli fino a 80 kWh, una misura strutturale, in realtà come dicevamo vale ad oggi solo per il prossimo anno, costerà 2,3 miliardi e lo ha ammesso lo stesso Giancarlo Giorgetti, non è stato facile trovare la copertura in questo senso. L'allarme delle regioni perché è una tassa che finirebbe nelle casse regionali, quella del bollo, e dunque si attendono compensazioni che sono state annunciate, ma ci sono preoccupazioni. Stamane Eugenio Giani, cioè il presidente della regione Toscana, le esprime, le condivide con i lettori del Fatto Quotidiano e ci arriveremo. Le opposizioni parlano di mossa elettorale, prosegue ridotto il taglio delle accise, non più 17 centesimi sul gasolio ma qualcosa che si aggira attorno ai 12. Arriveremo ad analizzare nel dettaglio tutto questo e però sfruttando tra virgolette ancora la prima pagina del Giorno questa foto che ci riporta la tragedia continua, che il cessate il fuoco, non cessate il fuoco perché così va definito, concordato da Donald Trump, continua a fare vittime. Crolla un palazzo, strage a Gaza e bambini sotto le macerie. Perché diciamo che è il cessate il fuoco, non cessate il fuoco? Perché diciamo che è quella guerra che continua a fare vittime? Beh, lo diciamo perché è un crollo che è conseguenza dei bombardamenti e degli attacchi israeliani di questi mesi, di questo lunghissimo conflitto. Il Manifesto, pagine interne, crolla un palazzo a Gaza, 100 tra uccisi, feriti e dispersi. Sono trascorsi, racconto lo firma Eman Abu Zayed da Gaza City. Sono trascorsi 11 mesi dall'entrata in vigore della cosiddetta tregua, eppure a Gaza si muore ancora ogni giorno di guerra, di raid e fuoco vivo, di mancata ricostruzione, come a Gaza City, testimone dell'ennesima strage, un palazzo di 6 piani crollato nella notte tra martedì e mercoledì. Almeno 21 palestinesi, tra cui 11 bambini, sono rimasti uccisi, 45 feriti, decine di persone risultano ancora disperse, intrappolate sotto le macerie. Un massacro annunciato avvenuto mentre la 60ina di famiglie sfollate dormiva ancora, una sorta di terremoto, così lo hanno definito i sopravvissuti colpiti da questo boato e da questo crollo alle 3:10 di notte. Aggiungiamo subito un commento, una riflessione, la firma Luigi Manconi e la firma per Repubblica. Allora andiamo nelle pagine interne del quotidiano, andiamo a leggere alcuni passaggi di questo scritto. Sul conto di chi mettere la più recente strage nella striscia di Gaza, ovvero quelle decine di morti, quelle centinaia di feriti, quei tanti dispersi sotto le macerie travolti dal crollo di un palazzo reso pericolante dai bombardamenti. Film documentario Nazza, lo abbiamo visto a Venezia e ve lo abbiamo raccontato. Due registi israeliani, IDF, questa è quello che mostra il docufilm, è in grado di selezionare gli obiettivi da colpire utilizzando sofisticati sistemi informatici, dunque altro che effetti collaterali, altro che conseguenze non prevedibili, altro che fatalità di un bilancio letale. Il crollo di quel palazzo con il suo straziante carico di bambini uccisi e feriti è una tappa assolutamente calcolata e messa a bilancio della guerra infinita che il cessate il fuoco dell'ottobre del 25 ha reso cronica, determinando una sequenza di morti stimata in almeno 1400 unità. Il che non solo conferma l'ipocrita infingardaggine degli annunci di armistizio, se non di pace, fatti circolare proditoriamente, ma denuda la verità di un'attività bellica di cui è previsto e programmato il protrarsi nel tempo. E c'è una relazione tra la normalizzazione cruenta di questo dopoguerra inventato e le dichiarazioni del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che giusto un mese fa invocava l'uccisione di 30-40 Gazawi ogni notte. Non si trova forse proprio in quelle parole, i palestinesi non sono nemmeno persone, una delle motivazioni fondamentali dello stragismo ininterrotto come forma del pensiero militare coltivato da quell'esercito? L'altro giorno le parole di Israel Katz, cioè del
ministro della difesa di Israele, finiremo il lavoro a Gaza, con tutto quello che questa frase può drammaticamente voler dire. Prendiamo anche Avvenire, il titolo è: l'Unione Europea si allarga a Ovest, è la sintesi e del discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen e di un rapporto stretto che l'Unione Europea vuole stringere con il Canada. Ieri il primo ministro Mark Carney stava ascoltando von der Leyen, oggi parlerà all'Europarlamento, ma dalla prima di Avvenire eccolo il fondo che volevamo leggere con voi. Riccardo Redaelli: la guerra non è un destino. Vi è a volte la sensazione che la condizione naturale del Medio Oriente sia quella di una regione piagata da conflitti irrisolti, da bombardamenti continui, dalle guerre civili, dagli attentati terroristici. Il Medio Oriente è quello, pensano troppi in Europa. Inutile pensare che vi possa essere un destino diverso, e per consolidare questa visione stereotipata e di comodo guardano alla distruzione di Gaza, ancora bombardata dopo 3 anni, o agli scontri in Libano e alle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania, oppure si preoccupano del prezzo sempre in ascesa di gas e benzina. Vi dice qualcosa? Ecco il tema che apre i quotidiani. Allora ci arriveremo tra un attimo. Per via dello stretto di Hormuz, ormai semibloccato, o con gli Houthi che nuovamente minacciano la rotta verso Suez, si ascoltano distrattamente le notizie sugli scontri in Libano, in Siria, ma la verità è che la catastrofica situazione del Medio Oriente deriva da una pluralità di fattori storici di lungo periodo e di scelte sciagurate più recenti: la disastrosa invasione anglo-statunitense dell'Iraq, anno domini 2003, che ha destabilizzato una regione già sbilanciata, le rivalità spregiudicate dei vari attori regionali, il declino delle istituzioni internazionali e del rispetto del diritto internazionale. Poi ovviamente i fatti degli ultimi anni, dal 7 ottobre, la guerra su Gaza, quella in Iran, tutti pagano i prezzi di questa situazione. In primis le popolazioni mediorientali, sottoposte a bombardamenti, attacchi e droni, colpite anche le economie internazionali, quella europea in particolare, che vede la crescente incertezza sui collegamenti commerciali, marittimi e il continuo aumento dei costi energetici. E che dire poi di Israele e degli Stati Uniti? La società dello Stato ebraico, ed è doloroso dirlo, dice Redaelli, e noi ci associamo, sembra infettata dalla inaccettabile ideologia dell'ultradestra nazionalista e messianica, che ha perso ogni freno morale. Questo è il quadro. E poi gli Stati Uniti, ecco, una guerra impopolare da cui non riescono a uscire, quella in Iran, che sembra impattare anche sul risultato delle elezioni di midterm, e sono forse proprio i due appuntamenti elettorali, quello in Israele e quello americano, che possono permettere alla diplomazia di riattivarsi. Una sconfitta dell'indifendibile governo Netanyahu e negli Stati Uniti del Partito Repubblicano possono essere il segnale che l'estremismo ideologico e l'avventurismo militare non pagano sempre, che è un tempo di ritornare a cercare una soluzione negoziale. E allora prendiamo queste parole di Redaelli e aggiungiamo, o meglio, gli accostiamo le parole che arrivano dagli Stati Uniti a proposito delle elezioni di midterm e a proposito di quello che negli Stati Uniti si prepara a succedere, almeno all'interno del Partito Repubblicano, a Donald Trump, cioè J.D. Vance, perché sì, midterm è un appuntamento centrale per Trump. Figurarsi per chi punta ad arrivare dopo Trump alla Casa Bianca, lato Partito Repubblicano. La sberla di J.D. Vance, questo è Mirko Molteni, questa è la verità, a Bibi e ovviamente Bibi Netanyahu: le nostre politiche non possono essere asservite a Israele. Se gli Stati Uniti sono ancora impelagati nel conflitto a intermittenza nel Persico contro l'Iran è perché fin dallo scorso febbraio l'amministrazione Trump vi fu di fatto trascinata dal governo del primo ministro Netanyahu. A Washington se ne sono accorti, perciò ieri J.D. Vance ha criticato l'avventurismo di Israele anche per l'imminenza delle elezioni di midterm, con i cittadini americani irritati per il prezzo del carburante. Non permetteremo, ha detto Vance in un podcast, che la nostra politica estera in Medio Oriente sia subordinata allo Stato di Israele. E allora c'è l'ideologia MAGA in purezza, e cioè il fatto che il mondo MAGA aveva sempre detto, e lo stesso Donald Trump: basta alle guerre senza fine, alle never ending war di democratici e repubblicani, Biden, Obama, ma ovviamente anche Bush figlio, soprattutto in Medio Oriente, e poi l'avventurismo militare in Iran, e quel prezzo del gallone per il carburante che continua a crescere, a raggiungere prezzi record. E allora qua aggiungiamo anche il Sole 24 Ore: petrolio,
prezzo reale oltre i 150 dollari al barile. Noleggiare una petroliera costa fino a $1,000,000 al giorno, differenziale record sul mercato fisico a causa della scarsità di greggio. E ovviamente questo è entrato nel racconto che ha fatto ieri, andiamo a prendere Libero, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. L'Europa sia indipendente dal punto di vista della difesa, ovviamente, ma anche energetico, ha per certi versi rilanciato il Green Deal, seppur con toni sensibilmente diversi dal passato, ma lo ha fatto la Presidente della Commissione. Allora ci aggiungiamo anche Repubblica a questa carrellata di pagine di quotidiani che vi stiamo mostrando. L'allarme di von der Leyen: russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Unione Europea. Ma poi anche il passaggio sul green, come dicevamo, eccolo qua: liberiamoci dalla tossica dipendenza dai combustibili fossili, dice Russi, ma ovviamente le conseguenze di questa crisi in Medio Oriente si fanno sentire in Europa, e dunque più in generale liberiamoci dalla dipendenza del combustibile fossile. Allora ecco che l'energia spinge i prezzi, ed ecco che il ministro dell'economia lancia l'allarme perché la situazione sta peggiorando. Giovanni Turi, questa è La Stampa: il rincaro dell'energia infiamma i prezzi in Italia e la situazione sta peggiorando, lo dice senza indugio il ministro dell'economia Giorgetti. L'impennata dei costi, figlia del conflitto medio orientale, è un tema bollente, o se preferite bolletta, tanto che ne parleremo all'Ecofin di Dublino di domani, aggiunge il numero 1 di via 20 settembre. Sul banco c'è anche la lettera datata 22 agosto, inviata a Bruxelles dallo stesso Giorgetti e dagli omologhi di Germania, Spagna, Portogallo, Austria e Polonia, per avere un approccio comune sul conflitto e problemi di fornitura, con anche ricorso a una tassa. Rapidamente, dice Giorgetti, si uniranno altri paesi. Inflazione su base annua intanto al 3,3% rispetto al 2,9% precedente. Qua aggiungiamo la lettera aperta che Elish Line invia a Giorgia Meloni rispetto al tema dell'energia. Il PD è pronto a strategie condivise. Queste sono le 5 proposte, dice Elish Line, come utilizzare quella flessibilità, quello 0,6, cioè 14 miliardi concessi dall'Unione, 2 miliardi per raddoppiare la dotazione di risorse del conto termico per favorire la sostituzione di impianti di climatizzazione a combustione fossile con altri strumenti, le risorse destinate al piano casa, la destinazione di 4 miliardi per sostenere le imprese nella conversione dei processi produttivi a bassa e media temperatura, il finanziamento con 3 miliardi del fondo unico per le reti metropolitane e il trasporto rapido di massa e 2 miliardi per il potenziamento e l'efficientamento delle reti elettriche, lo sviluppo dei sistemi di accumulo e batteria e infrastrutture di ricarica. Questa è la promessa di Schlein. E ovviamente tutto questo che ci siamo detti finora ha fatto da sfondo alla notizia dalla quale siamo partiti, dalla prima pagina del giorno, che poi diventa anche la prima pagina del Corriere della Sera. Auto piccole e medie, via il bollo, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, e le opposizioni parlano di manovra elettorale. Questo è il Corriere della Sera. Questo il titolo della Stampa: auto e moto, stop al bollo. Questo è il titolo del Messaggero: auto, medio, piccole e moto, via il bollo. E ancora Repubblica: bollo, il regalo di Meloni dal 2027, addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le tasse più odiate, il governo coprirà, o almeno questo pare di aver intuito, con i fondi del PNRR per il mancato introito per le regioni, quello che dicevamo, ed ecco le parole di Giorgetti, no? Una scelta sofferta. Ci è stato chiesto di farlo, abbiamo trovato il modo di dare una copertura almeno per il prossimo anno, poi in legge di bilancio si vedrà se e come finanziare questo stop al bollo anche per il 28, il 29, per rendere strutturale questa misura. Ovviamente quotidiani vicini alla maggioranza esultano, gioco di parole divertente per il giornale, che è bollo

Ciao su foto di Giorgia Meloni, dal giornale al tempo, meno male che Giorgia c'è. Questo titolo dà anche quel sapore di scelta politica che fa tanto Seconda Repubblica Berlusconiana, ovviamente. Gran mossa di Meloni in sintonia con Salvini, Tajani e Giorgetti, che però ha parlato di scelta sofferta. E questo sapore, diciamo, di misura berlusconiana sta poi anche nelle pagine interne del Tempo, e poi vediamo altre prime pagine. Noi aboliremo l'ICI, lo ricorderete, no? Ha fatto storia ovviamente quel messaggio e quello motto di Silvio Berlusconi in campagna elettorale, il colpo di genio di Silvio che diede inizio a tutto, ecco, per certi versi da quello spunto, da quel colpo di genio, per dirla col Libero, riparte Giorgia Meloni, ancora Libero, boom, via il bollo dal 27, niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kWh per tutti i motocicli. Al momento è per il 27, come dicevamo in precedenza. Poi ovviamente c'è anche chi la vede in modo sensibilmente diverso ed è un eufemismo. Il domani, bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni. La Presidente annuncia soltanto per il 27 il taglio del balzello più odiato sui veicoli piccoli e medi, una mossa per recuperare consenso, preoccupazione sulla legge elettorale, e dice, avete detto, si diceva, il governo non ha la fiducia del Parlamento su questo, e allora perché non mettere la fiducia, ha detto ieri Giorgia Meloni. Ancora più netta la postura che assume il Fatto Quotidiano, scomoda Antonio Albanese eccetto la qualunque, Giorgia la qualunque è il titolo, via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò scetto la qualunque, quindi il Fatto Quotidiano risbatte o rilancia questa evocazione, mancetta elettorale, Meloni imita il Berlusconi dell'ICE, ecco, no? Quella sensazione che c'è, che c'era sul Tempo e che ritroviamo anche sul Fatto Quotidiano, leva 2,3 miliardi alle regioni. Eugenio Giani, presidente di Regione Toscana, dice fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Che c'è in questa misura? Beh, allora, ci appoggiamo su alcuni quotidiani. Il Tempo è quello che, dal nostro punto di vista, la spiega molto bene con Filippo Caleri. La tassa più odiata dagli italiani dopo quella della casa, cioè il bollo auto, vola via. Meloni ha precisato che non vale solo per il 2027, al momento sì, però, perché questo sta scritto, e ha annunciato che la copertura per gli anni successivi sarà definita con la legge di bilancio, ecco, va trovata. Per ora il costo della misura è pari a 2,3 miliardi. L'esenzione dal balzello vale per le persone fisiche, per un solo veicolo regolarmente assicurato. Il taglio si applica ai versamenti della tassa automobilistica, il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso 1 gennaio 31 dicembre 2027. Non pagano dunque i cittadini che nel 27 risultano soggetti alla tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate a benzina o a gasolio con una potenza non superiore a 80 kWh. Per sapere se si è esentati dalla tassa occorre consultare il libretto di circolazione. Solo a titolo di esempio sono ricomprese come utilitarie la piccola Panda, la Toyota Yaris, la Polo, la Clio, rientreranno anche macchine più grandi come alcuni crossover, ad esempio alcune versioni della Jeep Avenger, tanto per dare una disamina anche con esempi concreti. Vi facciamo vedere campo di retroscena dei quotidiani, come è nata questa decisione. La mossa della Premier che spiazza gli alleati, perché è un annuncio che arriva a sorpresa e apre al voto anticipato. In realtà ha chiuso ieri al voto anticipato, almeno a parole, perché ha detto voglio finire la legislatura, e però quelle parole, diciamo, stonano con una mossa che ha un certo retrogusto elettorale. Era tutto stabilito da un po', il bollo elettorale doveva rappresentare la mossa perfetta per la manovra. Meloni ci lavorava da tempo, convinta che servisse una scossa elettorale per la prossima campagna elettorale di primavera. Poi la situazione è precipitata, il gasolio sempre più su, la chiusura del secondo stretto, le cose che ci siamo detti finora. Insomma, chi si sarebbe ricordato di un bonus benzina da 100 euro e per giunta a rischio truffe come l'odiato reddito di cittadinanza. Allora, meglio una misura d'effetto, anche se della durata di un anno, e quindi la Presidente del Consiglio ha chiamato Giorgetti e gli ha detto so che ai dubbi, ma dobbiamo intervenire adesso. Un'ultima panoramica con la ragioneria, un cambio di informazioni per i trasporti per censire la platea, quindi corsia direttissima in Consiglio dei Ministri e
alleati presi in contropiede. Poi si potrebbe dire che dentro questa misura c'è anche un messaggio

all'elettorato potenziale di Roberto Vannacci, perché è contenuto il taglio del bollo nel programma di Vannacci ed è la destra che dice all'ultradestra, vedete, noi siamo quelli che lo fanno, lui lo dice soltanto. Allora, questo è il quadro all'interno del quale, ecco, c'è questa suggestione da mossa pre-elettorale. Si dirà, ma Repubblica è un quotidiano critico rispetto a... eufemismo anche in questo caso, rispetto alla maggioranza. Questo è il giornale, questo è Alberto Signore. Mossa elettorale, primo test in vista del voto, punto. Meloni in campo. Non è solo la prima vera mossa elettorale in vista delle prossime elezioni, ma anche un test per sondare il terreno di gioco e capire da qui ai prossimi mesi quale sarà la risposta dell'elettorato. In questo senso la giornata di Meloni è emblematica, ironizza sulle ricostruzioni di alcuni giornali, sulla sua presunta continua tentazione di andare a votare e dice: voglio arrivare alla scadenza della legislatura, ma, aggiunge ad Alberto Signore sul giornale, parole e fatti non coincidono, perché sempre ieri la Premier decide di mettere a segno il primo colpo da campagna elettorale col Consiglio dei Ministri che a sorpresa approva un decreto legge per abolire il bollo per le auto di piccola e media potenza, una mossa che ricorda quella di Berlusconi nel 2008, solo che il Cavaliere lo fece negli ultimi giorni di campagna elettorale. Questo invece è l'antipasto, anzi qualcosa di precedente, è l'aperitivo di una lunga campagna elettorale. E allora, se la sensazione di mossa elettorale accosta e Repubblica e il giornale, ovviamente la lettura che ne danno nei fondi, andando oltre nelle analisi, andando oltre i retroscena, questi quotidiani mostrano differenze. Andiamo su Libero per restare a una, come dire, latitudine geografico-culturale e politica più vicina al giornale. Addio, ed editoriale, addio al bollo auto, una piroetta, un guizzo, un colpo di reni, il pezzo di Sandro Iacometti, una serpentina in mezzo agli avversari, insomma chiamatelo come volete, ma il colpo di Giorgia Meloni per uscire dal pantano del caro benzina non è roba che si vede tutti i giorni. Manco Mario Draghi c'era riuscito, inchiodato agli aiutini per mesi. E però c'è di più nel fondo di Iacometti, e lo andiamo a vedere. L'idea, dare corpo a un cavallo di battaglia del centrodestra, una vecchia trovata geniale a cui Berlusconi, che la lanciò in una campagna elettorale contro Walter Veltroni, non riuscì di dare concretezza. Gli sconti su diesel e benzina proseguono ma si assottigliano, e allora la differenza però abissale tra quegli sconti e la misura sul bollo. L'abolizione del bollo aiuta chi si sposta su 4 o 2 ruote ed è ben visibile, il che non solo consente al governo di sottrarsi alla raffica quotidiana di critiche sull'incapacità di affrontare la crisi energetica, ma segna anche uno spartiacque netto tra i due schieramenti che di qui al massimo un anno dovranno confrontarsi. Insomma, dice Meloni, c'è chi pensa alla patrimoniale, chi taglia le tasse. L'affermazione è tutt'altro che sulla proprietà peregrina, perché il balzello sul possesso di un veicolo è una delle tante tasse patrimoniali già esistenti in Italia. E quindi bene Meloni, dice per l'appunto la firma di Libero, così come il direttore del Tempo, ovviamente. Finalmente non siamo su un portafogli con le ruote, scrive Daniele Capezzone. Diversa è la sensazione, eccola qua, che ci restituisce invece La Stampa con Alessandro De Angelis. La vera riforma elettorale, meno bolli più polli, meno ardita di Donald Trump, che ha promesso 5.000 euro a chi lo vota al midterm. Troppo rischioso in Italia, dove ti ritrovi la gente che sventola l'Iban sotto Palazzo Chigi il minuto dopo. Più moderna di Achille Lauro, l'armatore, non il cantante ovviamente, che prometteva una scarpa prima e dopo il voto. Anche Meloni, presentatasi a inizio legislatura come l'underdog che avrebbe cambiato i consumati andazzi, le antiche abitudini, rispolvera dunque la logica della misura spot dal sapore elettorale. Di più, aggiunge De Angelis, e andiamo nelle pagine interne, la mossa spot con ogni evidenza racconta una difficoltà. Per ora la copertura è assicurata dalle minori spese del PNRR, insomma dai cantieri non chiusi, e il governo si è impegnato a rendere strutturale il provvedimento, ma il punto disvelato dall'annuncio e dai tempi dell'annuncio è politico: la difficoltà a che fare con l'Italia dell'inflazione galoppante, fotografata dall'ultimo rapporto Istat, quello che proprio La Stampa ricordava e che leggevamo in precedenza. In questo quadro, la vigilia dell'autunno del nostro scontento, Meloni avrebbe potuto ingaggiare una battaglia in Europa per disaccoppiare il prezzo del gas dal prezzo dell'energia elettrica, chiedere un contributo di solidarietà alle grandi aziende energivore, e invece
anche per far dimenticare quella sua antica promessa sulle accise da abolire, per uscire dall'angolo vira sul bollo, meglio di niente, perché aiutare un paese sofferente è sacrosanto, ma la misura non fa né una politica energetica né una politica economica, è politica intesa come consenso e il dibattito è aperto. Il bollo quest'anno la benzina la pago oggi, il bollo non lo pagherò l'anno prossimo e l'anno prossimo si vota, così Alessandro De Angelis. Accanto a Giorgia Meloni c'erano Giorgetti, e lo abbiamo detto, Antonio Tajani e Matteo Salvini, che ovviamente vive una settimana complicata e importante. Ne ha vissute tante di settimane pre-Pontida, ma questa è verosimilmente la più delicata. E a Marco Cremonesi e dunque al Corriere della Sera quest'oggi dice: a Pontida un'idea di futuro. I leghisti non vogliono le polemiche, ma è questa la frase che farà rumore oggi. Mosca si deve collaborare. Andiamo a vedere questo passaggio. Eccolo qua. Meloni l'ha assolta per l'incontro con l'ambasciatore russo. Non esiste nel codice penale il reato di incontro con ambasciatori accreditati o con imprenditori che continuano a lavorare in Russia. Si tratta di 350 aziende. Gli episodi di guerra ibrida però da parte della Russia continuano. Si può collaborare con Mosca? Si deve collaborare con Mosca. Quando c'è una guerra o ci entri, ma fortunatamente non è il caso dell'Italia, oppure fai tutto il possibile per avvicinare le parti in conflitto. Dunque il vice premier dice: si deve collaborare con Mosca. Ci fermiamo, è tutto. Linea che torna alla regia, poi torniamo col telegiornale.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: Ah, non vi abbiamo presentati! Presentiamola! Lei è Alice, uno dei tanti professionisti qualificati disponibili su Pronto Pro. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
3: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
4: Mbappé, 3-2!
5: È umano, ragazzo mio.
6: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
7: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
5: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
8: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Andate e guardatele tutte.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
13: E 7.30, buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri la sospensione per il 2027 del bollo auto sotto gli 80 kWh e anche per i ciclomotori. Esenzione che è da intendersi per un solo veicolo a persona, compensazioni per 2 miliardi e 3 di euro alle regioni per il mancato gettito fiscale. La Federal Reserve ha aumentato i tassi di un quarto di punto percentuale per la prima volta da 3 anni per frenare la spirale inflazionistica negli Stati Uniti. Abbassate i tassi e fatelo in fretta, la posizione ribadita da Donald Trump su Truth. Oggi in plenaria a Strasburgo l'atteso intervento del primo ministro del Canada Carney è il segnale ulteriore di avvicinamento strategico tra Ottawa e Bruxelles. Gli Stati Uniti, ha detto Trump, potrebbero rispondere con tariffe severe nel quadro della guerra dei dazi già in atto. E poi l'Europa League con la serata da dimenticare, ieri a San Siro per il Milan, sconfitto 2-0 dal Benfica, questa sera sempre in Europa League alle 21 la Juventus in campo contro gli olandesi del NEC. Dunque il Consiglio dei Ministri vara l'abolizione, o per meglio dire la sospensione per il 2027 del bollo auto, interessa le vetture medio-piccole e anche le moto, a partire dal 1 gennaio dell'anno prossimo. Viene anche prorogato il taglio delle accise sul diesel fino al 5 ottobre. Gabriele Martelloni.
14: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
15: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
14: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
15: Credo sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
14: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara. E dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere, è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
13: Vediamo meglio nel dettaglio le misure varate per bollo auto e anche per accise diesel. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri, Monica Moretti.
1: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori, mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia, ma solo se regolarmente assicurati.
11: Andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
1: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. Ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà ridotto a 8 centesimi fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà cioè in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato proprio grazie al caro carburanti. Una cifra ancora da calcolare.
13: Il capitolo sicurezza è stato particolarmente significativo ieri nel discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Strasburgo. Oggi in plenaria l'intervento atteso del primo ministro canadese Carney, segnale ulteriore di avvicinamento strategico tra Ottawa e Bruxelles. Sentiamo il corrispondente Donato Bendicenti.
16: Che si tratti di ultranazionalismo o antieuropeismo, di interferenze russe o disinformazione, le definizioni possono essere diverse, ma l'obiettivo è lo stesso.
17: Ursula von der Leyen fa nomi e cognomi, vogliono frantumare la nostra unità, disprezzano i nostri valori, dice, nell'emiciclo di Strasburgo, e noi dobbiamo essere più forti ed indipendenti per costruire al meglio il futuro. Come? La minaccia russa non accenna a scemare, gli attacchi ibridi sono sempre più frequenti. Bisogna sapersi difendere. Per fronteggiare le aggressioni, l'Unione ha bisogno di un proprio piano operativo, di un protocollo di sicurezza d'emergenza sul modello dell'articolo 4 della NATO. C'è il premier canadese Carney ad ascoltare il discorso sullo Stato dell'Unione. Interverrà in plenaria, primo passo di un cammino strategico comune, di un nuovo asse geopolitico che cerca spazio tra Stati Uniti e Cina. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze, ripete ancora von der Leyen. Nell'emiciclo c'è anche Sasha Pascal, 10 anni, ginnasta in erba, gravemente ferita durante un attacco russo, un simbolo della resistenza ucraina. Per lei una lunga standing ovation.
13: La cronaca italiana ha confessato l'uomo che ha sparato ferendo al braccio una donna nel quartiere Prati di Roma. Sentiamo Monica Pietrangeli.
18: Ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano che nei giorni scorsi ha ferito due donne in via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa che ha incrociato rilievi scientifici e controlli amministrativi. Gli specialisti giornalisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi, i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza, effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato, un tassello che ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio.
13: A Milano un rabbino della comunità ebraica insultato e poi aggredito alla fermata del bus. Sono state identificate e fermate tre persone incastrate da un video. Francesco Perugini.
19: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano. A denunciarlo un rabbino di circa 60 anni in via Bandenere, vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, tre ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono tre ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menagi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio metà luglio a Lorenteggio.
20: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
19: Condanna dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre in discussione alla Camera il disegno di legge antisemitismo.
13: Europa League, sconfitta del Milan ieri sera a San Siro contro il Benfica 2-0, fischi dei tifosi, stessa competizione, alle 21 la sfida della Juventus agli olandesi del NEC, sentiamo Lucio Micheli.
21: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63 e 90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi i rossoneri dovranno lavorare molto.

0: con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione al San Filippo riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela rinata mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il Teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda al castello cinquecentesco dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Sichuan che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Liu Bolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco magnato un pico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
5: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano.

0: Ferrano DOP dell'Aquila con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso, che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti, con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco e di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio, che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. E questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto nuovo, con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata, dove all'interno abbiamo fatto cucinare, assieme anche a del latte, delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
1: Quest'anno l'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
2: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
3: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
2: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
4: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
5: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
6: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea, andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
7: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
5: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
8: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina di grano tenero di mais, le mandorle, le uova, il burro e il zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto Pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
1: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
9: Di nuovo capitale, Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
10: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
9: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
10: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni e dei vari passaggi.
9: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
11: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si teneva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
9: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo prima ancora che di buon cibo.
1: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona, la città capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
12: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi 2 anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
13: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
12: Base di partenza un dossier diviso in 4 microaree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ceriaco.
13: Una città laboratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
12: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
14: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della licetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
12: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
14: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
12: La preparazione?
14: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
12: E chiudiamo con?
14: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ciao.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Cambia la situazione meteorologica, arriva una perturbazione di origine atlantica che porterà aria più fresca, ma soprattutto fenomeni intensi. Nell'immagine che vediamo ancora non si vede questa perturbazione che arriva, ma la possiamo vedere in maniera trasversale al di sopra delle Alpi e sulla Spagna. Arriverà, come possiamo vedere, soprattutto sulle regioni settentrionali. Ecco l'immagine che ci permette di percepire quali saranno i fenomeni soprattutto al nord e su parte delle regioni centrali. Ritroveremo rovesci e temporali localmente intensi, specie tra Liguria ed Emilia-Romagna, così come al centro tra Toscana, Umbria e Marche, mentre andrà decisamente meglio tra Lazio ed Abruzzo, così come al meridione, anche se un po' di nuvolosità arriverà sulle coste di Campania, Basilicata e Calabria, ma lì il rischio pioggia sarà decisamente più basso. Una ventilazione che cambia gradualmente, avremo una ventilazione debole principalmente meridionale sul Mar Tirreno, ma arriverà aria più fresca come possiamo vedere, quindi maestrale che tende ad interessare in questo momento la parte occidentale della Sardegna, ma che nel corso della giornata poi interesserà anche tutto il resto del paese. Diamo uno sguardo alle temperature che proprio in virtù del fatto dell'arrivo di questa perturbazione tenderanno a diminuire soprattutto al centro e al nord, principalmente al nord, e a rimanere stazionarie invece al meridione. Spiccano ancora i 29 gradi di Palermo, i 28 di Napoli, ma come ancora i 31 di Roma. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.

Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Stavolta non fartela scappare!
4: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
5: Papè! 3-2!
6: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
7: Rinuncio!
4: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
6: Con i top match non è peccato.
8: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Andate e guardatele tutte.
10: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Marco. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
11: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
12: Qui è Verisure, si identifichi subito.
11: E rileva il ladro prima che entri in casa.
13: Abbandoni ora l'immobile.
11: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Via il bollo per auto di piccola cilindrata nel 2027, misura che il governo auspica diventi strutturale. Attaccano le opposizioni, manovra elettorale. L'inflazione USA corre, la banca centrale americana alza i tassi dal 3,75 al 4%, decisione contraria alle richieste di Trump, non si esclude un nuovo rialzo entro l'anno. Ursula von der Leyen lancia l'allarme, russi e sovranisti vogliono farci a pezzi, la NATO avverte possibile attacco russo nel 2027 a obiettivi sensibili. Aggredito a calci e pugni un rabbino a Milano mentre aspettava il bus, arrestato un ventenne tunisino, altre due persone denunciate. Chiedono 3 milioni di euro gli hacker che hanno violato i sistemi della banca Revolut per non divulgare i dati della polizia italiana. Europa League, stecca la prima, il Milan a San Siro, sconfitto 2-0 dal Benfica, fischi dei tifosi, Federcalcio nella bufera per il mancato tesseramento di Malagò. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. Abolizione del bollo auto per le vetture medio-piccole e per le moto, misura adottata ieri dal Consiglio dei Ministri che entrerà in vigore dal 1 gennaio dell'anno prossimo. Varata anche la proroga del taglio delle accise per il diesel fino al 5 ottobre. Tutto rinviato invece sull'ex Ilva. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
2: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
1: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
2: Credo sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
1: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara e, dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
0: Vediamo meglio nel dettaglio ora le misure economiche su bollo auto e accise varate ieri dal Consiglio dei Ministri. Monica Moretti.
3: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori, mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia, ma solo se regolarmente assicurati.
4: Andiamo diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. E chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
3: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. Ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà ridotto a 8 centesimi fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà cioè in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato proprio grazie al caro carburanti. Una cifra ancora da calcolare.
0: Cancellazione del bollo, caro carburanti, legge elettorale restano al centro del confronto politico. Sentiamo Antonio Sciotto, poi Eva Giovannini.
5: L'esenzione del bollo per il 2027 è un'azione concreta che sostiene il ceto medio e le famiglie, commenta Fratelli d'Italia. Restituiamo potere d'acquisto ai cittadini.
6: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta. Con buona pace della sinistra.
5: Forza Italia rivendica la paternità della misura, fin dai tempi di Berlusconi. È una nostra battaglia storica, spiega Tajani.
7: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo, perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
5: Si tratta delle auto più utilizzate, di 7 milioni di moto, ribadisce Salvini. Veniamo incontro agli italiani in un momento di difficoltà.
8: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote.
5: Per Lupi, noi moderati, il centrodestra mantiene la promessa di tagliare le tasse per le famiglie e le fasce più fragili.
9: La notizia dell'abolizione del bollo su auto e moto ha generato subito reazioni nelle opposizioni, che giudicano la misura demagogica in quanto vale da solo per l'anno elettorale. Così da Azione al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, che paragonano la Premier al personaggio di Cettola Qualunque.
10: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
9: Ma è anche il caro carburante ad alzare il livello dello scontro, con la leader del PD, Elly Schlein, che chiede al governo di tassare gli extra profitti delle società petrolifere.
11: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
9: Critico anche Giuseppe Conte, che ironizza: quando il governo avrà finito di occuparsi di legge elettorale per salvare la poltrona, potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi degli italiani. E il Movimento 5 Stelle, nel criticare Ursula von der Leyen, attacca il governo sul caro vita.
12: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
9: Ma proprio sulla legge elettorale le opposizioni preparano la battaglia finale, sia in aula alla Camera sia fuori, annunciando un ricorso alla Consulta.
0: Rinviato invece il decreto con le misure a sostegno dei lavoratori del polo ex Ilva Taranto. Il governo vuole attendere la decisione della Cassazione, c'è un'udienza fissata il 20 ottobre sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo, già disposto dai giudici di Milano. Tavolo a Palazzo Chigi, aggiornato alla prossima settimana. Annalisa Salzano.
13: Decreto congelato e da aggiornare la settimana prossima. Al tavolo sul futuro dell'ex Ilva irrompe la decisione a sezioni riunite della Cassazione di anticipare al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Milano di fermare l'area a caldo. E così i commissari di ADI in amministrazione straordinaria presenteranno un'istanza cautelare ai magistrati milanesi per sospendere il processo di chiusura di AFO 4. Per il momento dunque niente decreto in CDM in attesa dei giudici di Milano, ma l'incontro con il governo, comunque a sentire i sindacati, non è stato inutile. Con l'associazione delle imprese dell'indotto AIG, che ha accolto la richiesta di sospendere i 2.500 licenziamenti fino all'esito della sentenza di Cassazione.
14: I licenziamenti sono bloccati, il governo ha assicurato che ci sarà un decreto col quale sarà assicurati gli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori degli appalti.
13: Intanto però il lavoro con Palazzo Chigi va avanti, soprattutto per definire aspetti tecnici sugli ammortizzatori sociali proposti dal governo.
15: Bisogna migliorare la discussione, ma c'è anche su questo c'è stata un'apertura per quanto riguarda anche altri strumenti, partendo dall'esposizione ad agenti cancerogeni e anche ad amianto, perché i primi impattati sono i lavoratori sugli impianti. Inoltre ci saranno incontri tecnici venerdì.
13: Ma se sul lato delle tutele sociali i sindacati si dicono abbastanza in sintonia con le proposte dell'esecutivo, restano dubbi sulla strategia industriale.
16: Non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva, noi abbiamo ribadito che ci devono essere delle declinazioni precise rispetto all'assetto proprietario, per noi lo Stato è importante che ci sia e sia presente in maniera maggioritaria.
13: La mobilitazione, assicurano i metalmeccanici, comunque va avanti, fino a che, dicono, non si avrà un protocollo per Taranto firmato nero su bianco.
0: Negli Stati Uniti corre l'inflazione, dopo 3 anni la Fed alza i tassi al 4%, andando contro i desiderata del presidente Donald Trump. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
17: Inflation is too high and has been for too long.
18: L'inflazione è troppo elevata da troppo tempo. Il governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, spiega così il rialzo dei tassi di riferimento deciso dalla Banca Centrale degli Stati Uniti. Con il primo incremento dall'estate del 2023, la forchetta del costo del denaro sale a 3,75-4%. I prezzi corrono più rapidamente di quanto vorrebbe la Fed, dunque più del 2%, ormai da 5 anni, afferma Warsh, e le proiezioni della Banca Centrale vedono l'inflazione in ulteriore aumento quest'anno al 3,7%. Frenare questi rincari vuol dire adempiere al mandato del Congresso, è il messaggio del governatore, ed equivale anche a favorire gli americani meno abbienti che più hanno da guadagnare da prezzi stabili. Warsh poi cita più volte l'incertezza geopolitica come fattore da prendere in considerazione, anche se descrive un'economia americana che continua a rafforzarsi. Lo dimostrano le previsioni di crescita, con il PIL rivisto al rialzo al 2,3% quest'anno e un mercato del lavoro dove è praticamente raggiunta la piena occupazione. Il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, parla di decisione infelice della Fed non sostenuta da motivazioni convincenti. Trump, che ha indicato Warsh, da mesi invocava un taglio del costo del denaro. Quando al governatore chiedono della possibile reazione del presidente, lui sorride e dice: non ho niente da dire su un'eventuale discussione con lui. Un modo per rivendicare nuovamente l'autonomia della banca centrale dalla politica.
0: E Donald Trump dovrebbe incontrare i leader dei paesi del Golfo a margine dell'Assemblea Generale ONU a New York martedì prossimo per discutere eventuali sviluppi successivi nel conflitto in Iran. Si consolida intanto l'alleanza tra Teheran e Pechino. La Cina si è detta disponibile a tutelare i legittimi diritti e interessi dell'Iran. Tensione nel Mar Rosso tra gli sciiti filo-iraniani Houthi e l'Arabia Saudita. Per gli yemeniti sono 40 i raid sauditi sullo Yemen occidentale nelle ultime 24 ore. Il Dipartimento di Stato intanto nega nuovamente il visto d'ingresso negli Stati Uniti al leader palestinese Abu Mazen, che così potrà partecipare eventualmente all'Assemblea Generale ONU soltanto da remoto. Nella striscia di Gaza si scava tra le macerie dopo il crollo della palazzina di 6 piani, costato la vita a molte vittime, tra queste anche bambini sfollati. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
19: Eh sì, dunque sale a più di 20 morti, fra i quali la maggior parte sono i bambini. Il bilancio dopo il crollo del palazzo di 6 piani a Gaza City, ricordiamo, il palazzo ospitava decine di famiglie, soprattutto degli sfollati palestinesi. Non sono ancora note le cause di questa tragedia, mentre si continua a scavare fra le macerie di quello che resta di questo edificio, che è stato però fortemente, come tutta quest'area di Gaza City, bombardato da parte di Israele negli ultimi anni di guerra. Ma si muore anche altrove nell'enclave palestinese. In queste ore un bambino di 5 anni è stato ucciso mentre era in fila per l'acqua davanti a un impianto di dissalazione. In questi giorni anche un 15enne è stato ucciso in quello che viene definita l'operazione di Double Tap, ovvero mentre stava soccorrendo un paramedico palestinese, anche lui ucciso nell'attacco. L'IDF, l'esercito israeliano, intanto parla di aver ucciso un miliziano di Hamas proprio a Gaza City, lì dove è crollata la palazzina di 6 piani. E poi ci sono stati anche degli interventi al sud del Libano, dove sono stati, dice l'IDF, eliminati vari tunnel degli Hezbollah. Si è fatto sentire in queste ore anche il premier israeliano Netanyahu, parlando del documentario NASA, che qui fa ancora scalpore, del documentario, ricordiamo, premiato a Venezia, e parla dell'operato dell'IDF a Gaza. Netanyahu ha promesso che proporrà una legge, doppia legge, delle quali una prevederebbe la revoca della cittadinanza per chiunque dovesse diffamare l'esercito israeliano. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Il conflitto nel cuore dell'Europa, un'altra notte di attacchi russi violenti sull'Ucraina, bombardata ancora la capitale e anche le aree di Sumi, di Odessa, ci sono vittime. Zelensky torna a chiedere con urgenza di rafforzare l'antiaerea ucraina. Sentiamo Katia Cerrati.
20: Improvvisi lampi di luce squarciano il cielo di Kiev, seguiti dal boato delle esplosioni mentre alte colonne di fumo sovrastano lo skyline della capitale. Una nuova e violenta ondata di attacchi russi colpisce il paese, la situazione più grave proprio a Kiev, con decine di feriti, tra cui due bambini. Ridotti in macerie appartamenti, edifici residenziali e magazzini colpiti dai detriti dei droni e dalle esplosioni nell'area di una stazione di servizio. Oltre alla capitale, i raid di Mosca prendono di mira altre aree strategiche, come la città portuale di Odessa e la città di Sumi, dove si registrano vittime e feriti. Sul fronte opposto, la risposta di Kiev si fa sentire in territorio russo, dove un attacco con droni ha danneggiato una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav. Il presidente Volodymyr Zelensky torna a denunciare il costante bombardamento delle infrastrutture civili, ribadendo agli alleati l'urgente necessità di rafforzare la difesa aerea e annuncia inoltre un'imminente missione diplomatica negli Stati Uniti per negoziare nuovi pacchetti di supporto militare, oltre a trattare temi cruciali come l'energia e la sicurezza alimentare. Sullo sfondo l'appello del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che torna a chiedere il cessate il fuoco immediato, sollecita un passaggio sicuro nel Mar Nero per le esportazioni di cibo e energia. Guterres ha condannato fermamente gli attacchi contro i civili, avvertendo che il blocco navale sta aggravando la crisi alimentare ed energetica globale.
0: Dall'inizio della guerra l'Unione Europea ha fornito all'Ucraina aiuti per 220 miliardi di euro, dice l'alta rappresentante per la politica estera europea Kaja Kallas. La sicurezza è al centro del discorso sullo Stato dell'Unione, tenuto ieri da Ursula von der Leyen a Strasburgo, oggi atteso in plenaria l'intervento del primo ministro canadese Carney, ultimo segnale dell'avvicinamento strategico tra Ottawa e Bruxelles. Sentiamo il corrispondente Donato Bendici.
21: Che si tratti di ultranazionalismo o anti-europeismo, di interferenze russe o disinformazione, le definizioni possono essere diverse, ma l'obiettivo è lo stesso.
22: Ursula von der Leyen fa nomi e cognomi, vogliono frantumare la nostra unità, disprezzano i nostri valori, dice nell'emiciclo di Strasburgo, e noi dobbiamo essere più forti ed indipendenti per costruire al meglio il futuro. Come? La minaccia russa non accenna a scemare, gli attacchi ibridi sono sempre più frequenti, bisogna sapersi difendere. Per fronteggiare le aggressioni, l'Unione ha bisogno di un proprio piano operativo, di un protocollo di sicurezza d'emergenza sul modello dell'articolo 4 della NATO. C'è il premier canadese Carney ad ascoltare il discorso sullo Stato dell'Unione. Interverrà in plenaria, primo passo di un cammino strategico comune, di un nuovo asse geopolitico che cerca spazio tra Stati Uniti e Cina. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze, ripete ancora von der Leyen. Nell'emiciclo c'è anche Sasha Pascal, 10 anni, ginnasta in erba, gravemente ferita durante un attacco russo, un simbolo della resistenza ucraina. Per lei una lunga standing ovation.
0: La cronaca ora ha confessato l'uomo che ha sparato ferendo al braccio una donna nel quartiere Prati a Roma. Ha ammesso: l'ho fatto per divertimento. Sentiamo Monica Pietrangeli.
23: Ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano che nei giorni scorsi ha ferito due donne in via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa che ha incrociato rilievi scientifici e controlli amministrativi. Gli specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza, effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato. Un tassello che ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio.
0: A Milano un rabbino della comunità ebraica è stato prima insultato, poi aggredito alla fermata del bus. Fermate tre persone incastrate dalle immagini di un video. Francesco Perugini.
1: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano. A denunciarla un rabbino di circa 60 anni in via Bande Nere, vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, tre ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono tre ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menagi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio metà luglio a Lorenteggio.
2: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
1: Condanna dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre in discussione alla Camera il disegno di legge antisemitismo.
0: Attacco cibernetico a Revolut, chiesti 3 milioni di dollari di riscatto, si attiva la direzione nazionale antimafia, le opposizioni chiedono al ministro Piantedosi di riferire in Parlamento. Alessandro Fresilli.
3: Abbiamo dati della polizia italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
0: In Puglia è arrivato il giorno del ritorno sui banchi di scuola. Andiamo subito da Rissodemo Gentile, Bari, Liceo Scacchi in diretta.
4: Sì, buongiorno. Allora, noi siamo davanti al Liceo Scientifico Scacchi che per chi non è pugliese è una delle istituzioni cittadine, infatti sono due licei principali qui, quello classico e scientifico, il Flacco e lo Scacchi. Ti dico questo perché questa è una struttura che ha quasi 100 anni, ha fatto un secolo poco tempo fa. Oggi la Puglia riparte, ma è il giorno in cui è stato decretato l'inizio, ma molte scuole hanno anticipato già di qualche giorno. Il caso per esempio dello Scacchi, qui mi raggiunge la preside Alba De Cataldo, buongiorno. Voi avete iniziato con qualche giorno di anticipo, nonostante l'inizio fissato fosse oggi, la Puglia è l'ultima. Qual è il motivo per cui avete iniziato prima?
24: In genere le scuole hanno l'autonomia di poter anticipare la scuola di qualche giornata, che poi viene recuperata in corso d'anno in modo tale da poter prevedere dei periodi di sospensione dell'attività didattica.
4: Ora si è parlato addirittura di spostare in avanti per tutelare i ragazzi dal gran caldo. Voi qui avete il problema del caldo, è un problema strutturale?
24: È un edificio storico, quindi le mura sono spesse, diciamo che il piano terra non soffre particolarmente, mentre il secondo piano, ovviamente essendo a diretto contatto col solaio, ha delle criticità.
4: È un problema da affrontare pochi giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, quello delle aule nelle quali fa troppo caldo, secondo lei?
24: In realtà non si affronta, nel senso che il caldo ovviamente ci può essere nelle prime giornate di settembre, ci può essere anche in seguito, ma c'è anche nel mese di giugno. Quindi il problema andrebbe affrontato proprio da un punto di vista strutturale, ossia come rendere gli ambienti idonei ad ospitare tanti ragazzi e tanto personale scolastico durante le giornate di maggiore.
4: Grazie alla Preside, grazie mille. Buon anno scolastico allora. A voi la linea.
0: E noi guardiamo al San Siro, dove ieri sera il Milan è uscito tra i fischi dei suoi tifosi, sconfitto dal Benfica 2-0. Sempre in Europa League stasera alle 21 l'impegno della Juventus contro gli olandesi del NEC. Lucio Micheli.
5: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63 e 90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
0: Grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24. Sentiamo ora gli aggiornamenti sul traffico. Rai Mobilità, poi quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

0: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le informazioni su traffico e viabilità. Viabilità condizionata dal maltempo con temporali al nord. Fenomeni meno intensi attesi al centro, temperature in diminuzione. Al momento sulle strade due criticità. In A9 la Lainate Chiasso, 2 chilometri di coda per incidente tra Turate e Origio in direzione Lainate. Mentre in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno code sono segnalate tra San Miniato Basso e Santa Croce sull'Arno in direzione di Livorno. Ci spostiamo a Parma per il Salone del Camper, previste code fino al 20 di settembre o rallentamenti in A1 al casello di Parma per chi arriva dalla 15 della Cisa, uscita obbligata a Parma Ovest. In occasione della settimana europea della mobilità segnaliamo nella capitale sabato l'accensione della ZTL a Piantica con una pedalata con partenza dal Colosseo. Le immagini in diretta ci portano sulle strade alla barriera di Milano Est, il traffico intenso e al momento c'è anche un temporale, situazione di traffico intenso anche in A14. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, buona giornata e buon viaggio.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
5: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice. Per vivere in serenità.
6: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
8: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
9: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
10: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
11: Sul nuovo Subito Motori, vendere l'auto è semplicissimo. Con la targa, l'annuncio si compila in automatico. Scopri Subito Motori, un'auto venduta ogni 3 minuti. Meglio, subito. Scarica l'app.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. A dominare le prime pagine, e per quanto concerne la stampa italiana non potrebbe essere altrimenti, è la decisione uscita ieri dal Consiglio dei Ministri di fermare il bollo auto per il 2027. Poi nella discussione sulla legge di bilancio e quando si entrerà nel vivo delle coperture da trovare si ragionerà anche di andare oltre quella data. Allora, stop al bollo auto nel 27, abolito per moto e utilitari, il titolo che fa il Giorno, il quotidiano nazionale, dunque Giorno, Resto del Carlino e Nazione. Meloni lo cancella per 14,5 milioni di veicoli fino a 80 kWh, una misura strutturale, in realtà, come dicevamo, vale ad oggi solo per il prossimo anno, costerà 2,3 miliardi e lo ha ammesso lo stesso Giancarlo Giorgetti, non è stato facile trovare la copertura in questo senso. L'allarme delle regioni, perché una tassa che finirebbe nelle casse regionali, quella del bollo, e dunque si attendono compensazioni che sono state annunciate, ma ci sono preoccupazioni. Stamane Eugenio Giani, cioè il presidente della regione toscana, le esprime, le condivide con i lettori del Fatto Quotidiano e ci arriveremo. Le opposizioni parlano di mossa elettorale, prosegue ridotto il taglio delle accise, non più 17 centesimi sul gasolio, ma qualcosa che si aggira attorno ai 12. Arriveremo ad analizzare nel dettaglio tutto questo, e però sfruttando, tra virgolette, ancora la prima pagina del Giorno, questa foto che ci riporta la tragedia continua, che il cessate il fuoco, non cessate il fuoco, perché così va definito, concordato da Donald Trump, continua a fare vittime. Crolla un palazzo, strage a Gaza e bambini sotto le macerie. Perché diciamo che è il cessate il fuoco, non cessate il fuoco? Perché diciamo che è quella guerra che continua a fare vittime? Beh, lo diciamo perché è un crollo che è conseguenza dei bombardamenti e degli attacchi israeliani di questi mesi, di questo lunghissimo conflitto. Il Manifesto, pagine interne: crolla un palazzo a Gaza, 100 tra uccisi, feriti e dispersi. Sono trascorsi, il racconto lo firma Eman Abu Zayed da Gaza City, sono trascorsi 11 mesi dall'entrata in vigore della cosiddetta tregua, eppure a Gaza si muore ancora ogni giorno di guerra, di raid e fuoco vivo, di mancata ricostruzione, come a Gaza City, testimone dell'ennesima strage, un palazzo di 6 piani crollato nella notte tra martedì e mercoledì. Almeno 21 palestinesi, tra cui 11 bambini, sono rimasti uccisi, 45 feriti, decine di persone risultano ancora disperse, intrappolate sotto le macerie. Un massacro annunciato avvenuto mentre la 60ina di famiglie sfollate dormiva ancora, una sorta di terremoto, così lo hanno definito i sopravvissuti colpiti da questo boato e da questo crollo alle 3:10 di notte. Aggiungiamo subito un commento, una riflessione, la firma Luigi Manconi e la firma per Repubblica. Allora andiamo nelle pagine interne del quotidiano, andiamo a leggere alcuni passaggi di questo scritto. Sul conto di chi mettere la più recente strage nella striscia di Gaza, ovvero quelle decine di morti, quelle centinaia di feriti, quei tanti dispersi sotto le macerie travolti dal crollo di un palazzo reso pericolante dai bombardamenti. Film documentario Nazza, lo abbiamo visto a Venezia e ve lo abbiamo raccontato. Due registi israeliani, IDF, questo è quello che mostra il docufilm, è in grado di selezionare gli obiettivi da colpire utilizzando sofisticati sistemi informatici, dunque altro che effetti collaterali, altro che conseguenze non prevedibili, altro che fatalità di un bilancio letale. Il crollo di quel palazzo con il suo straziante carico di bambini uccisi e feriti è una tappa assolutamente calcolata e messa a bilancio della guerra infinita che il cessate il fuoco dell'ottobre del 25 ha reso cronica, determinando una sequenza di morti stimata in almeno 1400 unità, il che non solo conferma l'ipocrita infingardaggine degli annunci di armistizio, se non di pace, fatti circolare proditoriamente, ma denuda la verità di un'attività bellica di cui è previsto e programmato il protrarsi nel tempo. E c'è una relazione tra la normalizzazione cruenta di questo dopoguerra inventato e le dichiarazioni del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che giusto un mese fa invocava l'uccisione di 30-40 Gazawi ogni notte. Non si trova forse proprio in quelle parole, i palestinesi non sono nemmeno persone, una delle motivazioni fondamentali dello stragismo ininterrotto come forma del pensiero militare coltivato da quell'esercito? L'altro giorno le parole di Israel Katz, cioè del
ministro della difesa di Israele, finiremo il lavoro a Gaza, con tutto quello che questa frase può drammaticamente voler dire. Prendiamo anche Avvenire, il titolo è l'Unione Europea si allarga a Ovest, è la sintesi del discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen e di un rapporto stretto che l'Unione Europea vuole stringere con il Canada. Ieri il primo ministro Mark Carney stava ascoltando von der Leyen, oggi parlerà all'Europarlamento, ma dalla prima di Avvenire eccolo il fondo che volevamo leggere con voi. Riccardo Redaelli, la guerra non è un destino. Vi è a volte la sensazione che la condizione naturale del Medio Oriente sia quella di una regione piagata da conflitti irrisolti, da bombardamenti continui, dalle guerre civili, dagli attentati terroristici. Il Medio Oriente è quello, pensano troppi in Europa. Inutile pensare che vi possa essere un destino diverso e per consolidare questa visione stereotipata e di comodo guardano alla distruzione di Gaza, ancora bombardata dopo 3 anni, o agli scontri in Libano e alle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania, oppure si preoccupano del prezzo sempre in ascesa di gas e benzina. Vi dice qualcosa? Ecco il tema che apre i quotidiani, allora ci arriveremo tra un attimo. Per via dello stretto di Hormuz, ormai semibloccato, o con gli Houthi che nuovamente minacciano la rotta verso Suez, si ascoltano distrattamente le notizie sugli scontri in Libano o in Siria, ma la verità è che la catastrofica situazione del Medio Oriente deriva da una pluralità di fattori storici di lungo periodo e di scelte sciagurate più recenti, la disastrosa invasione anglo-statunitense dell'Iraq, anno domini 2003, che ha destabilizzato una regione già sbilanciata, le rivalità spregiudicate dei vari attori regionali, il declino delle istituzioni internazionali e del rispetto del diritto internazionale. Poi ovviamente i fatti degli ultimi anni, dal 7 ottobre, la guerra su Gaza, quella in Iran, tutti pagano i prezzi di questa situazione, in primis le popolazioni medio orientali sottoposte a bombardamenti, attacchi e droni, colpite anche le economie internazionali, quella europea in particolare, che vede la crescente incertezza sui collegamenti commerciali, marittimi e il continuo aumento dei costi energetici. E che dire poi di Israele e degli Stati Uniti? La società dello Stato ebraico, ed è doloroso dirlo, dice Redaelli, e noi ci associamo, sembra infettata dalla inaccettabile ideologia dell'ultradestra nazionalista e messianica che ha perso ogni freno morale. Questo è il quadro. E poi gli Stati Uniti, ecco, una guerra impopolare da cui non riescono a uscire, quella in Iran, che sembra impattare anche sul risultato delle elezioni di midterm, e sono forse proprio i due appuntamenti elettorali, quello in Israele e quello americano, che possono permettere alla diplomazia di riattivarsi. Una sconfitta dell'indifendibile governo Netanyahu e negli Stati Uniti del Partito Repubblicano possono essere il segnale che l'estremismo ideologico e l'avventurismo militare non pagano sempre, che è un tempo di ritornare a cercare una soluzione negoziale. E allora prendiamo queste parole di Redaelli e aggiungiamo, o meglio, gli accostiamo le parole che arrivano dagli Stati Uniti a proposito delle elezioni di midterm e a proposito di quello che negli Stati Uniti si prepara a succedere, almeno all'interno del Partito Repubblicano, a Donald Trump, cioè J.D. Vance, perché sì, midterm è un appuntamento centrale per Trump, figurarsi per chi punta ad arrivare dopo Trump alla Casa Bianca, lato Partito Repubblicano. La sberla di J.D. Vance, questo è Mirko Molteni, questa è la verità, a Bibi, ovviamente Bibi Netanyahu, le nostre politiche non possono essere asservite a Israele. Se gli Stati Uniti sono ancora impelagati nel conflitto intermittenza nel Persico contro l'Iran è perché fin dallo scorso febbraio l'amministrazione Trump vi fu di fatto trascinata dal governo del primo ministro Netanyahu. A Washington se ne sono accorti, perciò ieri J.D. Vance ha criticato l'avventurismo di Israele anche per l'imminenza delle elezioni di midterm, con i cittadini americani irritati per il prezzo del carburante. Non permetteremo, ha detto Vance in un podcast, che la nostra politica estera in Medio Oriente sia subordinata allo Stato di Israele. E allora c'è l'ideologia MAGA in purezza, e cioè il fatto che il mondo MAGA aveva sempre detto, e lo stesso Donald Trump, basta le guerre senza fine, alle never ending war di democratici e repubblicani, Biden, Obama, ma ovviamente anche Bush figlio, soprattutto in Medio Oriente, e poi l'avventurismo militare in Iran. E quel prezzo del gallone per il carburante che continua a crescere, a raggiungere prezzi record. E allora qua aggiungiamo anche il Sole 24 Ore. Petrolio,
prezzo reale oltre i $150 al barile. Noleggiare una petroliera costa fino a $1 milione al giorno, differenziale record sul mercato.

russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Unione Europea, ma poi anche il passaggio sul green, come dicevamo, eccolo qua, liberiamoci dalla tossica dipendenza dai combustibili fossili, dice Russi, ma ovviamente le conseguenze di questa crisi in Medio Oriente si fanno sentire in Europa e dunque più in generale liberiamoci dalla dipendenza del combustibile fossile. Allora ecco che l'energia spinge i prezzi ed ecco che il ministro dell'economia lancia l'allarme perché la situazione sta peggiorando. Giovanni Turi, questa è La Stampa, il rincaro dell'energia infiamma i prezzi in Italia e la situazione sta peggiorando. Lo dice senza indugio il ministro dell'economia Giorgetti, l'impennata dei costi figlia del conflitto medio orientale è un tema bollente, o se preferite bolletta, tanto che ne parleremo all'Ecofin di Dublino di domani, aggiunge il numero 1 di via 20 settembre. Sul banco c'è anche la lettera datata 22 agosto inviata a Bruxelles dallo stesso Giorgetti e dagli omologhi di Germania, Spagna, Portogallo, Austria e Polonia, per avere un approccio comune sul conflitto e problemi di fornitura, con anche ricorso a una tassa sugli extraprofitti energetici. Rapidamente, dice Giorgetti, si uniranno altri paesi. Inflazione su base annua intanto al 3,3% rispetto al 2,9% precedente. Qua aggiungiamo la lettera aperta che Elly Schlein invia a Giorgia Meloni rispetto al tema dell'energia. Il PD è pronto a strategie condivise. Queste sono le 5 proposte, dice Elly Schlein, come utilizzare quella flessibilità, quello 0,6, cioè 14 miliardi concessi dall'Unione, 2 miliardi per raddoppiare la dotazione di risorse del conto termico per favorire la sostituzione di impianti di climatizzazione a combustione fossile con altri strumenti, l'incremento di 3 miliardi delle risorse destinate al piano casa, la destinazione di 4 miliardi per sostenere le imprese nella conversione dei processi produttivi a bassa e media temperatura, il finanziamento con 3 miliardi del fondo unico per le reti metropolitane e il trasporto rapido di massa e 2 miliardi per il potenziamento e l'efficientamento delle reti elettriche, lo sviluppo dei sistemi di accumulo e batteria e infrastrutture di ricarica. Questa è la promessa di Schlein e ovviamente tutto questo che ci siamo detti finora ha fatto da sfondo alla notizia dalla quale siamo partiti, è dalla prima pagina del Giorno, che poi diventa anche la prima pagina del Corriere della Sera. Auto piccole e medie, via il bollo, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate e le opposizioni parlano di manovra elettorale. Questo è il Corriere della Sera, questo il titolo della Stampa. Auto e moto, stop al bollo, questo è il titolo del Messaggero. Auto, medio, piccole, moto, via il bollo, e ancora Repubblica, bollo, il regalo di Meloni dal 2027, addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto, era tra le tasse più odiate, il governo coprirà, o almeno questo pare di aver intuito, con i fondi del PNRR per il mancato introito per le regioni, quello che dicevamo, ed eccole le parole di Giorgetti, no? Una scelta sofferta, ci è stato chiesto di farlo, abbiamo trovato il modo di dare una copertura almeno per il prossimo anno, poi in legge di bilancio si vedrà se e come finanziare questo stop al bollo anche per il 28, il 29 per rendere strutturale questa misura. Ovviamente quotidiani vicini alla maggioranza esultano, gioco di parole divertente per il Giornale che è bollo ciao su foto di Giorgia Meloni. Dal Giornale al Tempo, meno male che Giorgia c'è, e questo titolo dà anche quel sapore di scelta politica che fa tanto Seconda Repubblica berlusconiana. Ovviamente gran mossa di Meloni in sintonia con Salvini, Tajani e Giorgetti, che però ha parlato di scelta sofferta. E questo sapore diciamo di misura berlusconiana sta poi anche nelle pagine interne del Tempo, e poi vediamo altre prime pagine. Noi aboliremo l'ICI, lo ricorderete, no? Ha fatto storia ovviamente quel messaggio e quello motto di Silvio Berlusconi in campagna elettorale, il colpo di genio di Silvio che diede inizio a tutto, ecco, per certi versi da quello spunto, da quel colpo di genio, per dirla con Libero, riparte Giorgia Meloni. Ancora Libero, boom, via il bollo dal 27, niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kWh per tutti i motocicli, al momento è per il 27, come dicevamo in precedenza. Poi ovviamente c'è anche chi la vede in modo sensibilmente diverso ed è un eufemismo, il Domani, bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa
in vista delle elezioni. La Presidente annuncia soltanto per il 27 il taglio del balzello più odiato.

tassato sui veicoli piccoli e medi, una mossa per recuperare consenso, preoccupazione sulla legge elettorale, e dice: avete detto, si diceva, il governo non ha la fiducia del Parlamento su questo, e allora perché non mettere la fiducia, ha detto ieri Giorgia Meloni. Ancora più netta la postura che assume il Fatto Quotidiano, scomoda Antonio Albanese, eccetto la qualunque, Giorgia la qualunque il titolo, via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò eccetto la qualunque, quindi il Fatto Quotidiano risbatte o rilancia questa evocazione, mancetta elettorale, Meloni imita il Berlusconi dell'ICI, ecco, no? Quella sensazione che c'è, che c'era sul Tempo e che ritroviamo anche sul Fatto Quotidiano, leva 2,3 miliardi alle regioni. Eugenio Giani, presidente di Regione Toscana, dice: fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Che c'è in questa misura? Beh, allora ci appoggiamo su alcuni quotidiani. Il Tempo è quello che dal nostro punto di vista la spiega molto bene con Filippo Caleri. La tassa più odiata dagli italiani dopo quella della casa, cioè il bollo auto, vola via. Meloni ha precisato che non vale solo per il 2027, al momento sì, però, perché questo sta scritto, e ha annunciato che la copertura per gli anni successivi sarà definita con la legge di bilancio. Ecco, va trovata. Per ora il costo della misura è pari a 2,3 miliardi. L'esenzione dal balzello vale per le persone fisiche, per un solo veicolo regolarmente assicurato. Il taglio si applica ai versamenti della tassa automobilistica, il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso 1° gennaio - 31 dicembre 2027. Non pagano dunque i cittadini che nel 27 risultano soggetti alla tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate a benzina o a gasolio con una potenza non superiore a 80 kWh. Per sapere se si è esentati dalla tassa occorre consultare il libretto di circolazione. Solo a titolo di esempio, sono ricomprese come utilitarie la piccola Panda, la Toyota Yaris, la Polo, la Clio. Rientreranno anche macchine più grandi come alcuni crossover, ad esempio alcune versioni della Jeep Avenger, tanto per dare una disamina anche con esempi concreti. Vi facciamo vedere campo di retroscena dei quotidiani, come è nata questa decisione. La mossa della Premier che spiazza gli alleati, perché è un annuncio che arriva sorpresa e apre al voto anticipato. In realtà ha chiuso ieri al voto anticipato, almeno a parole, perché ha detto voglio finire la legislatura, e però quelle parole, diciamo, stonano con una mossa che ha un certo retrogusto elettorale. Era tutto stabilito da un po', il bollo elettorale doveva rappresentare la mossa perfetta per la manovra. Meloni ci lavorava da tempo, convinta che servisse una scossa elettorale per la prossima campagna elettorale di primavera. Poi la situazione è precipitata, il gasolio sempre più su, la chiusura del secondo stretto, le cose che ci siamo detti finora. Insomma, chi si sarebbe ricordato di un bonus benzina da 100 euro e per giunta a rischio truffe come l'odiato reddito di cittadinanza? Allora, meglio una misura d'effetto, anche se della durata di un anno. E quindi la Presidente del Consiglio ha chiamato Giorgetti e gli ha detto: so che hai dubbi, ma dobbiamo intervenire adesso. Un'ultima panoramica con la ragioneria, un cambio di informazioni per i trasporti, per censire la platea, quindi corsia direttissima in Consiglio dei Ministri e alleati presi in contropiede. Poi si potrebbe dire che dentro questa misura c'è anche un messaggio all'elettorato potenziale di Roberto Vannacci, perché è contenuto il taglio del bollo nel programma di Vannacci, ed è la destra che dice all'ultradestra: vedete, noi siamo quelli che lo fanno, lui lo dice soltanto. Allora, questo è il quadro all'interno del quale, ecco, c'è questa suggestione da mossa pre-elettorale. Si dirà: ma Repubblica è un quotidiano critico rispetto a eufemismo anche in questo caso, rispetto alla maggioranza. Questo è il giornale, questo è ad Alberto Signore. Mossa elettorale, primo test in vista del voto, punto. Meloni in campo. Non è solo la prima vera mossa elettorale in vista delle prossime elezioni, ma anche un test per sondare il terreno di gioco e capire da qui ai prossimi mesi quale sarà la risposta dell'elettorato. In questo senso la giornata di Meloni è emblematica, ironizza sulle ricostruzioni di alcuni giornali, sulla sua presunta continua tentazione di andare a votare, e dice:
voglio arrivare alla scadenza della legislatura, ma, aggiunge ad Alberto Signore sul giornale, parole e fatti non coincidono, perché sempre ieri la Premier decide di mettere a segno il primo colpo da campagna elettorale col Consiglio dei Ministri che a sorpresa approva un decreto legge per abolire il bollo per le auto di piccola e media potenza, una mossa che ricorda quella di Berlusconi nel 2008, solo che il Cavaliere lo fece negli ultimi giorni di campagna elettorale. Questo invece è l'antipasto, anzi qualcosa di precedente, è l'aperitivo di una lunga campagna elettorale. E allora, se la sensazione di mossa elettorale accosta e Repubblica e il giornale, ovviamente la lettura che ne danno nei fondi, andando oltre nelle analisi, andando oltre i retroscena, questi quotidiani, beh, mostrano differenze. Andiamo su Libero, per restare a una, come dire, latitudine geografico-culturale e politica più vicina al giornale. Addio, ed editoriale, addio al bollo auto, una piroetta, un guizzo, un colpo di reni, il pezzo è di Sandro Iacometti, una serpentina in mezzo agli avversari, insomma, chiamatelo come volete, ma il colpo di Giorgia Meloni per uscire dal pantano del caro benzina non è roba che si vede tutti i giorni. Manco Mario Draghi c'era riuscito, inchiodato agli aiutini per mesi, e però c'è di più nel fondo di Iacometti, e lo andiamo a vedere. L'idea: dare corpo a un cavallo di battaglia del centrodestra, una vecchia trovata geniale a cui Berlusconi, che la lanciò in una campagna elettorale contro Walter Veltroni, non riuscì di dare concretezza. Gli sconti su diesel e benzina proseguono ma si assottigliano, e allora la differenza però abissale tra quegli sconti e la misura sul bollo. L'abolizione del bollo aiuta chi si sposta su 4 o 2 ruote ed è ben visibile, il che non solo consente al governo di sottrarsi alla raffica quotidiana di critiche sull'incapacità di affrontare la crisi energetica, ma segna anche uno spartiacque netto tra i due schieramenti che di qui al massimo un anno dovranno confrontarsi. Insomma, dice Meloni, c'è chi pensa alla patrimoniale, chi taglia le tasse. L'affermazione è tutt'altro che sulla proprietà peregrina, perché il balzello sul possesso di un veicolo è una delle tante tasse patrimoniali già esistenti in Italia. E quindi bene Meloni, dice per l'appunto la firma di Libero, così come il direttore del Tempo, ovviamente. Finalmente non siamo su un portafogli con le ruote, scrive Daniele Capezzone. Diversa è la sensazione, eccola qua, che ci restituisce invece La Stampa con Alessandro De Angelis. La vera riforma elettorale: meno bolli più polli, meno ardita di Donald Trump, che ha promesso 5.000 euro a chi lo vota al midterm. Troppo rischioso in Italia, dove ti ritrovi la gente che sventola l'Iban sotto Palazzo Chigi il minuto dopo. Più moderna di Achille Lauro, l'armatore, non il cantante ovviamente, che prometteva una scarpa prima e dopo il voto. Anche Meloni, presentatasi a inizio legislatura come l'underdog che avrebbe cambiato i consumati andazzi, le antiche abitudini, rispolvera dunque la logica della misura spot dal sapore elettorale. Di più, aggiunge De Angelis, e andiamo nelle pagine interne, la mossa spot con ogni evidenza racconta una difficoltà. Per ora la copertura è assicurata dalle minori spese del PNRR, insomma dai cantieri non chiusi, e il governo si è impegnato a rendere strutturale il provvedimento, ma il punto, disvelato dall'annuncio e dai tempi dell'annuncio, è politico: la difficoltà a che fare con l'Italia dell'inflazione galoppante, fotografata dall'ultimo rapporto Istat, quello che proprio La Stampa ricordava e che leggevamo in precedenza. In questo quadro, la vigilia dell'autunno del nostro scontento, Meloni avrebbe potuto ingaggiare una battaglia in Europa per disaccoppiare il prezzo del gas dal prezzo dell'energia elettrica, chiedere un contributo di solidarietà alle grandi aziende energivore, invece, anche per far dimenticare quella sua antica promessa sulle accise da abolire, per uscire dall'angolo vira sul bollo, meglio di niente, perché aiutare un paese sofferente è sacrosanto, ma la misura non fa né una politica energetica né una politica economica, è politica intesa come consenso, e il dibattito è aperto. Il bollo quest'anno non la benzina la pago oggi, il bollo non lo pagherò l'anno prossimo, e l'anno prossimo si vota, così Alessandro De Angelis. Accanto a Giorgia Meloni c'erano Giorgetti, e lo abbiamo detto, Antonio Tajani e Matteo Salvini, che ovviamente vive una settimana complicata e importante. Ne ha vissute tante di settimane pre-Pontida, ma questa è verosimilmente la più delicata. E a Marco Cremonesi, e dunque al Corriere della Sera, quest'oggi dice: a Pontida un'idea di futuro. I leghisti non vogliono le polemiche, ma è questa la frase che farà rumore oggi. Mosca?
si deve collaborare. Andiamo a vedere questo passaggio. Eccolo qua, Meloni l'ha assolta per l'incontro con l'ambasciatore russo. Non esiste nel codice penale il reato di incontro con ambasciatori accreditati o con imprenditori che continuano a lavorare in Russia. Si tratta di 350 aziende. Gli episodi di guerra ibrida però da parte della Russia continuano. Si può collaborare con Mosca? Si deve collaborare con Mosca. Quando c'è una guerra o ci entri, ma fortunatamente non è il caso dell'Italia, oppure fai tutto il possibile per avvicinare le parti in conflitto. Dunque il vice premier dice si deve collaborare con Mosca. Ci fermiamo, è tutto. Linea che torna alla regia, poi torniamo col telegiornale.

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.

0: Super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce. Sky.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
2: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
4: La la la la la la la la la la la.
5: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Via il bollo per le auto di piccola cilindrata nel 2027, misura che il governo auspica diventi strutturale. Attaccano le opposizioni, una manovra elettorale. L'inflazione USA corre, la banca centrale americana alza i tassi dal 3,75 al 4%, una decisione contraria alle richieste di Trump, non escluso nuovo rialzo entro l'anno. Altri attacchi russi all'Ucraina, colpita la capitale, le infrastrutture energetiche e anche obiettivi strategici in Russia, dove iniziano intanto le operazioni di voto che si chiuderanno domenica. Aggredito a calci e pugni un rabbino a Milano mentre aspettava il bus, arrestato un ventenne tunisino, altri due denunciati. Chiedono 3 milioni gli hacker che hanno violato i sistemi della banca Revolut per non divulgare i dati della polizia italiana. Europa League, battuto dal Benfica 2-0, il Milan fischiato dai suoi tifosi a San Siro. Federcalcio nella bufera per il mancato tesseramento di Malagò. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Abolizione del bollo auto per le vetture medio-piccole e per le moto, misura che entrerà in vigore dal 1 gennaio dell'anno prossimo, accompagnata immediatamente dalla proroga al taglio delle accise diesel fino al 5 ottobre. Questi provvedimenti varati ieri dal Consiglio dei Ministri sul caro carburanti. Tutto rinviato invece per quanto riguarda il polo dell'ex Ilva, Taranto. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
2: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
1: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
2: Credo sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
1: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara e, dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere, è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
0: Vediamo meglio nel dettaglio il contenuto delle misure varate ieri dal Consiglio dei Ministri per quanto riguarda il bollo auto e moto e anche la proroga del taglio delle accise. Monica Moretti.
3: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori, mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia, ma solo se regolarmente assicurati.
4: Andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
3: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. Ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione del taglio delle accise. Da domani lo sconto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà dimezzato. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato grazie proprio al caro carburanti, una cifra però ancora da determinare.
0: Cancellazione del bollo auto, le misure che sentivamo per contrastare il prezzo al distributore dei carburanti e ancora la riforma elettorale. Questi temi che animano il confronto politico, sentiamo Antonio Sciotto e poi Eva Giovannini.
5: L'esenzione del bollo per il 2027 è un'azione concreta che sostiene il ceto medio e le famiglie, commenta Fratelli d'Italia. Restituiamo potere d'acquisto ai cittadini.
6: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta, con buona pace della sinistra.
5: Forza Italia rivendica la paternità della misura, fin dai tempi di Berlusconi. È una nostra battaglia storica, spiega Tajani.
7: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo, perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
5: Si tratta delle auto più utilizzate, di 7 milioni di moto, ribadisce Salvini. Veniamo incontro agli italiani in un momento di difficoltà.
8: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote.
5: Per Lupino, i moderati, il centrodestra mantiene la promessa di tagliare le tasse per le famiglie e le fasce più fragili.
9: La notizia dell'abolizione del bollo su auto e moto ha generato subito reazioni nelle opposizioni, che giudicano la misura demagogica in quanto vale da solo per l'anno elettorale. Così da Azione al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, che paragonano la Premier al personaggio di Cettola Qualunque.
10: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
9: Ma è anche il caro carburante ad alzare il livello dello scontro, con la leader del PD, Elly Schlein, che chiede al governo di tassare gli extra profitti delle società petrolifere.
11: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
9: Critico anche Giuseppe Conte, che ironizza: quando il governo avrà finito di occuparsi di legge elettorale per salvare la poltrona, potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi degli italiani. E il Movimento 5 Stelle, nel criticare Ursula von der Leyen, attacca il governo sul caro vita.
12: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
9: Ma proprio sulla legge elettorale le opposizioni preparano la battaglia finale, sia in aula alla Camera sia fuori, annunciando un ricorso alla Consulta.
0: Rinviato invece, come sentivamo, il decreto con le misure a sostegno dei lavoratori del polo dell'ex Ilva, Taranto. Il governo attende l'udienza della Cassazione, che è già fissata per il 20 ottobre, sul ricorso presentato contro la chiusura dell'area a caldo, ricorso contro la decisione già assunta dai giudici di Milano. Il tavolo a Palazzo Chigi, aggiornato alla prossima settimana. Sentiamo Annalisa Salzano.
13: Decreto congelato e da aggiornare la settimana prossima. Al tavolo sul futuro dell'ex Ilva irrompe la decisione a sezioni riunite della Cassazione di anticipare al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Milano di fermare l'area a caldo. E così i commissari di ADI in amministrazione straordinaria presenteranno un'istanza cautelare ai magistrati milanesi per sospendere il processo di chiusura di AFO 4. Per il momento dunque niente decreto in CDM in attesa dei giudici di Milano, ma l'incontro con il governo, comunque a sentire i sindacati, non è stato inutile. Con l'associazione delle imprese dell'indotto AIG, che ha accolto la richiesta di sospendere i 2.500 licenziamenti fino all'esito della sentenza di Cassazione.
14: I licenziamenti sono bloccati, il governo ha assicurato che ci sarà un decreto col quale sarà assicurati gli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori degli appalti.
13: Intanto però il lavoro con Palazzo Chigi va avanti, soprattutto per definire aspetti tecnici sugli ammortizzatori sociali proposti dal governo.
15: Bisogna migliorare la discussione, ma c'è stata un'apertura per quanto riguarda anche altri strumenti, partendo dall'esposizione ad agenti cancerogeni e anche ad amianto, perché i primi impattati sono i lavoratori sugli impianti. Inoltre ci saranno incontri tecnici venerdì.
13: Ma se sul lato delle tutele sociali i sindacati si dicono abbastanza in sintonia con le proposte delle dell'esecutivo, restano dubbi sulla strategia industriale.
16: Non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Noi abbiamo ribadito che ci devono essere delle declinazioni precise rispetto all'assetto proprietario. Per noi lo Stato è importante che ci sia e sia presente in maniera maggioritaria.
13: La mobilitazione, assicurano i metalmeccanici, comunque va avanti, fino a che, dicono, non si avrà un protocollo per Taranto firmato nero su bianco.
0: Da Bruxelles in queste ore prime reazioni alle nuove minacce di Donald Trump in relazione all'avvicinamento tra Unione Europea e Canada. L'alleanza con il Canada non è contro qualcuno, lo ha già chiarito la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, così la precisazione di questa mattina da parte di un portavoce di Bruxelles alla luce delle rinnovate minacce di Donald Trump sulla proposta del Canada quale membro associato dell'Unione Europea, una proposta che Trump ha giudicato ridicola e ostile agli Stati Uniti. Altra mossa invisa al Presidente degli Stati Uniti, la decisione assunta ieri dalla Federal Reserve, l'innalzamento dei tassi di interesse dopo quanto appunto più volte ribadito dallo stesso Trump, che continuava invece ad auspicare un ritocco in basso. Ma sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
17: Sfidare il rialzo dei prezzi è allo stesso tempo i desiderata di Trump. È quanto ha fatto Kevin Warsh, il governatore della Fed, aumentando i tassi di interesse fino a una forbice compresa tra il 3,75 e il 4%. Warsh si è insediato a maggio alla guida della banca centrale dopo che il suo predecessore, Jerome Powell, si era scontrato più volte con il presidente che gli chiedeva di abbassare i tassi e ridurre così il costo del denaro. L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo, spiega però Warsh, osservando che i prezzi corrono più rapidamente di quanto la Fed vorrebbe da almeno 5 anni. Non cita benzina e gasolio, il cui costo al distributore allarma gli americani dall'inizio della guerra all'Iran, ma richiama spesso l'incertezza geopolitica. L'economia americana cresce e siamo vicini alla piena occupazione, dichiara il governatore. Se ora la Fed tenta di frenare i rincari è perché così adempie al mandato del Congresso, sostiene, e inoltre aiuta più di tutti gli americani meno abbienti. Trump poco dopo non nasconde il disappunto. Ho fiducia in Warsh, ha un consiglio direttivo ostile, dice, ma aggiunge: i tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo, e lancia un appello: abbassate i tassi e rapidamente. E sempre sul fronte economico, il presidente minaccia l'Unione Europea. Se insisteranno nel rendere il Canada il primo membro associato, e se lo riterrò un atto ostile, avverte, interromperò ogni scambio commerciale con loro.
0: Incremento dei tassi di un quarto di punto da parte della Fed che era previsto dai mercati. Gli investitori però hanno prestato particolare attenzione soprattutto alla direzione di marcia intrapresa dalla nuova gestione Warsh, come sentivamo. In particolare non si esclude un ulteriore ritocco entro la fine dell'anno. Come si muovono gli indici questa mattina? Sentiamo da Milano in diretta Luigina Venturelli.
18: Come dicevi, la decisione della Fed di alzare i tassi era ampiamente attesa dai mercati, che sono anche preoccupati dalla corsa dell'inflazione e dal continuo aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. I treasury americani sfiorano il 5% di rendimento e adesso scontano con una probabilità del 50% un nuovo aumento da parte della Fed a ottobre e quasi certamente un altro a dicembre. Ieri Wall Street ha chiuso in rosso, soprattutto tutto il Dow Jones ha ceduto oltre un punto percentuale, appesantito dai titoli dei grandi gruppi bancari, ma già oggi i future della borsa di New York sono in deciso rialzo e poco fa hanno aperto in territorio positivo anche le borse europee. Milano, Londra, Francoforte e Parigi salgono di circa mezzo punto percentuale. Contrastate invece le borse asiatiche, in positivo Tokyo più 0,5%, poco mossa Seul, ovvero le più esposte sui titoli tecnologici, debole invece la borsa cinese. cinese di Shanghai e di Hong Kong. Sul fronte materie prime, intanto si attenuano i timori sulle forniture di petrolio dopo che l'Arabia Saudita ha garantito di riaprire almeno parzialmente l'oleodotto est-ovest nel giro di pochi giorni. Così scende il prezzo del petrolio dell'1,5%. Attualmente il Brent è scambiato a $104 al barile. A voi.
0: E lo stesso Donald Trump dovrebbe incontrare i leader dei paesi del Golfo a margine dell'Assemblea Generale ONU a New York martedì per discutere eventuali passi successivi nel conflitto con l'Iran. Sembra consolidarsi intanto l'alleanza tra Teheran e Pechino. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
19: L'asse resta saldo. In occasione della visita del ministro degli esteri Xi a Pechino, la seconda dall'inizio della guerra, la Cina ha ribadito il suo appoggio al regime degli Ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne i diritti e i legittimi interessi anche in sede ONU. L'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti. Per noi il memorandum d'intesa resta in vigore, ha dichiarato il capo della diplomazia iraniana che ha incontrato il suo omologo Wang Yi. Pechino invita allora i belligeranti a mantenere razionalità e moderazione, auspica la ripresa dei negoziati, ma soprattutto chiede la riapertura dello stretto di Hormuz, molto importante per i suoi approvvigionamenti energetici. Allo stesso tempo chiede di frenare gli Houthi, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, e bombardano l'Arabia Saudita. Riyadh ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, smentiscono e rivendicano invece di aver abbattuto un caccia saudita.
0: All'Assemblea Generale ONU a New York non sarà presente il leader dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Il Dipartimento di Stato gli ha negato il visto d'ingresso un'altra volta. Nella striscia di Gaza intanto si continua a scavare tra le macerie di quella palazzina di 6 piani che è crollata nella notte tra martedì e mercoledì. Sotto le mura le vittime, molte giovanissimi sfollati. Sentiamo da Gerusalemme gli aggiornamenti con l'inviata Marina Lalovic.
20: Eh sì, dunque sale a più di 20 morti, fra i quali la maggior parte sono i bambini. Il bilancio dopo il crollo del palazzo di 6 piani a Gaza City, ricordiamo il palazzo ospitava decine di famiglie, soprattutto degli sfollati palestinesi, ma sono ancora note le cause di questa tragedia mentre si continua a scavare fra le macerie di quello che resta di questo edificio, che è stato però fortemente, come tutta quest'area di Gaza City, bombardato da parte di Israele negli ultimi anni di guerra. Ma si muore anche altrove nell'enclave palestinese. In queste ore un bambino di 5 anni è stato ucciso mentre era in fila per l'acqua davanti a un impianto di dissalazione. In questi giorni anche un 15enne è stato ucciso in quello che viene definita l'operazione di double tap, ovvero mentre stava soccorrendo un paramedico palestinese, anche lui ucciso nell'attacco. L'IDF, l'esercito israeliano, intanto parla di aver ucciso un miliziano di Hamas proprio a Gaza City, lì dove è crollata la palazzina di 6 piani. E poi ci sono stati anche degli interventi al sud del Libano, dove sono stati, dice l'IDF, eliminati vari tunnel degli Hezbollah. Si è fatto sentire in queste ore anche il premier israeliano Netanyahu parlando del documentario NASA, che qui fa ancora scalpore, del documentario, ricordiamo, premiato a Venezia, e parla dell'operato dell'IDF a Gaza. Netanyahu ha promesso che proporrà una legge, doppia legge, delle quali una prevederebbe la revoca della cittadinanza per chiunque dovesse diffamare l'esercito israeliano. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Il conflitto europeo tra Russia e Ucraina, un'altra notte di violenti attacchi russi su Kiev, ma anche su Sumi, su Odessa, ci sono altre vittime. Zelensky torna ad invocare dagli alleati maggior sostegno ai sistemi di contraerea, di difesa ucraina. Katia Cerratti.
21: Improvvisi lampi di luce squarciano il cielo di Kiev, seguiti dal boato delle esplosioni mentre alte colonne di fumo sovrastano lo skyline della capitale. Una nuova e violenta ondata di attacchi russi colpisce il paese. La situazione più grave proprio a Kiev, con decine di feriti, tra cui 2 bambini. Ridotti in macerie appartamenti, edifici residenziali e magazzini colpiti dai detriti dei droni e dalle esplosioni nell'area di una stazione di servizio. Oltre alla capitale, i raid Kiev e di Mosca prendono di mira altre aree strategiche, come la città portuale di Odessa e la città di Sumy, dove si registrano vittime e feriti. Sul fronte opposto, la risposta di Kiev si fa sentire in territorio russo, dove un attacco con droni ha danneggiato una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav. Il presidente Volodymyr Zelensky torna a denunciare il costante bombardamento delle infrastrutture civili, ribadendo agli alleati l'urgente necessità di rafforzare la difesa aerea, e annuncia inoltre un'imminente missione diplomatica negli Stati Uniti per negoziare nuovi pacchetti di supporto militare, oltre a trattare temi cruciali come l'energia e la sicurezza alimentare. Sullo sfondo l'appello del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che torna a chiedere il cessate il fuoco immediato, sollecitando un passaggio sicuro nel Mar Nero per le esportazioni di cibo e energia. Guterres ha condannato fermamente gli attacchi contro i civili, avvertendo che il blocco navale sta aggravando la crisi alimentare ed energetica globale.
1: In Russia altri droni ucraini investono le infrastrutture energetiche, strategiche. Il paese intanto si appresta a votare per il rinnovo della Duma. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
2: Sì, nella notte c'è stato un massiccio attacco aereo sulla città di Rostov e ancora un attacco di droni ucraini sulla raffineria di Yaroslav, che è una delle principali raffinerie della Russia. Nei giorni scorsi il presidente americano aveva annunciato che Russia e Ucraina avevano raggiunto un'intesa per una tregua che prevedeva di sospendere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche. Per ora questo spiraglio prospettato da Trump sul fronte diplomatico non si vede. Ieri in serata, lo dicevi, Putin ha chiamato la popolazione alle urne. Da venerdì a domenica infatti si vota per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello alla popolazione a restare uniti e sostenere l'intervento in Ucraina. Dal Ministero degli Esteri Lavrov ribadisce: la Russia non ha intenzione di attaccare i paesi occidentali, ma minaccia l'Europa, che dice parla continuamente di riarmo. Se sarà l'Europa attaccare la Russia, la guerra, minaccia Lavrov, sarà diversa e molto breve. Nel corso della giornata aspettiamo reazioni del Cremlino al pacchetto di sanzioni americane contro Mosca. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato infatti un ampio pacchetto di sanzioni, obiettivo privare Putin delle risorse finanziarie necessarie per mandare avanti la guerra. Il provvedimento sanziona anche la flotta ombra di petroliere del Cremlino. La palla ora passa a Trump. È la prima iniziativa, la più ambiziosa, a sostegno dell'Ucraina dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. La legge dà a Trump il potere di imporre dazi doganali al 100% su 5 paesi che sono tra i principali importatori di petrolio russo, e stiamo parlando di paesi come l'India e la Cina. Per ora è tutto, a voi.
1: La cronaca a Milano, l'aggressione subita da un rabbino della comunità ebraica, la fermata di un bus. Francesco Perugini.
22: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano. A denunciarla un rabbino di circa 60 anni in via Bande Nere, vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, tre ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono tre ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menagi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio metà luglio a Lorenteggio.
23: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
22: Condanna dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre in discussione alla Camera il disegno di legge antisemitismo.
1: L'attacco cibernetico portato a Revolut, la banca digitale, con la richiesta di milioni di dollari di riscatto. Le opposizioni chiedono al ministro Piantedosi di chiarire in Parlamento. Alessandro Fresilli.
24: Abbiamo dati della polizia italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
1: Alle 21 questa sera in campo la Juventus in Europa League contro gli olandesi del NEC. E ieri a San Siro l'esordio amaro del Milan. Lucio Micheli.
3: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63 e 90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre

0: Fin dai primi minuti, l'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire, ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi, i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
1: È tutto per l'edizione del giornale di Rai News 24. Brevissima pausa, poi torniamo in diretta con le notizie.

0: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
1: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi in omaggio.
2: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
3: È ora di cambiare le regole. Vieni a scoprire la nuova generazione di Hybrid SUV. Gamma GWM Ora 5. A partire da 21.990 euro in caso di permuta o rottamazione.
4: GWM. Go with more.
5: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
8: Qui è Verisure, si identifichi subito.
7: E rileva il ladro prima che entri in casa.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
10: Buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri la sospensione per il 2027 del bollo per auto sotto gli 80 kWh per i ciclomotori. L'esenzione è da intendersi su un solo veicolo a persona, compensazioni per 2 miliardi e 3 di euro alle regioni per il mancato gettito fiscale. La Federal Reserve ha aumentato i tassi di un quarto di punto per la prima volta da 3 anni per frenare la spirale inflazionistica negli Stati Uniti. Abbassate i tassi e fatelo in fretta, la posizione ribadita da Donald Trump.

0: Trump su Truth. Oggi, questa mattina, in plenaria a Strasburgo, l'atteso discorso del primo ministro del Canada, Carney, segnale di ulteriore avvicinamento strategico tra Ottawa e Bruxelles. Gli Stati Uniti, ha detto Trump, potrebbero rispondere con tariffe severe nel quadro della guerra dei dazi già in atto. Europa League, serata da dimenticare, ieri a San Siro per il Milan, sconfitto 2-0 dal Benfica, questa sera alle 21 la Juventus in campo contro gli olandesi del NEC. E dunque a Strasburgo, discorso sullo Stato dell'Unione, ieri mattina della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, un intervento che non ha potuto ignorare il tema della sicurezza europea alla luce degli ultimi episodi e delle minacce portate sia dall'esterno sia dall'interno. A Strasburgo, dicevamo, atteso invece in giornata l'intervento del Premier canadese Carney. Sentiamo il corrispondente Donato Bendicenti.
1: Che si tratti di ultranazionalismo o antieuropeismo, di interferenze russe o disinformazione, le definizioni possono essere diverse, ma l'obiettivo è lo stesso.
2: Ursula von der Leyen fa nomi e cognomi, vogliono frantumare la nostra unità, disprezzano i nostri valori, dice nell'emiciclo di Strasburgo, e noi dobbiamo essere più forti ed indipendenti per costruire al meglio il futuro. Come? La minaccia russa non accenna a scemare, gli attacchi ibridi sono sempre più frequenti. Bisogna sapersi difendere. Per fronteggiare le aggressioni, l'Unione ha bisogno di un proprio piano operativo, di un protocollo di sicurezza d'emergenza sul modello dell'articolo 4 della NATO. C'è il premier canadese Carney ad ascoltare il discorso sullo Stato dell'Unione. Interverrà in plenaria, primo passo di un cammino strategico comune, di un nuovo asse geopolitico che cerca spazio tra Stati Uniti e Cina. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze, ripete ancora von der Leyen. Nell'emiciclo c'è anche Sasha Pascal, 10 anni, ginnasta in erba, gravemente ferita durante un attacco russo, un simbolo della resistenza ucraina. Per lei una lunga standing ovation.
0: Caro energia, sovranità energetica, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale, gli altri temi toccati nel discorso sullo Stato dell'Unione da Ursula von der Leyen, sentiamo Marco Mirabile.
3: L'Europa prova a trasformare la propria forza economica in uno strumento di potenza. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, il Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha delineato un'Unione Europea più autonoma e capace di difendere i propri interessi in un mondo segnato da tensioni geopolitiche e commerciali. Dalla Russia alla Cina, passando per il rapporto con gli Stati Uniti, la strategia mira a ridurre le dipendenze, diversificare i mercati e rafforzare la base industriale europea. La crisi dello Stretto di Hormuz ha mostrato le vulnerabilità energetiche e commerciali dell'Europa, con costi aggiuntivi pari a 90 miliardi di euro. Il progetto del cosiddetto Corridoio di Mezzo punta ad aprire nuove rotte verso est, collegando il Caucaso meridionale e l'Asia centrale al mercato europeo. Il rafforzamento dei rapporti con il Canada, che potrebbe diventare il primo paese membro associato, dovrebbe invece garantire l'accesso a energia, materie prime critiche e tecnologie strategiche. Von der Leyen ha poi sottolineato l'importanza degli accordi commerciali già siglati, a partire dal Mercosur, anche per rispondere alla politica dei dazi dell'amministrazione Trump. Il fronte più delicato resta la Cina, con un deficit commerciale che il Presidente della Commissione indica in circa 1 miliardo di euro al giorno. Bruxelles promette dunque di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per riequilibrare gli scambi. Von der Leyen ha poi evidenziato la necessità di rafforzare l'intelligenza artificiale europea, aumentando gli investimenti nelle imprese, soprattutto nei settori strategici di sanità, trasporti, industria, difesa e aerospazio, invitando i big delle AI per un confronto. Il messaggio è chiaro: per l'Europa sicurezza e competitività industriale sono ormai parte della stessa partita, ma c'è un limite di fondo che l'Unione Europea si trascina fin dalla sua nascita. L'Europa è rimasta soprattutto un'unione economica e monetaria, ma senza un mercato unico dei capitali e soprattutto senza una vera integrazione politica.
0: La cronaca: perquisizioni nelle abitazioni di 23 medici di più città italiane nell'inchiesta per false certificazioni per impedire i rimpatri di cittadini stranieri irregolari. Serena Biondini.
4: associazione a delinquere finalizzata alla produzione di certificati falsi per impedire i rimpatri degli stranieri irregolari. È l'accusa che la Procura di Ravenna contesta Nicola Cocco, infettivologo di Milano, esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni.

0: Giuliani. È lui l'unico indagato tra i 23 medici che sono stati sottoposti a perquisizione, alcuni anche a lunghi interrogatori in questura. Tra loro 5 dottoresse di Bologna, una di Rimini, altri colleghi a Roma, Milano, Bari, Firenze, Livorno, Biella e Varese. Sono quasi tutti infettivologi più qualche psichiatra. Un medico della capitale si è barricato in casa all'arrivo degli agenti che hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Perquisiti cellulari e computer, abitazioni e studi alla ricerca di prove sull'esistenza di una rete nazionale di sanitari anti-CPR, dottori e dottoresse che sarebbero disposti a diagnosticare malattie inesistenti per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari nei centri di permanenza e rimpatrio. Tutto è partito da 34 certificati sospetti rilasciati dagli infettivologi dell'ospedale di Ravenna. 8 sono indagati per falso, 3 interdetti dalla professione per 10 mesi, gli altri sospesi dalle certificazioni. Cocco sarebbe il loro referente, ora l'inchiesta si allarga al resto d'Italia.
1: Le radici dei femminicidi nel nostro paese. Il 15% delle donne italiane ha subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, quasi sempre da parte di familiari o conoscenti. Lo rivelano i dati Istat e in più della metà dei casi le vittime non denunciano. Giuseppina Testoni.
2: 3 milioni di donne italiane e 250.000 donne straniere hanno subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, abusi troppo spesso consumati nel silenzio. Sono i dati che emergono dal report dell'Istat, violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, relativi al 2025. La violenza fisica interessa quote sostanzialmente analoghe nelle due popolazioni, si legge nel rapporto, 9,2% tra le italiane e 9,6% tra le straniere, mentre quella sessuale è più frequente tra le italiane, 8,2% contro il 3,4%. L'analisi evidenzia anche che le violenze arrivano soprattutto da parte di persone conosciute dalla vittima, come accade per le violenze subite dalle donne dopo i 16 anni. Genitori, in particolare il padre o il patrigno, e in questo caso gli episodi sono più gravi e ripetuti, e poi altri familiari, amici, conoscenti, insegnanti. La maggior parte degli episodi di violenza sessuale si verifica tra gli 11 e i 16 anni, ma l'8,2% delle vittime italiane colloca il primo episodio addirittura prima dei 6 anni. La maggior parte delle ragazze e delle bambine, il 58%, non parla della violenza subita. Quando il muro della vergogna viene finalmente abbattuto, sono soprattutto familiari a raccogliere i racconti delle donne, seguiti da amici, compagni di scuola o vicini di casa.
1: Lutto nel mondo della cultura, è morto il maestro della pop art psichedelica Peter Max, statunitense, aveva 88 anni, era malato di demenza, le sue opere riprodotte su poster, oggetti, francobolli, progetti commerciali, sono diventate simbolo del flower power, colori accesi, musica e cultura pop. Tra le opere firmate, il progetto della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles. Peter Max è morto lunedì scorso, l'annuncio è stato dato oggi dal figlio sulle pagine del New York Times. E ora il consueto appuntamento con Sapori e Colori, che questa volta ci porta all'Aquila, capitale della cultura di quest'anno. Sentiamo Paola Cutini.

0: con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione al San Filippo riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela rinata mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il Teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari

0: nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Xinjiang, che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Liu Bolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
1: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
2: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione, che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
2: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco Magnatum Pico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno, perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
2: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
5: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso, che poi abbiamo classicamente mantecato, come si mantecano di solito i risotti, con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco, di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio, che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. E questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto nuovo, con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata, dove all'interno abbiamo fatto cucinare, assieme anche a del latte, delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.

0: primo anno L'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
1: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
2: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
1: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
3: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà, invece, l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
4: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
5: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
6: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
1: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
7: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina grano tenero di mais, le mandorle, le uova, il burro e il zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
0: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
8: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
9: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
8: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
9: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni e dei vari passaggi.
8: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
10: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si teneva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
8: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo prima ancora che di buon cibo.
0: è già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona. La città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
11: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi due anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
12: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte per essere aperto all'internazionalizzazione.
11: Base di partenza un dossier diviso in quattro micro aree con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
12: Una città lavoratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
11: Tanti luoghi simbolo coinvolti a partire dalla Mole Vanvitelliana in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista?
13: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della licetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
11: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
13: Regina, abbiamo la regina del Conero e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
11: La preparazione?
13: La preparazione è logicamente moscio pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
11: E chiudiamo con?
13: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

e dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri, dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rapido, rapido!
5: Cristianini te ayuda.
6: I pesci hanno mai sete?
7: Non so cosa darei per una bibita adesso.
8: Ah, non dirlo a me, ho la gola secca.
5: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a beh, qualsiasi altra cosa.
9: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
10: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.

0: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
3: Thank you.

la velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Via il bollo per le auto di piccola cilindrata per il 2027, misura che il governo auspica diventi strutturale. Attaccano le opposizioni, una manovra elettorale. L'inflazione USA corre, la banca centrale americana alza i tassi dal 3,75 al 4%, decisione contraria alle richieste di Trump, non si esclude un nuovo rialzo entro l'anno. Altri attacchi russi all'Ucraina, colpita a Kiev, le infrastrutture energetiche, obiettivi strategici raggiunti dagli ucraini in Russia, dove iniziano le operazioni di voto che si chiuderanno domenica. Aggredito a calci e pugni un rabbino a Milano mentre aspettava il bus, arrestato un ventenne tunisino, altre due persone denunciate. Chiedono 3 milioni gli hacker che hanno violato i sistemi della banca Revolut per non divulgare i dati della polizia italiana. Europa League, sconfitta del Milan 2-0 subita contro il Benfica, fischi dei tifosi a San Siro, Federcalcio nella bufera per il mancato tesseramento di Malagò.

Sono le 10, buongiorno, benvenuti al filo diretto di Renews 24, lo spazio nella programmazione del nostro canale nel quale andiamo ad approfondire le principali notizie della giornata con l'aiuto dei nostri ospiti. Il primo è l'ambasciatore

0: Piero Benassi, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Allora arriveremo all'Ucraina, alla Russia, ovviamente al Medio Oriente, però il primo passaggio per forza con lei volevo farlo attorno a Bruxelles, attorno alle parole di Ursula von der Leyen di ieri, il discorso sullo Stato dell'Unione, questo dialogo più stretto, questo rapporto più stretto con il Canada, la sensazione è che abbia colpito un nervo scoperto, vista la reazione di Donald Trump, no? Che ha subito detto ambasciatore dazi, dazi, dazi.
1: Ma non ne farei un argomento molto forte. Come ha detto ieri la von der Leyen, proprio all'inizio dell'intervento, Europa mai così forte, mai così precaria. E se è vero l'elemento che quando l'Europa decide insieme riesce ad essere impattante, è altrettanto vero che su molte sfide le divisioni fra le capitali stanno francamente indebolendo il disegno europeo. Peraltro, da un lato l'accordo con il Canada o questa offerta di accordo politico con il Canada è la novità più importante del discorso sullo Stato dell'Unione di ieri. Su tutto il resto è stata una buona enunciazione di sfide con la prudenza di chi sa che il 2027 è pieno di cicli elettorali nei Paesi membri e quindi i motivi per dividersi sono superiori a quelli per unirsi. Una frase mi è piaciuta perché corrisponde anche alla mia personalissima idea dell'Europa, che comunque è ampiamente condivisa. I nemici dell'Europa sono i russi e gli ultranazionalisti. Aggiungerei, e quindi un nemico esterno e un nemico interno. Aggiungerei un'altra cosa, forse non c'è bisogno di dire ultra. I nemici dell'Europa sono i russi e i nazionalisti. Quanto a Trump adesso è innervosito più che dal Canada con l'Europa dal rialzo dei tassi di interesse, ma chi sta provocando l'inflazione è stato proprio lui, prima con i dazi e poi con questi conflitti che non riesce a chiudere.
0: A proposito di Donald Trump, non lo metterebbe nella casella dei nemici dell'Europa, dei rivali dell'Europa?
1: Ma certamente l'Europa ha una sfida grande che è quella della sicurezza rappresentata da Putin e quella della sovrapproduzione industriale della Cina che è stata ricordata anche ieri dalla von der Leyen. Una sfida di per sé già importante non vede gli Stati Uniti più dal tuo lato e questo è l'elemento di drammatica novità. Adesso definirli nemici francamente è un po' troppo. Certamente non sono al nostro fianco, ma non averli al nostro fianco, soprattutto in un'Europa che vuole mantenersi sicura, è una grande e brutta notizia.
0: Putin, lo abbiamo citato, lo ha citato inevitabilmente Ursula von der Leyen, e gli ultranazionalisti o i nazionalisti. Peraltro, aggiungo e le domando, ambasciatore, c'è un filo che collega questi due mondi, no? Mi pare più che evidente, almeno nelle posture di alcuni di questi partiti e nei messaggi che Mosca manda anche attraverso questi partiti.
1: E certo, rappresentano il terreno di coltura di Putin per aumentare la sua influenza in Europa proprio in considerazione dei cicli elettorali che avevo illustrato prima, che sono in Polonia, in Spagna, in Italia e in Francia, e la stessa Germania, che non ha le elezioni federali ma una serie di consultazioni per i Länder, con questa bella novità di alternative für Deutschland, appunto con dei bei neonazisti dentro casa, dà proprio il verso di quanto sia in crisi il concetto della liberal democrazia e di quanto una crisi di questo genere mandi a nozze un autocrate dittatore e leader di uno Stato aggressore come Putin. Il fatto che abbia molti amici in Europa è una cosa che provoca dolore, anche sorpresa, ma credo che sia anche il risultato politico di una crisi dei grandi partiti europei che prima si confrontavano, i socialisti da una parte, i conservatori dall'altro, col fatto che spesso devono andare tutti insieme per fare da freno a questa ondata nera, come in Europa del resto, nel Parlamento di Strasburgo, e se stanno tutti da una parte e dopo l'opposizione inevitabilmente è formata proprio da coloro che vorresti fermare col cordone sanitario. Quindi, ipso facto, l'opposizione si radicalizza. Questo avviene al Parlamento europeo, ma avviene anche in molti Stati membri.
0: Dicevamo della tornata elettorale che ci aspetta, che aspetta l'Europa nel 2027. L'ambasciatore ha messo in fila gli stati che vanno al voto. Ovviamente l'attenzione, eccetto l'Italia che è il nostro paese, è concentrata soprattutto sulla Francia. Questo fine settimana vota, ma con tutte le differenze possibili e immaginabili del caso, anche la Russia, votano i russi, ma come un sistema che ha il voto come orpello che non lo rende pienamente democratico. Proverà a vendere, tra virgolette, questa guerra come ha sempre fatto anche in campagna elettorale, no? L'appello di ieri di Vladimir Putin. Dopo questo voto sarà più facile, più difficile, non cambierà nulla per chi prova a mediare?
1: Cambia poco, più che una campagna elettorale. In Russia si impegnano alla vigilia per far fuori gli oppositori, quindi non è che non è pienamente democratico quel voto, non è neanche lontanamente democratico. Però insomma diciamo che è un modo per Putin per fare un po' di verifiche all'interno di quanto è alto più o meno velatamente, prudentemente, il tasso di insoddisfazione per un conflitto che dal punto di vista militare lo vede drammaticamente sconfitto, almeno finora. Cioè una guerra durata più a lungo della prima guerra mondiale, dove lui pensava in pochi giorni di prendere l'intera Ucraina, in 4 anni e mezzo non ha preso neanche il 100% del Donbass. Quindi il bilancio militare è drammatico, motivo per cui lui fa fatica a sedersi al tavolo negoziale, perché in ogni tregua ti devi fermare esattamente dove è la linea del fronte. E se lui si ferma lì, cosa va a raccontare al suo interno, che per quanto addomesticato, un minimo di conto a questo interno deve rendere?
0: Torno all'Europa, le chiedo, Benassi, ha un deficit di iniziativa diplomatica nei confronti della Russia? Possiamo lasciare tutto questo lavoro a Donald Trump con tutto quello che questo significa?
1: Purché correggiamo la prima parola che ho usato, Europa. Siccome parliamo di politica estera e di difesa, bisogna anche andarci molto prudenti a prendersela con Bruxelles, perché ogni manchevolezza eventuale di Bruxelles in politica estera e di difesa è esclusivamente responsabilità delle capitali degli stati membri che questa iniziativa non la consentono. Detto questo, l'Europa un pochino ci ha provato anche addirittura alla vigilia del conflitto del 24 febbraio del 22, ma questo continuare a invocare iniziative di pace di fronte a un signore che non vuole negoziare e non ha voluto negoziare neanche dopo la guida rossa che gli stese il presidente Trump nel ferragosto dell'anno scorso ad Anchorage. Da quel momento, dove era un paria della comunità internazionale, perché non dimentichiamo che il signore è inseguito da un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, che peraltro fu anche creata grazie all'instancabile lavoro della compianta e da poco scomparsa Emma Bonino. Questo signore si è dedicato ad intensificare i bombardamenti anche sulle infrastrutture civili. Certamente se avanzasse, come tutti speriamo, un minimo di disponibilità al negoziato, l'Europa è chiamata a fare la sua parte, anche per un motivo molto semplice. In questo momento, militarmente e finanziariamente, l'unica a sostenere l'Ucraina è l'Europa.
0: E l'Europa è anche una di quelle parti del mondo che stanno pagando aspramente l'altro conflitto, quello in Medio Oriente, quello iraniano, che poi si sta allargando, ampliando dal punto di vista del peso, l'azione degli Houthi, il Mar Rosso, lo stretto di Hormuz e poi ovviamente la situazione in Israele. Ecco, attorno a tutto questo c'è la campagna elettorale americana, quella per le elezioni di midterm, ambasciatore. E ieri J.D. Vance, l'altro giorno, J.D. Vance ha detto: la nostra politica estera in Medio Oriente, l'ho fatto in un'intervista, in un podcast, non può essere dettata da Israele. Ora ovviamente è un messaggio anche in politica interna e di campagna elettorale, però conferma una sensazione, e cioè che in quella guerra Trump è stato trascinato da Netanyahu.
1: E meno male che l'ha riconosciuto il vicepresidente degli Stati Uniti. Magari fosse vero quello che ha detto Vance, siccome data l'autorevolezza della fonte proviamo a credergli. Lo verificheremo nelle prossime settimane. Intanto aspettiamo il 27 ottobre le elezioni in Israele e il 3 novembre quelle di midterm negli Stati Uniti. Dopo forse potremmo vedere un po' più chiaro. Certo sarebbe una grande notizia se Israele, grazie alle elezioni, provasse a recuperare un assetto anche lontanamente democratico che purtroppo negli ultimi anni, soprattutto sullo scenario di Gaza, ha drammaticamente abbandonato.
0: E infatti sono comparse in studio le immagini che ci portano alla tragedia di Gaza. Ieri l'ultima si direbbe un danno collaterale di questo conflitto. Stamane c'è una bellissima riflessione di Luigi Manconi, no? Queste sono vittime di quella guerra, continuano a esserci vittime di una tregua che non è una tregua. Allora, prima di tornare da lei, ambasciatore, ha fatto riferimento al voto in Israele, ad una campagna elettorale che vive le ultime settimane. Marina Lalovic è la nostra inviata. Marina, io ti chiederei intanto di restituirci le sensazioni che hai del clima in queste ultime giornate di campagna elettorale, insomma c'è poco più di un mese da qui al voto.
2: Roberto, intanto partiamo dalla città dove ci troviamo, Gerusalemme. È l'unico manifesto che appunto si vede per le strade della città, è quello del, ricordiamo, ministro per la sicurezza, leader di estrema destra, Ben Gvir. C'è la sua foto gigantesca, insomma, che si vede soprattutto intorno al mercato della città, ma c'è molta ancora tensione di quello che risuona come almeno da parte del governo, come una diffamazione dell'esercito israeliano. Parlo del documentario NASA perché ci sono stati degli importanti sviluppi rispetto a questo da parte del premier Netanyahu, che intanto ieri si è rifatto sentire dicendo, promettendo più che altro, che farà ben due leggi, una delle quali era già la minaccia la cultura, quella di ritirare la cittadinanza di chiunque dovesse diffamare i militari israeliani. E poi ieri un'altra importante scena, ecco, rispetto a quello che forse è il clima in vista alle elezioni, ovvero un raduno dei sostenitori di estrema destra, proprio quelli del ministro per la sicurezza Ben Gvir, intorno alla casa di Rachel, che è una delle autrici del appunto documentario NASA, in una cittadina al centro di Israele. Si erano radunati intorno alla casa dei suoi genitori, intanto incitando alle azioni anche violente. Dunque, per utilizzare un eufemismo e per chiudere dunque questa atmosfera, racconto di questa atmosfera, e c'è moltissima tensione, quella che appunto si aggiunge a quello che dicevi dalla striscia di Gaza, dove ricordo i giornalisti occidentali non possono ancora entrare. Ieri il bilancio adesso è quello di oltre 20 vittime del crollo della palazzina di 6 piani, per lo più erano i bambini, perché ricordiamo, e come dicevi giustamente, è la diretta conseguenza della guerra, perché è stato uno dei palazzi, come oltre 2000 di quelli che sono stati danneggiati dai bombardamenti incessanti israeliani in questi anni. La maggior parte di queste vittime erano proprio i bambini, come sono, e chiudo, i bambini, quelli che muoiono anche ieri in fila per l'acqua a Gaza. Un bambino di 5 anni, mentre stava davanti a un impianto di dissalazione, è stato ucciso, un quindicenne in quello che si chiama l'operazione di Double Tap, mentre stava cercando di soccorrere un paramedico palestinese, è stato nuovamente ucciso. Tutto mentre l'IDF rivendica anche le uccisioni dei comandanti di Hamas proprio a Gaza City, proprio lì dove ieri è crollata questa palazzina. Sono qui per altre domande, Roberto, se ce li ha.
0: Marina, posto così alle 11 ovviamente nel telegiornale di News 24 e nelle edizioni che seguiranno torneremo a collegarci e a raccontare questa situazione. Ambasciatore, io chiedo il suo aiuto. Come lo descrive tutto quello che ci ha detto Marina Lalovic nella prima parte del suo racconto, e cioè una legge per impedire, per togliere la cittadinanza a chi diffama o racconta, se preferite, quello che fanno i soldati israeliani e i sostenitori dell'ultradestra attorno alla casa di uno dei registi?
1: Se me l'avessero raccontato qualche anno fa non ci avrei assolutamente creduto. E lo liquiderei con una battuta amara, ancorché ironica, cioè stato di diritto altro da me. Sono quei passi indietro di Israele che ha fatto in maniera molto evidente in questi anni, e che auguro agli elettori israeliani di avere il coraggio, la forza, sarà loro decidere cosa darsi per governo dopo il 27 ottobre, ma auguro veramente loro di ritornare a quell'Israele che comunque in tutta la situazione, ancorché complicata sin dalla sua costituzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, possa comunque rappresentare in qualche modo un punto di riferimento democratico, cosa che da qualche anno non è che ha attenuato, a mio avviso ha perso completamente. E quello che ci diceva l'inviata in questo interessante servizio, appunto, è il bollettino clinico di tanto disastro.
0: Ambasciatore, le chiedo un'ultima cosa, poi la lascio andare. Intanto presento i prossimi ospiti, che sono Matteo Ricci, eurodeputato del Partito Democratico, Luca Toccalini, parlamentare della Lega. Arrivo da voi, tra un attimo. Faccio un'ultima domanda all'ambasciatore e la faccio correggendo, come da indicazione precedente, l'inizio. E cioè, quando i paesi europei, non l'Europa, perché politica estera è ruolo e compito dei singoli governi, avranno la forza e il coraggio di dire qualcosa, di fare qualcosa in Medio Oriente, in Israele, in Palestina?
1: Ma in linea generale, senza andare per ora in Medio Oriente, in Palestina, avranno il coraggio di fare qualcosa quando si convinceranno che l'Europa è formata da piccoli paesi su scala mondiale. E quindi il contrario di recupero di sovranità è il sovranismo, cioè il suo contrario. L'unico modo per avere un minimo di sovranità è condividerla. Quando faranno questo sarà già un passo avanti. Spero che quel giorno non arrivi troppo tardi. Quanto al Medio Oriente, situazione plastica di balbettio delle capitali e devo dire con un assordante silenzio in molti casi drammatici di Roma e di Berlino, che hanno di fatto impedito un'Unione Europea con qualche globulo rosso in più di fronte a pagine di orrore alle quali abbiamo assistito. È un tipico esempio di capitale che annulla il lavoro di altre capitali.
0: Ambasciatore, grazie per essere stato con noi questa mattina qui a Rai News 24, ad aver aperto il nostro filo diretto. Vi ho già presentato i nostri ospiti, Matteo Ricci e Luca Toccalini. Ovviamente arriveremo al tema, che è quello che apre i quotidiani, cioè la cancellazione del bollo per alcune auto, per alcuni proprietari di auto. Però, visto che siamo dentro una settimana particolare, come sa benissimo Luca Toccalini, perché sono tutte le settimane che portano a puntida particolari per la Lega, che vedremo domenica? Cosa teme di vedere? Meglio, facciamo così, teme una contestazione, teme di sentire parole che non fanno parte, diciamo, di quella che è la storia di Pontida?
3: No, guardi, non temo contestazioni, ma perché Pontida è sempre stato un momento di festa, un momento di riflessione, un momento, diciamo, di dettatura della linea politica dei mesi successivi, così come anche tanti altri anni si arriva a Pontida con delle idee, si uscirà da Pontida con qualche idea nuova. Ecco, sicuramente vedremo, ecco, cosa verrà detto dagli ospiti che parleranno sul palco. Mi sembra di capire dalle dichiarazioni di Matteo Salvini che, a differenza di quanto leggiamo dai giornali, non ci sarà preclusione su nessuno. Ecco, la scelta che è stata fatta quest'anno, questa sì diversa dagli anni passati, è quella di lasciare una Pontida italiana, se così possiamo definirla, senza ovviamente interventi degli ospiti internazionali. Ci sarà forse un messaggio di Abascal, ma proprio per la questione di Ceuta, una delle più recenti vergogne del governo spagnolo. Però dopodiché parleranno solo esponenti del nostro movimento, nostri governatori, piuttosto che i nostri capigruppo, quindi non temo nulla e anzi non vedo l'ora, come ogni anno da 20 anni, di andare sul Pratone sia sabato che domenica.
0: Ma quindi, Toccalini, se ho capito, visto che a noi non avete dato il programma, anche Massimiliano Romeo parlerà dal palco di Pontida?
3: Leggevo un'intervista di Matteo Salvini stamattina che non dà preclusioni a nessuno, quindi da questo punto di vista non vedo grosse problematiche. Certo, ecco, un conto è parlare a Pontida, un conto è parlare sui giornali come è successo nelle settimane precedenti. Diciamo che questo aspetto non lo condivido assolutamente.
0: Le chiedo ancora una cosa, con vista Pontida. Lei ha detto sarà più italiana, nel senso che al massimo Santiago Abascal interverrà. Negli anni passati abbiamo visto Marine Le Pen, Orban, Widers, insomma ce li ricordiamo. ricordiamo quei protagonisti, ma magari qualcuno dentro la Lega avrebbe voluto e preferito una Pontida più padana, meno italiana, meno a vocazione nazionale.
3: Ma guardi, anche questo è un tema che non comprendo. Nel momento in cui siamo a poche settimane dove è stata approvata la prima parte di autonomia dopo 40 anni di battaglia sulle prime quattro materie non LEP ed è stato dato un primo segnale importante sul tema del federalismo fiscale, quindi diciamo che dopo 40 anni stanno arrivando con grande fatica e grazie al lavoro iniziato ovviamente da Umberto Bossi, poi da Roberto Maroni e dallo stesso Matteo Salvini, stanno arrivando dei risultati importanti per il Nord, e quindi non vedo, ecco, questa grande necessità di tornare a un nordismo duro e puro, anche perché siamo nel 2026 e anche voi stessi, come avete fatto in questa trasmissione, non avete aperto con la questione settentrionale, con la questione meridionale, ma con la questione europea, perché ormai l'80% delle leggi arriva dall'Europa, la gran parte dei problemi, per quanto mi riguarda, che vengono creati nel nostro paese, arriva dall'Europa, quindi credo che, ecco, qualcosa da cambiare di più grande sia esattamente l'Unione Europea e non piccole realtà locali.
0: Luca Toccalini ha ricordato e citato Umberto Bossi, la prima Pontida dalla scomparsa del fondatore della Lega. Matteo Ricci, sì, c'è Pontida sabato e domenica soprattutto, ma c'è anche l'appuntamento del Movimento 5 Stelle, cioè la consultazione dopo il lavoro programmatico su Nova. La allacciate le cinture di sicurezza per quello che può uscire dalla consultazione del Movimento, soprattutto sa, su quel tema lì che significa Ucraina e rapporti con la Russia?
4: Ma no, penso che sia un passaggio importante, perché noi dobbiamo concentrarci in queste settimane sulla definizione dell'alternativa, di un programma alternativo. Quindi, come sta facendo il Partito Democratico, che sta mettendo al centro le sue proposte, non ultima quella sul tema energetico e il cambiamento climatico, i 14 miliardi da utilizzare per migliorare l'efficientamento energetico del nostro paese, migliorare l'approvvigionamento di energia elettrica. E il Movimento 5 Stelle fa le sue proposte. L'importante adesso è arrivare velocemente a 10-15 punti di programma di alternativa per il futuro comuni, ed è quello che dovremo fare nelle prossime settimane. Io credo anche con una partecipazione popolare, cioè andando in giro per l'Italia, ascoltando le categorie, ascoltando i soggetti socio-economici, perché siamo dentro una fase economica molto complicata e l'aumento dei prezzi sta mettendo a dura prova sempre di più gli italiani che hanno stipendi bassi, che li hanno visti non crescere al pari dell'inflazione e che hanno sempre più difficoltà a curarci. Quindi bene che si vada sul programma, e ovviamente se ci sono dei nodi da sciogliere li scioglieremo insieme, come si fa in tutte le coalizioni. Se elenco i punti di contraddizione dentro il governo di centrodestra che sta governando da questi 4 anni, facciamo notte. E quindi ne prendo uno a caso. La Lega, come noi, propone di tassare gli extra profitti, che sarebbe sacrosanto, ma i propri alleati non lo vogliono in alcuna maniera. Invece di aiutare le persone che arrivano alla fine del mese, si continua a favorire coloro che fanno utili straordinari in un momento straordinario di aumento dei prezzi. Quindi le differenze nelle coalizioni ci sono ovunque, l'importante è trovare 10-15 punti di accordo, di prospettiva, di alternativa. Io sono fiducioso che si farà, perché su tante cose, facendo opposizione...
0: Qual è la differenza? È una che nell'approccio, che sto al tema che lei ha sottolineato, extra profitti bancari, tassiamoli, prendiamo lì le coperture per questo o quell'intervento. Stamane nell'intervista Toccalini prima citava Matteo Salvini, lo rilancia questo argomento. E però Salvini, Ricci, non dice se non c'è la tassa sugli extra profitti nel programma non va bene, mentre Conte ha detto nel programma non deve esserci più l'aiuto in armi all'Ucraina. Per il PD può essere un programma di coalizione quello che non prevede in alcun modo aiuti militari all'Ucraina?
4: Io ho avuto modo di confrontarmi ad una festa dell'unità con il presidente Conte e io credo che non sia difficile arrivare a un punto d'incontro, perché tutti noi, ad esempio, ieri abbiamo criticato il discorso della von der Leyen per essere stato troppo debole sul tema della pace. L'Europa deve recuperare un ruolo per il negoziato di pace, non ha svolto a sufficienza il proprio ruolo in Medio Oriente, lo dicevamo prima, e non ha condannato i crimini di Netanyahu e le pazzie di Trump nella maniera netta come sarebbe servito. E al tempo stesso abbiamo detto che l'Europa deve giocare un ruolo di pace in Ucraina, perché altrimenti questa guerra non finisce più. E quindi io penso che la sintesi si troverà in un atteggiamento molto semplice con l'Ucraina per la pace. Noi dobbiamo continuare a stare a fianco dell'Ucraina, a sostenere l'Ucraina e al tempo stesso però dobbiamo essere molto molto più attivi per un processo di pace e per un negoziato.

0: negoziato di pace. E non possiamo lasciare il tema del negoziato di pace esclusivamente agli Stati Uniti d'America, perché come abbiamo visto, Trump fa esclusivamente gli interessi degli americani e spesso e volentieri, quando può, danneggia quelli europei.
1: Con la Russia si deve collaborare, Ricci?
0: Si deve fare la pace si fa col nemico, quindi non è che il negoziato si fa con il nemico, serve un negoziatore unico europeo per svolgere questo ruolo e parallelamente dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina. Se non ci sono le due cose in contemporanea non c'è la pace, perché se noi non continuiamo ad aiutare l'Ucraina non c'è la pace, c'è l'invasione dell'Ucraina, se noi sosteniamo soltanto l'Ucraina non c'è la pace perché senza negoziato questa guerra non può finire. E quindi è evidente che è una guerra che non può vincere nessuno, salvo situazioni catastrofiche, perché la Russia è una potenza nucleare e perché l'Ucraina è sostenuta dall'Europa dell'Occidente. Quindi nessuno delle due può perdere questa guerra. E quindi è evidente che noi dobbiamo aiutare l'Ucraina a resistere e al tempo stesso dobbiamo aiutare ad aprire un negoziato per una pace giusta e duratura. La prima parte l'Europa l'ha fatta bene, la seconda parte non l'ha fatto, l'ha fatta in maniera molto debole.
1: Perfetto,
0: Su
1: la
0: questo
1: fermo
0: dobbiamo
1: qua Ricci,
0: recuperare.
1: perché l'espressione con la Russia si deve collaborare, io l'ho rubata, tra virgolette, Toccalini, da quell'intervista prima citata al Corriere della Sera del leader della Lega, cioè Matteo Salvini. Che significa collaborare con la Russia di Vladimir Putin?
2: Ma innanzitutto si parla di un ambasciatore che ha fatto delle dichiarazioni, un ambasciatore che mi risulta non essere stato espulso dal nostro paese in quanto diplomatico, quindi evidentemente è una persona non così sgradita al nostro paese. Dopodiché Salvini ha semplicemente incontrato degli imprenditori italiani che hanno scelto negli anni passati di investire in Russia e di creare poi benessere anche in quella realtà. Quindi da questo punto di vista l'Italia si è sempre occupata, non da pochi giorni o dallo scoppio della guerra Russia-Ucraina, dei propri imprenditori all'estero e così continuerà a fare. Non è che se c'è una guerra in corso i nostri imprenditori sono causa di questo conflitto e di conseguenza devono essere abbandonati a loro stessi. Devono continuare ad avere esattamente lo stesso supporto che appunto è sempre stato dato, così come vale per le aziende di Stato. Ci sono delle aziende di Stato che sono in territori dove ci sono parecchi conflitti, però non per questo appunto le ritiriamo, dobbiamo abbandonarle.
1: Allora, torno da voi sul tema, quello che apre i quotidiani stamattina, cioè la misura sul bollo auto, passando prima però per Alberto Gioffreda, perché Alberto, buongiorno intanto, anche attorno a tutto questo, la prima cosa che ti chiedo, sta nascendo online, come si diceva tanti anni fa quando eravamo giovani, un dialogo complicato tra Matteo Renzi e Giorgia Meloni. Aiutami con le parole perché mi verrebbe,
3: Sì.
1: non so.
3: Dovremmo togliere forse i cellulari anche se la Presidente del Consiglio sta per partire per la Norvegia, quindi probabilmente per
1: Non è
3: un
1: ancora
3: tot
1: in modalità
3: di ore non
1: aereo.
3: potrà usare. Non è ancora in modalità aereo, però probabilmente Matteo Renzi lo sarà, perché Giorgia Meloni ha risposto ad un commento sui social, su Facebook, a diciamo una critica, anche se magari non è proprio corretto chiamarla così, che era arrivata da parte del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rispetto all'abolizione del bollo, che è il tema ovviamente della giornata. Matteo Renzi aveva pubblicato un post social di Giorgia Meloni risalente al 5 maggio del 2016, in cui in qualche modo Giorgia Meloni criticava Matteo Renzi, all'epoca Presidente del Consiglio, di fare delle manovre, degli annunci in chiave elettorale. Riprendendo questo, a sua volta, Matteo Renzi in qualche modo accusava Giorgia Meloni, seppur considerando buona la decisione di abolire il bollo, di fare la stessa cosa anche appunto lei con l'abolizione del bollo auto. Giorgia Meloni risponde sotto questo post di Matteo Renzi e dice: "Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare." Ora, il più giovane lo chiamerebbero dissing, Roberto. Non so quanto potrà andare avanti durante questa giornata, ma sicuramente l'ultima puntata di quanto iniziato ieri con la conferenza stampa di Giorgia Meloni, che ha annunciato questa misura che è difficile non leggere in chiave elettorale, Roberto, ma è anche difficile non trovare azzeccata proprio in questo senso. Tanto che anche i vicepremier ieri, Tajani e Salvini, in qualche modo hanno dovuto inseguire la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tajani, da una parte, intestandosi la paternità, dell'abolizione del bollo auto, rifacendosi ovviamente a Silvio Berlusconi, dall'altra Matteo Salvini che vorrebbe allargarla quanto come platea, ovviamente però su questo dobbiamo aspettare la legge di bilancio, perché per adesso il bollo, l'abolizione vale per il 2027, bisogna trovare le misure poi per renderlo strutturale per sempre. Il più realista forse era Giorgetti, che parlava di una decisione arrivata, sì, ma sofferta. Dal punto di vista delle opposizioni ha alzato la voce il governatore della Toscana Giani, preoccupato soprattutto perché poi il bollo è una tassa che va alle regioni e quindi è preoccupato per le coperture. Il Movimento 5 Stelle, che ha accusato in qualche modo Giorgia Meloni di copiare una proposta che era stata di Tridico quando era stato candidato alla presidenziale della Calabria. La risposta di Elie Schlein, bisogna sottolineare, molto pacata, non va all'attacco il Partito Democratico, anzi Schlein sceglie di scrivere una lettera tramite Repubblica alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di condividere questa flessibilità concessa dall'Unione Europea sulla questione del costo dei carburanti. Dice: facciamo una proposta, la condividiamo, 5 progetti per andare appunto ad abbassare i costi dell'energia. Roberto.
1: Allora, grazie ad Alberto Gioffreda per questo racconto, il dissing, ecco, io penso che non ce la possiamo fare se fanno anche dissing tra di loro come fossero due trapper. Però, ci ho detto e premesso, Ricci, cos'è l'abolizione del bollo su alcune auto? Una scelta giusta, un no bollo elettorale, cos'è?
0: È indubbiamente una scelta elettorale, siamo in campagna elettorale, la Presidente del Consiglio pienamente dentro la campagna elettorale, fra l'altro non dice quando si voterà e quindi, come dire, è molto ambigua anche sulla fine della legislatura.
1: Però posso dirle una cosa, Ricci? Perché io comprendo il passaggio, l'ho sentito anche inizio settimana da Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra. Se Meloni dicesse si vota a primavera, lei direbbe queste cose le decide il Presidente della Repubblica, non può dircelo Giorgia Meloni quando si vota.
0: Sì, sì, certo. Però Giorgia Meloni può staccare la spina al governo e quindi in qualche modo spingere il Presidente della Repubblica a convocare le elezioni, quindi non dobbiamo neanche essere ipocriti su questo. Non c'è chiarezza, è uno spot elettorale, è uno spot elettorale con coperture dubbie, perché coprirlo con i residui del PNRR dal punto di vista tecnico-contabile è un azzardo, perché il PNRR sono investimenti, cioè scuole, strade, contenitori culturali, teatri, piuttosto che altro. E questa è spesa corrente, ed è spesa corrente delle regioni, e le regioni giustamente sono preoccupate, perché le regioni già mancano 20 miliardi per la sanità pubblica. Un italiano su 10 non si cura più, perché non trovando risposte dal pubblico, non avendo i soldi per andare dal privato, può solo rinunciare a curarsi, un dato drammatico. E quindi il grido di dolore sulla sanità pubblica di tutti i governatori italiani, di destra, di sinistra, senza distinzione politica. E quella è una tassa regionale, e le tasse, come le entrate e le uscite, ci sono tutti gli anni. Che cosa succede dal 2028? Come vengono coperte, se oggi vengono coperte con residui di investimenti? Quindi è molto dubbia l'operazione, vedremo adesso nel dettaglio come si svilupperà, ed è anche la dimostrazione di un governo in difficoltà sul costo energetico, perché prima non hanno detto una parola rispetto alla guerra assurda di Trump, che sta facendo schizzare il petrolio da mesi e mesi, e poi hanno fatto delle scelte del tutto insufficienti sulle accise, dopo che dovevano togliere le accise, come abbiamo visto in campagna elettorale. Il costo dell'energia lo stiamo trovando dentro il carrello della spesa, cioè nei beni di prima necessità, e quindi ha tirato fuori questa storia per il prossimo anno per tamponare una difficoltà oggettiva sul tema energetico, perché il governo fino ad oggi non è riuscito a dare risposte. Ha fatto bene il PD a fare delle controproposte, come prima accennavo.
1: Vado da Toccalini, perché collego quanto accaduto ieri e quanto deciso ieri dal governo con domenica, con Pontida. Perché pensavo, sa che non è proprio il massimo arrivare a Pontida con tutto quello che si è detto, tornare al nord, lei ha detto no, non è questa magari, non è questo il momento storico per farlo, andando a incidere su una delle entrate delle regioni. Cioè mi metto nei panni di un governatore, abbiamo sentito dal racconto di Alberto Gioffreda Montecitorio, il presidente Giani, dire così ci tolgono dei fondi, e immagino sia lo stesso per Federica, per Stefani, per Fontana.
2: Ma nessuno ha detto che andrà a prendere i soldi dalle regioni. Sarebbe facile fare una manovra a livello centrale andando a togliere i soldi, diciamo, dai livelli più delocalizzati. È chiaro che questi 2 miliardi e 3 di copertura sono appunto soldi che verranno messi dal Ministero dell'Economia proprio per andare a compensare questa mancanza di entrate da parte delle regioni. Dopodiché mi fa sorridere vedere qualcuno che è contro, diciamo, il taglio delle tasse, perché il bollo auto credo sia una delle tasse odiate, più odiate dai cittadini italiani, e quindi ecco l'idea che dell'anno prossimo 13 milioni di auto e 7 milioni di motocicli non paghino il bollo oggettivamente era una cosa impensabile fino a poco tempo fa. Dopodiché vedo che l'altra critica principale è sul fatto che è una manovra elettorale, in quanto in questo momento vale solo per il 2027. Ricordo che ieri Giorgetti ha detto che l'obiettivo ovviamente di renderla strutturale, cosa che noi abbiamo già fatto tra l'altro con il taglio del cuneo fiscale. Sul taglio del cuneo fiscale per i primi 3 anni di governo ci siamo sentiti dire dall'opposizione che era una marchetta elettorale perché non era strutturale. Lo abbiamo fatto strutturale e non va bene lo stesso, quindi anche nel caso del bollo deduco che ci sarà esattamente la stessa storia, quindi qualche soldino in più nelle tasche degli italiani, però è solo l'inizio di quella che poi sarà appunto la manovra di bilancio che ci accompagna alle elezioni che appunto in teoria fino a prova contraria scadono a settembre del 2027.
1: Lei spera che la legislatura arrivi a conclusione e quindi si vada oltre l'estate dell'anno prossimo, Toccalini?
2: Ma sì, perché le legislature tendenzialmente durano 5 anni, abbiamo appena festeggiato la longevità del governo più lungo della storia della Repubblica, e chiaramente la nostra legislatura dovrebbe finire, se tutto va bene, a settembre, ottobre del 2027, anche perché ci sono tantissime cose ancora da fare e quindi non vedo assolutamente alcuna fretta di recarsi alle urne, proprio perché altrimenti non è che un premier piuttosto che l'opposizione decide se andare al voto prima o quant'altro, ove soprattutto non ci sono problemi come nel caso della nostra coalizione.
1: Toccalini, Ricci, grazie per essere stati con noi. Poi sul tema bollo auto torniamo più avanti e cercheremo, anzi andremo nel dettaglio di questo provvedimento per capire chi sì e chi no, insomma, avrà questo sgravio. Professor Carlo Furgiuelle, intanto buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Parto così, come sta il mercato del lavoro nel nostro paese?
4: Grazie intanto dell'invito, io parto da una citazione di Max Weber, i dati non sono dati per rispondere alla sua domanda, no? Il mercato del lavoro in Italia oggi è diviso in due, no? Da una parte abbiamo un risultato che ci vede con 24,4 milioni di occupati, ci vede con un tasso di disoccupazione al 5,8%, ancora poco performante rispetto al resto dell'Europa, e un aumento del 307.000 occupati in più rispetto a luglio 2025 su luglio 2026. Questo può essere un risultato positivo da una parte. Dall'altra invece c'è un'altra fotografia, che è quella del completo del completo ridisegno dello scenario del mercato del lavoro, professioni che si evolvono, professioni che mutano completamente, professioni che ahimè andranno in dissolvenza, e un dato di Unioncamere lo conferma, no? Ci dice che ad oggi c'è ancora un forte mismatch tra domanda e offerta di lavoro.
1: Ma professore, noi siamo pronti a questo, uso questa espressione che è sicuramente inadeguata, questo modello darwiniano applicato al lavoro, cioè alcune professioni che scompaiono e altre che emergono, è pronto il sistema Italia?
4: Allora, il modello darwiniano è sempre esistito in qualsiasi processo industriale, in qualsiasi rivoluzione industriale, ha sempre modificato processi, ruoli, impatti sociali e lavorativi. Sarà un processo anche questo dove andremo ad assestarci. È normale che bisogna conoscere il paradigma dove questa strada ci sta portando. C'è stata una recente intervista di un grande player, produttore di AI a livello mondiale, che dice bisogna rallentare, no? Bisogna rallentare e governare. È difficile rallentare un treno ormai a velocità importanti in discesa. Quindi quello che bisogna fare è sicuramente accelerare quella che è l'alfabetizzazione digitale, la maturità digitale del nostro paese. Il report DESI, che è uno dei report a livello europeo che va a disegnare e va anche a definire quella che è la maturità digitale del paese,

0: Del vecchio lavoro, quello di fabbrica per intenderci, perché tanto per la transizione green quanto per l'IAE si è ragionato su quanti posti di lavoro in più nasceranno, quanta occupazione si creerà e siccome la lettura deve essere sempre positiva, no? Siamo così inebriati dal progresso, dimenticavamo quelli che perdemo, ecco, sono più quelli che perdemo.
1: Qualcuno lo perderemo, okay? Quindi
0: e chi
1: questo
0: ci pensa
1: è un
0: a quelli
1: dato.
0: Che perdemo?
1: Ci pensano, devono pensare, deve pensarci il sistema evolutivo, mi spiego meglio. Il aspettare, ragionare in un futuro, quindi muoversi con delle azioni propedeutiche di miglioramento della condizione ad oggi, ragionando su scenari futuri, è sbagliato. Ancora oggi, ho letto ieri un articolo del sul settore della cartiera, dove dice che citava che a causa del rincaro di energia circa il 20% delle aziende chiuderanno. Ecco, io rimango sempre dell'idea che la chiusura, tra tutte le scelte possibili che un'azienda ha, è la scelta peggiore. Oggi abbiamo la possibilità di accedere a un sistema di innovazione molto più velocemente di prima. Andare a ricambiare processi, andare a cambiare cicli produttivi, materiali, no? C'è un nuovo regolamento che è entrato in vigore il 12 agosto del 2026, già partito 2025, che è il regolamento europeo numero 40 del PPWR, che va a ridisegnare tutto quello che è il sistema, la filiera di produzione all'interno del packaging, con il riciclo e il riuso dei materiali e l'utilizzo di materiali ad impatto più sostenibile, con degli obiettivi molto importanti. È normale che se le aziende ragionano con i paradigmi mentali di 10 anni fa, questa modifica non si può portare.
0: Dicevo, arriviamo al lavoro, quello tipico di una fase dello sviluppo industriale, la siderurgia. Ilva è ancora un paese che può produrre acciaio, il nostro?
1: Il nostro paese ha una capacità...
0: Io vengo dalla provincia di Terni, cioè siamo cresciuti e abbiamo respirato quella roba lì per decenni.
1: Allora, sicuramente è un contesto che ridefinisce e ci impegna a fare riflessioni molto più ad ampio spettro, no? Ma prima lei mi citava gli operai di linea, di produzione. Io la riporto sullo scenario del packaging che stavamo guardando prima. Faccio l'esempio, noi seguiamo un'azienda che sta producendo, un'azienda innovativa che sta ridisegnando il sistema della stampa flessografica, l'operatore, l'ha detto l'operatore, avrà un'evoluzione, toglie le mani dei solventi e le mette sulla tastiera per la rimodellazione 3D del proprio prodotto.
0: Va formato, va preparato.
1: Certo, e questo
0: sta roba costa.
1: Questo, sì, ma costa molto di più perdere le risorse all'interno di un'azienda. Quando un'azienda perde risorse è il primo modo per avere un bilancio negativo. Le risorse rimangono e rimarranno, le risorse umane rimangono e rimarranno, il bene primario verso il quale tutte le aziende devono puntare nel rispetto della loro crescita anche, sia etica, sociale e che di business.
0: Ma queste sono sfide italiane? Cioè che l'Italia può portare avanti da sola o serve almeno il circuito europeo per affrontarle?
1: Il circuito europeo è importantissimo perché l'internalizzazione è assolutamente importante, lo scambio è assolutamente importante, il sistema di open innovation è assolutamente importante. Oggi non è più possibile per un'azienda creare sviluppo e innovazione solo con i mezzi interni, lasciando chiusa l'innovazione all'interno del proprio perimetro. Okay? Il confronto, il dialogo, la condivisione, ho citato prima il regolamento del PPWR, è entrato già in vigore, tante aziende non conoscono ancora questo regolamento.
0: Le chiedo un'ultima cosa che... dal nostro punto di vista può riaprire la pagina bollo auto che arriva sull'onda dei rincari del carburante, eccetera. Per anni abbiamo sentito dire la cultura, la bellezza, la natura, il patrimonio artistico è il nostro petrolio. Quasi che dovessimo diventare come Italia un enorme Disneyland per turisti. finalmente l'abbiamo accantonato quella cosa, abbiamo capito che dobbiamo rimanere o provare a essere una potenza industriale e manifatturiera?
1: Io spero che l'Italia non abbia mai questo scenario di abbandonare uno dei suoi verticali di punta. Rimane il turismo, l'offerta, no, di cultura che possiamo condividere con tutto il resto del mondo rimane sempre tra le più ampie a livello globale. Siamo stati anche una forte potenza industriale. Abbiamo una storicità, abbiamo un know-how, e questo know-how è giusto che venga evoluto e adeguato al nuovo paradigma.
0: Professore, grazie per essere stato con noi. Dicevo che ci riconnetteva al tema bollo auto. Peraltro, Alberto, siamo tornati a disturbarti, siamo tornati a Montecitorio anche prima del telegiornale. Bruciamo i colleghi perché il dissing continua, però non a tempo di musica, mi auguro,
2: No, però siamo stati anche facili profeti, Roberto, perché come avevamo detto nel collegamento precedente bisognava togliere il cellulare o a Giorgia Meloni o a Matteo Renzi perché si sarebbero risposti. Infatti Matteo Renzi, subito dopo la risposta di Giorgia Meloni, ha replicato sulla questione ovviamente della differenza fra annunciare e realizzare. Renzi dice ironicamente: Giorgia, mi fa piacere che mi segui sui social, la differenza tra annunciare e realizzare, fa l'elenco di quelle che erano le misure prese da Matteo Renzi quando era a Palazzo Chigi, risponde sottolineando alcuni annunci fatti dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima di arrivare a Palazzo Chigi che non sono stati realizzati. Dice Renzi: hai annunciato molto, hai realizzato poco, se sul bollo ti va meglio sono felice, ora però stacca i social e torna a lavorare a Palazzo Chigi che ti paghiamo per governare, baci. Insomma, non so Roberto se continuerà questa
0: quante
2: botta
0: volte in mille giorni hanno
2: social,
0: detto a Matteo Renzi sì. Stacca i social, non vedeva l'ora di poterlo dire a qualcun altro. Alberto, grazie.
2: Anche lui voleva la sì, esatto.
0: Al TG delle 11 le altre puntate del dissing, perché la sensazione è che possa continuare o comunque aprire un lungo capitolo del racconto di oggi che ruota tutto attorno a l'abolizione del bollo auto. Vincenzo Borgomeo, Formula Passion, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Chi è che non paga l'anno prossimo? Chi non paga l'anno prossimo?
3: Beh, tutti quelli che hanno un'auto con meno di 80 kW, per capirci 109 cavalli, quindi un'auto piccola, un'utilitaria. Un'auto che comunque già normalmente paga un bollo che varia dai 200 ai 240 euro a seconda della regione, del tipo di emissioni che ha, euro 3, 4, 5, insomma questa normativa un po', diciamo, flessibile.
0: Che siamo un paese bellissimo, cioè abbiamo le normative flessibili anche su quello che
3: sì, perché il bollo poi è regionale, quindi l'importo varia da regione a regione e c'è una complicazione nella complicazione, perché il calcolo varia non solo a seconda dell'auto, a seconda dei cavalli, anzi dei kilowatt, ma anche a seconda di dove sta questa macchina.
0: E allora, questo è il punto di partenza. Sono sì. Quante auto interessate nel parco macchine Italia?
3: Sono quasi 15 milioni, quindi il 70% delle automobili che devono pagare, ed è, diciamo, una manovra importante. Ecco, a mio avviso, in tutto questo delirio che poi si è scatenato ogni volta che si parla di fiscalità, c'è un elemento che è stato poco considerato, che invece è molto importante, cioè lo spostamento di una fiscalità di emergenza, le accise, la riduzione delle accise sulla benzina, ha qualche cosa di più strutturale. Per ora un anno, che comunque rispetto a settimana in settimana, che era la manovra sulle accise, è già un qualche cosa di molto più importante. E poi addirittura, se diventa, come hanno detto, stabile, cioè anche dopo il 2027, è un altro discorso. Perché è stato poi provato che l'alleggerimento della fiscalità sulla benzina sul periodo brevissimo delle accise non funziona, altera il mercato, non aiuta chi lavora con l'automobile e soprattutto non aiuta le fasce più deboli. Quindi un intervento strutturale era atteso e questo va in questa direzione. È vero che sono risorse importanti, però anche le accise fino adesso sono costate, il taglio delle accise, miliardi, e per capirci solo l'ultimissima, i famosi 16 centesimi della scorsa settimana, che poi diventeranno la metà la settimana dopo, già costa 10 milioni. Quindi sono investimenti importanti questi sul taglio delle accise, renderli strutturali sul lungo periodo cambia il discorso.
0: Questo può aprire la discussione su altri capitoli del settore, penso al superbollo, certo, per le grandi macchine.
3: Sì, ma diciamo che una cosa è certa, il bollo auto è

0: una delle tasse, anzi forse la tassa più odiata da tutti, dai poveri, dai ricchi.
1: Cioè, quante volte le devo pagare le tasse,
0: sì,
1: su sta macchina?
0: È proprio, ma anche perché va contro questo concetto di benessere atavico, no? Tra le mura e il cofano si è consumato proprio il concetto storico di benessere di quest'Italia, che doveva avere una casa e un mezzo per non uscirne da questa casa. Quindi tassare l'automobile è stata odiata da molti, anche perché poi, va ricordato, nasce come tassa di circolazione trasformata in tassa di possesso. Quindi da un lato l'odio verso questa tassa e quindi la festa per averla cancellata da parte più o meno di tutti, e citavi il Superbollo, anche questa è un'altra cosa molto importante. Il Superbollo è stato dimostrato che non solo non ha avuto nessun beneficio fiscale per lo Stato italiano, ma addirittura ha fatto perdere tasse, ha fatto perdere soldi allo Stato. Però va anche detto che noi siamo il paese al mondo più importante per la produzione di supercar, siamo la patria delle Ferrari, Lamborghini, e proprio noi le tassiamo. C'è un aspetto quindi anche legato alla nostra filiera produttiva. È un problema levarlo, perché poi per ogni cancellazione di tassa va trovata la copertura, quindi anche se il bilancio finale del Superbollo è negativo, al momento bisogna trovare dei soldi per cancellare una complicazione. Però,
1: ci aggiungiamo anche i motocicli, perché anche questi mezzi non
0: tecnicamente ci sono. Se in una famiglia non ci sono automobili, l'esenzione del bollo c'è per il due ruote.
1: Perfetto,
0: anche lì,
1: quindi se io sono proprietario di uno scooter, banalizzo, è di una pandina,
0: vale per uno e non per due, deve essere intestata una persona fisica, quindi non una società, l'automobile che deve avere l'esenzione.
1: E se c'è uno scooter e una macchina sopra gli 80 kWh?
0: Lo scooter, cioè chi ha
1: quindi
0: diritto.
1: Lì posso intervenire.
0: Sì, lì puoi intervenire, esatto. Perché l'idea è proprio la mobilità un po' più bassa. Certo, poi se eri in una casa tua...
1: c'è un parco macchine
0: infinito. Comunque sia, diciamo, l'anello debole viene premiato, ecco.
1: Diciamo che se c'è un parco macchine enormi puoi anche fare il sacrificio. Tutto questo, questa considerazione per chiederti, era una forma di patrimoniale il bollo?
0: Beh, diciamo che l'automobile in qualche modo va tutelata, perché l'automobile si porta presso la più alta tassazione d'Europa in Italia, e alleggerirla in qualsiasi modo nel momento in cui tu hai un caro carburanti così elevato è una chiave, perché rende possibile l'utilizzo di questa automobile per un periodo un po' più lungo. Cioè l'accisa, tu sei sempre legato al momento contingente, mentre invece se tu riesci a ridurre la pressione fiscale sulle automobili, soprattutto su quelle piccole, già ottieni una strategia di lungo periodo su quel mezzo. Considera, come dicevamo prima, 240 euro l'anno è una modifica strutturale rispetto al risparmio alla pompa che tu puoi avere con 16 centesimi al litro, è molto variabile, quindi incertezza, così dai un po' più di certezza. Ne dovranno arrivare altre, hai ragione, infatti si sta anche studiando come riuscire ad avere con le rinnovabili, con altre tipologie di interventi, dei prezzi un po' più calmierati, anche interventi sulle accise di lungo periodo, perché andare avanti con diciamo spegnendo l'incendio di volta in volta che nasce ti costa tantissimo e non funziona poi.
1: E i vantaggi sono minimi,
0: molto limitati.
1: Per i consumatori. Vincenzo, grazie per essere stato con noi. Breve pausa, torniamo alle 11 col telegiornale.

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
1: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
2: E allora? C'è Pril!
1: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
2: E allora? C'è Pril!
0: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
2: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
3: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.
4: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice. Per vivere in serenità.
5: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. i10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid, da 24.900 euro. Scopri i10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.

0: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Nuova Suzuki e-Vitara.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Anche domenica.
0: Suzuki.
2: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
3: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Nuovi attacchi russi all'Ucraina, colpite la capitale, le infrastrutture energetiche, nel mirino obiettivi strategici anche in Russia, dove iniziano le operazioni di voto che si chiuderanno domenica. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, nonostante la proroga del taglio delle accise per il diesel. Il governo cancella il bollo auto per il 2027, attaccano le opposizioni, una misura elettorale. L'inflazione USA corre, la banca centrale americana alza i tassi dal 3,75 al 4%, una decisione contraria alle richieste di Trump, non escluso un nuovo rialzo entro l'anno. Chiedono 3 milioni gli hacker che hanno violato i sistemi della banca Revolut per non divulgare i dati della polizia italiana. Social network vietati ai minori di 13 anni con la verifica dell'età. La Commissione europea ha adottato il Kids Act per tutelare i giovanissimi sul web. Europa League, sconfitto il Milan 2-0 dal Benfica, fischi di San Siro, stasera tocca alla Juve. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24, un'altra notte segnata da violenti attacchi russi sull'Ucraina, bombe su Kiev, bersagliate ancora le regioni di Sumy e a sud Odessa. Ci sono altre vittime e il presidente Zelensky torna ad invocare dagli alleati sostegno concreto per rafforzare la contraerea ucraina. Katia Cerratti.
1: Improvvisi lampi di luce squarciano il cielo di Kiev, seguiti dal boato delle esplosioni mentre alte colonne di fumo sovrastano lo skyline della capitale. Una nuova e violenta ondata di attacchi russi colpisce il paese. La situazione più grave proprio a Kiev, con decine di feriti, tra cui due bambini. Ridotti in macerie appartamenti, edifici residenziali e magazzini colpiti dai detriti dei droni e dalle esplosioni nell'area di una stazione di servizio. Oltre alla capitale, i raid di Mosca prendono di mira altre aree strategiche, come la città portuale di Odessa e la città di Sumy, dove si registrano vittime e feriti. Sul fronte opposto, la risposta di Kiev si fa sentire in territorio russo, dove un attacco con droni ha danneggiato una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav. Il presidente Volodymyr Zelensky torna a denunciare il costante bombardamento delle infrastrutture civili, ribadendo agli alleati l'urgente necessità di rafforzare la difesa aerea e annuncia inoltre un'imminente missione diplomatica negli Stati Uniti per negoziare nuovi pacchetti di supporto militare, oltre a trattare temi cruciali come l'energia e la sicurezza alimentare. Sullo sfondo l'appello del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che torna a chiedere il cessate il fuoco immediato, sollecita un passaggio sicuro nel Mar Nero per le esportazioni di cibo e energia. Guterres ha condannato fermamente gli attacchi contro i civili, avvertendo che il blocco navale sta aggravando la crisi alimentare ed energetica globale.
0: Anche la Russia fronteggia la consueta pioggia di droni ucraini che colpiscono nuovamente infrastrutture strategiche del paese, paese che torna al voto da venerdì a domenica per le elezioni politiche. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
2: Sì, nella notte c'è stato un massiccio attacco aereo sulla città di Rostov e ancora un attacco di droni ucraini sulla raffineria di Yaroslav, che è una delle principali raffinerie della Russia. Nei giorni scorsi il presidente americano aveva annunciato che Russia e Ucraina avevano raggiunto un'intesa per una tregua che prevedeva di sospendere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche. Per ora questo spiraglio prospettato da Trump sul fronte diplomatico non si vede. Ieri in serata, lo dicevi, Putin ha chiamato la popolazione alle urne. Da venerdì a domenica infatti si vota per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello alla popolazione a restare uniti e sostenere l'intervento in Ucraina. Dal Ministero degli Esteri Lavrov ribadisce: la Russia non ha intenzione di attaccare i paesi occidentali, ma minaccia l'Europa, che dice parla continuamente di riarmo se sarà l'Europa attaccare la Russia, la guerra, minaccia Lavrov, sarà diversa e molto breve. Nel corso della giornata aspettiamo reazioni del Cremlino al pacchetto di sanzioni americane contro Mosca. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato infatti un ampio pacchetto di sanzioni, obiettivo privare Putin delle risorse finanziarie necessarie per mandare avanti la guerra. Il provvedimento sanziona anche la flotta ombra di petroliere del Cremlino. La palla ora passa a Trump. È la prima iniziativa, la più ambiziosa a sostegno dell'Ucraina dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. La legge dà a Trump il potere di imporre dazi doganali al 100% su 5 paesi che sono tra i principali importatori di petrolio russo, e stiamo parlando di paesi come l'India e la Cina. Per ora è tutto, a voi.
0: Il presidente degli Stati Uniti intanto nelle ultime ore fronteggia due iniziative contrarie ai suoi desideri. La prima, la mossa della Federal Reserve sui tassi alzati di un quarto di punto. L'altra, la stretta collaborazione annunciata da Ursula von der Leyen ieri all'Europarlamento tra Unione Europea e Canada. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Sfidare il rialzo dei prezzi è allo stesso tempo il desiderata di Trump. È quanto ha fatto Kevin Warsh, il governatore della Fed, aumentando i tassi di interesse fino a una forbice compresa tra il 3,75 e il 4%. Warsh si è insediato a maggio alla guida della banca centrale dopo che il suo predecessore, Jerome Powell, si era scontrato più volte con il presidente che gli chiedeva di abbassare i tassi e ridurre così il costo del denaro.
4: Inflation is too high. And has been for too long.
3: L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo, spiega però Warsh, osservando che i prezzi corrono più rapidamente di quanto la Fed vorrebbe da almeno 5 anni. Non cita benzina e gasolio, il cui costo al distributore allarma gli americani dall'inizio della guerra all'Iran, ma richiama spesso l'incertezza geopolitica. L'economia americana cresce e siamo vicini alla piena occupazione, dichiara il governatore. Se ora la Fed tenta di frenare i rincari è perché così adempie al mandato del Congresso, sostiene, e inoltre aiuta più di tutti gli americani meno abbienti. Trump poco dopo non nasconde il disappunto. Ho fiducia in Warsh, ha un consiglio direttivo ostile, dice, ma aggiunge: i tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo, e lancia un appello: abbassate i tassi e rapidamente. E sempre sul fronte economico, il presidente minaccia l'Unione Europea. Se insisteranno nel rendere il Canada il primo membro associato, e se lo riterrò un atto ostile, avverte, interromperò ogni scambio commerciale con loro.
0: Nelle parole di Donald Trump, il riferimento chiaro a quanto detto ieri, discorso sullo Stato dell'Unione, dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parole quelle di Trump che aumentano, se possibile, l'attesa per il discorso del Primo Ministro del Canada, Carney, all'Europarlamento Strasburgo. E qui ritroviamo la corrispondente Marilu Lucrezio.
5: Sì, proprio così, c'è molta attesa per il discorso di Carney proprio qui al Parlamento europeo. Tra mezz'ora dovrebbe iniziare a parlare nell'emiciclo. E ieri la sorpresa di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, la proposta che il Canada possa diventare un membro associato dell'Unione europea. Non è un'adesione vera e propria, perché è uno status che non esiste nei trattati e quindi dovrà essere discusso con gli Stati membri. L'obiettivo è costruire una stretta alleanza su alcuni temi strategici come l'intelligenza artificiale, la difesa, la tecnologia, le materie prime critiche. È un annuncio che ha colto di sorpresa anche le capitali europee, anche se da tempo si parla di una stretta leadership, di rafforzare questa leadership tra Bruxelles e Ottawa. Von der Leyen ha lanciato la proposta in aula ieri mentre parlava durante il discorso sullo Stato dell'Unione, davanti allo stesso Carney, presente come ospite speciale. Condividiamo gli stessi valori, abbiamo lo stesso modo di vedere il mondo e ora costruiremo il nostro futuro insieme, ha detto von der Leyen. E dunque il presidente americano, l'avete detto, ha reagito, vede questo un atto ostile e si temono nuovi dazi commerciali qui contro l'Unione Europea. Altro tema, Ursula von der Leyen ha presentato poco fa la proposta di tutela dei minori sul web, nessun social, sono vietati social sotto i 13 anni e poi da 15 anni in poi si potrà avere un account personale, tutto linea a Roma.
0: Il governo sospende il bollo auto per 14 milioni di veicoli, auto e moto. La Premier Giorgia Meloni ribadisce sui social, è una misura strutturale. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio arriva in Norvegia, una visita importante questa, con i dossier difesa, sicurezza, energia in primo piano. Oslo, Gabriele Martelloni, Massimiliano Cantatore in diretta.
6: Sì, una visita che mancava da quasi 15 anni qua a Oslo da parte di un Presidente del Consiglio italiano, l'occasione per la Premier nel bilaterale con l'omologo Sor di parlare di tutte le questioni internazionali più importanti, guerra in Ucraina, in Iran, stretto di Hormuz, situazione nell'Artico, una regione sempre più rilevante per gli equilibri geopolitici mondiali, ma poi c'è anche tutta la parte bilaterale. Nella cena di stasera parteciperanno anche alcuni colossi imprenditoriali italiani come Fincantieri, Saipem e Leonardo. Chigi vuole, punta a rafforzare anche la cooperazione energetica con la Norvegia in un momento in cui le attenzioni del governo sono focalizzate proprio sul dossier energia, lo abbiamo visto anche nel Consiglio dei Ministri di ieri, la svolta da parte di Palazzo Chigi sulla questione carburanti con un taglio delle accise che andrà a scomparire il 5 ottobre, gli aiuti mirati che scompaiono dai radar, la mossa a sorpresa del governo è quella di abolire il bollo con decreto per il 2027, ma poi la Presidente del Consiglio anche oggi sui social rimarca che la misura sarà strutturale, lo diventerà con la manovra. La Premier che risponde sui social anche a Renzi, che dice: quando l'ho annunciata io venivo accusato da Meloni di essere un venditore di pentole, risponde la Presidente del Consiglio: bravo Matteo, hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. La Premier che nega che questa sia una mossa elettorale, dice appunto arrivare a fine legislatura con la maggioranza, ma poi pone subito una condizione, l'ha fatto in una conferenza stampa di ieri sulla legge elettorale, annuncia sarà posta la questione di fiducia dopo lo scivolone che c'era stato nel luglio scorso sulle preferenze. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Sospensione del bollo auto, così come caro carburanti, le accise con la conferma del taglio per quanto riguarda il diesel e ancora la riforma elettorale, questi temi dibattuti dalle forze politiche. Alberto Gioffreda in diretta.
7: Il confronto tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Matteo Renzi è proseguito sui social rispetto a quello che ci raccontava poco fa Gabriele Martelloni, leader di Italia Viva, ha controreplicato alla Presidente del Consiglio invitandola a sospendere l'utilizzo dei social e tornare a lavorare perché, dice Matteo Renzi, è a Palazzo Chigi dove appunto la paghiamo per governare. Dalle opposizioni sono soprattutto i presidenti di regione, in particolar modo il governatore della Toscana Giani, a sollevare la questione intorno all'abolizione del bollo auto, preoccupato delle coperture che dovrebbero arrivare dallo Stato alle regioni, mentre dal Movimento 5 Stelle si parla di una misura sostanzialmente proposta dai pentastellati e copiata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una mancia elettorale per Verdi e Sinistra. Ne sottolinea invece la bontà Carlo Calenda di Azione rispetto per esempio alle misure del taglio delle accise. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein prova invece un'intesa con la Presidente del Consiglio Meloni proprio sul tema energia, con una lettera a Repubblica, 5 proposte di progetti condivisi utilizzando la flessibilità concessa dall'Europa, certo che però anche per i Dem resta una mossa dal sapore elettorale. Ascoltiamo l'europarlamentare Dem Ricci.
8: Quota elettorale con coperture dubbie, perché coprirlo con i residui del PNRR dal punto di vista tecnico-contabile è un azzardo, perché il PNRR sono investimenti, cioè scuole, strade, contenitori culturali, teatri, piuttosto che altro. E questa è spesa corrente.
7: a difendere ovviamente la bontà della proposta a tutto il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, da Forza Italia. Tajani ne rivendica in qualche modo la paternità, attribuendo l'idea anni fa a Silvio Berlusconi. Per la Lega, Matteo Salvini, che già con la legge di bilancio non solo vorrebbe rendere questa abolizione strutturale, ma anche allargare la platea rispetto ai limiti posti dal decreto uscito ieri dal CDM. Su questo allora ascoltiamo per la Lega l'onorevole Toccalini e poi linea allo studio.
9: Ricordo che ieri Giorgetti ha detto che l'obiettivo ovviamente è di renderla strutturale, cosa che noi abbiamo già fatto tra l'altro con il taglio del cuneo fiscale. Sul taglio del cuneo fiscale per i primi 3 anni di governo ci siamo sentiti dire dall'opposizione che era una marchetta elettorale perché non era strutturale. Lo abbiamo fatto strutturale e non va bene lo stesso.
0: E a proposito di platea, chi beneficerà del taglio del bollo auto? Sentiamo in studio Annalisa Salsano.
10: E sì, dunque arriva l'esenzione totale del pagamento del bollo auto per le auto di piccole e medie dimensioni e i motocicli ciclomotori, un totale di 14,5 milioni di veicoli che nel 2027 non pagheranno quella che la Presidente del Consiglio ha definito la tassa appiodata dagli italiani e che il Ministro Giorgetti garantisce diventerà strutturale. Allora vediamo nel dettaglio chi riguarda. Prima di tutto, lo vedete nel cartello che chiedo alla grafica di rimettere adesso, non deve superare gli 80 kW di potenza, 109 cavalli, e il veicolo, che sia auto, moto, ciclomotore, deve essere regolarmente assicurato. Sono esclusi i camper e i veicoli commerciali perché l'esenzione riguarda solo le persone fisiche. Nel caso di proprietari con più mezzi, l'esenzione è riconosciuta poi solo per uno, quello con minor potenza, o nel caso di parità si guarda l'importo minore. Se più di un mezzo è agevolabile, prevale quello con la data di immatricolazione più remota. Infine, il bollo non si paga solo se non si possiede un'auto con i requisiti per l'agevolazione, il bollo moto. E veniamo dunque ai costi. Per le regioni il conto è di 2 miliardi e 300 milioni circa, e minor gettito che il governo assicura di compensare con i fondi del PNRR. A te.
0: Grazie Annalisa. Veniamo alla guerra nel Golfo. Donald Trump potrebbe incontrare i leader dei paesi del Golfo a margine dei lavori dell'Assemblea Generale ONU New York all'inizio della prossima settimana e discutere così quali passi far compiere al conflitto. Si consolida intanto l'alleanza tra Teheran e Pechino. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
11: L'asse resta saldo. In occasione della visita del ministro degli esteri Xi a Pechino, la seconda dall'inizio della guerra, la Cina ha ribadito il suo appoggio al regime degli Ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne i diritti e i legittimi interessi anche in sede ONU. L'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti. Per noi il memorandum d'intesa resta in vigore, ha dichiarato il capo della diplomazia iraniana che ha incontrato il suo omologo Wang Yi. Pechino invita allora i belligeranti a mantenere razionalità e moderazione, auspica la ripresa dei negoziati, ma soprattutto chiede la riapertura dello stretto di Hormuz, molto importante per i suoi approvvigionamenti energetici. Allo stesso tempo chiede di frenare gli Houthi, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, e bombardano l'Arabia Saudita. Riyadh ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, smentiscono e rivendicano invece di aver abbattuto un caccia saudita.
0: Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca dati di Revolut, la banca digitale britannica. La richiesta 3 milioni di dollari di riscatto. Si muove la direzione nazionale antimafia. Le opposizioni chiedono al ministro Piantedosi chiarimenti. Alessandro Fresilli.
12: Abbiamo dati della polizia italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
0: Maxi blitz della polizia al carcere di Sanremo, sequestrati droghe, armi, è stato scoperto un vero e proprio mercato nero di compravendita per i detenuti che utilizzavano smartphone per comunicare con l'esterno. 100 le persone indagate per vari reati commessi dal luglio di 3 anni fa, secondo quanto ha ricostruito la procura di Imperia. Le indagini erano partite da una violenta rissa tra due fazioni rivali lungo le scale dell'istituto di pena a dicembre di quell'anno, circostanze nelle quali erano rimaste ferite diverse persone. A Milano un rabbino della comunità ebraica prima insultato, poi aggredito alla fermata del bus. Sono state fermate 3 persone incastrate dalle immagini di un video. Sentiamo Francesco Perugini.
13: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano, a denunciarla un rabbino di circa 60 anni in via Bandenere vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, 3 ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono 3 ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menagi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio a metà luglio a Lorenteggio.
14: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
13: Condanna dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre in discussione alla Camera il disegno di legge antisemitismo.
0: Le condizioni meteo in queste ultime ore nella penisola: ci sono nuove piogge copiose segnalate in Liguria, allagamenti che hanno interessato di nuovo la Versilia, che era già stata inondata nelle ultime settimane da fenomeni particolarmente violenti. In studio con noi il maggiore del servizio meteo dell'Aeronautica Militare, Domenico Maione, benvenuto.
15: Buongiorno.
0: Queste le notizie che documentano il passaggio di questa perturbazione, soprattutto su alcune regioni. Quale l'evoluzione attesa nelle prossime ore?
15: Diciamo che nella giornata di oggi appunto sono cambiate, ma già nel corso della serata, le condizioni meteorologiche. Arriva questa perturbazione di origine atlantica che ha portato aria più fresca e conseguentemente ovviamente fenomeni intensi. In questa giornata, soprattutto al nord, specie tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, dove proprio su Liguria ed Emilia-Romagna c'è l'allerta arancione della Protezione Civile, mentre al centro su alcune zone, Toscana, Umbria e Marche. Rimangono un po' fuori da tutto al momento Lazio, Abruzzo e le zone meridionali. Quindi nella giornata di oggi ci attendiamo soprattutto fenomeni tra settentrione e parte del centro.
0: Nella notte un temporale abbastanza violento anche a Como, segnalati dei sottopassi allagati, smottamenti, frane con disagi anche alla viabilità. Ecco, in queste ore un'Italia di nuovo divisa in due, nel fine settimana invece cosa accadrà? Questa perturbazione si sposterà?
15: Assolutamente sì, diciamo che ovviamente questi fenomeni intensi è la conseguenza di quando arriva aria più fresca, in questo caso che scontra aria calda che c'è stata ovviamente in tutti questi mesi ha accumulato energia, il mare comunque decisamente caldo, questa è la conseguenza. Fenomeni che nella giornata di domani ci attendiamo anche al centro e sporadicamente sulle regioni meridionali, soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria, specie sulla costa. Nella giornata di sabato migliora al nord, migliora su parte del centro, nella prima parte del giorno ritroveremo ancora qualche pioggia tra Lazio ed Abruzzo, mentre arriva il maltempo sulle regioni meridionali. Ci attendiamo comunque già nella giornata di domenica un miglioramento generale con la perturbazione, il passaggio di questo fronte perturbato che tenderà a lasciare il paese, a spostarsi verso est. Ovviamente in tutto questo c'è una diminuzione delle temperature che oggi tenderanno ad essere minori soprattutto al nord, nella giornata di domani invece al centro e successivamente poi anche al sud.
0: Grazie Maggiore Maione, grazie, buon lavoro. Noi torniamo al contesto europeo con lo stop ai social network per proteggere i più piccoli e anche nuove regole per disciplinare l'accesso per i minorenni a questo tipo di app digitali. L'annuncio è stato dato ieri nel discorso sullo Stato dell'Unione da Ursula von der Leyen. Oggi è arrivata l'approvazione del Kids Act da parte della Commissione. Paola Erba.
16: Niente social network sotto i 3 anni e dai 3 ai 13 soltanto dietro stretto controllo dei genitori. Tra i 13 e i 14 solo mini account creati e supervisionati dai genitori con funzionalità limitate e restrizioni di tempo. Mentre tra i 15 e i 18 le piattaforme avranno l'obbligo di una progettazione sicura. Sono questi, in linea di massima, i contenuti del European Kids Act proposto dalla Commissione europea. Ne ha parlato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il suo discorso tenuto a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Si tratta di una delle strategie più ambiziose mai tentate in Europa per ridisegnare le regole di accesso ai social network, all'intelligenza artificiale e ai videogiochi online. Una scelta destinata ad avere conseguenze non soltanto sulla tutela dei ragazzi, ma anche sui costi e sui modelli di business delle grandi piattaforme tecnologiche. Sono molti i governi che hanno spinto perché la questione diventasse prioritaria sull'agenda europea. E infatti, dall'Austria alla Danimarca, dalla Grecia alla Spagna alla Francia, stanno partendo percorsi legislativi nazionali di regolamentazione dei social network. Il testo del European Kids Act non è ancora definitivo. Prima che diventi legge, sarà oggetto di negoziato tra i 27 Stati membri e il Parlamento europeo. Per rendere effettive le regole, la Commissione intende chiedere l'adozione di sistemi di verifica dell'età, anche se il compito non sarà facile.
0: Europa League, questa sera alle 21 l'impegno della Juventus contro gli olandesi del NEC. Ieri sera un esordio amaro per il Milan a San Siro. Lucio Micheli.
17: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63 e 90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.

0: Lagune appoggia testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa! Quando non avete energia ti protegge!
1: Pensiamo, ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
3: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e
2: giù!
4: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
6: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
7: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di che l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus. Vai in negozio o su adwea.it. Adwea, life.

0: Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Marianna Castrataro. Testi consultabili alla pagina 777 di Televideo. L'abolizione del bollo auto non varrà solo per il 2027. La misura è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Così oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle accuse delle opposizioni di misure temporanee ed elettorali in relazione allo stop dal 2027 del pagamento del bollo per le auto sotto gli 80 kWh e per tutte le moto. Recapitata al Ministero dell'Istruzione nelle scorse settimane, ma il fatto è stato reso noto solo oggi, una busta con un proiettile indirizzata al ministro Giuseppe Valditara. Nella lettera frasi minatorie, solidarietà al ministro da forze politiche e dai vertici istituzionali per quelli che Giorgia Meloni definisce vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Donald Trump minaccia dazi pesanti se il Canada diventerà membro associato dell'Unione Europea, come auspicato ieri all'Europarlamento da Ursula von der Leyen. La nostra proposta non è da intendere contro qualcuno, ribadisce oggi Bruxelles. Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato di voler instaurare un'alleanza unica con l'Unione Europea e tra pochi minuti prenderà la parola al Parlamento europeo di Strasburgo. In ulteriore calo negli ultimi giorni il transito di navi dallo stretto di Hormuz, ieri appena 3. Una missione ONU, intanto, ha reso noto oggi di ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra nei due attacchi ad una scuola e ad un impianto sportivo iraniani avvenuti a febbraio. Le autorità iraniane, per gli esperti ONU, hanno commesso crimini contro l'umanità durante la sanguinosa repressione delle proteste antigovernative. Dopo quello di Torino, anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile oggi l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia presentata dagli avvocati di Mario Roggero. Il gioielliere di Grinzane Cavour sta scontando una condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Indagini della polizia, 100 detenuti dell'Istituto di Pena di Sanremo avrebbero dato vita ad un mercato nero della droga interno al carcere. Detenuti sia italiani sia stranieri, aiutati da collaboratori fuori dall'istituto. Le forze dell'ordine hanno trovato sul posto anche cellulari e armi rudimentali. Peter Max, uno dei protagonisti della pop art psichedelica degli hippies, è morto lunedì a Manhattan. Aveva 88 anni e l'annuncio della sua scomparsa è stato dato oggi dal figlio al New York Times. Con i suoi colori accesi, le forme fluide, le vivaci composizioni floreali, Peter Max ha contribuito alle fortune del cosiddetto Flower Power, con opere diventati poster, oggetti di uso quotidiano, copertine di album, francobolli, navi, aerei, grandi progetti commerciali. Proseguono gli europei di pallavolo questa sera alle 21. L'Italia, che è già certa della qualificazione agli ottavi, sfida a Modena la Slovenia in palio il primo posto del girone che garantirebbe un tabellone più agevole. Per ottenerlo, alla squadra di De Giorgi basterà vincere almeno 2 set. Il Milan ha perso 2-0 contro il Benfica nella partita di esordio in Europa League. I rossoneri hanno faticato a creare occasioni gol, sono usciti tra i fischi dei loro tifosi. Alle 21 stasera la Juventus ospita la squadra olandese del NEC per provare a rilanciarsi dopo la sconfitta in Serie A contro il Sassuolo. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Marianna Castrataro. Noi proseguiamo con la cronaca e con la confessione resa dall'uomo che ha sparato, ferendo al braccio una donna, nel quartiere Prati di Roma. L'ho fatto per divertimento, la sua confessione. Sentiamo Monica Pietrangeli.
1: Ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano che nei giorni scorsi ha ferito due donne in via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa che ha incrociato rilievi scientifici e controlli amministrativi. I specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza, effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato, un tassello che ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio.
0: Confermato l'ergastolo per omicidio premeditato nei confronti di Davide Fontana, che 4 anni fa uccise la ex Carol Maltesi. Sentiamo Sara Grattoggi.
2: È quello che speriamo, che sia veramente la fine, ma anche perché ogni volta è un dolore rivivere tutto. Ogni volta che vedi che la portano su in 4 sacchi della spazzatura è dura da superare.
3: La conferma dell'ergastolo per Davide Fontana è l'unica consolazione per la famiglia di Carol Maltesi, la 26enne brutalmente uccisa nel 2022 dal fidanzato, che ne fece a pezzi il corpo e lo abbandonò settimane dopo in un dirupo. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riconosciuto per la terza volta la premeditazione dopo i 2 annullamenti in Cassazione proprio a causa di quella aggravante. Nessuna reazione alla lettura del verdetto da parte dell'ex bancario 46enne, ammesso tempo fa alla giustizia riparativa.
2: L'ultimo dei miei pensieri è avere un dialogo con lui, un contatto con lui, per me non esiste come persona. Lei l'ergastolo ce l'ha veramente.
3: Per i magistrati, alla base del delitto ci sarebbe stata una dinamica di possesso. L'uomo non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della donna da Riscaldina a Verona per stare vicino al figlio. Tra 60 giorni le motivazioni dei giudici, ma la difesa, che sostiene il dolo d'impeto, ha già annunciato ricorso e si andrà dunque verso un 7° processo.
2: Adesso siamo di nuovo nelle mani della Cassazione.
0: 2 giorni a La Spezia, parliamo della 4ª edizione del Forum Risorsa Mare, alla presenza del ministro Musmeci. Sentiamo allora Marica Dell'Acqua, La Spezia.
4: Il mare come risorsa strategica per l'Italia. Parte oggi qui a La Spezia, all'auditorium dell'autorità portuale, la 4ª edizione del Forum Risorsa Mare. Protagonista dell'evento il ministro Nello Musmeci.
5: Ci siamo sforzate di dire in questi 4 anni che il mare rappresenta la più grande infrastruttura naturale sulla quale e con la quale è possibile costruire progetti di crescita e di sviluppo. Crescono tutte le 8 filiere dell'economia blu. Oggi con l'economia del mare lavora 1 milione di cittadini italiani, soprattutto giovani, 250.000 imprese, un prodotto interno lordo che va verso il 12% e le tante nuove abilità professionali che si affacciano. Promuoviamo la cultura del mare in una nazione che ancora la cultura marinara non l'ha particolarmente diffusa. Non dimenticate che nella Costituzione italiana la parola mare non esiste.
0: Sono gli ultimi a tornare sui banchi di scuola, gli studenti della Puglia. E allora andiamo da Luca Aristodemo al liceo Scacchi di Bari.
6: Sì, buongiorno, noi siamo davanti al liceo scientifico Scacchi, siamo nel centro di Bari, questo è l'ingresso del liceo. La Puglia è l'ultima delle regioni italiane a partire, 17 settembre, ma in realtà molte scuole hanno deciso di anticipare perché, ci hanno spiegato stamattina, lo ascolterete, abbiamo parlato con la preside, con alcuni ragazzi, con i genitori, l'importante è cercare di accumulare più giorni possibile per rispettare i 200 giorni obbligatori, ma avere un tesoretto da spendere durante l'anno. Questo si può fare soltanto, diciamo, tenendo conto delle temperature altissime, le polemiche delle scorse settimane rispetto alle aule senza condizionatore. Qui la situazione è leggermente migliore rispetto ad altre scuole, il problema si è verificato nelle aule diciamo degli ultimi piani, dove si sta predisponendo l'utilizzo di ventilatori, di condizionatori. Questi sono i problemi che però tutti ci hanno detto non sono nati oggi, ma sono problemi che vanno affrontati in maniera strutturale. Ma sentiamo le voci che

0: quindi è un problema più strutturale, non così superficiale, che si ripresenta in maniera occasionale.
1: Illustrati a Villa Paganini i risultati della ricerca CNR sull'impatto del verde pubblico nelle città. Sentiamo Matteo Parlato.
2: Le città hanno un alleato silenzioso per proteggersi dal caldo e dall'inquinamento.
3: Ormai la popolazione mondiale vive nelle città. Per il 70% della popolazione italiana vive in città. E in città le temperature sono sempre più alte. Gli alberi sono l'unica, assolutamente l'unica soluzione possibile per raffreddare le città. Non è l'unico motivo, perché sono importanti, ma è quello fondamentale.
2: Ma l'effetto degli alberi non si limita alle temperature.
4: Gli alberi sono assolutamente utili per la città perché possono fornire servizi ecosistemici di carattere ambientale, come per esempio l'assorbimento di inquinanti, l'assorbimento di carbonio, possono limitare l'isola di calore, quindi ridurre le temperature e favorire l'assorbimento dell'acqua nel terreno, quindi limitando le ondate di piena.
2: I risultati della ricerca IRET-CNR ci dicono che i benefici che riceviamo dagli alberi vanno oltre le temperature e l'inquinamento.
5: Le città senza i parchi non potrebbero vivere. Oggi il parco ha una funzione di mitigazione della temperatura, quindi riduce la temperatura globale della città e consente all'uomo di vivere. Però contemporaneamente è luogo di incontro, è luogo di socializzazione. Il parco può essere una grande occasione, senza mai dimenticare però che il parco è un essere vivente. E noi dobbiamo dargli voce, dobbiamo ascoltare prima di fare qualsiasi progetto. Abbiamo incominciato a registrare la sua voce.
1: Quando viaggi da sola, il nuovo album di Benji e Fede, con la metafora del viaggio, il racconto di un nuovo percorso musicale, il tour nei teatri, sentiamo Laura Longo.
6: Sei passata davanti, ho avuto poca fame.
7: Questo disco per noi è un nuovo inizio, detta come va detta, e forse adesso ci dobbiamo prendere anche la libertà di goderci questa cosa.
8: Nuovo percorso per Benji e Fede, che nel nuovo album Quando viaggi da sola imboccano la via di una nuova libertà musicale per un'esplorazione del proprio sé declinata in 9 brani che il duo modenese ha cesellato in ore e ore di studio, facendo convivere sonorità pop a ballate introspettive. I ragazzi d'oro del pop, cresciuti a Platino e fan adoranti, ora sono diventati giovani uomini che si confrontano con il passato, costruendo nel presente il loro futuro.
9: Questa metafora del viaggiare da soli, dell'evadere il mondo come lo conosciamo, di andare in un luogo sconosciuto, è proprio lontano da casa, è lì che scopri chi sei veramente e chi sei sotto tutti gli strati che ci mettiamo addosso e che ci vengono messi addosso in questa società.
8: Il viaggio, metafora del cambiamento, tra partenze e ritorni, discese e risalite, tappa dopo tappa, verso un traguardo di nuova consapevolezza da raccontare in teatri storici, in una per ora mini tournée che partirà il prossimo 3 ottobre da Modena con un tutto esaurito.
6: Lontano da me.
1: Strasburgo in diretta, le immagini, l'intervento davanti all'Europarlamento del primo ministro canadese Mark Carney. Sentiamo.
10: In Germania si trova un ponte che rappresenta la cultura europea. Quel ponte poi è rimasto chiuso a Buchenwald, che è stato un simbolo del fallimento morale del nostro mondo. Dobbiamo tutelare i nostri valori, loro non si difendono da soli. Alla fine del Faust di Goethe, il protagonista vuole la libertà. L'oratore si esprime in lingua tedesca. La libertà è la vita. Bisogna guadagnarsele ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno, non solo nel 45, nel 56 o nel 99, ogni giorno, anche oggi, la libertà è stata conquistata grazie all'eroismo della resistenza europea durante la guerra. La libertà è stata coltivata dai nostri padri fondatori.

0: che hanno creato la comunità europea del carbone e dell'acciaio. La libertà è stata favorita dalla creazione della comunità europea. La libertà è stata preservata dalla creazione dell'Unione Europea e la libertà sa dov'è la pace. La pace è stata favorita dall'allargamento dopo la caduta del muro di Berlino. I valori incarnati dal giuramento di Goethe si hanno una durata eterna proprio perché questi valori hanno attraversato l'Oceano Atlantico. Nel 1917 un giovane tenente canadese, il tenente Miller, raccolse dei semi da un campo e li piantò nell'Ontario e poi da lì nacque una grande foresta. Un secolo dopo abbiamo completato il cerchio del rinnovamento, proprio perché quegli alberi sono stati ripiantati dove erano stati raccolti i loro semi. Questa è l'essenza del partenariato europeo-canadesi. Semi, valori, progresso, popoli che hanno attraversato per secoli l'Atlantico. Noi non siamo alleati soltanto quando il tempo è bello. Non vogliamo degli accordi a somma zero. Il nostro impegno è per lo Stato di diritto. Noi vogliamo difendere strenuamente la dignità umana, la libertà e la democrazia. Condividiamo le stesse radici e lo stesso sostegno indefesso. Abbiamo valori comuni per i quali abbiamo sempre combattuto e per la cui difesa resteremo sempre con gli occhi aperti. Noi riteniamo che l'economia deve essere forte e questo non è un fine in sé e per sé, ma deve portare a una società più giusta. Noi ci impegniamo a tutelare la nostra eredità naturale. La prosperità deve essere condivisa. Questi sono i nostri valori. La condivisione delle scelte. Questa non è una coincidenza. Goethe scrisse riprendendo le parole di un chimico dell'epoca. Affinità elettive sono valide proprio per l'attrazione reciproca. Canada ed Europa condividono non solo un confine, lo sanno anche i nostri amici danesi nell'Artico, siamo uniti da affinità elettive che vengono scelte e rinnovate ogni giorno. Oggi le nostre società sono scosse da nuove tempeste che sconvolgono i nostri cittadini, il cambiamento climatico, l'erosione delle norme democratiche, l'utilizzo del commercio in quanto arma. Le istituzioni multilaterali sono state indebolite. La sovranità è difficile oggi da conciliare con la mondializzazione, con la globalizzazione. Spesso i dazi vengono utilizzati come un mezzo di pressione. I meccanismi finanziari sono stati utilizzati a fini coercitivi. Le catene di approvvigionamento costituiscono un punto debole che viene sfruttato. La tecnologia trasforma la struttura dell'economia, la natura della guerra e la capacità degli stati di governare. Le piattaforme tecnologiche cercano di raggiungere una loro sovranità, vogliono fissare le condizioni d'accesso, vogliono dettare le regole per quanto attiene la diffusione e vogliono cambiare le regole della nostra vita, vogliono controllare i nostri dati, diffondere disinformazione.
1: E questo evidentemente è un ulteriore terreno sul quale il primo ministro canadese Carney vede affinità con gli indirizzi espressi dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea. Lasciamo Carney e Strasburgo per tornare in Italia, sgominata un'organizzazione criminale transnazionale dedita a diffondere online materiale pedopornografico. Indagine lunga condotta dalla polizia, dalla DDA di Roma. Andiamo a sentire in procura gli inquirenti in diretta.
2: Anche di 4 anni, degli atti di violenza nei confronti di bambini, degli atti sessuali nei confronti di bambini, e rispetto a questo chiaramente sentiamo anche l'importanza di questo di questa operazione, ma di questo compito in generale, di quelle che ci saranno in futuro per la tutela di questi soggetti. Per questo insomma devo ringraziare sicuramente la nostra polizia giudiziaria, anche l'Homeland Security, anche la collega e i loro colleghi svizzeri che si sono appunto messi veramente a disposizione, perché la parte interessante di questa operazione è stata anche che a noi mancava il riferimento all'ultimo degli amministratori che avevamo individuato, perché questo era probabilmente il più abile ad anonimizzare la sua utenza, seppure mantenendo sempre lo stesso nome. Però
3: stava in Svizzera
2: e siamo riusciti con una cooperazione giudiziale, devo dire eccezionale, nello stesso momento in cui venivano eseguite le perquisizioni in Italia, fare eseguire anche la perquisizione in Svizzera, con 2 agenti nostri che sono stati sul posto, hanno potuto esaminare immediatamente il materiale, c'è stato l'interrogatorio dell'arrestato e abbiamo subito avuto in tempo reale elementi per l'individuazione dell'ultimo amministratore che ci mancava e che abbiamo fermato, con fermo di indiziato di delitto a Cremona proprio insomma nella notte della perquisizione, quindi sono stati dei giorni abbastanza impegnativi, però
3: ecco, si lavora anche di notte, no?
2: Siamo contenti del risultato.
3: Grazie. Darei la parola al dottor Gabrielli, che
4: io sarò brevissimo,
3: da capo assoluto dell'organizzazione. Dal punto di vista della polizia giudiziaria ha condotto le investigazioni,
5: così siamo già pronti per
3: anticipare il contenuto poi degli interventi degli altri.
5: Sì, io sarò veramente breve. Intanto mi sono d'obbligo i ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente vanno in primo luogo alla Procura che ha coordinato un'attività che dal mio punto di vista ormai da tempo mi occupo di questa materia, però ha rappresentato momenti di complessità e di capacità investigative notevoli e che debbono essere comunque coordinate, supportate e seguite da una procura che in qualche modo riesce ad essere veloce nella richiesta di provvedimenti di cooperazione, nel realizzare quelle che sono le attività che vengono in qualche modo immaginare anche di tipo innovativo, perché l'attività undercover che ha portato poi ad entrare finalmente nella stanza dei re è stata un'attività undercover importante portata avanti dal gruppo di lavoro che sta all'interno del CNCPO, quest'anno è 20 anni.
1: Così gli inquirenti, abbiamo visto anche il dottor Lovoi, procuratore capo a Roma, illustrare l'esito di questa indagine, qualche istante, poi i titoli di una nuova edizione del giornale di Rai News 24.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Cambia la situazione meteorologica, arriva una perturbazione di origine atlantica che porterà aria più fresca ma soprattutto fenomeni intensi. Nell'immagine che vediamo ancora non si vede questa perturbazione che arriva, ma la possiamo vedere in maniera trasversale al di sopra delle Alpi e sulla Spagna. Arriverà, come possiamo vedere, soprattutto sulle regioni settentrionali. Ecco l'immagine che ci permette di percepire quali saranno i fenomeni soprattutto al nord e su parte delle regioni centrali. Ritroveremo rovesci e temporali localmente intensi, specie tra Liguria ed Emilia-Romagna, così come al centro tra Toscana, Umbria e Marche, mentre andrà decisamente meglio tra Lazio ed Abruzzo, così come al meridione, anche se un po' di nuvolosità arriverà sulle coste di Campania, Basilicata e Calabria.

ma lì il rischio pioggia sarà decisamente più basso. Una ventilazione che cambia gradualmente, avremo una ventilazione debole principalmente meridionale sul Mar Tirreno, ma arriverà aria più fresca come possiamo vedere, quindi maestrale che tende ad interessare in questo momento la parte occidentale della Sardegna, ma che nel corso della giornata poi interesserà anche tutto il resto del paese. Diamo uno sguardo alle temperature che proprio in virtù del fatto dell'arrivo di questa perturbazione tenderanno a diminuire soprattutto al centro e al nord, principalmente al nord, e a rimanere stazionarie invece al meridione. Spiccano ancora i 29 gradi di Palermo, i 28 di Napoli, ma come ancora i 31 di Roma. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: L'Unione Europea lavora un'alleanza strategica con il Canada e respinge le minacce di Trump. Von der Leyen, partnership non è contro qualcuno ma per nostra comune forza. Bruxelles approva il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online, la prospettiva vieta l'accesso ai social agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account. Nuovi attacchi russi all'Ucraina, colpita la capitale e le infrastrutture energetiche sotto mira obiettivi strategici anche in Russia, dove iniziano le operazioni di voto che si chiuderanno domenica. Continuano a salire i prezzi dei carburanti nonostante la proroga sul taglio delle accise. Il governo cancella il bollo auto per il 2027. Attaccano le opposizioni, misura elettorale. Clamorosa falla informatica. Chiedono 3 milioni di euro gli hacker che hanno violato i sistemi della banca Revolut per non divulgare i dati della polizia italiana. Calcio Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica. Fischia San Siro dei tifosi rossoneri. Stasera tocca alla Juve. Buongiorno, ben ritrovati con il TG di Rai News 24, edizione delle 12. In apertura gli attacchi di Trump all'Unione Europea dopo l'accordo di associazione con il Canada. In questi minuti l'intervento del Premier Carney all'Europarlamento di Strasburgo, ma ci colleghiamo in diretta per tutti gli aggiornamenti proprio da lì con la corrispondente Marilu Lucrezio.
1: Sì, in questo momento il primo ministro canadese Mark Carney sta parlando nell'emiciclo agli europarlamentari qui a Strasburgo, ha iniziato a parlare di libertà. La libertà va difesa ogni giorno, ha detto, valori del progresso che passano dall'Atlantico. Abbiamo valori comuni per i quali abbiamo sempre lottato, che dobbiamo continuare a difendere restando vigili. Riteniamo che un'economia forte non sia fine a se stessa, ma è un mezzo per arrivare ad una società giusta, ha detto Mark Carney. È arrivato ed è stato accolto con molto entusiasmo dagli europarlamentari, ci sono stati tanti selfie, strette di mano, abbracci. E ieri la sorpresa di Ursula von der Leyen, che mentre parlava nell'emiciclo per il suo discorso sullo Stato dell'Unione, ha citato proprio la proposta che il Canada diventi per la prima volta membro associato dell'Unione Europea. È uno status nuovo, oggi non esiste nei trattati e dovrà essere discusso con gli Stati membri. Quindi l'obiettivo è costruire un'alleanza molto stretta su temi molto delicati come la tecnologia, l'intelligenza artificiale, la difesa, l'energia, le materie prime critiche. E Carney, parlando poco fa, ha detto: noi non abbiamo dei confini geografici, però abbiamo dei valori comuni che difendiamo allo stesso modo, ma ha anche sottolineato i 3.000 metri il confine di 3.000 chilometri nell'Artico, che ha detto fa parte insomma della Danimarca, e quindi siamo in un certo modo confinanti. E l'annuncio ha colto di sorpresa di von der Leyen anche le capitali europee, nonostante da tempo si parla di una stretta alleanza, di migliorare e rafforzare la relationship tra Bruxelles e Ottawa. E dunque adesso gli Stati membri dovranno accogliere questa richiesta e decideranno su come si andrà avanti su questo status. In linea a Roma.
0: Grazie Marilu. Allora lo abbiamo sentito anche dai titoli. Stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act, le cui

0: Misure erano state annunciate ieri nel discorso di Ursula von der Leyen. Sentiamo di più da Paola Erba.
1: Niente social network sotto i 3 anni e dai 3 ai 13 soltanto dietro stretto controllo dei genitori. Tra i 13 e i 14 solo mini account creati e supervisionati dai genitori con funzionalità limitate e restrizioni di tempo, mentre tra i 15 e i 18 le piattaforme avranno l'obbligo di una progettazione sicura. Sono questi, in linea di massima, i contenuti del European Kids Act proposto dalla Commissione europea. Ne ha parlato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il suo discorso tenuto a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Si tratta di una delle strategie più ambiziose mai tentate in Europa per ridisegnare le regole di accesso ai social network, all'intelligenza artificiale e ai videogiochi online. Una scelta destinata ad avere conseguenze non soltanto sulla tutela dei ragazzi, ma anche sui costi e sui modelli di business delle grandi piattaforme tecnologiche. Sono molti i governi che hanno spinto perché la questione diventasse prioritaria sull'agenda europea. E infatti, dall'Austria alla Danimarca, dalla Grecia alla Spagna e alla Francia, stanno partendo percorsi legislativi nazionali di regolamentazione dei social network. Il testo del European Kids Act non è ancora definitivo. Prima che diventi legge, sarà oggetto di negoziato tra i 27 Stati membri e il Parlamento europeo. Per rendere effettive le regole, la Commissione intende chiedere l'adozione di sistemi di verifica dell'età, anche se il compito non sarà facile.
0: Andiamo negli Stati Uniti. Dopo 3 anni e contro le indicazioni di Trump, la Fed torna ad alzare i tassi di interesse che salgono al 4%. Dopo l'accordo di associazione Europa-Canada, il presidente degli Stati Uniti parla di atto ostile e minaccia dazi senza precedenti. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
2: Sfidare il rialzo dei prezzi è allo stesso tempo il desiderata di Trump. È quanto ha fatto Kevin Warsh, il governatore della Fed, aumentando i tassi di interesse fino a una forbice compresa tra il 3,75 e il 4%. Warsh si è insediato a maggio alla guida della banca centrale dopo che il suo predecessore, Jerome Powell, si era scontrato più volte con il presidente che gli chiedeva di abbassare i tassi e ridurre così il costo del denaro.
3: Inflation is too high. And has been for too long.
2: L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo, spiega però Warsh, osservando che i prezzi corrono più rapidamente di quanto la Fed vorrebbe da almeno 5 anni. Non cita benzina e gasolio, il cui costo al distributore allarma gli americani dall'inizio della guerra all'Iran, ma richiama spesso l'incertezza geopolitica. L'economia americana cresce e siamo vicini alla piena occupazione, dichiara il governatore. Se ora la Fed tenta di frenare i rincari è perché così adempie al mandato del Congresso, sostiene, e inoltre aiuta più di tutti gli americani meno abbienti. Trump poco dopo non nasconde il disappunto. Ho fiducia in Warsh, ha un consiglio direttivo ostile, dice, ma aggiunge: i tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo, e lancia un appello: abbassate i tassi e rapidamente. E sempre sul fronte economico, il presidente minaccia l'Unione Europea. Se insisteranno nel rendere il Canada il primo membro associato e se lo riterrò un atto ostile, avverte, interromperò ogni scambio commerciale con loro.
0: Ne abbiamo parlato in tutte le ultime edizioni, è stato eliminato il bollo per auto di piccola e media cilindrata e per le moto per tutto il 2027. La misura riguarderà circa il 70% dei veicoli in circolazione, ma cerchiamo di capire con Alessandro Marchetti chi ha diritto all'esenzione e da dove vengono i soldi per questa misura. Alessandro.
4: Eh sì, in queste ore esultano milioni di automobilisti italiani perché l'abolizione del bollo regionale è una novità molto popolare. Ci saranno dei risparmi dai calcoli del governo, coinvolge circa 14 milioni e mezzo di mezzi. Attenzione perché varrà solo per il 2027, ma chiariamo subito con il primo cartello qual è il criterio base. L'esenzione del bollo automoto varrà per tutti i veicoli con potenza massima fino a 80 kWh. È l'equivalente all'incirca di 109 cavalli, ma come si fa a verificare se dovremo pagare il prossimo anno? Molto semplice, basta leggere sul libretto di circolazione, il dato si trova al campo P2. Possiamo fare degli esempi, saranno esentate dal bollo tutte le city car, il cosiddetto segmento A, ma saranno esentate anche le utilitarie, ovvero quelle del segmento B. Rientrano però anche alcune vetture base, quelle ovvero meno potenti, del segmento medio, il segmento C. Passiamo ora a vedere i beneficiari, lo facciamo con il cartello 2. Bisogna fare un po' di chiarezza perché l'operazione può creare degli equivoci. Anzitutto, lo abbiamo visto, sono inclusi anche i motoveicoli, sono escluse dall'esenzione le auto elettriche, lo vedete. Terzo criterio, sono ricomprese le auto a noleggio e leasing, questo perché il bollo regionale è a carico dell'utilizzatore. Attenzione però, andiamo avanti con il cartello perché bisogna ricordare delle regole che ha annunciato il governo in queste ore. L'esenzione vale, lo abbiamo detto, solo per il 2027, anche se il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che verrà resa strutturale, c'è la possibilità di esentare soltanto un veicolo, e qualora si abbia un'auto e una moto e quindi si paghino due bolli, l'esenzione vale solo per l'auto, così come in caso in cui si paghino il bollo per due automobili varrà soltanto il bollo per l'auto meno potente, quindi soltanto quello sarà esentato. Quello che dobbiamo ricordare in chiusura è che questa mossa, l'abolizione del bollo, costerà molto allo Stato, circa 2,3 miliardi che poi andranno garantiti alle regioni che incassano tramite l'ACI questo gettito fiscale. Da dove arrivano le risorse? Il governo potrà utilizzare i fondi PNRR risparmiati finora, un'operazione che però in queste ore preoccupa alcuni presidenti di regione.
0: Grazie Alessandro. Il governo cancella il bollo per 14 milioni di veicoli, una delle tasse più odiate, ha dichiarato la Premier Meloni, che anche poco fa ha ribadito sui social che la misura sarà strutturale. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio sarà in Norvegia, al centro della visita dei dossier difesa, sicurezza, energia. Ma sentiamo gli inviati da Oslo, Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
5: Una visita che mancava da quasi 15 anni qua a Oslo da parte di un Presidente del Consiglio italiano, l'occasione per la Premier nel bilaterale con l'omologo Stor di parlare di tutte le questioni internazionali più importanti, guerra in Ucraina, in Iran, stretto di Hormuz, situazione nell'Artico, una regione sempre più rilevante per gli equilibri geopolitici mondiali, ma poi c'è anche tutta la parte bilaterale. Nella cena di stasera parteciperanno anche alcuni colossi imprenditoriali italiani come Fincantieri, Saipem e Leonardo. Palazzo Chigi vuole, punta a rafforzare anche la cooperazione energetica con la Norvegia in un momento in cui le attenzioni del governo sono focalizzate proprio sul dossier energia, lo abbiamo visto anche nel Consiglio dei Ministri di ieri, la svolta da parte di Palazzo Chigi sulla questione carburanti con un taglio delle accise che andrà a scomparire il 5 ottobre, gli aiuti mirati che scompaiono dai radar, e la mossa a sorpresa del governo è quella di abolire il bollo con decreto per il 2027, ma poi la Presidente del Consiglio anche oggi sui social rimarca che la misura sarà strutturale, lo diventerà con la manovra. La Premier che risponde sui social anche a Renzi, che dice: quando l'ho annunciata io venivo accusato da Meloni di essere un venditore di pentole, risponde la Presidente del Consiglio: bravo Matteo, hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. La Premier che nega che questa sia una mossa elettorale, dice appunto ad arrivare a fine legislatura con la maggioranza, ma poi pone subito una condizione, l'ha fatto in una conferenza stampa di ieri sulla legge elettorale, annuncia sarà posta la questione di fiducia dopo lo scivolone che c'era stato nel luglio scorso sulle preferenze. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: E non c'è solo il dissing tra Renzi e Meloni, chiamiamolo così, diciamo il battibecco, ma la cancellazione del bollo, così come il caro carburanti e la legge elettorale, sono al centro del dibattito politico, e anche lì dissing e battibecco. Ma il punto ce lo fa in diretta Alberto Gioffreda.
6: Battibecco tra la Presidente del Consiglio Meloni e l'ex Presidente del Consiglio, attualmente leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che è proseguito con la controreplica di quest'ultimo, che ha invitato Giorgia Meloni a spegnere i social e continuare a lavorare a Palazzo Chigi per governare. Dalle opposizioni la misura dell'abolizione del bollo auto viene vista soprattutto da 5 Stelle e Verde e Sinistra come una mancia elettorale. Dalle regioni la voce del governatore della Toscana Giani, preoccupato per le mancati possibili coperture che devono arrivare appunto dagli enti locali dall'abolizione del bollo auto. Per il Partito Democratico la segretaria Demi Schlein sceglie una via più morbida, scrive una lettera a Repubblica chiedendo un'intesa alla Presidente del Consiglio sulla flessibilità concessa all'Europa per contrastare il caro energia, 5 progetti da condividere, anche se per gli stessi Dem, la misura dell'abolizione del bollo auto è vista e ha il sapore di una mancia elettorale. Ascoltiamo su questo l'europarlamentare Ricci.
7: È uno spot elettorale con coperture dubbie, perché coprirlo con i residui del PNRR dal punto di vista tecnico-contabile è un azzardo, perché il PNRR sono investimenti, cioè scuole, strade, contenitori culturali, teatri, piuttosto che altro. E questa è spesa corrente.
6: La bontà dell'abolizione del bollo auto viene ovviamente marcata, evidenziata dal centrodestra, da Fratelli d'Italia, da Noi Moderati di Maurizio Lupi. Ne rivendica in qualche modo la paternità Antonio Tajani di Forza Italia, ricordando che fu una proposta del 2017 di Silvio Berlusconi. L'intenzione di Matteo Salvini, leader della Lega, è quella anche di aumentare la platea dell'esenzione grazie alla prossima legge di bilancio. Per la Lega, l'onorevole Toccalini. Pollina, te.
8: Ricordo che ieri Giorgetti ha detto che l'obiettivo ovviamente è di renderla strutturale, cosa che noi abbiamo già fatto tra l'altro con il taglio del cuneo fiscale. Sul taglio del cuneo fiscale per i primi 3 anni di governo ci siamo sentiti dire dall'opposizione che era una marchetta elettorale perché non era strutturale. Lo abbiamo fatto strutturale e non va bene lo stesso.
0: Una busta con un proiettile insieme a una lettera con frasi minatorie è stata recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denuncia ai carabinieri. Immediata la solidarietà dei presidenti del Senato e della Camera, La Russa e Fontana, del presidente del Consiglio, che si dice sicura nel lavoro delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto. Vicinanza è stata espressa da tutti gli esponenti del governo e dalle forze di maggioranza come quelle di opposizione. Continua positiva la mattinata delle borse europee, il giorno dopo la decisione della Fed sui tassi, a influire anche il prezzo del petrolio, che è in calo. Ci aggiorna sulle contrattazioni da Milano Luigina Venturelli.
9: Dicevi, si attenuano i timori sulle forniture di energia dopo che l'Arabia Saudita ha promesso di ripristinare entro pochi giorni almeno parzialmente la funzionalità dell'oleodotto est-ovest. Il prezzo del petrolio in questi minuti è in calo dell'1,7% a $104 al barile, e scende anche il prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam, dove è quotato 77,4 euro al megawattora. Così le borse europee riprendono fiato e continuano le contrattazioni in territorio positivo. Milano guadagna lo 0,4%, quasi mezzo punto percentuale, in linea con Francoforte, subito seguita da Londra e Parigi. A Piazza Affari sono in verde i titoli del comparto bancario, ma quelli con i rialzi maggiori sono gli industriali, Stellantis e Fincantieri più 2%, così come i titoli del lusso Cucinelli e Moncler. E dopo la chiusura in rosso di ieri, oggi sono in verde il rialzo anche i future di Wall Street all'indomani della decisione della Fed di alzare i tassi di interesse di 25 punti base. Era una decisione attesa dai mercati, preoccupati anche dalla corsa dell'inflazione e dei rendimenti dei titoli di Stato, ed ora prevedono nuovi rialzi da parte della Banca Centrale Americana a ottobre e quasi certamente a dicembre. A voi.
0: Grazie Luigina. Adesso la cronaca: un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico è stata scoperta dalla Polizia di Stato in un'indagine coordinata dalla DDA di Roma. 17 le misure cautelari. È in corso la conferenza stampa in procura. Sentiamo il procuratore capo Francesco Lovoi.
10: Come ha appena accennato il dottore Gabrielli, ha al suo interno in Italia, e non voglio togliere meriti ad alcuno, è veramente un livello di specializzazione eccezionale, che io ho personalmente, come vi dicevo, riscontrato in questo specifico settore già da tanti anni, ma che proprio in tutta questa materia particolarmente tecnica e con la difficoltà di doversi confrontare quotidianamente, anche di domenica, anche di notte, con attività e immagini che vi assicuro fanno stare male, e voglio anch'io esprimere un sentito e sincero ringraziamento alla Polizia di Stato tutta, che ci ha assistito in questa indagine e senza i quali questa indagine non sarebbe stata possibile. Ecco perché ci tengo particolarmente. Stavolta, ripeto, abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa per l'importanza dell'indagine, per dare diffusione e anche per illustrare le novità che ci sono in questo campo e che sono state accennate brevemente. Mi limito ad indicare quella sconfortante novità che riguarda l'età dei soggetti coinvolti in questo commercio indegno e sfruttamento di minori, l'allargamento ad una funzione economica dello stesso scambio di informazioni, la caratteristica strutturale.
0: Così il procuratore Lovoi in diretta. Passiamo alla pagina degli esteri. Notte di violenti attacchi russi sull'Ucraina, bombe su Kiev, Sumy e Odessa. Un morto, decine di feriti. Nel frattempo Zelensky torna a chiedere con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea agli alleati. Sentiamo Katia Cerratti.
11: Improvvisi lampi di luce squarciano il cielo di Kiev, seguiti dal boato delle esplosioni mentre alte colonne di fumo sovrastano lo skyline della capitale. Una nuova e violenta ondata di attacchi russi colpisce il paese. La situazione più grave proprio a Kiev, con decine di feriti, tra cui due bambini. Ridotti in macerie appartamenti, edifici residenziali e magazzini colpiti dai detriti dei droni e dalle esplosioni nell'area di una stazione di servizio. Oltre alla capitale, i raid di Mosca prendono di mira altre aree strategiche, come la città portuale di Odessa e la città di Sumy, dove si registrano vittime e feriti. Sul fronte opposto, la risposta di Kiev si fa sentire in territorio russo, dove un attacco con droni ha danneggiato una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav. Il presidente Volodymyr Zelensky torna a denunciare il costante bombardamento delle infrastrutture civili, ribadendo agli alleati l'urgente necessità di rafforzare la difesa aerea e annuncia inoltre un'imminente missione diplomatica negli Stati Uniti per negoziare nuovi pacchetti di supporto militare, oltre a trattare temi cruciali come l'energia e la sicurezza alimentare. Sullo sfondo l'appello del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che torna a chiedere il cessate il fuoco immediato, sollecita un passaggio sicuro nel Mar Nero per le esportazioni di cibo e energia. Guterres ha condannato fermamente gli attacchi contro i civili, avvertendo che il blocco navale sta aggravando la crisi alimentare ed energetica globale.
0: E la Russia, sotto una pioggia di droni che colpiscono infrastrutture strategiche, torna al voto da venerdì fino a domenica per le elezioni politiche, forse le ultime dell'era Putin. Ne parliamo in diretta da Mosca con la corrispondente Caterina Doglio.
12: Sì, nella notte c'è stato un massiccio attacco aereo sulla città di Rostov e ancora un attacco di droni ucraini sulla raffineria di Yaroslav, che è una delle principali raffinerie della Russia. Nei giorni scorsi il presidente americano aveva annunciato che Russia e Ucraina avevano raggiunto un'intesa per una tregua che prevedeva di sospendere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche. Per ora questo spiraglio prospettato da Trump sul fronte diplomatico non si vede. Ieri in serata, lo dicevi, Putin ha chiamato la popolazione alle urne. Da venerdì a domenica infatti si vota per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello alla popolazione a restare uniti e sostenere l'intervento in Ucraina. Dal Ministero degli Esteri Lavrov ribadisce che la Russia non ha intenzione di attaccare i paesi occidentali, ma minaccia l'Europa, che dice parla continuamente di riarmo. Se sarà l'Europa attaccare la Russia, la guerra, minaccia Lavrov, sarà diversa e molto breve. Nel corso della giornata aspettiamo reazioni del Cremlino al pacchetto di sanzioni americane contro Mosca. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato infatti un ampio pacchetto di sanzioni, obiettivo privare Putin delle risorse finanziarie necessarie per mandare avanti la guerra. Il provvedimento sanziona anche la flotta ombra di petroliere del Cremlino. La palla ora passa a Trump. È la prima iniziativa, la più ambiziosa, a sostegno dell'Ucraina dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. La legge dà a Trump il potere di imporre dazi doganali al 100% su 5 paesi che sono tra i principali importatori di petrolio russo, e stiamo parlando di paesi come l'India e la Cina. Per ora è tutto, a voi.
0: Stati Uniti adesso, Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, che si svolgerà martedì prossimo e sarà per discutere i passi successivi al conflitto con l'Iran. Intanto si consolida l'alleanza di Teheran con Pechino. Sentiamo

0: Il corrispondente Sergio Paini.
1: L'asse resta saldo. In occasione della visita del ministro degli esteri iraci a Pechino, la seconda dall'inizio della guerra, la Cina ha ribadito il suo appoggio al regime degli Ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne i diritti e i legittimi interessi anche in sede ONU. L'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti. Per noi il memorandum d'intesa resta in vigore, ha dichiarato il capo della diplomazia iraniana che ha incontrato il suo omologo Wang Yi. Pechino invita allora i belligeranti a mantenere razionalità e moderazione, auspica la ripresa dei negoziati, ma soprattutto chiede la riapertura dello stretto di Hormuz, molto importante per i suoi approvvigionamenti energetici. Allo stesso tempo chiede di frenare gli Houthi che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, e bombardano l'Arabia Saudita. Riyadh ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, smentiscono e rivendicano invece di aver abbattuto un caccia saudita.
0: Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut. Sono stati chiesti 3 milioni di dollari di riscatto. È stata attivata anche la direzione antimafia nazionale a Reggio Calabria. È stata aperta un'inchiesta e per tutto questo l'opposizione chiede al ministro degli interni Piantedosi di chiarire. Sentiamo Alessandro Fresilli.
2: Abbiamo dati della polizia italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
0: Fa tappa per 2 giorni alla Spezia la 4ª edizione del forum Risorsa Mare con il ministro Musumeci. Ci aggiorna dalla Spezia Marica Dell'Acqua. Marica.
3: Il mare come risorsa strategica per l'Italia. Parte oggi qui alla Spezia, all'auditorium dell'autorità portuale, la 4ª edizione del forum Risorsa Mare. Protagonista dell'evento il ministro Nello Musumeci.
4: Ci siamo sforzati di dire in questi 4 anni che il mare rappresenta la più grande infrastruttura naturale sulla quale e con la quale è possibile costruire progetti di crescita e di sviluppo. Crescono tutte le 8 filiere dell'economia blu. Oggi con l'economia del mare lavora 1 milione di cittadini italiani, soprattutto giovani, 250.000 imprese, un prodotto interno lordo che va verso il 12% e le tante nuove abilità professionali che si affacciano. Promuoviamo la cultura del mare in una nazione che ancora la cultura marinara non l'ha particolarmente diffusa. Non dimenticate che nella Costituzione italiana la parola mare non esiste.
0: Una breve pausa, poi torniamo con le notizie sportive e tanto altro.

0: ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Sul nuovo Subito Motori, vendere l'auto è semplicissimo. Con la targa, l'annuncio si compila in automatico. Scopri Subito Motori, un'auto venduta ogni 3 minuti. Meglio subito. Scarica l'app.
4: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
5: Cristianini te ayuda.
6: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
7: Bene, bene, bene. Miau. Guarda che si rivede. Spero proprio che ci sia del salmone in quelle borse. Servo.
8: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
9: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
10: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
11: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
12: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.

0: 12:31 minuti, ben ritrovati con Sport 24. Apriamo il nostro notiziario sportivo con il calcio, le coppe europee. Delude il Milan all'esordio in Europa League. A San Siro vince infatti 2-0 il Benfica in una gara a lungo dominata dai portoghesi. Ci fa il racconto Francesco Rocchi.
1: Errare umano, perseverare diabolico. Amorim sbaglia ancora una volta formazione. Per l'esordio del suo Milan in Europa League, ecco un 11 iniziale pieno zeppo di riserve. Hila, Rabiot, Modric, Moreira e Pulisic tutti dalla panchina. La lezione dell'Olimpico non è servita. Arriva così la prima sconfitta della stagione tra i fischi di San Siro. Sperare sempre nei cambi, questa volta non funziona.
2: È arrivata la prima sconfitta, cosa non ha funzionato?
3: Sì, abbiamo avuto tanto la palla, però creato poco nel primo tempo. Alla fine abbiamo creato di più quando eravamo sotto i due gol, però sì, creare di più, fare più pericolo.
1: Il Benfica esce dal campo con un 2-0 che lascia pochi dubbi, un gol per tempo. Luke Bacchio e Kaminski condannano i rossoneri. Le aquile volano così su San Siro. Il grande ex Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano, assolve però Amorim.
4: Sei allenatore del Milan, sei giocatore del Milan, se non vinci sei nel mirino, quello è... Credo che sia una cosa normale, però comunque non è partito male il campionato, se è ancora lì, siete all'inizio, il Milan è all'inizio, il campionato è all'inizio, credo che avrà bisogno di tempo come tutti gli allenatori.
1: Diavolo senza anima, Europa già in salita, 6 gol incassati in 5 partite sono un campanello d'allarme. Domenica sera in campionato alla Meazza arriva il Lecce, serve una vittoria per tramutare i primi fischi in applausi.
0: E questa sera tocca la Juventus, a Torino arrivano gli olandesi del NEC, i bianconeri sono chiamati al riscatto dopo il KO con il Sassuolo, ce lo racconta Alessandra Dangiò.
5: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
6: Pronta al debutto europeo la Juventus, che all'Allianz Stadium sfiderà il NEC Nijmegen, e pronto a lanciare dall'inizio McKennie e Luciano Spalletti, che dell'americano non può fare a meno, a maggior ragione dopo le ore più complicate della sua gestione, quelle dopo la sconfitta col Sassuolo, che per la prima volta ha messo sotto esame anche il tecnico, seppur blindato pubblicamente dalla società attraverso le parole a Radio Anch'io Sport della D Carnevali. Lui, Luciano, si mostra sereno anche di fronte alle voci su Antonio Conte, invocato da una parte del tifo.
5: Lei ora si è fatto la locandina per Conte, l'ha rammentato 2 o 3 volte, è una cosa che bisogna accettare, cioè ognuno si fa la locandina che vuole. Non sono stupito che dopo 4 giornate siano cambiati 2 allenatori, no. Si figuri se devo essere stupito di quello che dicono qui. È chiaro che abbiamo delle urgenze di vincere questa partita, le uniche energie vanno in quella direzione lì, ognuno si fa l'idea che vuole, poi a me tutti quelli che parlano di me non mi conoscono, e abbiamo fatto una sconfitta, a quella ci riferiamo poi.
6: Una sconfitta ma già rumorosa, per metterla a tacere servirà la migliore Juventus in una notte di Coppa, quell'Europa Liga che vede i bianconeri con gli onori e oneri dei favoriti, un'altra di quelle pressioni da signora.
5: Accettare la pressione, da un punto di vista mio, è la medicina per imparare a vivere.
0: Parliamo adesso della Serie A. Nel fine settimana, la 5ª giornata prima della lunga sosta per le nazionali, nel programma spicca lo scontro al vertice che si svolgerà sabato tra Roma e Inter. Pascal Alia.
7: Sabato all'Olimpico si gioca la partita che vale il vertice della Serie A. Roma-Inter non sarà una sfida scudetto, è troppo presto, ma vista la posta in palio ci si avvicina, e di molto. Sono le uniche due squadre ancora a punteggio pieno, entrambe a 12 punti ma con due modi opposti di essere prime. La Roma di Gasperini ha la miglior difesa del campionato, un solo gol subito in 4 partite, 2 contando anche la Champions. L'Inter di Kivu è invece il miglior attacco, ma una retroguardia più permeabile. 6 reti incassate, 8 contando Madrid. E i nerazzurri sono anche la squadra delle rimonte. Contro Napoli e Udinese sono sempre andati sotto di 2 gol prima di ribaltarla. Contro i friulani, rimonta firmata da Thuram, Barella e Bonny fino al 5-3 finale. Per Gasperini la chiave sarà non concedere il primo colpo. Con questa Inter ripartire in svantaggio può essere fatale. Sabato dunque si affrontano anche 2 filosofie diverse. La coppia Lautaro Martinez e Thuram, che ha già segnato la maggior parte dei gol nerazzurri, contro il tridente leggero della Roma, con Malen, unica punta, e Dybala e Solé a costruire e a inventare. Chiv dovrà fare a meno di Çalhanoğlu, al suo posto Zielinski, con Barella e uno tra Mkhitaryan e Jones, mezzali. Assente anche Stone, uscito malconcio dall'ultima gara. Per Gasperini i punti fermi restano quelli di sempre, marcatura uomo su tutto il campo e il terzetto difensivo Mancini, Indica, Hermoso. Da seguire con particolare attenzione il duello sulle fasce, crocevia tattico della partita. Un dato però pesa sulla carriera del tecnico giallorosso, contro l'Inter ha vinto appena 5 volte in 36 precedenti. Occhio anche a chi insegue in classifica, alla Lazio sul campo del Venezia e al Como di Fabregas che a Frosinone cerca la quarta vittoria consecutiva. Entrambe potrebbero approfittare di un passo falso delle prime della classe.
0: Ho subito attacchi da fuoco amico da persone che hanno avuto non solo la mia amicizia ma anche il mio supporto. Così il presidente della FIGC Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda del suo mancato tesseramento al momento dell'elezione a presidente federale. Si sono lette tante prese di posizioni ingiuste, ha aggiunto Malagò. Affronterò anche questa partita a testa alta. Guardiamo avanti con fiducia. Due giorni fa la giunta del CONI, chiamata a prendere una decisione sulla questione, al momento sul tavolo resta anche l'ipotesi di un commissariamento della Federcalcio. Ora gli europei di volley, oggi tornano in campo gli azzurri nell'ultima partita della prima fase. Di fronte ci sarà la Slovenia in palio, il primo posto nel girone. Sentiamo Maurizio Colantoni.
8: Torino e gli ottavi di finale attendono là sullo sfondo già da qualche giorno. Prima però c'è da salutare per l'ultima volta il mitico Palapanini di Modena e la sua gente, che stasera riempirà le tribune dell'iconico impianto per tifare nuovamente per gli azzurri. Resta un ultimo ostacolo da superare, non per la qualificazione già in tasca, ma per confermare il primo posto nel girone. Un ostacolo chiamato Slovenia e allenato dall'italiano Fabio Soli, anche lui ingolosito e non poco dalla vetta del gruppo A ancora da poter conquistare. Sarà dunque sfida vera e decisiva per accaparrarsi poi un'avversaria, almeno sulla carta, un po' più gestibile agli ottavi di finale, in programma domenica a Torino. La scalata all'oro conta 9 gradini in tutto da salire. Con il quinto di stasera questa bella Italia supera già la metà.
9: Da dove prendi la fiducia quando incominciano le partite, diciamo, no, a diventare come oggi, eccetera? Devi giocare con la consapevolezza che ti sei preparato.
8: A quanto vogliamo questo primo posto?
9: È certo che vogliamo arrivare fino lì. Ma non serve solo per il primo posto, ci serve proprio il gioco con questa intensità.
0: Dalla pallavolo al tennis, Jannik Sinner continua ad allenarsi a Monte Carlo, il numero uno ATP tenta di forzare i tempi per rientrare a Pechino alla fine del mese, intanto si prepara al ritorno in panchina Juan Carlos Ferrero. Sentiamo Maria Barresi.
10: L'ovazione alla finale di Wimbledon a luglio per la vittoria su Alexander Zverev. E poi niente Cincinnati e niente US Open per un problema al ginocchio destro, ma ora Jannik Sinner dovrebbe ritornare in campo a Pechino dal prossimo 30 settembre. L'azzurro ha già conquistato 2 volte il torneo nel 2023 e nel 2025 e ha raggiunto anche la finale nel 2024. Fan dunque pronti a trasmettergli tutto il loro affetto e non sarà poco se poi il calendario asiatico proseguirà subito dopo con il Masters 1000 di Shanghai previsto dal 7 al 18 ottobre. Eventi molto impegnativi per il nostro numero uno del mondo, che dopo la trasferta asiatica potrà vedersela con Vienna, poi il Masters 1000 di Parigi-Bercy e soprattutto gli ATP Finals di Torino in programma dal 15 al 22 novembre. Nel frattempo grande rientro per l'allenatore di Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, che ha annunciato il suo ritorno nel 2027 ma non ha svelato ancora chi allenerà.
0: Chiudiamo il nostro Sport 24 con la vela. Luna rossa arriva a Nisida, tra pochi giorni la regata preliminare che anticipa l'America's Cup in programma nel 2027 nel Golfo di Napoli. Sentiamo Gianluca Gafforio, poi la sigla di Sport 24 e continuiamo con altre notizie.
11: Mancano pochi giorni all'inizio della seconda regata preliminare a Napoli per l'America's Cup. C'è grande attesa in città per questo primo evento. Come a Cagliari, anche a Napoli scenderanno in acqua gli AC40, barche più piccole degli AC75 che troveremo la prossima estate nella Louis Vuitton Cup e poi nell'America's Cup. Il Race Village, allestito in Rotonda Diaz e realizzato interamente da Sport e Salute, sarà il cuore pulsante per i tifosi della regata preliminare, con un palco centrale e una serie di iniziative tutte gratuite per il pubblico, anche il classico docking show per i vincitori. Luna Rossa è arrivata nelle acque di Nisida e contestualmente ha anche annunciato il suo team. Le formazioni saranno decise su base giornaliera, ma Luna Rossa nel team senior avrà come timonieri Pete Barling, Marco Gradoni e Ruggero Tita, trimmer Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini e Umberto Molineris. Nell'equipaggio Women and Youth, Margherita Porro, Massimiliano Antoniazzi e Lorenzo Sirena come timonieri, Giovanni Santi e Alice Linussi come trimmer. Nel gruppo anche Maria Vittoria Marchesini, che potrà ricoprire entrambi i ruoli. Tra le novità di questa regata, la barca americana che si è aggiunta per questa seconda preliminare, ARC, American Racing Challenge, guidata da un veterano della Coppa America come Ken Reed e da giovani di talento come Harry Melges, che già si è messo in luce nella precedente edizione 2024 proprio con gli AC40 a Barcellona. Un altro equipaggio di campioni che alzerà ai massimi il livello della competizione.

0: Sono le 12:42 minuti, riprendiamo il telegiornale con la cronaca. Dalla confessione ripartiamo dell'uomo che ha sparato e ferito al braccio una donna nel quartiere Prati di Roma. Il 50enne disoccupato ha ammesso: l'ho fatto per divertimento. Ovviamente è stato denunciato per lesioni. Ci racconta il fatto Laura Tangherlini.
1: Un uomo fermato e un'arma sequestrata, presumibilmente la fine dell'incubo per il quartiere di Prati nella capitale, si era presentato spontaneamente in caserma insieme al suo legale Edoardo Crescimanno Ciardiello, il 50enne romano che nei pressi del Vaticano aveva sparato con una carabina d'aria compressa ferendo al braccio la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Una brava persona, lo descrivono nel quartiere, che però da poco disoccupato nell'ultimo periodo chiedeva soldi agli altri residenti, girava con una stampella e aveva un aspetto trasandato, molto attivo sui social, dove aveva postato anche una foto realizzata con l'intelligenza artificiale del tiratore turco che alle Olimpiadi del 2024 si era presentato alla gara di tiro con la pistola d'aria compressa, con normali occhiali, tappi per le orecchie quasi invisibili e le mani in tasca. Dopo aver ammesso le proprie responsabilità è stato denunciato a piede libero per lesioni. L'uomo era stato individuato dai carabinieri a seguito di una perizia balistica e di controlli incrociati condotti sui registri delle armerie della zona. La sua abitazione è stata perquisita, l'arma sequestrata. Ho sparato per divertimento, per riempire le giornate, nessun gesto contro le donne, la spiegazione fornita, aggiungendo che dopo aver ferito la

0: Scoperto un vero e proprio mercato nero di compravendita per i detenuti che utilizzavano smartphone per comunicare con l'esterno. Sono 100 gli indagati per vari reati commessi dal luglio 2023, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Imperia. Le indagini sono partite da una violenta rissa tra due fazioni rivali lungo le scale dell'istituto nel dicembre di quell'anno e in quell'occasione furono ferite diverse persone. Scuola, avvio del nuovo anno completato con il rientro in aula degli studenti pugliesi. Oggi tutti gli 8 milioni di alunni italiani hanno ripreso le lezioni, ma sentiamo in diretta Luca Aristodemo Gentile che si trova al liceo Scacchi proprio di Bari.
1: Sì, buongiorno, noi siamo davanti al liceo scientifico Scacchi, siamo nel centro di Bari, questo è l'ingresso del liceo. La Puglia è l'ultima delle regioni italiane a partire, 17 settembre, ma in realtà molte scuole hanno deciso di anticipare perché, ci hanno spiegato stamattina, lo ascolterete, abbiamo parlato con la preside, con alcuni ragazzi, con i genitori, l'importante è cercare di accumulare più giorni possibile per rispettare i 200 giorni obbligatori, ma avere un tesoretto da spendere durante l'anno. Questo si può fare soltanto, diciamo, tenendo conto delle temperature altissime, le polemiche delle scorse settimane rispetto alle aule senza condizionatore. Qui la situazione è leggermente migliore rispetto ad altre scuole, il problema si è verificato nelle aule diciamo degli ultimi piani, dove si sta predisponendo l'utilizzo di ventilatori, di condizionatori. Questi sono i problemi che però tutti ci hanno detto non sono nati oggi, ma sono problemi che vanno affrontati in maniera strutturale. Ma sentiamo le voci che abbiamo raccolto questa mattina e poi la linea torna a voi.
2: Il caldo ovviamente ci può essere nelle prime giornate di settembre, ci può essere anche in seguito, ma c'è anche nel mese di giugno. Quindi il problema andrebbe affrontato proprio da un punto di vista strutturale, ossia come rendere gli ambienti idonei ad ospitare tanti ragazzi e tanto personale scolastico.
3: In inverno magari è un po' più semplice perché comunque termosifoni, vestiti un po' più pesanti. In estate può essere un po' più frustrante, soprattutto per la concentrazione.
4: La scuola è un luogo di lavoro, quindi la normativa già prevede di tutelare i lavoratori nei luoghi di lavoro e quindi proteggerli anche dal caldo estremo o dal freddo, quindi è un problema più strutturale, non così superficiale, che si ripresenta in maniera occasionale.
0: Musica. Ora, quando viaggi da sola, è il nuovo album per Benji e Fede. Il duo modenese sceglie la metafora del viaggio per raccontare il nuovo percorso musicale, con un tour nei teatri e molto altro, come ci racconta Laura Longo.
5: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fame.
6: Questo disco per noi è un nuovo inizio, detta come va detta, e forse adesso ci dobbiamo prendere anche la libertà di goderci questa cosa.
7: Nuovo percorso per Benji e Fede, che nel nuovo album Quando viaggi da sola imboccano la via di una nuova libertà musicale per un'esplorazione del proprio sé declinata in 9 brani che il duo modenese ha cesellato in ore e ore di studio, facendo convivere sonorità pop a ballate introspettive. I ragazzi d'oro del pop, cresciuti a Platino e fan adoranti, ora sono diventati giovani uomini che si confrontano con il passato, costruendo nel presente il loro futuro.
6: Questa metafora del viaggiare da soli, dell'evadere il mondo come lo conosciamo, di andare in un luogo sconosciuto, è proprio lontano da casa, è lì che scopri chi sei veramente e chi sei sotto tutti gli strati che ci mettiamo addosso e che ci vengono messi addosso in questa società.
7: Il viaggio, metafora del cambiamento, tra partenze e ritorni, discese e risalite, tappa dopo tappa, verso un traguardo di nuova consapevolezza da raccontare in teatri storici, in una per ora mini tournée che partirà il prossimo 3 ottobre da Modena con un tutto esaurito.
5: Lontano da me.
0: Per la rubrica In scena vi presentiamo L'angelo del focolare, una storia di un femminicidio surreale e terribile firmato da Emma Dante, Leone d'Oro 2026 alla carriera alla Biennale di Venezia. Lo spettacolo è già programmato nei maggiori teatri per il 2027. Per una breve pausa il TG torna alle 13.
8: Ma te la racconto io la storia. Quella sera tua madre, quando mi vide, sgranò gli occhi. Ce li aveva tutta luccichini.
9: Per gli spettatori più sensibili, lo spettacolo contiene un linguaggio esplicito e scene di violenza.
8: Voleva solo una cosa da me.

0: diventare femmina.
1: Il suo stile inconfondibile che l'ha resa famosa, visionario, provocatorio, Emma Dante, autrice, regista palermitana, questa volta indaga il femminicidio tra le mura domestiche. Tra realismo e sogno, nel suo spettacolo L'angelo del focolare, la quotidianità ordinaria di una casalinga si trasforma in un rituale macabro.
2: Ma
1: uccisa dal marito, una donna torna ogni volta a vivere. Perché? Perché la sua morte non è sufficiente e nessuno le crede.
2: Ma!
3: Non le crede nessuno, nel senso che comunque lei continua ad essere necessaria per la vita domestica, dove lei è incastonata, dove lei è incastrata. Non è sufficiente perché comunque non è abbastanza grande come evento da lasciarla morire in pace.
2: Un caffè!
1: Ogni sera lui le spacca la testa con un ferro da stiro. Ogni mattina lei si rialza, pulisce, cucina, accudisce, subisce la violenza e l'indifferenza di chi la circonda. Quattro personaggi per quattro ruoli: marito brutale, moglie accudente, figlio depresso, suocera, anche lei madre. Attori come in tutti gli spettacoli di Emma Dante, intensi e sorprendenti, come anche i mobili, gli oggetti della casa, protagonisti e complici di questa routine, ruota dell'orrore, di una macchina della tortura che diventa famiglia. Angelo del focolare, cioè un titolo che non è certo rassicurante in questo contesto, ma ha il sapore di un forte sarcasmo e non solo, è anche una metafora. Ecco, che tipo di angelo è?
3: In realtà la definizione di angelo del focolare, si pensa alla donna come colei che tiene vivo il fuoco della casa. Una responsabilità enorme che viene data a questa donna, che non può assentarsi da questo focolare, perché sennò crolla tutta la piramide. A forza di stare in quella casa per cercare di animare questo fuoco, diventa un demone.
4: Tu che sei una sottospecie umana, inclassificabile, che quando hai nato tu danno schizz vacant, pure Cristo si è dissociato.
3: Sicuramente questo spettacolo fa una cosa importante, che è quella di ridicolizzare l'atteggiamento patriarcale.
5: Forza, bless you, vai! Uno, due!
3: Questo protagonista, che fa questo esercizio muscolare dentro la casa, ci crede davvero. Ecco, se, allora io dico, se per caso dovessero capitare degli uomini che fanno tutti i giorni esercizi muscolari del proprio io, insomma, all'interno delle loro case o comunque nelle loro vite, vedessero questo spettacolo e ridessero davanti allo specchio che li ritrae, secondo me questo sarebbe già un grande traguardo.
1: Smonterebbe molto la forza, la potenza dell'uomo muscolare.
5: No!
1: E ognuno di loro ha un ruolo, naturalmente, ma non solo, ma anche una responsabilità in questo femminicidio. Che percentuale c'è di consapevolezza di questa responsabilità da parte di loro?
3: Non tanta, non c'è tanta consapevolezza. C'è una complicità tacita. Accade con l'atteggiamento patriarcale. Magari appunto una famiglia non è proprio, non c'è proprio il maschio dominante che padre padrone che batte la moglie, eccetera. Però magari c'è un atteggiamento. Io non mi comporto come quel mostro, ma comunque anche io sto dentro quel tipo di cultura, accudito continuamente, quel mio appunto non essere collaborante nelle faccende domestiche.
6: Metti tu pigiama e vada a cook, che è tardi.
1: Quindi il pericolo è quando la moglie diventa madre del proprio marito.
3: Esatto, e in questo caso lo è. È madre di tutti, anche degli oggetti, anche del ferro da stiro che si prenderà in testa.

0: lunga a schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus. Vai in negozio o su adwea.it. Adwea, life

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
3: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
4: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
5: Come su una montagna russa! Dolomite Energia ti protegge!
4: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
6: ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
5: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
4: Contro l'instabilità del mondo energetico.
7: Arriva una perturbazione sul paese di origine atlantica che porterà non solo aria più fresca ma soprattutto fenomeni diffusi al nord con rovesci e temporali localmente intensi, specie tra Liguria ed Emilia-Romagna, mentre su parte delle regioni centrali ritroveremo rovesci e temporali, quindi parliamo di Toscana, Umbria e Marche. Un pochino meglio invece tra Lazio ed Abruzzo, anche se qualche fenomeno sporadico potrà essere presente. Al sud invece la situazione vede un contesto di tempo piuttosto stabile, qualche nube in più sarà presente tra Campania, Molise e Puglia Garganica e ci sarà il rischio di qualche debole pioggia. Per quanto riguarda invece le due isole maggiori, sulla Sardegna il cielo tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso, a parte sulla parte settentrionale dell'isola dove ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale, mentre sulla Sicilia cielo per lo più sereno. Il tutto accompagnato da una ventilazione debole che tenderà a rinforzare da nord-ovest con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani migliora leggermente al nord-ovest, permangono le piogge sul nord-est con rovesci e temporali, mentre arriverà il maltempo sulle regioni centrali con rovesci e temporali. Qualche episodio di maltempo anche al sud tra Sicilia, Molise, Campania e Basilicata. Concludiamo con le temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie al sud.

0: L'Unione Europea lavora un'alleanza strategica con il Canada e respinge le minacce di Trump. Von der Leyen, partnership non è contro qualcuno, ma per nostra comune forza. Bruxelles approva il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso ai social agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account. Nuovi attacchi russi all'Ucraina, colpita la capitale, le infrastrutture energetiche sotto mira, obiettivi strategici anche in Russia, dove iniziano le operazioni di voto che si chiuderanno domenica. Continuano a salire il prezzo dei carburanti nonostante la proroga sul taglio delle accise. Il governo cancella il bollo auto per il 2027, attaccano le opposizioni, misura elettorale. Clamorosa falla informatica, chiedono 3 milioni di euro agli hacker che hanno violato i sistemi della banca Revolut per non divulgare i dati della polizia italiana. Calcio, Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica, fischia a San Siro dei tifosi rossoneri, stasera tocca alla Juve. Buongiorno e bentrovati, edizione delle 13 del telegiornale di RaiNews 24, in apertura di edizione gli attacchi di Trump all'Unione Europea dopo l'accordo di associazione con il Canada. In questi minuti l'intervento del Premier Carney all'Europarlamento di Strasburgo. Allora ci colleghiamo per tutti gli aggiornamenti proprio da Strasburgo con la corrispondente Marilu Lucrezio.
1: Sì, in questo momento il primo ministro canadese Mark Carney sta parlando nell'emiciclo agli europarlamentari qui a Strasburgo, ha iniziato a parlare di libertà. La libertà va difesa ogni giorno, ha detto, valori del progresso che passano dall'Atlantico. Abbiamo valori comuni per i quali abbiamo sempre lottato, che dobbiamo continuare a difendere restando vigili. Riteniamo che un'economia forte non sia fine a se stessa, ma è un mezzo per arrivare ad una società giusta, ha detto Mark Carney. È arrivato ed è stato accolto con molto entusiasmo dagli europarlamentari, ci sono stati tanti selfie, strette di mano, abbracci. E ieri la sorpresa di Ursula von der Leyen, che mentre parlava nell'emiciclo per il suo discorso sullo Stato dell'Unione, ha citato proprio la proposta che il Canada diventi per la prima volta membro associato dell'Unione Europea. È uno status nuovo, oggi non esiste nei trattati e dovrà essere discusso con gli Stati membri. Quindi l'obiettivo è costruire un'alleanza molto stretta su temi molto delicati come la tecnologia, l'intelligenza artificiale, la difesa, l'energia, le materie prime critiche. E Carney, parlando poco fa, ha detto: noi non abbiamo dei confini geografici, però abbiamo dei valori comuni che difendiamo allo stesso modo, ma ha anche sottolineato il confine di 3.000 chilometri nell'Artico, che ha detto fa parte insomma della Danimarca, e quindi siamo in un certo modo confinanti. E l'annuncio ha colto di sorpresa di von der Leyen anche le capitali europee, nonostante da tempo si parla di una stretta alleanza, di migliorare e rafforzare la relationship tra Bruxelles e Ottawa. E dunque adesso gli Stati membri dovranno accogliere questa richiesta e decideranno su come si andrà avanti su questo status. Linea a Roma.
0: E stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act, le cui misure erano state annunciate ieri nel discorso di Ursula von der Leyen. Laura Martino.
2: L'aveva detto con preoccupazione la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Quelle 4, addirittura 6 ore passate davanti agli schermi dai più giovani sono un pericolo per la loro salute. E così si corre ai ripari con il cosiddetto EU Kids Act appena adottato. Si introducono tutele proporzionali per i minori. Le indicazioni più stringenti riguardano gli under 13. Si punta per loro a vietare del tutto i profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori, con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. In ogni caso, i fornitori di questi servizi dovranno dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio l'avvio automatico dei video che porta a scrollare compulsivamente o i contenuti raccomandati sulla base di una profilazione che i servizi fanno dell'utente. Capofila nel mondo in questo senso l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga anche nel Regno Unito. La misura deve ancora completare il suo percorso legislativo in Spagna, mentre la legge voluta da Macron in Francia, che fissava 15 anni la maggiore età digitale, è stata bloccata e si sta lavorando a un nuovo provvedimento. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
0: Stati Uniti, dopo 3 anni e contro le indicazioni di Trump, la Fed torna ad alzare i tassi di interesse, che salgono al 4%. Dopo l'accordo di associazione UE-Canada, il presidente USA parla di atto ostile, minacciando dazi senza precedenti. Ce ne parla il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
3: Sfidare il rialzo dei prezzi è allo stesso tempo il desiderata di Trump. È quanto ha fatto Kevin Warsh, il governatore della Fed, aumentando i tassi di interesse fino a una forbice compresa tra il 3,75 e il 4%. Warsh si è insediato a maggio alla guida della banca centrale dopo che il suo predecessore, Jerome Powell, si era scontrato più volte con il presidente, che gli chiedeva di abbassare i tassi e ridurre così il costo del denaro.
4: Inflation is too high. And has been for too long.
3: L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo, spiega però Warsh, osservando che i prezzi corrono più rapidamente di quanto la Fed vorrebbe da almeno 5 anni. Non cita benzina e gasolio, il cui costo al distributore allarma gli americani dall'inizio della guerra all'Iran, ma richiama spesso l'incertezza geopolitica. L'economia americana cresce e siamo vicini alla piena occupazione, dichiara il governatore. Se ora la Fed tenta di frenare i rincari è perché così adempie al mandato del Congresso, sostiene, e inoltre aiuta più di tutti gli americani meno abbienti. Trump poco dopo non nasconde il disappunto. Ho fiducia in Warsh, ha un consiglio direttivo ostile, dice, ma aggiunge: i tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo, e lancia un appello: abbassate i tassi e rapidamente. E sempre sul fronte economico, il presidente minaccia l'Unione Europea. Se insisteranno nel rendere il Canada il primo membro associato, e se lo riterrò un atto ostile, avverte, interromperò ogni scambio commerciale con loro.
0: È notte di violenti attacchi russi sull'Ucraina, bombe su Kiev, Sumy e Odessa, un morto e decine di feriti. Zelensky torna a chiedere con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea agli alleati. Katia Cerratti.
5: Improvvisi lampi di luce squarciano il cielo di Kiev, seguiti dal boato delle esplosioni, mentre alte colonne di fumo sovrastano lo skyline della capitale. Una nuova e violenta ondata di attacchi russi colpisce il paese. La situazione più grave proprio a Kiev, con decine di feriti, tra cui 2 bambini. Ridotti in macerie appartamenti, edifici residenziali e magazzini colpiti dai detriti dei droni e dalle esplosioni nell'area di una stazione di servizio. Oltre alla capitale, i raid di Mosca prendono di mira altre aree strategiche, come la città portuale di Odessa e la città di Sumy, dove si registrano vittime e feriti. Sul fronte opposto, la risposta di Kiev si fa sentire in territorio russo, dove un attacco con droni ha danneggiato una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav. Il presidente Volodymyr Zelensky torna a denunciare il costante bombardamento delle infrastrutture civili, ribadendo agli alleati l'urgente necessità di rafforzare la difesa aerea, e annuncia inoltre un'imminente missione diplomatica negli Stati Uniti per negoziare nuovi pacchetti di supporto militare, oltre a trattare temi cruciali come l'energia e la sicurezza alimentare. Sullo sfondo l'appello del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che torna a chiedere il cessate il fuoco immediato, sollecitando un passaggio sicuro nel Mar Nero per le esportazioni di cibo e energia. Guterres ha condannato fermamente gli attacchi contro i civili, avvertendo che il blocco navale sta aggravando la crisi alimentare ed energetica globale.
0: E il conflitto in Ucraina ha un decisivo bivio, con Mosca che critica le nuove sanzioni americane, mentre il paese torna al voto da venerdì a domenica per elezioni politiche, forse le ultime dell'era Putin. In diretta da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
6: Sì, lo abbiamo sentito, negli Stati Uniti è stato varato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il portavoce del Cremlino commenta: le sanzioni USA sono un atto ostile che certamente complicherà gli sforzi per una soluzione pacifica. Sanzioni contro funzionari di Mosca, pilastri chiave dell'economia russa, obiettivo privare Putin delle risorse finanziarie necessarie per mandare avanti la guerra. Provvedimento che sanziona anche banche e la flotta ombra di petroliere che garantisce il flusso di energia russa. Nella notte gli ucraini hanno lanciato un attacco massiccio su Rostov e ancora una volta hanno preso di mira Yaroslav, dove c'è una delle principali raffinerie della Russia. Tutto questo avviene dopo due giorni dalle dichiarazioni di Trump, che aveva annunciato un accordo per una tregua, per sospendere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche, proprio per evitare il rialzo dei prezzi di gas e petrolio. Infine, il ministro degli esteri tuona contro l'Occidente, che dice si prepara attivamente alla guerra contro la Russia. Le elite dei paesi occidentali, accusa Lavrov, stanno diffondendo il mito di una presunta minaccia russa. Unico spiraglio di pace lo scambio tra Mosca e Kiev delle salme di militari caduti. È tutto, a voi.
0: E poi il versante medio orientale, nuovi raid israeliani contro il Libano mentre si scava tra le macerie del palazzo crollato a Gaza City. In serata, discorso di Netanyahu al partito Likud, ma facciamo il punto da Gerusalemme con l'inviata Marina Lalovic.
7: Sì, buongiorno. Intanto si continua a scavare cercando degli superstiti di quello che è rimasto del palazzo di sei piani, ricordiamo ieri crollato a Gaza City, oltre 20 le vittime, per lo più sono i bambini fra coloro che vivevano, erano 10 famiglie di residenti all'interno di questo edificio. Sono le conseguenze della guerra, probabilmente fra le cause indirette di questa tragedia, perché l'edificio, come tutta questa zona di Gaza City, sono stati fortemente bombardati negli ultimi anni di guerra, che di fatto continua malgrado il cessate il fuoco che, ricordiamo, regge per il momento solo sulla carta. Un anno fa è stato stipulato ottobre, intanto l'IDF informa di aver eliminato due comandanti di Hamas al nord della striscia di Gaza. Continuano anche le operazioni al sud del Libano, dove secondo l'IDF sono stati anche distrutti dei tunnel degli Hezbollah. Ma intanto il premier israeliano Netanyahu continua a parlare del documentario NASA. Ricordiamo che ha vinto il premio della giuria a Venezia, ricorda il operato, racconta l'operato dell'IDF nell'enclave palestinese. Netanyahu promette ben due leggi, una che prevederebbe la revoca della cittadinanza a chiunque dovesse diffamare la dignità dei soldati israeliani. Qui vediamo invece le manifestazioni di ieri sera davanti alla casa di una delle autrici del documentario, Rachel Zor, davanti alla casa dei suoi genitori. Estrema destra, i militanti si sono radunati incitando anche alla violenza. Infine una notizia che riguarda la prossima Assemblea Generale dell'ONU, dove non sarà presente la delegazione palestinese perché per il secondo anno di seguito è stato revocato il visto al presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Eliminato il bollo per auto di piccola e media cilindrata e moto per il 2027. La misura riguarderà anche il 70% dei veicoli in circolazione. Cerchiamo di capire con Alessandro Marchetti chi ha diritto all'esenzione, dove vengono presi i soldi per questa misura.
8: In queste ore esultano milioni di automobilisti italiani perché l'abolizione del bollo regionale è una novità molto popolare. Ci saranno dei risparmi dai calcoli del governo, coinvolge circa 14 milioni e mezzo di mezzi. Attenzione, perché varrà solo per il 2027, ma chiariamo subito con il primo cartello qual è il criterio base. L'esenzione del bollo automoto varrà per tutti i veicoli con potenza massima fino a 80 kWh. È l'equivalente all'incirca di 109 cavalli, ma come si fa a verificare se dovremo pagare il prossimo anno? Molto semplice, basta leggere sul libretto di circolazione, il dato si trova al campo P2. Possiamo fare degli esempi: saranno esentate dal bollo tutte le city car, il cosiddetto segmento A, ma saranno esentate anche le utilitarie, ovvero quelle del segmento B. Rientrano però anche alcune vetture base, quelle ovvero meno potenti, del segmento medio, il segmento C. Passiamo ora a vedere i beneficiari. Anzitutto, lo abbiamo visto, sono inclusi anche i motoveicoli, sono escluse dall'esenzione le auto elettriche, lo vedete. Terzo criterio, sono ricomprese le auto a noleggio e leasing, questo perché il bollo regionale è a carico dell'utilizzatore. Attenzione però, andiamo avanti con il cartello, perché bisogna ricordare delle regole che ha annunciato il governo in queste ore. C'è la possibilità di esentare soltanto un veicolo, e qualora si abbia un'auto e una moto, quindi si paghino due bolli, l'esenzione vale solo per l'auto, così come in caso in cui si paghino il bollo per due automobili varrà soltanto il bollo per l'auto meno potente, quindi soltanto quello sarà esentato. Quello che dobbiamo ricordare in chiusura è che questa mossa, l'abolizione del bollo, costerà molto allo Stato, circa 2,3 miliardi che poi andranno garantiti alle regioni che incassano tramite l'ACI questo gettito fiscale. Da dove arrivano le risorse? Il governo potrà utilizzare i fondi PNRR risparmiati finora, un'operazione che però in queste ore preoccupa alcuni presidenti di regione.
0: E salgono ancora i prezzi dei carburanti, in particolare il diesel registra l'aumento più marcato. L'osservatorio prezzi del Mimit rileva sulla rete stradale il prezzo medio al SEF di 2,14 euro al litro per la benzina, mentre il gasolio è venduto a 2,26. Da domani inoltre verrà rimodulato lo sconto delle accise sul diesel, che scende a circa 12 centesimi al litro fino al 25 settembre, per poi diminuire ancora 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. In seguito, se necessario, il prezzo sarà calmierato con il meccanismo delle accise mobili e la riduzione dipenderà dalle entrate legate all'IVA sui carburanti. E si è svolta al poligono di Monte Romano la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella all'annuale esercitazione Aegis dell'esercito italiano. Presenti anche il ministro della difesa Crosetto e il capo di Stato Maggiore dell'esercito Masiello. Al termine il presidente Mattarella ha ringraziato i militari per la loro professionalità, auspicando un'integrazione nel panorama europeo.
9: Felicità imprevista fino a qualche anno addietro, segnato dall'aggravarsi di conflittualità che sempre più frequentemente producono conflitti dolorosi con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto, ma la difesa ha lo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi sullo strumento militare che sia avanzato tecnologicamente.
0: L'abolizione del bollo auto è stata varata dal Consiglio dei Ministri, è una delle tasse più odiate, ha dichiarato la PM Meloni, che sui social ha ribadito che la misura sarà strutturale. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio sarà in Norvegia, al centro della visita ci saranno i dossier difesa, sicurezza ed energia. Allora andiamo dagli inviati ad Oslo, Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
10: Sì, una visita che mancava da quasi 15 anni qua a Oslo da parte di un Presidente del Consiglio italiano, l'occasione per la Premier nel bilaterale con l'omologo Sor di parlare di tutte le questioni internazionali più importanti, guerra in Ucraina, in Iran, stretto di Hormuz, situazione nell'Artico, una regione sempre più rilevante per gli equilibri geopolitici mondiali, ma poi c'è anche tutta la parte bilaterale. Nella cena di stasera parteciperanno anche alcuni colossi imprenditoriali italiani come Fincantieri, Saipem e Leonardo. Palazzo Chigi vuole, punta a rafforzare anche la cooperazione energetica con la Norvegia in un momento in cui le attenzioni del governo sono focalizzate proprio sul dossier energia. Lo abbiamo visto anche nel Consiglio dei Ministri di ieri, la svolta da parte di Palazzo Chigi sulla questione carburanti, con un taglio delle accise che andrà a scomparire il 5 ottobre, gli aiuti mirati che scompaiono dai radar. La mossa a sorpresa del governo è quella di abolire il bollo bollo con un decreto per il 2027, ma poi la Presidente del Consiglio anche oggi sui social rimarca che la misura sarà strutturale, lo diventerà con la manovra. La Premier che risponde sui social anche a Renzi, che dice: quando l'ho annunciata io venivo accusato da Meloni di essere un venditore di pentole. Risponde la Presidente del Consiglio: bravo Matteo, hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. La Premier che nega che questa sia una mossa elettorale, dice appunto ad arrivare a fine legislatura con la maggioranza, ma poi pone subito una condizione, l'ha fatto in una conferenza stampa di ieri sulla legge elettorale, annuncia sarà posta la questione di fiducia dopo lo scivolone che c'era stato nel luglio scorso sulle preferenze. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: E dunque la cancellazione del bollo, così come il caro carburanti e la legge elettorale, sono al centro del dibattito politico. Facciamo il punto in diretta con Alberto Gioffreda.
11: Abolizione del bollo che come misura ovviamente viene difesa da tutto il centrodestra, da Forza Italia che ne rivendica la paternità. Tajani ricorda che fu un'idea di Silvio Berlusconi, l'intenzione della Lega con Matteo Salvini attraverso la legge di bilancio di ampliare la platea di chi non andrà a pagare questa tassa, e ovviamente la presa di posizione da parte sia di Maurizio Lupi di Noi Moderati, che difende la bontà della norma, così come fa anche Fratelli d'Italia. Ascoltiamo Luca Ciriani, ministro dei rapporti con il Parlamento ed esponente del partito della Premier.
12: Mentre la sinistra discute su come introdurre la patrimoniale, il centrodestra, il governo, riduce le tasse sui patrimoni. Il fatto che la sinistra si sia molto arrabbiata è un segnale che abbiamo fatto una scelta giusta.
11: Lettura unanime, seppur con qualche distinguo tra le opposizioni, perché sia per il Partito Democratico, per il Movimento 5 Stelle, ma anche per AVS si tratta comunque di una misura dal sapore elettorale, di mancia elettorale, mentre per Azione di Carlo Calenda meglio l'abolizione del bollo che il taglio delle accise. Più critico Riccardo Maggi da Più Europa: mancheranno i fondi per le regioni, e questa è una preoccupazione arrivata anche dal governatore della Toscana Gianni. E poi il botta risposta via social tra la Presidente del Consiglio Meloni e Matteo Renzi di Italia Viva, che sottolinea la bontà della misura ma accusa in qualche modo Giorgia Meloni di fare già campagna elettorale. Ascoltiamo su questo la senatrice di Italia Viva Paita, poi linea allo studio.
13: Sarà il solito annuncio. Giorgia Meloni ha portato la pressione fiscale al 43,1%. Renzi gli ha giustamente ricordato che è stato l'unico ad avere diminuito le tasse in questo paese con l'IMU prima casa e con gli 80 euro.
0: E in 6 anni gli over 55 occupati in Italia sono aumentati del 65%, lo ha evidenziato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, spiegando che l'invecchiamento della popolazione impone di ripensare il mondo del lavoro, perché vivere più a lungo non significa poter lavorare più a lungo. Nel rapporto INPS anche la necessità di mettere le donne al centro delle strategie di sostenibilità, infatti pur rappresentando oltre la metà dei pensionati, ricevono solo il 44% dei redditi pensionistici a causa di carriere discontinue, di vario retributivo e peso del lavoro di cura familiare. È un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico, è stata scoperta dalla Polizia di Stato in un'indagine coordinata dalla DDA di Roma. 17 le misure cautelari, ma andiamo in diretta dalla Procura, per noi c'è Giuseppina Testoni.
14: Ecco, c'era, come dicevi, un'organizzazione transnazionale, ma i vertici erano radicati proprio qui in Italia. Come ci ha raccontato questa mattina il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, in una conferenza stampa insieme alla Polizia di Stato che ha condotto le indagini, in particolare la Polizia Postale delle Comunicazioni, indagini coordinate dalla DDA di Roma. Lo dicevi, un'ampia organizzazione transnazionale, i numeri, ha detto lo stesso procuratore, sono impressionanti. Pensate, 22.000 i video, 34.000 le immagini di contenuto pedopornografico, protagonisti bambini anche molto piccoli di 4 anni che sono state sequestrate dagli investigatori. E poi è stato necessario anche l'utilizzo di agenti che si sono letteralmente infiltrati in quella che era una vera e propria community della pedopornografia, un agente che si è finto uno degli amministratori proprio per riuscire a scovare i colpevoli. In tutto sono state arrestate 17 persone, 5 di queste erano gli amministratori della community. tutti di età molto giovani, questo è un altro dettaglio che ci ha dato appunto il procuratore, avevano tra i 22 e i 28 anni, ma sentiamo proprio le parole di Lovoi.
15: Mi limito ad indicare quella sconfortante novità che riguarda l'età dei soggetti coinvolti in questo commercio indegno di sfruttamento di minori, l'allargamento ad una funzione economica dello stesso scambio di informazioni.
14: I 17 arrestati, tra l'altro, sono tutti italiani, dicevamo, provengono da diverse regioni, soltanto uno è un cittadino svizzero e appunto sono stati fermati alcuni di loro in flagranza di reato, 10 per la precisione, perché sono stati trovati proprio in possesso di questo materiale pedopornografico. Per ora questi gli aggiornamenti da Piazzale Clodio, a te.
0: Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, chiesti 3 milioni di dollari di riscatto, attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia a Reggio Calabria, è stata aperta un'inchiesta. L'opposizione chiede al ministro Piantedosi di chiarire. Alessandro Fresilli.
16: Abbiamo dati della polizia italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
0: Confessa l'uomo che ha sparato e ferito al braccio una donna nel quartiere Prati di Roma. Il 50enne disoccupato ha ammesso l'ho fatto per divertimento, denunciato per lesioni. Ce ne parla Laura Tangherlini.
17: Un uomo fermato e un'arma sequestrata, presumibilmente la fine dell'incubo per il quartiere di Prati nella capitale, si era presentato spontaneamente in caserma insieme al suo legale Edoardo Crescimanno Ciardiello, il 50enne romano che nei pressi del Vaticano aveva sparato con una carabina d'aria compressa ferendo al braccio la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Una brava persona, lo descrivono nel quartiere, che però, da poco disoccupato, nell'ultimo periodo chiedeva soldi agli altri residenti, girava con una stampella e aveva un aspetto trasandato. Molto attivo sui social, dove aveva postato anche una foto realizzata con l'intelligenza artificiale del tiratore turco che alle Olimpiadi del 2024 si era presentato alla gara di tiro con la pistola d'aria compressa, con normali occhiali, tappi per le orecchie quasi invisibili e le mani in tasca. Dopo aver ammesso le proprie responsabilità è stato denunciato a piede libero per lesioni. L'uomo era stato individuato dai carabinieri a seguito di una perizia balistica e di controlli incrociati condotti sui registri delle armerie della zona. La sua abitazione è stata perquisita, l'arma sequestrata. Ho sparato per divertimento, per riempire le giornate, nessun gesto contro le donne, la spiegazione fornita, aggiungendo che dopo aver ferito la Stillitano, sparando dalla finestra del suo appartamento, avrebbe voluto scendere per aiutarla, ma si sarebbe poi spaventato all'arrivo degli uomini in divisa. Un sospiro di sollievo per i residenti per giorni tenuti sotto scacco, anche se ci sono sul tavolo altre due denunce formali presentate ai carabinieri e almeno 5 casi raccontati da alcuni testimoni di spari contro altre donne, tutti episodi verificatisi sullo stesso tratto di marciapiede. Segnalazioni in corso di verifica.
0: Lutto nel mondo della cultura, è scomparso il maestro della pop art psichedelica Peter Max, statunitense, aveva 88 anni e da tempo malato di demenza. Le sue opere riprodotte su poster, oggetti, francobolli e progetti commerciali sono diventate simbolo del cosiddetto flower power, colori accesi, musica e cultura pop. Una delle attribuzioni più note è l'aver progettato la copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles. Peter Max è morto lunedì scorso, l'annuncio oggi dal figlio sul New York Times. Infine calcio, Europa League, sconfitta del Milan contro il Benfica per 2-0 stasera alle 21 in campo Juve contro gli olandesi del NEC. Vediamo il servizio di Lucio Micheli, poi una breve pausa e la seconda parte del telegiornale.
18: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63 e 90.

0: 90, il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire, ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi, i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
5: E allora? C'è Pril!
4: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
5: E allora? C'è Pril!
6: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
7: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
8: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it. e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
9: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.

0: Repower.
1: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
2: Cristianini te ayuda.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
4: Bentrovati in diretta su Euronews 24, ripartiamo dalle principali notizie del telegiornale. Il primo ministro canadese Carney all'Europarlamento saluta con favore un accordo d'associazione con l'Unione Europea. Ne dovrò parlare in Parlamento, ha detto Carney, ma tra noi c'è un'affinità elettiva, non dobbiamo minare all'autosufficienza ma alla resilienza collettiva. Insieme siamo più forti, dura la reazione di Trump, imporremo pesanti dazi all'Europa. E la Commissione europea adotta il Kids Act per uniformare le regole sull'uso dei servizi digitali da parte dei minori. Stop ai social sotto i 13 anni, account speciali per i ragazzi tra i 13 e i 15 anni. Invertito l'onere della prova per i fornitori della piattaforma che dovranno dimostrare che i loro servizi sono sicuri sin dalla progettazione. E continuano a salire i prezzi dei carburanti, nonostante la proroga e il taglio delle accise sulla rete stradale, il prezzo medio al SEF per la benzina è di 2,14 euro al litro, mentre il gasolio è venduto a 2,26. Da domani lo sconto delle accise sul diesel scende a circa 12 centesimi al litro e dal 26 settembre scenderà a 6 centesimi. Il governo cancella il bollo auto per il 2027 per auto e motorini fino a 80 kW, attaccano le opposizioni che parlano di misura elettorale. Il calcio con le coppe europee delude il Milan all'esordio in Europa League. A San Siro vince 2-0 il Benfica in una gara a lungo dominata dai portoghesi, mentre stasera a Torino sarà il turno della Juventus contro gli olandesi del NEC. È una busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denuncia ai carabinieri. Immediata la solidarietà dei presidenti del Senato e della Camera, La Russa e Fontana, del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si dice sicura nel lavoro delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto. Vicinanza è stata espressa da tutti gli esponenti del governo e delle forze di maggioranza e di opposizione. La filiera del riciclo della plastica in Italia rischia di bloccarsi a causa della mancanza di termovalorizzatori per eliminare gli scarti. Tra le conseguenze, il possibile blocco della raccolta differenziata. Lupo, Simone Lupo Bagnacani è andato in un impianto, ci racconta tutto.
5: Mi trovo a Frosinone, sono in un impianto dove si ricicla plastica e una situazione molto critica perché la filiera si sta bloccando perché ci sono tantissimi scarti sui piazzali e cerchiamo di capire le ragioni con Francesco Sicilia, che è direttore generale di Unirima, che è l'unione delle imprese che si occupano proprio del riciclaggio di materiali. Qual è il problema e cosa si rischia?
6: Allora, negli ultimi anni la raccolta differenziata della plastica è aumentata. Contestualmente all'incremento della raccolta differenziata della plastica sono aumentate anche le plastiche non riciclabili e gli scarti. In questo momento sta succedendo che e da un lato c'è difficoltà di allocare questi scarti che si trovano negli impianti di selezione, quindi che succede? Che gli impianti di selezione si stanno riempendo, non c'è un deflusso di questi materiali e il rischio è il blocco concreto delle raccolte differenziate.
5: Piazzare pieni di scarti non può arrivare il nuovo materiale, quindi quale potrebbe essere una soluzione?
6: Le soluzioni sono diverse, sicuramente in questo momento in emergenza occorre trovare degli spazi dove portare questi carichi pressati per poter liberare gli aree di stoccaggio degli impianti. Questa è una soluzione a breve termine che noi abbiamo chiesto più volte come Unirima. Le altre soluzioni sono a medio e lungo termine, sicuramente bisognerà agire sull'incremento della qualità della raccolta differenziata della plastica, ridurre le plastiche non riciclabili che al momento rappresentano circa il 50% della raccolta differenziata e avere degli impianti di recupero di energia dove allocare questi scarti.
5: Ci sono già alcune zone dove si è bloccata la raccolta?
6: La situazione di crisi è stata dichiarata da diverse regioni regioni lo hanno dichiarato, quindi abbiamo sicuramente situazioni nel Lazio, come si evince dagli ultimi articoli, in Puglia, in Sardegna, in Calabria, ma anche in regioni del nord.
5: Una situazione quindi molto complessa a cui si aggiunge anche il caro energia e la concorrenza del materiale cinese che mette sotto pressione un settore su cui bisogna intervenire per non trovarci con i rifiuti nelle strade che non vengono raccolti perché non si sa dove portarli. Per il momento è tutto, a voi la linea.
4: E sono stati presentati a Villa Paganini i risultati della ricerca del CNR sull'impatto positivo del verde in città. Ce ne parla Matteo Parlato.
0: Le città hanno un alleato silenzioso per proteggersi dal caldo e dall'inquinamento.
7: Ormai la popolazione mondiale vive nelle città, per il 70% della popolazione italiana vive in città e in città le temperature sono sempre più alte. Gli alberi sono l'unica, assolutamente l'unica soluzione possibile per raffreddare le città. Non è l'unico motivo, perché sono importanti, ma è quello fondamentale.
0: Ma l'effetto degli alberi non si limita alle temperature.
8: Gli alberi sono assolutamente utili per la città perché possono fornire servizi ecosistemici di carattere ambientale, come per esempio l'assorbimento di inquinanti, l'assorbimento di carbonio, possono limitare l'isola di calore, quindi ridurre le temperature e favorire l'assorbimento dell'acqua nel terreno, quindi limitando le ondate di piena.
0: I risultati della ricerca IRET-CNR ci dicono che i benefici che riceviamo dagli alberi vanno oltre le temperature e l'inquinamento.
9: Le città senza i parchi non potrebbero vivere. Oggi il parco ha una funzione di mitigazione della temperatura, quindi riduce la temperatura globale della città e consente all'uomo di vivere. Però contemporaneamente è luogo di incontro, è luogo di socializzazione. Il parco può essere una grande occasione, senza mai dimenticare però che il parco è un essere vivente. E noi dobbiamo dargli voce, dobbiamo ascoltare prima di fare qualsiasi progetto.

0: abbiamo incominciato a registrare la sua voce.
1: Entro l'anno arriverà una piattaforma del Ministero della Salute per la segnalazione di procedure non corrette ed errori che mettono a rischio la sicurezza del paziente. Gerardo D'Amico.
2: Sono 24 milioni gli italiani con una patologia cronica, le malattie non trasmissibili, dai problemi cardiocircolatori, la prima causa di morte, ai tumori e poi problemi respiratori, il diabete. Le cure pesano per 65 miliardi di euro all'anno sul Servizio Sanitario Nazionale e per evitare scambi di terapie, magari per confezioni simili dei farmaci, dispositivi medici che non funzionano, ma anche infezioni ospedaliere, 12.000 i morti all'anno, o come è capitato a Milano, a Napoli, lo scambio di embrioni durante la procreazione medicalmente assistita. Il Ministero sta approntando una piattaforma su cui segnalare i rischi e gli eventi avversi per poterli prevenire. Sicurezza nelle cure primarie, nella diagnostica, nelle terapie, nei dispositivi medici utilizzati, ma anche nella presa in carico tra ospedali e strutture sul territorio e l'utilizzo del digitale.
3: Su questo ci vuole un cambio di passo, lo stiamo facendo, stiamo puntando sulla prevenzione. Se noi vogliamo dare la cura a tutti, conservare l'universalismo del nostro Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo far sì che gli italiani si ammalino di meno per poter offrire a tutti le cure possibili, nuove, a volte costose, che però la ricerca ci mette a disposizione.
4: Per fare tutto questo c'è bisogno di risorse, si sta lavorando alla manovra finanziaria, le regioni dicono che già quest'anno mancano 7 miliardi, ne mancheranno 11 nel 2028, come affrontare?
3: Io sono fissato con i numeri vanno visti con attenzione, bisogna stare attenti, per esempio quando si dice che ci sono 6 milioni di italiani che non si curano, vediamo i dati con attenzione, le risorse servono, ma serve anche le riforme che sono più importanti delle risorse, perché bisogna utilizzare bene le risorse che vengono dalle tasse degli italiani.
1: Il Festival di Musica Classica per una volta esce dai teatri e Stabat Mater viene eseguito in una chiesa dagli studenti dei conservatori di Milano e Torino, guidati dalla direttrice d'orchestra Speranza Scapucci, il servizio di Laura Longo.
5: Un'esperienza unica, poter collaborare con anche il Conservatorio di Torino, conoscere nuove persone e poter lavorare con la maestra Scapucci, è veramente un'emozione.
6: Emozione alla fine del concerto per la giovane Emma, laureanda al Conservatorio di Milano, secondo flauto traverso dell'orchestra che ha eseguito il Sabbath Mater di Gioacchino Rossini, diretto dalla maestra e direttrice artistica Speranza Scapucci, in una delle serate più coinvolgenti di Mito. Il Festival di Musica Classica che unisce Milano e Torino ha lasciato per una volta le sale di un teatro per una chiesa di periferia.
7: L'armonia non è solo la musica fatta insieme, ma è la musica fatta insieme a diversi livelli, cioè dei giovani che si incontrano con dei professionisti, due città che si uniscono non solo perché fisicamente i concerti sono nelle due città, ma le forze artistiche appartengono alle due città e quindi il messaggio che vogliamo dare è che la musica è un linguaggio che unisce tutti.
6: Un'esperienza unica per i ragazzi, suggellata dagli applausi finali che hanno concluso un momento memorabile del loro percorso formativo.
8: C'è un motivo di speranza e di grande interesse nei giovani, che siamo noi, e a noi fa veramente piacere questa importanza nel festival.
1: E ora parliamo di cinema. Con la programmazione delle uscite in questa settimana, ho un modo anche per ritornare sul grande schermo alla Mostra di Venezia, appena terminata. Lara Squillaci.
9: C'è tanta Venezia nei film in uscita questa settimana. Arriva nelle sale I figli della scimmia, pellicola che commuove e che è valsa a Riccardo Scamarcio il premio come miglior attore nella sezione Orizzonti. Una storia che parla di cosa significa essere genitori e delle difficoltà con cui ci si confronta di fronte alla disabilità. Tra i protagonisti del festival Adriano Giannini, con due film. Ora esce Ritorno a Buenos Aires, storia, in parte autobiografica, del regista Marco Bechis. Un uomo che torna in Argentina 30 anni dopo per testimoniare in un processo contro i suoi torturatori all'epoca della dittatura militare. Nei cinema anche The Invite, con un cast stellare, due coppie, due modi diversi di guardare la vita. Sono vicini di casa e si trovano a confrontarsi sul sesso. Si cambia genere con Normal, action crime scritto dal creatore di John Wick. Bob Odenkirk è uno sceriffo che scopre una cospirazione criminale in una cittadina apparentemente tranquilla del Midwest.
10: Primo bacio è un lieto fine o un lieto inizio?
9: Infine una commedia romantica tutta italiana, Dov'è la fiesta, diretta da Niccolò Gentili con Francesco Carril e Linda Caridi. Un colpo di fulmine, ma anche la difficoltà di capire e dirsi noi due cosa siamo. Questo vivono Leo e Irene quando finalmente arriva il momento di parlarne a Capodanno. La macchina di Luis

0: come ha detto ieri la von der Leyen proprio all'inizio dell'intervento, Europa mai così forte, mai così precaria. E se è vero l'elemento che quando l'Europa decide insieme riesce ad essere impattante, è altrettanto vero che su molte sfide le divisioni fra le capitali stanno francamente indebolendo il disegno europeo. Peraltro, da un lato l'accordo con il Canada o questa offerta di accordo politico con il Canada è la novità più importante del discorso sullo Stato dell'Unione di ieri. Su tutto il resto è stata una buona enunciazione di sfide con la prudenza di chi sa che il 2027 è pieno di cicli elettorali nei Paesi membri e quindi i motivi per dividersi sono superiori a quelli per unirsi. Una frase mi è piaciuta perché corrisponde anche alla mia personalissima idea dell'Europa, che comunque è ampiamente condivisa. I nemici dell'Europa sono i russi e gli ultranazionalisti. Aggiungerei, e quindi un nemico esterno e un nemico interno. Aggiungerei un'altra cosa, forse non c'è bisogno di dire ultra. I nemici dell'Europa sono i russi e i nazionalisti. Quanto a Trump adesso è innervosito più che dal Canada con l'Europa dal rialzo dei tassi di interesse, ma chi sta provocando l'inflazione è stato proprio lui, prima con i dazi e poi con questi conflitti che non riesce a chiudere.
1: A proposito di Donald Trump, non lo metterebbe nella casella dei nemici dell'Europa, dei rivali dell'Europa?
0: Ma certamente l'Europa ha una sfida grande, che è quella della sicurezza rappresentata da Putin, e quella della sovrapproduzione industriale della Cina, che è stata ricordata anche ieri dalla von der Leyen. Una sfida di per sé già importante non vede gli Stati Uniti più dal tuo lato, e questo è l'elemento di drammatica novità. Adesso definirli nemici francamente è un po' troppo. Certamente non sono al nostro fianco, ma non averli al nostro fianco, soprattutto in un'Europa che vuole mantenersi sicura, è una grande e brutta notizia.
1: Putin, lo abbiamo citato, lo ha citato inevitabilmente Ursula von der Leyen, e gli ultranazionalisti o i nazionalisti. Peraltro, aggiungo e le domando, ambasciatore, c'è un filo che collega questi due mondi, no? Mi pare più che evidente, almeno nelle posture di alcuni di questi partiti e nei messaggi che Mosca manda anche attraverso questi partiti.
0: E certo, rappresentano il terreno di coltura di Putin per aumentare la sua influenza in Europa, proprio in considerazione dei cicli elettorali che avevo illustrato prima, che sono in Polonia, in Spagna, in Italia e in Francia. E la stessa Germania, che non ha le elezioni federali ma una serie di consultazioni per i Länder, con questa bella novità di Alternative für Deutschland, appunto con dei bei neonazisti dentro casa, dà proprio il verso di quanto sia in crisi il concetto della liberal democrazia e di quanto una crisi di questo genere mandi a nozze un autocrate dittatore e leader di uno Stato aggressore come Putin. Il fatto che abbia molti amici in Europa è una cosa che provoca dolore, anche sorpresa, ma credo che sia anche il risultato politico di una crisi dei grandi partiti europei, che prima si confrontavano, i socialisti da una parte, i conservatori dall'altro, col fatto che spesso devono andare tutti insieme per fare da freno a questa ondata nera, come in Europa del resto, nel Parlamento di Strasburgo, e se stanno tutti da una parte, e dopo l'opposizione inevitabilmente è formata proprio da coloro che vorresti fermare col cordone sanitario. Quindi ipso facto l'opposizione si radicalizza. Questo avviene al Parlamento europeo, ma avviene anche in molti Stati membri.
1: Dicevamo della tornata elettorale che ci aspetta, che aspetta l'Europa nel 2027. L'ambasciatore ha messo in fila gli Stati che vanno al voto. Ovviamente l'attenzione, eccetto l'Italia che è il nostro paese, è concentrata soprattutto sulla Francia. Questo fine settimana vota, ma con tutte le differenze possibili e immaginabili del caso, anche la Russia, votano i russi, ma come un sistema che ha il voto come orpello che non lo rende pienamente democratico. Proverà a vendere, tra virgolette, questa guerra come ha sempre fatto,

0: anche in campagna elettorale, no? L'appello di ieri di Vladimir Putin. Dopo questo voto sarà più facile, più difficile, non cambierà nulla per chi prova a mediare?
1: Cambia poco, più che una campagna elettorale. In Russia si impegnano alla vigilia per far fuori gli oppositori, quindi non è che non è pienamente democratico quel voto, non è neanche lontanamente democratico. Però insomma diciamo che è un modo per Putin per fare un po' di verifiche all'interno di quanto è alto più o meno velatamente, prudentemente, il tasso di insoddisfazione per un conflitto che dal punto di vista militare lo vede drammaticamente sconfitto, almeno finora. Cioè una guerra durata più a lungo della prima guerra mondiale, dove lui pensava in pochi giorni di prendere l'intera Ucraina, in 4 anni e mezzo non ha preso neanche il 100% del Donbass. Quindi il bilancio militare è drammatico, motivo per cui lui fa fatica a sedersi al tavolo negoziale, perché in ogni tregua ti devi fermare esattamente dove è la linea del fronte. E se lui si ferma lì, cosa va a raccontare al suo interno, che per quanto addomesticato, un minimo di conto a questo interno deve rendere?
0: Torno all'Europa, le chiedo, Benassi, ha un deficit di iniziativa diplomatica nei confronti della Russia? Possiamo lasciare tutto questo lavoro a Donald Trump con tutto quello che questo significa?
1: Purché correggiamo la prima parola che ho usato, Europa. Siccome parliamo di politica estera e di difesa, bisogna anche andarci molto prudenti a prendersela con Bruxelles, perché ogni manchevolezza eventuale di Bruxelles in politica estera e di difesa è esclusivamente responsabilità delle capitali degli Stati membri che questa iniziativa non la consentono. Detto questo, l'Europa un pochino ci ha provato, e ci ha provato anche addirittura alla vigilia del conflitto del 24 febbraio del 22, ma questo continuare a invocare iniziative di pace di fronte a un signore che non vuole negoziare e non ha voluto negoziare neanche dopo la guida rossa che gli stese il presidente Trump nel ferragosto dell'anno scorso ad Anchorage. Da quel momento, dove era un paria della comunità internazionale, perché non dimentichiamo che il signore è inseguito da un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, che peraltro fu anche creata grazie all'instancabile lavoro della compianta e da poco scomparsa Emma Bonino. Questo signore si è dedicato ad intensificare i bombardamenti anche sulle infrastrutture civili. Certamente se avanzasse, come tutti speriamo, un minimo di disponibilità al negoziato, l'Europa è chiamata a fare la sua parte, anche per un motivo molto semplice. In questo momento, militarmente e finanziariamente, l'unica a sostenere l'Ucraina è l'Europa.
0: E l'Europa è anche una di quelle parti del mondo che stanno pagando aspramente l'altro conflitto, quello in Medio Oriente, quello iraniano, che poi si sta allargando, ampliando dal punto di vista del peso, l'azione degli Houthi, il Mar Rosso, lo Stretto di Hormuz e poi ovviamente la situazione in Israele. Ecco, attorno a tutto questo c'è la campagna elettorale americana, quella per le elezioni di midterm, ambasciatore. E ieri l'altro giorno J.D. Vance ha detto: la nostra politica estera in Medio Oriente, l'ho fatto in un'intervista in un podcast, non può essere dettata da Israele. Ora ovviamente è un messaggio anche in politica interna e di campagna elettorale, però conferma una sensazione, e cioè che in quella guerra Trump è stato trascinato da Netanyahu.
1: E meno male che l'ha riconosciuto il vicepresidente degli Stati Uniti. Magari fosse vero quello che ha detto Vance, siccome data l'autorevolezza della fonte proviamo a credergli. Lo verificheremo nelle prossime settimane. Intanto aspettiamo il 27 ottobre le elezioni in Israele e il 3 novembre quelle di midterm negli Stati Uniti. Dopo forse potremmo vedere un po' più chiaro. Certo, sarebbe una grande notizia se Israele, grazie alle elezioni, provasse a recuperare un assetto anche lontanamente democratico che purtroppo negli ultimi anni, soprattutto sullo scenario di Gaza, ha drammaticamente abbandonato.
0: Quando i paesi europei, non l'Europa, perché politica estera, ruolo e compito dei singoli governi, avranno la forza e il coraggio di dire qualcosa, di fare qualcosa in Medio Oriente, in Israele, in Palestina?
1: Ma in linea generale, senza andare per ora in Medio Oriente e in Palestina, avranno il coraggio di fare qualcosa quando si convinceranno che l'Europa è formata da piccoli paesi su scala mondiale e quindi il contrario di recupero di sovranità è il sovranismo, cioè il suo contrario. L'unico modo per avere un minimo di sovranità è condividerla. Quando faranno questo sarà già un passo avanti. Spero che quel giorno non arrivi troppo tardi. Quanto al Medio Oriente, situazione plastica di balbettio delle capitali e devo dire con un assordante silenzio in molti casi drammatici di Roma e di Berlino che hanno di fatto impedito un'Unione Europea con qualche globulo rosso in più di fronte a pagine di orrore alle quali abbiamo assistito. È un tipico esempio di capitale che annulla il lavoro di altre capitali.

0: Ora basta.
1: Vabbè, dai, è acqua.
0: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
2: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
3: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
4: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
5: Il mio stile? La mia scelta.
6: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
11: Avvolgente. Intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
12: Ultra veloce.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic. Skoda.

0: L'Unione Europea lavora un'alleanza strategica con il Canada e respinge le minacce di Trump, von der Leyen e partnership. Non è contro qualcuno, ma per nostra comune forza. Bruxelles approva il Kid Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso ai social agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account. Noi attacchi russi all'Ucraina, colpita la capitale e le infrastrutture energetiche, sotto mira obiettivi strategici anche Russia, dove iniziano le operazioni di voto che si chiuderanno domenica. Continuano a salire il prezzo dei carburanti nonostante la proroga sul taglio delle accise. Il governo cancella il bollo auto per il 2027, attaccano le opposizioni misura elettorale. Clamorosa falla informatica, chiedono 3 milioni di euro gli hacker che hanno violato i sistemi della banca Revolut per non divulgare i dati della polizia italiana. Calcio, Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica, fischia San Siro dei tifosi rossoneri, stasera tocca alla Juve. E bentrovati in diretta, edizione delle 14 del telegiornale di RaiNews 24. In apertura di edizione, gli attacchi di Trump all'Unione Europea dopo l'accordo di associazione con il Canada. In questi minuti l'intervento del Premier Carney all'Europarlamento di Strasburgo. Allora ci colleghiamo per tutti gli aggiornamenti proprio da Strasburgo con la corrispondente Marilu Lucrezio.
1: Il premier canadese Mark Carney è intervenuto qui nell'emiciclo del Parlamento europeo di Strasburgo, ha parlato della libertà che va difesa ogni giorno, abbiamo valori comuni per i quali abbiamo sempre lottato e continueremo a lottare, ha detto, restando vigili. Riteniamo che un'economia forte non sia fine a se stessa, ma è un mezzo per arrivare ad una società giusta, ha aggiunto. E a proposito della nuova alleanza, ha detto, Europa e Canada sono forti, ma insieme sono ancora più forti. Sulla reazione del presidente americano Trump, che ha parlato di mossa ostile e ha minacciato nuovi dazi all'Europa, Carney ha detto i dazi vengono utilizzati per esercitare pressione, gli strumenti finanziari vengono proprio utilizzati come mezzi di coercizione. Ieri la notizia è arrivata a sorpresa da parte di Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione qui nell'emiciclo. Ha parlato del Canada come proposta perché diventi un membro associato dell'Unione Europea, non un'adesione vera e propria, ma un nuovo status che oggi non esiste nei trattati, dovrà essere discusso dagli Stati membri. E i temi su cui praticamente ci sarà una stretta alleanza sono molto sensibili, delicati, sono temi che riguardano la difesa, l'energia, le materie prime critiche, l'intelligenza artificiale e la tecnologia. Linea a Roma.
0: Stati Uniti, dopo 3 anni e contro le indicazioni di Trump, la Fed torna ad alzare i tassi di interesse che salgono al 4%. E dopo l'accordo di associazione UE-Canada, il presidente USA parla di atto ostile, minacciando dazi senza precedenti. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
2: L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo. Sono le parole con cui il governatore della Fed, Kevin Warsh, spiega la decisione di alzare i tassi di interesse fino a una forbice tra il 3,75 e il 4%. Il primo rialzo dall'estate del 2023. Una scelta di politica monetaria che è anche una sfida ai desiderata di Trump, il presidente che da mesi chiede di ridurre il costo del denaro e che su questo si era scontrato duramente con l'ex numero uno della banca centrale, Powell. L'economia statunitense cresce e siamo vicini alla piena occupazione, è il ragionamento di Walsh, ma i prezzi corrono più rapidamente di quanto la banca centrale vorrebbe e ormai da 5 anni. Provando a frenare i rincari, la Fed adempie al mandato del Congresso, sostiene il governatore, e aiuta più di tutti gli americani meno abbienti. Trump a stretto giro non nasconde il proprio disappunto. Ho fiducia in Walsh, ha un consiglio direttivo ostile, dice, ma aggiunge, i tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo e lancia un appello, abbassate i tassi e rapidamente. E sempre sul fronte economico il presidente minaccia l'Unione Europea. Se insisteranno nel rendere il Canada il primo membro associato e se lo riterrò un atto ostile, avverte, interromperò ogni scambio commerciale con loro.
0: Stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act, le cui misure erano state annunciate ieri nel discorso di Ursula von der Leyen. Lara Martino.
3: L'aveva detto con preoccupazione la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Quelle quattro, addirittura sei ore passate davanti agli schermi dai più giovani sono un pericolo per la loro salute. E così si corre ai ripari con il cosiddetto EU Kids Act, appena adottato. Si introducono tutele proporzionali per i minori. Le indicazioni più stringenti riguardano gli under 13. Si punta per loro a vietare del tutto i profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori, con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. In ogni caso, i fornitori di questi servizi dovranno dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio l'avvio automatico dei video che porta a scrollare compulsivamente o i contenuti raccomandati sulla base di una profilazione che i servizi fanno dell'utente. Capofila nel mondo in questo senso l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga anche nel Regno Unito. La misura deve ancora completare il suo percorso legislativo in Spagna, mentre la legge voluta da Macron in Francia, che fissava a 15 anni la maggiore età digitale, è stata bloccata e si sta lavorando a un nuovo provvedimento. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
0: È notte di violenti attacchi russi sull'Ucraina, bombe su Kiev, Sumy e Odessa, un morto e decine di ferite. Zelensky torna a chiedere con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea agli alleati. Katia Cerratti.
4: Improvvisi lampi di luce squarciano il cielo di Kiev, seguiti dal boato delle esplosioni mentre alte colonne di fumo sovrastano lo skyline della capitale. Una nuova e violenta ondata di attacchi russi colpisce il paese. La situazione più grave proprio a Kiev, con decine di feriti, tra cui due bambini. Ridotti in macerie appartamenti, edifici residenziali e magazzini colpiti dai detriti dei droni e dalle esplosioni nell'area di una stazione di servizio. Oltre alla capitale, i raid di Mosca prendono di mira altre aree strategiche, come la città portuale di Odessa e la città di Sumy, dove si registrano vittime e feriti. Sul fronte opposto, la risposta di Kiev si fa sentire in territorio russo, dove un attacco con droni ha danneggiato una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav. Il presidente Volodymyr Zelensky torna a denunciare il costante bombardamento delle infrastrutture civili, ribadendo agli alleati l'urgente necessità di rafforzare la difesa aerea e annuncia inoltre un'imminente missione diplomatica negli Stati Uniti per negoziare nuovi pacchetti di supporto militare, oltre a trattare temi cruciali come l'energia e la sicurezza alimentare. Sullo sfondo l'appello del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che torna a chiedere il cessate il fuoco immediato, sollecitando un passaggio sicuro nel Mar Nero per le esportazioni di cibo e energia. Guterres ha condannato fermamente gli attacchi contro i civili, avvertendo che il blocco navale sta aggravando la crisi alimentare ed energetica globale.
0: E il conflitto in Ucraina ha un bivio decisivo con Mosca, che critica le nuove sanzioni americane, mentre il paese torna al voto da venerdì a domenica per le elezioni politiche, forse le ultime dell'era Putin. In diretta da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
5: Ho sentito, negli Stati Uniti è stato varato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il portavoce del Cremlino commenta: le sanzioni USA sono un atto ostile che certamente complicherà gli sforzi per una soluzione pacifica. Sanzioni contro funzionari di Mosca, pilastri chiave dell'economia russa, obiettivo privare Putin delle risorse finanziarie necessarie per mandare avanti la guerra. Provvedimento che sanziona anche banche e la flotta ombra di petroliere che garantisce il flusso di energia russa. Nella notte gli ucraini hanno lanciato un attacco massiccio su Rostov e ancora una volta hanno preso di mira Yaroslav, dove c'è una delle principali raffinerie della Russia. Tutto questo avviene dopo due giorni dalle dichiarazioni di Trump, che aveva annunciato un accordo per una tregua, per sospendere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche, proprio per evitare il rialzo dei prezzi di gas e petrolio. Infine il ministro degli esteri tuona contro l'Occidente, che dice si prepara attivamente alla guerra contro la Russia. Le elite dei paesi occidentali, accusa Lavrov, stanno diffondendo il mito di una presunta minaccia russa. Unico spiraglio di pace lo scambio tra Mosca e Kiev delle salme di militari caduti. È tutto, a voi.
0: E noi raid israeliani contro il Libano mentre si scava tra le macerie del palazzo crollato a Gaza City. In serata il discorso di Netanyahu al partito Likud, ce ne parla l'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
6: Si continua a scavare cercando i superstiti tra le macerie di quello che rimane del palazzo crollato a Gaza City. Sono più di 20 morti, fra i quali la maggior parte i bambini. Vivevano in questo edificio di 6 piani che ospitava decine di famiglie degli sfollati palestinesi. Sono le conseguenze della guerra e incessanti bombardamenti degli ultimi anni fra le cause di questa tragedia. Si continua a morire anche altrove nell'enclave palestinese, malgrado il cessato il fuoco. Un bambino di 5 anni è rimasto ucciso in un attacco delle forze israeliane mentre era in fila per prendere l'acqua da un impianto di dissalazione al centro della striscia. In Israele, intanto, il primo ministro Netanyahu torna a parlare del film NASA premiato a Venezia, affermando che promuoverà leggi in materia e precisando che sarà revocata la cittadinanza a chiunque diffami i soldati dell'IDF. Decine di agitatori di destra, attivisti del partito del ministro della sicurezza Ben-Gvir, si sono riuniti mercoledì sera fuori dalla casa dei genitori di Rachel Zor, una delle autrici del documentario. Esortavano i seguaci a venire nel paese di Savion, includendo anche espliciti appelli alla violenza.
0: E si è svolta al poligono di Monte Romano la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella all'annuale esercitazione Aegis dell'esercito italiano. Presenti anche il ministro della difesa Crosetto e il capo di Stato Maggiore dell'esercito Masiello. Al termine il presidente Mattarella ha ringraziato i militari per la loro professionalità auspicando un'integrazione nel panorama europeo.
7: Siamo in una fase storica di particolare criticità. Imprevista fino a qualche anno addietro, segnata dall'aggravarsi di conflittualità che sempre più frequentemente producono conflitti dolorosi con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto, ma la difesa ha lo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi lo strumento militare che sia avanzato tecnologicamente.
0: Eliminato dunque il bollo per auto di piccola e media cilindrata in moto per il 2027. La misura riguarderà circa il 70% dei veicoli in circolazione. Cerchiamo di capire con Alessandro Marchetti chi ha diritto all'esenzione e dove vengono presi i soldi per questa misura. Vediamo.
8: Eh sì, in queste ore esultano milioni di automobilisti italiani perché l'abolizione del bollo regionale è una novità molto popolare. Ci saranno dei risparmi dai calcoli del governo, coinvolge circa 14 milioni e mezzo di mezzi. Attenzione perché varrà solo per il 2027, ma chiariamo subito con il primo cartello qual è il criterio base. L'esenzione del bollo automoto varrà per tutti i veicoli con potenza massima fino a 80 kWh. È l'equivalente all'incirca di 109 cavalli, ma come si fa a verificare se dovremo pagare il prossimo anno? Molto semplice, basta leggere sul libretto di circolazione, il dato si trova al campo P2. Possiamo fare degli esempi, saranno esentate dal bollo tutte le city car, il cosiddetto segmento A, ma saranno esentate anche le utilitarie, ovvero quelle del segmento B. Rientrano però anche alcune vetture base, quelle ovvero meno potenti, del segmento medio, il segmento C. Passiamo ora a vedere i beneficiari. Anzitutto, lo abbiamo visto, sono inclusi anche i motoveicoli, sono escluse dall'esenzione le auto elettriche, lo vedete. Terzo criterio, sono ricomprese le auto a noleggio e leasing, questo perché il bollo regionale è a carico dell'utilizzatore. Attenzione però, andiamo avanti con il cartello perché bisogna ricordare delle regole che ha annunciato il governo in queste ore. C'è la possibilità di esentare soltanto un veicolo e qualora si abbia un'auto e una moto e quindi si paghino due bolli, l'esenzione vale solo per l'auto, così come in caso in cui si paghino il bollo per due automobili varrà soltanto il bollo per l'auto meno potente, quindi soltanto quello sarà esentato. Quello che dobbiamo ricordare in chiusura è che questa mossa, l'abolizione del bollo, costerà molto allo Stato, circa 2,3 miliardi che poi andranno garantiti alle regioni che incassano tramite l'ACI questo gettito fiscale. Da dove arrivano le risorse? Il governo potrà utilizzare i fondi PNRR risparmiati finora, un'operazione che però in queste ore preoccupa alcuni presidenti di regione.
0: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, in particolare il diesel registra l'aumento più marcato. L'osservatorio prezzi del Mimit rileva sulla rete stradale il prezzo medio al self di 2,14 euro al litro per la benzina, mentre il gasolio è venduto a 2,26. Da domani inoltre verrà rimodulato lo sconto delle accise sul diesel, che scende a circa 12 centesimi al litro fino al 25 settembre, per poi diminuire ancora 6 centesimi dal 26 settembre e al 5 ottobre. In seguito, se necessario, il prezzo sarà calmierato con il meccanismo delle accise mobili e la riduzione dipenderà dalle entrate legate all'IVA sui carburanti. Il governo dunque cancella il bollo auto per 14 milioni di veicoli, una delle tasse più odiate, ha dichiarato la Premier Meloni, che sui social ha ribadito che la misura sarà strutturale. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio sarà in Norvegia, al centro della visita i dossier difesa, sicurezza ed energia. Gli inviati ad Oslo ci aggiornano Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
9: Sì, Giorgia Meloni è in volo verso Oslo, nel pomeriggio è attesa questa visita con il bilaterale, con il suo omologo norvegese Stor, seguiranno anche dichiarazioni alla stampa con un paio di domande, l'occasione questo incontro per la Premier per approfondire alcune questioni internazionali come la guerra in Ucraina, in Iran, la stretto di Hormuz, poi ancora la situazione nell'Artico, una regione sempre più rilevante a livello geopolitico negli ultimi anni. Presidente del Consiglio che però avrà l'opportunità anche in qualche modo di rafforzare la cooperazione con la Norvegia su tante questioni, a partire dalle materie critiche e dall'energia. È proprio sull'energia che resta focalizzato il governo, in particolare sappiamo che la Presidente del Consiglio ha chiesto che questo diventi il primo punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo, ieri a Palazzo Chigi nel CDM, la svolta sui carburanti con il taglio delle accise che di fatto non ci sarà più dopo il 5 ottobre, gli aiuti mirati che erano stati annunciati al momento sono archiviati, invece c'è stata l'abolizione del bollo annunciata proprio dalla Premier prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, una misura che dunque si è intestata la Presidente del Consiglio, che poi si è presentata in conferenza stampa con i Vice Premier e Giorgetti. Oggi sui social chiarisce la Premier che questa misura, che al momento vale solo per il 2027 con il decreto che è stato approvato, però diventerà strutturale con la legge di bilancio. Poi ribatte sui social a Matteo Renzi, che dice: quando la proponevo io mi accusavi di essere un venditore di pentole, c'è una differenza tra annunciare e realizzare, queste le parole della Premier, che sottolinea non è una misura elettorale, poi chiarisce che intende governare fino a fine legislatura, ma certo è che un banco di prova per la sua maggioranza arriverà con la legge elettorale, perché la Premier ha annunciato che il governo è pronto a porre la questione di fiducia dopo lo scivolone del luglio scorso e dunque il non detto è che se ci fosse un altro incidente si avvicinerebbero le urne. Per il momento tutto rimane a voi.
0: La cancellazione del bollo, così come il caro carburanti e la legge elettorale, sono al centro del dibattito politico. Il punto in diretta con Alberto Gioffreda.
10: Abolizione del bollo auto, ovviamente, che viene messo in evidenza dalla maggioranza di centrodestra con Fratelli d'Italia e Noi Moderati di Maurizio Lupi, che sottolineano è la maggioranza a tagliare le tasse, mentre il centro-sinistra e le opposizioni vorrebbero introdurre la patrimoniale. Punta ad allargare la platea dei beneficiari dell'abolizione Matteo Salvini con la prossima legge di bilancio. Per quel che riguarda la Lega, garantisce sulle coperture. Tajani da Forza Italia, lo ascoltiamo.
11: Ma le coperture finanziarie ci sono per il bollo, perché sarà massimo 3 miliardi, quindi saranno tutte le regioni, come dice l'articolo 2 del decreto, avranno il rimborso che è previsto.
10: Ad eccezione di Carlo Calenda da Azione, che giudica comunque positivo l'abolizione del bollo auto, dice è migliore questa misura di quella del taglio delle accise, tutto il resto delle minoranze da un'univoca chiave di lettura. Si tratta di una mancia elettorale, lo pensano dal Movimento 5 Stelle, anche da Verdi e Sinistra. Più sfumata la posizione del Partito Democratico, che con la segretaria Dem propone un'intesa alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per Schlein la flessibilità garantita dall'Europa per affrontare il caro energia potrebbe essere affrontata con 5 progetti, appunto, da condividere con la maggioranza. Per il Movimento 5 Stelle nei fatti si tratta di una misura copiata dal programma pentastellato. Allora ascoltiamo su questo l'europarlamentare pentastellato Tridico e poi linea a te.
12: Quella di Meloni arriva dopo 4 anni di disastri,

0: arriva dopo 4 anni di prezzi energetici alle stelle, prezzi alla benzina che salgono e arriva soltanto per un anno. Noi l'avevamo proposta all'inizio come visione per alleggerire il peso fiscale sulla classe media.
1: Il caso Garlasco, archiviata la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Secondo il GIP del Tribunale di Brescia non favorì l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 in cambio di denaro. L'ipotesi di reato resta intatta ma riguarda altre persone, riferiscono fonti del Palazzo di Giustizia. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. E confessa l'uomo che ha sparato e ferito al braccio una donna nel quartiere Prati di Roma. Il cinquantenne disoccupato ha ammesso: l'ho fatto per divertimento, denunciato per lesioni. Laura Tangherlini.
2: Un uomo fermato e un'arma sequestrata, presumibilmente la fine dell'incubo per il quartiere di Prati nella capitale, si era presentato spontaneamente in caserma insieme al suo legale Edoardo Crescimanno Ciardiello, il cinquantenne romano che nei pressi del Vaticano aveva sparato con una carabina d'aria compressa, ferendo al braccio la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Una brava persona, lo descrivono nel quartiere, che però, da poco disoccupato, nell'ultimo periodo chiedeva soldi agli altri residenti, girava con una stampella e aveva un aspetto trasandato, molto attivo sui social, dove aveva postato anche una foto realizzata con l'intelligenza artificiale del tiratore turco che alle Olimpiadi del 2024 si era presentato alla gara di tiro con la pistola d'aria compressa, con normali occhiali, tappi per le orecchie quasi invisibili e le mani in tasca. Dopo aver ammesso le proprie responsabilità, è stato denunciato a piede libero per lesioni. L'uomo era stato individuato dai carabinieri a seguito di una perizia balistica e di controlli incrociati condotti sui registri delle armerie della zona. La sua abitazione è stata perquisita, l'arma sequestrata. Ho sparato per divertimento, per riempire le giornate, nessun gesto contro le donne, la spiegazione fornita, aggiungendo che dopo aver ferito la Stillitano, sparando dalla finestra del suo appartamento, avrebbe voluto scendere per aiutarla, ma si sarebbe poi spaventato all'arrivo degli uomini in divisa. Un sospiro di sollievo per i residenti per giorni tenuti sotto scacco, anche se ci sono sul tavolo altre 2 denunce formali presentate ai carabinieri e almeno 5 casi raccontati da alcuni testimoni di spari contro altre donne, tutti episodi verificatisi sullo stesso tratto di marciapiede. Segnalazioni in corso di verifica.
1: Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, chiesti 3 milioni di dollari di riscatto. Attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia a Reggio Calabria, è stata aperta un'inchiesta. L'opposizione chiede al ministro Piantedosi di chiarire. Alessandro Fresilli.
3: Abbiamo dati della polizia italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
1: Un arresto e 2 indagati per l'aggressione al rabbino insultato e poi picchiato con un calcio a Milano. Tutti e 3 erano stati fotografati dalla vittima al servizio di Davide Gangale.
4: Gli insulti in arabo e in italiano, il copricapo tradizionale sfilato con la forza e poi un calcio. Vittima dell'attacco antisemita, mentre aspettava l'autobus alla fermata di Bande Nere, un rabbino di 60 anni ha seguito gli aggressori mentre si allontanavano, scattando foto e video consegnati alla polizia. In manette un ventenne di origini tunisine. Il calcio lo avrebbe sferrato lui, verrà processato per direttissima per rapina. La procura potrebbe contestare l'aggravante dell'odio religioso. Indagati a piede libero, il fratello di un anno più grande e un 19enne marocchino, tutti e tre cresciuti in Italia con precedenti per reati contro il patrimonio. Secondo la Digos, non avrebbero mai avuto legami con movimenti organizzati. Lo hanno riconosciuto da come era vestito. Viviamo in un clima di terrore. Le parole di Walker Megnagi, presidente della comunità ebraica milanese. Un episodio vile e inaccettabile per la premier Giorgia Meloni, unanime la condanna di tutte le forze politiche, mentre alla Camera è in discussione il disegno di legge sull'antisemitismo, già approvato al Senato, non prevede nuove sanzioni penali, ma punta sulla prevenzione con percorsi educativi per docenti, studenti e forze dell'ordine.
1: Calcio Europa League, sconfitta del Milan contro il Benfica per 2-0. Stasera alle 21 in campo Juve con gli olandesi del NEC. Vediamo il servizio di Lucio Micheli e poi dopo una breve pausa il nostro filo diretto con Pablo Rocas.
5: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63-90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
6: Arriva una perturbazione sul paese di origine atlantica che porterà non solo aria più fresca ma soprattutto fenomeni diffusi al nord con rovesci e temporali localmente intensi, specie tra Liguria ed Emilia-Romagna, mentre su parte delle regioni centrali ritroveremo rovesci e temporali, quindi parliamo di Toscana, Umbria e Marche. Un pochino meglio invece tra Lazio ed Abruzzo, anche se qualche fenomeno sporadico potrà essere presente. Al sud invece la situazione vede un contesto di tempo piuttosto stabile, qualche nube in più sarà presente tra Campania, Molise e Puglia Garganica e ci sarà il rischio di qualche debole pioggia. Per quanto riguarda invece le due isole maggiori, sulla Sardegna il cielo tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso, a parte sulla parte settentrionale dell'isola dove ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale, mentre sulla Sicilia cielo per lo più sereno. Il tutto accompagnato da una ventilazione debole che tenderà a rinforzare da nord-ovest con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani migliora leggermente al nord-ovest, permangono le piogge sul nord-est con rovesci e temporali, mentre arriverà il maltempo sulle regioni centrali con rovesci e temporali. Qualche episodio di maltempo anche al sud tra Sicilia, Molise, Campania e Basilicata. Concludiamo con le temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie al sud.

prossimo spot.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: 14:30 minuti, ben ritrovati a Filo Diretto Pomeriggio. Come ogni giorno, anche oggi cerchiamo di approfondire alcuni argomenti che scaldano la giornata e cominciamo proprio da quelli che sono i temi economici che arrivano dall'Italia e quindi la cancellazione del bollo, ma anche quelli che arrivano dall'Europa con il patto con il Canada che l'Unione Europea ieri ha in qualche modo annunciato con Ursula von der Leyen, e oggi il Premier canadese è stato accolto con grande calore proprio dal Parlamento. Molti hanno chiesto anche addirittura dei selfie come se fosse una rock star, ma voglio parlarne innanzitutto con Stefano da Empoli, a cui do il buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Presidente dell'Istituto per la Competitività, quindi ICOM o ICOM, diciamo che è sempre la solita diatriba, essendo operativo sia a Roma, quindi ICOM, che a Bruxelles, dove in un clima internazionale si inglesizza un po' tutto. Allora, partiamo dalle notizie che arrivano dal Consiglio dei Ministri di ieri. Molti parlano di regalo elettorale, molti tirano un sospiro di sollievo. C'è stato anche una diatriba sui social tra Giorgia Meloni e Renzi, perché quando Renzi annunciò la cancellazione del bollo, Giorgia Meloni lo criticò sui social, allora c'è stato un botta e risposta che anticipa in qualche modo il clima della campagna elettorale. Secondo te, secondo lei, è un regalo agli elettori oppure è una soluzione che doveva essere fatta?
1: Allora, come diceva adesso lei, era non è la prima volta che si parla, insomma, dell'eliminazione del bollo, era anche, insomma, una vecchia idea di Berlusconi, comunque, insomma, di Forza Italia, e quindi non troverei, insomma, nulla di scandaloso. Tra l'altro è uno, cioè, tra le varie imposte è una sicuramente di quelle più impopolari, perché evidentemente non viene percepito, diciamo, alcun servizio, diciamo, rispetto al bollo, ma è semplicemente visto come qualcosa da pagare a prescindere. Peraltro il fatto di averlo ristretto solo a una fascia, che peraltro è quella ampiamente maggioritaria, insomma, quindi non vetture di alta cilindrata ma di bassa media cilindrata, fa sì che non abbia natura regressiva, insomma, questa eliminazione del bollo. Quindi devo dire, qui il problema principale, a mio avviso, è essere bene attenti sugli impatti sulle regioni, che sappiamo essere, insomma, le principali beneficiarie degli introiti del bollo. È un mezzo, insomma, per finanziarle, e il governo ovviamente ha garantito che c'è la copertura e quindi non cambierà nulla dal punto di vista delle regioni. Alcuni governatori, in particolare, insomma, leggevo il governatore toscano era particolarmente invece preoccupato che questo non accadesse. Ecco, quindi è ovviamente molto importante assicurarsi che il governo faccia questa misura, che sicuramente ovviamente può anche avere qualche impatto e qualche beneficio anche in termini politico-elettorali, ma non lo faccia, insomma, sulle spalle. Ma credo anche sia sensata oggettivamente, ma ecco, l'importante è che non lo faccia, diciamo, a spese delle regioni. Quindi se questo è così ed è vero, io credo, insomma, sia uno dei possibili, insomma, interventi, ma, insomma, non ci vedrei nulla di particolarmente scandaloso.
0: Come diceva lei, ieri la stessa Premier Meloni ha confermato che le risorse verranno trasferite dallo Stato alle regioni, quindi per le regioni non dovrebbe cambiare nulla, perché il bollo veniva pagato direttamente appunto alle singole regioni. Voglio andare a parlare invece del Canada, che è diventato membro associato, così si dice, dell'Unione Europea. Questo ha destato da una parte l'entusiasmo nel Parlamento europeo oggi, quando ha ospitato proprio lo stesso Premier Carney. Nello stesso tempo però c'è stata la reazione di Trump, che ha minacciato nuovi dazi. Secondo lei li porterà veramente a termine? È solo un annuncio oppure andiamo ulteriormente a uno scontro tra i due vicini del Nord America?
1: Allora, innanzitutto chiariamo, effettivamente ieri Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, ha detto che avrebbe lavorato verso un'ipotesi di membro associato all'Unione Europea, però ricordiamolo, in realtà non esiste questo status, cioè
0: No.
1: nessuno lo ha mai avuto, i trattati non lo prevedono, dovrebbe necessariamente passare attraverso le capitali dei 27 stati membri dell'Unione Europea, quindi per ora stiamo parlando di annunci, da un lato von der Leyen e dall'altro Trump, di una procedura che qualora diciamo, fosse confermata avrebbe comunque i suoi tempi, non stiamo parlando certamente né di settimane né di mesi, ma quantomeno diciamo, di anni.
0: Quindi.
1: E, quindi io credo insomma, che l'annuncio, la reazione di Trump, che sappiamo essere particolarmente attivo in tempo reale, anche insomma, a mezzo social, appunto rispondesse all'annuncio. Ma non credo, diciamo, si concretizzerebbe in nulla di più finché, diciamo, non questa cosa eventualmente non diventasse realtà, cosa che, ripeto, a breve termine non prevedo assolutamente. Laddove invece sicuramente delle forme di collaborazione, le altre che citava nel suo discorso
0: Von der Leyen.
1: la Presidente della Commissione Europea, sicuramente sono più realistiche e più attuabili, insomma, anche nel breve termine, ma credo che rientrino e non destino, diciamo, particolari reazioni da parte di Trump stesso.
0: Ieri Ursula von der Leyen ha parlato tanto anche di intelligenza artificiale. Lei, come ICOM, si occupa ovviamente anche di questa tematica, chi non se ne occupa in questo momento, comunque ritiene che l'Europa sia così indietro nel poterla governare e che tipo di misure andrebbero adottate per governarla meglio e per renderla soprattutto una risorsa piuttosto che un pericolo?
1: No, allora, nel governarla l'Europa non solo non è indietro, ma è molto avanti, anzi è il soggetto più attrezzato che c'è in circolazione, grazie proprio all'AI Act, che è il regolamento è approvato ormai già da un paio d'anni e in via, diciamo, di diventare in parte, in gran parte già operativo, insomma, mancano alcuni pezzi perché sia totalmente operativo, però già ci sono le strutture di governance in grado di controllare i governi, i modelli, diciamo, di frontiera, che poi sono quelli di cui stiamo parlando. Il vero tema è però l'altro, cioè quello di renderla davvero un'opportunità per le stesse imprese, infatti è il profilo che ha toccato principalmente Ursula von der Leyen ieri, e su questo siamo oggettivamente indietro, insomma, sia nello sviluppo della tecnologia, sia nell'adozione da parte delle imprese, dell'universo delle imprese e ovviamente anche da parte di tutti i cittadini della tecnologia stessa. Quindi siamo in grado di diciamo, adottarla e sfruttarla con sicurezza, con relativa sicurezza. È peccato che al momento insomma, non lo stiamo ancora facendo, comunque siamo sicuramente indietro rispetto a Stati Uniti e Cina in primis.
0: Secondo lei è stata ritirata e in qualche modo sospesa la quotazione in borsa della principale società di intelligenza artificiale per una questione etica oppure per paura di un mercato che sarebbe potuto essere in questa fase ostile, quindi il rischio di perdere quotazione?
1: Sospetto più il secondo motivo,
0: La seconda che hai detto.
1: esatto, come si dice, e credo più la seconda, onestamente. Poi, naturalmente, i rischi, insomma, i pericoli ci sono, insomma, e appunto ci deve essere anche una regolazione per prevenirli e mitigarli. Però io credo che ci siano anche molte incertezze. In parte sono incertezze complessive, insomma, proprio ieri è l'altra notizia, diciamo, di politica economica che ha dominato le news di ieri, insomma, il rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed, insomma, il primo dopo dopo molto tempo. Quindi chiaramente insomma c'è una situazione sui mercati, ovviamente inflazione, prezzo del petrolio, insomma, particolarmente dinamica, diciamo così, e dall'altro c'è che questi modelli di business, in particolare di Anthropic e OpenAI, che vivono solo, diciamo, di intelligenza artificiale generativa, cioè di questi modelli, al contrario magari di altre big tech, sono abbastanza a rischio di loro, diciamo, intrinsecamente. Perché? Perché sono costrette, insomma, a investire tantissimo, a spendere tantissimo, e nonostante i ricavi aumentino, ma aumentano meno di quanto non siano le spese che sono costrette a fare, e nello stesso momento, insomma, stanno arrivando tanti altri player, in particolare dalla Cina, che offrono quei modelli molto simili in termini di performance gratuitamente, quindi erodendo in maniera in misura importantissima il loro modello di business. Questo non vuol dire che, come dire, non riusciranno mai, che saranno destinati a fallire, o non riusciranno mai, insomma, a trovare il bandolo della matassa, ma certamente è un fattore di rischio in più che appunto potrebbe essere percepito non benissimo, insomma, dai mercati, proprio in un momento in cui invece per loro è importante che la quotazione vada nel migliore dei modi. Si parla di un valore oltre i 2 trillion di dollari, insomma, cifre gigantesche, insomma, superiore a quelle alle quali è stata quotata almeno inizialmente SpaceX, che, insomma, è stata la quotazione di maggior successo di sempre, insomma,
0: Sì.
1: di una startup. Però ecco, sicuramente ci sono incertezze, sia direi di più generali, macroeconomiche, sia legate, insomma, al modello di business di questa azienda.
0: Allora, io adesso devo salutare D'Empoli, però prima voglio chiederle una mano nell'introdurre il prossimo ospite, quindi le faccio una domanda a cui le chiedo una risposta secca. Quanto per la competitività, visto che il suo istituto si occupa di questo, è importante l'energia rinnovabile?
1: L'energia in generale è fondamentale, e sicuramente, insomma, dati anche gli obiettivi climatici sfidanti, le energie rinnovabili sono, insomma, la componente in maggior crescita e che dovrà crescere di più nei prossimi anni, con però, insomma, molti ostacoli sul loro cammino, in particolare legati alle procedure autorizzative e al fatto che molti territori, diciamo, non sono, diciamo, così favorevoli al prestare il proprio
0: Esattamente.
1: suolo a questo tipo di tecnologie.
0: Allora, grazie Stefano D'Empoli, presidente dell'Istituto per la Competitività. Presto è un nostro ospite frequente, quindi ci vedremo prossimamente sicuramente. E grazie per
1: Grazie.
0: avermi aiutato a introdurre il prossimo ospite, che è Stefano Ciafani, presidente in questo caso di Legambiente. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, ho fatto una domanda abbastanza retorica da Empoli su quanto sia importante l'energia rinnovabile, l'energia in generale per la competitività. Di questo voglio parlare con lei partendo da un dato che è stato poi rilanciato oggi dal quotidiano Repubblica, e cioè quanto siamo riusciti a raggiungere in termini di gigawatt ora in Italia rispetto all'obiettivo del 2030, che è fissato a 131 gigawatt, mentre noi siamo adesso soltanto a 86,9, e la crescita mese dopo mese, facendo una proiezione su questo dato, ci fa capire che non ce la faremo mai. Allora, intanto, quanto è grave questa situazione, secondo lei?
2: Beh, grave, è molto grave perché, insomma, continuiamo in Italia a pagare una bolletta elettrica molto alta perché dipende troppo dalla produzione di energia da gas. Le centrali termoelettriche bruciano gas e producono elettricità. Visto le continue speculazioni sui mercati internazionali dei produttori di gas che approfittano di ogni evento drammatico, il Covid, l'invasione militare russa in Ucraina, l'invasione di Israele nella striscia di Gaza, piuttosto che i bombardamenti in Iran di Israele e Stati Uniti. A ogni occasione c'è una speculazione, i costi impazziscono del gas e ovviamente l'Italia, che produce il 50% elettricità da gas, sconta un prezzo molto alto. Questo è un problema per le famiglie, è un problema per le imprese, e per ridurre questo problema, come appunto diceva anche il presidente di Com poco fa, bisogna aumentare la produzione di energia da quelle fonti che non dobbiamo comprare da nessuno. E quindi e tutte le rinnovabili, a partire da dalla fonte solare, quindi il fotovoltaico, l'eolico. Bisogna fare gli investimenti ulteriori sull'idroelettrico, sulla geotermia, ovviamente sulle biomasse. Poi bisogna fare investimenti sulle reti di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica e sugli accumuli per accumulare energia elettrica del fotovoltaico quando non c'è più sole di notte o dell'eolico quando non c'è più vento per rilasciarla poi quando appunto queste fonti non sono disponibili.
0: Mi
2: Siamo
0: sembrano
2: in
0: parole
2: grandissimo
0: molto,
2: ritardo.
0: sì, molto simili a quelle proposte oggi da Elly Schlein in una lettera a Repubblica.

0: volte, se non sbaglio, ma comunque parliamo di cifre enormi, come si può rinunciare in futuro al nucleare? Prima Schlein, poi nucleare.
1: Allora, devo dire che su questi temi bisognerebbe fare un'alleanza tra i partiti, trasversale, per permettere all'Italia di uscire fuori da questa situazione. Devo dire che a livello nazionale ci sono problemi importanti, Stato, ministeri, Ministero dell'Ambiente pensa a nuove infrastrutture sul gas o pensa a sbloccare il ritorno del nucleare, il Ministero della Cultura dà pareri negativi a tutti gli impianti in ogni territorio, anche dove non ci sono i vincoli paesaggistici, e poi ci sono le regioni dove governa sia il centrodestra che il centrosinistra, perché su questo chi è senza peccato e scagli la prima pietra. Purtroppo le regioni spesso tardano nell'autorizzare gli impianti. In questo si spiegano i ritardi a cui lei faceva riferimento, e noi da quest'anno fino al 2030 dovremo fare almeno 10 gigawatt di nuovi impianti a fonti rinnovabili all'anno. 10 gigawatt all'anno, noi negli ultimi 2 anni abbiamo fatto a malapena 7, in Spagna fanno il doppio dei gigawatt nostri, in Germania fanno il triplo dei gigawatt nostri all'anno. Allora, su questo bisogna mettersi ognuno la mano sulla coscienza per prendersi un pezzo di responsabilità e fare in modo che gli impianti si possano autorizzare in tempi congrui, non 6 anni per un impianto eolico, per fare appunto per promuovere quella soluzione tecnologica che permettono di abbassare la bolletta elettrica. Il nucleare, a proposito di costi, io credo che stiamo facendo una grande seduta spiritica in Italia, con cui cerchiamo di parlare con un morto, che è appunto il nucleare, che è stato ucciso da un killer insospettabile, non l'ambientalismo, ma il mercato.
0: Dice.
1: Ma il mercato, perché se si va a leggere quella che è la Bibbia del liberismo sull'energia, quindi i rapporti annuali dell'Agenzia Internazionale sull'Energia, si scoprirà che il nucleare, nella migliore delle ipotesi, nei prossimi decenni, può al massimo raggiungere il 10% di elettricità di produzione a livello mondiale. Negli scenari quelli peggiori scende dal 10 al 7. Questo perché? Perché l'Agenzia Internazionale sull'Energia parla di 4 scenari, al 2035 al 2050, Europa, Stati Uniti, India e Cina. Ecco, il kilowattora da nucleare è sempre più costoso del kilowattora da eolica a terra, eolica a mare e fotovoltaico. Quindi sono i costi eccessivi che hanno sostanzialmente marginalizzato, se non ucciso, questa tecnologia, perché le imprese nel mondo stanno già investendo sugli impianti a fonti rinnovabili. Lo scorso anno l'85% degli investimenti privati nel mondo hanno riguardato eolico, fotovoltaico e accumuli, solo il 15% centrali a gas e centrali nucleari. Negli Stati Uniti questa percentuale è addirittura maggiore. Nel primo anno del secondo mandato di Donald Trump, gli investimenti privati delle imprese statunitensi per il 92% hanno riguardato rinnovabili accumuli, l'8% centrali a gas, 0% centrali nucleari. Non
0: sì.
1: Perché le aziende americane siano diventate ambientaliste, ma perché puntano alle tecnologie più economiche.
0: Allora, Ciafani, ho un minuto. Gli impianti fotovoltaici e eolici di certo non sono belli a vedersi, rovinano in alcuni casi il paesaggio, però in alcuni casi sono appunto necessari. Come si fa a convincere i territori a ospitare questo tipo di impianti? E poi l'agricoltura può essere compatibile con questo tipo di impianti o viene completamente distrutta? Purtroppo
1: allora,
0: ho pochissimo tempo.
1: Bisogna condividere con i territori i progetti. A 100 domande si devono dare 100 risposte. I progetti di eolico, che ovviamente sono visibili, ma si possono integrare paesaggisticamente sui crinali delle montagne o nei tratti di mare antistanti le coste italiane. Questo si fa con progettazione all'altezza della sfida. Ci sono tanti impianti eolici bellissimi paesaggisticamente. Sull'agricoltura, non è vero che i pannelli fotovoltaici rubano terreno agli agricoltori. Semmai lo sono altre installazioni che lo fanno perdere per sempre. Penso ai data center costruiti sui terreni agricoli, penso ai poli logistici sui terreni agricoli, le nuove autostrade, le nuove aree residenziali. Oggi il fotovoltaico si può fare con il sistema dell'agrivoltaico, pannelli
0: perfetto.
1: Fotovoltaici alti,
0: Ciafani,
1: o larghi, dove si può fare ancora agricoltura.
0: Grazie, grazie mille. Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, buona giornata, poi ci riaggiorneremo perché insomma l'argomento sicuramente resterà vivo. Allora a questo punto ci colleghiamo con Pordenone e Legge, dove da qualche giorno c'è Carlotta Macerollo per noi.
2: Sì, perché dopo l'inaugurazione in piazza 20 settembre di ieri e l'inno nuovo bandiera gialla, oggi è entrato nel vivo a questa 27ª edizione.

0: di Pordenone Legge. Tra le novità di quest'anno la Dissensio Arena, uno spazio dedicato alla libertà di parola e a coloro che la difendano. Ieri Salman Rushdie ha ricevuto il premio Ambasciatore della Libertà, che verrà poi consegnato anche domenica al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che verrà proprio qui a Pordenone. Ci sono tantissimi scrittori, giornalisti, presentazioni di libri qui in questi giorni a Pordenone. Ne abbiamo scelto uno perché oggi è arrivato anche l'ex primo ministro francese Manuel Valls, che firma la prefazione di un libro inchiesta di una giornalista francese di origine marocchina, musulmana, che fa questa inchiesta sull'antisemitismo all'interno della sinistra estrema radicale. E naturalmente a Valls abbiamo anche chiesto qualche azzardo, qualche previsione per le politiche francesi del prossimo anno. La nostra intervista è poi a te.
1: Lo che ha cambiato è che c'è un antisemitismo, un antisionismo di sinistra. Questa è la rivoluzione massima. L'antisionismo o l'antisemitismo erano della estrema destra, o il vecchio antisemitismo cristiano da 2000 anni. Questo ha cambiato, cioè una parte della sinistra ha fatto dell'antisionismo e dell'antisemitismo, per avere il voto o dei giovani o dei musulmani, ha fatto una bandiera.
0: Ma gli estremismi di destra, dalla Francia alla Spagna all'Italia, non sono meno preoccupanti, non crede?
1: No, sono preoccupanti per certo, ma questo, anche nel movimento MAGA in America c'è una estrema destra, è vero, in Germania molto antisemita, molto pericolosa per la democrazia, ma parte della estrema destra ha anche cambiato e ha fatto del supporto a Israele una forma di essere antimusulmana, e questo è molto Machiavello, no?
0: Lei non ha la sfera di cristallo, ma da ex premier sa immaginare che cosa accadrà in Francia il prossimo anno, 2027, anno di elezioni politiche?
1: È una situazione molto pericolosa sul piano economico e finanziario oggi, ma c'è il rischio di una vittoria dell'estrema destra e anche di una seconda volta tra l'estrema destra e l'estrema sinistra, e dobbiamo evitare questo. Non sono molto ottimista, ma volontarista. Dobbiamo incontrare una coalizione forte, con una maggioranza e un solo candidato della sinistra alla destra, per presentare un'altra soluzione.
2: Allora, grazie a Carlotta Macerollo. È in studio Maurizia Quattrone, vicequestore della Polizia di Stato, benvenuta. Vogliamo parlare con lei di un documentario, o meglio, un cortometraggio che mette in luce quello che è un problema molto diffuso, purtroppo, la violenza domestica. È stato presentato recentemente alla Mostra Internazionale del Cinema a Venezia. Il titolo è Al di sopra di ogni sospetto, perché spesso, di fronte a un'apparenza apparentemente, ma comunque pulita, dietro ci sono probabilmente situazioni familiari molto toste, che voi come polizia spesso riuscite a scoprire. Ci dice un po' di più.
3: Buon pomeriggio e grazie per questo molto prezioso invito per noi. Il cortometraggio è una nuova iniziativa della Polizia di Stato, proprio per dimostrare il nostro impegno continuo e quotidiano in attività di prevenzione in tema di violenza di genere. Questo cortometraggio è stato prodotto dalla Oana Production, in collaborazione in particolare con l'Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato, che io ho l'onore oggi di rappresentare, e con il contributo dell'associazione Giuridicamente Libera. Protagonista di questo cortometraggio è un bambino, quindi parliamo di violenza assistita, quindi di una forma di violenza indiretta alla quale purtroppo questo bambino appunto assiste, protagonista, all'interno delle mura domestiche, da parte di chi dice di amarlo, di proteggerlo, che è il padre, e ai danni purtroppo della propria mamma. Il messaggio che vogliamo passare qual è? È fondamentale, importante, essenziale: denunciare. La donna deve trovare il coraggio di avere voce e di chiedere aiuto, perché non è sola, non sei sola, e noi ci siamo sempre.
2: Che cosa appunto dovrebbe fare anche un minore, eventualmente, come si vede nel cortometraggio, per lanciare l'allarme, e che cosa suggerite di fare invece a una donna vittima di violenza?
3: Il minore deve sapere che anche lui non è solo, che noi ci siamo, siamo il suo porto sicuro. Gli uomini e le donne della Polizia di Stato sono formate sia professionalmente che umanamente per accogliere appunto queste vittime innocenti, naturalmente con audizioni assistite e alla presenza di esperti di neuropsichiatria infantile o psicologi appunto infantili. Devono sapere di non essere soli, devono avere coraggio, linguaggio e devono capire sin da ragazzini, ed è per questo che vogliamo divulgare anche il cortometraggio nelle scuole, che questo non è amore. E le donne da parte loro, anche loro, trovare questo coraggio, non isolarsi, non rimanere sole, farlo per loro, per i loro figli, e capire appunto che solo parlandone è possibile interrompere quella spirale della violenza che può degenerare infatti anche particolarmente gravi. E la Polizia di Stato c'è.
2: Parole importanti, di cui la ringrazio, spero che in tanti l'abbiano ascoltata e che in tanti guarderanno questo cortometraggio. Allora grazie a Maurizia Quattrone, vicequestore della Polizia di Stato. A presto e buon lavoro. E così anche oggi finisce questa puntata di Filo Diretto. L'appuntamento ovviamente è come sempre per domani alle 14:30. Adesso lascio la linea al telegiornale.

0: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Scegli la qualità per il tuo riposo.
3: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
2: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Signore e signori, il programma della serata. Per cena, cannelloni, ricotta e spinaci per dimagrire.
5: Con Mi piace così, ci sono piatti gustosissimi, pronti in 2 minuti. E perdi peso senza alcuna fatica. Guardate me, meno 12 kg e non dimentichiamo la comodità. Non fai la spesa, non cucini, non pesi e il benessere inizia a tavola. Amiche mie, 3 taglie in meno.
6: Mi piace così, ti offre la prima settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.
7: Totalmente naturale, totalmente ricco di proteine, totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
8: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
9: Come su una montagna russa! Ma Dolomite Energia ti protegge!
8: Pensiamo, ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
10: Ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
9: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
8: Contro l'instabilità del mondo energetico.
11: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa grazie alla formula con acido ialuronico. Così torni ad assaporare la vita. Esox One, rapido contro il reflusso.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
13: Ho quello che mi serve. In Europa e nel resto del mondo.
14: Ah! Ho coppa voce.
15: Parla e naviga in Europa e UK con la tua offerta nazionale e scopri le offerte Welcome per navigare nel mondo. Meno pensieri, più coppa voce.
16: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
17: L'Unione Europea lavora un'alleanza strategica con il Canada e respinge le minacce di Trump. Von der Leyen partnership non è contro qualcuno, ma per nostra comune forza. Bruxelles approva il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso ai social agli under 13 e fissa 15 anni età minima per aprire un account. Nuovi attacchi russi all'Ucraina, colpita la capitale, le infrastrutture energetiche sotto mira, obiettivi strategici anche in Russia, dove iniziano le operazioni di voto che si chiuderanno domenica. Continua a salire il prezzo dei carburanti nonostante la proroga sul taglio delle accise, il governo cancella il bollo auto per il 2027, attaccano le opposizioni, misura elettorale. Clamorosa falla informatica, chiedono 3 milioni di euro gli hacker che hanno violato i sistemi della banca Revolut per non divulgare i dati della polizia italiana. Calcio Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica, fischia San Siro dei tifosi rossoneri, stasera tocca alla Juve. E bentrovati in diretta su Re News 24, telegiornale delle 15, in apertura di edizione gli attacchi di Trump all'Unione Europea dopo l'accordo di associazione con il Canada. Questa mattina l'intervento del Premier Carney all'Europarlamento di Strasburgo. Ci colleghiamo per tutti gli aggiornamenti proprio da Strasburgo con la corrispondente Marilu Lucrezio.
18: Il premier canadese Mark Carney è intervenuto qui nell'emiciclo del Parlamento europeo di Strasburgo, ha parlato della libertà che va difesa ogni giorno, abbiamo valori comuni per i quali abbiamo sempre lottato e continueremo a lottare, ha detto restando vigili. Riteniamo che un'economia forte non sia fine a se stessa, ma è un mezzo per arrivare ad una società giusta, ha aggiunto. E a proposito della nuova alleanza, ha detto Europa e Canada sono forti, ma insieme sono ancora più forti. Sulla reazione del presidente americano Trump, che ha parlato di mossa ostile e ha minacciato nuovi dazi all'Europa, Carney ha detto i dazi vengono utilizzati per esercitare pressione, gli strumenti finanziari vengono proprio utilizzati come mezzi di coercizione. Ieri la notizia è arrivata a sorpresa da parte di Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione qui nell'emiciclo. Ha parlato del Canada come proposta perché diventi un membro associato dell'Unione Europea, non un'adesione vera e propria, ma un nuovo status che oggi non esiste nei trattati, dovrà essere discusso dagli Stati membri. E i temi su cui praticamente ci sarà una stretta alleanza sono molto sensibili, delicati, sono temi che riguardano la difesa, l'energia, le materie prime critiche, l'intelligenza artificiale e la tecnologia. Linea a Roma.
17: Stati Uniti, dopo 3 anni e contro le indicazioni di Trump, la Fed torna ad alzare i tassi di interesse che salgono al 4%. E poi l'abbiamo sentito, dopo l'accordo di associazione UE-Canada, il presidente USA parla di atto ostile, minacciando dazi senza precedenti. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
19: L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo. Sono le parole con cui il governatore della Fed, Kevin Warsh, spiega la decisione di alzare i tassi di interesse fino a una forbice tra il 3,75 e il 4%. Il primo rialzo dall'estate del 2023. Una scelta di politica monetaria che è anche una sfida ai desiderata di Trump, il presidente che da mesi chiede di ridurre il costo del denaro e che su questo si era scontrato duramente con l'ex numero uno della banca centrale, Powell. L'economia statunitense cresce e siamo vicini alla piena occupazione, è il ragionamento di Walsh, ma i prezzi corrono più rapidamente di quanto la banca centrale vorrebbe e ormai da 5 anni. Provando a frenare i rincari, la Fed adempie al mandato del Congresso, sostiene il governatore, e aiuta più di tutti gli americani meno abbienti. Trump, a stretto giro, non nasconde il proprio disappunto. Ho fiducia in Walsh, ha un consiglio direttivo ostile, dice, ma aggiunge, i tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo e lancia un appello, abbassate i tassi e rapidamente. E sempre sul fronte economico il presidente minaccia l'Unione Europea. Se insisteranno nel rendere il Canada il primo membro associato e se lo riterrò un atto ostile, avverte, interromperò ogni scambio commerciale con loro.
17: Stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act, per le misure erano state annunciate ieri nel discorso di Ursula von der Leyen. Lara Martino.
20: L'aveva detto con preoccupazione la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Quelle 4, addirittura 6 ore passate davanti agli schermi dai più giovani sono un pericolo per la loro salute. E così si corre ai ripari con il cosiddetto EU Kids Act appena adottato. Si introducono tutele proporzionali per i minori. Le indicazioni più stringenti riguardano gli under 13. Si punta per loro a vietare del tutto i profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori, con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. In ogni caso, i fornitori di questi servizi dovranno dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio l'avvio automatico dei video che porta a scrollare compulsivamente o i contenuti raccomandati sulla base di una profilazione che i servizi fanno dell'utente. Capofila nel mondo in questo senso l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga anche nel Regno Unito. La misura deve ancora completare il suo percorso legislativo in Spagna, mentre la legge voluta da Macron in Francia, che fissava a 15 anni la maggiore età digitale, è stata bloccata e si sta lavorando a un nuovo provvedimento. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
17: Notte di violenti attacchi russi sull'Ucraina, bombe su Kiev, Sumy e Odessa, un morto e decine di feriti. Zelensky torna a chiedere con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea agli alleati. Katia Cerratti.
0: Improvvisi lampi di luce squarciano il cielo di Kiev, seguiti dal boato delle esplosioni mentre alte colonne di fumo sovrastano lo skyline della capitale. Una nuova e violenta ondata di attacchi russi colpisce il paese, la situazione più grave proprio a Kiev, con decine di feriti, tra cui due bambini. Ridotti in macerie appartamenti, edifici residenziali e magazzini colpiti dai detriti dei droni e dalle esplosioni nell'area di una stazione di servizio. Oltre alla capitale, i raid di Mosca prendono di mira altre aree strategiche, come la città portuale di Odessa e la città di Sumy, dove si registrano vittime e feriti. Sul fronte opposto, la risposta di Kiev si fa sentire in territorio russo, dove un attacco con droni ha danneggiato una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav. Il presidente Volodymyr Zelensky torna a denunciare il costante bombardamento delle infrastrutture civili, ribadendo agli alleati l'urgente necessità di rafforzare la difesa aerea, e annuncia inoltre un'imminente missione diplomatica negli Stati Uniti per negoziare nuovi pacchetti di supporto militare, oltre a trattare temi cruciali come l'energia e la sicurezza alimentare. Sullo sfondo l'appello del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che torna a chiedere il cessate il fuoco immediato, sollecitando un passaggio sicuro nel Mar Nero per le esportazioni di cibo e energia. Guterres ha condannato fermamente gli attacchi contro i civili, avvertendo che il blocco navale sta aggravando la crisi alimentare ed energetica globale.
17: Il conflitto in Ucraina ha un bivio decisivo con Mosca, che critica le nuove sanzioni americane mentre il paese torna al voto da venerdì a domenica per elezioni politiche, forse le ultime dell'era Putin. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
21: Abbiamo sentito, negli Stati Uniti è stato varato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il portavoce del Cremlino commenta: le sanzioni USA sono un atto ostile che certamente complicherà gli sforzi per una soluzione pacifica. Sanzioni contro funzionari di Mosca, pilastri chiave dell'economia russa, obiettivo privare Putin delle risorse finanziarie necessarie per mandare avanti la guerra. Provvedimento che sanziona anche banche e la flotta ombra di petroliere che garantisce il flusso di energia russa. Nella notte gli ucraini hanno lanciato un attacco massiccio su Rostov e ancora una volta hanno preso di mira Yaroslav, dove c'è una delle principali raffinerie della Russia. Tutto questo avviene dopo due giorni dalle dichiarazioni di Trump, che aveva annunciato un accordo per una tregua, per sospendere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche, proprio per evitare il rialzo dei prezzi di gas e petrolio. Infine il ministro degli esteri tuona contro l'Occidente, che dice si prepara attivamente alla guerra contro la Russia. Le elite dei paesi occidentali, accusa Lavrov, stanno diffondendo il mito di una presunta minaccia russa. Unico spiraglio di pace lo scambio tra Mosca e Kiev delle salme di militari caduti. È tutto, a voi.
17: E noi raid israeliani contro il Libano, mentre si scava tra le macerie del palazzo crollato a Gaza City. In serata il discorso di Netanyahu al partito Likud. L'inviata a Gerusalemme è Marina Lalovic.
22: Si continua a scavare cercando i superstiti fra le macerie di quello che rimane del palazzo crollato a Gaza City. Sono più di 20 morti, fra i quali la maggior parte i bambini. Vivevano in questo edificio di 6 piani che ospitava decine di famiglie degli sfollati palestinesi. Sono le conseguenze della guerra e incessanti bombardamenti degli ultimi anni fra le cause di questa tragedia. Si continua a morire anche altrove nell'enclave palestinese, malgrado il cessato il fuoco. Un bambino di 5 anni è rimasto ucciso in un attacco delle forze israeliane mentre era in fila per prendere l'acqua da un impianto di dissalazione al centro della striscia. In Israele, intanto, il primo ministro Netanyahu torna a parlare del film NASA premiato a Venezia, affermando che promuoverà leggi in materia e precisando che sarà revocata la cittadinanza a chiunque difami i soldati dell'IDF. Decine di agitatori di destra, attivisti del partito del ministro della sicurezza Ben-Gvir, si sono riuniti mercoledì sera fuori dalla casa dei genitori di Rachel Zor, una delle autrici del documentario. Esortavano i seguaci a venire nel paese di Savion, includendo anche espliciti appelli alla violenza.
17: Eliminato il bollo per auto di piccola e media cilindrata e moto per il 2027. La misura riguarderà circa il 70% dei veicoli in circolazione. Cerchiamo di capire con Alessandro Marchetti chi ha diritto all'esenzione, dove vengono presi i soldi per questa misura.
1: Eh sì, in queste ore esultano milioni di automobilisti italiani perché l'abolizione del bollo regionale è una novità molto popolare. Ci saranno dei risparmi dai calcoli del governo, coinvolge circa 14 milioni e mezzo di mezzi. Attenzione perché varrà solo per il 2027, ma chiariamo subito con il primo cartello qual è il criterio base. L'esenzione del bollo automoto varrà per tutti i veicoli con potenza massima fino a 80 kWh. È l'equivalente all'incirca di 109 cavalli, ma come si fa a verificare se dovremo pagare il prossimo anno? Molto semplice, basta leggere sul libretto di circolazione, il dato si trova al campo P2. Possiamo fare degli esempi, saranno esentate dal bollo tutte le city car, il cosiddetto segmento A, ma saranno esentate anche le utilitarie, ovvero quelle del segmento B. Rientrano però anche alcune vetture base, quelle ovvero meno potenti, del segmento medio, il segmento C. Passiamo ora a vedere i beneficiari. Anzitutto, lo abbiamo visto, sono inclusi anche i motoveicoli, sono escluse dall'esenzione le auto elettriche, lo vedete. Terzo criterio, sono ricomprese le auto a noleggio e leasing, questo perché il bollo regionale è a carico dell'utilizzatore. Attenzione però, andiamo avanti con il cartello perché bisogna ricordare delle regole che ha annunciato il governo in queste ore. C'è la possibilità di esentare soltanto un veicolo e qualora si abbia un'auto e una moto e quindi si paghino due bolli, l'esenzione vale solo per l'auto, così come in caso in cui si paghino il bollo per due automobili varrà soltanto il bollo per l'auto meno potente, quindi soltanto quello sarà esentato. Quello che dobbiamo ricordare in chiusura è che questa mossa, l'abolizione del bollo, costerà molto allo Stato, circa 2,3 miliardi che poi andranno garantiti alle regioni che incassano tramite l'ACI questo gettito fiscale. Da dove arrivano le risorse? Il governo potrà utilizzare i fondi PNRR risparmiati finora, un'operazione che però in queste ore preoccupa alcuni presidenti di regione.
17: E salgono ancora i prezzi dei carburanti, in particolare il diesel registra l'aumento più marcato. L'osservatorio prezzi del Mimit rileva sulla rete stradale il prezzo medio al self di 2,14 euro al litro per la benzina, mentre il gasolio è venduto a 2,26. Da domani inoltre verrà rimodulato lo sconto delle accise sul diesel, che scende a circa 12 centesimi al litro fino al 25 settembre, per poi diminuire ancora a 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. In seguito, se necessario, il prezzo sarà calmierato con il meccanismo delle accise mobili. La riduzione dipenderà dalle entrate legate all'IVA sui carburanti. Il governo cancella il bollo per l'auto per 14 milioni di veicoli, una delle tasse più odiate, ha dichiarato la Premier Meloni, che sui social ha ribadito che la misura sarà strutturale. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio sarà in Norvegia, al centro della visita i dossier difesa, sicurezza ed energia. Gli inviati ad Oslo, Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
2: Sì, Giorgia Meloni è in volo verso Oslo, nel pomeriggio è attesa questa visita con il bilaterale, con il suo omologo norvegese Stor, seguiranno anche dichiarazioni alla stampa con un paio di domande, l'occasione questo incontro per la Premier per approfondire alcune questioni internazionali come la guerra in Ucraina, in Iran, la stretto di Hormuz e poi ancora la situazione nell'Artico, una regione sempre più rilevante a livello geopolitico negli ultimi anni. Presidente del Consiglio che però avrà l'opportunità anche in qualche modo di rafforzare la cooperazione con la Norvegia su tante questioni a partire dalle materie critiche e dall'energia. È proprio sull'energia che resta focalizzato il governo, in particolare sappiamo che la Presidente del Consiglio ha chiesto che questo diventi il primo punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo. Ieri a Palazzo Chigi nel CDM la svolta sui carburanti con il taglio delle accise che di fatto non ci sarà più dopo il 5 ottobre, gli aiuti mirati che erano stati annunciati al momento sono archiviati, invece c'è stata l'abolizione del bollo annunciata proprio dalla Premier prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, una misura che dunque si è intestata la Presidente del Consiglio, che poi si è presentata in conferenza stampa con i Vice Premier e Giorgetti. Oggi sui social chiarisce la Premier che questa misura, che al momento vale solo per il 2027 con il decreto che è stato approvato, però diventerà strutturale con la legge di bilancio. Poi ribatte sui social a Matteo Renzi, che dice: quando la proponevo io mi accusavi di essere un venditore di pentole, c'è una differenza tra annunciare e realizzare. Queste le parole della Premier, che sottolinea non è una misura elettorale. Poi chiarisce che intende governare fino a fine legislatura, ma certo è che un banco di prova per la sua maggioranza arriverà con la legge elettorale, perché la Premier ha annunciato che il governo è pronto a porre la questione di fiducia dopo lo scivolone del luglio scorso, e dunque il non detto è che se ci fosse un altro incidente si avvicinerebbero le urne. Per il momento tutto rimane a voi.
17: La cancellazione del bollo, così come il caro carburanti e la legge elettorale, sono al centro del dibattito politico. Il punto in diretta con Eva Giovannini.
3: Sì, buon pomeriggio. Rivendica la maggioranza la misura sul bollo per auto e moto, ovviamente a partire dalla Premier, ma tutto il partito Fratelli d'Italia dicono peraltro: noi le tasse le togliamo. La sinistra rivuole introdurre la patrimoniale. Va detto che comunque il programma di centro-sinistra ancora non c'è, ma da Fratelli d'Italia sentiamo il ministro Ciriani.
4: Mentre la sinistra discute su come introdurre la patrimoniale, centrodestra, il governo riduce le tasse sui patrimoni. Il fatto che la sinistra si sia molto arrabbiata è un segnale che abbiamo fatto una scelta giusta.
3: La Lega dice: abbiamo mantenuto la promessa, e Salvini auspica addirittura di ampliare la platea e promette che però non verrà toccata la sanità. Sulle coperture rassicura Antonio Tajani, dice: ci sono, e poi in ogni caso questa è una misura che al massimo costa 3 miliardi. Per Calenda, l'unico, diciamo, Calenda di Azione che dal centro-sinistra applaude a questa misura della cancellazione del bollo, si chiedono però da Azione perché soltanto per un anno, mentre per tutti gli altri si tratta di una mancia elettorale. Da VS al Movimento 5 Stelle, la leader del Partito Democratico Elly Schlein, dalle colonne di Repubblica, apre alla Premier e chiede una intesa per affrontare i problemi energetici del Paese utilizzando i fondi in deroga dell'Unione Europea. Resta in primo piano però anche il tema della legge elettorale dopo il passaggio dal Senato. In seconda lettura è atteso quello della Camera, sulla quale la maggioranza ha annunciato di mettere la fiducia. Per il centro-sinistra, oltre al ricorso alla consulta, si aspettano anche una battaglia parlamentare, sebbene il Partito Democratico ritenga che non sia questa la priorità degli italiani. Ascoltiamo dunque Chiara Braga, poi linea a voi.
5: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione: garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
17: Caso Garlasco, archiviata la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, secondo il GIP del Tribunale di Brescia non favorì l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 in cambio di denaro. L'ipotesi di reato resta intatta ma riguarda altre persone, riferiscono fonti del Palazzo di Giustizia. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. E resta in carcere a Bollate Mario Ruggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Simone Gorla.
23: Mario Ruggero deve restare in carcere a Bollate, dove si trova dal 17 luglio. Dopo quello di Torino, anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano respinge l'istanza del gioielliere, che sta scontando 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 rapinatori che avevano tentato un colpo nel suo negozio e per il ferimento di un terzo uomo. I suoi difensori chiedevano che Ruggero potesse aspettare da uomo libero un'eventuale decisione del Quirinale sulla sua richiesta di grazia. Lui, davanti ai giudici, ieri ha detto di aver iniziato un percorso di analisi critica di quanto accaduto. Tornando indietro, ha assicurato: mi comporterei in modo diverso.
24: Avrei dovuto tenere un atteggiamento meno impulsivo e più riflessivo.
23: Nel provvedimento i magistrati spiegano che la domanda è inammissibile perché andava presentata prima che il 72enne iniziasse a scontare la pena, e osservano che il Tribunale di Torino si è già espresso sulla stessa istanza.
17: Confessa l'uomo che ha sparato e ferito al braccio una donna nel quartiere Prati di Roma. Il 50enne disoccupato ha ammesso l'ho fatto per divertimento, denunciato per lesioni. Laura Tangherlini.
6: Un uomo fermato e un'arma sequestrata, presumibilmente la fine dell'incubo per il quartiere di Prati nella capitale, si era presentato spontaneamente in caserma insieme al suo legale Edoardo Crescimanno Ciardiello, il 50enne romano che nei pressi del Vaticano aveva sparato con una carabina d'aria compressa ferendo al braccio la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Una brava persona, lo descrivono nel quartiere, che però, da poco disoccupato, nell'ultimo periodo chiedeva soldi agli altri residenti, girava con una stampella e aveva un aspetto trasandato. Molto attivo sui social, dove aveva postato anche una foto realizzata con l'intelligenza artificiale del tiratore turco che alle Olimpiadi del 2024 si era presentato alla gara di tiro con la pistola d'aria compressa, con normali occhiali, tappi per le orecchie quasi invisibili e le mani in tasca. Dopo aver ammesso le proprie responsabilità è stato denunciato a piede libero per lesioni. L'uomo era stato individuato dai carabinieri a seguito di una perizia balistica e di controlli incrociati condotti sui registri delle armerie della zona. La sua abitazione è stata perquisita, l'arma sequestrata. Ho sparato per divertimento, per riempire le giornate, nessun gesto contro le donne, la spiegazione fornita, aggiungendo che dopo aver ferito la Stillitano, sparando dalla finestra del suo appartamento, avrebbe voluto scendere per aiutarla, ma si sarebbe poi spaventato all'arrivo degli uomini in divisa. Un sospiro di sollievo per i residenti per giorni tenuti sotto scacco, anche se ci sono sul tavolo altre due denunce formali presentate ai carabinieri e almeno cinque casi raccontati da alcuni testimoni di spari contro altre donne, tutti episodi verificatisi sullo stesso tratto di marciapiede.
17: Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, chiesti 3 milioni di dollari di riscatto, attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia Reggio Calabria, è stata aperta un'inchiesta. L'opposizione chiede al ministro Piantedosi di chiarire. Alessandro Fresilli.
7: Abbiamo dati della Polizia Italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
17: Calcio, Europa League, sconfitta del Milan contro il Benfica per 2-0 stasera alle 21 in campo Juve contro gli olandesi del NEC. Vediamo il servizio di Lucio Micheli.
8: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63-90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi, i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
17: Esce Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio musicale di Lucio Dalla, un emozionante viaggio tra poesia, musica e immagini impreziosito dalle foto del suo amico fotografo Luigi Ghirri e da un nuovo videoclip firmato da Marco Pellegrino sulle note di Anna e Marco. Fausto Pellegrini, vediamo il servizio e poi dopo una breve pausa la seconda parte del telegiornale.
9: Anna come sono tante, Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.
10: Un viaggio nella poesia, nella musica e nelle immagini di Lucio Dalla. Tutto questo è Sono Lucio, l'antologia che celebra l'arte del musicista cantautore bolognese. Lo fa attraverso le sue canzoni immortali, ma anche attraverso le foto iconiche scattate dal suo amico Lucio Ghirri.

0: Sergio ha sempre prestato le sue visioni, le sue immagini a Lucio, che è stato un grandissimo artista e anche un suo grande amico. E quindi l'idea, a tanti anni di distanza, che possa uscire, no, un album di Lucio con di nuovo una foto di Luigi in copertina, per me è stata una grandissima gioia.
1: Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città.
2: E a impreziosire ulteriormente l'operazione, un nuovo videoclip sulle note di Anna e Marco.
3: È una canzone che, pur essendo scritta nel 79, riesce ancora oggi a emozionare, a parlare ai giovani.

0: Lagune appoggio a testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa! Quando non vedi energia ti protegge!
1: Pensiamo, ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
3: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e
2: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
5: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus. Vai in negozio o su A2A.it. A2A Life Company.
2: E di una diretta qui su Euronews 24, ripartiamo con le principali notizie del telegiornale. Il primo ministro canadese Carney all'Europarlamento saluta con favore un accordo d'associazione con l'Unione Europea. Ne dovrò parlare in Parlamento, ha detto Carney, ma tra noi c'è un'affinità elettiva. Non dobbiamo mirare all'autosufficienza ma alla resilienza collettiva. Insieme siamo più forti. Dura la reazione di Trump, imporremo pesanti dazi all'Europa. E la Commissione europea adotta il Kids Act per uniformare le regole sull'uso dei servizi digitali da parte dei minori. Stop ai social sotto i 13 anni e account speciali per i ragazzi tra i 13 e i 15 anni. Invertito l'onere della prova per i fornitori delle piattaforme che dovranno dimostrare che i loro servizi sono sicuri sin dalla progettazione. Continuano a salire i prezzi dei carburanti nonostante la proroga del taglio delle accise. Sulla rete stradale il prezzo medio al self per la benzina è di 2,14 euro al litro, mentre il gasolio è venduto a 2,26. Da domani lo sconto delle accise su diesel scende a circa 12 centesimi al litro e dal 26 settembre scenderà a 6 centesimi. Il governo cancella il bollo auto per il 2027 per auto e motorini fino a 80 kW. Attaccano le opposizioni che parlano di misura elettorale. E potrebbero esserci anche documenti della polizia italiana nelle mani degli hacker che hanno rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut. Il gruppo I'm Not the Villain aveva chiesto all'istituto finanziario il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minaccia venderà i dati ad altri criminali. A Reggio Calabria è stata aperta un'inchiesta sull'email istituzionale della prefettura attraverso la quale gli hacker hanno ottenuto i dati. E 100 persone indagate al termine di una maxi indagine coordinata dalla Procura di Imperia nel carcere di Valle Armea. La Polizia di Stato ha scovato ingenti quantità di sostanze stupefacenti all'interno delle mura dell'istituto di pena. Ce ne parla Lucia Pescio.
3: Avevano organizzato un vero e proprio mercato della droga, base operativa la biblioteca del carcere. Detenuti ed ex detenuti della casa circondariale di Sanremo organizzati in due diverse fazioni per la vendita degli stupefacenti in cella. Sono almeno 100 gli avvisi di garanzia che la Procura di Imperia ha notificato in questi giorni. Indagini partite 3 anni fa dalla squadra mobile di Imperia in collaborazione con la Polizia Penitenziaria di Torino.
4: Dalle indagini è emerso che sono stati coinvolti anche familiari appunto dei reclusi che venivano interessati appunto per saldare debiti contratti all'interno della casa circondariale, perché proprio all'interno appunto dell'istituto vi era una vera e propria vendita di queste sostanze stupefacenti a prezzi maggiorati, quindi i detenuti contraevano debiti all'interno della casa circondariale.
3: Spaccio, rivendita, corrieri, un'organizzazione perfetta, un'attività di brokeraggio, scrivono gli inquirenti, scoperto tra il 2023 e il 2024. Le perquisizioni hanno portato alla luce anche telefoni cellulari e diverse armi rudimentali utilizzati dai detenuti. Tra gli indagati anche un agente di polizia penitenziaria e una psicologa della casa circondariale che avrebbe agevolato le attività illecite. Si indaga anche su risse violente scoppiate in carcere nei mesi scorsi, all'origine proprio debiti di droga non pagati tra fazioni rivali che hanno fatto scattare le rappresaglie.
2: Un arresto e 2 indagati per l'aggressione a rabbino insultato e poi picchiato con un calcio a Milano. Tutti e 3 erano stati fotografati dalla vittima al servizio di Davide Gangale.
5: Gli insulti in arabo e in italiano, il copricapo tradizionale sfilato con la forza e poi un calcio. Vittima dell'attacco antisemita, mentre aspettava l'autobus alla fermata di Bande Nere, un rabbino di 60 anni ha seguito gli aggressori mentre si allontanavano, scattando foto e video consegnati alla polizia. In manette un 20enne di origini tunisine. Il calcio lo avrebbe sferrato lui, verrà processato per direttissima per rapina. La procura potrebbe contestare l'aggravante dell'odio religioso. Indagati a piede libero, il fratello di un anno più grande e un 19enne marocchino, tutti e tre cresciuti in Italia con precedenti per reati contro il patrimonio. Secondo la Digos, non avrebbero mai avuto legami con movimenti organizzati. Lo hanno riconosciuto da come era vestito. Viviamo in un clima di terrore. Le parole di Walker Megnagi, presidente della comunità ebraica milanese. Un episodio vile e inaccettabile per la premier Giorgia Meloni, unanime la condanna di tutte le forze politiche, mentre alla Camera è in discussione il disegno di legge sull'antisemitismo, già approvato al Senato, non prevede nuove sanzioni penali, ma punta sulla prevenzione con percorsi educativi per docenti, studenti e forze dell'ordine.
2: Riso contraffatto, venduto come biologico per un valore di oltre 10 milioni di euro, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza in 14 aziende del Pavese. I titolari sono accusati di frode in commercio e truffa. Francesco Perugini.
6: 40.000 tonnellate di riso della Lomellina venduto come biologico a un prezzo maggiorato. In realtà era stato coltivato con prodotti non autorizzati. Una frode per i consumatori e una truffa da 400.000 euro sui contributi europei per il bio. Queste le accuse che hanno portato la Guardia di Finanza, su delega della Procura di Pavia, a confiscare 10 milioni di euro dopo 3 anni di indagini svolte insieme agli ispettori del Ministero dell'Agricoltura. 17 gli imprenditori indagati, tra essi, rivela la provincia pavese, anche il sindaco di Sartirana, Paolo Ghiselli.
7: Le 14 aziende agricole non producevano bio, utilizzavano dei fitofarmaci che non erano ammessi e addirittura in un caso abbiamo scoperto che un'azienda utilizzava un fitofarmaco che non è ammesso neanche per la produzione del riso non biologico.
8: La Guardia di Finanza, i CQRF hanno avviato un'attività stretta di collaborazione proprio per colpire questi fenomeni fraudolenti, soprattutto nel settore del biologico.
6: La prima segnalazione è arrivata da Federbio ed Ente Nazionale Risi, incompatibile la resa per ettaro con i criteri del biologico.
9: Poi è bastato andare a vedere le banche dati pubblici e rendersi conto che anziché una produzione normale di circa 4-5 tonnellate a ettaro, qui eravamo al doppio.
6: Dalle intercettazioni e dai documenti contabili, la conferma dell'utilizzo di prodotti non autorizzati rinvenuti poi durante le perquisizioni. I controlli tutelano consumatori e produttori onesti, le parole del ministro Lollobrigida.
10: Il comportamento appunto illecito di poche aziende agricole non può andare a danneggiare l'intero sistema risicolo della nostra provincia.
6: Sono 1.300 le aziende risicole nella sola provincia di Pavia.
2: Entro l'anno arriverà una piattaforma del Ministero della Salute per la segnalazione di procedure non corrette ed errori che mettono a rischio la sicurezza del paziente. Gerardo D'Amico.
11: Sono 24 milioni gli italiani con una patologia cronica, le malattie non trasmissibili, dai problemi cardiocircolatori, la prima causa di morte, ai tumori e poi problemi respiratori, il diabete. Le cure pesano per 65 miliardi di euro all'anno sul Servizio Sanitario Nazionale e per evitare scambi di terapie, magari per confezioni simili dei farmaci, dispositivi medici che non funzionano, ma anche infezioni ospedaliere, 12.000 i morti all'anno, o come è capitato a Milano, Napoli, lo scambio di embrioni durante la procreazione medicalmente assistita. Il Ministero sta approntando una piattaforma su cui segnalare i rischi e gli eventi avversi per poterli prevenire. Sicurezza nelle cure primarie, nella diagnostica, nelle terapie, nei dispositivi medici utilizzati, ma anche nella presa in carico tra ospedali e strutture sul territorio e l'utilizzo del digitale.
12: Su questo ci vuole un cambio di passo, lo stiamo facendo, stiamo puntando sulla prevenzione. Se noi vogliamo dare la cura a tutti, conservare l'universalismo del nostro Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo far sì che gli italiani si ammalino di meno per poter offrire a tutti le cure possibili, nuove, a volte costose, che però la ricerca ci mette a disposizione.
13: Per fare tutto questo c'è bisogno di risorse, si sta lavorando alla manovra finanziaria, le regioni dicono che già quest'anno mancano 7 miliardi, ne mancheranno 11 nel 2028, come affrontare?
12: Io sono fissato con i numeri vanno visti con attenzione, bisogna stare attenti, per esempio quando si dice che ci sono 6 milioni di italiani che non si curano. Vediamo i dati con attenzione, le risorse servono, ma servono anche le riforme che sono più importanti delle risorse, perché bisogna utilizzare bene le risorse che vengono dalle tasse degli italiani.
2: Oggi, con il rientro in aula degli studenti pugliesi, l'avvio del nuovo anno scolastico è completato. Il servizio di Luca Rissodemo Gentile.
14: ultima tra le regioni italiane, anche la Puglia riparte con l'anno scolastico e quasi 500.000 studenti tornano in aula. Molti istituti in realtà anche qui da giorni hanno già riaperto, evitando così ulteriore ritardo che avrebbe creato problemi nel rispetto dei 205 giorni di scuola obbligatori. In questo liceo scientifico di Bari le aule dei piani alti più esposte verranno attrezzate a breve con i condizionatori, eppure le aule inadatte non sono un problema che si scopre oggi e, dicono tutti, va risolto oltre l'emergenza del momento.
15: Il caldo ovviamente ci può essere nelle prime giornate di settembre, ci può essere anche in seguito, ma c'è anche nel mese di giugno. Quindi il problema andrebbe affrontato proprio da un punto di vista strutturale.
16: Il problema dell'efficientamento termico è un problema costante, non si ripresenta sempre il 15 di settembre o giù di lì. Bisogna intervenire, ma anche la politica deve intervenire perché la scuola è un luogo di lavoro.
14: Avviato l'anno, le cattedre sono quasi tutte coperte dalle nomine ed è una buona notizia, rimangono le questioni legate alla didattica con aspettative dei docenti e degli alunni prossimi al diploma.
17: Io insegno da 20 anni, è cambiata tanto la scuola, ci sono stati miglioramenti.
14: Meglio o in peggio?
17: Bah, secondo me in peggio. In peggio perché quando ho iniziato c'era tanto entusiasmo.
18: Vorremmo organizzare degli incontri con professori universitari per conoscere comunque di più l'ambiente a cui è noi prossimo, diciamo.
14: Cioè l'introduzione al mondo del, diciamo,
18: un mondo universitario.
14: È un po' carente quello.
18: Sì, però cerchiamo sempre di migliorare.
2: Sono stati presentati a Villa Paganini i risultati della ricerca del CNR sull'impatto positivo del verde in città. Il servizio di Matteo Parlato.
19: Le città hanno un alleato silenzioso per proteggersi dal caldo e dall'inquinamento.
20: Ormai la popolazione mondiale vive nelle città, per il 70% della popolazione italiana vive in città e in città le temperature sono sempre più alte. Gli alberi sono l'unica, assolutamente l'unica soluzione possibile per raffreddare le città. Non è l'unico motivo, perché sono importanti, ma è quello fondamentale.
19: Ma l'effetto degli alberi non si limita alle temperature.
21: Gli alberi sono assolutamente utili per la città perché possono fornire servizi ecosistemici di carattere ambientale, come per esempio l'assorbimento di inquinanti, l'assorbimento di carbonio, possono limitare l'isola di calore, quindi ridurre le temperature e favorire l'assorbimento dell'acqua nel terreno, quindi limitando le ondate di piena.
19: I risultati della ricerca IRET-CNR ci dicono che i benefici che riceviamo dagli alberi vanno oltre le temperature e l'inquinamento.
22: Le città senza i parchi non potrebbero vivere. Oggi il parco ha una funzione di mitigazione della temperatura, quindi riduce la temperatura globale della città e consente all'uomo di vivere. Però contemporaneamente è luogo di incontro, è luogo di socializzazione. Il parco può essere una grande occasione, senza mai dimenticare però che il parco è un essere vivente. E noi dobbiamo dargli voce, dobbiamo ascoltare prima di fare qualsiasi progetto. Abbiamo incominciato a registrare la sua voce.
2: E ora per il nostro faccia a faccia, Paolo Maggioni ha incontrato Adriano Panatta. Vediamo l'intervista e poi alle 16 una nuova edizione del telegiornale.
23: 50 anni fa si gioca la finale degli internazionali di Roma e il Foro Italico è una bolgia. In campo c'è il ragazzo magico del nostro tennis, Adriano Panatta. Il tuo primo ricordo, Adriano, di quella giornata?
24: Il mio primo ricordo è che arrivo al Foro Italico per giocare alla finale e all'entrata giocatori mi chiedono il badge. Io non ce l'avevo, dovevo giocare alla finale, forse mi sembrava superfluo. E mi detto non può entrare.
23: Respinto?
24: Sì. Allora dico vabbè, trovate un altro per fare la finale. E me ne sono andato.
23: E dove ti hanno riacciuffato?
24: Alla macchina, io stavo prendendo la macchina per andarmene a casa, davvero?
23: Rischiavi di non vincere per il badge?
24: Beh, non credo che avrebbero lasciato le cose così.
23: Senti, giocare al Foro Italico contro di te, ma anche contro Barazzutti, contro Paolo Bertolucci, contro Zuccarelli, non era semplice, perché era una vera e propria bolgia e certe volte gli avversari sono scappati a un certo punto.
24: Sì, però questa storia è vero, cioè, quando giocavamo noi italiani, specialmente io che ero romano, per cui si sentiva ancora di più, in effetti era complicato per i nostri avversari. Però il pubblico del Foro Italico era spietato quando noi non giocavamo bene, per cui era un'arma a doppio taglio.

0: spagnoli, francesi, diciamo, quelli li chiamo mediterranei, per noi era molto importante vincere Roma, vincere Parigi, vincere anche Monte Carlo, c'erano anche i tornei in Germania, sempre sulla terra battuta, cioè in Europa. Eravamo molto europei e io per 2-3 mesi facevo le cose come le farebbe oggi Sinner, diciamo, ecco.
1: Mezzi duri, però ne valsa la pena.
0: Poi basta, poi dopo uno andava al mare, adesso non ci vanno mica al mare.
1: Immagino. Senti, Guillermo Vielas, il tuo avversario, entra in campo molto convinto e all'inizio è stata durissima quella partita.
0: Vielas era un giocatore molto forte, era lui e Borg erano i più forti sulla terra battuta in quell'anno lì. Si alternavano alle vittorie, però io mi trovavo bene sia con l'uno, cioè con Vila, sia con Borg. Con Vila in particolare io gli davo molto fastidio perché lo anticipavo molte volte a rete, giocavo molto variato, poi lo vedevo che mi soffriva, insomma. Eravamo molto amici, perché lui quando arrivò in Italia diventò molto amico sia mio che di Paolo Bertolucci, lo portavamo sempre con noi.
1: Primo set lo porta a casa lui?
0: Primo set lo vince facile lui, poi c'è una bella lotta nel secondo set che vinco io al tie break, poi il terzo set gioco bene, lo porto a casa abbastanza facilmente, e poi c'era il riposo, perché dopo 2-3 la finale, invece prima era 3-5. E durante il riposo ero abbastanza fiducioso, insomma, abbastanza.
1: Senti, durante tutta la partita però c'è anche un secondo avversario, perché segna quella sfida, quella finale, un prima e un dopo nella storia anche della televisione. Cioè c'è Gianni Minà a fianco a te con la telecamera anche durante i cambi campo che ti marca uomo e quando cerchi di concentrarti ti chiede ma allora ti concentri e ti, quasi ti fa perdere la concentrazione, un po' ti insegue, è una grande amicizia, ma è stato...
0: No, intanto bisogna dire che Gianni Minà, Gianni era un fuoriclasse, come giornalista straordinario, poi noi eravamo molto amici, cioè noi ci frequentavamo anche fuori del campo, facevamo parte, una volta si diceva, della stessa compagnia, e per cui non mi ha dato così fastidio, onestamente. Sono rimasto sorpreso, soprattutto quando è venuto in campo, al cambio di campo proprio.
1: Si vede che aveva il badge lui.
0: Lui forse c'aveva il badge, sì. Esatto. Ed è stata una cosa che ha fatto, come dice, storia, perché oggi non si può neanche poter immaginare una cosa del genere. Gli sparerebbero un cecchino, gli sparerebbe da fuori del campo. Erano altri tempi, era tutto quanto un po' più umano.
1: Senti, c'è quel lungo corridoio che porta dal campo agli spogliatoi e nelle immagini meravigliose di Gianni Minà si vede che lo attraversi con il tuo maestro, con Mario Belardinelli, siete quasi abbracciati in quel momento e in qualche modo questo racconta anche di un rapporto che quel giorno è al suo suggello.
0: Sì, ma il tunnel foidanico è famoso perché praticamente dagli spogliatoi c'è un lungo corridoio che sarà più o meno, non dico 100 metri, ma quasi, che poi arriva al campo centrale. E io lì stavo parlando con Belardinelli ed è apparso un'altra volta Gianni a farmi delle domande, però gli ho risposto sempre cortesemente.
1: Davvero, un aplomb invidiabile. E il rapporto con Belardinelli è simile al rapporto che c'è adesso, ne abbiamo parlato tanto anche la domenica sportiva, tra questi ragazzi tennisti di oggi con altre sollecitazioni ai loro coach. Era il tuo maestro proprio da ragazzo, ti ha accompagnato in tutta la tua carriera?
0: Ma Mario Belardinelli per noi è stato un secondo padre, perché ci ha preso quando avevamo 16-17 anni e poi ci ha portato avanti finché siamo diventati professionisti, abbiamo fatto la nostra carriera. Però era un rapporto diverso, cioè Mario Belardinelli non veniva con noi ai tornei all'estero. Per esempio a Parigi non c'era quando io ho vinto. C'era quando abbiamo vinto la Coppa Davis, c'era Roma, perché? Perché non viaggiava volentieri in aereo, questa è la certo. Verità, era terrorizzato dall'aereo, per cui non ci seguiva tanto, ma poi c'era da fare anche altre cose e noi non avevamo il coach al seguito o diciamo il gruppo.

0: di assistenza, come li chiamo io, a quei tempi lì non esisteva proprio, non c'era proprio.
1: Senti, il match point lo ricordi?
0: Il match point me lo ricordo perché Vilas ha fatto, credo, una palla corta sul mio dritto, una palla corta improbabile perché non era certamente il suo colpo migliore, io sono arrivato abbastanza facilmente e ho chiuso in lungo linea. Sì, quello me la ricordo, anche perché la Rai l'ha fatta vedere 100 volte, per cui me la devo ricordare per forza.
1: Senti, poi cosa succede? Succede che...
0: succede che la gente entra in campo e grandi festeggiamenti.
1: Giampiero Galeazzi.
0: Beh, c'era Giampiero a bordo campo che mi fa l'intervista. Insomma, è stata una giornata abbastanza, una giornata particolare.
1: Quanto dura la felicità, Adri?
0: 3 secondi, forse 4, se uno si distrae 5. Perché è quella gioia grande, immensa, che ti arriva dentro e poi basta. Poi uno ritorna a ragionare, sì, di quello che ha fatto, logicamente è contento, ma si ricomincia da capo, per cui almeno a me mi prendeva una grande malinconia, non so se è un fatto psicologico, se capitava solamente a me, ma ho sentito anche tanti altri giocatori che hanno avuto la stessa sensazione.
1: Una malinconia dolce però, no?
0: Che no, dolce, dolce anche perché sei stanco, ho giocato 4 ore più o meno, però è quella cosa, è come la coperta di Linus, no? Ti avvolge e ti fa una coccola.
1: Le coccole le fanno anche gli amici, qualche volta. Abbiamo un videomessaggio per te. Sì.
2: Caro Panatta, mi dicono che 50 anni fa, più o meno, tu avresti vinto l'Internazionale di Roma. Boh, non so, non ricordo, mi sembra strano. Anche perché, cioè, che tu abbia vinto qualcosa senza avermi al tuo fianco mi risulta praticamente impossibile. Però, a parte gli scherzi, in quel periodo c'era un solo giocatore al comando che si chiamava Adriano Panatta e che, anche se mi costa molto dirtelo, beh, in quel periodo hai fatto grandi cose. Hai fatto grandi cose e che dire, nonostante abbia dovuto sopportarti, anche con una punta, anche lo sai, di invidia e di gelosia profonda, dopo così tanto tempo te lo dico, bravo, sei stato bravo. Un periodo, però grande. Praticamente imbattibile.
0: Chi è?
1: E credo sia Paolo Bertolucci.
0: Non è neanche riconoscibile.
1: Dici addirittura.
0: Si è picchiato in una maniera.
1: No. Beh, credo sia la danza che non ho aiutato.
0: Paolo, che mi fa i complimenti, non è normale.
1: Hai visto? Infatti è un'esclusiva.
0: Non mi ha mai detto una volta bravo, hai giocato bene, bravo per la vittoria.
1: Tu hai i piedi ben piantati nel futuro, e ce lo racconti sempre. Sei uno che smitizza anche il suo mito. Però 76 è il tuo anno magico perché 2 settimane dopo vinci a Parigi, a Roland Garros, a fine anno vincete la Coppa Davis in Cile. Ci penso ogni tanto quel 76?
0: Sì, no, ci penso e ancora oggi non riesco a capacitarmi come sono riuscito a fare, perché l'impresa più grande forse è stata Roland Garros, a parte, diciamo, che è un torneo molto più grande perché dura 2 settimane, ma a quei tempi lì il Roland Garros veniva subito dopo, per cui io ho vinto Roma la domenica e lunedì mattina sono partito per Parigi per giocare, poi ho giocato martedì, per cui ero molto stanco. Infatti ho rischiato anche a Parigi al primo turno con un match point contro. Vedi, la vita è strana, no? 11 match point contro al primo turno al Foro Italico, un match point contro a Parigi al primo turno, e vedi, oggi non saremo qui io e te a fare un'intervista di 50 anni.
1: Un'ultimissima cosa, proprio con il tuo mito. Vedi un altro Panatta alle viste? Sì, no o meglio di no?
0: Ce n'è uno meglio, Sinner, che logicamente è il numero uno del mondo.
1: Ma anche oltre il campo?
0: Oltre il campo, ma no, ma sono cambiati i tempi, dai. Prima c'era, come posso dire, un tennis un po' più romantico, possiamo dirlo, c'era un tennis molto più umano, c'era un tennis in cui tutti noi, ma non solamente a Roma, quando giocavamo a Roma, ma in tutto il mondo eravamo molto più vicini ai tifosi. Non, adesso è tutto un po' blindato, c'è tutto un protocollo. Onestamente non so se mi sarei trovato a mio agio in questi tempi qua.
1: Adriano, grazie, ti chiedo proprio l'ultimissima cosa, è la vittoria più bella della tua vita, più bella, non più importante, quella lì?
0: Beh, dal punto di vista sentimentale sicuramente sì, perché io in quel campo lì, dove ho vinto, sono entrato la prima volta nel 1959, avevo 9 anni e ho cominciato a giocare a tennis proprio lì al Foro Italico, per cui meglio di così.
1: Grazie.
0: A te.
3: Arriva una perturbazione sul paese di origine atlantica che porterà non solo aria più fresca ma soprattutto fenomeni diffusi al nord con rovesci e temporali localmente intensi, specie tra Liguria ed Emilia-Romagna, mentre su parte delle regioni centrali ritroveremo rovesci e temporali, quindi parliamo di Toscana, Umbria e Marche. Un pochino meglio invece tra Lazio ed Abruzzo, anche se qualche fenomeno sporadico potrà essere presente. Al sud invece la situazione vede un contesto di tempo piuttosto stabile, qualche nube in più sarà presente tra Campania, Molise e Puglia Garganica e ci sarà il rischio di qualche debole pioggia. Per quanto riguarda invece le due isole maggiori, sulla Sardegna il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso, a parte sulla parte settentrionale dell'isola dove ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale, mentre sulla Sicilia cielo per lo più sereno. Il tutto accompagnato da una ventilazione debole che tenderà a rinforzare da nord-ovest con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani migliora leggermente al nord-ovest, permangono le piogge sul nord-est con rovesci e temporali, mentre arriverà il maltempo sulle regioni centrali con rovesci e temporali. Qualche episodio di maltempo anche al sud tra Sicilia, Molise, Campania e Basilicata. Concludiamo con le temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie al sud.
4: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: L'Unione Europea lavora un'alleanza con il Canada e respinge le minacce di Trump. Il primo ministro Carney: nessuno ci può dire con chi allearci. Bruxelles approva il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso ai social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Nuovi attacchi russi all'Ucraina, colpita la capitale e le infrastrutture energetiche, sotto mira obiettivi strategici anche in Russia, dove iniziano le operazioni di voto che si chiuderanno domenica. Continua a salire il prezzo dei carburanti nonostante la proroga sul taglio delle accise. Il governo cancella il bollo auto per il 2027. Attaccano le opposizioni, misura elettorale, dicono. Il rabbino aggredito a Milano, odio razziale tra i reati contestati, un arresto e due denunce. Si tratta di ventenni con precedenti per rapina. Calcio Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica, fischi a San Siro dei tifosi rossoneri, stasera tocca alla Juve. Buon pomeriggio, sono le 16, TG di Rai News 24, in apertura di edizione gli attacchi di Trump all'Unione Europea dopo l'accordo di associazione con il Canada. In questi minuti l'intervento del Premier Carney all'Europarlamento di Strasburgo. Ci colleghiamo in diretta per tutti gli aggiornamenti proprio da Strasburgo con la corrispondente Marilu Lucrezio.
1: Il premier canadese Mark Carney è intervenuto qui nell'emiciclo del Parlamento Europeo di Strasburgo, ha parlato della libertà che va difesa ogni giorno, abbiamo valori comuni per i quali abbiamo sempre lottato e continueremo a lottare, ha detto, restando vigili. Riteniamo che un'economia forte non sia fine a se stessa, ma è un mezzo per arrivare ad una società giusta, ha aggiunto, e a proposito della nuova alleanza ha detto: Europa e Canada sono forti, ma insieme sono ancora più forti. Sulla reazione del presidente americano Trump, che ha parlato di mossa ostile e ha minacciato nuovi dazi all'Europa, Carney ha detto: i dazi vengono utilizzati per esercitare pressione, gli strumenti finanziari vengono proprio utilizzati come mezzi di coercizione. Ieri la notizia è arrivata a sorpresa da parte di Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione qui nell'emiciclo. Ha parlato del Canada come proposta perché diventi un membro associato dell'Unione Europea, non un'adesione vera e propria, ma un nuovo status che oggi non esiste nei trattati, dovrà essere discusso dagli Stati membri. E i temi su cui praticamente ci sarà una stretta alleanza sono molto sensibili, delicati, sono temi che riguardano la difesa, l'energia, le materie prime critiche, l'intelligenza artificiale e la tecnologia. Linea a Roma.
0: Nessuno può dirci con chi stringere accordi, è perentoria la replica del premier canadese Carney a Donald Trump dopo le critiche per l'avvio del processo di associazione con l'Unione Europea. Ascoltiamolo.
2: I canadesi sono uniti. Nessuno verrà a dirci quale lingua dobbiamo parlare. Nessuno ci imporrà la nostra cultura, né ci dirà con chi possiamo stringere accordi a livello internazionale. Come ho appena detto, un'alleanza è un processo positivo. Questa dunque è la risposta al Presidente degli Stati Uniti. È una cosa positiva. Un Canada più forte, un Canada più resiliente, più sovrano, sarà un partner più efficace per gli Stati Uniti, così come per l'Unione Europea.
0: Gli Stati Uniti, parliamo adesso dell'America, dopo 3 anni e contro le indicazioni di Trump, la Fed torna ad alzare i tassi di interesse che salgono al 4% e dopo l'accordo di associazione Unione Europea-Canada il Presidente parla di atto ostile minacciando dazi senza precedenti. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
3: Ridicola, così Trump bolla l'idea che il Canada possa diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Poi avverte: se dovessero farlo e se dovessi ritenerlo un atto ostile, applicherò dazi pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l'Europa. Il presidente ipotizza, insomma, una nuova guerra tariffaria, mentre sul fronte economico interno ha appena visto sfidare i suoi desiderata sul costo del denaro. La Fed infatti ha aumentato i tassi di interesse fino a una forbice compresa tra 3,75 e 4%. Inflation is too high and has been for too long. L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo, spiega il governatore Kevin Warsh, osservando che i prezzi ormai da 5 anni corrono più di quanto la banca centrale vorrebbe. L'economia degli Stati Uniti cresce e siamo vicini alla piena occupazione, dichiara il governatore. Se ora la Fed tenta di frenare i rincari è perché così adempia al mandato del Congresso, sostiene, e aiuta più di tutti gli americani meno abbienti. Trump, che vede avvicinarsi le elezioni di metà mandato per Camera e Senato e che da mesi chiede di ridurre il costo del denaro, non nasconde il disappunto. Ho fiducia in Warsh, ha un consiglio direttivo ostile, dice, ma aggiunge: i tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo, e lancia un appello: abbassate i tassi e rapidamente.
0: Stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act, le cui misure erano state annunciate ieri nel discorso di Ursula von der Leyen. Sentiamo Lara Martino.
4: L'aveva detto con preoccupazione la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Quelle 4, addirittura 6 ore passate davanti agli schermi dai più giovani sono un pericolo per la loro salute. E così si corre ai ripari con il cosiddetto EU Kids Act, appena adottato. Si introducono tutele proporzionali per i minori. Le indicazioni più stringenti riguardano gli under 13. Si punta per loro a vietare del tutto i profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori, con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. In ogni caso, i fornitori di questi servizi dovranno dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio l'avvio automatico dei video che porta a scrollare compulsivamente, o i contenuti raccomandati sulla base di una profilazione che i servizi fanno dell'utente. Capofila nel mondo in questo senso l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga anche nel Regno Unito. La misura deve ancora completare il suo percorso legislativo in Spagna, mentre la legge voluta da Macron in Francia, che fissava a 15 anni la maggiore età digitale, è stata bloccata e si sta lavorando a un nuovo provvedimento. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
0: La scorsa notte è stata di violenti attacchi russi sull'Ucraina, bombe su Kiev, Sumi, su Odessa, un morto e decine di feriti. Zelensky intanto torna a chiedere con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea agli alleati. Sentiamo Katia Cerratti.
5: Improvvisi lampi di luce squarciano il cielo di Kiev, seguiti dal boato delle esplosioni, mentre alte colonne di fumo sovrastano lo skyline della capitale. Una nuova e violenta ondata di attacchi russi colpisce il paese. La situazione più grave proprio a Kiev, con decine di feriti, tra cui 2 bambini. Ridotti in macerie appartamenti, edifici residenziali e magazzini colpiti dai detriti dei droni e dalle esplosioni nell'area di una stazione di servizio. Oltre alla capitale, i raid di Mosca prendono di mira altre aree strategiche, come la città portuale di Odessa e la città di Sumi, dove si registrano vittime e feriti. Sul fronte opposto, la risposta di Kiev si fa sentire in territorio russo, dove un attacco con droni ha danneggiato una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav. Il presidente Volodymyr Zelensky torna a denunciare il costante bombardamento delle infrastrutture civili, ribadendo agli alleati l'urgente necessità di rafforzare la difesa aerea, e annuncia inoltre un'imminente missione diplomatica negli Stati Uniti per negoziare nuovi pacchetti di supporto militare, oltre a trattare temi cruciali come l'energia e la sicurezza alimentare. Sullo sfondo l'appello del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che torna a chiedere il cessate il fuoco immediato, sollecitando un passaggio sicuro nel Mar Nero per le esportazioni di cibo e energia. Guterres ha condannato fermamente gli attacchi contro i civili, avvertendo che il blocco navale sta aggravando la crisi alimentare ed energetica globale.
0: C'è un'ultima ora, un fatto di cronaca. Solo a casa, 5 anni, precipita dal balcone, è gravissimo. L'episodio vicino a Roma, è stato denunciato il padre per abbandono di minori. Così scrive l'ANSA: un bambino di 5 anni è precipitato dalla sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma, è stato soccorso da alcuni passanti dopo un volo di circa 10 metri e trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli. Il bimbo, che compirà 6 anni tra pochi giorni, è ricoverato in gravissime condizioni sul posto i carabinieri della compagnia di Colleferro, che indagano. E continuiamo a parlare allora di Ucraina, del conflitto che ha un bivio decisivo con Mosca che critica le nuove sanzioni americane, mentre il paese torna al voto da venerdì a domenica per le elezioni politiche, forse le ultime dell'era di Putin. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
6: Ho sentito negli Stati Uniti è stato varato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il portavoce del Cremlino commenta: le sanzioni USA sono un atto ostile che certamente complicherà gli sforzi per una soluzione pacifica. Sanzioni contro funzionari di Mosca, pilastri chiave dell'economia russa, obiettivo privare Putin delle risorse finanziarie necessarie per mandare avanti la guerra. Provvedimento che sanziona anche banche e la flotta ombra di petroliere che garantisce il flusso di energia russa. Nella notte gli ucraini hanno lanciato un attacco massiccio su Rostov e ancora una volta hanno preso di mira Yaroslav, dove c'è una delle principali raffinerie della Russia. Tutto questo avviene dopo due giorni dalle dichiarazioni di Trump, che aveva annunciato un accordo per una tregua per sospendere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche, proprio per evitare il rialzo dei prezzi di gas e petrolio. Infine il ministro degli esteri tuona contro l'Occidente, che dice si prepara attivamente alla guerra contro la Russia. Le elite dei paesi occidentali, accusa Lavrov, stanno diffondendo il mito di una presunta minaccia russa. Unico spiraglio di pace lo scambio tra Mosca e Kiev delle salme di militari caduti. È tutto, a voi.
0: Nuovi raid israeliani contro il Libano mentre si scava tra le macerie del palazzo crollato a Gaza City. In serata il discorso di Netanyahu al partito Likud. L'inviata a Gerusalemme è Marina Lalovic.
7: Si continua a scavare cercando i superstiti fra le macerie di quello che rimane del palazzo crollato a Gaza City. Sono più di 20 morti, fra i quali la maggior parte i bambini. Vivevano in questo edificio di 6 piani che ospitava decine di famiglie degli sfollati palestinesi. Sono le conseguenze della guerra e incessanti bombardamenti degli ultimi anni fra le cause di questa tragedia. Si continua a morire anche altrove nell'enclave palestinese, malgrado il cessato il fuoco. Un bambino di 5 anni è rimasto ucciso in un attacco delle forze israeliane mentre era in fila per prendere l'acqua da un impianto di dissalazione al centro della striscia. In Israele, intanto, il primo ministro Netanyahu torna a parlare del film NASA premiato a Venezia, affermando che promuoverà leggi in materia e precisando che sarà revocata la cittadinanza a chiunque diffami i soldati dell'IDF. Decine di agitatori di destra, attivisti del partito del ministro della sicurezza Ben-Gvir, si sono riuniti mercoledì sera fuori dalla casa dei genitori di Rachel Zor, una delle autrici del documentario. Esortavano i seguaci a venire nel paese di Savion, includendo anche espliciti appelli alla violenza.
0: In Svezia la vittoria di misura alle elezioni politiche dei socialdemocratici della Premier in pectore Magdalena Andersson e arretra l'ultradestra in questo contesto, ma per la sinistra sarà complesso formare una maggioranza stabile. Ci dice di più su questo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
8: Dalla notte elettorale non si è più fatta vedere in pubblico Magdalena Andersson, la leader socialdemocratica, attende lo spoglio dell'ultimo voto. Mancano infatti ancora 4 circoscrizioni, ma il 99% delle schede scrutinate il risultato è ormai consolidato. Il centro-sinistra vince in Svezia, anche se con un vantaggio minimo, 3 seggi parlamentari di differenza. Il dato più significativo resta l'arretramento dell'ultradestra dei democratici svedesi, che perdono 3 punti. Non sarà però tutto rose e fiori per la leader socialdemocratica, che deve mettere insieme Verdi, Sinistra e Centro. Già in campagna elettorale erano emerse le differenze tra il partito di centro e quello di sinistra, soprattutto su fisco e politica economica. E poi ci sono gli annunci della Premier in pectore di voler mantenere la linea dura sull'immigrazione, gradita al centro, molto meno a Verdi e Sinistra. E su questo punta il Premier moderato uscente Ulf Kristersson, che vuole imbarcare nella maggioranza di governo assieme a Cristiano Democratici e Liberali anche l'ultradestra, finora gli aveva garantito il sostegno esterno.
0: Speriamo che il ricordo di San Francesco sia un ulteriore impulso allo sforzo della pace. Così il cardinale Zuppi, presidente della CEI, alla presentazione della giornata conclusiva delle celebrazioni per il centenario del Santo Poverello in programma ad Assisi il prossimo 4 di ottobre. Festa del patrono d'Italia. Una giornata che nelle intenzioni della Chiesa italiana vuole assumere un significato particolare in un tempo segnato da guerre e divisioni. Presente all'evento il capo dello Stato Sergio Mattarella. Un evento che coinvolge tutte le chiese d'Italia ed è prevista una grande partecipazione di fedeli e pellegrini, sia italiani che stranieri. È stato eliminato dunque il bollo delle auto per quanto riguarda quelle di piccola e media cilindrata, ma anche delle moto, per il 2027, una misura che riguarderà circa il 70% dei veicoli in circolazione. Ma cerchiamo di capire con Alessandro Marchetti chi ha diritto all'esenzione e dove vengono presi i soldi per questa misura.
9: C'è chi stima risparmi in media da 240 euro a persona. Di sicuro per gli automobilisti l'abolizione del bollo 2027 è una buona notizia. Non riguarderà tutti i veicoli, ma gran parte. Per il governo la platea è di circa 14,5 milioni di mezzi. Il criterio è la potenza. Non si pagherà la tassa regionale sui veicoli fino a 80 kWh. Il dato si può ricavare sul libretto di circolazione. Rientreranno nell'esenzione le city car, le utilitarie, ma anche alcune versioni base, cioè meno potenti, delle auto medie. Sono comprese poi le auto a noleggio e in leasing. Attenzione, si potrà beneficiare solo di un'esenzione a persona. Se poi si paga il bollo per due auto di piccola cilindrata, sarà esentata quella meno potente. Chi invece paga sia per auto sia per una moto avrà l'esenzione solo per l'automobile. Abolire la tassa costa alle casse dello Stato circa 2,3 miliardi di euro. Ora andranno garantite le risorse alle regioni che incassano il gettito del bollo. Il governo dovrebbe attingere ai fondi PNRR risparmiati. Intanto l'esecutivo ha ridotto lo sconto sul diesel. Il nuovo decreto introduce dal 18 settembre un taglio più contenuto da 12,2 centesimi, IVA compresa. Varrà fino al 25 settembre, poi si ridurrà ancora. Fino al 5 ottobre, annunciato il governo, sarà in vigore uno sconto da soli 6,1 centesimi. Dopo, ha spiegato la Premier, si interverrà con il meccanismo delle accise mobili.
0: Dunque il governo, l'abbiamo sentito, cancella il bollo per 14 milioni di veicoli, una delle tasse più odiate, ha dichiarato la Premier Meloni, che sui social ha ribadito che la misura sarà strutturale. La Premier è arrivata intanto a Oslo per la visita ufficiale in Norvegia, centrata sui dossier difesa, sicurezza ed energia. Gli inviati da Oslo, Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
10: Sì, Giorgia Meloni è arrivata a Oslo per questa sua prima missione in Norvegia, la Presidente del Consiglio che tra poco sarà al Palazzo del Governo per incontrare il suo omologo norvegese Støre, con lui approfondirà soprattutto le questioni internazionali più rilevanti, guerra in Ucraina, in Iran, stretto di Hormuz, situazione nell'Artico, ma poi molto importante per la Premier approfondire la possibilità di una cooperazione rafforzata con Oslo, soprattutto sulla sicurezza, la difesa, ma anche le materie critiche e l'energia. E come abbiamo visto, il governo resta focalizzato in questi giorni proprio sulla questione energetica. Da una parte la Premier che chiede all'Europa di porre questa questione come primo punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo, e poi la decisione a sorpresa di ieri di Palazzo Chigi di abolire il bollo per il 2027, anche se la Premier oggi sui social chiarisce che la misura diventerà strutturale con la legge di bilancio, una svolta per l'esecutivo perché il taglio delle accise diminuirà fino poi a sparire dal 5 ottobre, mentre sembra in stand by al momento il provvedimento con gli aiuti mirati che era stato annunciato dalla Premier, che sui social ribatte anche a Matteo Renzi, che rimarca come quando aveva proposto lui questa misura era stato bollato dalla Premier come venditore di pentole. Risponde la Presidente del Consiglio: qui c'è la differenza tra annunciare e realizzare. Queste dunque le sue parole, per il momento è tutto, linea a voi.
0: La cancellazione del bollo, così come il caro carburanti e la legge elettorale, restano al centro del dibattito politico, ma facciamo il punto in diretta con Eva Giovannini.
11: Sì, buon pomeriggio. Rivendica la misura sul bollo la maggioranza. Naturalmente da Fratelli d'Italia noi moderati dicono non solo che è una buona misura in sé, ma che è l'ennesima volta in cui la destra taglia le tasse mentre la sinistra le vuole rimettere in riferimento alla patrimoniale, anche se va detto che nel campo cosiddetto largo ancora non c'è un programma, quindi neanche ufficialmente la patrimoniale. Ma sentiamo da Fratelli d'Italia proprio l'onorevole Maullu.
12: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità, la verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
11: Dalla Lega dicono bene, promessa mantenuta, Salvini dice non toccheremo la sanità, Antonio Tajani da Forza Italia rassicura sulle coperture, dice le coperture ci sono, d'altronde è una misura che al massimo costerà 3 miliardi, dalle opposizioni Carlo Calenda è l'unico che plaude ufficialmente insomma questa misura sul bollo, ma dice controlleremo nel dettaglio dove troverete le coperture. Anche Italia Viva è favorevole alla cancellazione del bollo, anche se Matteo Renzi, lo abbiamo sentito, ha avuto uno scambio molto polemico con la Premier, ha detto quando ci provavo io mi davate sostanzialmente del venditore di pentole. Per tutti gli altri partiti di opposizione invece questa è una misura considerata proprio una mancia elettorale, vale solo per il 2027, dicono così il Movimento 5 Stelle, così AVS, dal Partito Democratico Elly Schlein in realtà ha una posizione diciamo interlocutoria nei confronti della Premier, cui propone proprio un'intesa sul clima e sull'energia a partire dai fondi in deroga dell'Unione Europea. E poi in primo piano, lo dicevate, resta ancora il tema della legge elettorale. Il centrodestra aspetta, diciamo, con fiducia e forse anche appunto opponendo, come ha detto ieri la Premier, la fiducia sul testo, ma il centrosinistra si prepara alla battaglia sia in aula sia fuori con un ricorso alla consulta. Comunque il Partito Democratico fa sapere che non è quella la priorità degli italiani. Sentiamo Chiara Braga e poi linea a te.
13: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione, garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
0: Il ventenne arrestato mercoledì dalla Polizia di Stato di Milano per la presunta aggressione con un calcio e anche con insulti a un rabbino di 60 anni a cui sarebbe stato sottratto un copricapo. Lo ha deciso il Tribunale di Milano, i giudici hanno poi imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2 volte alla settimana. Il giovane dovrà affrontare poi un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 di novembre. Ancora cronaca, confessa l'uomo che ha sparato e ferito al braccio una donna nel quartiere Prati di Roma. Il 50enne disoccupato ha ammesso l'ho fatto per divertimento, è stato denunciato per lesioni. Sentiamo Laura Tangherlini.
14: Un uomo fermato e un'arma sequestrata, presumibilmente la fine dell'incubo per il quartiere di Prati nella capitale, si era presentato spontaneamente in caserma insieme al suo legale Edoardo Crescimanno Ciardiello, il 50enne romano che nei pressi del Vaticano aveva sparato con una carabina d'aria compressa ferendo al braccio la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Una brava persona, lo descrivono nel quartiere, che però, da poco disoccupato, nell'ultimo periodo chiedeva soldi agli altri residenti, girava con una stampella e aveva un aspetto trasandato. Molto attivo sui social, dove aveva postato anche una foto realizzata con l'intelligenza artificiale del tiratore turco che alle Olimpiadi del 2024 si era presentato alla gara di tiro con la pistola d'aria compressa, con normali occhiali, tappi per le orecchie quasi invisibili e le mani in tasca. Dopo aver ammesso le proprie responsabilità è stato denunciato a piede libero per lesioni. L'uomo era stato individuato dai carabinieri a seguito di una perizia balistica e di controlli incrociati condotti sui registri delle armerie della zona. La sua abitazione è stata perquisita, l'arma sequestrata. Ho sparato per divertimento, per riempire le giornate, nessun gesto contro le donne, la spiegazione fornita, aggiungendo che dopo aver ferito la Stillitano, sparando dalla finestra del suo appartamento, avrebbe voluto scendere per aiutarla, ma si sarebbe poi spaventato all'arrivo degli uomini in divisa. Un sospiro di sollievo per i residenti per giorni tenuti sotto scacco, anche se ci sono sul tavolo altre 2 denunce formali presentate ai carabinieri e almeno 5 casi raccontati da alcuni testimoni di spari contro altre donne, tutti episodi verificatisi sullo stesso tratto di marciapiede. Segnalazioni in corso di verifica.
0: Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut e sono stati chiesti 3 milioni di dollari di riscatto. È stata attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia a Reggio Calabria e è stata aperta un'inchiesta. Le opposizioni chiedono al ministro Piantedosi di chiarire. Sentiamo Alessandro Fresilli.
15: Abbiamo dati della Polizia Italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
0: Calcio Europa League, sconfitta del Milan contro il Benfica per 2-0. Stasera invece alle 21 in campo la Juve contro gli olandesi del NEC. Vediamo il servizio di Lucio Micheli e poi dopo una breve pausa torniamo con la seconda parte del TG.
16: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63-90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi, i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
17: Pubblicità.

0: Wow, super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
5: Pubblicità.
6: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
7: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
8: Il mio stile? La mia scelta.
9: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
10: Kia, movement that inspires.
11: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
12: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
13: Top.
11: Klarna.
14: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
15: 16:30 minuti, riprendiamo il TG di Rai News 24. Sintetizzando le notizie più importanti della giornata. Allora, cominciamo con il primo ministro canadese Carney, che all'Europarlamento saluta con favore un accordo d'associazione con l'Unione Europea. Ne dovrò parlare in Parlamento, ha detto, ma tra noi c'è un'affinità elettiva, non dobbiamo mirare all'autosufficienza ma alla resilienza collettiva. Insieme siamo più forti, ha aggiunto. Dura è stata la reazione invece di Trump, ha detto imporremo pesanti dazi all'Europa. La Commissione europea adotta il Kids Act per uniformare le regole sull'uso dei servizi digitali da parte dei minori, stoppa i social sotto i 13 anni e account speciali per i ragazzi tra i 13 e i 15 anni, invertito l'onere della prova per i fornitori delle piattaforme che dovranno dimostrare che i loro servizi sono sicuri sin dalla progettazione. Continuano a salire i prezzi dei carburanti nonostante la proroga del taglio delle accise. Sulla rete stradale il prezzo medio al self per la benzina è di 2,14 euro al litro, mentre il gasolio è venduto a 2,26. Da domani lo sconto delle accise sul diesel scende a circa 12 centesimi al litro e dal 26 settembre scenderà a 6 centesimi. Il governo cancella il bollo auto per il 2027, lo ha fatto per le auto e per i motorini fino a 80 kW. Attaccano le opposizioni che

0: parlano di una misura elettorale. Potrebbero esserci anche documenti della polizia italiana nelle mani degli hacker che hanno rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut. Il gruppo I'm Not the Villain adesso chiede all'istituto finanziario il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minaccia venderà i dati ad altri criminali. A Reggio Calabria è stata aperta un'inchiesta sull'email istituzionale della prefettura attraverso la quale gli hacker hanno ottenuto i dati. Allora riprendiamo il racconto, il flusso delle notizie con il dibattito sullo stop allo sviluppo dell'intelligenza artificiale lanciato dai leader del settore e che nasconderebbe in realtà un vero e proprio cartello per bloccare i rivali e stroncare l'open source, uno scenario complicato da interessi economici importanti. Sentiamo Katia Cerratti.
1: Un vero e proprio cartello. È questo, secondo alcuni osservatori, il vero scopo che si cela dietro la richiesta delle grandi aziende tech di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per tutelare l'umanità. Voci solitamente discordanti come Sam Altman, Dario Amodei e Elon Musk si sono trovati d'accordo sullo stop, ma per i critici punterebbero in realtà a bloccare la concorrenza, soffocare i modelli open source ed evitare regolamentazioni esterne. Poi ci sono voci come quella di Jensen Huang di Nvidia, che chiedono esplicitamente di accelerare, così come sostenuto dalla Casa Bianca. Non manca ormai giorno senza notizia di incidenti in cui i modelli sfuggono al controllo umano, violando limiti e ingannando i programmatori. L'ultimo di queste ore vede ancora protagonista OpenAI, senza contare gli allarmi sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'umanità. Il problema è che ora sono le stesse società a doversi autoregolare, con il rischio di misure ad hoc e a beneficio dei propri monopoli. Ma c'è anche un aspetto tecnico-critico. Ci si interroga sul recursive self-improvement, ovvero il momento in cui l'AI inizierà ad evolversi, addestrando e migliorando autonomamente le sue versioni successive. Uno scenario che per molti esperti è imminente, che aumenterebbe drasticamente i rischi legati a cyber security. Come con le armi nucleari, da un lato abbiamo a che fare con modelli sempre più potenti e che richiedono capacità sempre superiori per effettuare dei controlli. Dall'altro manca un'autorità internazionale in grado di certificarli e stabilire limiti. Ma né Washington né Pechino sono disposte a rallentare questa corsa per non concedere vantaggio all'avversario.
0: Sono passati diversi mesi dalla visita di Macron in Vaticano ad aprile scorso e ora si avvicina il viaggio di Papa Leone in Francia il 25 e il 28 di settembre a Parigi, Lourdes, a Metz. Queste sono le tappe. Sono previste circa 1 milione di persone, ma la visita non sarà una visita di Stato, bensì un viaggio apostolico, come emerge dal rifiuto del Vaticano alla richiesta di Macron di accompagnare il Papa a Notre Dame per la recita dei Vespri. Niente cena di gala né consegna della Legion d'Onore. Diversi, si sa, infatti, sono i punti di frizione tra Santa Sede e Francia a partire dal fine vita, e in più mancano pochi mesi alle elezioni presidenziali e non si ha alcuna intenzione da parte del Vaticano a prestare il fianco a strumentalizzazioni. 100 persone indagate per un vasto giro di droga all'interno del carcere di Imperia. Ma sentiamo su questo il servizio di Lucia Pescio.
2: Avevano organizzato un vero e proprio mercato della droga, base operativa la biblioteca del carcere. Detenuti ed ex detenuti della casa circondariale di Sanremo, organizzati in due diverse fazioni per la vendita degli stupefacenti in cella. Sono almeno 100 gli avvisi di garanzia che la procura di Imperia ha notificato in questi giorni. Indagini partite 3 anni fa dalla squadra mobile di Imperia in collaborazione con la polizia penitenziaria di Torino.
3: Dalle indagini è emerso che sono stati coinvolti anche familiari, appunto, dei reclusi che venivano interessati appunto per saldare debiti contratti all'interno della casa circondariale, perché proprio all'interno appunto dell'istituto vi era una vera e propria vendita di queste sostanze stupefacenti a prezzi maggiorati, quindi i detenuti contraevano debiti all'interno della casa circondariale.
2: Spaccio, rivendita, corrieri, un'organizzazione perfetta, un'attività di brokeraggio, scrivono gli inquirenti, scoperto tra il 2023 e il 2024. Le perquisizioni hanno portato alla luce anche telefoni cellulari e diverse armi rudimentali utilizzate dai detenuti. Tra gli indagati anche un agente di polizia penitenziaria e una psicologa della casa circondariale.

0: circondariale che avrebbe agevolato le attività illecite. Si indaga anche su risse violente scoppiate in carcere nei mesi scorsi, all'origine proprio debiti di droga non pagati tra fazioni rivali che hanno fatto scattare le rappresaglie.
1: Una storia di frode, di riso contraffatto nel Pavese. Sentiamo Francesco Perugini.
2: 40.000 tonnellate di riso della Lomellina venduto come biologico a un prezzo maggiorato. In realtà era stato coltivato con prodotti non autorizzati. Una frode per i consumatori e una truffa da 400.000 euro sui contributi europei per il bio. Queste le accuse che hanno portato la Guardia di Finanza, su delega della Procura di Pavia, a confiscare 10 milioni di euro dopo 3 anni di indagini svolte insieme agli ispettori del Ministero dell'Agricoltura. 17 gli imprenditori indagati, tra essi, rivela la provincia pavese, anche il sindaco di Sartirana, Paolo Ghiselli.
3: E 14 aziende agricole non producevano bio, utilizzavano dei fitofarmaci che non erano ammessi e addirittura in un caso abbiamo scoperto che un'azienda utilizzava un fitofarmaco che non è ammesso neanche per la produzione del riso non biologico.
4: La Guardia di Finanza, i CQRF hanno avviato un'attività stretta di collaborazione proprio per colpire questi fenomeni fraudolenti, soprattutto nel settore del biologico.
2: La prima segnalazione è arrivata da Federbio ed Ente Nazionale Risi, incompatibile la resa per ettaro con i criteri del biologico.
5: Poi è bastato andare a vedere le banche dati pubblici e rendersi conto che anziché una produzione normale di circa 4-5 tonnellate a ettaro, qui eravamo al doppio.
2: Dalle intercettazioni e dai documenti contabili, la conferma dell'utilizzo di prodotti non autorizzati rinvenuti poi durante le perquisizioni. I controlli tutelano consumatori e produttori onesti, le parole del ministro Lollobrigida.
6: E il comportamento appunto illecito di poche aziende agricole non può andare a danneggiare l'intero sistema risicolo della nostra provincia.
2: Sono 1.300 le aziende risicole nella sola provincia di Pavia.
1: La filiera del riciclo della plastica rischia di bloccarsi a causa della mancanza di termovalorizzatori per eliminare gli scarti. A questo si aggiunge il caro energia che annulla i margini. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
7: Ci troviamo a Ceprano, in provincia di Frosinone, l'azienda Sabellico che si occupa di riciclo di plastica, perché c'è un grande problema nella filiera della plastica che è la gestione degli scarti che blocca i piazzali e rischia di bloccare anche la raccolta differenziata. Cosa sta succedendo? Lo chiediamo a Andrea Sabellico, che è il titolare dell'azienda.
8: Sì, buongiorno. Sta succedendo che abbiamo tanti scarti nella raccolta differenziata che non ci dovrebbero essere e oltretutto abbiamo problemi dove smaltire questi scarti, perché essendo che mancano inceneritori e mancano termovalorizzatori, e quindi noi abbiamo seri problemi dove portare questo materiale. Questo fa sì che abbiamo i piazzali pieni di questo scarto e quindi sono occupati. Non possiamo mettere materiale buono da lavorare.
7: C'è il rischio quindi che si blocchi la raccolta differenziata?
8: E oggi c'è un forte rischio, potrebbe succedere anche questo. Noi ce la stiamo mettendo tutta per evitare, con le nostre forze, trovando delle uscite che insomma anche all'estero, perché la maggior parte di questo materiale lo stiamo portando all'estero, però il rischio ci potrebbe essere.
7: E in tutto questo si somma al caro energia che sta rendendo complicato lavorare.
8: Sì, il caro energia è un altro problema che ci sta, siamo arrivati a un punto che stiamo lavorando senza portare fuori utili, però giustamente la coscienza ci dice di continuare per far sì che non mandiamo in blocco un po' tutto il sistema della raccolta differenziata, però ci sta creando dei seri problemi.
7: È un problema che va anche a valle sulla filiera, chi effettivamente deve lavorare le plastiche. Per il momento è tutto, a voi la linea.
1: Quando la musica si intreccia alla politica continuano gli attacchi ad Ed Sheeran in seguito all'esclusione dal tour di Macklemore per la sua presa di posizione pro-Palestina. Ma sentiamo su questo Alessandra Sacchetta.
9: Continuano a protestare molti contro di lui e pochi a suo favore. Sicuramente a pesare di più è stato l'intervento di Roger Waters, che ha criticato Ed Sheeran. Questa volta il cantautore britannico è su tutti i media internazionali, non grazie alla sua musica, ma a causa di un'accesa polemica ormai diventata globale, che lo riguarda. La causa è la cacciata dal suo loop tour negli Stati Uniti del musicista Macklemore, che avrebbe dovuto essere uno degli artisti di apertura del concerto. Durante la data nel New Jersey, Macklemore ha tenuto un discorso a favore della Palestina, proiettando immagini della striscia di Gaza, e da lì l'esclusione dal tour. A sua discolpa, Ed Sheeran ha replicato che la decisione di cacciarlo è stata del promoter e che comunque lui non vuole trasformare i suoi concerti in un'arena politica. Determinante è stata la presa di posizione dei proprietari dei grandi impianti, tra i quali Robert Kraft. Se McLemore non fosse stato rimosso dal tour, non avrebbero concesso gli stadi per i concerti. Ma l'effetto domino non si è fatto attendere. Gli altri artisti che avrebbero dovuto aprire i concerti di Ed Sheeran si sono ritirati, tra i quali Phineas, il fratello e produttore di Billie Eilish, e le polemiche sembrano continuare.
1: Ora la rubrica Sapori e Colori, il TG torna alle 17.

0: Con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione al San Filippo riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela rinata mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio, dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi, completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia Lecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Sichuan, che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Liu Bolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione, che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.

0: muschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
2: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti con burro parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcine che si ridrata e dà questo profumo di bosco, di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. E questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto nuovo con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata dove all'interno abbiamo fatto cucinare assieme anche del latte e delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
1: Anno l'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
3: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
4: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
3: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
5: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
6: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
7: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea, andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
8: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
3: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
9: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina grano tenero di mais, le mandorle, le uova al burro e zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
1: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
10: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagna

0: accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
1: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina, è un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
0: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
1: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni, dei vari passaggi.
0: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
2: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si sedeva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
0: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo, prima ancora che di buon cibo.
3: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona. La città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
4: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi 2 anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
5: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
4: Base di partenza un dossier diviso in 4 microaree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
5: Una città laboratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
4: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
6: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della licetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
4: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
6: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
4: La preparazione?
6: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
4: E chiudiamo con?
6: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: pubblicità.
1: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua, da 21.900 euro.
0: Pubblicità.
2: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
3: E allora? C'è Pril.
2: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
3: E allora? C'è Pril.
4: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
5: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
6: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.

0: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Nuova Suzuki e-Vitara.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Anche domenica.
0: Suzuki.
2: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
3: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.

0: L'Unione Europea lavora un'alleanza con il Canada e respinge le minacce di Trump. Il ministro Carney: nessuno ci può dire con chi allearci. Bruxelles approva il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso ai social agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account. Noi attacchi Russia e l'Ucraina, colpita la capitale e le infrastrutture energetiche, sotto mira obiettivi strategici anche Russia, dove iniziano operazioni di voto che si chiuderanno domenica. Continua a salire il prezzo dei carburanti, nonostante la proroga sul taglio delle accise, il governo cancella il bollo auto per il 2027, attaccano le opposizioni, misura elettorale. Il rabbino aggredito a Milano, odio razziale tra i reati contestati, un arrestato e due denunce, si tratta di ventenni con precedenti per rapina. Calcio, Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica, fischia a San Siro dei tifosi rossoneri, stasera tocca alla Juve. E bentrovati in diretta su RaiNews 24, telegiornale delle 17, in apertura di edizione gli attacchi di Trump all'Unione Europea dopo l'accordo di associazione con il Canada. Questa mattina l'intervento del Premier Carney all'Europarlamento di Strasburgo. Ci colleghiamo per tutti gli aggiornamenti proprio da Strasburgo con la corrispondente Marilu Lucrezio.
1: Il premier canadese Mark Carney è intervenuto qui nell'emiciclo del Parlamento Europeo di Strasburgo, ha parlato della libertà che va difesa ogni giorno, abbiamo valori comuni per i quali abbiamo sempre lottato e continueremo a lottare, ha detto, restando vigili. Riteniamo che un'economia forte non sia fine a se stessa, ma è un mezzo per arrivare ad una società giusta, ha aggiunto, e a proposito della nuova alleanza ha detto: Europa e Canada sono forti, ma insieme sono ancora più forti. Sulla reazione del presidente americano Trump, che ha parlato di mossa ostile e ha minacciato nuovi dazi all'Europa, Carney ha detto: i dazi vengono utilizzati per esercitare pressione, gli strumenti finanziari vengono proprio utilizzati come mezzi di coercizione. Ieri la notizia è arrivata a sorpresa da parte di Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione qui nell'emiciclo. Ha parlato del Canada come proposta perché diventi un membro associato dell'Unione Europea, non un'adesione vera e propria, ma un nuovo status che oggi non esiste nei trattati, dovrà essere discusso dagli Stati membri. E i temi su cui praticamente ci sarà una stretta alleanza sono molto sensibili, delicati, sono temi che riguardano la difesa, l'energia, le materie prime critiche, l'intelligenza artificiale e la tecnologia. Linea a Roma.
0: Nessuno può dirci con chi stringere accordi, perentoria la replica del premier canadese Carney a Donald Trump dopo le critiche per l'avvio del processo di associazione con l'Unione Europea. Ascoltiamo.
2: I canadesi sono uniti. Nessuno verrà a dirci quale lingua dobbiamo parlare. Nessuno ci imporrà la nostra cultura, né ci dirà con chi possiamo stringere accordi a livello internazionale. Come ho appena detto, un'alleanza è un processo positivo. Questa dunque è la risposta al Presidente degli Stati Uniti. È una cosa positiva. Un Canada più forte, un Canada più resiliente, più sovrano, sarà un partner più efficace per gli Stati Uniti, così come per l'Unione Europea.
0: Stati Uniti, dopo tre anni e contro le indicazioni di Trump, la Fed torna ad alzare i tassi di interesse che salgono al 4%. E dopo l'accordo di associazione UE-Canada, il presidente USA parla di atto ostile, minacciando dazi senza precedenti. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
3: Ridicola. Così Trump bolla l'idea che il Canada possa diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Poi avverte: se dovessero farlo e se dovessi ritenerlo un atto ostile, applicherò dazi pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l'Europa. Il presidente ipotizza, insomma, una nuova guerra tariffaria, mentre sul fronte economico interno ha appena visto sfidare i suoi desiderata sul costo del denaro. La Fed infatti ha aumentato i tassi di interesse fino a una forbice compresa tra 3,75 e 4%. Inflation is too high. L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo, spiega il governatore Kevin Warsh, osservando che i prezzi ormai da 5 anni corrono più di quanto la banca centrale vorrebbe. L'economia degli Stati Uniti cresce e siamo vicini alla piena occupazione, dichiara il governatore. Se ora la Fed tenta di frenare i rincari è perché così adempie al mandato del Congresso, sostiene, e aiuta più di tutti gli americani meno abbienti. Trump, che vede avvicinarsi le elezioni di metà mandato per Camera e Senato e che da mesi chiede di ridurre il costo del denaro, non nasconde il disappunto. Ho fiducia in Walsh, ha un consiglio direttivo ostile, dice, ma aggiunge: i tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo, e lancia un appello: abbassate i tassi e rapidamente.
0: Stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act, le cui misure erano state annunciate ieri nel discorso di Ursula von der Leyen. Lara Martino.
4: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori, con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
5: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme, che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini. Ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
4: Con gli EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
0: È notte di violenti attacchi russi sull'Ucraina, bombe su Kiev, Sumy e Odessa, un morto e decine di feriti. Zelensky torna a chiedere con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea agli alleati. Katia Cerratti.
6: Improvvisi lampi di luce squarciano il cielo di Kiev, seguiti dal boato delle esplosioni, mentre alte colonne di fumo sovrastano lo skyline della capitale. Una nuova e violenta ondata di attacchi russi colpisce il paese. La situazione più grave proprio a Kiev, con decine di feriti, tra cui due bambini. Ridotti in macerie appartamenti, edifici residenziali e magazzini colpiti dai detriti dei droni e dalle esplosioni nell'area di una stazione di servizio. Oltre alla capitale, i raid di Mosca prendono di mira altre aree strategiche, come la città portuale di Odessa e la città di Sumy, dove si registrano vittime e feriti. Sul fronte opposto, la risposta di Kiev si fa sentire in territorio russo, dove un attacco con droni ha danneggiato una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav. Il presidente Volodymyr Zelensky torna a denunciare il costante bombardamento delle infrastrutture civili, ribadendo agli alleati l'urgente necessità di rafforzare la difesa aerea, e annuncia inoltre un'imminente missione diplomatica negli Stati Uniti per negoziare nuovi pacchetti di supporto militare, oltre a trattare temi cruciali come l'energia e la sicurezza alimentare. Sullo sfondo l'appello del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che torna a chiedere il cessate il fuoco immediato, sollecitando un passaggio sicuro nel Mar Nero per le esportazioni di cibo e energia. Guterres ha condannato fermamente gli attacchi contro i civili, avvertendo che il blocco navale sta aggravando la crisi alimentare ed energetica globale.
0: Il conflitto in Ucraina ha un nuovo bivio decisivo, con Mosca che critica le nuove sanzioni americane, mentre il paese torna al voto da venerdì a domenica per le elezioni politiche, forse le ultime dell'era Putin. Allora andiamo in diretta da Mosca, per noi c'è la corrispondente Caterina Doglio.
7: Ho sentito negli Stati Uniti è stato varato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il portavoce del Cremlino commenta: le sanzioni USA sono un atto ostile che certamente complicherà gli sforzi per una soluzione pacifica. Sanzioni contro funzionari di Mosca, pilastri chiave dell'economia russa, obiettivo privare Putin delle risorse finanziarie necessarie per mandare avanti la guerra. Provvedimento che sanziona anche banche e la flotta ombra di petroliere che garantisce il flusso di energia russa. Nella notte gli ucraini hanno lanciato un attacco massiccio su Rostov e ancora una volta hanno preso di mira Yaroslav, dove c'è una delle principali raffinerie della Russia. Tutto questo avviene dopo due giorni dalle dichiarazioni di Trump, che aveva annunciato un accordo per una tregua per sospendere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche, proprio per evitare il rialzo dei prezzi di gas e petrolio. Infine, il ministro degli esteri tuona contro l'Occidente, che dice si prepara attivamente alla guerra contro la Russia. Le elite dei paesi occidentali, accusa Lavrov, stanno diffondendo il mito di una presunta minaccia russa. Unico spiraglio di pace lo scambio tra Mosca e Kiev delle salme di militari caduti. È tutto, a voi.
0: Il governo cancella il bollo auto per 14 milioni di veicoli, una delle tasse più odiate, ha dichiarato la Premier Meloni, che sui social ha ribadito che la misura sarà strutturale. La Premier è a Oslo per la visita ufficiale in Norvegia, centrata sui dossier difesa, sicurezza ed energia. Gli inviati ad Oslo, Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
8: Sì, Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso poco prima delle 17 nella residenza del primo ministro norvegese Støre. In corso in questo momento il bilaterale, a seguire ci saranno delle dichiarazioni congiunte con un paio di domande ciascuno. Per la Presidente del Consiglio è un'occasione per uno scambio su tutti i dossier più importanti dell'agenda internazionale, dalla guerra in Ucraina a quella in Iran, il blocco dello stretto di Hormuz. Si parlerà anche di Artico, delle prospettive della situazione attuale di una delle regioni che stanno acquisendo una rilevanza più importante a livello geopolitico per la Premier, però anche l'opportunità di rafforzare la cooperazione con Oslo, dalla sicurezza alla difesa, ma anche alle materie critiche, all'energia. Il dossier energetico che resta in primo piano sicuramente per l'esecutivo, la Premier che ha chiesto all'Europa di porre questa questione come prima punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo. E come abbiamo visto ieri in Consiglio dei Ministri, c'è stata questa svolta dell'esecutivo sulla questione carburanti, un taglio delle accise che continuerà a essere prorogato solo fino al 5 di ottobre, però in maniera ridotta. E poi per la Presidente del Consiglio il provvedimento che era stato annunciato sugli aiuti mirati al momento resta in stand-by, perché la soluzione che è stata individuata dal Governo è quella dell'abolizione del bollo per le auto e piccole, anche per le moto. Qui la Presidente del Consiglio oggi sui social ha voluto rimarcare che è una misura che sì, nel decreto vale solo per il 2027, ma che diventerà strutturale con la legge di bilancio. E poi sui social ha risposto a Matteo Renzi, che le ricordava quando era Premier Renzi aveva annunciato questa misura. La Presidente del Consiglio allora dall'opposizione disse a un venditore di pentole, e oggi però rimarca la Premier: Renzi faceva degli annunci, noi invece queste cose le stiamo realizzando, a partire proprio dall'abolizione del bollo. Per il momento è tutto, in a voi.
0: E la cancellazione del bollo auto, così come il caro carburanti e la legge elettorale, restano al centro del dibattito politico. Allora, il punto in diretta con Eva Giovannini.
9: Sì, buon pomeriggio. Rivendica la maggioranza la misura sul bollo auto e moto, a partire da Noi Moderati, Fratelli d'Italia naturalmente. Dicono: noi le tasse le togliamo, il centro-sinistra le vuole mettere. Sentiamo subito Maurizio Lupi su questo.
10: 2 miliardi e 300 milioni per eliminare il bollo auto, la tassa più odiata dalle famiglie e dai cittadini italiani. È una battaglia di Noi Moderati e di tutto il centrodestra e va finalmente nella direzione giusta: utilizzare al meglio le risorse per aiutare famiglie e lavoratori.
9: Plaude a questa misura anche Forza Italia con Tajani che rassicura sulle coperture e dice le troviamo, ci sono, d'altronde costa in tutto massimo 3 miliardi. Per la Lega non verrà toccata la sanità, Matteo Salvini plaude alla misura e dice speriamo di poter addirittura allargare la platea da Azione. Carlo Calenda dice sorveglieremo però su tutte le coperture. Tutte le altre forze di opposizione invece parlano apertamente di una mancia elettorale, di una misura altamente demagogica, peraltro in vigore solo per l'anno elettorale appunto, e ovviamente su questo si sono espressi tutti i partiti, dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra. Sentiamo su questo dal 5 Stelle Pasquale Tridico.
11: Quella di Meloni arriva dopo 4 anni di disastri, arriva dopo 4 anni di prezzi energetici alle stelle, prezzi alla benzina che salgono, e arriva soltanto per un anno. Noi l'avevamo proposta all'inizio come visione per alleggerire il peso fiscale sulla classe media.
9: Matteo Renzi, lo sentivamo, ha avuto uno scambio social acceso con la Premier, ha detto quando noi volevamo togliere tasse e balzelli ci davate dei venditori di pentole. Elly Schlein del Partito Democratico tende una mano alla Premier e dice su clima ed energia collaboriamo, lavoriamo insieme, ma lo dicevate c'è ancora il tema della legge elettorale in primo piano, perché tra il Senato e la Camera ovviamente passerà un tempo, questo tempo speriamo insomma nell'ottica del centrodestra porti a compattezza, così come si è registrata in Senato. D'altronde la maggioranza porrà il voto di fiducia, per le opposizioni invece ci sarà una nuova battaglia parlamentare, ma anche fuori dal Parlamento, annunciando un ricorso alla Consulta. Il Partito Democratico dice che comunque non è la legge elettorale la priorità degli italiani, è tutto.
0: E Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi al conflitto con l'Iran. Intanto si consolida l'alleanza con Teheran e Pechino. Il corrispondente Sergio Paini.
12: L'asse resta saldo. In occasione della visita del ministro degli esteri della CIA a Pechino, la seconda dall'inizio della guerra, la Cina ha ribadito il suo appoggio al regime degli Ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne i diritti e i legittimi interessi anche in sede ONU. L'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti. Per noi il memorandum d'intesa resta in vigore, ha dichiarato il capo della diplomazia iraniana, che ha incontrato il suo omologo Wang Yi. Pechino invita allora i belligeranti a mantenere razionalità e moderazione, auspica la ripresa dei negoziati, ma soprattutto chiede la riapertura dello stretto di Hormuz, molto importante per i suoi approvvigionamenti energetici. Allo stesso tempo chiede di frenare gli Houthi, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, e bombardano l'Arabia Saudita. Riyadh ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, smentiscono e rivendicano invece di aver abbattuto un caccia saudita.
0: E noi raid israeliani contro il Libano mentre si scava tra le macerie del palazzo crollato a Gaza City, in serata al discorso di Netanyahu al partito Likud. Ce ne parla l'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
13: Si continua a scavare cercando i superstiti tra le macerie di quello che rimane del palazzo crollato a Gaza City. Sono più di 20 morti, fra i quali la maggior parte i bambini. Vivevano in questo edificio di 6 piani che ospitava decine di famiglie degli sfollati palestinesi. Sono le conseguenze della guerra e incessanti bombardamenti degli ultimi anni fra le cause di questa tragedia. Si continua a morire anche altrove nell'enclave palestinese, malgrado il cessato il fuoco. Un bambino di 5 anni è rimasto ucciso in un attacco delle forze israeliane mentre era in fila per prendere l'acqua da un impianto di dissalazione al centro della striscia. In Israele, intanto, il primo ministro Netanyahu torna a parlare del film NASA premiato a Venezia, affermando che promuoverà leggi in materia e precisando che sarà revocata la cittadinanza a chiunque diffami i soldati dell'IDF. Decine di agitatori di destra, attivisti del partito del ministro della sicurezza Ben-Gvir, si sono riuniti mercoledì sera fuori dalla casa dei genitori di Rachel Zor, una delle autrici del documentario. Esortavano i seguaci a venire nel paese di Savion, includendo anche espliciti appelli alla violenza.
0: E parla di pericoli esistenziali, le Carlo III d'Inghilterra e Big di intelligenza artificiale da lui convocati a Camnock, Scozia, per riflettere sul potenziale impatto delle nuove tecnologie. Per tutti i dettagli da Londra, la corrispondente Nicoletta Manzione.
14: Sì, infatti questo vertice che è stato convocato e che è durato 5 giorni è stato concluso da questo intervento del re Carlo, un intervento molto incisivo che ha ricordato come la tecnologia dell'intelligenza artificiale deve rimanere al servizio dell'umanità, al servizio dell'uomo, e che ci sono degli enormi pericoli esistenziali, ha detto, se queste tecnologie finissero nelle mani sbagliate. Dunque è necessario mettere in atto sistemi di salvaguardia per fare in modo che il percorso di sviluppo di questa tecnologia rimanga nel solco giusto e soprattutto rimanga una tecnologia rispettosa dell'uomo e della natura. È molto interessante notare come in un momento di così grande dibattito internazionale, economico e a livello di leader mondiali, il sovrano inglese avesse già organizzato e già previsto un forum su questo tema e che lo abbia centrato soprattutto su quelli che sono poi i concetti a lui più cari, vale a dire il rispetto dell'uomo e l'armonia dell'universo. È interessante anche che proprio oggi sul Times esce un'inchiesta secondo la quale con l'uso di intelligenza artificiale sarebbe stata negli ultimi mesi messa in atto una campagna di fake news, soprattutto all'estero, con oggetto proprio la famiglia reale, che diffondevano notizie false su i vari personaggi e i vari componenti della famiglia reale. E dunque da Londra per ora è tutto.
0: E torna libero il 20enne arrestato ieri dalla Polizia di Stato di Milano per la presunta aggressione con un calcio, insulti a un rabbino di 60 anni a cui sarebbe stato sottratto un copricapo. Lo ha deciso il Tribunale di Milano. I giudici hanno imposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 2 volte a settimana. Il giovane dovrà affrontare poi un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. E confessa l'uomo che ha sparato e ferito al braccio una donna nel quartiere Prati di Roma. Il 50enne disoccupato ha ammesso l'ho fatto per divertimento, denunciato per lesioni. Laura Tangherlini.
15: Un uomo fermato e un'arma sequestrata, presumibilmente la fine dell'incubo per il quartiere di Prati nella capitale, si era presentato spontaneamente in caserma insieme al suo legale Edoardo Crescimanno Ciardiello, il 50enne romano che nei pressi del Vaticano aveva sparato con una carabina d'aria compressa, ferendo al braccio la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Una brava persona, lo descrivono nel quartiere, che però, da poco disoccupato, nell'ultimo periodo chiedeva soldi agli altri residenti, girava con una stampella e aveva un aspetto trasandato. Molto attivo sui social, dove aveva postato anche una foto realizzata con l'intelligenza artificiale del tiratore turco che alle Olimpiadi del 2024 si era presentato alla gara di tiro con la pistola d'aria compressa, con normali occhiali, tappi per le orecchie quasi invisibili e le mani in tasca. Dopo aver ammesso le proprie responsabilità è stato denunciato a piede libero per lesioni. L'uomo era stato individuato dai carabinieri a seguito di una perizia balistica e di controlli incrociati condotti sui registri delle armerie della zona. La sua abitazione è stata perquisita, l'arma sequestrata. Ho sparato per divertimento, per riempire le giornate, nessun gesto contro le donne, la spiegazione fornita, aggiungendo che dopo aver ferito la Stillitano, sparando dalla finestra del suo appartamento, avrebbe voluto scendere per aiutarla, ma si sarebbe poi spaventato all'arrivo degli uomini in divisa. Un sospiro di sollievo per i residenti per giorni tenuti sotto scacco, anche se ci sono sul tavolo altre 2 denunce formali presentate ai carabinieri e almeno 5 casi raccontati da alcuni testimoni di spari contro altre donne, tutti episodi verificatisi sullo stesso tratto di marciapiede. Segnalazioni in corso di verifica.
0: Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. È stato soccorso da alcuni passanti dopo un volo di circa 10 metri e trasportato con elisoccorso al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato in gravissime condizioni. Indagano i carabinieri della compagnia di Colleferro. A quanto ricostruito, il bimbo era da solo a casa, il papà era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali. Continuano gli attacchi a Sheeran in seguito all'esclusione dal tour di Macklemore. Ultima critica arriva da Roger Waters. Alessandra Sacchetta.
16: Continuano a protestare molti contro di lui e pochi a suo favore. Sicuramente a pesare di più è stato l'intervento di Roger Waters, che ha criticato Ed Sheeran. Questa volta il cantautore britannico è su tutti i media internazionali, non grazie alla sua musica, ma a causa di un'accesa polemica ormai diventata globale, che lo riguarda. La causa è la cacciata dal suo loop tour negli Stati Uniti del musicista Macklemore, che avrebbe dovuto essere uno degli artisti di apertura del concerto. Durante la data nel New Jersey, Macklemore ha tenuto un discorso a favore della Palestina, proiettando immagini della striscia di Gaza, e da lì l'esclusione dal tour. A sua discolpa, Ed Sheeran ha replicato che la decisione di cacciarlo è stata del promoter e che comunque lui non vuole trasformare i suoi concerti in un'arena politica. Determinante è stata la presa di posizione dei proprietari dei grandi impianti, tra i quali Robert Kraft. Se Macklemore non fosse stato rimosso dal tour, non avrebbero concesso gli stadi per i concerti. Ma l'effetto domino non si è fatto attendere. Gli altri artisti che avrebbero dovuto aprire i concerti di Ed Sheeran si sono ritirati, tra i quali Phineas, il fratello e produttore di Billie Eilish, e le polemiche sembrano continuare.
0: Calcio, Europa League, sconfitta del Milan contro il Benfica per 2-0. Stasera alle 21 in campo Juve con gli olandesi del NEC. Vediamo il servizio di Lucio Micheli e poi dopo una breve pausa torniamo con la seconda parte del telegiornale.
17: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63 e 90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
18: Pubblicità.
19: La la la la la la la la la la la.
20: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
21: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
24: Eresia! Questa è da punizione. Diretta.
25: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
26: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
24: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
27: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
28: Andate e guardatele tutte.
29: Ogni rifornimento ha una storia da raccontare. Ci sono quelle che sono sempre state lì, vicino a te. Quelle che quando partono fanno un gran rumore e ci fanno sognare. Poi ci sono le storie che danno la carica a te e alle tue passioni. E quelle che girano il mondo, prendendosene cura. Scopri la soluzione giusta per te nelle stazioni Kuwait. Kuwait, muoviti più.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. L'i10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid, da 24.900 euro. Scopri i10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.
2: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
3: E bentrovati in diretta su Rai News 24. Eliminato dunque il bollo auto di piccola e media cilindrata e moto per il 2027. La misura riguarderà circa il 70% dei veicoli in circolazione. Cerchiamo di capire con Alessandro Marchetti chi ha diritto alle esenzioni e dove vengono presi i soldi per questa misura. Vediamo.
4: C'è chi stima risparmi in media da 240 euro a persona. Di sicuro per gli automobilisti l'abolizione del bollo 2027 è una buona notizia. Non riguarderà tutti i veicoli, ma gran parte. Per il governo la platea è di circa 14,5 milioni di mezzi. Il criterio è la potenza. Non si pagherà la tassa regionale sui veicoli fino a 80 kWh. Il dato si può ricavare sul libretto di circolazione. Rientreranno nell'esenzione le city car, le utilitarie, ma anche alcune versioni base, cioè meno potenti, delle auto medie. Sono comprese poi le auto a noleggio e in leasing. Attenzione, si potrà beneficiare solo di un'esenzione a persona. Se poi si paga il bollo per due auto di piccola cilindrata, sarà esentata quella meno potente. Chi invece paga sia per auto sia per una moto avrà l'esenzione solo per l'automobile. Abolire la tassa costa alle casse dello Stato circa 2,3 miliardi di euro. Ora andranno garantite le risorse alle regioni che incassano il gettito del bollo. Il governo dovrebbe attingere ai fondi PNRR risparmiati. Intanto l'esecutivo ha ridotto lo sconto sul diesel. Il nuovo decreto introduce dal 18 settembre un taglio più contenuto da 12,2 centesimi, IVA compresa. Varrà fino al 25 settembre, poi si ridurrà ancora. Fino al 5 ottobre, annunciato il governo, sarà in vigore uno sconto da soli 6,1 centesimi. Dopo, ha spiegato la Premier, si interverrà con il meccanismo delle accise mobili.
3: E nel secondo trimestre del 2026 l'industria italiana mostra fragilità per tensioni geopolitiche e volatilità dei costi energetici. Dagli ultimi dati di Federmeccanica la produzione è aumentata solo dello 0,4% sul trimestre precedente e dello 0,5% sul 2025. Tengono automotive e trasporti mentre arretrano le apparecchiature elettriche a fronte di un calo della cassa integrazione ordinaria nel 23% delle imprese. Intervistate risultano attive richieste straordinarie per riorganizzazioni e crisi. Allora sentiamo Alessia Minotto, vicepresidente di Federmeccanica.
5: Quello che mi preoccupa un po' di più è un calo del 6% delle aziende che sono soddisfatte del proprio portafoglio ordini. Significa che molte aziende metalmeccaniche hanno visto un rallentamento in quello che è l'order intake. Caro Energia ha pesato per il momento ancora poco, ma ci aspettiamo un autunno veramente caldo e non per il cambiamento climatico, ma perché aumenterà il prezzo del gas, il petrolio continuerà a salire e soprattutto avremo tutti i contratti del gas da rinnovare.
3: E parliamo ora di politica monetaria, dopo che ieri per la prima volta da 3 anni la Federal Reserve, la banca centrale USA, ha alzato tassi di interesse dello 0,25%, portando il costo del denaro nella forchetta compresa tra il 3,75% e il 4%. Ed è possibile un altro rialzo entro fine anno. E ne parliamo con il nostro ospite Antonio Cesarano, capo della divisione investimenti di Sella SGR, società gestione del risparmio. Benvenuto.
6: Benvenuti a voi telespettatori.
3: L'inflazione, ha detto ieri il presidente della Fed Walsh, resta elevata. Decisione infelice l'ha definita invece la Casa Bianca. Questa scelta è stata più un test sull'indipendenza della Fed o la presa d'atto di un problema ormai diventato difficile da ignorare?
6: Beh, il presidente della Fed, Walsh, ha dichiarato che l'inflazione sta avendo un andamento non favorevole, l'aveva già un po' preanticipato in un incontro di fine agosto e quindi ha proceduto dicendo abbiamo tolto una dose, diciamo, di quello che potremmo fare in futuro per contenere l'inflazione. Come dire, abbiamo ancora altro lavoro da fare implicitamente. Questo è servito anche per dare al mercato due messaggi. Il primo, il presidente della Fed è lì per quello che può cercare di frenare l'inflazione e in parte oggi lo sta recependo con la reazione che stiamo vedendo in giornata. E in secondo luogo è stato anche un modo per dire non c'è interferenza politica, posso agire anche in condizione di avere il presidente degli Stati Uniti contrario, infatti ieri si è espresso in senso contrario, o addirittura in un periodo molto vicino alle elezioni di medio termine che si svolgeranno il 3 di novembre. Quindi in sintesi è stato sia la presa d'atto di un fenomeno che si sta surriscaldando, il tema inflazione, quindi la necessità di agire prima che vada oltre, e il secondo è anche un modo per ribadire anche l'indipendenza rispetto all'amministrazione Trump, che più volte ha richiesto a viva voce tagli dei tassi, e anche ieri lo ha fatto allo stesso modo. Trump poi ha chiuso dicendo, beh, ho capito, non può fare di più Walsh perché ha un board che politicamente ce l'ha un po' con me, e quindi la decisione è stata molto politica, non è colpa di Walsh ma del board, quindi degli altri membri della Fed che hanno preso una decisione più politica che tecnica.
3: L'alta inflazione trainata dal rialzo degli energetici preoccupa anche l'Europa, superando ormai da settimane il 3%. Alla luce della costante incertezza geopolitica, possiamo ormai ritenere quasi scontato un altro rialzo a dicembre da parte della BCE dopo quello della scorsa settimana?
6: Dunque, è piuttosto probabile quello che il mercato in questo momento sta scontando praticamente al 100%, un altro rialzo a dicembre, quando tra l'altro la BCE presenterà le stime aggiornate su crescita e inflazione, e tra l'altro per la prima volta avremo le stime estese fino al 2029, fino ad oggi le abbiamo fino al 2028, quindi vedremo quale sarà il numero messo nel 2029, quanto sarà distante sopra o sotto al target del 2%, e tutto questo in un contesto in cui stiamo avendo in Europa anche un aggravante in più, e cioè il tema del gas, che praticamente è raddoppiato rispetto ai livelli di luglio, e consideriamo che il costo dell'energia in diversi paesi, tra cui l'Italia, è ancorata ancora al gas. Quindi è tutto un tema di evitare anche effetti cosiddetti di secondo livello, cioè che il surriscaldamento dei prezzi energetici poi comporti inflazione anche ad altri comparti. Per cui il tema di una mossa a rialzo dei tassi da parte della BCE a dicembre è ritenuto piuttosto probabile dai mercati e credo che sia piuttosto verosimile.
3: Il rialzo dei tassi BCE è arrivato però in un momento in cui i costi di finanziamento dell'Eurozona sono ai livelli più alti dal 2011. Allora, quanto potrebbero influire negativamente sui bilanci dei paesi e inasprire le condizioni finanziarie?
6: Per me questo fenomeno sta già accadendo con un rialzo dei tassi piuttosto forte che ha origine soprattutto negli Stati Uniti, in Giappone, si sta diffondendo un po' ovunque, anche in area euro, compresa anche la stessa Germania, in un contesto in cui i governi fuoriescono dalla fase pandemica, dalla fase poi guerra in Ucraina, guerra in Iran, eccetera, con alto indebitamento, quindi sono ancora di più sensibili al rialzo dei tassi, perché questo aumenta chiaramente il costo del debito. Quindi sotto questo punto di vista la restrizione, le condizioni più restrittive sono già in essere. Qui in questo momento il focus è soprattutto sugli Stati Uniti, perché se gli Stati Uniti riescono ad arginare questa fase di rialzo molto alta dei tassi, soprattutto quelli a lungo termine, questo si può trasmettere positivamente anche altrove, ma occorre anche, come dire, un piano da parte degli Stati Uniti di rientro sia del deficit che del debito, ovviamente su orizzonti lunghi, ma occorre almeno che ci sia un messaggio in questo senso. La decisione ieri da parte della Fed è benvenuta, nel senso che il mercato sa che almeno la Fed sta lì almeno per cercare, per quello che può, di contenere il tema inflazione. Sotto questo punto di vista oggi rispetto a ieri stiamo vedendo un po' più di calo dei tassi, ma ripeto, parliamo di variazioni da un giorno all'altro.
3: Certo, dunque vediamo cosa accadrà. Grazie per essere stato con noi Antonio Cesarano, capo, lo ricordiamo, capo della divisione investimenti di SEL SGR, società gestione del risparmio. Grazie.
6: Grazie a voi, ti aspetto.
3: E proseguiamo con le borse europee che si consolidano dopo che la Fed ha alzato i tassi per la prima volta in 3 anni, mentre la Banca d'Inghilterra li ha lasciati invariati. Vediamo la chiusura dei listini a Milano con Fabrizio Patti.
7: Sì, le borse oggi hanno tirato il fiato grazie al calo del prezzo del petrolio e anche il giorno dopo, come abbiamo ricordato, della decisione della Fed di alzare i tassi. Cominciamo con le chiusure. Milano più 0,81%, fa leggermente meglio di Francoforte e Parigi. La migliore è stata Londra, più nella Bank of England, invece ha deciso di lasciare i tassi invariati. È positiva anche Wall Street, sia con l'S&P 500 sia soprattutto col Nasdaq, che sale dell'1,5%. I mercati che davano segni di preoccupazione per la corsa dell'inflazione, per l'aumento dei titoli di Stato a lungo termine, sembrano essere stati rassicurati. Questo almeno è quello che emerge dall'andamento proprio dei titoli di Stato decennali americani, che è sceso di 6 punti base, meno 6 punti base anche per il BTP italiano, che è scambiato al 4,34%, questo è il rendimento. Dicevamo dei titoli petroliferi, che vedono oggi un petrolio Brent in calo di circa il 2%, a quota $103 al barile, un calo settimanale di quasi il 4%, questo perché sembrano attenuarsi in parte i timori sulle forniture di petrolio al Medio Oriente dopo che l'Arabia Saudita ha promesso di riaprire parzialmente l'oleodotto est-ovest nel giro di pochi giorni. Chiudiamo anche con il gas naturale, che ha una dinamica in ribasso, è scambiato a 77 euro al megawattora. Linea allo studio.
3: Il popolo svedese ha votato per una nuova direzione per il paese. Con queste parole ha annunciato le dimissioni da premier Ulf Kristersson dopo la vittoria di misura alle elezioni politiche del Partito dei Socialdemocratici. La leader Magdalena Andersson si avvia a tornare alla guida della Svezia, ma sarà complesso per la coalizione di sinistra formare una maggioranza stabile. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
8: Dalla notte elettorale non si è più fatta vedere in pubblico Magdalena Andersson, la leader socialdemocratica, attende lo spoglio dell'ultimo voto. Mancano infatti ancora 4 circoscrizioni, ma il 99% delle schede scrutinate, il risultato è ormai consolidato. Il centrosinistra vince in Svezia, anche se con un vantaggio minimo, 3 seggi parlamentari di differenza. Il dato più significativo resta l'arretramento dell'ultradestra dei democratici svedesi, che perdono 3 punti. Non sarà però tutto rose e fiori per la leader socialdemocratica, che deve mettere insieme Verdi, Sinistra e Centro. Già in campagna elettorale erano emerse le differenze tra il partito di centro e quello di sinistra, soprattutto su fisco e politica economica. E poi ci sono gli annunci della Premier in pectore di voler mantenere la linea dura sull'immigrazione, gradita al centro, molto meno a Verdi e Sinistra. E su questo punta il Premier moderato uscente Ulf Kristersson, che vuole imbarcare nella maggioranza di governo assieme a cristiano-democratici liberali anche l'ultradestra, finora gli aveva garantito il sostegno esterno.
3: E violenta controffensiva saudita in Yemen nel tentativo di ricacciare i ribelli Houthi lontano dalla costa. Droni con vittime e feriti in territorio arabo, e ora anche Pakistan e Turchia minacciano di entrare in guerra al fianco di Riyadh. Corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
9: La controffensiva delle forze governative yemenite tenta di indebolire le posizioni conquistate dagli Houthi lungo tutta la costa e sulle isole del Mar Rosso, con bombardamenti mirati nella provincia di Aja, al confine con l'Arabia Saudita, sul porto di Moha e sulle alture strategiche di Kabub, che dominano lo stretto di Bab el-Mandeb, dove sono in corso anche violenti scontri sul terreno. 3 bambini sono rimasti uccisi. Un drone lanciato dai ribelli sciiti è stato intercettato in territorio saudita, ma cadendo ha centrato un edificio, causando un morto e 2 feriti. Gli Houthi hanno diffuso immagini che provano l'abbattimento ieri di un caccia saudita F-15 nella provincia di Marib. L'aviazione del regno in una settimana ha condotto oltre 500 attacchi aerei contro i ribelli. Intanto i nuovi sfollati dall'inizio di settembre sono diventati più di 120.000, aggravando una situazione umanitaria resa già catastrofica da 12 anni di guerra. Turchia e Pakistan, che ad agosto avevano firmato con l'Arabia Saudita il patto della Mecca, la cosiddetta NATO islamica, minacciano ora di entrare nel conflitto. Ankara definisce il controllo Houthi sul Mar Rosso una minaccia globale e il Pakistan afferma che è venuto il momento di applicare l'accordo per difendere Riyadh. La Cina, artefice dell'intesa che nel 2023 aveva ripristinato i rapporti diplomatici tra Teheran e Sauditi, secondo alcune fonti, preme sull'Iran affinché fermi gli Houthi.
3: I pericoli dell'estremismo di destra e sinistra, nell'intervista all'ex premier francese Manuel Valls, ospite in questi giorni a Udine per una rassegna letteraria. L'inviata Carlotta Macciarolo lo ha raggiunto, ascoltiamo.
10: Lo che ha cambiato è che c'è un antisemitismo, un antisionismo di sinistra. Questa è la rivoluzione massima. L'antisionismo o l'antisemitismo erano della estrema destra o il vecchio antisemitismo cristiano è da 2000 anni. Questo ha cambiato, cioè una parte della sinistra ha fatto dell'antisionismo e dell'antisemitismo per avere il voto o dei giovani o dei musulmani, ha fatto una bandiera.
11: Ma gli estremismi di destra, dalla Francia alla Spagna all'Italia, non sono meno preoccupanti, non crede?
10: No, sono preoccupanti per certo, ma questo, anche nel movimento MAGA in America c'è una estrema destra, è vero, in Germania molto antisemita, molto pericolosa per la democrazia, ma parte dell'estrema destra ha anche cambiato e ha fatto del supporto a Israel una forma di essere antimusulmana, e questo è molto Machiavello, no?
11: Lei non ha la sfera di cristallo, ma da ex premier sa immaginare che cosa accadrà in Francia il prossimo anno, 2027, anno di elezioni politiche?
10: È una situazione molto pericolosa sul piano economico e finanziario oggi, ma c'è il rischio di una vittoria dell'estrema destra e anche di una seconda volta tra l'estrema destra e l'estrema sinistra, e dobbiamo evitare questo. Non sono molto ottimista, ma volontarista. Dobbiamo incontrare una coalizione forte con una maggioranza e un solo candidato della sinistra alla destra per presentare un'altra soluzione.
3: Speriamo che il ricordo di San Francesco sia un ulteriore impulso allo sforzo della pace. Così il Cardinal Zuppi, presidente della CEI, alla presentazione della giornata conclusiva delle celebrazioni per il centenario del Santo Poverello in programma ad Assisi. Il prossimo 4 ottobre, festa del patrono d'Italia. Una giornata che nelle intenzioni della Chiesa italiana vuole assumere un significato particolare in un tempo segnato da guerre e divisioni. Presente all'evento il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Un evento che coinvolge tutte le chiese d'Italia. È prevista una grande partecipazione di fedeli e pellegrini italiani e stranieri. Esce Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio musicale di Lucio Dalla, un emozionante viaggio tra poesia, musica e immagini, impreziosito dalle foto del suo amico fotografo Luigi Ghirri e da un nuovo videoclip firmato da Marco Pellegrino sulle note di Anna e Marco. Fausto Pellegrini, e poi appunto vediamo il servizio.

0: qualcosa.
1: Un viaggio nella poesia, nella musica e nelle immagini di Lucio Dalla. Tutto questo è Sono Lucio, l'antologia che celebra l'arte del musicista cantautore bolognese. E lo fa attraverso le sue canzoni immortali, ma anche attraverso le foto iconiche scattate dal suo amico Luigi Ghirri.

0: a impreziosire ulteriormente l'operazione un nuovo videoclip sulle note di Anna e Marco.
1: È una canzone che pur essendo scritta nel 79 riesce ancora oggi a emozionare, a parlare ai giovani.

Il mondo del lavoro italiano e le sfide dell'intelligenza artificiale con il professor Carlo Furgiele del Politecnico di Torino. Abbiamo approfondito questi temi. Vediamo.

0: Parto così, come sta il mercato del lavoro nel nostro paese?
1: Grazie intanto dell'invito, io parto da una citazione di Max Weber, i dati non sono dati per rispondere alla sua domanda, no? Il mercato del lavoro in Italia oggi è diviso in due, no? Da una parte abbiamo un risultato che ci vede con 24,4 milioni di occupati, ci vede con un tasso di disoccupazione al 5,8%, ancora poco performante rispetto al resto dell'Europa, e un aumento del 307.000 occupati in più rispetto a luglio 2025 su luglio 2026. Questo può essere un risultato positivo da una parte. Dall'altra invece c'è un'altra fotografia, che è quella del completo del completo ridisegno dello scenario del mercato del lavoro. Professioni che si evolvono, professioni che mutano completamente, professioni che, ahimè, andranno in dissolvenza. E un dato di Unioncamere lo conferma, no? Ci dice che ad oggi c'è ancora un forte mismatch tra domande e offerte di lavoro.
0: Ma professore, noi siamo pronti a questo, uso questa espressione che è sicuramente inadeguata, questo modello darwiniano applicato al lavoro, cioè alcune professioni che scompaiono e altre che emergono, è pronto il sistema Italia?
1: Allora, il modello darwiniano è sempre esistito in qualsiasi processo industriale, in qualsiasi rivoluzione industriale, ha sempre modificato processi, ruoli, impatti sociali e lavorativi. Sarà un processo anche questo dove andremo ad assestarci. È normale che bisogna conoscere il paradigma dove questa strada ci sta portando. C'è stata una recente intervista di un grande player, produttore di AI a livello mondiale, che dice bisogna rallentare, no? Bisogna rallentare e governare. È difficile rallentare un treno ormai a velocità importanti in discesa, quindi quello che bisogna fare è sicuramente accelerare quella che è l'alfabetizzazione digitale, la maturità digitale del nostro paese. Il report DESI, che è uno dei report a livello europeo che va a disegnare e va anche a definire quella che è la maturità digitale del paese rispetto agli altri paesi europei, purtroppo ci vede ancora con un tasso del 20% di popolazione che utilizza, popolazione che va dai 16 ai 75 anni, che utilizza l'AI generativa. Quindi in un contesto dove questo strumento, e sottolineo la parola strumento perché deve rimanere tale, a mio avviso, una mia lettura, l'importanza di doverlo governare in maniera veloce è sempre più importante.
0: Allora, io aggiungo una considerazione a questo, poi apriamo i lavori quelli tradizionali, è il capitolo del vecchio lavoro, quello di fabbrica per intenderci, perché tanto per la transizione green quanto per l'IA si è ragionato su quanti

0: posti di lavoro in più nasceranno, quanta occupazione si creerà. E siccome la lettura deve essere sempre positiva, no? Siamo così inebriati dal progresso, dimenticavamo quelli che perdemo. Ecco, sono più quelli che perdemo.
1: Qualcuno lo perderemo. Okay? Quindi
0: e chi ci pensa
1: è un
0: a quelli
1: dato.
0: Che perdemo?
1: Ci pensano, devono pensare, deve pensarci il sistema evolutivo. Mi spiego meglio. Il aspettare, ragionare in un futuro, quindi muoversi con delle azioni propedeutiche di miglioramento della condizione ad oggi, ragionando su scenari futuri, è sbagliato. Ancora oggi, ho letto ieri un articolo sul settore della cartiera, dove dice che citava che a causa del rincaro di energia circa il 20% delle aziende chiuderanno. Ecco, io rimango sempre dell'idea che la chiusura, tra tutte le scelte possibili che un'azienda ha, è la scelta peggiore. Oggi abbiamo la possibilità di accedere a un sistema di innovazione molto più velocemente di prima. Andare a ricambiare processi, andare a richiamare, a cambiare cicli produttivi, materiali, no? C'è un nuovo regolamento che è entrato in vigore il 12 agosto del 2026, già partito 2025, che è il regolamento europeo numero 40 del PPWR, che va a ridisegnare tutto quello che è il sistema, la filiera di produzione all'interno del packaging, con il riciclo e il riuso dei materiali e l'utilizzo di materiali ad impatto più sostenibile, con degli obiettivi molto importanti. È normale che se le aziende ragionano con i paradigmi mentali di 10 anni fa, questa modifica non si può portare.
0: Dicevo, arriviamo al lavoro, quello tipico di una fase dello sviluppo industriale, la siderurgia. Ilva, è ancora un paese che può produrre acciaio il nostro?
1: Il nostro paese ha una capacità...
0: Io vengo dalla provincia di Terni, cioè siamo cresciuti e abbiamo respirato quella roba lì per decenni.
1: Allora, sicuramente è un contesto che ridefinisce e ci impegna a fare riflessioni molto più ad ampio spettro, no? Ma prima lei mi citava gli operai di linea, di produzione. Io la riporto sullo scenario del packaging che stavamo guardando prima. Faccio l'esempio, noi seguiamo un'azienda che sta producendo, un'azienda innovativa che sta ridisegnando il sistema della stampa flessografica. L'operatore, l'ha detto l'operatore, avrà un'evoluzione, toglie le mani dai solventi e le mette sulla tastiera per la rimodellazione 3D del proprio prodotto.
0: Va formato, va preparato.
1: Certo, e questo
0: questa roba costa.
1: Questo, sì, ma costa molto di più perdere le risorse all'interno di un'azienda. Quando un'azienda perde risorse è il primo modo per avere un bilancio negativo. Le risorse rimangono e rimarranno, le risorse umane rimangono e rimarranno, il bene primario verso il quale tutte le aziende devono puntare nel rispetto della loro crescita anche, sia etica, sociale e che di business.
0: Ma queste sono sfide italiane? Cioè che l'Italia può portare avanti da sola o serve almeno il circuito europeo per affrontarle?
1: Il circuito europeo è importantissimo perché l'internalizzazione è assolutamente importante, lo scambio è assolutamente importante, il sistema di open innovation è assolutamente importante. Oggi non è più possibile per un'azienda creare sviluppo e innovazione solo con i mezzi interni, lasciando chiusa l'innovazione all'interno del proprio perimetro. Okay? Il confronto, il dialogo, la condivisione, ho citato prima il regolamento del PPWR, è entrato già in vigore, tante aziende non conoscono ancora questo regolamento.
0: Le chiedo un'ultima cosa che dal nostro punto di vista può riaprire la pagina bollo auto che arriva sull'onda dei rincari del carburante, eccetera. Per anni abbiamo sentito dire che la cultura, la bellezza, la natura, il patrimonio artistico è il nostro petrolio. Quasi che dovessimo diventare come Italia un enorme Disneyland per turisti. Finalmente l'abbiamo accantonato quella cosa, abbiamo capito che dobbiamo rimanere o provare a essere una potenza industriale e manifatturiera?
1: Io spero che l'Italia non abbia mai questo scenario di abbandonare uno dei suoi verticali di punta. Rimane il turismo, l'offerta, no, di cultura che possiamo condividere con tutto il resto del mondo rimane sempre tra le più ampie a livello globale. Siamo stati anche una forte potenza industriale. Abbiamo una storicità, abbiamo un know-how, e questo know-how è giusto che venga evoluto e adeguato al nuovo paradigma.

0: Crosetto, il passaggio delle navi italiane per Bab el-Mandeb senza attendere l'Unione Europea. Quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Axios, Trump terrà martedì colloqui sull'Iran con i leader del Golfo. L'Unione Europea lavora un'alleanza con il Canada e respinge le minacce di Trump. Il primo ministro Carney, nessuno ci può dire con chi allearci. Bruxelles approva il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso ai social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Re Carlo parla ai big dell'intelligenza artificiale, futuro intrigante ma allarmante. Manteniamone il controllo, resti al servizio dell'uomo. Giallo di Pietracatella. Tra le piste al vaglio degli inquirenti si fa strada l'ipotesi di duplice omicidio premeditato sulla base di quanto risulterebbe dai primi risultati. Analisi in corso a Berlino. Calcio Europa League. Dopo il KO del Milan con il Benfica, stasera in campo la Juventus e gli azzurri del Volley invece già qualificati per gli ottavi degli europei. Edizione delle 18, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. In primo piano la crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare il via libera della missione europea Aspides per valutare se le nostre navi possano passare o meno lo stretto di Bab el-Mandeb. Queste le parole del ministro della difesa Crosetto parlando al forum del mare a La Spezia. Sentiamo.
1: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb e in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, e, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: Quante navi saranno inviate?
1: Adesso non lo decido, è una situazione di questi giorni, ne valuteremo col governo e col Parlamento cosa sarà necessario, ma l'importante è ripristinare i traffici e quindi sono navi che se mandiamo a protezione delle navi mercantili.
0: Ora subito a Grosseto, dove il Presidente della Repubblica Mattarella ha visitato la stanza rosa pediatrica del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia. Sentiamolo.
3: Ripeto, testimoniare l'allarme che continua a essere presente e non soltanto l'apprensione, ma l'allarme e l'impegno che questo richiede per quanto avviene ancora di violenza nei confronti delle donne. I numeri sono negativamente significativi. Nell'anno passato 97 femminicidi, in quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire. Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque. E quindi questo richiama, come è stato sottolineato, l'esigenza della prevenzione, della individuazione delle condizioni di violenza, della formazione e quella dell'educazione, sì, nelle scuole, nell'università come tema di lavoro professionale, ma nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato, tra l'altro, il modo di crescere della civiltà e che viene contrastato da questi fenomeni, da questi eventi. Quindi questo è il primo motivo, quello di riaffermare l'allarme e l'impegno della Repubblica su questo fronte. Il secondo è la riconoscenza. ringraziare dottoressa Loretti, ringraziare i primi 40, se non sono male informato, protagonisti, donne e uomini, che hanno avviato nel 2009 l'esperimento. Siamo nel decennio della rete regionale del Codice Rosa, in cui è confluita quell'esperienza. Immagino cosa deve essere stato all'inizio: l'impegno, la fatica, la dedizione, i sacrifici che sono stati trasferiti a, mi sembra, circa 800 operatori che adesso si impegnano nel Codice Rosa. Non soltanto il ringraziamento per l'azione generosa che viene compiuta, per la passione, per la dedizione, per i sacrifici, per le energie profuse in questo, ma anche per l'intuizione della coralità dell'impegno contro la violenza sulle donne. La coralità perché richiede un sostegno integrato non soltanto dai vari punti di azione che hanno una qualche influenza, competenza e responsabilità, integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento, ma integrati anche rispetto alla personalità complessiva della donna investita dalla violenza, non soltanto quello sanitario, ma quello psicologico, quello familiare, quello umano in generale. E quindi questa visione integrata che sta alla base del Codice Rosa è un altro motivo di riconoscenza che intendo esprimere. E quindi questa tappa qui non è casuale, è anche per ringraziare tutti coloro che in Italia avvertono nelle loro strutture la medesima esigenza e spiegano un impegno analogo a quello qui viene spiegato, per far capire loro che il loro lavoro è di primaria importanza nella vita del nostro Paese e che viene apprezzato, riconosciuto e che richiede e ottiene la riconoscenza dei nostri concittadini. Grazie per quanto fate e auguri.
0: Così dunque il Presidente della Repubblica Mattarella, appunto da Grosseto, abbiamo sentito queste sue parole, l'importanza, ha detto, della prevenzione fino anche a partire dalle scuole per quel che riguarda il contrasto alla violenza di genere e poi per quel che riguarda invece l'approccio che interviene in seguito, l'importanza di un approccio integrato. Noi ora proseguiamo con la pagina degli esteri, con la violenta controffensiva saudita in Yemen nel tentativo di ricacciare i ribelli Houthi lontano dalla costa. Droni con vittime, feriti in territorio arabo, ora anche Pakistan e Turchia minacciano di entrare in guerra al fianco di Riyadh. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
2: La controffensiva delle forze governative yemenite tenta di indebolire le posizioni conquistate dagli Houthi lungo tutta la costa e sulle isole del Mar Rosso, con bombardamenti mirati nella provincia di Ajah, al confine con l'Arabia Saudita, sul porto di Moha e sulle alture strategiche di Kabub, che dominano lo stretto di Bab el-Mandeb, dove sono in corso anche violenti scontri sul terreno. 3 bambini sono rimasti uccisi. Un drone lanciato dai ribelli sciiti è stato intercettato in territorio saudita, ma cadendo ha centrato un edificio, causando un morto e 2 feriti. Gli Houthi hanno diffuso immagini che provano l'abbattimento ieri di un caccia saudita F-15 nella provincia di Marib. L'aviazione del regno in una settimana ha condotto oltre 500 attacchi aerei contro i ribelli. Intanto i nuovi sfollati dall'inizio di settembre sono diventati più di 120.000, aggravando una situazione umanitaria resa già catastrofica da 12 anni di guerra. Turchia e Pakistan, che ad agosto avevano firmato con l'Arabia Saudita il patto della Mecca, la cosiddetta NATO islamica, minacciano ora di entrare nel conflitto. Ankara definisce il controllo Houthi sul Mar Rosso una minaccia globale e il Pakistan afferma che è venuto il momento di applicare l'accordo per difendere Riyadh. La Cina, artefice dell'intesa che nel 2023 aveva ripristinato i rapporti diplomatici tra Teheran e Sauditi, secondo alcune fonti preme sull'Iran affinché fermi gli Houthi.
0: Restiamo in Medio Oriente perché Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo. La discussione dovrebbe vertere su quelli che saranno i passi successivi al conflitto con l'Iran e intanto si consolida l'alleanza di Teheran e Pechino. Il corrispondente Sergio Paini.
4: L'asse resta saldo. In occasione della visita del ministro degli esteri a Pechino, la seconda dall'inizio della guerra, la Cina ha ribadito il suo appoggio al regime degli Ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne i diritti e i legittimi interessi anche in sede ONU. L'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti. Per noi il memorandum d'intesa resta in vigore, ha dichiarato il capo della diplomazia iraniana che ha incontrato il suo omologo Wang Yi. Pechino invita allora i belligeranti a mantenere razionalità e moderazione, auspica la ripresa dei negoziati, ma soprattutto chiede la riapertura dello stretto di Hormuz, molto importante per i suoi approvvigionamenti energetici. Allo stesso tempo chiede di frenare gli Houthi che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, e bombardano l'Arabia Saudita. Riyadh ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, smentiscono e rivendicano invece di aver abbattuto un caccia saudita.
0: Intanto ci sono nuovi raid israeliani sul Libano, si scava tra le macerie del palazzo crollato invece a Gaza City, in serata il discorso di Netanyahu al partito Likud. L'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
5: Sì, a Gaza City dunque terminano i soccorsi dopo il crollo della palazzina di 6 piani e di ieri il bilancio definitivo è di 21 morti, soprattutto sono stati i bambini a morire dopo il crollo di questo palazzo. La causa della tragedia non è ancora certa, ma si parla delle conseguenze della guerra, dei diretti effetti dopo anni dei bombardamenti di cui questo edificio è stato appunto affetto. Sono più di 40 persone soccorse, centinaia di palestinesi sfollati erano presenti in questo edificio. Intanto a Gaza l'IDF, l'esercito israeliano, parla di uccisione di 2 comandanti di Hamas al nord dell'enclave palestinese. Tutto mentre qui in Israele continua ad essere enorme polemica il documentario NASA premiato a Venezia che parla dell'operato dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza. Il premier israeliano ha annunciato di voler promuovere ben 2 leggi, una delle quali prevederebbe la revoca della cittadinanza per chi dovesse diffamare o mettere in pericolo l'esercito e i militari israeliani. C'è chi decide invece di protestare contro questo documentario recandosi sotto la casa dei genitori di uno degli autori del documentario al centro di Israele. Erano molti dei attivisti di estrema destra, molti dei sostenitori del ministro della sicurezza Ben Gvir a appunto invitare altri attivisti di recarsi sotto questa casa e urlavano e invitavano alla pena di morte per i 2 autori del documentario. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: E ora invece ci andiamo ad affacciare a stretto giro sulla Norvegia dove è in corso la visita della Premier Melone. Il tema è quello degli asset energetici. Al momento però vediamo non è ancora in corso il suo intervento, quindi ci torneremo tra pochissimo. Nel frattempo torniamo su quelli che sono gli attacchi di Trump all'Unione Europea dopo l'accordo di associazione con il Canada. Questa mattina l'intervento del Premier Carney all'Europarlamento di Strasburgo. Nessuno può dirci con chi stringere accordi. Queste le parole. Ci colleghiamo per tutti gli aggiornamenti con Mauro Giliberti da Bruxelles.
6: Canada ed Europa sono forti individualmente, ma insieme lo sono ancora di più. Così, fra gli applausi della plenaria di Strasburgo, il premier canadese Mark Carney, che aggiunge: l'Europa apporta mercato, ricerca e un'industria della difesa in rapida ricostruzione, mentre il Canada fornisce energia in grandissime quantità, minerali critici e una posizione invidiabile nell'Artico. Ci si completa a vicenda, detto il premier canadese. Ed anche se lo status di membro associato, come vorrebbe Ursula von der Leyen, non trova fondamento nei trattati, almeno per ora, la mossa geopolitica è una mossa rilevante e non è scesa a Donald Trump. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato il presidente statunitense, che ha minacciato dazi e di interrompere gli scambi commerciali con l'Unione Europea. Il premier canadese ha risposto dicendo che un Canada più forte è un partner migliore anche per gli Stati Uniti, mentre a Trump non ha risposto Ursula von der Leyen. Una nota della Commissione dice: la partnership con il Canada non è contro qualcuno, ma a favore della nostra forza comune. Una forza comune rivendicata anche dalla Presidente del Parlamento Metsola, che ha detto: non bisogna aver paura di quello che è nuovo, servono decisioni coraggiose. Alla fine dell'anno ci sarà un vertice UE-Canada che, giura il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, sarà un momento importante.
0: E per quel che riguarda il conflitto in Ucraina, ci sono le parole del ministro degli esteri ucraino, che dice: ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine di quella che sarà l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ancora aggiunto: credo che uno dei principali risultati di questo incontro potrebbe essere un cessate il fuoco nel settore energetico, ma anche sul Mar Nero. Queste appunto le parole del ministro degli esteri ucraini, che ha poi ribadito che l'Ucraina è pronta a una tregua energetica. Ora ci spostiamo sulla Norvegia, dove, lo dicevamo, è in corso questa visita della Premier Meloni. Sentiamo allora le sue parole.
7: Alla famiglia reale, a tutti i norvegesi, per la scomparsa di Re Harald, che per oltre 30 anni ha rappresentato questa nazione con grande autorevolezza, accompagnando il suo popolo nei momenti più difficili. È tra l'altro un sovrano, lo ricordavo, il primo ministro che gli italiani hanno avuto l'onore di accogliere anche pochi mesi fa alle Olimpiadi Milano Cortina, e rivolgo ovviamente al re Haakon i miei migliori auguri per il suo regno. Sono contenta di essere qui oggi a Oslo e di poter ricambiare la visita che il primo ministro ha fatto lo scorso anno, continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un primo ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo. Però la nostra non è una scelta protocollare. Quella che facciamo oggi è la scelta di dare continuità a un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione. Chiaramente Italia e Norvegia sono due nazioni che cooperano in maniera molto forte. Per noi la Norvegia è un partner di primo piano in Europa, lo è certamente per il ruolo che tutti conoscono che ha nella diversificazione degli approvvigionamenti energetici italiani, nostro quarto fornitore di gas, ma lo è soprattutto per le enormi potenzialità che dal nostro punto di vista questo partenariato può esprimere anche in altri domini. E quindi vogliamo lavorare, stiamo lavorando per estendere la nostra collaborazione ad altri settori nei quali possiamo mettere a sistema competenze, tecnologie, investimenti reciproci, creando nuove opportunità per le nostre imprese, per le nostre economie. E questa è la direzione nella quale vogliamo lavorare insieme, dalle tecnologie avanzate alle infrastrutture strategiche che accompagnano la trasformazione dei nostri sistemi energetici, fino al tema delle materie prime critiche, che è particolarmente strategico in questo tempo, dove le risorse di cui dispone la Norvegia, penso al giacimento di Fenn, aprono grandi opportunità. Noi vogliamo, abbiamo discusso molte volte, costruire filiere più corte, più sicure, più resilienti agli shock esterni, creare anche così la nostra autonomia strategica e occasioni di crescita per i nostri popoli. Vale lo stesso per l'industria della difesa, noi facciamo parte della stessa famiglia atlantica, condividiamo le stesse priorità. Dobbiamo saper rafforzare le nostre capacità industriali, dobbiamo sviluppare sistemi competitivi e complementari, dobbiamo costruire filiere che sostengano nel tempo le nostre esigenze di sicurezza allargata. Anche qui le opportunità per un partenariato di eccellenza tra Roma e Oslo sono moltissime. Lo stesso vale per la cantieristica, dove la nostra collaborazione è molto solida, è già una realtà. Vale per la dimensione sottomarina, ambito in cui possiamo aprire un nuovo capitolo, vale per lo spazio di cui pure abbiamo parlato, dove vogliamo accelerare. Crediamo che questi domini possano rappresentare una parte importante della nostra collaborazione. Sono domini nei quali noi abbiamo, le nostre nazioni hanno entrambe delle competenze molto solide e che sono anche diciamo complementari. E abbiamo discusso di questo, ma anche molto ovviamente dello scenario nel quale ci muoviamo, di geopolitica, partendo da una collaborazione che potrebbe sembrare diciamo particolare e non lo è, che è la nostra collaborazione in Africa come nell'Artico. L'Italia è una nazione mediterranea e ha una propria strategia sull'Artico che è stata varata all'inizio di quest'anno. La Norvegia è una nazione del nord che investe in Africa, che guarda con attenzione ai paesi africani. Vuol dire che siamo due nazioni che entrambe riescono a vedere la scacchiera nella sua interezza, che è quello che io considero particolarmente importante in una stagione come questa, nella quale le minacce, così come le opportunità, arrivano da ogni lato e da ogni angolo. Noi non dobbiamo fare l'errore di focalizzarci solo su un fronte, solo su un confine. Noi dobbiamo capire che cosa sta accadendo a 360 gradi intorno a noi, e questo Italia e Norvegia lo fanno. Abbiamo ovviamente, come ricordava il Primo Ministro, avuto uno scambio di idee sulle principali crisi internazionali, la guerra in Ucraina, dove Italia e Norvegia lavorano e continueranno a lavorare per rafforzare la resilienza del popolo ucraino, chiaramente sostenendo una prospettiva negoziale per una pace che deve essere giusta e duratura fino a quando questo ovviamente sarà necessario. Poi la crisi in Iran, le ripercussioni su Hormuz, sul Mar Rosso, che sappiamo essere snodi fondamentali per la sicurezza, con tutte le conseguenze che questo comporta anche chiaramente per la resilienza delle nostre economie, per il nostro approvvigionamento energetico. Abbiamo parlato di molti temi, e di molti altri temi parleremo anche nel proseguo di questa giornata. Ringrazio Primo Ministro Storr per aver immaginato di chiudere questa visita con una cena nella quale rappresentanti delle nostre principali imprese, di alcune delle nostre principali imprese, si confronteranno con noi sulle materie strategiche che abbiamo elencato durante questo punto stampa. Credo che sia molto importante il contributo che anche queste aziende, questi amministratori delegati possono portare nel nostro dibattito, perché i nostri tessuti produttivi già collaborano in settori che sono strategici. Significa che c'è un potenziale probabilmente per parte inespresso che dobbiamo saper esplorare. E poi diciamoci anche che italiani e norvegesi sono eredi di una grande storia comune che sono molto orgogliosa di ricordare oggi. Quest'anno, vale la pena ricordarlo, ricorre il centenario della missione del dirigibile Norge, e quindi parliamo di Nobile, di Amundsen. Quella spedizione non fu solamente una straordinaria impresa di esplorazione, fu la prima missione di successo al Polo Nord, con un dirigibile, un esempio di assoluta avanguardia per l'epoca di cooperazione scientifica tra le nostre nazioni. Quindi lo abbiamo fatto in passato, vogliamo farlo sempre meglio, sempre di più, e quindi grazie davvero Primo Ministro per il lavoro che abbiamo fatto insieme finora, per questa capacità di guardare a 360 gradi con un approccio strategico a quello che accade, ma soprattutto per il lavoro che faremo di qui in avanti.
8: Thank you to Prime Minister Meloni and Prime Minister.
9: Grazie al Primo Ministro Meloni e al Primo Ministro Storr. E adesso diamo la parola alle domande, una domanda alla volta, per cortesia presentatevi con anche il nome dell'emittente che rappresentate, la Norwegian Broadcasting.
10: Sono Anja Strand
9: della Norwegian Broadcasting. La domanda è al Primo Ministro italiano. Ieri il Presidente della Commissione europea ha fatto appello ad un nuovo Consiglio di sicurezza europea ed una maggiore cooperazione di sicurezza con paesi tipo la Norvegia e il Canada. Quanto è fondamentale portare i paesi come il Canada e la Norvegia in questo ambito al momento?
10: Credo che sia to make the cooperation stronger and stronger. I cannot precisely judge the proposals that Ursula von der Leyen did yesterday, for I don't know them in the details. But obviously, I'm convinced that this is a moment in which nations like Norway or Canada and partners, which are serious, reliable, and that can help us in also working now our strategic autonomy and many crucial topics should be more involved. Then, about a new Security Council, about a new Article 4, I cannot judge without reading the proposal for the only thing we need to avoid is doubling things. So I have to understand what is different in the proposal that Ms. von der Leyen is doing with the Article 4 of NATO or with the Security Council of the UN. This is where the difference is made about the proposal, but it's quite interesting and we will explore it when it will be presented in details.
11: And the Nuova News Agency is next. I give you the floor.
12: Buonasera, Livio Cipriano, Agenzia Nova. Ecco, volevo fare una domanda sul fatto che il Presidente Trump sembra aver rilanciato gli sforzi diplomatici per una pace in Ucraina, con segnali di apertura anche da Mosca. Ecco, non sarebbe opportuno anche che l'Europa possa nominare un inviato, un proprio inviato per l'Ucraina e di fronte ai continui sconfinamenti di droni e provocazioni, sabotaggi della Russia, si è preoccupata che per un pericolo anche per l'Italia. Grazie.
10: Guardi, sulla nomina di un rappresentante, diciamo di un inviato dell'Europa, lei sa come la penso, perché l'ho già proposto, l'ho già detto in diverse occasioni. Io penso che, individuare e formalizzare chi parla a nome dell'Europa sarebbe un elemento che rafforza la posizione europea. E attenzione, parlo di Europa e non di Unione Europea, nel senso che ovviamente credo che nazioni come la Norvegia e come la Gran Bretagna non potrebbero e non dovrebbero assolutamente essere escluse da questo. Però credo che rispetto a quello che sta accadendo oggi, in cui in buona fede chiaramente si moltiplicano i formati, si moltiplicano gli eventi, si moltiplicano gli interlocutori, avere un unico interlocutore in una fase che è delicata sarebbe un elemento che chiarifica, che semplifica e che dà forza alla posizione europea. Dopodiché le formule possono essere le più svariate e io non ritengo di avere, diciamo, la soluzione al problema, anche se oggi noi siamo in Norvegia, chiaramente. Quando si guarda uno scenario di questo tipo, immaginare personalità che provengono da nazioni di media grandezza, che sono schierate con l'Ucraina, che conoscono la Russia e che hanno buoni rapporti con gli americani, credo potrebbe essere, ad esempio, utile e interessante. Ma questo è un tema che, dal mio punto di vista, l'Europa deve affrontare e risolvere. Serve a un certo punto che ci sia l'ufficialità su chi ha in carico questo dossier e chi parla a nome anche degli altri, perché altrimenti rischiamo di indebolire e non di rafforzare la nostra posizione. Per quello che riguarda la Russia, chiaramente penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi di provocazioni. Nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Dopodiché però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perché. E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
0: Dunque, appunto, la Premier Meloni da Oslo, allora la necessità di non rispondere dal suo punto di vista a quelle che sono le provocazioni di Putin delle ultime settimane con la guerra ibrida, la necessità di rafforzare la posizione europea e poi il tema della cooperazione con la Norvegia sul fronte delle terre rare, con il giacimento norvegese di Fenn, ma anche su altri dettagli, in particolare i rapporti con l'Africa e poi la difesa, i sottomarini, lo spazio. Ora torniamo in Italia con la politica, con il dibattito che verte sulla cancellazione del bollo auto e poi il caro carburanti e la legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Eva Giovannini.
13: Sì, buon pomeriggio. Tutto il centrodestra difende compattamente la misura sul bollo auto e moto, a partire proprio da Fratelli d'Italia, ma anche noi moderati rivendicano il fatto che il centrodestra tagli le tasse, mentre dicono il centrosinistra le vuole sempre aumentare. Così anche la Lega, con Matteo Salvini che rassicura sul fatto che non verranno toccate le spese in sanità e anzi auspica un ampliamento della platea per il taglio del bollo, e sempre sulle coperture rassicura Antonio Tajani, dice ci sono, ci saranno, d'altronde è una spesa che come dire copre al massimo 3 miliardi. Sulle coperture attacca Carlo Calenda, che è d'accordo nel merito sulla questione del bollo, ma dice vigileremo nel dettaglio sulle coperture. Invece c'è stato un acceso di scambio dialettico via social tra la Premier Meloni e Matteo Renzi. Matteo Renzi che dice a Giorgia Meloni: quando ero io a proporre tagli di tasse e balzelli mi davi del venditore di pentole. Per tutte le altre forze dell'opposizione questa misura è una mancia elettorale di stampo demagogico, così AVS, così il Movimento 5 Stelle e anche il Partito Democratico, con Elly Schlein che però tende una mano alla Premier sulla questione del clima e dell'energia. In una lunga lettera a Repubblica dice: lavoriamo insieme su questo, sfruttiamo i fondi europei in deroga. Sullo sfondo di tutto questo resta il tema della legge elettorale. Il centrodestra la vuole blindare con un voto di fiducia nel suo passaggio alla Camera. Per il centrosinistra è una legge sbagliata nel merito e nel metodo, annuncia ricorso alla Consulta e darà battaglia parlamentare. A tutto studio.
0: Grazie Eva Giovannini, ora una breve pausa, poi torniamo in diretta.

0: Pubblicità.
1: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
2: Pace interiore, pace gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
3: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890-70-77.
5: Settore allarme. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice. Per vivere in serenità.
6: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
8: Come su una montagna russa! Quando l'omi di energia ti protegge!
7: Pensiamo, ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
9: Ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
10: giù!
11: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
12: Praticamente siamo il tuo paracadute!
7: Contro l'instabilità del mondo energetico,

0: validated.
1: Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dalle parole di Re Carlo, che ha utilizzato proprio la locuzione pericoli esistenziali, così Re Carlo d'Inghilterra, appunto, ai big dell'intelligenza artificiale che ha convocato in Scozia per riflettere sul potenziale impatto delle nuove tecnologie. Per tutti i dettagli, da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Che è stato convocato e che è durato 5 giorni, è stato concluso da questo intervento del Re Carlo, un intervento molto incisivo che ha ricordato come la tecnologia dell'intelligenza artificiale deve rimanere al servizio dell'umanità, al servizio dell'uomo, e che ci sono degli enormi pericoli esistenziali, ha detto, se queste tecnologie finissero nelle mani sbagliate. Dunque è necessario mettere in atto sistemi di salvaguardia per fare in modo che il percorso di sviluppo di questa tecnologia rimanga nel solco giusto e soprattutto rimanga una tecnologia rispettosa dell'uomo e della natura. È molto interessante notare come in un momento di così grande dibattito internazionale, economico e a livello di leader mondiali, il sovrano inglese avesse già organizzato e già previsto un forum su questo tema e che lo abbia centrato soprattutto su quelli che sono poi i concetti a lui più cari, vale a dire il rispetto dell'uomo e l'armonia dell'universo. È interessante anche che proprio oggi sul Times esce un'inchiesta secondo la quale con l'uso di intelligenza artificiale sarebbe stata negli ultimi mesi messa in atto una campagna di fake news, soprattutto all'estero, con oggetto proprio la famiglia reale, che diffondevano notizie false su i vari personaggi e i vari componenti della famiglia reale. E dunque da Londra per ora è tutto.
2: E restiamo sul dibattito sullo stop allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, un dibattito, lo ricordiamo, lanciato dai leader del settore che potrebbe in realtà nascondere un vero e proprio cartello per bloccare i rivali e stroncare l'open source. Uno scenario quindi complicato anche da complicati interessi economici e geopolitici. Katia Cerratti.
4: Un vero e proprio cartello. È questo, secondo alcuni osservatori, il vero scopo che si cela dietro la richiesta delle grandi aziende tech di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per tutelare l'umanità. Voci solitamente discordanti come Sam Altman, Dario Amodei e Elon Musk si sono trovati d'accordo sullo stop, ma per i critici punterebbero in realtà a bloccare la concorrenza, soffocare i modelli open source ed evitare regolamentazioni esterne. Poi ci sono voci come quella di Jensen Huang di Nvidia, che chiedono esplicitamente di accelerare, così come sostenuto dalla Casa Bianca. Non manca ormai giorno senza notizia di incidenti in cui i modelli sfuggono al controllo umano, violando limiti e ingannando i programmatori. L'ultimo di queste ore vede ancora protagonista OpenAI, senza contare gli allarmi sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'umanità. Il problema è che ora sono le stesse società a doversi autoregolare, con il rischio di misure ad hoc e a beneficio dei propri monopoli. Ma c'è anche un aspetto tecnico critico. Ci si interroga sul recursive self-improvement, ovvero il momento in cui la AI inizierà ad evolversi, addestrando e migliorando autonomamente le sue versioni successive. Uno scenario che per molti esperti è imminente, che aumenterebbe drasticamente i rischi legati a cyber security. Come con le armi nucleari, da un lato abbiamo a che fare con modelli sempre più potenti e che richiedono capacità sempre superiori per effettuare dei controlli. Dall'altro manca un'autorità internazionale in grado di certificarli e stabilire limiti. Ma né Washington né Pechino sono disposte a rallentare questa corsa per non concedere vantaggio all'avversario.
2: E poi c'è il tema dell'intelligenza artificiale, ma più che altro in realtà dei social e dei minori. Lo stop per i più piccoli, le nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte di chi ha meno di 18 anni. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act, le cui misure erano state annunciate ieri nel discorso di Ursula von der Leyen. Vediamo con Lara Martino.
0: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono Azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
5: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
0: Con gli EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
2: Torniamo a parlare del giallo di Pietracatella. Ci sarebbero elementi certi in mano agli inquirenti che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. Questo quanto trapela anche da fonti qualificate, e anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. Anche sulla presenza di ricina e su reperti e alimenti sarebbe emerso qualcosa di anomalo. A questo proposito sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino. Confessa l'uomo che ha sparato e ferito al braccio una donna nel quartiere Prati a Roma. Il 50enne disoccupato ha ammesso: l'ho fatto per divertimento, ed è stato denunciato per lesioni. Laura Tangherlini.
6: Sollievo per i residenti del quartiere Prati della capitale, ma anche sconcerto e ancora paura. Perché è libero di muoversi, Edoardo Crescimanno Ciardiello, il 50enne romano reo confesso di aver ferito a un braccio lunedì scorso in via della Giuliana Cristina Stillitano, giornalista e scrittrice, sparandole con una carabina d'aria compressa da una finestra del proprio appartamento. È proprio la donna a parlare di una bomba nel quartiere. Uno che spara per divertimento, osserva, potrebbe farlo sempre, quindi adesso ho paura di incontrarlo e che possa reagire nei confronti miei o della mia famiglia. Individuato e braccato dai carabinieri dopo 3 giorni di rilievi scientifici, balistici e controlli incrociati sulle vendite di armi nel quartiere, una acquistata proprio dall'uomo a inizio settembre, si era presentato in caserma accompagnato da un legale, ammettendo le proprie responsabilità. «Lo ho fatto per noia, per riempire le mie giornate», ha spiegato. «Nessun attacco contro le donne». È stato denunciato a piede libero per lesioni. Una brava persona, lo descrivono, che però, da poco disoccupato, nell'ultimo periodo chiedeva soldi agli altri residenti, girava con una stampella, aveva un aspetto trasandato. Molto attivo sui social, dove aveva postato anche una foto realizzata con l'intelligenza artificiale del tiratore turco che alle Olimpiadi del 2024 si era presentato alla gara di tiro con la pistola d'aria compressa, con normali occhiali, tappi per le orecchie quasi invisibili e le mani in tasca. La procura capitolina indaga però su almeno altri 4 casi di donne colpite sempre sullo stesso tratto di marciapiede. Sono stati recuperati infatti altri piombini a terra e si vagliano ulteriori testimonianze e 2 denunce, tra cui quella di una commercialista ferita al polpaccio.
2: E siamo all'ultima ora che leggete anche in sovraimpressione: la pioggia che si è infiltrata agli Uffizi nel pomeriggio dopo un temporale a Firenze, oltre 45 mm piovuti in un'ora. Alla Galleria degli Uffizi appunto questa infiltrazione d'acqua sotto il lucernario della sala, dove sono accolti diversi dipinti del 600, tra cui il Bacco di Caravaggio. L'infiltrazione, secondo quanto riferisce il museo, ha bagnato con schizzi il vetro esterno della teca protettiva, ma non si sa sarebbero ulteriori danni a nessuna delle opere, così la sala verrà quanto prima riaperta. E ora siamo invece all'abolizione del bollo auto, l'abbiamo detto, è la principale novità uscita dal Consiglio dei Ministri di ieri. Con Vincenzo Borgomeo siamo entrati nel dettaglio di questa misura. Vediamo.

0: l'abolizione del bollo auto, Vincenzo Borgomeo, Formula Passion, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, chi è che non paga l'anno prossimo? Chi non paga l'anno prossimo?
1: Beh, tutti quelli che hanno un'auto con meno di 80 kW, per capirci 109 cavalli, quindi un'auto piccola, un'utilitaria, un'auto che comunque già normalmente paga un bollo che varia dai 200 ai 240 euro a seconda della regione, del tipo di emissioni che ha, euro 3, 4, 5, insomma questa normativa un po', diciamo, flessibile.
0: Che siamo un paese bellissimo, cioè abbiamo le normative flessibili anche su quello che
1: si paga. Sì, perché il bollo poi è regionale, quindi l'importo varia da regione a regione e c'è una complicazione nella complicazione, perché il calcolo varia non solo a seconda dell'auto, a seconda dei cavalli, anzi dei kilowatt, ma anche a seconda di dove sta questa macchina.
0: E allora, questo è il punto di partenza. Sono quante auto interessate nel parco macchine Italia?
1: Sono quasi 15 milioni, quindi il 70% delle automobili che devono pagare, ed è, diciamo, una manovra importante. Ecco, a mio avviso, in tutto questo delirio che poi si è scatenato ogni volta che si parla di fiscalità, c'è un elemento che è stato poco considerato, che invece è molto importante, cioè lo spostamento di una fiscalità di emergenza, le accise, la riduzione delle accise sulla benzina, a qualche cosa di più strutturale, per ora un anno, che comunque rispetto a settimana in settimana, che era la manovra sulle accise, è già un qualche cosa di molto più importante. E poi addirittura, se diventa, come hanno detto, stabile, cioè anche dopo il 2027, è un altro discorso, perché è stato poi provato che l'alleggerimento della fiscalità sulla benzina sul periodo brevissimo delle accise non funziona, altera il mercato, non aiuta chi lavora con l'automobile e soprattutto non aiuta le fasce più deboli. Quindi un intervento strutturale era atteso e questo va in questa direzione. È vero che sono risorse importanti, però anche le accise fino adesso sono costate, il taglio delle accise, miliardi, e per capirci solo l'ultimissima, i famosi 16 centesimi della scorsa settimana, che poi diventeranno la metà la settimana dopo, già costa 10 milioni. Quindi sono investimenti importanti questi sul taglio delle accise, renderli strutturali sul lungo periodo cambia il discorso.
0: E questo può aprire la discussione su altri capitoli del settore, penso a Superbollo, certo, per le grandi macchine.
1: Sì, ma diciamo che una cosa è certa, il bollo auto è una delle tasse, anzi forse la tassa più odiata da tutti, dai poveri, dai ricchi.
0: Cioè, quante volte le devo pagare le tasse
1: su
0: questa macchina?
1: È proprio, ma anche perché va contro questo concetto di benessere atavico, no? Tra le mura e il cofano si è consumato proprio il concetto storico di benessere di quest'Italia, che doveva avere una casa e un mezzo per uscirne da questa casa. Quindi tassare l'automobile è stata odiata da molti, anche perché poi va ricordato, nasce come tassa di circolazione trasformata in tassa di possesso. Quindi da un lato l'odio verso questa tassa e quindi la festa per averla cancellata da parte più o meno di tutti, e citavi il Superbollo, anche questa è un'altra cosa molto importante. Il Superbollo è stato dimostrato che non solo non ha avuto nessun beneficio fiscale per lo Stato italiano, ma addirittura ha fatto perdere tasse, ha fatto perdere soldi allo Stato. Però va anche detto che noi siamo il paese al mondo più importante per la produzione di supercar, siamo la patria delle Ferrari, Lamborghini, e proprio noi le tassiamo. C'è un aspetto quindi anche legato alla nostra filiera produttiva. È un problema levarlo, perché poi per ogni cancellazione di tassa va trovata la copertura, quindi anche se il bilancio finale del Superbollo è negativo, al momento bisogna trovare dei soldi per cancellare una complicazione. Però
0: ci aggiungiamo anche i motocicli, perché anche questi mezzi non
1: tecnicamente ci sono. Se in una famiglia non ci sono automobili, l'esenzione del bollo c'è per il due ruote.
0: Perfetto,
1: anche lì,
0: quindi se io sono proprietario di uno scooter, di una Pandina,
1: vale per uno e non per due. Deve essere intestata una persona fisica, quindi non una società, l'automobile che deve avere l'esenzione,
0: E se c'è uno scooter e una macchina sopra gli 80 kWh?
1: Lo scooter, cioè okay. Chi ha
0: quindi
1: diritto.
0: Lì posso intervenire.
1: Sì, lì puoi
0: okay.
1: intervenire, esatto. Perché l'idea è proprio la mobilità un po' più bassa. Certo, poi se eri in una casa tua...
0: Se c'è un parco macchine
1: nuove. Parco macchine infinito. Comunque sia, diciamo, l'anello debole viene premiato, ecco.
0: Diciamo che se c'è un parco macchine enormi puoi anche fare il sacrificio. Tutto questo, questa considerazione per chiederti... Era una forma di patrimoniale il bollo?
1: Beh, diciamo che l'automobile in qualche modo va tutelata perché l'automobile si porta presso la più alta tassazione d'Europa in Italia e alleggerirla in qualsiasi modo nel momento

0: pompa che tu puoi avere con 16 centesimi al litro è molto variabile, quindi incertezza, così dai un po' più di certezza. Ne dovranno arrivare altre, hai ragione, infatti si sta anche studiando come riuscire ad avere con le rinnovabili, con altre tipologie di interventi, dei prezzi un po' più calmierati, anche interventi sulle accise di lungo periodo, perché andare avanti con diciamo spegnendo l'incendio di volta in volta che nasce ti costa tantissimo.
1: E siamo al calcio, Europa League, dopo il KO del Milan a San Siro con il Benfica, questa sera tocca alla Juventus, a Torino arrivano gli olandesi del NEC, i bianconeri sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta con il Sassuolo. Alessandra D'Angio.
2: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
3: Pronta al debutto europeo la Juventus, che all'Allianz Stadium sfiderà il NEC Nijmegen. E pronto a lanciare dall'inizio McKennie e Luciano Spalletti, che dell'americano non può fare a meno, a maggior ragione dopo le ore più complicate della sua gestione, quelle dopo la sconfitta col Sassuolo, che per la prima volta ha messo sotto esame anche il tecnico, seppur blindato pubblicamente dalla società attraverso le parole a Radio Anch'io Sport della D Carnevali. Lui, Luciano, si mostra sereno anche di fronte alle voci su Antonio Conte, invocato da una parte del tifo.
2: Lei ora si è fatto la locandina per Conte, l'ha rammentato due o tre volte, è una cosa che bisogna accettare, cioè ognuno si fa la locandina che vuole. Non sono stupito che dopo quattro giornate siano cambiati due allenatori, no. Si figuri se devo essere stupito di quello che dicono qui. È chiaro che abbiamo delle urgenze di vincere questa partita, le uniche energie vanno in quella direzione lì, ognuno si fa l'idea che vuole, poi a me tutti quelli che parlano di me non mi conoscono. E abbiamo fatto una sconfitta, a quella ci riferiamo poi.
3: Una sconfitta ma già rumorosa, per metterla a tacere servirà la migliore Juventus in una notte di Coppa, quell'Europa League che vede i bianconeri con gli onori e oneri dei favoriti, un'altra di quelle pressioni da signora.
2: Accettare la pressione, da un punto di vista mio, è la medicina per imparare a vivere.
1: Europei di volley, oggi alle 21:05 torna in campo l'Italia di Ferdinando De Giorgi nell'ultima partita della prima fase. Di fronte la Slovenia al Palapanini di Modena, azzurri già certi degli ottavi, all'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone. E ora per la rubrica In Scena vi presentiamo L'Angelo del Focolare, storia di un femminicidio surreale e terribile, firmato da Emma Dante, Leone d'Oro 2026 alla Carriera, alla Biennale di Venezia. Lo spettacolo è già in programma nei maggiori teatri per il 2027. Vediamo poi alle 19 il telegiornale con Daniele Lorenzetti.
4: Ma te la racconto io la storia. Quella sera tua madre, quando mi vide, sgranò gli occhi. Ce li aveva tutta a luccichini.
5: Per gli spettatori più sensibili, lo spettacolo contiene un linguaggio esplicito e scene di violenza.
4: Voleva solo una cosa da me: diventare femmina.
5: Il suo stile inconfondibile, che l'ha resa famosa, visionario, provocatorio, Emma Dante, autrice, regista palermitana, questa volta indaga il femminicidio tra le mura domestiche. Tra realismo e sogno, nel suo spettacolo L'Angelo del Focolare, la quotidianità ordinaria di una casalinga si trasforma in un rituale macabro.
6: Ma!
5: Uccisa dal marito, una donna torna ogni volta a vivere. Perché? Perché la sua morte non è sufficiente e nessuno le crede.
6: Ma!
7: Non le crede nessuno, nel senso che che comunque lei continua ad essere necessaria per la vita domestica, dove lei è incastonata, dove lei è incastrata. Non è sufficiente perché comunque non è abbastanza grande come evento,

0: da lasciarla morire in pace.
1: Un caffè!
2: Ogni sera lui le spacca la testa con un ferro da stiro. Ogni mattina lei si rialza, pulisce, cucina, accudisce, subisce la violenza e l'indifferenza di chi la circonda. Quattro personaggi per quattro ruoli. Marito brutale, moglie accudente, figlio depresso, suocera, anche lei madre. Attori come in tutti gli spettacoli di Emma Dante, intensi e sorprendenti, come anche i mobili, gli oggetti della casa, protagonisti e complici di questa routine, ruota dell'orrore, di una macchina della tortura che diventa famiglia.
3: Angelo del focolare, cioè un titolo che non è certo rassicurante in questo contesto, ma ha il sapore di un forte sarcasmo e non solo, anche una metafora. Ecco, che tipo di angelo è?
0: In realtà la definizione di angelo del focolare, si pensa alla donna come colei che tiene vivo il fuoco della casa. Una responsabilità enorme che viene data a questa donna, che non può assentarsi da questo focolare, perché sennò crolla tutta la piramide. A forza di stare in quella casa per cercare di animare questo fuoco, diventa un demone.
4: Tu che sei una sottospecie umana, inclassificabile, che quando ha nato tu, da uno schizzo vacante, pure Cristo si è dissociato.
0: Sicuramente questo spettacolo fa una cosa importante, che è quella di ridicolizzare l'atteggiamento patriarcale.
1: Forza, flessio, vai! Uno, due!
0: Questo protagonista che fa questo esercizio muscolare dentro la casa ci crede davvero. Ecco, se, allora io dico, se per caso dovessero capitare degli uomini che fanno tutti i giorni esercizi muscolari del proprio io, insomma, all'interno delle loro case o comunque nelle loro vite, vedessero questo spettacolo e ridessero davanti allo specchio che li ritrae, secondo me questo sarebbe già un grande traguardo.
3: Smonterebbe molto la forza, la potenza dell'uomo muscolare.
1: No!
3: E ognuno di loro ha un ruolo, naturalmente, ma non solo, ma anche una responsabilità in questo femminicidio. Che percentuale c'è di consapevolezza di questa responsabilità da parte
0: Non, non tanta, non c'è tanta consapevolezza. C'è una complicità tacita, accade con l'atteggiamento patriarcale. Magari appunto una famiglia non è proprio, non c'è proprio il maschio dominante che padre padrone che batte la moglie, eccetera, però magari c'è un atteggiamento. Io non mi comporto come quel mostro, ma comunque anche io sto dentro quel tipo di cultura, accudito continuamente, quel mio appunto non essere collaborante nelle faccende domestiche.
5: Metti tu pigiama e vada a cook, che è tardi.
3: Quindi il pericolo è quando la moglie diventa madre del proprio marito.
0: Esatto, e in questo caso lo è. È madre di tutti, anche degli oggetti, anche del ferro da stiro che si prenderà in testa.
6: Pubblicità.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
3: Mbappé, 3-2!
4: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
5: Rinuncio!
2: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
4: Con i top match non è peccato.
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Andate e guardatele tutte.
8: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
9: Ultra veloce.
10: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV, a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
11: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua, da 21.900€.

0: La violenza sulle donne è un'emergenza di prima importanza, così il capo dello Stato Mattarella al termine della visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. Collaborazione strategica su energia e difesa, così la Presidente del Consiglio Meloni ad Oslo incontrando l'omologo danese sulle questioni interne, approfondirò la lettera di Schlein. Crosetto, il passaggio delle navi italiane per Bab el-Mandeb senza attendere la UE, quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Axios, Trump terrà martedì colloqui sull'Iran. Bruxelles approva il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso ai social degli under 13, fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Giallo di Pietracatella, tra le piste al vaglio degli inquirenti si fa strada l'ipotesi di duplice omicidio premeditato sulla base di quanto risulterebbe dalle analisi in corso a Berlino. Calcio, Europa League dopo il KO del Milan con il Benfica, stasera tocca la Juve contro gli olandesi del NEC, in campo anche gli azzurri del volley, già qualificati per gli ottavi agli europei. Buonasera da Rai News. La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nel nostro paese, dove sono avvenuti 34 femminicidi dall'inizio di quest'anno. Questo è l'allarme del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha visitato a Grosseto la Stanza Rosa, struttura per la cura e l'accoglienza di donne vittime di violenze. Andiamo in diretta dalla nostra inviata Federica Mango.
1: Sì, buonasera da Grosseto. Buonasera da Grosseto, buonasera qui dall'ospedale della Misericordia che ospita la Stanza Rosa. Oggi è diventata una vera e propria struttura di accoglienza, prevenzione e ascolto per le donne vittime di abusi. Per il Presidente della Repubblica Mattarella c'è bisogno di un richiamo a fare di più in modo strutturale, a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie per combattere questa piaga, quella della violenza contro le donne, che appunto ha bisogno dell'impegno di tutta la Repubblica. La Stanza Rosa, visitata dal capo dello Stato, è nata per l'idea proprio del codice rosa nel 2009 ed è proprio la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori, persone vulnerabili, con procedure certe. È un esempio che deve essere una priorità anche della politica, è un modello che per il Presidente della Repubblica va esteso, va legittimato, perché la tutela delle donne è questione di credibilità della Repubblica, delle istituzioni. Servono dunque operatori formati, capacità di cure cliniche e anche capacità di ascolto e di prevenzione culturale, che devono essere accessibili ovunque. Allora sentiamo le parole del Capo dello Stato, poi a voi la linea da Grosseto.
2: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
0: E la visita del Presidente Mattarella a Grosseto accende dunque le luci sulla piaga della violenza fisica e sessuale sulle donne. In Italia ne sono vittime in 3 milioni, prima dei 16 anni, come rivela l'Istat. Sentiamo Paola Erba.
3: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere, pari a 244.000 donne, ha dichiarato di aver subito almeno una forma di violenza fisico-sessuale prima dei 16 anni. A dirlo è il nuovo rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, indagine condotta tra marzo 2025 e gennaio 2026. Le tipologie più diffuse di violenza sono le spinte, gli strattonamenti, gli schiaffi, fino alle forme più gravi, calci, percosse con oggetti o ferite con un'arma. Per quanto riguarda invece la sola violenza sessuale, è stata subita prima dei 16 anni dall'8,2% delle donne italiane e dal 3,4% delle straniere. A preoccupare è soprattutto la precocità degli abusi e il fatto che nella maggior parte dei casi le violenze avvengono per mano di persone conosciute dalla vittima, parenti soprattutto. Dal 2017 l'Istat ha iniziato a rilevare anche i dati relativi al sistema della protezione delle donne vittime di violenza, cioè le case rifugio, dove le donne possono essere ospitate in condizioni di sicurezza, e i centri antiviolenza. Al momento in Italia sono 409 questi centri e hanno accolto nel 2024, cioè nell'ultimo anno di rilevazione, oltre 61.000 donne. Nel 2026 per questi centri sono stati stanziati circa 93 milioni di euro. I centri antiviolenza sono nati all'interno dei movimenti femministi negli anni 70. La loro istituzionalizzazione avviene però solo nel 2013 con il riconoscimento della Convenzione di Istanbul e con la prima legge sulla violenza di genere.
0: La Premier Meloni ad Oslo per la visita ufficiale in Norvegia, centrata sui dossier difesa, sicurezza ed energia, torna anche sul conflitto in Ucraina e sul piano interno rivendica l'abolizione del bollo auto. Sull'energia dice: considererò le proposte dell'opposizione senza pregiudizi. Inviati ad Oslo Gabriele Martelloni, Massimiliano Cantatore. Gabriele.
4: Sì, una missione che per Roma mancava da una quindicina di anni e che acquisisce un significato particolare in un momento in cui le tensioni internazionali fanno salire i prezzi dell'energia. La Norvegia, che è un player importante proprio sulla questione energetica, anche per l'Italia, fornisce il 10% del fabbisogno nazionale del gas, e quindi sicuramente una visita che la Presidente del Consiglio vuole fare per rafforzare la cooperazione con questo paese. Anche se non sono stati siglati accordi su questo settore, viene rimarcato dalla Premier durante le dichiarazioni congiunte con il suo omologo norvegese Stor, che viene ampliata però la collaborazione con Oslo su tanti temi sempre legati comunque alla sicurezza, in particolare sulla difesa, le materie critiche, sul piano Mattei, sull'Artico, e poi la Presidente del Consiglio che rimane impegnata in Italia per contrastare i rincari energetici e dei carburanti. L'ho fatto anche ieri con l'abolizione del bollo, che di fatto viene vista dalla Premier proprio come una misura contro i rincari dei carburanti. Parla di quella lettera che è stata inviata da Schlein per offrire il contributo del Partito Democratico sulla questione energetica. La Premier: approfondirò la lettera senza pregiudizi. Sentiamo le sue parole.
5: Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate. Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana, che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
4: In un momento in cui anche von der Leyen ha parlato di ampliare la collaborazione sulla sicurezza con paesi come il Canada e la Norvegia, qui si inserisce la Presidente del Consiglio per rimarcare che quanto all'ipotesi di un consiglio sulla sicurezza tra l'Europa e questi paesi, bisogna però evitare di fare duplicazioni di quelli che sono ad esempio gli strumenti già messi in campo dalla NATO. E poi la Premier torna, parlando proprio delle questioni internazionali, sul sostegno a Kiev che viene garantito sia dall'Italia sia dalla Norvegia, e quanto alle reiterate provocazioni di Mosca, l'invito è quello di non reagire. Putin si sta comportando così per nascondere quello che succede sul campo. La Premier che rilancia anche l'ipotesi di un inviato comune dell'Unione Europea. Ma sentiamo le parole di Meloni e poi la linea può tornare a voi.
5: Quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che, diciamo, rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
0: La cancellazione del bollo auto, il caro carburanti e la legge elettorale restano i temi al centro del dibattito politico. Facciamo il punto con Eva Giovannini.
6: Sì, buon pomeriggio. Tutto il centrodestra difende compattamente la misura sul bollo auto e moto, a partire proprio da Fratelli d'Italia, ma anche noi moderati rivendicano il fatto che il centrodestra tagli le tasse, mentre dicono il centrosinistra le vuole sempre aumentare. Così anche la Lega, con Matteo Salvini che rassicura sul fatto che non verranno toccate le spese in sanità e anzi auspica un ampliamento della platea per il taglio del bollo, e sempre sulle coperture rassicura Antonio Tajani, dice ci sono, ci saranno, d'altronde è una spesa che come dire copre al massimo 3 miliardi. Sulle coperture attacca Carlo Calenda, che è d'accordo nel merito sulla questione del bollo, ma dice vigileremo nel dettaglio sulle coperture. Invece c'è stato un acceso di scambio dialettico via social tra la Premier Meloni e Matteo Renzi. Matteo Renzi che dice a Giorgia Meloni: quando ero io a proporre tagli di tasse e balzelli mi davi del venditore di pentole. Per tutte le altre forze dell'opposizione questa questa misura è una mancia elettorale di stampo demagogico, così ABS, così il Movimento 5 Stelle e anche il Partito Democratico, con Elly Schlein che però tende una mano alla Premier sulla questione del clima e dell'energia. In una lunga lettera a Repubblica dice: lavoriamo insieme su questo, sfruttiamo i fondi europei in deroga. Sullo sfondo di tutto questo resta il tema della legge elettorale, il centrodestra la vuole blindare con un voto di fiducia nel suo passaggio alla Camera. Per il centrosinistra una legge sbagliata nel merito e nel metodo, annuncia ricorso alla consulta e darà battaglia parlamentare. A tutto studio.
0: Ora la crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare via libera della missione europea Spides per decidere se le nostre navi possano passare o meno sullo stretto di Bab el-Mandeb. Sono parole del ministro della difesa Crosetto, che ha parlato al forum del mare alla Spezia. Lo sentiamo.
7: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb e in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, e rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
8: Quante navi saranno inviate?
7: Adesso non lo decido, è una situazione di questi giorni, ne valuteremo col governo e col Parlamento cosa sarà necessario, ma l'importante è ripristinare i traffici e quindi sono navi che se mandiamo a protezione delle navi mercantili.
0: Una violenta controffensiva saudita nello Yemen nel tentativo di ricacciare i ribelli Houthi lontano dalla costa, droni con vittime e feriti in territorio arabo. Ora anche Pakistan e Turchia minacciano di entrare in guerra al fianco di Riyadh. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
9: La controffensiva delle forze governative yemenite tenta di indebolire le posizioni conquistate dagli Houthi lungo tutta la costa e sulle isole del Mar Rosso, con bombardamenti mirati nella provincia di Ajah, al confine con l'Arabia Saudita, sul porto di Moha e sulle alture strategiche di Kabub, che dominano lo stretto di Bab el-Mandeb, dove sono in corso anche violenti scontri sul terreno. Tre bambini sono rimasti uccisi. Un drone lanciato dai ribelli sciiti è stato intercettato in territorio saudita, ma cadendo ha centrato un edificio, causando un morto e due feriti. Gli Houthi hanno diffuso immagini che provano l'abbattimento ieri di un caccia saudita F-15 nella provincia di Marib. L'aviazione del regno in una settimana ha condotto oltre 500 attacchi aerei contro i ribelli. Intanto i nuovi sfollati dall'inizio di settembre sono diventati più di 120.000, aggravando una situazione umanitaria resa già catastrofica da 12 anni di guerra. Turchia e Pakistan, che ad agosto avevano firmato con l'Arabia Saudita il patto della Mecca, la cosiddetta NATO islamica, minacciano ora di entrare nel conflitto. Ankara definisce il controllo Houthi sul Mar Rosso una minaccia globale e il Pakistan afferma che è venuto il momento di applicare l'accordo per difendere Riyadh. La Cina, artefice dell'intesa che nel 2023 aveva ripristinato i rapporti diplomatici tra Teheran e Sauditi, secondo alcune fonti preme sull'Iran affinché fermi gli Houthi.
0: Tanto, come vedete dalla nostra ultima ora, Donald Trump ha detto al sito Axios che si sta avvicinando un momento cruciale nella guerra in Iran. Mi aspetta una decisione importante, voglio intervenire e annientarli oppure no? Tutto è possibile con me, così ha spiegato il presidente americano, Trump, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo, proprio per discutere i passi successivi al conflitto. Intanto si consolida l'alleanza di Teheran e Pechino. Seguiamo il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
10: L'asse resta saldo. In occasione della visita del ministro degli esteri iracci a Pechino, la seconda dall'inizio della guerra, la Cina ha ribadito il suo appoggio al regime degli Ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne i diritti e i legittimi interessi anche in sede ONU. L'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti. Per noi il memorandum d'intesa resta in vigore, ha dichiarato il capo della diplomazia iraniana che ha incontrato il suo omologo Wang Yi. Pechino invita allora i belligeranti a mantenere razionalità e moderazione, auspica la ripresa dei negoziati, ma soprattutto chiede la riapertura dello stretto di Hormuz, molto importante per i suoi approvvigionamenti energetici. Allo stesso tempo chiede di frenare gli Houthi, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, e bombardano l'Arabia Saudita. Riyadh ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, smentiscono e rivendicano invece di aver abbattuto un caccia saudita.
0: Nuovi raid israeliani contro il Libano mentre si scava tra le macerie del palazzo crollato a Gaza City. In serata poi il discorso di Netanyahu al partito Likud. L'inviata a Gerusalemme, Marina Lalovic.
8: Sì, a Gaza City dunque terminano i soccorsi dopo il crollo della palazzina di 6 piani di ieri. Il bilancio definitivo è di 21 morti, soprattutto sono stati i bambini a morire dopo il crollo di questo palazzo. La causa della tragedia non è ancora certa, ma si parla delle conseguenze della guerra, dei diretti effetti dopo anni dei bombardamenti di cui questo edificio è stato appunto affetto. Sono più di 40 persone soccorse, centinaia di palestinesi sfollati erano presenti in questo edificio. Intanto a Gaza l'IDF, l'esercito israeliano, parla di uccisione di 2 comandanti di Hamas al nord dell'enclave palestinese. Tutto mentre qui in Israele continua a destare enorme polemica il documentario NASA premiato a Venezia, che parla dell'operato dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza. Il premier israeliano ha annunciato di voler promuovere ben 2 leggi, una delle quali prevederebbe la revoca della cittadinanza per chi dovesse diffamare o mettere in pericolo l'esercito e i militari israeliani. C'è chi decide invece di protestare contro questo documentario recandosi sotto la casa dei genitori di uno degli autori del documentario. Al centro di Israele erano molti dei attivisti di estrema destra, molti dei sostenitori del ministro della sicurezza Ben Gvir, a appunto invitare altri attivisti di recarsi sotto questa casa e urlavano e invitavano alla pena di morte per i 2 autori del documentario. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Gli attacchi di Trump alla UE dopo l'accordo di associazione con il Canada. Stamane l'intervento del premier canadese Carney all'Europarlamento di Strasburgo. Nessuno può dirci con chi stringere accordi. Da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
11: Canada ed Europa sono forti individualmente, ma insieme lo sono ancora di più. Così, fra gli applausi della plenaria di Strasburgo, il premier canadese Mark Carney, che aggiunge: l'Europa apporta mercato, ricerca e un'industria della difesa in rapida ricostruzione, mentre il Canada fornisce energia in grandissime quantità, minerali critici e una posizione invidiabile nell'Artico. Ci si completa a vicenda, detto il premier canadese. Ed anche se lo status di membro associato, come vorrebbe Ursula von der Leyen, non trova fondamento nei trattati, almeno per ora, la mossa geopolitica è una mossa rilevante e non è scesa a Donald Trump. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato il presidente statunitense, che ha minacciato dazi e di interrompere gli scambi commerciali con l'Unione Europea. Il premier canadese ha risposto dicendo che un Canada più forte è un partner migliore anche per gli Stati Uniti, mentre a Trump non ha risposto Ursula von der Leyen. Una nota della Commissione dice: la partnership con il Canada non è contro qualcuno, ma a favore della nostra forza comune. Una forza comune rivendicata anche dalla Presidente del Parlamento Metsola, che ha detto: non bisogna aver paura di quello che è nuovo, servono decisioni coraggiose. Alla fine dell'anno ci sarà un vertice UE-Canada che, giura il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, sarà un momento importante.
0: Parla di pericoli esistenziali re Carlo III d'Inghilterra e big dell'intelligenza artificiale, da lui convocati a Cannock in Scozia per riflettere sul potenziale impatto delle nuove tecnologie. Per tutti i dettagli da Londra seguiamo la corrispondente Nicoletta Manzione.
12: Questo vertice, che è stato convocato e che è durato 5 giorni, è stato concluso da questo intervento del re Carlo, un intervento molto incisivo che ha ricordato come la tecnologia dell'intelligenza artificiale deve rimanere al servizio dell'umanità, al servizio dell'uomo, e che ci sono degli enormi pericoli esistenziali, ha detto, se queste tecnologie finissero nelle mani sbagliate. Dunque è necessario mettere in atto sistemi di salvaguardia per fare in modo che il percorso di sviluppo di questa tecnologia rimanga nel solco giusto e soprattutto rimanga una tecnologia rispettosa dell'uomo e della natura. È molto interessante notare come in un momento di così grande dibattito internazionale, economico e a livello di leader mondiali, il sovrano inglese

0: se avesse già organizzato e già previsto un forum su questo tema e che lo abbia centrato soprattutto su quelli che sono poi i concetti a lui più cari, vale a dire il rispetto dell'uomo e l'armonia dell'universo. È interessante anche che proprio oggi sul Times esce un'inchiesta secondo la quale con l'uso di intelligenza artificiale sarebbe stata negli ultimi mesi messa in atto una campagna di fake news, soprattutto all'estero, con oggetto proprio la famiglia reale, che diffondevano notizie false su i vari personaggi e i vari componenti della famiglia reale. E dunque da Londra per ora è tutto.
1: Stop ai social per i più piccoli, nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act, le cui misure erano state annunciate ieri nel discorso di Ursula von der Leyen. I dettagli con Lara Martino.
2: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori, con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
3: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
2: Con gli EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
1: Torniamo a parlare del giallo di Pietracatella, perché ci sarebbero elementi certi in mano agli inquirenti che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. Questo trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente delle indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le relazioni ufficiali. Anche sulla presenza di ricina, su reperti e alimenti sarebbe emerso qualcosa di anomalo. A questo proposito sarà decisivo proprio l'invio delle consulenze da Berlino. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico, siamo in provincia di Roma. È stato soccorso da alcuni passanti dopo un volo di circa 10 metri e trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato in gravissime condizioni. Indagano i carabinieri di Colleferro. A quanto ricostruito, il bimbo era da solo a casa, il papà era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Aveva il centro di controllo in Italia, l'organizzazione criminale che attraverso i social diffondeva materiale pedopornografico in tutto il mondo. 17 gli arresti in questa operazione condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla DDA di Roma. Seguiamo Giuseppina Testoni.
4: Le segnalazioni sono partite dal Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Ad attirare l'attenzione degli investigatori americani un gruppo privato su Telegram chiamato New Saga. È partito proprio da lì il lavoro della Polizia Postale Italiana coordinata dalla DDA di Roma. 2 anni di indagini che hanno permesso di smantellare un'organizzazione criminale che aveva i cervelli operativi nel nostro paese. Un profilo, quello degli amministratori del gruppo, che colpisce per la giovane età tutti tra i 22 e i 28 anni e per l'alta competenza informatica.
5: Mi limito ad indicare quella sconfortante novità che riguarda l'età dei soggetti coinvolti in questo commercio indegno e sfruttamento di minori.
4: 17 gli arresti, di cui 10 in flagranza di reato.
6: Persone che sicuramente hanno questo tipo di tendenze, ma anche persone che in qualche modo nascono come come fruitori di gruppi Telegram, di gruppi di gioco.
4: Per riuscire a colpire al cuore l'organizzazione c'è stato bisogno di un agente infiltrato che per

0: Tutto il periodo delle indagini si è finto membro della community.
1: Grazie all'avvio dell'attività di sottocopertura ovviamente si è scoperto un mondo che necessita di grandi approfondimenti, di tecniche investigative.
0: Nelle mani degli investigatori sono finiti 22.000 video e 34.000 immagini con contenuti pedopornografici, materiale sequestrato e ora a disposizione della magistratura.
2: Torna libero il ventenne arrestato ieri dalla polizia di Milano per la presunta aggressione con un calcio e insulti a un rabbino di 60 anni a cui sarebbe stato sottratto un copricapo. Lo ha deciso il Tribunale di Milano. I giudici hanno imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana. Il giovane dovrà affrontare poi un processo per propaganda, istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Prima udienza il 12 novembre. Il calcio ora con l'Europa League dopo il KO del Milan a San Siro con il Benfica. Stasera tocca la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC. I bianconeri sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta con il Sassuolo. Alessandra D'Angiò.
3: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
4: Pronta al debutto europeo la Juventus, che all'Allianz Stadium sfiderà il NEC Nijmegen, e pronto a lanciare dall'inizio McKenny e Luciano Spalletti, che dell'americano non può fare a meno, a maggior ragione dopo le ore più complicate della sua gestione, quelle dopo la sconfitta col Sassuolo, che per la prima volta ha messo sotto esame anche il tecnico, seppur blindato pubblicamente dalla società attraverso le parole a Radio Anch'io Sport della D Carnevali. Lui, Luciano, si mostra sereno anche di fronte alle voci su Antonio Conte, invocato da una parte del tifo.
3: Lei ora si è fatto la locandina per Conte, l'ha rammentato due o tre volte, è una cosa che bisogna accettare, cioè ognuno si fa la locandina che vuole. Non sono stupito che dopo quattro giornate siano cambiati due allenatori, no. Si figuri se devo essere stupito di quello che dicono qui. È chiaro che abbiamo delle urgenze di vincere questa partita, le uniche energie vanno in quella direzione lì, ognuno si fa l'idea che vuole, poi a me tutti quelli che parlano di me non mi conoscono. E abbiamo fatto una sconfitta, a quella ci riferiamo poi.
4: Una sconfitta ma già rumorosa, per metterla a tacere servirà la migliore Juventus in una notte di Coppa, quell'Europa Liga che vede i bianconeri con gli onori e oneri dei favoriti, un'altra di quelle pressioni da signora.
3: Accettare la pressione, da un punto di vista mio, è la medicina per imparare a vivere.
2: Gli europei di volley, oggi alle 21.05 torna in campo l'Italia di Ferdinando De Giorgi nell'ultima partita della prima fase di fronte alla Slovenia, al Palapanini di Modena. Azzurri già certi degli ottavi, basterà all'Italia conquistare 2-7 per assicurarsi il primo posto nel girone. Ora la musica, perché continuano gli attacchi a Ed Sheeran in seguito all'esclusione dal tour di Macklemore. L'ultima critica arriva da Roger Waters, Alessandra Sacchetta, e poi una breve pausa.
5: Continuano a protestare molti contro di lui e pochi a suo favore. Sicuramente a pesare di più è stato l'intervento di Roger Waters, che ha criticato Ed Sheeran. Questa volta il cantautore britannico è su tutti i media internazionali, non grazie alla sua musica, ma a causa di un'accesa polemica ormai diventata globale, che lo riguarda. La causa è la cacciata dal suo loop tour negli Stati Uniti del musicista Macklemore, che avrebbe dovuto essere uno degli artisti di apertura del concerto. Durante la data nel New Jersey, Macklemore ha tenuto un discorso a favore della Palestina, proiettando immagini della striscia di Gaza, e da lì l'esclusione dal tour. A sua discolpa, Ed Sheeran ha replicato che la decisione di cacciarlo è stata del promoter e che comunque lui non vuole trasformare i suoi concerti in un'arena politica. Determinante è stata la presa di posizione dei proprietari dei grandi impianti, tra i quali Robert Kraft. Se Macklemore non fosse stato rimosso dal tour, non avrebbero concesso gli stadi per i concerti. Ma l'effetto domino non si è fatto attendere. Gli altri artisti che avrebbero dovuto aprire i concerti di Ed Sheeran si sono ritirati, tra i quali Phineas, il fratello e produttore di Billie Eilish. E le polemiche sembrano continuare.

verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Siamo in diretta su Rai News, ben ritrovati, sono quasi le 19.30, andiamo a vedere in sintesi le notizie più importanti. Il presidente Mattarella in visita all'ospedale Misericordia di Grosseto per la Stanza Rosa, progetto nato nel 2008 con il codice rosa per offrire un percorso sanitario alle vittime di violenza di genere. Mattarella ha sottolineato l'esigenza della prevenzione, dell'individuazione delle condizioni di violenza e della formazione ed educazione negli ambienti di lavoro, nelle università, nelle scuole, per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato, tra l'altro, il modo di crescere della civiltà. Questo il suo appello. La premier Giorgia Meloni ad Oslo per la visita ufficiale in Norvegia, centrata sui dossier difesa, sicurezza ed energia, torna anche sul conflitto in Ucraina. Da sempre d'accordo che vi sia un rappresentante europeo ai colloqui per una possibile pace, dice. Sul piano interno Meloni rivendica l'abolizione del bollo auto. Sull'energia aggiunge: considererò le proposte dell'opposizione senza pregiudizi. La crisi nel Mar Rosso, servono garanzie per le navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb, ribadisce il ministro della difesa. Valuteremo con il governo e il Parlamento cosa sarà necessario fare, spiega Crosetto. L'importante è ripristinare i traffici. Intanto il sito Access annuncia Trump terrà martedì colloqui sull'Iran. Il giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi in mano agli inquirenti che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. Questo trapela da fonti qualificate e anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. Queste dunque le notizie in primo piano. Ora è il momento dello sport di giornata, Sport 24. A seguire la rubrica Sapori e Colori. Alle 20 torna il TG Lissa con Elisa Dossi.

0: L'Euroflop è servito. Amorim sotto accusa, diavolo senza anima. Al debutto contro il Benfica il Milan esce tra i fischi di San Siro. Primo KO stagionale portoghesi per la prima volta nella loro storia, vincenti contro i rossoneri. Il tecnico portoghese sbaglia ancora la formazione iniziale. La lezione contro la Lazio non è bastata. Così, in una competizione che i rossoneri non disputavano da più di un anno e mezzo, Amorim manda in campo un 11 improponibile, pieno di seconde linee. Big in panchina da Rabiot, Modric, Pulisic a Moreira, l'autore della doppietta all'Olimpico. Errare umano, perseverare diabolico, ma evidentemente non per Amorim. Penso che abbiamo ancora molto da fare e tanto da migliorare. Quando abbiamo il pallone spesso siamo noi stessi a crearci dei problemi. Non creiamo molte occasioni e soprattutto non possiamo permetterci di subire il primo gol, perché quando succede la nostra squadra perde organizzazione e facciamo molta fatica. Naturalmente questo è solo l'inizio di un percorso, ma dobbiamo vincere le partite. La difesa prende troppi gol, 6 in 5 partite e l'attacco non segna. Gonzalo Ramos sotto accusa, un solo gol fin qui, avulso dal gioco e a secco da 3 gare e senza alcun tiro in porta.
1: Disorientanti poi le parole del tecnico prima del match contro il Benfica.
0: Non ho giocatori adatti al mio gioco. Lo stesso Amorim, che alla vigilia della gara con la Juventus, in conferenza, valutava così il mercato rossonero.
2: Se dovessi dare un voto al nostro mercato, darei un 10.
0: Il progetto di Amorim scricchiola. Del calcio dominante promesso ad oggi non c'è traccia. La partita con il Lecce di domenica sera diventa paurosamente decisiva. Serve una scossa per scacciare dubbi e perplessità di un disegno rimasto per ora sulla carta.
3: Gasp contro Chivu, entrambi contro il loro passato, entrambi al secondo anno di panchina nelle rispettive squadre. Il mister giallorosso non vuol sentir parlare di sfida scudetto contro il suo mostro nero, anzi nerazzurro ha anche allenato l'Inter ma solo 5 match lo scorso anno, ha perso entrambi gli scontri con Chivu, ora ha la possibilità di ribaltare la cabala grazie a una campagna acquisti 211 milioni contro 186 che ha puntellato la squadra confermando su tutti i gioiello Malen, l'allenatore nerazzurro contro i tifosi giallorossi si è scontrato e si è scusato da giocatore dopo 4 anni e il passaggio all'Inter burrascoso e mai digerito dalla curva sud. Malen con

0: contro Lautaro, con l'olandese che non ha brillato in Coppa del Mondo a differenza dell'argentino, ma poi in Serie A ha ritrovato una nuova carriera da centroavanti, 20 gol dal suo esordio, già 6 gol da inizio stagione, il suo mondiale è a Trigoria. L'argentino, top scorer dello scorso campionato finora, ha segnato solo 2 gol, ma è sempre decisivo. L'urlo sulla balaustra dopo la rete al Napoli lo consacra condottiero nero-azzurro. Dybala contro Barella, due leader insostituibili che non sentono gli anni e neanche i minuti. Il giallorosso ne ha giocati 317 in 4 partite con 4 assist. Gasperini dice che può giocare anche i supplementari. Il nerazzurro in campo sempre e dovunque dall'inizio alla fine, ha anche segnato il gol del pareggio e lanciato la carica nella remontata contro l'Udinese. Non sarà ancora il match scudetto, ma è una partita imperdibile.
1: Sarà il futuro del campionato a dire se Roma-Inter di sabato prossimo entrerà di diritto nella lista delle partite da ricordare. Al momento le premesse sembrano esserci, con un confronto d'alta quota che riporta alla memoria anni di continua rivalità. Come nella stagione 2007-2008, l'Inter di Mancini contro la Roma di Spalletti, un'intera stagione a rincorrersi. A febbraio il match di San Siro, nerazzurri che navigano in solitaria, Roma che vuole tornare sotto. Il gol di Totti crea l'illusione fino all'88esimo, quando ad un passo dal traguardo la rete di Zanetti e le polemiche per l'espulsione di Mexès di qualche minuto prima infrangono le speranze romaniste. Sarà Ibrahimovic a chiudere quel campionato a Parma con una doppietta. A cavallo di quegli anni la Roma si prenderà le sue rivincite battendo la formazione interista 2 volte in Coppa Italia, una in Supercoppa. 2 anni dopo, nuovo capitolo, Mourinho e Ranieri, a marzo all'Olimpico finisce 2-1, De Rossi segna, Milito pareggia, Toni lancia la Roma verso uno sprint in vetta alla classifica. Un successo però che non basterà, al termine del campionato a sorridere sarà ancora una volta l'Inter, entrata nella storia grazie ad un fantastico triplete, iniziato con la finale di Coppa Italia vinta proprio contro i giallorossi. Tra le istantanee, simbolo di quella partita, il calcione di Totti a Balotelli. Storie diverse, stessa sfida. Roma-Inter tornano a guardarsi negli occhi, ancora una volta, forse con un titolo da inseguire.
2: Attenzione ai piani alti, perché se a grandi ambizioni non corrispondono risultati, allora la situazione si complica, i nomi di Amorim e Spalletti su tutti. Ma nella speciale classifica sui favoriti per il prossimo esonero in Serie A, le sorprese possono sempre essere dietro l'angolo, perché Grosso e Tedesco al via del campionato non sembravano esattamente i principali candidati ad un esonero prima della sosta per le nazionali. E invece le due situazioni sono precipitate rapidamente, con una coda di dissapori e polemiche per l'ex allenatore della Fiorentina, mentre a Bologna l'ex CT del Belgio non è proprio riuscito a lasciare la sua impronta. La cura Vanoli per i Viola ha già portato 3 punti, mentre Palladino esordisce questo fine settimana affrontando il Torino. Per provare almeno a prevedere quale possa essere la prossima panchina a saltare, è istintivo guardare il fondo della classifica. Stroppa a Venezia non ha ancora fatto un punto, un curriculum in Serie A per il tecnico che rischia di macchiarsi di nuovo. Dopo le promozioni con Crotone e Monza, con tempi diversi, era sempre arrivato l'esonero. In Laguna lo scenario potrebbe ripetersi, la Lazio è già un esame. Altro nome sulla lista, quello di Ivan Juric, un punto raccolto fino a qua, ma il suo Monza ha dato, almeno a tratti, segnali di ripresa. Impossibile non citare anche Daniele De Rossi, ma va detto che il Genoa non ha avuto un avvio facile di campionato tra Napoli, Lazio e Como. Situazioni destinate a vivere un'evoluzione, in un senso o nell'altro, dopo il weekend. La sosta per le nazionali rappresenta quasi sempre l'occasione giusta per un cambio.
3: La tessera mancante, potrebbe intitolarsi così l'ennesima telenovela in onda alla Federcalcio. Nell'ultima puntata, allo sfogo del presidente Malagò, sono stato tradito dagli amici, anzi da chi supportavo, l'accusa in un'intervista senza fare nomi e cognomi, sembra ben diretta però ai vertici del CONI. La questione prettamente giuridica ha in verità pesanti pressioni politiche alle spalle e non solo di politica sportiva. Nella giunta del CONI di 2 giorni fa, il suo successore Bonfiglio aveva ripreso la relazione del procuratore generale dello sport, dove si individuano gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, perché Malagò appunto non era tesserato al momento del voto. Ora un pool di giuristi deve riesaminare il caso. La giunta del CONI potrebbe a quel punto richiedere il commissariamento e a votare sì o no saranno gli 84 membri del Consiglio nazionale. A girare, se non ad accoltellarlo alle spalle in queste ore, sarebbero molti colleghi federali, ma anche gli stessi presidenti della Serie A che avevano promosso la candidatura di Malagò, ma avrebbero poi poco gradito la scelta di riproporre Mancini e non Conte come CT. In meno di 3 mesi di presidenza, il calcio italiano, che doveva unirsi nel suo nome per il rilancio dopo la disfatta con la Bosnia, aveva già vissuto proprio lo psicodramma della scelta del commissario tecnico con l'annullamento delle cariche di Maldini e Leonardo e del loro prescelto Pirlo. Un clima infausto, mentre si attendono ad ore le convocazioni di Mancini per le 4 sfide in soli 10 giorni in National League, ma il futuro del CT non sarebbe legato a quello del presidente che lo ha fortemente rivoluto sulla panchina azzurra.
4: I'm very happy to announce that I'm coming back after many years to play in Beijing.
5: Altro che ritiro o ridimensionamento. A poche settimane dall'eliminazione shock al primo turno degli US Open, Novak Djokovic sorprende tutti e rilancia. L'ex numero uno al mondo, precipitato dopo tanti anni fuori dalla top ten, ripartirà a fine mese dalla Cina e più precisamente da Pechino. Assente al China Open dal 2015, Nole dunque tornerà a giocare sui suoi campi preferiti. Sì, perché sul cemento del torneo asiatico non ha mai perso in carriera. 6 edizioni disputate, 6 trofei conquistati, con un record di 29 vittorie e 0 sconfitte. Quest'anno ripetersi sarà dura anche perché le sue condizioni fisiche non sono più quelle di qualche anno fa e perché in Cina tornerà anche Jannik Sinner, voglioso di ribadire la sua superiorità. Nell'entrelista anche il vincitore degli US Open, Sasha Zverev, che però prima sarà impegnato in Coppa Davis. Insieme a lui altri big del tennis mondiale come Shelton, Mencik, Ojeda Aliassim, ma non Carlos Alcaraz, che salterà la sfida tra Cile e Spagna. In questo weekend saranno 14 le nazionali a caccia dei 7 posti rimanenti per le finali di Bologna. Uno solo, quello già prenotato, dall'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni. Gli azzurri di Filippo Volandri lo scorso anno dimostrarono di saper vincere anche senza Sinner, ma sarebbe meraviglioso ritrovare a fine stagione i migliori giocatori del circuito, uno contro l'altro, a contendersi la Coppa del Mondo del tennis. Per ora solo una suggestione, ma quel trofeo per molti vale un'intera carriera.

0: con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione al San Filippo riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela rinata mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio, dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi, completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Xinjiang, che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Liu Bolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione, che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco Magnatunpico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
5: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila, con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco, di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. E questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto nuovo con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata dove all'interno abbiamo fatto cucinare assieme anche del latte e delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
0: Anno L'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
6: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
7: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
6: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.

0: anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
1: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea, andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
2: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
0: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
3: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina e grano tenero di mais, le mandorle, le uova, il burro e il zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto Pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
4: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
5: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
6: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
5: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
6: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni, dei vari passaggi.
5: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
7: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si sedeva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
5: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo, prima ancora che di buon cibo.
4: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona, la città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
8: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi 2 anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
9: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
8: Base di partenza un dossier diviso in 4 micro aree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
9: Una città laboratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.

0: tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
1: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della licetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
0: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
1: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
0: La preparazione?
1: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine olives, aglio, olio e peperoncino.
0: E chiudiamo con?
1: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
3: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
4: Signore e signori, il programma della serata. Per cena, cannelloni, ricotta e spinaci per dimagrire.
5: Con Mi piace così ci sono piatti gustosissimi, pronti in due minuti. E perdi peso senza alcuna fatica. Guardate me, meno 12 kg e non dimentichiamo la comodità. Non fai la spesa, non cucini, non pesi e il benessere inizia a tavola. Amiche mie, tre taglie in meno.
6: Mi piace così, ti offre la prima settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.
7: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
8: Hanno mai sete?
9: Non so cosa darei per una bibita adesso. Non dirlo a me, ho la gola secca.
10: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
11: La la la la la la la la la la la.
12: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: La violenza sulle donne è un'emergenza di prima importanza, così il capo dello Stato Mattarella al termine della visita alla Stanza Rosa dell'ospedale di Grosseto. Meloni da Oslo, collaborazione strategica su energia e difesa con la Norvegia. Sul conflitto in Ucraina Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo. Grosseto, il passaggio delle navi italiane per Bab el Mandeb senza attendere l'Unione Europea. Trump, momento cruciale per l'Iran. Bruxelles approva il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso ai social agli under 13. Giallo di Pietracatella, tra le piste al vaglio degli inquirenti si fa strada l'ipotesi di duplice omicidio premeditato sulla base di quanto risulterebbe dalle analisi in corso a Berlino. La pioggia agli Uffizi bagna la teca del Bacco di Caravaggio. Nella stessa sala dove si è infiltrata l'acqua, 7 dipinti, il museo, nessuna opera è stata danneggiata. Le 20, buonasera, benvenuti al telegiornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Massimiliano Mondello. Il presidente Mattarella è in visita all'ospedale Misericordia di Grosseto per la Stanza Rosa, il progetto nato nel 2008 per offrire un percorso sanitario alle vittime di violenza di genere. Mattarella ha sottolineato l'esigenza della prevenzione e della formazione e dell'educazione negli ambienti di lavoro ma anche nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che da sempre ha caratterizzato il modo di crescere della civiltà. Queste le sue parole. Poi ha ribadito la necessità di un approccio integrato, sanitario, psicologico e di altro tipo per l'intervento che avviene dopo la violenza e per sostenere chi dalla violenza vuole uscire. La Premier Giorgia Meloni a Oslo per la visita ufficiale in Norvegia centrata sui dossier difesa, sicurezza ed energia. Torna anche sul conflitto in Ucraina, da sempre d'accordo a che vi sia un rappresentante europeo ai colloqui per una possibile pace, afferma. E poi sulla guerra ibrida invita a non rispondere alle provocazioni di Putin. Sul piano interno Meloni rivendica l'abolizione del bollo auto, sull'energia afferma «considererò le proposte dell'opposizione senza pregiudizi». Viaggio in Norvegia dedicato anche agli accordi con Oslo su materie prime e terre rare, difesa, sottomarini, spazio e Africa. La crisi nel Mar Rosso. Servono garanzie per le navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb, ribadisce il ministro della difesa Crosetto e aggiunge «siamo pronti a usare la marina militare». Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare, ma decideremo presto anche senza l'Europa, spiega Crosetto. L'importante è ripristinare i traffici. Il sito Axios annuncia Trump terrà martedì colloqui sull'Iran. Stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act, le cui misure erano state annunciate ieri nel discorso di Ursula von der Leyen. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il giallo di Pietracatella, madre e figlia morte avvelenate con la ricina. Si sarebbero elementi certi in mano agli inquirenti che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. È quanto trapela da fonti qualificate anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute che eseguono delle analisi avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. Violento temporale a Firenze nel pomeriggio, oltre 45 mm piovuti in un'ora, alla Galleria degli Uffizi si è verificata un'infiltrazione d'acqua nella sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. Protetta dalla teca, l'opera sarebbe comunque rimasta al sicuro, riferisce il museo. Davanti agli occhi dei visitatori è apparsa appannata e solcata da lunghe linee d'acqua, ma protetta dalla teca. È stato riaperto lo spazio alle visite, con la teca al momento vuota, non è danneggiata, riferiscono dal museo e annunciano che la sala sarà riaperta per intero da domani mattina. Ringraziamo l'interprete Massimiliano Mondello e noi come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Nel corso della serata di oggi, giovedì 17 settembre, ancora le piogge interesseranno il settentrione seppur in maniera meno intensa e soprattutto arriveranno sulle zone centrali, quelle del Lazio, Marche ed Abruzzo. Qualche piovasco anche sotto forma di temporale potrà interessare le zone meridionali, tra tutte Campania e Sicilia. Per la giornata di domani, venerdì 18 settembre, ritroveremo ancora le piogge al nord, anche sotto forma di temporale, e soprattutto al centro, tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo. Piogge anche di tipo temporalesco. Al sud andrà decisamente meglio, in un contesto di tempo stabile, qualche fenomeno anche a carattere temporalesco potrà essere presente tra Campania, Puglia Garganica e Basilicata. Per quanto riguarda le due isole maggiori, rovesci sulla parte orientale della Sardegna, mentre un po' più di nuvolosità compatta con piogge a carattere temporalesco sulla Sicilia. Concludiamo con le temperature in diminuzione al centro, stazionarie invece al nord e sulle regioni meridionali.

0: E noi ripartiamo da quella che è l'ultima ora che leggete anche in sovraimpressione. Là vediamo insieme jet militari russi che hanno violato lo spazio aereo della Lituania e caccia italiani che sarebbero in volo. Scramble, vale a dire un decollo immediato, un decollo legato a situazione di pericolo di due Eurofighter nell'ambito della missione NATO. Due caccia della Task Force dell'Air Baltic Thunder 3 dell'aeronautica militare per l'appunto, questo quanto sarebbe accaduto in seguito alla violazione, così viene precisato, dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. Questo è quanto al momento vi leggiamo da agenzia, viene appreso da fonti informate. L'operazione è stata coordinata dal centro di operazioni combinate di volo della NATO in Germania. Ci torneremo e ci torneremo con tutti gli aggiornamenti del caso. E ora veniamo alle parole del Presidente della Repubblica contro la violenza sulle donne. La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nel nostro Paese, ha detto il Capo dello Stato, e lo ha detto in maniera allarmante. Ci sono stati 34 femminicidi, aggiunto, dall'inizio di quest'anno. Ha visitato a Grosseto la Stanza Rosa, una struttura per la cura e l'accoglienza delle donne vittime di violenza. Seguiamo l'inviata Federica Mango.
1: Buonasera da Grosseto, buonasera qui dall'ospedale della Misericordia che ospita la Stanza Rosa, oggi è diventata una vera e propria struttura di accoglienza, prevenzione e ascolto per le donne vittime di abusi. Per il Presidente della Repubblica Mattarella c'è la bisogno di un richiamo a fare di più in modo strutturale, a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie per combattere questa piaga, quella della violenza contro le donne, che appunto ha bisogno dell'impegno di tutta la Repubblica. La Stanza Rosa, visitata dal Capo dello Stato, è nata per l'idea proprio del Codice Rosa nel 2009 ed è proprio la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori, persone vulnerabili, con procedure certe. È un esempio che deve essere una priorità anche della politica e un modello che per il Presidente della Repubblica va esteso, va legittimato, perché la tutela delle donne è questione di credibilità della Repubblica, delle istituzioni. Servono dunque operatori formati, capacità di cure cliniche e anche capacità di ascolto e di prevenzione culturale che devono essere accessibili ovunque. Allora sentiamo le parole del Capo dello Stato, poi a voi la linea da Grosseto.
2: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
0: La Premier Meloni a Oslo per la visita ufficiale in Norvegia, centrata sui dossier difesa, sicurezza ed energia, torna anche sul conflitto in Ucraina e sul piano interno poi rivendica l'abolizione del bollo auto. Sull'energia dice: considererò le proposte dell'opposizione senza pregiudizi. In merito alla guerra ibrida, di cui ancora potete leggere l'ultima ora, ha aggiunto: non rispondiamo alle provocazioni di Putin. Ma sentiamo gli inviati a Oslo, Gabriele Martelloni e Massimiliano Cantatore.
3: Sì, una missione che per Roma mancava da una quindicina di anni e che acquisisce un significato particolare in un momento in cui le tensioni internazionali fanno salire i prezzi dell'energia. La Norvegia, che è un player importante proprio sulla questione energetica, anche per l'Italia, fornisce il 10% del fabbisogno nazionale del gas, e quindi sicuramente una visita che la Presidente del Consiglio vuole fare per rafforzare la cooperazione con questo paese. Anche se non sono stati siglati accordi su questo settore, viene rimarcato dalla Premier durante le dichiarazioni congiunte con il suo omologo norvegese Stor, che viene ampliata però la collaborazione con Oslo su tanti temi sempre legati comunque alla sicurezza, in particolare sulla difesa, le materie critiche, sul piano Mattei, sull'Artico, e poi la Presidente del Consiglio che rimane impegnata in Italia per contrastare i rincari energetici e dei carburanti. L'ho fatto anche ieri con l'abolizione del bollo, che di fatto viene vista dalla Premier proprio come una misura contro i rincari dei carburanti, parla di quella lettera che è stata inviata da Schlein per offrire il contributo del Partito Democratico sulla questione energetica. La Premier approfondirà la lettera senza pregiudizi. Sentiamo le sue parole.
4: Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate. Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
3: In un momento in cui anche von der Leyen ha parlato di ampliare la collaborazione sulla sicurezza con paesi come il Canada e la Norvegia, qui si inserisce la Presidente del Consiglio per rimarcare che quanto all'ipotesi di un consiglio sulla sicurezza tra l'Europa e questi paesi, bisogna però evitare di fare duplicazione di quelli che sono ad esempio gli strumenti già messi in campo dalla NATO. E poi la Premier torna, parlando proprio delle questioni internazionali, sul sostegno a Kiev che viene garantito sia dall'Italia sia dalla Norvegia, e quanto alle reiterate provocazioni di Mosca, l'invito è quello di non reagire. Putin si sta comportando così per nascondere quello che succede sul campo. La Premier che rilancia anche l'ipotesi di un inviato comune dell'Unione Europea. Ma sentiamo le parole di Meloni e poi la linea può tornare a voi.
4: Quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
0: Restiamo sull'abolizione del bollo auto. Al centro del dibattito politico c'è questo tema, la maggioranza rivendica la misura, per le opposizioni è una mancia elettorale, ma sulle proposte per l'energia AVS critica l'apertura di Schlein alla Premier, e poi è ancora scontro sulla legge elettorale in vista dell'ultimo passaggio alla Camera. Vediamo i servizi di Antonio Sciotto ed Eva Giovannini.
5: La maggioranza rivendica l'eliminazione del bollo per il 2027 e replica alle opposizioni: non è una misura elettorale. Nessuna risorsa verrà tagliata alle regioni, assicura da Forza Italia il vice premier Tajani.
6: Perché sarà massimo 3 miliardi, quindi saranno tutte le regioni, come dice l'articolo 2 del decreto, avranno il rimborso che è previsto.
5: Fratelli d'Italia sfida il centro-sinistra chiedendo se confermerà il taglio del bollo nei prossimi anni nel caso vinca le elezioni.
7: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità, la verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
5: Per una volta l'opposizione potrebbe dirci che abbiamo fatto bene, insiste anche Lupi, noi moderati. Sulla legge elettorale il partito della Premier difende la scelta di mettere la fiducia alla Camera, confidando nella tenuta della maggioranza. Ottimista anche Forza Italia, non temiamo franchi tiratori, ripetono gli azzurri. Sul fronte della Lega, Salvini incontra a Milano governatori e dirigenti del Nord, critici verso la linea del segretario. Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia. Al termine l'accordo è che il ruolo dei territori verrà valorizzato. Un altro leghista, il sottosegretario Morelli, si reca in Sassonia, nel fortino di Alternative für Deutschland, e prova a rassicurare: qui non vedo onde nere.
8: Il più favorevole alla misura dell'abolizione del bollo è Carlo Calenda di Azione, che però precisa: controlleremo nel dettaglio le coperture, per tutti gli altri partiti di opposizione solo mancia elettorale. Per AVS Giorgia Meloni con questa misura ha aperto la campagna per il voto come un cetto alla qualunque, mentre il Movimento 5 Stelle descrive la misura come una mossa disperata.
9: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
8: Il rischio è un boomerang per i cittadini, dicono da Casa Riformista, con Matteo Renzi che in un acceso scambio social con la Premier ricorda: quando ero io a tagliare le tasse mi davi del venditore di pentole. Ma pur in un clima di scontro sui temi economici, la segretaria Dem Elly Schlein propone alla Premier un'intesa su clima e caro energia utilizzando i fondi in deroga dell'Unione Europea. E resta in primo piano anche il tema della legge elettorale in attesa del passaggio alla Camera. Le opposizioni annunciano battaglia in Parlamento, ma anche fuori, preparando un ricorso alla Consulta, e comunque ricordano non è questa la priorità degli italiani.
9: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione: garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
0: Il capo dello Stato Mattarella ha emanato il decreto per lo stop al bollo auto deciso ieri in Consiglio dei Ministri. Ricordiamo che vale per il 2027 e per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto. La misura riguarderà circa il 70% dei veicoli in circolazione. Alessandro Marchetti.
10: C'è chi stima risparmi in media da 240 euro a persona. Di sicuro per gli automobilisti l'abolizione del bollo 2027 è una buona notizia. Non riguarderà tutti i veicoli, ma gran parte. Per il governo la platea è di circa 14,5 milioni di mezzi. Il criterio è la potenza. Non si pagherà la tassa regionale sui veicoli fino a 80 kWh. Il dato si può ricavare sul libretto di circolazione. Rientreranno nell'esenzione le city car, le utilitarie, ma anche alcune versioni base, cioè meno potenti, delle auto medie. Sono comprese poi le auto a noleggio e in leasing. Attenzione, si potrà beneficiare solo di un'esenzione a persona. Se poi si paga il bollo per 2 auto di piccola cilindrata, sarà esentata quella meno potente. Chi invece paga sia per auto sia per una moto avrà l'esenzione solo per l'automobile. Abolire la tassa costa alle casse dello Stato circa 2,3 miliardi di euro. Ora andranno garantite le risorse alle regioni che incassano il gettito del bollo. Il governo dovrebbe attingere ai fondi PNRR risparmiati. Intanto l'esecutivo ha ridotto lo sconto sul diesel. Il nuovo decreto introduce dal 18 settembre un taglio più contenuto da 12,2 centesimi, IVA compresa. Varrà fino al 25 settembre, poi si ridurrà ancora. Fino al 5 ottobre, annunciato il governo, sarà in vigore uno sconto da soli 6,1 centesimi. Dopo, ha spiegato la Premier, si interverrà con il meccanismo delle accise mobili.
0: Veniamo alla crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare via libera della missione europea Aspides per valutare se le nostre navi possono o meno passare per lo stretto di Bab el-Mandeb. Così il ministro della difesa Crosetto, che dunque dice le navi devono poter passare, parlando al Forum del Mare a La Spezia. Sentiamo.
11: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb e in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, e, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
12: Quante navi saranno inviate?
11: Adesso non lo decido, è una situazione in questi giorni, ne valuteremo col governo e col Parlamento cosa sarà necessario, ma l'importante è ripristinare i traffici, e quindi sono navi che se mandiamo a protezione delle navi mercantili.
0: E a proposito di Golfo e Medio Oriente, Donald Trump dovrebbe incontrare proprio il leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo. L'obiettivo sarà quello di discutere i passi successivi al conflitto con l'Iran. Andiamo dal corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
13: L'asse resta saldo. In occasione della visita del ministro degli esteri Raci a Pechino, la seconda dall'inizio della guerra, la Cina ha ribadito il suo appoggio al regime degli Ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne i diritti e i legittimi interessi anche in sede ONU. L'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti. Per noi il memorandum d'intesa resta in vigore, ha dichiarato il capo della diplomazia iraniana, che ha incontrato il suo omologo Wang Yi. Pechino invita allora i belligeranti a mantenere razionalità e moderazione, auspica la ripresa dei negoziati, ma soprattutto chiede la riapertura dello stretto di Hormuz, molto importante per i suoi approvvigionamenti energetici. Allo stesso tempo chiede di frenare gli Houthi, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, e bombardano l'Arabia Saudita. Riyadh ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, smentiscono e rivendicano invece di aver abbattuto un caccia saudita.
0: Stop ai social per i più piccoli, nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il Kids Act. Lara Martino.
12: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
14: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
12: Con gli EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
0: Il giallo di Pietra Catella, madre e figlia avvelenate con la ricina. Potrebbe essere vicina una svolta? Ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per omicidio e decisive saranno le consulenze dell'istituto tedesco, il Koch Institut. Nicola Tipputi.
15: Inquirenti che stanno lavorando al giallo di Pietra Catella sarebbero a conoscenza di elementi certi a sostegno delle indagini per duplice omicidio premeditato. A riportare la notizia sono fonti di agenzie di stampa, secondo cui anche gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero comunicato per vie informali indicazioni a sostegno di questa ipotesi. Inoltre, in attesa della relazione finale, dalle analisi effettuate nei laboratori tedeschi sarebbero emerse anomalie riguardo alla presenza di ricina sui reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione. Bocche cucite da parte degli inquirenti che da noi contattati non confermano. Le indiscrezioni sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita arrivano il giorno dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli. Il direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, ieri in un'intervista alla trasmissione di Rai 2 ore 14, non aveva escluso l'ipotesi dell'incidente.
16: Continua sostenere che fino a prova contraria è accidentale. Perché no? Noi abbiamo avuto 7 casi precedenti pubblicati nella letteratura scientifica di intossicazione accidentale per errore, per confusione di semi. Procura, questura fanno il loro lavoro e fanno tutti i loro accertamenti, ma io non posso escludere l'accidentalità.
17: Potrebbe non essere omicidio.
16: Per carità.
0: Siamo allo sport con il calcio, Europa League, sconfitta del Milan contro il Benfica per 2-0. Questa sera invece tocca alla Juventus, a Torino arrivano gli olandesi e del NEC. Andiamo in diretta da Alessandra D'Angio.
18: Eh sì, notte europea, notte d'Europa League all'Allianz Stadium per la Juventus, esordio contro gli olandesi del NEC Nijmegen. La pressione è tutta sui bianconeri, chiamati a vincere per riscattarsi dopo la sconfitta di campionato contro il Sassuolo, ma accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere, ha detto Luciano Spalletti. Vedremo se l'Europa League sarà medicina per le recenti ferite di Serie A, appunto per la signora che cambia pelle in un certo senso. Capiremo anche se come sarà anche la disposizione in campo, però le formazioni ufficiali raccontano appunto di protagonisti diversi in porta Grabara al posto di Vicario e poi dalla parte opposta in attacco ci sarà Voltemade dall'inizio e non Colomoni alle sue spalle sulla tre quarti larghi con Seisau e Alaibegovic in mezzo, McKennie recuperato dall'infortunio e Spalletti già alla vigilia aveva fatto capire che sarebbe sarebbe partito con lui, che è il suo jolly, uno dei suoi giocatori che appunto lo rispecchia di più. Poi a centrocampo con Douglas Luiz, Sarr, e in difesa il ritorno dall'inizio di Gatti con Kalulu e Salik esterni. 21 il fischio d'inizio, è tutto, a voi.
0: Grazie Alessandra D'Angio, a più tardi. Intanto gli europei di volley, tra poco alle 21.05 in campo l'Italia di Ferdinando De Giorgi nell'ultima partita della prima fase. Di fronte ci sarà la Slovenia al Palapanini di Modena, azzurri già certi degli ottavi, all'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone. E veniamo al maltempo che oggi sta colpendo prevalentemente l'Italia al nord, da domani si sposta al centro-sud, temporali allagamenti a Firenze. Oggi sentiamo Valerio Scarponi.
19: In 20 minuti si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
20: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
21: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
20: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati, e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
21: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata sì. Via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
20: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
19: Ci deve qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
20: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti soprattutto nella zona di Boboli. Agli Uffizi, come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale. A Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade. Viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico. La scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi. Locali allagati e difficoltà alla circolazione.
0: Ora la musica con Cicale, il nuovo album di Malika Ayane. Vediamo l'intervista di Laura Longo, poi una breve pausa, Spotlight, e alle 21 torna il telegiornale con Daniele Lorenzetti.
22: A 5 anni dall'ultimo lavoro e dopo 4 tra studi e scrittura, Malika Ayane ha dato alle stampe un nuovo album, Cicale, che curiosamente arriva dopo Animali Notturni, il singolo presentato a Sanremo.
23: Alle cicale potremmo essere tutti, così come allo stesso modo potremmo essere quelli che guardano le cicale con lo sguardo superficiale di chi le giudica perché le vede cantare in una stagione, e allora si aspetta che siano leggere, anche un po' stupidine. Immagina
22: due come noi. 10 tracce dalle molteplici sonorità accompagnano una delle artiste più raffinate della musica italiana. È Detto tra noi il brano che ha anticipato l'album nel video riassume, tra scatoloni di un trasloco, molto del contenuto del disco, che racconta momenti di vita con nuove consapevolezze.
23: Cerco di guardare il presente nelle sue sfumature, nelle piccole scene quotidiane con una certa ossessività e di tradurlo in canzoni.
22: E dopo l'album, Malika Ayane nel mese di novembre sarà in tour nei principali teatri italiani, location intime, per condividere innumerevoli emozioni.
23: Ci sono infiniti mondi dentro il teatro, un po' come nella musica, e quindi è bello poter andare a costruire il proprio lì, dove tanti altri sono già stati ospitati.

Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.

0: Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre vantaggi esclusivi su tutta la gamma in pronta consegna con prezzo a partire da 16.400 euro. Corri in concessionaria, tante altre offerte ti aspettano.
1: Certo volte Cuara! E la mette al centro Lautaro!
2: Qui si vive tutto al massimo.
3: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
4: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
7: Sì! Non smettere mai di giocare!

Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic. Skoda.

0: persone a cui Paolo tiene tantissimo. È un calciatore in erba, era un suo desiderio fare calcio e subito ci siamo attivati perché lui potesse vivere questa esperienza.
1: Ha vinto pure delle medaglie,
0: sì,
1: vedo.
0: Ha vinto delle medaglie con la sua squadra. Mi ricordo i suoi occhi brillanti che mi dicevano: Sara, ce l'ho fatta. È stato molto bello.
2: Sara Beccattini ha una mamma affidataria. I servizi sociali, cioè, le hanno affidato Paolo e nel suo caso lo hanno fatto col consenso dei genitori biologici, che stanno attraversando un periodo molto difficile. Paolo continua a vederli, ma studia, gioca e vive a casa di Sara.
0: Paolo era un bimbo che viveva con le spalle chiuse, con gli occhi verso il basso. È un bimbo che ha aperto le spalle, ha aperto lo sguardo, ha cominciato a frequentare la scuola, si è fatto degli amici.
1: Perché ha deciso di fare questa scelta dell'affido?
0: Io avevo desiderio di fare qualcosa per chi in un momento aveva bisogno. Con mio marito ci siamo detti: noi siamo una famiglia, quello che possiamo offrire alla società e al mondo in questo momento è il nostro essere famiglia. E quindi ci siamo aperti a quest'idea dell'affido.
1: Ci saranno state delle paure?
0: La prima paura che ho avuto penso sia stata la reazione dei miei figli biologici. Quindi arriva un bambino che non arriva dalla pancia della mamma, che come lo accoglieranno, come si sentiranno non abbastanza per noi che andiamo a prenderne un altro di bambino. Però in questo i bambini sono meravigliosi, danno loro le risposte.

0: nell'ultimo report del Ministero delle Politiche Sociali, in Italia ci sono 15.000 bambini in affido. Il 62% di loro vive non con nonni o zii, ma con famiglie diverse dalla propria. Per capire com'è nato l'affido, sono andata a Reggio Calabria. Nel centro della città c'è una porta sempre aperta, quella del centro comunitario Agape.
1: Buonasera, grazie innanzitutto di questa opportunità, 58 anni di storia.
2: Sì, portati con bellezza e siamo nella casa dove tutto è incominciato di Don Italo Calabrò.
0: Mario Nasone e Don Italo Calabrò negli anni 70 hanno messo in discussione un intero sistema. Il loro motto era: chiudiamo gli istituti e apriamo le famiglie.
2: Come sono nati gli affidi da noi? Uno è stato una sera d'inverno, noi siamo stati in un orfanotrofio, 30 km da qui, e c'era una camerata con 30 ragazzini. Quando si prende l'influenza in queste istituzioni si propaga immediatamente a tutti, erano tutti con la febbre a 39 a 40, e Don Calabrò passava nei lettini per incoraggiare i ragazzi, però tornando a Reggio in macchina era furente, ha detto: ma è possibile che quando se in una famiglia un bambino ha la febbre a 40 si mobilano tutti, nonni, parenti, come se fosse chissà quale emergenza, sti bambini nessuno invece li prende in considerazione. Basta questo, ci ha detto, noi dobbiamo fare chiudere questo istituto, e lì è nato poi il progetto, l'istituto si è trasformato, i più grandi abbiamo fatto le case famiglia, e i più piccoli li abbiamo presi in affido.
0: L'affido è nato così, dal basso. Nel 1983 è intervenuto poi il Parlamento, che con una legge ha chiuso gli orfanotrofi e sancito per la prima volta in Italia che i bambini hanno diritto a vivere in una famiglia che garantisca loro cure, istruzione e relazioni affettive.
2: Bisogna fare di tutto perché questo bambino cresca nella famiglia d'origine, però laddove, anche in via momentanea, la famiglia d'origine non ce la fa, per tante motivazioni, per difficoltà, per malattie, allora lì deve scattare una solidarietà della comunità. Ovviamente l'affido è una soluzione temporanea, noi lo chiamiamo un pronto soccorso. Invece di metterlo in una comunità spersonalizzante, gli facciamo vivere per alcuni anni, fino a quando è necessario, un ambiente familiare idoneo, che non è in contrapposizione con la famiglia d'origine, perché l'idea è quella di riportare il bambino nella sua famiglia il più presto possibile.
0: La legge stabilisce infatti che l'affido deve durare di norma 2 anni e che è da preferire alle comunità, perché garantisce al bambino un tasso di familiarità più alto. Ma scorrendo il report del Ministero delle Politiche Sociali si scopre invece che il 65% degli affidi dura più di 2 anni e che il 58% dei bambini vive non con famiglie affidatarie, ma in comunità. A pochi chilometri da Reggio Calabria c'è Villa San Giovanni, un comune di 12.000 abitanti affacciato sullo stretto di Messina. Qui incontro la sindaca Giuseppina Caminiti, che dell'affido ne ha fatto una battaglia.
3: Noi abbiamo il rapporto di 13 ragazzi in affido con più di 30 ragazzi in comunità.
4: Cioè il doppio?
3: Più del doppio. Più del doppio di ragazzi che vanno in comunità. Voi dovete pensare al danno al ragazzo, ma dovete pensare anche all'investimento che grava sulle casse dello Stato, della Regione Calabria, perché a noi un ragazzo in affido costa all'anno 7.500 euro, un ragazzo in casa famiglia costa circa 80 euro al giorno, un ragazzo in comunità costa fino a 160 euro al giorno.
0: Facendo due calcoli, si tratta di 29.000 euro l'anno per una casa famiglia e di 58.400 euro l'anno per una comunità, 8 volte di più rispetto all'affido familiare.
3: Però diciamo una cosa, il ragazzo in comunità vuol dire che siamo davanti ad una situazione molto difficile, e invece tra la casa famiglia e l'affido familiare ci sono assolutamente quasi tutti i casi che noi abbiamo in casa famiglia, potrebbero tranquillamente andare in famiglia.
4: E perché non ci vanno? Perché rimangono?
3: Non ci vanno perché non abbiamo una rete di famiglie pronta ad accoglierli nell'immediato.
0: Se le famiglie disposte all'accoglienza non aumentano, infatti, tutto il sistema rischia di collassare.
3: Col fatto che ci siano pochi affidi e molte case famiglia, qui trovare una casa famiglia in Calabria che possa ospitare i nostri minori è diventato quasi impossibile. Noi ormai andiamo ad Enna, nel Siracusano, a Ragusa, perché i posti quelli sono e invece il bisogno è tanto. Non abbiamo i posti in questa regione, non abbiamo più i posti.
0: Per Marco Giordano, professore dell'Università di Salerno, il paradosso è che in questo modo stiamo spendendo non solo tanti soldi, ma li stiamo spendendo anche male.
5: Non perché le comunità costano troppo, le comunità costano quel che si spende per farle funzionare e che è proprio lo strumento comunità, che è uno strumento specialistico, intensivo, va attivato per coloro che hanno quel bisogno e non per altri. Ma non perché non vi sono famiglie disponibili o perché non ci siamo organizzati, ma perché per quel minore occorre un tempo in una comunità d'accoglienza. Facciamo un esempio: se io ho un appendicite, un attacco di appendicite, non sto a casa con la tachipirina, devo andare in ospedale, quindi ci sta che io possa aver bisogno per un periodo di una risposta tecnico-specialistica, residenziale, quella è la comunità. Le comunità residenziali sono l'intervento migliore che possiamo permetterci quando per quel minore concreto servono. Allora il tema è l'appropriatezza, l'adeguatezza della risposta al bisogno specifico. Noi abbiamo una quota importante di bambini e ragazzi oggi accolti nelle comunità residenziali che avrebbe bisogno di stare in famiglia affidataria.
0: Sostenere le famiglie affidatarie converrebbe a tutti, ci guadagnerebbero le casse dello Stato e soprattutto i bambini. Questa mamma affidataria ha accettato l'intervista ma senza mostrare il volto, perché il suo è un affido segretato, una misura estrema disposta dal tribunale per situazioni ad alto rischio che impone anonimato e nessun contatto con la famiglia di origine.
6: Noi avevamo chiesto due condizioni per essere pronti all'accoglienza. La prima è che non ci fosse una disabilità grave, semplicemente perché non siamo in grado di gestirla. E la seconda è che noi avessimo la possibilità di continuare a viaggiare perché metà della nostra famiglia non è in Italia.
0: La signora e suo marito infatti si sono conosciuti all'Erasmus. Suo marito è straniero e le loro figlie hanno viaggiato fin da piccole per vedere nonni e zii. Viaggiare per loro non è uno svago, ma un modo di essere famiglia.
6: Mentre le operatrici mi affidavano il bambino, lo prendevo in braccio, mi hanno consegnato la sua documentazione. Nell'emozione dei primi momenti naturalmente non l'ho letta al volo, l'ho letta arrivata a casa. Il dettaglio che mi ha colpito era l'esplicito riferimento a un divieto di espatrio. E non le dico la delusione. La delusione è stata enorme perché era quasi un sentimento di tradimento. È stato proprio dire: il tuo progetto di famiglia non ha nessun valore.
0: La famiglia affidataria allora ha fatto istanza al tribunale che ha emesso l'autorizzazione al rilascio del passaporto.
6: Quindi noi ci siamo mobilitati immediatamente, abbiamo contattato il consolato nel paese di origine, presentato tutta la documentazione, abbiamo trovato di fronte un muro di gomma. Il consolato ci ha detto, ma sostanzialmente in soldoni ci hanno detto, lo Stato italiano può dire quello che vuole, per noi la firma deve essere dei genitori biologici.
0: Il problema è questo. Il paese di origine chiede la firma dei genitori biologici, ma per l'Italia questa firma non conta perché ha sospeso la loro responsabilità genitoriale. E anche se esistono dei trattati per casi del genere, l'Italia non li ha fatti valere.
6: Cosa semplicemente viene ignorata? Perché comunque dal punto di vista dello Stato questi bambini hanno una famiglia, hanno un tetto sulla testa, sono nutriti, vanno a scuola, fanno sport. Quindi perché dar loro la possibilità di vedere il Louvre, ad esempio, o di andare a trovare i nonni che vivono in un altro paese?
1: Cioè, lei dice, io e mio marito stiamo crescendo con tutto l'amore, con tutte le cure, un nuovo cittadino e lo Stato ci
6: punisce, ci ignora, ci penalizza, semplicemente per inedia.
0: Firenze incontro l'avvocatessa Emilia Russo. È la presidente della rete Mamme Matte, un'associazione che fa una cosa preziosissima: trovare e formare le famiglie disposte ad accogliere bambini con bisogni speciali.
7: Stamattina mi ha chiamato una giudice per un bimbo di 7 anni con autismo. E lei ha detto: no, ma voi ce la fate di sicuro a trovare famiglia per questo bambino. Però io devo raccontare a questa famiglia che com'è il bambino però cercare anche di dirgli: guarda che tu forse non ce la fai a fare tutte le cose che ti servono per questo bambino, perché la macchina burocratica è lenta.
0: Emilia Russo mi spiega che spesso i bambini arrivano nelle famiglie affidatarie senza codice fiscale, cartella clinica e documenti, perché manca una legge che lo impone.
7: Adesso noi abbiamo una famiglia che sta disperatamente cercando di capire come fare ad avere la 104, perché questo bambino è veramente grave, ha una malattia grave che se succede una cosa nella sua vita potrebbe anche morire. E quindi le serve anche questa 104, anche per avere i permessi, per avere le agevolazioni della 104. E non si riesce ad avere, perché il CAF dice che serve un fascicolo, un documento, e invece ne serve un altro. Poi magari tu chiami l'INPS per capire dove si è interrotta questa pratica, poi devi avvisare il tutore cosa deve fare, poi il tutore magari ha tanti assistiti e non ce la fa a depositare questo modulo subito.
0: Il problema è che intorno a un bambino in affido ruotano tante persone. C'è la famiglia affidataria, ma anche i genitori biologici, i servizi sociali, il tribunale e il tutore. E quando la responsabilità è frammentata, tutto si complica.
7: Tutto quello che è straordinario, e i nostri bambini hanno tanto di straordinario, non possono gestirlo, quindi devono chiedere i permessi, le firme, l'autorizzazione al servizio, al tutore o al genitore.
8: C'è il rischio che un bambino perda opportunità di cura?
7: Sì, a noi è capitato che un bambino non si è potuto operare perché il tutore non ha dato il consenso in tempo.
0: Daniela Bruscino e Gabriele Monaco vivono in campagna. 4 anni fa hanno deciso di accogliere un ragazzo, Kalek, che ora ha 17 anni. Quando viene selezionato per un contratto di lavoro, loro ne sono molto orgogliosi.
9: Ci siamo recati al centro per l'impiego pronti per fare l'iscrizione. Alla richiesta del numero del permesso di soggiorno restiamo un attimino basiti, perché non sapevamo di dover avere un permesso di soggiorno e nessuno mai ce l'aveva richiesto.
8: Cioè, voi davate per scontato?
9: Per me era scontatissimo che il decreto di affido del tribunale con il quale Kalek è affidato alla nostra famiglia, tra l'altro con un affido sine die, era più che sufficiente per procedere all'iscrizione.
0: Da quel momento Daniele e Gabriele passano mesi a studiare carte e vengono rimbalzati dagli uffici del comune a quelli della questura, dal giudice tutelare al Ministero dell'Interno.
9: Il paradosso è che siamo di fronte ad un affido riuscito sicuramente in termini relazionali, in termini appunto di accoglienza, ma che rischiamo di far fallire per un vuoto normativo e quindi per una bega burocratica.
0: A San Miniato incontro Samuele Corsi, un padre affidatario che si è fatto portavoce delle tante famiglie che si sentono abbandonate in questo limbo normativo. Ha scritto centinaia di email dal Presidente della Repubblica ai politici locali.
10: Rido perché veramente chiunque a livello politico ormai conosce il mio nome, io ho scritto a tutti.
0: Quello che chiede Samuele Corsi è una norma anti-rimpallo, che prevede cioè un documento unico del tribunale, valido per tutti gli uffici pubblici, e un documento di viaggio italiano per i bambini legato alla durata dell'affido.
10: Perché tante volte non sappiamo neanche noi qual è il rischio e il limite di alcune scelte che facciamo in tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni con lui. È un po' come se uno va a fare un servizio in ambulanza e io faccio servizio in ambulanza, ma devo pagare il gasolio all'ambulanza, devo cambiare le ruote e in tutto questo devo essere anche contestato da tutte le persone che magari mi vedono fare il servizio e quindi non facilitato. Questo diventa difficile, no?
5: È doveroso accompagnare correttamente gli affidatari sotto questo aspetto. Non è possibile che un affidatario debba annullare la vacanza estiva perché non è arrivato il permesso per portare con sé il bambino che da 6 mesi è in affido. Ma banalmente ci sono comuni nei quali se accogli un bambino a casa tua aumenta la tassa sui rifiuti urbani che paghi. Insomma, è paradossale.

0: Uno è particolarmente volenteroso, che ha avviato quell'affido, ma che nella sua quotidianità deve occuparsi anche di anziani, di disabilità, insomma, nessuno è tuttologo.
1: Per capire cos'è un centro affidi sono andata a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Nella sede dell'associazione La Grande Casa, un'equipe composta da psicologi, educatori e assistenti sociali organizza periodicamente incontri di sostegno per le famiglie affidatarie.
2: L'affido è complicato perché i bambini che vengono accolti in famiglia hanno delle storie importanti alle spalle, hanno dei genitori biologici che vedono costantemente, e quindi è necessario avere cura di queste relazioni, che a volte sono anche faticose.
1: Nel centro affidi ogni famiglia è seguita personalmente da operatori specializzati, reperibili 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. E poi ci sono gli incontri di mutuo aiuto tra i genitori.
3: L'affido è un percorso che ti mette davanti sicuramente ad una sfida, come quella dell'equilibrista che inizia a camminare su un filo, vede degli spazi vuoti che possono far paura, però poi al contempo ha la barra che lo sostiene, che per noi siamo sicuramente in coppia, in famiglia, ma anche moltissimo con la rete delle altre famiglie affidatarie.
1: In Lombardia il sistema dell'affido è organizzato da una legge regionale che prevede centri accreditati gestiti insieme al terzo settore, ma con una regia pubblica. Come mi spiega Liviana Marelli, consigliera nazionale della rete CNCA, sulla carta i centri affidi dovrebbero essere presenti in tutta Italia, ma non essendoci un vero e proprio obbligo, ogni regione ha fatto a modo suo.
4: Volevo dare l'idea della disuguaglianza a livello nazionale rispetto proprio alla presenza dei servizi affidi nelle varie regioni. Questo documento, che è del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ci dice per esempio che in Lombardia noi abbiamo servizi dedicati per il 42% sul territorio e arriviamo alla Calabria, che ha l'8,2%, la Sardegna il 2,5%, quindi è una diversità che poi ricade sui diritti dei minori, perché l'assenza di servizi per l'affido rende, non dico impraticabile, però molto più difficile attivare percorsi di affido.
1: Il piano degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 ha previsto che i centri affidi diventino livelli essenziali di prestazione e ora le associazioni sono in attesa che si definiscano i criteri.
4: Il passo in più che chiediamo, per esempio, è una uniformità di riconoscimento alle famiglie affidatarie attraverso un'estensione, anche qui in tutte le regioni, di un contributo equo. In questo momento le famiglie affidatarie hanno un contributo spese che varia dai 200 euro al mese fino a un massimo di 600, parlo di mese, quindi sono somme irrisorie. Peraltro non tutte le famiglie affidatarie hanno un contributo, perché sempre lo stesso documento di cui parlavo prima ci dice che solo il 52% dei territori prevedono un contributo alle famiglie affidatarie. Le faccio l'esempio: se una famiglia affidataria residente a Muggiò, dico un comune della Lombardia, ma per dirne uno qualunque, ma il bambino viene da Cinisello Balsamo e alla residenza Cinisello Balsamo, quella famiglia affidataria che abita a Muggiò è tenuta a pagare, per esempio, la retta intera del nido, perché accoglie un minore non residente.
5: Così l'affido lo può fare solo chi se lo può permettere economicamente, non dovrebbe essere questo il criterio, no?
4: È proprio vero. Il rischio è esattamente questo. Il rischio è che queste famiglie, seppur appunto appropriate, valide e in grado, alla fine non siano in grado poi di candidarsi per l'affido, perché c'è un'incertezza economica con cui devono fare i conti.
1: E poi c'è un'altra sfida che riguarda l'affido. Per capire di che cosa si tratta, bisogna tornare in Calabria, la regione con il più alto tasso di dispersione scolastica e povertà educativa. A Luca, un comune di 3.400 abitanti, ogni pomeriggio gli operatori di Save the Children e dell'associazione Civitas Soli offrono a bambini e ragazzi uno spazio gratuito, fatto di possibilità. qui si impara a suonare.

0: a muoversi al ritmo. Ma anche a studiare e a dipingere.
1: Uno dei nostri obiettivi è fare in modo che il percorso di vita dei nostri ragazzi sia colorato. Il punto luce è uno spazio dove i ragazzi possono e devono sbagliare, imparare, crescere, costruire, inventare, sperimentare.
0: Si lavora con i bambini ma anche con le neomamme e di fatto questo è l'unico nido gratuito dell'intero comune. Nella sartoria solidale di Reggio Calabria, invece, le operatrici dell'associazione Sole Insieme offrono alle mamme disoccupate, che in Calabria sono tantissime, percorsi di autonomia.
2: Sono situazioni che necessitano un'attenzione particolare perché possono, quella soglia di rischio può aumentare.
0: Mentre nel centro Agape c'è l'unico sportello di ascolto per adolescenti dell'intera città.
3: Prevede proprio la presenza e il coinvolgimento dei genitori. Se riusciamo a tirarli dentro quello che è il percorso di crescita dei figli e le difficoltà che i figli stanno vivendo, è come se forniamo un terreno fertile per dei frutti futuri.
0: Sono tutti presidi sul territorio che promuovono il benessere delle famiglie e intercettano il bisogno prima che si trasformi in disagio. Questi strumenti di prevenzione c'è anche l'affido part-time. In Italia riguarda solo un affido su 5, anche se è prezioso, perché il bambino resta nella sua famiglia di origine e, nell'80% dei casi, i genitori lo accettano senza bisogno di interventi giudiziari.
4: Fare i compiti, portare i bambini a scuola, quando le mamme magari lavorano.
5: Quello che una volta erano i buoni rapporti del vicinato, che c'erano le porte aperte. Noi abbiamo le porte aperte, quando c'è la necessità accogliamo.
6: È necessario creare una mentalità, la mentalità dell'accoglienza, la mentalità della solidarietà, non chiudersi, ma aprirsi alle necessità di tutti e soprattutto dei minori, perché sono loro i veri protagonisti.

0: ecco lunga a schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
1: Il mio stile? La mia scelta.
2: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.

0: Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania. Due caccia italiani della Task Force NATO si sono levati in volo. Von der Leyen domani altri 3,3 miliardi per aiuti militari a Kiev. Crosetto, il passaggio delle navi italiane per Bab el-Mandeb senza attendere l'Unione Europea. Trump, momento cruciale per l'Iran. La violenza sulle donne è un'emergenza di prima importanza, così il capo dello Stato Mattarella al termine della visita alla Stanza Rosa dell'ospedale di Grosseto. Mattarella, necessario prevenire sin dalla scuola. Bruxelles approva il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso ai social agli under 13. Giallo di Pietracatella, tra le piste al vaglio degli inquirenti si fa strada l'ipotesi di duplice omicidio premeditato sulla base di quanto risulterebbe dalle analisi in corso a Berlino. La pioggia agli Uffizi bagna la teca del Bacco di Caravaggio, nella stessa sala dove si è infiltrata l'acqua a 7 dipinti. Il museo, nessuna opera è stata danneggiata. Buonasera, ben ritrovati su Rai News. Dunque torna a salire la tensione al confine orientale della UE. Jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Due caccia Eurofighter della Task Force NATO si sono levati in volo. Le sirene d'allarme sono suonate poi stamane nelle province polacche, al confine con l'Ucraina. Un drone è esploso a circa 4 chilometri dalla frontiera. Il premier polacco Donald Tusk lancia l'allarme attacchi ibridi dalla Russia. Seguiamo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
1: Lublino, in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima, sulla costa baltica, è stato ritrovato un drone russo. Ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
0: Ora parliamo della crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Abbiamo deciso di non aspettare via libera della missione europea Aspides per decidere se le navi italiane possano passare o meno attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Questo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto. Ce ne parla Ilario Piagnerelli.
2: Cosa a me interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
3: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el-Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro. Perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi, alleati dell'Iran, rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. Quello di Bab el-Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-Houthi Aspides, lanciata nel 2024. Per tre volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli Houthi. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi, tra cui l'Italia,
4: e dove sono schierate anche due cacciamine, il Rimini e il Crotone.
0: La premier Meloni ad Oslo per la visita ufficiale in Norvegia, centrata sui dossier difesa, sicurezza ed energia, torna anche sul conflitto in Ucraina e sul piano interno rivendica l'abolizione del bollo auto e apre una valutazione delle proposte delle opposizioni sull'energia. Gabriele Martelloni.
5: visita che mancava da parte di un primo ministro italiano da una quindicina di anni, che acquisisce un significato particolare nel momento in cui le tensioni internazionali fanno salire il prezzo del petrolio e del gas. Ricordiamo che Oslo è un importante fornitore di metano per il nostro paese, anche di greggio, ma in quota minore. Oggi non vengono siglati accordi in questo incontro tra la Premier e il suo omologo norvegese Stor, ma per la Presidente del Consiglio è importante comunque rafforzare la cooperazione con un partner strategico, un importante player energetico come la Norvegia, allargandola a tutte le sfide della sicurezza. Sul piano interno, quanto all'energia, arriva da parte della Presidente del Consiglio, che rivendica come strutturare la misura dell'abolizione del bollo auto nel Consiglio dei Ministri ieri, proprio in chiave di contrasto al rincaro dei carburanti, una risposta alla lettera di Schlein sull'utilizzo che ci può essere dei 14 miliardi dell'Unione Europea, la flessibilità chiesta e ottenuta dall'Italia. E facciamo sentire le parole di Meloni, che sottolinea sono pronta a approfondire questa lettera di Schlein senza pregiudizi.
6: Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
5: Se da Strasburgo von der Leyen propone una cooperazione rafforzata sulla sicurezza tra l'Europa, il Canada e la Norvegia, proprio da Oslo la Presidente del Consiglio avverte che non bisogna creare duplicati con le strutture che sono già presenti nella NATO. La Presidente del Consiglio che ribadisce anche il sostegno a Kiev da parte dell'Italia, un tema affrontato anche nel colloquio con Stor, rilancia sulla proposta di un inviato unico dell'Europa per parlare con Mosca e chiede di non reagire alle continue provocazioni della Russia. Facciamo sentire le sue parole, Polina, a voi.
6: Quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
0: L'abolizione del bollo auto è al centro del dibattito politico, la maggioranza rivendica la misura, per le opposizioni è una mancia elettorale. Ancora scontro poi sulla legge elettorale in vista dell'ultimo passaggio alla Camera. I servizi sono di Antonio Sciotto, poi Eva Giovannini.
7: La maggioranza rivendica l'eliminazione del bollo per il 2027 e replica alle opposizioni. Non è una misura elettorale. Nessuna risorsa verrà tagliata alle regioni, assicura da Forza Italia il vice premier Tajani.
8: Perché sarà massimo 3 miliardi, quindi saranno tutte le regioni, come dice l'articolo 2 del decreto, avranno il rimborso che è previsto.
7: Fratelli d'Italia sfida il centro-sinistra chiedendo se confermerà il taglio del bollo nei prossimi anni nel caso vinca le elezioni.
9: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità, la verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
7: Per una volta l'opposizione potrebbe dirci che abbiamo fatto bene, insiste anche Lupi, noi moderati. Sulla legge elettorale il partito della Premier difende la scelta di mettere la fiducia alla Camera, confidando nella tenuta della maggioranza. Ottimista anche Forza Italia, non temiamo franchi tiratori, ripetono gli azzurri. Sul fronte della Lega, Salvini incontra a Milano governatori e dirigenti del Nord, critici verso la linea del segretario. Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia. Al termine l'accordo è che il ruolo dei territori verrà valorizzato. Un altro leghista, il sottosegretario Morelli, si reca in Sassonia, nel fortino di Alternative für Deutschland, e prova a rassicurare: qui non vedo onde nere.
10: Il più favorevole alla misura dell'abolizione del bollo è Carlo Calenda di Azione, che però precisa: controlleremo nel dettaglio le coperture. Per tutti gli altri partiti d'opposizione è solo mancia elettorale. Per AVS Giorgia Meloni con questa misura ha aperto la campagna per il voto come un cettola qualunque, mentre il Movimento 5 Stelle descrive la misura come una mossa disperata.
11: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
10: Il rischio è un boomerang per i cittadini, dicono da casa riformista, con Matteo Renzi che in un acceso scambio social con la Premier ricorda: quando ero io a tagliare le tasse mi davi del venditore di pentole. Ma pur in un clima di scontro sui temi economici, la segretaria Dem Elly Schlein propone alla Premier un'intesa su clima e caro energia utilizzando i fondi in deroga dell'Unione Europea. E su questa mossa si attira la critica interna del Verde Bonelli, che dice: incomprensibile la mano tesa di Schlein a Meloni, dobbiamo costruire l'alternativa. E resta in primo piano anche il tema della legge elettorale in attesa del passaggio alla Camera. Le opposizioni annunciano battaglia in Parlamento, ma anche fuori, preparando un ricorso alla Consulta, e comunque ricordano: non è questa la priorità degli italiani.
11: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione: garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
0: Il capo dello Stato Mattarella ha emanato il decreto per lo stop al bollo auto, deciso ieri dal Consiglio dei Ministri. Ricordiamo, vale per il 2027 auto di piccola e media cilindrata e moto, una misura che riguarderà circa il 70% dei veicoli in circolazione. Vediamo meglio con Alessandro Marchetti.
12: C'è chi stima risparmi in media da 240 euro a persona. Di sicuro per gli automobilisti l'abolizione del bollo 2027 è una buona notizia. Non riguarderà tutti i veicoli, ma gran parte. Per il governo la platea è di circa 14,5 milioni di mezzi. Il criterio è la potenza. Non si pagherà la tassa regionale sui veicoli fino a 80 kWh. Il dato si può ricavare sul libretto di circolazione. Rientreranno nell'esenzione le city car, le utilitarie, ma anche alcune versioni base, cioè meno potenti, delle auto medie. Sono comprese poi le auto a noleggio e in leasing. Attenzione, si potrà beneficiare solo di un'esenzione a persona. Se poi si paga il bollo per 2 auto di piccola cilindrata, sarà esentata quella meno potente. Chi invece paga sia per auto sia per una moto avrà l'esenzione solo per l'automobile. Abolire la tassa costa alle casse dello Stato circa 2,3 miliardi di euro. Ora andranno garantite le risorse alle regioni che incassano il gettito del bollo. Il governo dovrebbe attingere ai fondi PNRR risparmiati. Intanto l'esecutivo ha ridotto lo sconto sul diesel. Il nuovo decreto introduce dal 18 settembre un taglio più contenuto da 12,2 centesimi, IVA compresa. Varrà fino al 25 settembre, poi si ridurrà ancora. Fino al 5 ottobre, annunciato il governo, sarà in vigore uno sconto da soli 6,1 centesimi. Dopo, ha spiegato la Premier, si interverrà con il meccanismo delle accise mobili.
0: La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nel nostro paese, dove sono avvenuti 34 femminicidi dall'inizio dell'anno. L'allarme del presidente Mattarella, che ha visitato a Grosseto la Stanza Rosa, una struttura per curare e accogliere le donne vittime di violenze. Federica Mango.
13: Non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
14: Un richiamo a fare di più in modo strutturale, a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie, per combattere la piaga della violenza contro le donne, con un impegno prioritario della politica e di tutta la Repubblica. Il presidente Mattarella visita la Stanza Rosa dell'ospedale della Misericordia di Grosseto dopo un'estate di notizie su abusi e femminicidi, l'ultimo terribile, quello di Lorena e Sheri, proprio in Toscana. Al pronto soccorso della Misericordia di Grosseto nel 2009 è nata l'idea del codice rosa e la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori e persone vulnerabili, con procedure certe. L'esempio della Stanza Rosa di Grosseto è da ringraziare.
13: L'intuizione della coralità che richiede un sostegno integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento.
14: Un modello che per Mattarella va esteso e legittimato, perché la tutela delle donne è un tema di credibilità istituzionale. Operatori preparati, capacità di cure cliniche, ma anche ascolto psicologico e prevenzione culturale devono essere accessibili ovunque.
0: E dunque la visita del presidente Mattarella a Grosseto accende le luci sulla piaga della violenza fisica e sessuale sulle donne. In Italia ne sono vittime 3 milioni prima dei 16 anni, come rivela l'Istat. Paola Erba.
15: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere, pari a 244.000 donne, ha dichiarato di aver subito almeno una forma di violenza fisico-sessuale prima dei 16 anni. A dirlo è il nuovo rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, indagine condotta tra marzo 2025 e gennaio 2026. Le tipologie più diffuse di violenza sono le spinte, gli strattonamenti, gli schiaffi, fino alle forme più gravi, calci, percosse con oggetti o ferite con un'arma. Per quanto riguarda invece la sola violenza sessuale, è stata subita prima dei 16 anni dall'8,2% delle donne italiane e dal 3,4% delle straniere. A preoccupare è soprattutto la precocità degli abusi e il fatto che nella maggior parte dei casi le violenze avvengono per mano di persone conosciute dalla vittima, parenti soprattutto. Dal 2017 l'Istat ha iniziato a rilevare anche i dati relativi al sistema della protezione delle donne vittime di violenza, cioè le case rifugio, dove le donne possono essere ospitate in condizioni di sicurezza, e i centri antiviolenza. Al momento in Italia sono 409 questi centri e hanno accolto nel 2024, cioè nell'ultimo anno di rilevazione, oltre 61.000 donne. Nel 2026 per questi centri sono stati stanziati circa 93 milioni di euro. I centri antiviolenza sono nati all'interno dei movimenti femministi negli anni 70. La loro istituzionalizzazione avviene però solo nel 2013 con il riconoscimento della Convenzione di Istanbul e con la prima legge sulla violenza di genere.
0: Parla di pericoli esistenziali Re Carlo III d'Inghilterra ai big dell'intelligenza artificiale, da lui convocati in Scozia per riflettere sul potenziale impatto delle nuove tecnologie. Ce ne parla da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
16: Una tecnologia al servizio dell'uomo che rispetti la natura e l'umanità. Il Re Carlo conclude il forum sull'intelligenza artificiale in Scozia, convocato dalla King Foundation con i big dell'informatica e i grandi operatori di AI. Ci sono pericoli esistenziali se l'intelligenza artificiale cadesse nelle mani sbagliate e dobbiamo fare in modo che ci siano delle salvaguardie prima che sia troppo tardi. Abbiamo il compito non solo di far avanzare la tecnologia, ma di assicurare che essa resti fermamente utile alle comunità, all'uomo, alla natura. Così il re. Un tema di grande dibattito internazionale che il sovrano ha voluto focalizzare soprattutto nell'ambito della sua filosofia dell'armonia che ispira il suo operato. E proprio oggi il Times pubblica un'inchiesta in cui documenta una campagna di fake news con intelligenza artificiale all'estero e con oggetto i componenti della famiglia reale. Un modo per destabilizzare e indebolire l'istituzione secolare inglese che ha così tanta fama nel mondo.
0: Stop ai social per i più piccoli, nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act, le cui misure erano state annunciate ieri nel discorso di Ursula von der Leyen. Lara Martino.
17: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
18: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
17: Con l'EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
0: Giallo di Pietracatella, madre e figlia avvelenate con la ricina, potrebbe essere vicino a una svolta, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per omicidio e saranno decisive ora le consulenze dell'istituto tedesco. Nicola Tupputi.
19: Gli inquirenti che stanno lavorando al giallo di Pietracatella sarebbero a conoscenza di elementi certi a sostegno delle indagini per duplice omicidio premeditato. A riportare la notizia sono fonti di agenzie di stampa, secondo cui anche gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero comunicato per vie informali indicazioni a sostegno di questa ipotesi. Inoltre, in attesa della relazione finale, dalle analisi effettuate nei laboratori tedeschi sarebbero emerse anomalie riguardo alla presenza di ricina sui reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione. Bocche cucite da parte degli inquirenti che da noi contattati non confermano. Le indiscrezioni sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita arrivano il giorno dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli. Il direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, ieri in un'intervista alla trasmissione di Rai 2 ore 14, non aveva escluso l'ipotesi dell'incidente.
20: Continuo a sostenere che fino a prova contraria è accidentale. Perché no? Noi abbiamo avuto 7 casi precedenti pubblicati nella letteratura scientifica di intossicazione accidentale per errore, per confusione di semi. Procura, questura fanno il loro lavoro e fanno tutti i loro accertamenti, ma io non posso escludere l'accidentalità.
21: Potrebbe non essere omicidio.
20: Per carità.
0: Il rabbino ha aggredito a Milano l'assalitore e contestato anche l'odio razziale, disposto l'obbligo di firma. 2 denunciati a piede libero. Elena Scarrone.
22: Andavo a scuola a prendere i miei figli. Ci sono 3 arabi intorno a me. Uno di loro ha preso il mio cappello, l'ha messo sul suo testa per prendermi così in giro. Ho preso i cellulari, inizio a fare le foto. Allora, uno delle 3, girato a me, mi ha dato un calcio che mi ha fatto scendere dalla marciapiede alla strada così.
23: L'aggressione davanti alla fermata del bus Bande Nere, periferia ovest di Milano. Grazie alle immagini del cellulare del rabbino, la polizia ha fermato poco dopo i 3 ragazzi. Un 20enne tunisino accusato di lesioni che avrebbe sferrato il calcio è stato arrestato. Il giudice ha disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana. Indagati a piede libero un 19enne marocchino e il fratello del tunisino di un anno più grande. Nato a Como, ha raccontato ai giornalisti la sua versione, negando la violenza fisica.
24: Avrà l'età di mio padre, non gli alzerei mai le mani. Volevamo andarcene via, lui ci inseguiva per la strada facendo il video.
23: Negli stessi minuti in aula il fratello ha però ammesso di aver sferrato il calcio per rabbia quando il rabbino gli ha ripresi col cellulare, ma ha negato di aver agito per odio razziale o religioso. Non sapevo che fosse ebreo, avrebbe detto, una versione ritenuta dal giudice non credibile visti gli indumenti e il copricapo indossati dalla vittima. Contestato ai 2 fratelli, entrambi con precedenti di polizia per furto, il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il 21enne studente al Politecnico non potrà tornare a Milano per un anno. Nel foglio di via della Questura si parla di brutale violenza nell'aggressione, di allarme sociale, di pericolosità sociale del giovane. La Procura ha chiesto l'acquisizione delle telecamere della zona. I ragazzi si dicono pronti a chiedere scusa.
0: Il maltempo, che oggi sta colpendo prevalentemente al nord, da domani si sposta al centro-sud. Temporali e allagamenti a Firenze, agli Uffizi. Piove sulla teca del Bacco di Caravaggio, una tela temporaneamente rimossa, la sala sarà poi riaperta domani. Sentiamo Valerio Scarponi.
25: In 20 minuti si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
26: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
27: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
26: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
27: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata sì. Via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
26: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
25: Ci deve essere qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
28: Guardi, i rischi del fuoco. Ah, che ha lavato lei?
26: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti soprattutto nella zona di Boboli. Agli Uffizi, come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale. A Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade. Viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico. La scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi, locali allagati e difficoltà alla circolazione.
0: Adesso voltiamo decisamente pagina, ci occupiamo di musica perché è arrivato Paparazzi, primo brano del prossimo album di Cesare Cremonini che sarà intitolato Amateur. Sarà possibile ascoltarlo dal vivo nel tour che partirà a novembre, nel quale si aggiungono anche altre date. Alessandra Sacchetta su questo, poi ci ritroviamo dopo una brevissima pausa.
1: Come si fa a chiudervi la bocca?
2: Lo aveva detto, l'ho fatto. Quello che incontriamo nel primo brano del nuovo prossimo album di Cesare Cremonini intitolato Paparazzi è un sound nel quale lo stile del pop britannico si avvicina al rock. Canzone graffiante ed ironica contro il mondo del gossip.

questo punto non vediamo l'ora di ascoltare tutto l'album Amateur che Cesare presenterà proprio nella capitale britannica. E vedremo cosa combinerà insieme a Sig, il personaggio dal teschio dorato, che scarnifica la musica e quello che gli gira intorno dal superfluo.

Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Serenità.
1: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da 19.990 euro.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
2: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamola. Lei è Alice. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
3: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus. Vai in negozio o su A2A.it. A2A, Life Company.
5: Il mio stile? La mia scelta.
6: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
7: Kia. Movement that inspires.

Allora, 21:30 di questo 17 settembre, ben ritrovati su RaiNews. Ripartiamo da alcuni temi internazionali. La violenta controffensiva saudita in Yemen, questo nel tentativo di ricacciare i ribelli filo iraniani Houthi lontano dalla costa. Ci sono stati attacchi di droni con vittime e feriti.

0: in territorio arabo. Ora anche Pakistan e Turchia minacciano di entrare in guerra al fianco di Riyadh. Il punto con il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
1: La controffensiva delle forze governative yemenite tenta di indebolire le posizioni conquistate dagli Houthi lungo tutta la costa e sulle isole del Mar Rosso, con bombardamenti mirati nella provincia di Ajah, al confine con l'Arabia Saudita, sul porto di Mocha e sulle alture strategiche di Kabub, che dominano lo stretto di Bab el Mandeb, dove sono in corso anche violenti scontri sul terreno. 3 bambini sono rimasti uccisi. Un drone lanciato dai ribelli sciiti è stato intercettato in territorio saudita, ma cadendo ha centrato un edificio, causando un morto e 2 feriti. Gli Houthi hanno diffuso immagini che provano l'abbattimento ieri di un caccia saudita F-15 nella provincia di Marib. L'aviazione del regno in una settimana ha condotto oltre 500 attacchi aerei contro i ribelli. Intanto i nuovi sfollati dall'inizio di settembre sono diventati più di 120.000, aggravando una situazione umanitaria resa già catastrofica da 12 anni di guerra. Turchia e Pakistan, che ad agosto avevano firmato con l'Arabia Saudita il patto della Mecca, la cosiddetta NATO islamica, minacciano ora di entrare nel conflitto. Ankara definisce il controllo Houthi sul Mar Rosso una minaccia globale e il Pakistan afferma che è venuto il momento di applicare l'accordo per difendere Riyadh. La Cina, artefice dell'intesa che nel 2023 aveva ripristinato i rapporti diplomatici tra Teheran e Sauditi, secondo alcune fonti, preme sull'Iran affinché fermi gli Houthi.
0: E nuovi raid israeliani contro il Libano mentre si scava tra le macerie del palazzo crollato a Gaza City. Il premier Netanyahu parla alla base del suo partito, il Likud, propone una legge per revocare la cittadinanza a chi diffama lo Stato di Israele, dice l'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
2: Non si placa la polemica in Israele. Il primo ministro Netanyahu torna a parlare del film NASA, premiato a Venezia, che mostra le testimonianze dei soldati dell'IDF sull'uccisione dei civili a Gaza. Netanyahu promette di promuovere ben 2 nuove leggi. Una prevederebbe la revoca della cittadinanza a chiunque diffami i soldati delle forze di difesa israeliane. C'è chi decide invece di protestare recandosi sotto la casa dei genitori di Rachel Zor, una delle autrici del documentario. Decine di attivisti di estrema destra, sostenitori del ministro per la sicurezza Ben-Gvir, mercoledì sera invitavano i seguaci di recarsi nel paesino israeliano di Savion, incitando alla pena di morte per i 2 autori del documentario che definiscono i traditori. A Gaza City terminano i soccorsi sotto le macerie del palazzo crollato di 6 piani. 21 le vittime, la maggior parte erano i bambini. Rimane solo chi, fra le macerie, cerca i resti della vita perduta. Più di 2 milioni di palestinesi rimangono confinati a circa un terzo della striscia di Gaza, vivendo principalmente in tende o in edifici danneggiati come quello crollato a Gaza City, rischiando di morire dalle conseguenze della guerra.
0: È una delegazione di sinistra per Israele in visita in questi giorni in Medio Oriente a sostegno della locale opposizione in vista delle elezioni politiche del 27 ottobre. Tra le personalità incontrate l'ex primo ministro Ehud Olmert, il leader dei democratici israeliani Yair Golan. In agenda incontri con esponenti politici palestinesi. Sentiamo allora un commento di Emanuele Fiano, sinistra per Israele.
3: La nostra delegazione è venuta in Israele per ascoltare le voci che in Israele e tra i palestinesi si battono perché questa terra abbia un giorno una speranza di riconciliazione, di pace e venga interrotto l'odio, e per portare in Italia e in Europa queste voci, perché si conosca la realtà di queste società che da noi non si conosce.
0: Il conflitto in Ucraina ha un bivio decisivo. Mosca critica le nuove sanzioni americane e il paese torna al voto da venerdì a domenica per le elezioni politiche. Allora, da Mosca la corrispondente Caterina D'Oglio.
4: Le sanzioni USA sono un atto ostile che certamente complicherà gli sforzi per la pace in Ucraina. Questo è il commento del portavoce del Cremlino Peskov all'ampio pacchetto di sanzioni varate dagli Stati Uniti contro Mosca. È la prima volta dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Obiettivo: privare Putin delle risorse finanziarie per sostenere la macchina bellica. Il leader ucraino Zelensky ringrazia gli Stati Uniti. Le sanzioni, dice, sono uno strumento potente imminente, ma avverte Kiev sta preparando nuove operazioni a lungo raggio per esercitare pressione sul nemico. Intanto proseguono gli attacchi incrociati ed è in questo clima che i russi sono chiamati alle urne per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento. Sono le prime

0: elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto. Il risultato appare scontato dopo l'eliminazione di Yablokov, l'unico partito russo dichiaratamente pacifista. Il pericolo per il Cremlino è l'astensionismo. Putin ha lanciato un appello alla popolazione: facciamo vedere che siamo uniti. Ha detto che milioni di persone sostengono i nostri soldati.
1: Il popolo svedese ha votato per una nuova direzione per il paese. Con queste parole ha annunciato le dimissioni da premier Kristersson dopo la vittoria di misura alle elezioni politiche della coalizione guidata dai socialdemocratici. A scrutinio ultimato, il blocco rosso-verde guidato dall'ex premier Magdalena Andersson ha conquistato 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del centrodestra del premier uscente. La Andersson, prima donna a diventare premier in Svezia, si avvia dunque a tornare alla guida del governo. Caro carburante, accende la protesta dei portuali e dei pescatori in Francia, blocchi nei porti. Il corrispondente Gavino Moretti.
2: Inizia all'alba la protesta dei pescatori contro il caro carburanti. Sono le 6 del mattino quando 7 battelli si legano l'uno all'altro e impediscono l'accesso al porto di Nizza. Tra le conseguenze, un traghetto diretto verso la capitale della Costa Azzurra viene dirottato in Italia al porto di Savona. Altri manifestanti bloccano l'accesso a un deposito di carburante a Frontignan in Occitania. Il motivo è sempre lo stesso, spiega un pescatore: uscire in mare non serve più a niente. Quando rientriamo e facciamo il pieno di gasolio, vediamo che non abbiamo guadagnato nulla. La ministra della pesca, Catherine Chabot, incontra per ore i rappresentanti della protesta, poi assicura che il governo si impegna ad andare oltre il sussidio di 35 centesimi per ogni litro di gasolio acquistato, se i prezzi aumenteranno ancora. In cambio i pescatori promettono di togliere i blocchi in ogni porto francese. Resta però forte la preoccupazione del governo per un ritorno dei gilet gialli in piazza a causa del carovita. Anche oggi si sono moltiplicati gli appelli sui social per tornare a manifestare in tutta la Francia sabato 17 ottobre.
1: Un bambino di 6 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione in un palazzo a Montelanico, provincia di Roma. È stato trasportato al Policlinico Gemelli, ora in gravissime condizioni. E secondo quanto ricostruito era da solo in casa. Viviana Spinella.
3: Abbiamo visto questo ragazzo, stava a penzoni sul balcone.
4: Aiuto. Noi dal campo l'hanno visto, siamo corsi, abbiamo scavalcato qui.
5: Forse in cerca di un giocattolo, di certo un movimento di troppo. Dal balcone di casa il piccolo, 6 anni appena, perde l'equilibrio, precipita un volo di 10 metri dal terzo piano di questo appartamento di Montelanico, piccolo comune in provincia di Roma.
6: Mio nipote l'ha preso in braccio e l'ha portato qui a pronto soccorso, tutto lì. E il bambino non stava bene.
5: Sono proprio dei bambini che giocano nel campetto di fronte a intervenire per primi. Uno dei più grandi, di soli 14 anni, lo porta al punto di primo intervento, ma le condizioni da subito appaiono gravissime. Per lui si rende necessario il trasporto in eliambulanza al Gemelli. Secondo quanto appurato dai carabinieri di Colleferro, coordinati dalla procura di Velletri, il piccolo in quel momento era solo in casa. La famiglia, di origini colombiane, da poco in affitto in questo condominio. La madre al lavoro come badante a Roma, il padre con la figlia di poco più grande lo avrebbe lasciato in casa mentre dormiva, giusto il tempo di una commissione, poi la tragedia.
7: I genitori sono vicini al bambino, è una brava famiglia, loro stanno in ospedale, stanno seguendo gli sviluppi. I soccorsi sono stati molto rapidi, sono intervenuti prima appunto gli operatori del 118 di Montelanico e poi il bambino è stato lì trasportato al Gemelli.
5: Tutta la comunità di questo piccolo paese è scossa e prega per lui.
8: Bel bambino. Stiamo aspettando notizie, speriamo bene, speriamo veramente bene perché...
1: 100 persone indagate al termine di una maxi inchiesta coordinata dalla Procura d'Imperia nel carcere di Valle Armea. La polizia ha scovato ingenti quantità di stupefacenti proprio all'interno delle mura dell'istituto di pena. Lucia Pescio.
9: Bande rivali che gestivano il mercato della droga in carcere stupefacente che entrava in cella per poi essere rivenduto a prezzi altissimi con una rete perfettamente organizzata. Approvvigionamento, spaccio, vendita al dettaglio, così la squadra mobile di Imperia con la polizia penitenziaria di Torino ha notificato almeno 100 avvisi di garanzia tra detenuti ed ex detenuti della casa circondariale di Sanremo.
10: Si erano create delle fazioni all'interno del carcere, ci sono episodi documentati all'interno dell'indagine in cui evince una vera e propria contesa tra le due fazioni che culmina poi con dei episodi di violenza.
9: Un giro di spaccio che ha portato a perquisizioni e sequestri di decine di telefoni cellulari e armi rudimentali. Ruolo chiave anche quello dei familiari dei detenuti che provvedevano dall'esterno al pagamento dei debiti di droga. Tra gli indagati anche un agente di polizia penitenziaria e una psicologa del carcere che avrebbe dato supporto alle attività illecite. Una situazione di degrado evidenziata nelle ultime ore anche dalla Camera Penale del Ponente Ligure, impegnata in questi giorni in una campagna nazionale sulle condizioni nelle carceri italiane.
11: È da anni che ci battiamo per avere un carcere diverso, un carcere a misura d'uomo, un carcere dove si lavori, dove si possa fare formazione e dove con un sistema trattamentale adeguato si abbatte notevolmente la percentuale di recidiva e quindi è chiaro che è funzionale al discorso sociale.
9: E Sanremo ne è un drammatico esempio, con un sovraffollamento del carcere pari al 126%, 219 posti per 277 presenze effettive.
1: Impedire le frodi sulle borse di studio e incentivare il merito, illustrati a Roma i risultati della collaborazione tra Ministero dell'Università e Guardia di Finanza. Danilo Sinibaldi.
12: Oltre 2.100 interventi di verifica su 8 milioni di euro erogati per le borse di studio e altre prestazioni a favore del diritto allo studio universitario. Contratti di erogazioni fittizi, autocertificazioni false, accertate percezioni indebite per oltre 1,5 milioni di euro. È il bilancio della collaborazione tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Guardia di Finanza, illustrato in una conferenza stampa a Roma. Il progetto mira a garantire che i fondi destinati al sostegno degli studenti meritevoli vada a chi ne ha effettivamente diritto.
13: I risultati sono stati ragguardevoli, con milioni di recuperi rispetto a borse di studio erogate e anche però con circa 1 milione di borse di studio che sono state bloccate prima dell'erogazione.
12: Il lavoro di scambio di dati e informazioni tra le Fiamme Gialle e il MUR continua per aumentare la prevenzione di abusi e si estende anche al controllo nelle assegnazioni degli alloggi destinati agli studenti meritevoli ma privi di mezzi.
14: La Guardia di Finanza ci ha aiutato a fare chiarezza, la stessa cosa stiamo chiedendo loro di fare, come sempre sono al nostro fianco, per i 63.220 posti letto che noi abbiamo predisposto sulla base del bando PNRR, perché vengano gestiti in maniera corretta e perché, come sempre, quel 30% di diritto allo studio che garantisce 2.000 posti letto gratuiti a 2.000 ragazzi vengano erogati nella maniera più corretta.
1: Si moltiplicano le iniziative in vista del 4 ottobre per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. A Roma, nel convento dei Santi Apostoli, i giornalisti hanno raccontato i fioretti del Santo Patrono d'Italia, un evento patrocinato dall'Ordine del Lazio con Davide Rondoni, poeta e presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni. Gli interventi hanno portato al pubblico interpretazioni originali di una delle opere più conosciute di Francesco, evidenziando come dietro la semplicità di questi racconti si ritrovino temi profondamente attuali, l'ascolto, la ricerca della verità, l'incontro con l'altro, le paure e le speranze dei più fragili. E ora per il nostro faccia a faccia Paolo Maggioni ha incontrato Adriano Panatta. Il giornale torna alle ore 22 con Elisa Dossi.
15: 50 anni fa si gioca la finale degli internazionali di Roma e il Foro Italico è una bolgia. In campo c'è il ragazzo magico del nostro tennis, Adriano Panatta. Il tuo primo ricordo, Adriano, di quella giornata?
16: Il mio primo ricordo è che arrivo al Foro Italico per giocare alla finale e all'entrata giocatori mi chiedono il badge. Io non ce l'avevo, dovevo giocare alla finale, forse mi sembrava superfluo. E mi detto non può entrare.
15: Respinto?
16: Sì. Allora dico vabbè, trovate un altro per fare la finale. E me ne sono andato.
15: E dove ti hanno riacciuffato?
16: Alla macchina, io stavo prendendo la macchina per andarmene a casa, davvero?
15: Rischiavi di non vincere per il badge?
16: Beh, non credo che avrebbero lasciato le cose così.
15: Senti, giocare al Foro Italico contro di te, ma anche contro Barazzutti, contro Paolo Bertolucci, contro Zuccarelli, non era semplice, perché era una vera e propria bolgia e certe volte gli avversari sono scappati a un certo punto.
16: Sì, però questa storia è vero, cioè, quando giocavamo noi italiani, specialmente io che ero romano, per cui si sentiva ancora di più, in effetti era complicato per i nostri avversari. Però il pubblico del Foro Italico era spietato quando noi non giocavamo bene, per cui era un'arma a doppio taglio, cioè o riuscivi a giocare bene e a vincere, altrimenti ti facevano a pezzi.
15: C'era una specie di logione da cui ti hanno anche gridato degli improperi irripetibili, certe volte per spronarti.
16: Sì, non so se per spronarmi, spero. però sì, capitava che ti dicessero delle battutacce in romanesco.
15: Senti, ma è vero che la rockstar Adriano Panatta, nei giorni in cui si giocava sulla Terra Rossa, in particolare a Roma, si trasformava in un monaco?
16: No, io mi trasformavo in monaco molto tempo prima, cioè io ci tenevo, ma non solamente io, tutti quelli, diciamo, i giocatori italiani, spagnoli, francesi, diciamo, quelli li chiamo mediterranei. Per noi era molto importante vincere Roma, vincere Parigi, vincere anche Monte Carlo, c'erano anche i tornei in Germania, sempre sulla terra battuta, cioè in Europa. Eravamo molto europei. E io per 2-3 mesi facevo le cose come le farebbe oggi Sinner, diciamo, ecco.
15: Mezzi duri, però ne valsa la pena.
16: Poi basta, poi dopo uno andava al mare, adesso non ci vanno mica al mare.
15: Immagino. Senti, Guillermo Vielas, il tuo avversario, entra in campo molto convinto e all'inizio è stata durissima quella partita.
16: Vielas era un giocatore molto forte, era lui e Borg erano i più forti sulla terra battuta in quell'anno lì. Si alternavano alle vittorie, però io mi trovavo bene sia con l'uno, cioè con Vielas, sia con Borg. Con Vielas in particolare io gli davo molto fastidio perché lo anticipavo molte volte a rete, giocavo molto variato, poi lo vedevo che mi soffriva, insomma. Eravamo molto amici, perché lui quando arrivò in Italia diventò molto amico sia mio che di Paolo Bertolucci, lo portavamo sempre con noi.
15: Primo set lo porta a casa lui?
16: Primo set lo vince facile lui, poi c'è una bella lotta nel secondo set che vinco io al tie break, poi il terzo set gioco bene, lo porto a casa abbastanza facilmente, e poi c'era il riposo, perché dopo 3 set, ecco, adesso è 2-3 la finale, invece prima era 3-5. E durante il riposo ero abbastanza fiducioso, insomma, abbastanza.
15: Senti, durante tutta la partita però c'è anche un secondo avversario, perché segna quella sfida, quella finale, un prima e un dopo nella storia anche della televisione. Cioè c'è Gianni Minà a fianco a te con la telecamera anche durante i cambi campo che ti marca uomo e quando cerchi di concentrarti ti chiede ma allora ti concentri e ti, quasi ti fa perdere la concentrazione, un po' ti insegue, è una grande amicizia, ma è stato...
16: No, intanto bisogna dire che Gianni Minà, Gianni era un fuoriclasse come giornalista straordinario, poi noi eravamo molti amici, cioè noi ci frequentavamo anche fuori del campo, facevamo parte, una volta si diceva, della stessa compagnia, e per cui non mi ha dato così fastidio, onestamente. Sono rimasto sorpreso, soprattutto quando è venuto in campo, al cambio di campo proprio.
15: Si vede che aveva il badge lui.
16: Lui forse c'aveva il badge, sì. Esatto. Ed è stata una cosa che ha fatto, come dice, storia, perché oggi non si può neanche poter immaginare una cosa del genere. Gli sparerebbero un cecchino, gli sparerebbe da fuori del campo. Erano altri tempi, era tutto quanto un po' più umano.
15: Senti, c'è quel lungo corridoio che porta dal campo agli spogliatoi e nelle immagini meravigliose di Gianni Minà si vede che lo attraversi con il tuo maestro, con Mario Belardinelli, siete quasi abbracciati in quel momento e in qualche modo questo racconta anche di un rapporto che quel giorno al suo suggello.
16: Sì, ma il tunnel foidanico è famoso perché praticamente dagli spogliatoi c'è un lungo corridoio che sarà più o meno, non dico 100 metri, ma quasi, che poi arriva al campo centrale. E io lì stavo parlando con Belardinelli ed è apparso un'altra volta Gianni a farmi delle domande, però gli ho risposto sempre cortesemente.
15: Davvero, una plomb invidiabile. E il rapporto con Belardinelli è simile al rapporto che c'è adesso, ne abbiamo parlato tanto anche la domenica sportiva, tra questi ragazzi tennisti di oggi con altre sollecitazioni ai loro coach. Era il tuo maestro proprio da ragazzo, ti ha accompagnato in tutta la tua carriera.
16: Ma Mario Belardinelli per noi è stato un secondo padre,

0: Sì, non ci seguiva tanto, ma poi c'aveva da fare anche altre cose. E noi non avevamo il coach al seguito o, diciamo, il gruppo di assistenza, come li chiamo io. A quei tempi lì non esisteva proprio, non c'era proprio.
1: Senti, il match point lo ricordi?
0: Il match point me lo ricordo perché Vilas ha fatto, credo, una palla corta sul mio dritto. La palla corta è improbabile perché non era certamente il suo colpo migliore. Io sono arrivato abbastanza facilmente e ho chiuso in lungolinea. Sì, quello me la ricordo, anche perché la Rai l'ha fatta vedere 100 volte, per cui me la devo ricordare per forza.
1: Senti, poi cosa succede? Succede che...
0: Succede, beh, che la gente entra in campo e grandi festeggiamenti.
1: Giampiero Galeazzi.
0: C'era Giampiero a bordo campo, che mi fa l'intervista, insomma è stata una giornata abbastanza, una giornata particolare.
1: Quanto dura la felicità, Adri?
0: 3 secondi, forse 4, se uno si distrae 5, perché è quella gioia grande, immensa che ti arriva dentro e poi basta, poi uno ritorna a ragionare. Sì, di quello che ha fatto, logicamente è contento, ma si ricomincia da capo, per cui almeno a me mi prendeva una grande malinconia. Non so se è un fatto psicologico, se capitava solamente a me, ma ho sentito anche tanti altri giocatori che hanno avuto la stessa sensazione.
1: Una malinconia dolce, però, no? Che si
0: No,
1: accompagna.
0: dolce anche perché sei stanco. Ho giocato 4 ore più o meno. Però è quella cosa, è come la coperta di Linus, no? Ti avvolge e ti fa una coccola.
1: Le coccole le fanno anche gli amici, qualche volta. Abbiamo un videomessaggio per te. Sì.
2: Caro Panatta, mi dicono che 50 anni fa, più o meno, tu avresti vinto l'Internazionale di Roma. Boh, non so, non ricordo, mi sembra strano. Anche perché, cioè, che tu abbia vinto qualcosa senza avermi al tuo fianco mi risulta praticamente impossibile. Però, a parte gli scherzi, in quel periodo c'era un solo giocatore al comando che si chiamava Adriano Panatta e che, anche se mi costa molto dirtelo, beh, in quel periodo hai fatto grandi cose. Hai fatto grandi cose e che dire, nonostante abbia dovuto sopportarti anche con una punta, anche lo sai, di invidia e di gelosia profonda, dopo così tanto tempo te lo dico, bravo, sei stato bravo. Un periodo, però grande, praticamente imbattibile.
0: Chi è?
1: E credo sia Paolo Bertolucci.
0: Non è neanche riconoscibile,
1: Dici
0: si è
1: addirittura così.
0: invecchiato in una maniera.
1: Beh,
0: No.
1: credo sia la danza che non ho aiutato.
0: Paolo, che mi fai complimenti, non è
1: Hai
0: normale.
1: visto? Infatti è un'esclusiva.
0: Non mi ha mai detto una volta bravo, hai giocato bene, bravo per la vittoria.
1: Tu hai i piedi ben piantati nel futuro, ce lo racconti sempre, sei uno che smitizza anche il suo mito, però il 76 è il tuo anno magico perché 2 settimane dopo vinci a Parigi, a Roland Garros, a fine anno vincete la Coppa Davis in Cile. Ci penso ogni tanto quel 76?
0: Sì, no, ci penso e ancora oggi non riesco a capacitarmi come sono riuscito a fare, perché l'impresa più grande forse è stata Roland Garros, a parte, diciamo, che è un torneo molto più grande perché dura 2 settimane, ma a quei tempi lì il Roland Garros veniva subito dopo, per cui io ho vinto Roma la domenica e lunedì mattina sono partito per Parigi per giocare, poi ho giocato martedì. Per cui ero molto stanco, infatti ho rischiato anche a Parigi al primo turno con un match point contro. Vedi, la vita è strana, no? 11 match point contro al primo turno al Foro Italico, un match point contro a Parigi al primo turno e vedi, oggi non saremo qui io e te a fare un'intervista di 50 anni.
1: Un'ultimissima cosa, proprio con il tuo mito, vedi un altro Panatta alle viste? Sì, no, o meglio di no?
0: Ce n'è uno meglio, c'è Sinner, che logicamente è il numero uno del mondo.
1: Ma anche oltre il campo.
0: Oltre il campo, ma no, ma sono cambiati i tempi, dai. Prima c'era, come posso dire, un tennis un po' più romantico, possiamo dirlo. C'era un tennis molto più.

0: umano, c'era un tennis in cui tutti noi, ma non solamente a Roma, quando giocavamo a Roma, ma in tutto il mondo eravamo molto più vicini ai tifosi. Non, adesso è tutto un po' blindato, c'è tutto un protocollo. Onestamente non so se mi sarei trovato a mio agio in questi tempi qua.
1: Adriano, grazie, ti chiedo proprio l'ultimissima cosa. È la vittoria più bella della tua vita, più bella, non più importante, quella lì?
0: Beh, dal punto di vista sentimentale sicuramente sì, perché io in quel campo lì, dove ho vinto, sono entrato la prima volta nel 1959, avevo 9 anni e ho cominciato a giocare a tennis proprio lì al Foro Italico, per cui meglio di così.
1: Grazie.
0: A te.
2: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua, da 21.900 euro.
3: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
4: E allora? C'è Pril.
3: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
4: E allora? C'è Pril.
2: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
4: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
5: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. L'i10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid, da 24.900 euro. Scopri l'i10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.
6: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
7: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni, con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Nuova Suzuki e-Vitara.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Anche domenica.
2: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
3: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania. Due caccia italiani della Task Force NATO si sono levati in volo. Von der Leyen domani altri 3 miliardi e 3 di aiuti militari a Kiev. Crosetto, predisporre verifiche per garantire il passaggio delle navi italiane per Bab el-Mandeb se il quadro giuridico lo consentirà. Trump, momento cruciale per l'Iran. La violenza sulle donne è un'emergenza di prima importanza, così il capo dello Stato Mattarella al termine della visita alla Stanza Rosa dell'ospedale di Grosseto. Mattarella, necessario prevenire sin dalla scuola. Bruxelles approva il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso ai social agli under 13. Giallo di Pietracatella. Tra le piste al vaglio degli inquirenti si fa strada l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato sulla base di quanto risulterebbe dalle analisi in corso a Berlino. La pioggia agli Uffizi bagna la tela del Bacco di Caravaggio. Nella stessa sala dove si è infiltrata l'acqua, 7 dipinti. Il museo, nessuna opera è stata danneggiata. Le 22, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. Torna a salire, lo avete sentito anche dai titoli, la tensione al confine orientale dell'Unione Europea. Jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e due caccia Eurofighter della Task Force NATO si sono levati in volo. Le sirene d'allarme sono risuonate questa mattina nelle province polacche al confine con l'Ucraina e un drone è esploso a quasi 4 chilometri dalla frontiera. Il premier polacco Tusk lancia l'allarme attacchi ibridi dalla Russia. Seguiamo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
1: A Lublino e in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima, sulla costa baltica, è stato ritrovato un drone russo. Ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
0: Veniamo alla crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Abbiamo deciso di non aspettare via libera della missione europea Aspides per decidere se le navi italiane possono passare o meno attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Queste le parole del ministro della difesa Crosetto. Vediamo con Ilario Piagnerelli.
2: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
3: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el-Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi alleati dell'Iran rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. Quello di Bab el-Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-Houthi Aspides, lanciata nel 2024. Per tre volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli Houthi. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi, tra cui l'Italia, e dove sono schierate anche due cacciamine, il Rimini e il Crotone.
0: Siamo pagina. La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nel nostro paese, dove sono avvenuti 34 femminicidi dall'inizio di quest'anno. Queste le parole e questo l'allarme anche del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha visitato a Grosseto la Stanza Rosa, struttura per la cura e l'accoglienza di donne vittime di violenza. Vediamo con Federica Mango.
4: Non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
5: Un richiamo a fare di più in modo strutturale, a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie, per combattere la piaga della violenza contro le donne, con un impegno prioritario della politica e di tutta la Repubblica. Il Presidente Mattarella visita la Stanza Rosa dell'ospedale della Misericordia di Grosseto dopo un'estate di notizie su abusi e femminicidi, l'ultimo terribile, quello di Lorena e Sherry, proprio in Toscana. Al pronto soccorso della Misericordia di Grosseto nel 2009 è nata l'idea del Codice Rosa e la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori e persone vulnerabili, con procedure certe. L'esempio della Stanza Rosa di Grosseto è da ringraziare.
4: L'intuizione della coralità che richiede un sostegno integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento.
5: Un modello che per Mattarella va esteso e legittimato, perché la tutela delle donne è un tema di credibilità istituzionale. Operatori preparati, capacità di cure cliniche, ma anche ascolto psicologico e prevenzione culturale devono essere accessibili ovunque.
0: E la visita del Presidente Mattarella accende le luci sulla piaga della violenza fisica e sessuale sulle donne. In Italia ne sono vittime 3 milioni prima dei 16 anni. Questi sono dati Istat. Sentiamo Paola Erba.
6: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere, pari a 244.000 donne, ha dichiarato di aver subito almeno una forma di violenza fisico-sessuale prima dei 16 anni. A dirlo è il nuovo rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, indagine condotta tra marzo 2025 e gennaio 2026. Le tipologie più diffuse di violenza sono le spinte, gli strattonamenti, gli schiaffi, fino alle forme più gravi, percosse con oggetti o ferite con un'arma. Per quanto riguarda invece la sola violenza sessuale, è stata subita prima dei 16 anni dall'8,2% delle donne italiane e dal 3,4% delle straniere. A preoccupare è soprattutto la precocità degli abusi e il fatto che nella maggior parte dei casi le violenze avvengono per mano di persone conosciute dalla vittima, parenti soprattutto. Dal 2017 l'Istat ha iniziato a rilevare anche i dati relativi al sistema della protezione delle donne vittime di violenza, cioè le case rifugio, dove le donne possono essere ospitate in condizioni di sicurezza, e i centri antiviolenza. Al momento in Italia sono 409 questi centri e hanno accolto nel 2024, cioè nell'ultimo anno di rilevazione, oltre 61.000 donne. Nel 2026 per questi centri sono stati stanziati circa 93 milioni di euro. I centri antiviolenza sono nati all'interno dei movimenti femministi negli anni 70. La loro istituzionalizzazione avviene però solo nel 2013, con il riconoscimento della Convenzione di Istanbul e con la prima legge sulla violenza di genere.
0: La Premier Meloni a Oslo per la visita ufficiale in Norvegia, centrata sui dossier difesa, sicurezza ed energia. Torna anche sul conflitto in Ucraina, mentre sul piano interno rivendica l'abolizione del bollo auto, di cui vedete anche nell'ultimo Rai in sovraimpressione, e poi apre a una valutazione delle proposte delle opposizioni sull'energia. Gabriele Martelloni.
7: Sì, una visita che mancava da parte di un primo ministro italiano da una quindicina di anni e che acquisisce un significato particolare in un momento in cui le tensioni internazionali fanno salire il prezzo del petrolio e del gas. Ricordiamo che Oslo è un importante fornitore di metano per il nostro paese, anche di greggio, ma in quota minore. Oggi non vengono siglati accordi in questo incontro tra la Premier e il suo omologo norvegese Stor, ma per la Presidente del Consiglio è importante comunque rafforzare la cooperazione con un partner strategico, un importante player energetico come la Norvegia, allargandola a tutte le sfide della sicurezza. Sul piano interno, quanto all'energia, arriva da parte della Presidente del Consiglio, che rivendica come strutturale la misura dell'abolizione del bollo auto nel Consiglio dei Ministri ieri, proprio in chiave di contrasto al rincaro dei carburanti, una risposta alla lettera di Schlein sull'utilizzo che ci può essere dei 14 miliardi dell'Unione Europea, la flessibilità chiesta e ottenuta dall'Italia. E facciamo sentire le parole di Meloni, che sottolinea sono pronta a approfondire questa lettera di Schlein senza pregiudizi.
8: Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi, non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
7: Se da Strasburgo von der Leyen propone una cooperazione rafforzata sulla sicurezza tra l'Europa, il Canada e la Norvegia, proprio da Oslo la Presidente del Consiglio avverte che non bisogna creare duplicati con le strutture che sono già presenti nella NATO. La Presidente del Consiglio che ribadisce anche il sostegno a Kiev da parte dell'Italia, un tema affrontato anche nel colloquio con Sor, rilancia sulla proposta di un inviato unico dell'Europa per parlare con Mosca e chiede di non reagire alle continue provocazioni della Russia. Facciamo sentire le sue parole, Pauline, a voi.
8: Quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
0: Torniamo sul tema del bollo auto, la sua abolizione in primo piano nel centrodestra, una misura che viene rivendicata da tutte le forze di maggioranza che ora guardano alla legge di bilancio e all'ultimo passaggio sulla riforma della legge elettorale. Antonio Sciotto.
9: La maggioranza rivendica l'eliminazione del bollo per il 2027 e replica alle opposizioni. Non è una misura elettorale. Nessuna risorsa verrà tagliata alle regioni, assicura da Forza Italia il vice premier Tajani.
10: Perché sarà massimo 3 miliardi, quindi saranno tutte le regioni, come dice l'articolo 2 del decreto, avranno il rimborso che è previsto.
9: Fratelli d'Italia sfida il centro-sinistra chiedendo se confermerà il taglio del bollo nei prossimi anni nel caso vinca le elezioni.
11: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità, la verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
9: Per una volta l'opposizione potrebbe dirci che abbiamo fatto bene, insiste anche Lupi, noi moderati. Sulla legge elettorale il partito della Premier difende la scelta di mettere la fiducia alla Camera, confidando nella tenuta della maggioranza. Ottimista anche Forza Italia, non temiamo franchi tiratori, ripetono gli azzurri. Sul fronte della Lega, Salvini incontra a Milano governatori e dirigenti del Nord, critici verso la linea del segretario. Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia. Al termine l'accordo è che il ruolo dei territori verrà valorizzato. Un altro leghista, il sottosegretario Morelli, si reca in Sassonia, nel fortino di Alternative für Deutschland, e prova a rassicurare: qui non vedo onde nere.
0: Opposizioni intanto pronte alla battaglia sulla legge elettorale, compatte nel criticare l'abolizione del bollo auto come mancia elettorale. Schlein apre al confronto con Meloni sulle proposte per l'energia. C'è invece lo stop da Movimento 5 Stelle e AVS. Eva Giovannini.
12: Il più favorevole alla misura dell'abolizione del bollo è Carlo Calenda di Azione, che però precisa: controlleremo nel dettaglio le coperture. Per tutti gli altri partiti d'opposizione è solo mancia elettorale. Per AVS Giorgia Meloni con questa misura ha aperto la campagna per il voto come un cettola qualunque, mentre il Movimento 5 Stelle descrive la misura come una mossa disperata.
13: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
12: Il rischio è un boomerang per i cittadini, dicono da casa riformista, con Matteo Renzi che in un acceso scambio social con la Premier ricorda: quando ero io a tagliare le tasse mi davi del venditore di pentole. Ma pur in un clima di scontro sui temi economici, la segretaria Dem Elly Schlein propone alla Premier un'intesa su clima e caro energia utilizzando i fondi in deroga dell'Unione Europea. Frena su questo Giuseppe Conte, che dice non ci sono le condizioni per lavorare insieme alla Premier. Ma su questa mossa si attira anche la critica del Verde Bonelli, che dice incomprensibile mano tesa di Schlein a Meloni, dobbiamo costruire l'alternativa. Primo piano anche il tema della legge elettorale in attesa del passaggio alla Camera. Le opposizioni annunciano battaglia in Parlamento, ma anche fuori, preparando un ricorso alla Consulta, e comunque ricordano, non è questa la priorità degli italiani.
14: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione, garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
0: Restiamo sullo stop al bollo auto. Il capo dello Stato Mattarella ha emanato il decreto, è stato pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale, appunto lo diciamo, entra in vigore da domani. Ricordiamo che vale per il 2027 per le auto di piccola e media cilindrata e moto. La misura riguarderà circa il 70% dei veicoli in circolazione. Alessandro Marchetti.
15: C'è chi stima risparmi in media da 240 euro a persona. Di sicuro per gli automobilisti l'abolizione del bollo 2027 è una buona notizia. Non riguarderà tutti i veicoli, ma gran parte. Per il governo la platea è di circa 14,5 milioni di mezzi. Il criterio è la potenza. Non si pagherà la tassa regionale sui veicoli fino a 80 kWh. Il dato si può ricavare sul libretto di circolazione. Rientreranno nell'esenzione le city car, le utilitarie, ma anche alcune versioni base, cioè meno potenti, delle auto medie. Sono comprese poi le auto a noleggio e in leasing. Attenzione, si potrà beneficiare solo di un'esenzione a persona. Se poi si paga il bollo per 2 auto di piccola cilindrata, sarà esentata quella meno potente. Chi invece paga sia per auto sia per una moto avrà l'esenzione solo per l'automobile. Abolire la tassa costa alle casse dello Stato circa 2,3 miliardi di euro. Ora andranno garantite le risorse alle regioni che incassano il gettito del bollo. Il governo dovrebbe attingere ai fondi PNRR risparmiati. Intanto l'esecutivo ha ridotto lo sconto sul diesel. Il nuovo decreto introduce dal 18 settembre un taglio più contenuto da 12,2 centesimi, IVA compresa. Varrà fino al 25 settembre, poi si ridurrà ancora. Fino al 5 ottobre, annunciato il governo, sarà in vigore uno centesimi. Dopo, ha spiegato la Premier, si interverrà con il meccanismo delle accise mobili.
0: Intelligenza artificiale parla di pericoli esistenziali. Il re Carlo III d'Inghilterra ai big del settore che ha convocato in Scozia per riflettere sul potenziale impatto delle nuove tecnologie. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
16: Una tecnologia al servizio dell'uomo che rispetti la natura e l'umanità. Il re Carlo conclude il forum sull'intelligenza artificiale in Scozia, convocato dalla King Foundation con i big dell'informatica e i grandi operatori di AI. Ci sono pericoli esistenziali se l'intelligenza artificiale cadesse nelle mani sbagliate e dobbiamo fare in modo che ci siano delle salvaguardie prima che sia troppo tardi. Abbiamo il compito non solo di far avanzare la tecnologia, ma di assicurare che essa resti fermamente utile alle comunità, all'uomo, alla natura. Così il re. Un tema di grande dibattito internazionale che il sovrano ha voluto focalizzare soprattutto nell'ambito della sua filosofia dell'armonia che ispira il suo operato. E proprio oggi il Times pubblica un'inchiesta in cui documenta una campagna di fake news con intelligenza artificiale all'estero e con oggetto i componenti della famiglia reale. Un modo per destabilizzare e indebolire l'istituzione secolare inglese che ha così tanta fama nel mondo.
0: E continuiamo a parlare di tecnologia con lo stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il Kids Act. Le misure erano state annunciate ieri nel discorso di Ursula von der Leyen. Lara Martino.
17: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamate anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
18: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
17: Con gli EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
0: La cronaca ora con il giallo di Pietracatella in Molise. Madre e figlia avvelenate al pranzo di Natale. Potrebbe essere vicina una svolta, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare

0: per omicidio e decisive saranno le consulenze dell'istituto tedesco Koch. Nicola Tupputi.
1: Gli inquirenti che stanno lavorando al giallo di Pietracatella sarebbero a conoscenza di elementi certi a sostegno delle indagini per duplice omicidio premeditato. A riportare la notizia sono fonti di agenzie di stampa, secondo cui anche gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero comunicato per vie informali indicazioni a sostegno di questa ipotesi. Inoltre, in attesa della relazione finale, dalle analisi effettuate nei laboratori tedeschi sarebbero emerse anomalie riguardo alla presenza di ricina sui reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione. Bocche cucite da parte degli inquirenti che da noi contattati non confermano. Le indiscrezioni sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita arrivano il giorno dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli. Il direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, ieri in un'intervista alla trasmissione di Rai 2 ore 14, non aveva escluso l'ipotesi dell'incidente.
2: Continuo a sostenere che fino a prova contraria è accidentale. Perché no? Noi abbiamo avuto 7 casi precedenti pubblicati nella letteratura scientifica di intossicazione accidentale per errore, per confusione di semi. Procura, questura fanno il loro lavoro e fanno tutti i loro accertamenti, ma io non posso escludere l'accidentalità.
3: Potrebbe non essere omicidio.
2: Per carità.
0: Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per l'ex procuratore di Pavia Venditti, non favorì Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017. Roberta Di Matteo.
4: Un foglietto scritto a penna, trovato nel maggio 2025 durante una perquisizione a casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto ormai 19 anni fa. Venditti, Jeep Archivia per 20-30 euro. Da questo appunto era partita l'indagine per corruzione a carico dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 archiviò una prima indagine su Sempio, sempre per l'omicidio di Garlasco. Ora è la posizione di Venditti a essere archiviata. Dalle indagini non sono emerse tracce di un suo coinvolgimento in un ipotetico accordo, scrive in buona sostanza il giudice di Brescia, che ha accolto così la richiesta che era stata avanzata dalla procura a inizio estate. Non è stato trovato alcun movimento bancario ricollegabile ai prelievi dei Sempio, né ci furono contatti personali con la famiglia. Dopo 14 mesi sotto inchiesta, Venditti esce così di scena. È stata una pagina triste e indecorosa, dice il legale dell'ex magistrato Domenico Aiello. L'indagine però non è chiusa, ora gli atti tornano a Pavia per approfondire invece quei contatti che gli inquirenti definiscono irrituali tra i Sempio e i carabinieri che hanno condotto le indagini 10 anni fa. Le trascrizioni incomplete e le omissioni sui tabulati, scrive il GIP di Brescia, riguardano appartenenti alla polizia giudiziaria. Resta indagato Giuseppe Sempio, la cui posizione era già stata stralciata e trasmessa a Pavia.
0: Maltempo oggi al nord, da domani al centro-sud, temporali allagamenti a Firenze, agli Uffizi piove sulla teca del Bacco di Caravaggio, tela temporaneamente rimossa, la sala verrà riaperta domani. Valerio Scarponi.
5: Si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
6: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
7: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
6: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
7: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
6: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
5: Ci deve essere qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
6: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti soprattutto nella zona di Boboli. Agli Uffizi, come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale. A Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade. Viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico. La scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi. Locali allagati e difficoltà alla circolazione.
0: È un'oda alla natura e alla poesia, il nuovo romanzo di Tomà.

0: Ashless, il gatto del giardiniere, che l'autore presenta a Pordenone Legge. Vediamo con l'inviata Carlotta Macerollo, poi una breve pausa e torniamo in diretta.
1: Nel nuovo romanzo dello scrittore e storico dell'arte Thomas Schlesser, Il gatto del giardiniere, la poesia diventa il linguaggio segreto che unisce il giardiniere Louis, quasi muto e affetto da una forma di ipersensibilità che lo avvicina al suo gattino malato, alla coppia di vicini Thalie e Nicolas.
2: La vicina e lui decidono di stipulare una sorta di contratto. Lei gli dice: se tu riuscirai a riparare il mio giardino, io riparerò le tue parole.
1: Un'amicizia dunque che nasce da un patto e si trasforma in una fiaba contemporanea sulla bellezza dei versi, che va a cercare la serenità attraverso le parole di Emily Dickinson, Ovidio, Saffo, Edgar Allan Poe.
2: La poesia potrebbe risultare un'arma spuntata, irrisoria, lontana dal dibattito che infuria nel mondo, ma in realtà anche in situazioni di guerra, come in Iran, Ucraina, la poesia può ancora svolgere un ruolo centrale, perché ha un ruolo pacificatore, calma le sofferenze e gli animi. La poesia svolge un vero ruolo di agente di resistenza.
3: È una vera forza di resistenza.
4: Vileda presenta Il mondo perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
5: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
6: E allora? C'è Pril.
5: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
6: E allora? C'è Pril.
7: Pril Excellence 5 in 1, la prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
8: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Stavolta non fartela scappare!
4: È ora di cambiare le regole. Vieni a scoprire la nuova generazione di Hybrid SUV. Gamma GWM Ora 5. A partire da 21.990 euro in caso di permuta o rottamazione.
5: GWM. Go with more.
6: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro. Pensa chiaro.
7: Il mio stile? La mia scelta.
8: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Lagune appoggia testa regolabili, si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

Le 22:30 minuti, ben trovati in diretta su Rai News 24. Parliamo di politica monetaria dopo che ieri per la prima volta in 3 anni la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il costo del denaro nella forchetta tra il 3,75% e il 4%.

ed è possibile tra l'altro un altro rialzo entro fine anno. Valeria Ferrante ne ha parlato con Antonio Cesarano, capo della divisione investimenti di Sella SGR, società gestione del risparmio. Vediamo.

0: presidente della Fed, Walsh, ha dichiarato che l'inflazione sta avendo un andamento non favorevole, l'aveva già un po' preanticipato in un incontro di fine agosto. E quindi ha proceduto dicendo: abbiamo tolto una dose, diciamo, di quello che potremmo fare in futuro per contenere l'inflazione. Come dire, abbiamo ancora altro lavoro da fare implicitamente. Questo è servito anche per dare al mercato due messaggi. Il primo, il presidente della Fed è lì per quello che può cercare di frenare l'inflazione, e in parte oggi lo sta recependo con la reazione che stiamo vedendo in giornata. E in secondo luogo è stato anche un modo per dire: non c'è interferenza politica, posso agire anche in condizione di avere il presidente degli Stati Uniti contrario, infatti ieri si è espresso in senso contrario, o addirittura in un periodo molto vicino alle elezioni di medio termine che si svolgeranno il 3 di novembre. Quindi in sintesi è stato sia la presa d'atto di un fenomeno che si sta surriscaldando, il tema inflazione, quindi la necessità di agire prima che vada oltre, e il secondo è anche un modo per ribadire anche l'indipendenza rispetto all'amministrazione Trump, che più volte ha richiesto a viva voce tagli dei tassi, e anche ieri lo ha fatto allo stesso modo. Trump poi ha chiuso dicendo: beh, ho capito, non può fare di più Walsh perché ha un board che politicamente ce l'ha un po' con me, e quindi la decisione è stata molto politica, non è colpa di Walsh ma del board, quindi degli altri membri della Fed che hanno preso una decisione più politica che tecnica.
1: L'alta inflazione trainata dal rialzo degli energetici preoccupa anche l'Europa, superando ormai da settimana il 3%. Alla luce della costante incertezza geopolitica, possiamo ormai ritenere quasi scontato un altro rialzo a dicembre da parte della BCE dopo quello della scorsa settimana?
0: Dunque, è piuttosto probabile quello che il mercato in questo momento sta scontando praticamente al 100%, un altro rialzo a dicembre, quando tra l'altro la BCE presenterà le stime aggiornate su crescita e inflazione, e tra l'altro per la prima volta avremo le stime estese fino al 2029, fino ad oggi le abbiamo fino al 2028, quindi vedremo quale sarà il numero messo nel 2029, quanto sarà distante sopra o sotto al target del 2%, e tutto questo in un contesto in cui stiamo avendo in Europa anche un aggravante in più, e cioè il tema del gas, che praticamente è raddoppiato rispetto ai livelli di luglio, e consideriamo che il costo dell'energia in diversi paesi, tra cui l'Italia, è ancorata ancora al gas. Quindi è tutto un tema di evitare anche effetti cosiddetti di secondo livello, e cioè che il surriscaldamento dei prezzi energetici poi comporti inflazione anche ad altri comparti. Per cui il tema di una mossa a rialzo dei tassi da parte della BCE a dicembre, è ritenuta piuttosto probabile dai mercati, e credo che sia piuttosto verosimile.
1: Il rialzo dei tassi BCE è arrivato però in un momento in cui i costi di finanziamento dell'Eurozona sono ai livelli più alti dal 2011. Allora, quanto potrebbero influire negativamente sui bilanci dei paesi e inasprire le condizioni finanziarie?
0: Per me questo fenomeno sta già accadendo con un rialzo dei tassi piuttosto forte, che ha origine soprattutto negli Stati Uniti, in Giappone, si sta diffondendo un po' ovunque, anche in area euro, compresa anche la stessa Germania, in un contesto in cui i governi fuoriescono dalla fase pandemica, dalla fase poi guerra in Ucraina, guerra in Iran, eccetera, con alto indebitamento, quindi sono ancora di più sensibili al rialzo dei tassi, perché questo aumenta chiaramente il costo del debito. Quindi qui, sotto questo punto di vista, la restrizione, le condizioni più restrittive sono già in essere. Qui, in questo momento, il focus è soprattutto sugli Stati Uniti, perché se gli Stati Uniti riescono ad arginare questa fase di rialzo molto alta dei tassi, soprattutto quelli a lungo termine, questo si può trasmettere positivamente anche altrove. Ma occorre anche, come dire, un piano da parte degli Stati Uniti di rientro sia del deficit che del debito, ovviamente su orizzonti lunghi, ma occorre almeno che ci sia un messaggio in questo senso. La decisione ieri da parte della Fed è benvenuta, nel senso che il mercato sa che almeno la Fed sta lì almeno per cercare, per quello che può, di contenere il tema inflazione. Sotto questo punto di vista, oggi, rispetto a ieri, stiamo vedendo un po' più di calo dei tassi, ma ripeto, parliamo di variazioni da un giorno all'altro.

0: Solare, eolico, idroelettrico, la produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro paese continua a rallentare. Troppo poca l'energia pulita prodotta per raggiungere quelli che sono i risultati prefissati. Vediamo con Matteo Parlato.
1: Dal 2020 in Italia sono fermi in autorizzazione progetti per 144 gigawatt di potenza rinnovabili. Di questi solo 25 gigawatt hanno ricevuto il via libera, mentre 17 gigawatt sono stati respinti o archiviati. Con questi presupposti, raggiungere gli obiettivi fissati 2 anni fa dal Piano Nazionale per l'Energia e il Clima, il PNIEC, è praticamente impossibile. Un rallentamento che ci costa, perché per ogni kilowatt che non riusciamo a produrre in casa con le energie rinnovabili, eolico, fotovoltaico, idroelettrico o geotermico che sia, dobbiamo importare gas dall'estero, una dipendenza che ci costa ancora di più nell'attuale contesto internazionale, di certo non favorevole agli scambi commerciali. In aggiunta, vediamo che nella stagione estiva, dove per esempio il fotovoltaico produce di più, aumentano i consumi elettrici e i dati di Areti su Roma ci dicono che la tendenza è a crescere. E la domanda che sorge spontanea è: chi ci guadagna dal rallentare le rinnovabili?
0: Nel dibattito di queste ultime settimane sulla sostenibilità energetica in Europa, anche alla luce dei conflitti militari risolti, si discute ancora sulle vie di uscita possibili da una situazione fortemente critica. E di questo abbiamo parlato con Stefano Ciafani, presidente di Legambiente. Vediamo.

0: È molto grave perché, insomma, continuiamo in Italia a pagare una bolletta elettrica molto alta perché dipende troppo dalla produzione di energia da gas. Le centrali termoelettriche bruciano gas e producono elettricità, visto le continue speculazioni sui mercati internazionali dei produttori di gas che approfittano di ogni evento drammatico, il Covid, l'invasione militare russa in Ucraina, l'invasione di Israele nella striscia di Gaza, piuttosto che i bombardamenti in Iran di Israele e Stati Uniti. A ogni occasione c'è una speculazione, i costi impazziscono del gas e ovviamente l'Italia che produce il 50% elettricità da gas sconta un prezzo molto alto. Questo è un problema per le famiglie, un problema per le imprese e per ridurre questo problema, come appunto diceva anche il presidente di Com poco fa, bisogna aumentare la produzione di energia da quelle fonti che non dobbiamo comprare da nessuno. E quindi e tutte le rinnovabili a partire dalla fonte solare, quindi il fotovoltaico, l'eolico, bisogna fare gli investimenti ulteriori sull'idroelettrico, sulla geotermia, ovviamente sulle biomasse, e poi bisogna fare investimenti sulle reti di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica e sugli accumuli per accumulare energia elettrica del fotovoltaico quando non c'è più sole di notte o dell'eolico quando non c'è più vento, per rilasciarla poi quando appunto queste fonti non sono disponibili.
1: Mi
0: Siamo
1: sembrano
0: in
1: parole
0: grandissimo
1: molto,
0: ritardo.
1: sì, molto simili a quelle proposte oggi da Elly Schlein in una lettera a Repubblica, nella quale propone un accordo con l'altra parte del campo, quindi chiede di collaborare tra destra e sinistra, tra centrodestra e centrosinistra, per arrivare a un punto virtuoso sull'energia. Mi sembra di capire che lei su queste tematiche sia assolutamente d'accordo. E le chiedo però in aggiunta, visto che se l'obiettivo era poco più di 100 gigawatt sulle rinnovabili, ed essendo il fabbisogno totale dell'Italia di circa 30 volte, se non sbaglio, ma comunque parliamo di cifre enormi, come si può rinunciare in futuro al nucleare? Prima
0: Allora,
1: Schlein, poi nucleare.
0: devo dire che su questi temi bisognerebbe fare un'alleanza tra i partiti, trasversale, per permettere all'Italia di uscire fuori da questa situazione. Devo dire che a livello nazionale ci sono problemi importanti, Stato, ministeri, Ministero dell'Ambiente pensa a nuove infrastrutture sul gas o pensa a sbloccare il ritorno del nucleare, il Ministero della Cultura dà pareri negativi a tutti gli impianti in ogni territorio, anche dove non ci sono i vincoli paesaggistici, e poi ci sono le regioni dove governa sia il centrodestra che il centrosinistra, perché su questo chi è senza peccato e scagli la prima pietra. Purtroppo le regioni spesso tardano nell'autorizzare gli impianti. In questo si spiegano i ritardi a cui lei faceva riferimento. E noi da quest'anno fino al 2030 dovremo fare almeno 10 gigawatt di nuovi impianti a fonti rinnovabili all'anno. 10 gigawatt all'anno, noi negli ultimi 2 anni abbiamo fatto a malapena 7, in Spagna fanno il doppio dei gigawatt nostri, in Germania fanno il triplo dei gigawatt nostri all'anno. Allora, su questo bisogna mettersi ognuno la mano sulla coscienza per prendersi un pezzo di responsabilità e fare in modo che gli impianti si possano autorizzare in tempi congrui. Non 6 anni per un impianto eolico, per fare appunto per promuovere quella soluzione tecnologica che permettono di abbassare la bolletta elettrica. Il nucleare, a proposito di costi, io credo che stiamo facendo una grande seduta spiritica in Italia, con cui cerchiamo di parlare con un morto, che è appunto il nucleare, che è stato ucciso da un killer insospettabile, non
1: Il popolo
0: l'ambientalismo, ma il
1: italiano dice.
0: mercato. Ma il mercato, perché se si va a leggere quella che è la Bibbia del liberismo sull'energia, quindi i rapporti annuali dell'Agenzia Internazionale sull'Energia, si scoprirà che il nucleare, nella migliore delle ipotesi, nei prossimi decenni, può al massimo raggiungere il 10% di elettricità di produzione a livello mondiale. Negli scenari quelli peggiori scende dal 10 al 7. Questo perché? Perché l'Agenzia Internazionale sull'Energia parla di 4 scenari al 2035 al 2050: Europa, Stati Uniti, India e Cina. Ecco, il kilowattora da nucleare è sempre più costoso del kilowattora da eolica a terra, eolica a mare e fotovoltaico. Quindi sono i costi eccessivi che hanno sostanzialmente marginalizzato, se non ucciso, questa tecnologia, perché le imprese nel mondo stanno già investendo sugli impianti a fonti rinnovabili. Lo scorso anno l'85% degli investimenti privati nel mondo hanno riguardato eolico, fotovoltaico e accumuli, solo il 15% centrali a gas e centrali nucleari. Negli Stati Uniti questa percentuale è addirittura maggiore. Nel primo anno del secondo mandato di Donald Trump, gli investimenti privati delle imprese statunitensi per il 92% hanno riguardato rinnovabili accumuli, l'8% centrali a gas, 0% centrali nucleari. Non sì. Perché le aziende americane siano diventate ambientaliste, ma perché puntano alle tecnologie più economiche.
1: Allora, Ciafani, ho un minuto. Gli impianti fotovoltaici e eolici di certo non sono belli a vedersi, rovinano in alcuni casi il paesaggio, però in alcuni casi sono appunto necessari. Come si fa a convincere i territori a ospitare questo tipo di impianti? E poi l'agricoltura può essere compatibile con questo tipo di impianti o viene completamente distrutta? Purtroppo ho
0: Allora,
1: pochissimo tempo.
0: bisogna condividere con i territori i progetti. A 100 domande si devono dare 100 risposte. I progetti di eolico, che ovviamente sono visibili, ma si possono integrare paesaggisticamente sui crinali delle montagne o nei tratti di mare antistanti le coste italiane. Questo si fa con progettazione all'altezza della sfida. Ci sono tanti impianti eolici bellissimi paesaggisticamente. Sull'agricoltura, non è vero che i pannelli fotovoltaici rubano terreno agli agricoltori, semmai lo sono altre installazioni che lo fanno perdere per sempre. Penso ai data center costruiti sui terreni agricoli, penso ai poli logistici sui terreni agricoli, le nuove autostrade, le nuove aree residenziali. Oggi il fotovoltaico si può fare con il sistema dell'agrivoltaico, pannelli
1: Perfetto.
0: fotovoltaici alti o
1: Ciafani,
0: larghi, dove si può fare
1: grazie.
0: ancora agricoltura.

0: E dall'energia torniamo a parlare di emergenza, di intelligenza artificiale, perché il dibattito sullo stop al suo sviluppo, quello lanciato dai leader del settore, nasconderebbe in realtà un vero e proprio cartello per bloccare i rivali e stroncare l'open source. Katia Cerratti.
1: Un vero e proprio cartello. È questo, secondo alcuni osservatori, il vero scopo che si cela dietro la richiesta delle grandi aziende tech di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per tutelare l'umanità. Voci solitamente discordanti come Sam Altman, Dario Amodei e Elon Musk si sono trovati d'accordo sullo stop, ma per i critici punterebbero in realtà a bloccare la concorrenza, soffocare i modelli open source ed evitare regolamentazioni esterne. Poi ci sono voci come quella di Jensen Huang di Nvidia, che chiedono esplicitamente di accelerare, così come sostenuto dalla Casa Bianca. Non manca ormai giorno senza notizia di incidenti in cui i modelli sfuggono al controllo umano, violando limiti e ingannando i programmatori. L'ultimo di queste ore vede ancora protagonista OpenAI, senza contare gli allarmi sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'umanità. Il problema è che ora sono le stesse società a doversi autoregolare, con il rischio di misure ad hoc e a beneficio dei propri monopoli. Ma c'è anche un aspetto tecnico-critico. Ci si interroga sul recursive self-improvement, ovvero il momento in cui la AI inizierà ad evolversi, addestrando e migliorando autonomamente le sue versioni successive. Uno scenario che per molti esperti è imminente, che aumenterebbe drasticamente i rischi legati a cyber security. Come con le armi nucleari, da un lato abbiamo a che fare con modelli sempre più potenti e che richiedono capacità sempre superiori per effettuare dei controlli. Dall'altro manca un'autorità internazionale in grado di certificarli e stabilire limiti. Ma né Washington né Pechino sono disposte a rallentare questa corsa per non concedere vantaggio all'avversario.
0: La cybersicurezza non può essere affrontata all'interno di confini separati. Queste le parole del presidente di AssoCISO, l'associazione italiana Chief Information Security Officer, si chiama Fabio Ugoste, lui, e le ha pronunciate durante la prima edizione a Roma del meetup dell'associazione, che rappresenta, diciamo così, l'ecosistema dei responsabili della sicurezza cibernetica delle organizzazioni sia pubbliche sia private sia anche partecipate del paese. Si è trattato di un confronto tra i responsabili della sicurezza cibernetica italiani, le istituzioni e il mondo militare per riflettere su una linea di cooperazione condivisa. E nel mondo del lavoro italiano ci sono anche appunto le sfide dell'intelligenza artificiale. Con il professor Carlo Furgiuele del Politecnico di Torino abbiamo approfondito questi temi. Vediamo poi alle 23 la rassegna stampa con Daniele Lorenzetti.

0: Parto così, come sta il mercato del lavoro nel nostro paese?
1: Grazie intanto dell'invito, io parto da una citazione di Max Weber, i dati non sono dati per rispondere alla sua domanda, no? Il mercato del lavoro in Italia oggi è diviso in due, no? Da una parte abbiamo un risultato che ci vede con 24,4 milioni di occupati, ci vede con un tasso di disoccupazione al 5,8%, ancora poco performante rispetto al resto dell'Europa, e un aumento del 307.000 occupati in più rispetto a luglio 2025 su luglio 2026. Questo può essere un risultato positivo da una parte. Dall'altra invece c'è un'altra fotografia, che è quella del completo del completo ridisegno dello scenario del mercato del lavoro. Professioni che si evolvono, professioni che mutano completamente, professioni che ahimè andranno in dissolvenza. E un dato di Unioncamere lo conferma, no? Ci dice che ad oggi c'è ancora un forte mismatch tra domanda e offerta di lavoro.
0: Ma professore, noi siamo pronti a questo, uso questa espressione che è sicuramente inadeguata, questo modello darwiniano applicato al lavoro, cioè alcune professioni che scompaiono e altre che emergono, è pronto il sistema Italia?
1: Allora, il modello darwiniano è sempre esistito in qualsiasi processo industriale, in qualsiasi rivoluzione industriale, ha sempre modificato processi, ruoli, impatti sociali e lavorativi. Sarà un processo anche questo dove andremo ad assestarci. È normale che bisogna conoscere il paradigma dove questa strada ci sta portando. C'è stata una recente intervista di un grande player, produttore di AI a livello mondiale, che dice che bisogna rallentare, no? Bisogna rallentare e governare. È difficile rallentare un treno ormai a velocità importanti in discesa. Quindi quello che bisogna fare è sicuramente accelerare quella che è l'alfabetizzazione digitale e la maturità digitale.

0: considerazione a questo, poi apriamo i lavori quelli tradizionali, è il capitolo del vecchio lavoro, quello di fabbrica per intenderci, perché tanto per la transizione green quanto per l'IAE si è ragionato su quanti posti di lavoro in più nasceranno, quanta occupazione si creerà, e siccome la lettura deve essere sempre positiva, no? Siamo così inebriati dal progresso, dimenticavamo quelli che perdemo, ecco, sono più quelli che perdemo.
1: Qualcuno lo perderemo. Okay?
0: Quindi e chi questo ci pensa è un a quelli dato. Che perderemo?
1: Ci pensano, deve pensarci il sistema evolutivo, mi spiego meglio. Il aspettare, ragionare in un futuro, quindi muoversi con delle azioni propedeutiche di miglioramento della condizione ad oggi, ragionando su scenari futuri, è sbagliato. Ancora oggi, ho letto ieri un articolo sul settore della cartiera, dove dice citava che a causa del rincaro di energia circa il 20% delle aziende chiuderanno. Ecco, io rimango sempre dell'idea che la chiusura, tra tutte le scelte possibili che un'azienda ha, è la scelta peggiore. Oggi abbiamo la possibilità di accedere a un sistema di innovazione molto più velocemente di prima. Andare a ricambiare processi, andare a cambiare cicli produttivi, materiali, no? C'è un nuovo regolamento che è entrato in vigore il 12 agosto del 2026, già partito 2025, che è il regolamento europeo numero 40 del PPWR, che va a ridisegnare tutto quello che è il sistema, la filiera di produzione all'interno del packaging, con il riciclo e il riuso dei materiali e l'utilizzo di materiali ad impatto più sostenibile, con degli obiettivi molto importanti. È normale che se le aziende ragionano con i paradigmi mentali di 10 anni fa, questa modifica non si può portare.
0: Dicevo, arriviamo al lavoro, quello tipico di una fase dello sviluppo industriale, la siderurgia. Ilva, è ancora un paese che può produrre acciaio il nostro?
1: Il nostro paese ha una capacità...
0: Io vengo dalla provincia di Terni, cioè siamo certo, cresciuti quindi... e abbiamo respirato quella roba lì per decenni.
1: Allora, sicuramente è un contesto che ridefinisce e ci impegna a fare riflessioni molto più ad ampio spettro, no? Ma prima lei mi citava gli operai di linea, di produzione. Io la riporto sullo scenario del packaging che stavamo guardando prima. Faccio l'esempio, noi seguiamo un'azienda che sta producendo, un'azienda innovativa che sta ridisegnando il sistema della stampa flessografica. L'operatore, l'ha detto l'operatore, avrà un'evoluzione, toglie le mani dei solventi e le mette sulla tastiera per la rimodellazione 3D del proprio prodotto.
0: Va formato, va preparato.
1: Certo, e questo...
0: Questa roba costa.
1: Ma costa molto di più perdere le risorse all'interno di un'azienda. Quando un'azienda perde risorse è il primo modo per avere un bilancio negativo. Le risorse rimangono e rimarranno, le risorse umane rimangono e rimarranno, il bene primario verso il quale tutte le aziende devono puntare nel rispetto della loro crescita anche, sia etica, sociale e che di business.
0: Ma queste sono sfide italiane? Cioè che l'Italia può portare avanti da sola o serve almeno il circuito europeo per affrontarle?
1: Il circuito europeo è importantissimo perché l'internalizzazione è assolutamente importante, lo scambio è assolutamente importante, il sistema di open innovation è assolutamente importante. Oggi non è più possibile per un'azienda creare sviluppo e innovazione solo con i mezzi interni, lasciando chiusa l'innovazione all'interno del proprio perimetro. Okay? Il confronto, il dialogo, la condivisione, ho citato prima il regolamento del PPWR, è entrato già in vigore, tante aziende non conoscono ancora questo regolamento.
0: Le chiedo un'ultima cosa che dal nostro punto di vista può riaprire la pagina bollo auto che arriva sull'onda dei rincari del carburante, eccetera. Per anni abbiamo sentito dire la cultura, la bellezza, la natura, il patrimonio artistico è il nostro petrolio. Quasi che dovessimo diventare come Italia un enorme Disneyland per

0: turisti. Finalmente l'abbiamo accantonato quella cosa, abbiamo capito che dopo potenza industriale e manifatturiera.
1: Io spero che l'Italia non abbia mai questo scenario di abbandonare uno dei suoi verticali di punta. Rimane il turismo, l'offerta, no, di cultura che possiamo condividere con tutto il resto del mondo rimane sempre tra le più ampie a livello globale. Siamo stati anche una forte potenza industriale. Abbiamo una storicità, abbiamo un know-how, e questo know-how è giusto che venga evoluto e adeguato al nuovo paradigma.

0: Fileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Fileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Fileda Turbo Smart.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio!
4: Vai su Segugio! Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
6: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Stavolta non fartela scappare!

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: La la la la la la la.
3: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
4: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania. Due caccia italiani della Task Force NATO si sono levati in volo. Von der Leyen, domani altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Crosetto, predisporre verifiche per garantire il passaggio delle navi italiane per Bab el-Mandeb se il quadro giuridico lo consentirà. Trump, un momento cruciale per l'Iran. La violenza sulle donne è emergenza di primaria importanza, così il capo dello Stato visitando la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Mattarella, necessario prevenire sin dalla scuola. Pubblicato il decreto che esenta le auto di media piccola cilindrata e le moto dal bollo. Gran parte delle risorse, circa 1 miliardo e 700 milioni, arriveranno da economia sul PNRR. Giallo di Pietracatella tra le piste al vaglio degli inquirenti, si fa strada l'ipotesi di duplice omicidio premeditato sulla base di quanto risulterebbe dalle analisi in corso a Berlino.

La pioggia agli Uffizi bagna la teca del Bacco di Caravaggio. Nella stessa sala dove si è infiltrata l'acqua, 7 dipinti. Il museo, nessuna opera è stata danneggiata.

0: Buonasera a tutti, la rassegna stampa di Rai News, uno sguardo alle notizie del giorno anche attraverso i giornali, lo abbiamo detto anche nei nostri titoli, la tensione nei cieli del Baltico che torna per gli sconfinamenti attribuiti alla Russia e poi anche però la questione che tocca i mari, in particolare il Mar Rosso, il passaggio sempre più difficile delle navi, uno degli snodi cruciali per l'economia mondiale. C'è questo soprattutto sulle prime pagine dei giornali, anche altri temi, insomma la pubblicazione del decreto sullo stop al bollo, le parole in Europa del premier canadese Carney, con questa Europa che guarda un rapporto privilegiato proprio a ovest con il Canada. Ne parleremo con i nostri ospiti, ve li presento, qui in studio è tornato l'ambasciatore Ettore Sequi, bentornato ambasciatore.
1: Grazie.
0: È un volto che ormai conosciamo bene, che ci aiuta veramente a capire che cosa si muove sul fronte della politica internazionale. E stasera lo facciamo anche con due graditi ospiti da Milano, ovvero Luca Zorloni, giornalista, grande esperto di temi legati anche all'innovazione e alla tecnologia. Benvenuto Luca, bentornato anche a te.
2: Buonasera, grazie.
0: E poi Cesare Alemanni, giornalista e scrittore. Benvenuto.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Scrive anche per Italy Post, tra poco vedremo questo giornale. Vediamo allora qualche prima pagina. Il Corriere della Sera, vedete, riassume così i due corni della questione. Navi e jet, i due fronti dell'Italia. Così il titolo di apertura del Corriere. Poi leggo, vedete, la Free Press, social e minori, la stretta europea. Ecco il Kids Act, divieto per gli under 13, l'ok della Commissione, l'iter al via. A 15 anni l'età minima per avere un account, restituiamo il controllo ai genitori. Andiamo avanti con Avvenire, il voto siberiano, e qui si guarda invece alle elezioni che cominciano in Russia. Da oggi a domenica si elegge la Duma anche online o davanti ai soldati nei territori annessi, perché le immagini mostrano che nei territori annessi ci sono questi soldati armati accanto alle persone che vengono chiamate, diciamo così, a votare. Elezioni tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione. Ridotta al silenzio, la voce di chi è contro la guerra in Ucraina è il gelo della democrazia. Questo il racconto di Avvenire. E poi l'annuncio del ministro Crosetto, la Marina Babel Mandeb per proteggere le nostre navi, sicuramente ne parleremo. Il Foglio, il silenzio degli incoscienti, minacce rimosse, aggressioni minimizzate, aggrediti ridicolizzati, droni dimenticati, agenda putiniana sdoganata, perché a Vannacci, Travaglio, Conte e Salvini le bombe di Putin interessano meno di quelle di La Vitola. E poi vedete l'allarme in Europa, non solo sabotaggi, gente agenti sacrificabili, gli attacchi russi alla NATO sono sempre più sfacciati. Il Sole 24 Ore, in alto la missione della Premier Meloni a Oslo, al centro petrolio, gas e sicurezza. E poi vedete anche però sul fronte economico la notizia che la Cina è in ritirata dai titoli di Stato americani. Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. Andiamo avanti con Italy Post. Si occupa nel titolo alto della metalmeccanica con il fiato corto, ma poi vedete la foto del Premier canadese Carney in Europa e Trump che bolla questa come un'alleanza ridicola. Il Riformista, la foglia d'acero, Carney apre l'idea del Canada primo membro associato UE, ma la mossa copre a malapena le vere ragioni che sono le minacce di Trump al suo paese e alla UE. Così la vede il Riformista, l'opinione della libertà con appunto la sfuriata di Trump, Canada-UE un atto ostile. Il Dubbio, la Russia va alle urne ma Putin ha vinto già prima del voto, elezioni farsa. E il Dubbio poi scrive la politica estera del campo largo in mano alla base 5 Stelle. Andiamo avanti con il Mattino di Puglia e Basilicata. Conte porta in faccia Schlein per l'apertura a Meloni e poi il Centro con questo titolo, Iran a Crosetto manda le navi nello stretto. Il Domani, bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. L'editoriale di Roberto Romano, misura spot, il dramma dei più poveri è l'inflazione. Poi al centro pagina questo asse tra UE e Canada, il Premier Carney che parla di un patto tra democrazie. La Verità titola così, la sinistra difende la gang dei medici pro clandestini, ancora la vicenda appunto dell'inchiesta che è stata aperta su questo tema. Il Fatto Quotidiano, le loro priorità, due fiducie sul Melonellum e i vitalizi. Ancora

0: Ora un paio di giornali, la Gazzetta del Mezzogiorno ovviamente sull'Ilva, si decide il 30 e poi vediamo il giornale con le indagini sull'attentatore di Modena il Cudri in primo piano, però anche appunto l'immagine del quadro bagnato, come vi abbiamo raccontato anche nei nostri titoli, il Bacco di Caravaggio agli Uffizi, per fortuna era protetto da una teca, diluvio su un Caravaggio e poi la Marina che arriva nel Mar Rosso, scortate le navi italiane Bab el Mandeb. Ma partiamo proprio da questo, anzi, da questa appunto crisi del Mar Rosso, che è sicuramente interessante da commentare, e dalle parole del Ministro della Difesa Crosetto. Vediamo col servizio di Ilario Piagnarelli, ne parliamo subito.
1: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi alleati dell'Iran rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. Quello di Bab el Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-Houthi Aspides, lanciata nel 2024. Per tre volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli Houthi. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi, tra cui l'Italia, e dove sono schierate anche due cacciamine, il Rimini e il Crotone.
0: Allora, ambasciatore, quanto è importante questo stretto, che pochi di noi avevano sentito nominare sicuramente fino ad ora, invece dopo il Golfo Persico ci tocca andare di nuovo sulle carte geografiche a guardare questo Mar Rosso. Quanto è importante questo imbuto per l'Italia e per l'economia mondiale in generale?
3: Molto importante, perché noi sappiamo appunto c'è il problema di Hormuz, in cui i flussi, diciamo, sia navali e comunque di energia e di merci sono molto ristretti, e nel momento in cui si cerca di riprendere i flussi attraverso Hormuz, a questo punto vengono attivati gli Houthi con una tenaglia sostanzialmente che viene fatta su tutti i possibili passaggi di energia soprattutto, ma anche di merci in quell'area. Perché?
0: Houthi, ricordiamo che sono i proxy dell'Iran,
3: esatto,
0: e dello Yemen, cioè comunque ribelli sciiti filo iraniani legati a Teheran.
3: Esattamente, la cosa interessante è questa. Di fronte a queste difficoltà a Hormuz, Arabia Saudita e in parte anche gli Emirati hanno cercato di continentalizzare i flussi, cioè attivare degli oleodotti che già esistevano e potenziarli per poter bypassare Hormuz e quindi arrivare al Mar Rosso in un porto, si chiama Yanbu, arrivare al Mar Rosso e poter
0: da lì partire.
3: Allora, a questo punto impedire i traffici, il passaggio attraverso Bab el Mandeb, in buona parte vanifica questo tipo
0: di operazione. Vuol dire che l'Iran sta alzando il tiro, perché la sfida non è più adesso soltanto sul Golfo Persico, ma diventa una sfida più generale, e dietro l'Iran si staglia forse qualcun altro che magari potrebbe gioire di tutto questo?
3: Allora, noi dobbiamo immaginare una grande tenaglia sostanzialmente, che tra Hormuz e Bab el Mandeb limita molto questi flussi. E questa situazione è aggravata dal fatto che da parte degli Houthi ci sono tre azioni che si stanno compiendo. Una è militare, perché loro hanno conquistato una piccola isoletta proprio di fronte alla, diciamo, che controlla in parte Bab el Mandeb, e sono avanzati verso il controllo fisico, diciamo, di quelle aree. C'è una, diciamo, una componente geopolitica, che è il controllo marittimo, che riescono a esercitare con maggiore forza, E poi c'è una terza, è un terzo aspetto che a volte è sottovalutato, che è negoziale, perché gli Houthi sono sicuramente un proxy dell'Iran, ma hanno anche in corso una guerra per poter conquistare tutto lo Yemen. Quindi è chiaro che più riescono a posizionarsi, ma soprattutto a essere un attore, più possono pesare sul
0: hanno
3: tavolo
0: negoziale.
3: Hanno la leva,
0: negoziale. Hanno un coltello dalla parte, diciamo, un po' più del manico. Esattamente. In questo senso. E i sauditi sono stati, secondo te, sorpresi da tutto questo? Perché da tempo che il confronto con gli Houthi andava avanti e l'Arabia Saudita non è proprio l'ultimo dei paesi, ha anche delle forze di tutto rispetto. Perché sono stati così in qualche modo colti alla sprovvista?
3: I sauditi hanno un problema direi esistenziale, che è quello di cercare di mantenere la stabilità nell'area. Perché? Perché hanno fatto una grande scommessa su questo progetto che si chiama Vision 2030, è un progetto che passa attraverso l'aumento, diciamo, della capacità di creare delle banche dati, dei data center, intelligenza artificiale, di diversificare rispetto al petrolio, ci sono dei grandissimi investimenti nel fotovoltaico e così via. Ma per fare tutto questo c'è bisogno di stabilità. Quindi l'Arabia Saudita si trova di fronte a una situazione in cui deve mostrarsi evidentemente non debole, ma deve tenere relativamente basso il livello, diciamo così, della crisi, perché aumentare rispetto a quello che già esiste la crisi in quell'area significa attentare alla stabilità del paese.
0: E poi ha un problema anche di rapporti con lo storico alleato americano, che in qualche misura, insomma, continua a essere alleato, però l'ha lasciata un po' in difficoltà, allora, su diverse partite, no? Sono del tutto contenti i sauditi di questo rapporto storico?
3: No.
0: Perché loro hanno comunque poi i piedi anche in altre staffe,
3: questo,
0: diciamo così.
3: Questo è un fatto estremamente importante, perché qui noi vediamo tre fenomeni in breve. Primo fenomeno, quello del paradosso militare americano. Gli americani sono molto presenti, hanno delle basi, tutto sommato però la loro presenza si sta trasformando non in protezione ma piuttosto in rischio, in pericolo. L'equazione petrolio contro sicurezza sta venendo meno. Il secondo problema è che a questo punto cosa fanno i paesi dell'area, a cominciare dall'Arabia Saudita? Cercano evidentemente delle complementarietà di difesa, quindi non si tratta di un post-americanismo, si tratta di giocare, come lei diceva giustamente, anche su altri tavoli. Esempio, l'Arabia Saudita da poco ha raggiunto un accordo, cosiddetto accordo della Mecca, di assistenza militare con Pakistan e Turchia. E direi che il terzo punto è che la stessa credibilità americana si sta gravemente incrinando, e di questo non possono non tener conto quelli che sono gli avversari evidentemente degli americani. Più gli americani comunque sono impelagati in crisi come quella in Medio Oriente, più stanno lontani dallo scenario asiatico, e di questo tutto sommato la Cina non è scontenta.
0: Luca Zorloni, diceva l'ambasciatore, più sono impelagati gli americani, più magari gli avversari o competitor dell'America sotto sotto se la ridono, comunque sono soddisfatti. Trump ha detto devo prendere una decisione molto molto importante sull'Iran, però l'impressione è che appunto per lui le partite si stiano in qualche modo accumulando, quelle non risolte, le partite non risolte, lasciate nel limbo, no? Abbiamo visto Gaza, abbiamo visto l'Iran, non parliamo dell'Ucraina. Adesso ha avuto anche una, in qualche modo, delusione dalla Federal Reserve, dalla Banca Centrale Americana, che non ha seguito i suoi consigli sul costo del denaro, anzi ha fatto l'esatto opposto. Come lo vedi questo presidente americano in questo frangente?
4: Dovrebbe riaprire il vocabolario e rileggere la definizione della parola diplomazia, visto che l'ha battuta a colpi di martello. Ora si ritrova con le macerie di ciò che in qualche modo ha desiderato e promosso. Questo stallo che tu descrivi mettendo in fila i vari eventi su cui di fatto non ha poi dato seguito alle proprie promesse sono la dimostrazione che l'isolamento ricercato in maniera pervicace degli Stati Uniti non sta producendo alcun beneficio. Non ha, aggiungo a ciò che dicevi, le conseguenze sul mercato interno, che ovviamente peseranno moltissimo ora che si avvicinano le elezioni di medio termine a novembre.
0: Tu dici questo approccio, sia pur così muscolare, non basta nemmeno alla superpotenza per eccellenza ormai, come la vedi?
4: Anzi, al contrario, sta mettendo in difficoltà la superpotenza, perché tutte le partite che hai dimostrato, che prima elencato, dimostrano il bisogno di interloquire con delle altre superpotenze, delle altre realtà, delle organizzazioni. Ecco, essersi ritirato da questi tavoli in realtà non sta producendo nessun vantaggio. Quindi, ecco, se dovesse seguire un po' le evidenze, dovrebbe cambiare totalmente rotta e direzione, ma non mi sembra una persona che si faccia guidare da quello che è l'evidenza di ciò che gli sta intorno, e non ha neanche consiglieri che siano in grado di supportarlo in maniera abbastanza convincente da questo punto di vista.
0: Sono state anche molte epurazioni in America di chi faceva parte, diciamo, di molte realtà, dal Pentagono e via dicendo. L'opinione delle libertà infatti mostra che Trump è estremamente insoddisfatto anche di questo accordo che si profila tra canadesi ed europei, una mossa ridicola, la definisce: se dovessi pensare a un'iniziativa contro gli Stati Uniti potrei applicare dazi molto pesanti o interrompere i rapporti commerciali con l'Europa. Di questo parleremo tra poco con l'ambasciatore, ma volevo coinvolgere Cesare Alemanni perché l'abbiamo chiamato stasera anche per parlare poi del suo libro pubblicato con Einaudi, Dalle pietre alle stelle, una storia logistica dell'umanità, che è molto pertinente al tema che stiamo affrontando, perché noi spesso, Cesare, parliamo appunto di leader, delle loro volontà, anche a volte della malvagità di personaggi che calcano, insomma, il proscenio della storia, no? Però poi c'è qualcosa che va oltre le personalità, oltre le persone, e riguarda appunto, per esempio, come si muovono le cose, come si trasforma il mondo anche attraverso, tu racconti in questo libro, la logistica, no? Cioè quello che fa muovere il mondo. Pensiamo per esempio appunto a quelle navi, le portacontainer, le petroliere che attraversano Bab el Mandeb. Tutta questa vicenda, che cosa ti fa venire in mente? Questa vicenda di cui siamo testimoni ora, queste strozzature che anche, insomma, si creano in quella che è la trama che connette l'economia mondiale.
5: La logistica, diciamo, è esattamente la cosa di cui stavamo parlando prima l'ambasciatore, in fondo. Cioè la logistica è quella cosa per cui due stretti bloccati cambiano il mondo, stanno cambiando in questo momento gli equilibri dell'energia globale, il costo del petrolio, il costo della benzina, il costo della vita. E quindi quando parliamo di logistica parliamo di qualcosa che ha conseguenze che esorbitano molto da quello che è l'ambito soltanto dei trasporti, dell'organizzazione industriale. E lo vediamo anche in senso storico, e davanti, ecco, alle crisi di questi mesi, a me viene da dire che io credo che vada letto in un senso ampio, in senso storico, in un senso, diciamo, più macroscopico, come una grande inversione storica. Cioè per 500 anni essenzialmente, se uno visita Hormuz, Bab el Mandeb, vede che di fronte al mare lì ci sono ancora forti costruiti dai portoghesi in alcuni casi 500 anni fa, e quindi da qualche secolo che in qualche modo quei luoghi sono stati supervisionati, sono stati controllati in qualche modo da potenze occidentali facendo gli interessi della marina occidentale. In questo anno, in particolare con una grossa accelerazione in questo anno, stiamo vedendo che potenze regionali, o in alcuni casi nemmeno potenze, ma gruppi, piccoli gruppi fortemente organizzati, sono in grado di in qualche modo scardinare logiche di antichissimo corso che di governo di quelle regioni. Perché? Perché sono cambiate, per esempio, le tecnologie militari. Oggi gli UTI con dei droni sono in grado di infliggere un grosso danno a uno stretto con risorse che un tempo erano appannaggio solo degli stati, militari che un tempo erano appannaggio solo degli stati. Queste cose a cascata hanno conseguenze che vanno anche oltre il semplice dato geopolitico, perché quando parliamo di due stretti bloccati non parliamo solo dell'energia che da lì non sta uscendo dal Golfo Persico, o degli eventuali cambiamenti di traiettoria che dovranno fare compiere le navi se non riusciranno ad entrare nel Mar Rosso, ma parliamo anche del fatto che questa cosa ha delle ricadute sul costo complessivo della circolazione delle merci, perché una nave che ci mette più a lungo o è bloccata nel Golfo Persico o ci mette più a lungo a tornare a fare una circumnavigazione africana è una nave in meno nella flotta globale, e quindi fa aumentare i costi della navigazione per tutti. E infatti oggi uno dei problemi dei rincari che stiamo osservando sul costo anche dell'energia non ha solo a che fare con l'aumento dei costi dell'energia, ma anche con l'aumento dei costi del trasporto dell'energia, del trasporto di mare dell'energia, proprio perché un certo quantitativo della flotta mondiale in questo momento è bloccata da questi problemi.
0: C'è ambasciatore chi in qualche modo forse

0: Se si è premunito, perché per esempio il New York Times, il sito New York Times in queste ore sta scrivendo per esempio che la Cina ha fatto molte scorte, è vero? Le risulta questo? C'è in qualche modo anche un gioco di chi prevede, se possibile, o si prepara alle possibili crisi in anticipo per poterle gestire meglio?
1: Sì, sicuramente. Allora, la Cina aveva fin dall'inizio delle scorte molto importanti. Va tenuto presente che la Cina importa globalmente dall'area circa il 40-50%, attorno al 40% delle proprie necessità in termini di petrolio. Ma abbiamo paesi, e non a caso infatti sono i mediatori, come il Pakistan. Il Pakistan ha delle importazioni che veleggiano verso attorno al 90%, quindi il Pakistan ha anche un incentivo diretto a negoziare. Tornando ai cinesi, i cinesi hanno un vantaggio, hanno diciamo un problema tattico ma un vantaggio strategico. Il problema tattico è quello che anche loro evidentemente soffrono per i costi dell'energia, ma possono in qualche modo virare verso il carbone. Stanno facendo degli investimenti monumentali nel nucleare di nuova generazione e nel fotovoltaico, quindi nelle energie rinnovabili. Attualmente hanno circa il 50% del loro fabbisogno di energia che viene dal nucleare e dalle rinnovabili, e nel 2050 questa percentuale dovrebbe arrivare al 70%. Questo perché? Perché in anticipo, e questo è il tipo di approccio cinese, hanno perfettamente capito che bisogna cercare di avere un'autonomia di carattere energetico, perché le crisi nell'area evidentemente hanno insegnato qualcosa.
0: Ecco, mi viene da chiedere allora, l'Europa questo l'ha capito tardi, perché per esempio tra i vari punti di questo accordo che si profila per esempio con i canadesi c'è una cooperazione su tanti dossier, anche per esempio sul discorso dei minerali, oltre che dell'intelligenza artificiale e di altri aspetti su cui evidentemente a Bruxelles è suonato il campanello d'allarme per recuperare un ritardo che comunque obiettivamente tutti gli osservatori dicono l'Europa aveva accumulato.
1: Assolutamente sì, e tra l'altro questa intesa che si profila, ma che in realtà già aveva cominciato a manifestarsi tra Unione Europea e Canada, nasce da una consapevolezza, e cioè che è comune. La sovranità oggi non è soltanto territori, non è soltanto eserciti, ma la sovranità è qualcosa di diverso ed un po' più raffinato, se vogliamo, e cioè è la limitazione della dipendenza dall'esterno, che difficilmente un paese da solo o paesi singoli possono avere, ma come diceva Carney nel suo discorso, un albero cade ma una foresta invece resiste. Quindi è una socializzazione, diciamo così, delle interdipendenze che dà resilienza al sistema. E questo, direi, è una cosa che gli europei stanno comprendendo molto bene.
0: Sentiamolo Carney, appunto, un passaggio del premier canadese.
2: I canadesi sono uniti. Nessuno verrà a dirci quale lingua dobbiamo parlare. Nessuno ci imporrà la nostra cultura, né ci dirà con chi possiamo stringere accordi a livello internazionale. Come ho appena detto, un'alleanza è un processo positivo. Questa dunque è la risposta al Presidente degli Stati Uniti. È una cosa positiva. Un Canada più forte, un Canada più resiliente, più sovrano, sarà un partner più efficace per gli Stati Uniti, così come per l'Unione Europea.
0: E vedete però anche la novità che arriva da quello che riporta il canale americano NBC, il Pentagono valuta di ritirare 25.000 soldati dall'Europa e non è escluso che il taglio possa raggiungere le 40.000 unità. Ambasciatore, sarebbe un bel terremoto se effettivamente accadesse questo.
1: Anche questo è un processo che è già iniziato ed è il processo di progressiva separazione della sicurezza americana dalla sicurezza europea, che comporta che cosa? Più o meno quello che sta capitando in Medio Oriente, e cioè la necessità di trovare delle complementarietà, quindi non si tratta di dimenticare gli americani, assolutamente no, ma trovare delle complementarietà con altri, in questo caso per esempio con il Canada, con cui tra l'altro c'è anche una comunanza di valori che sono molto europei.
0: A proposito di comunanza dei valori, volevo chiedere a Luca Zoncini.

0: Orloni, c'è in questo, in questo asse che si crea anche una sorta di tentativo delle democrazie liberali, diciamo così, un po' assediate, di fare fronte comune e secondo te può avere qualche carta da giocare? Il Canada non è certo una superpotenza militare, però insomma, forse può farci comodo o no? Come la vedi?
1: Sì, soprattutto per gli aspetti legati, prima lo menzionavi, alle terre rare o ai minerali critici su cui l'Europa ha un grandissimo bisogno di ricostruire anche di questo delle scorte che non ha e che la espongono moltissimo alle fluttuazioni di mercato o per esempio come in questi casi anche alla chiusura di rotte commerciali, nonché al continuo braccio di ferro con la Cina su cosa o meno si può esportare o importare, con quali quantità e con quali regole e limiti. L'Europa si è dotata qualche anno fa di un regolamento dedicato a cercare altrove questi materiali, a costruire una sorta di propria filiera un po' più autonoma dalla Cina, che ha un monopolio in particolare nella parte di raffinazione e quindi in una fase molto critica della lavorazione, oltre ad avere molta quota parte dell'estrazione. E il Canada può essere un partner molto importante da questo punto di vista, perché peraltro i progetti europei che sono già stati selezionati in alcuni casi sono un po' in ritardo e per resistenze da parte delle comunità locali e per problematiche anche di avviamento non solo sul suolo europeo ma anche in altri territori. Abbiamo per esempio selezionato dei progetti che insistono in alcuni paesi africani. Quindi aggiungere il Canada a questa costellazione può essere importante per l'Europa per riuscire a smarcarsi da un ruolo, da una dipendenza quasi totalizzante dalla Cina, che ovviamente in questo momento ci espone a una grandissima debolezza.
0: Cesare, tu non ti sei occupato solo di insomma, merci fisiche, trasporti come in quest'ultimo libro, in un libro precedente avevi scritto anche di microchip, no? Che è un altro capitolo di questa, diciamo, competizione, collaborazione globale, dove c'è una dipendenza reciproca, ma anche il tentativo di prendere in mano delle leve con cui in qualche modo esercitare un'egemonia, no? E le microchip ci portano subito alla questione di taiwanese, no? Taiwan, nell'estremo oriente, dove vengono in gran parte quelli più avanzati fisicamente fabbricati, però anche lì con tante sfaccettature, no? Leggevo per esempio che c'è una società olandese, la ASML, che è specializzata nella fotolitografia dei microchip, quindi anche lì l'Europa non parte proprio da zero, ha qualche carta da giocare o no?
2: No, direi che ASML non è una carta da giocare, è un jolly molto importante perché è, credo, uno dei, diciamo, strozzature, uno dei colli di bottiglia principali della filiera industriale dei microchip. Di fatto i macchinari di ASML sono, credo, i pezzi di tecnologia più complessi che realizziamo in Europa e i più complessi coinvolti nella filiera dei microchip. Quindi l'Europa con questa azienda ha un asset incredibile. Di fatto, infatti, quando gli Stati Uniti negli ultimi anni hanno cercato in qualche modo di imporre degli embarghi all'esportazione di chip in Cina, hanno anche chiesto che questi macchinari non venissero, hanno chiesto a ASML di non vendere questi macchinari, tanto sono centrali nello sviluppo, nella progettazione, nella produzione di chip avanzati. Quindi di fatto questo asset europeo è strabiliante, è veramente un gioiello, un'azienda gioiello che peraltro ha confermato, sono stati confermati proprio questi ultimi giorni, queste ultime settimane, il fatto che il suo nuova generazione di macchinari ancora più avanzati, pensate, ogni singolo esemplare costa 400 milioni di euro, sono stati confermati gli ordini da parte proprio di TSMC di questa ulteriore generazione, perché diciamo il drive dell'AI, di tutta l'infrastruttura della filiera dell'AI, comunque ha sostanzialmente reso sostenibile economicamente persino l'acquisto di macchinari di questo tipo di costi, quindi ASML continua a essere, diciamo, protagonista assoluto della filiera. Quindi in questo senso l'Europa ha un asset che non è solo economico, industriale, ma anche proprio strategico fondamentale, che invidiano di fatto in tutto il mondo.
0: La questione taiwanese invece, dal tuo punto di vista, come la vedi? Cioè questi tentativi di diversificare, di riportare le produzioni per esempio in Occidente, sono destinati a avere successo oppure incontrano delle difficoltà? Intanto vediamo questa newsletter che curi macro, tecnologia e potere, il tempo delle grandi trasformazioni. Quindi questione taiwanese.
2: La questione taiwanese, dal punto di vista della reshoring, cosiddetto reshoring delle fabbriche avanzate, diciamo delle fabbriche con la capacità di produrre chip più avanzati, no, è di fatto già in qualche modo fallito. Abbiamo

0: gli Stati Uniti ci hanno provato con Biden in particolare in realtà, ma in qualche modo il grosso della produzione di chip veramente avanzati è rimasto a Taiwan, che è una delle ragioni che rende Taiwan, non è l'unica, ma una delle ragioni che rende Taiwan un punto caldo della geopolitica mondiale e il centro di questa filiera. Quindi, diciamo, dal punto di vista della trasformazione dell'industria fuori da Taiwan, di portare in qualche modo la manifattura di chip avanzati fuori da Taiwan, il progetto è praticamente già tramontato e quantomeno per quello che sono i chip di fascia più alta, TSMC Taiwan resta il centro del mondo e tutta la filiera, l'infrastruttura che TSMC ha costruito in Asia è più importante, prevalente rispetto a quelle che sono le sue filiali occidentali, ce ne sono anche alcuni in Europa, dove comunque però sviluppano chip a nodi meno avanzati, nodi, diciamo, il livello di sofisticazione dei chip. Quindi di fatto sì, Taiwan resta centrale e resta, diciamo, il luogo in cui la manifattura di chip di fascia più alta è ancora insostituibile.
1: Grazie, grazie Cesare per essere stato con noi, ambasciatore.
0: Grazie a voi.
1: Questa questione taiwanese è un po' il grande punto interrogativo in prospettiva, no? Sul piano delle relazioni internazionali, perché è un grande punto di domanda, è qualcosa che è rimasto sullo sfondo adesso, visto che i principali conflitti si concentrano, abbiamo visto nel Medio Oriente e sul fronte est ucraino, poi ne parleremo un attimo questa sera. Però ecco, rimane questo grande punto interrogativo in un confronto, questa volta davvero tra le grandi, tra America e Cina, soprattutto.
2: Assolutamente. Questo è un tema che ci accompagnerà, secondo me, con sempre maggiore drammaticità anche nei prossimi anni, tenuto conto di un paio di cose. Innanzitutto che per quello che riguarda i cinesi, loro hanno già stabilito come limite ultimo, ma ovviamente sarà molto prima, il
1: Il
2: 2049 come
1: famoso.
2: anno in cui Taiwan comunque deve essere riacquisita,
1: In tutti i loro
2: acquisita
1: documenti
2: in
1: loro
2: realtà,
1: non cambiano idea.
2: 100 anni dalla creazione della Repubblica Popolare Cinese. Ma Taiwan ha due fondamentali importanze anche per quanto riguarda i cinesi. Allora, numero uno, abbiamo già parlato di microchip. Numero due, Taiwan costituisce una specie di collo di bottiglia rispetto alle aspirazioni cinesi di essere, di diventare a pieno titolo una potenza oceanica. È una specie di tappo che impedisce ai cinesi appunto di svilupparsi in questo senso. E questo è fondamentale perché per quanto riguarda come dire, i traffici marittimi, quindi i flussi, anche qui nuovamente parliamo di flussi, non solo energetici, ma anche di merci, oltre agli aspetti geopolitici di carattere militare, la Cina ha stabilito e ha necessità di essere a pieno titolo, ripeto, una potenza
1: Sulle
2: oceanica.
1: acque, cioè non guarda soltanto
2: No.
1: alla terra, anni fa si parlava delle famose vie della seta terrestre, via dicendo, e non
2: Esattamente.
1: si pensa come una potenza solo terrestre, ma ambisce anche a essere una potenza marittima. Sappiamo che
2: Assolutamente.
1: nella storia gli imperi, no, i marittimi, gli inglesi, via dicendo, hanno fatto la storia del mondo. La Cina davvero ha questa ambizione?
2: La Cina non solo ha questa ambizione, ma ha oggi una flotta che può assolutamente, come numeri, fare concorrenza alla flotta americana e la sta assolutamente
1: È
2: sviluppando, ha
1: cresciuta
2: messo in
1: molto.
2: cantiere delle portaerei, eccetera, eccetera. Quindi direi che questo è un tema fondamentale e i cinesi già vedono se stessi come potenza egemone insieme agli americani e, tra l'altro, l'imminente incontro che ci sarà tra Trump e Xi Jinping dovrà trattare tutta una serie di questioni di carattere non solo bilaterale, ma anche geopolitico.
1: E sicuramente si dovrà parlare anche di intelligenza artificiale, visto quello che di cui siamo stati testimoni negli ultimi giorni, questi allarmi anche da parte dei big, la corsa reciproca che però al momento non pare fermarsi. Il re inglese Carlo d'Inghilterra, ha parlato ai big dell'intelligenza artificiale convocati in Scozia per riflettere sul potenziale impatto delle nuove tecnologie e parla di pericoli esistenziali. Allora, da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione, poi ne parliamo.
3: Una tecnologia al servizio dell'uomo che rispetti la natura e l'umanità. Il re Carlo conclude il forum sull'intelligenza artificiale in Scozia, convocato dalla King Foundation con i big dell'informatica e i grandi operatori di AI. Ci sono pericoli esistenziali se l'intelligenza artificiale cadesse nelle mani sbagliate e dobbiamo fare in modo che ci siano delle salvaguardie prima che sia troppo tardi.

0: Abbiamo il compito non solo di far avanzare la tecnologia, ma di assicurare che essa resti fermamente utile alle comunità, all'uomo, alla natura. Così il re. Un tema di grande dibattito internazionale che il sovrano ha voluto focalizzare soprattutto nell'ambito della sua filosofia dell'armonia che ispira il suo operato. E proprio oggi il Times pubblica un'inchiesta in cui documenta una campagna di fake news con intelligenza artificiale all'estero e con oggetto i componenti della famiglia reale. Un modo per destabilizzare e indebolire l'istituzione secolare inglese che ha così tanta fama nel mondo.
1: Allora, questo per quanto riguarda Re Carlo, però appunto andiamo a vedere ancora qualche apertura. Le primarie dell'energia è il titolo di Repubblica, il titolo di apertura, vedremo poi di capire meglio. La Stampa, Mar Rosso scorta alle navi italiane, il titolo appunto su quello di cui abbiamo discusso fino ad ora. L'analisi del professor Giovanni Orsina, Stati Nazione, il vero test per l'Europa. Poi l'allarme sui jet russi ancora una volta nel Baltico e Meloni che dal vertice di Oslo in Norvegia dice non cadere nelle provocazioni. E poi questi sondaggi dalla Germania, il nuovo voto tedesco con l'AfD, l'ultradestra che cresce ancora, ultima chance per Merz. Poi andiamo a vedere anche il Mattino. Sulla manovra la caccia ai risparmi del PNRR, l'Italia sul fronte crisi, la scorta antiuti e la sfida con i jet russi. Vedete cieli e i mari. Invece il Manifesto che apre su un altro argomento, il luogo del delitto, trattenuto per il secondo giorno in questura il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei CPR. Questo appunto sul Manifesto. Vi faccio vedere anche il Secolo d'Italia. Sanchez matato, la maggioranza Giorgia nella UE boccia le porte aperte ai migranti, Spagna diffidata sulle sanatorie. Ma restiamo con Luca Zorloni su quello di cui parlavamo, cioè questa questione dell'intelligenza artificiale. Facciamo vedere anche la tua newsletter, Luca, Question Time, no? Tecnologia, business, diritti, decisioni politiche. E ovviamente questo tema è oggi, diciamo, in cima all'agenda da giorni. Abbiamo visto appunto questa iniziativa del re d'Inghilterra, però hanno fatto rumore soprattutto le parole dei big dell'intelligenza artificiale. Però tanto rumore per nulla, perché poi alla fine cosa si è deciso? Nulla, si va avanti come prima.
2: Esatto, non si è deciso nulla. Peraltro, siccome siamo partiti dall'Inghilterra, è lì che vorrei tornare per raccontarti un piccolo aneddoto. Anthropic, che è l'azienda guidata dai fratelli Amodei, Dario Amodei è stato il primo dei big a dire dobbiamo dotarci di maggiori controlli, di maggior sorveglianza per rallentare lo sviluppo dei modelli di frontiera, poche settimane fa ha negato all'autorità inglese per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, un ente preposto a accedere a questi modelli e controllare che siano sicuri, un accesso privilegiato e anticipato di uno degli ultimi modelli, e di fatto tagliando fuori un supervisore esterno. Allora, alle tante parole che hanno speso, poi non seguono e non conseguono i fatti. L'impressione che io ho avuto, insomma, da queste giornate in cui l'AI è stata in prima pagina, e che i big vogliano di fatto stabilire un proprio standard industriale attraverso il quale evitare di avere poi troppi controlli da parte di decisori politici o enti terzi, anche sotto forma di un'autorità indipendente, che poi tanto indipendente non è. Ma sono estremamente frammentate negli Stati Uniti, e Trump ha trovato già a spalla, tra Jensen Huang di Nvidia, Zuckerberg e Musk, per ribaltare la questione e dire non si tocca niente.
1: Non si tocca, non ci fermiamo, perché lui è stato stroncato assolutamente qualsiasi ipotesi di regolare. Tra l'altro alcuni dicono che tra, insomma, le aspirazioni ci sarebbe anche quella di stroncare l'open source, quindi creare una sorta di cartello per bloccare i rivali. Sentiamo su questo ancora la nostra Katia Cerrati, poi ne parliamo un attimo anche con l'ambasciatore.
3: Un vero e proprio cartello. È questo, secondo alcuni osservatori, il vero scopo che si cela dietro la richiesta delle grandi aziende tech di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per tutelare l'umanità. Voci solitamente discordanti come Sam Altman, Dario Amodei e Elon Musk si sono trovati d'accordo sullo stop, ma per i critici punterebbero in realtà a bloccare la concorrenza, soffocare i modelli open source ed evitare regolamentazioni esterne. Poi ci sono voci come quella di Jensen Tencent Wang e di Nvidia, che chiedono esplicitamente di accelerare, così come sostenuto dalla Casa Bianca. Non manca ormai giorno senza notizia di incidenti in cui i modelli sfuggono al controllo umano, violando limiti e ingannando i programmatori. L'ultimo di queste ore vede ancora protagonista OpenAI, senza contare gli allarmi sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'umanità. Il problema è che ora sono le stesse società a doversi autoregolare, con il rischio di misure ad hoc e a beneficio dei propri monopoli. Ma c'è anche un aspetto tecnico critico. Ci si interroga sul recursive self-improvement, ovvero il momento in cui la AI inizierà ad evolversi, addestrando e migliorando autonomamente le sue versioni successive. Uno scenario che per molti esperti è imminente, che aumenterebbe drasticamente i rischi legati a cyber security. Come con le armi nucleari, da un lato abbiamo a che fare con modelli sempre più potenti e che richiedono capacità sempre superiori per effettuare dei controlli. Dall'altro manca un'autorità internazionale in grado di certificarli e stabilire limiti. Ma né Washington né Pechino sono disposte a rallentare questa corsa per non concedere vantaggio all'avversario.
1: Vedete dal Sole 24 Ore le parole in un'intervista di Giulio Tremonti, l'ex ministro, ora presidente della Commissione Affari Esteri della Camera, che chiede regole urgenti sull'intelligenza artificiale, regole globali valide per Stati Uniti e Cina. E si parla di nuova emergenza, di questo incontro, proprio quello che citava l'ambasciatore Trump, Xi, che fa rotta sull'intelligenza artificiale. Allora, per chiudere davvero in un minuto, ambasciatore, su questo c'è la possibilità, a suo avviso, di un dialogo, di un'impresa, di un'intesa, oppure è un dialogo tra sordi, nel senso che poi ognuno finirà per restare sulle sue posizioni, al di là delle frasi di circostanza?
4: C'è un problema che direi abbastanza visibile. Innanzitutto l'intelligenza artificiale è, per tutte le sue applicazioni, non ultime quelle militari, evidentemente, uno strumento di potenza. Questo è uno dei motivi per cui, tra l'altro, Trump ha subito bloccato questo tipo di iniziativa di cui si parlava prima, di controllo, eccetera. Il secondo problema è che c'è anche lì una competizione piuttosto forte tra americani e cinesi. Ricordo soltanto che all'ultima riunione dei BRICS a Nuova Delhi, una delle iniziative più importanti è stata quella della proposta cinese, della messa a disposizione cinese delle proprie potenzialità in termini di intelligenza artificiale open source. Che l'idea quale potrebbe essere? Quella di far sì che il processo di affrancamento da parte del cosiddetto Global South dal sistema occidentale passi anche attraverso un sistema di intelligenza artificiale che potrebbe teoricamente essere diverso.
1: Quindi la sfida non solo non si ferma, ma forse raddoppia.
4: Esatto.
1: Grazie ambasciatore Sighi per essere stato con noi, grazie anche a Luca Zorloni per averci accompagnato questa sera, una conversazione molto interessante. Vi faccio vedere allora, per chiudere, magari un ultimo giornale. Abbiamo tempo per andare a vedere appunto Milano Finanza, eccolo qui: quotarsi costa il doppio a Piazza Affari. È tutto per la rassegna di questa sera, adesso una brevissima pausa, ma torniamo.
5: Migliorano gradualmente le condizioni meteorologiche al nord, a partire dal nord-ovest, qualche schiarita tra Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre permane il maltempo sulle regioni del nord-est, con rovesci e temporali che saranno presenti anche al centro, tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo. Al sud, in un contesto di tempo piuttosto stabile, qualche pioggia tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia Garganica, piogge che localmente potranno assumere anche carattere temporalesco. Bel tempo sulla Sardegna, mentre nuvolosità diffusa con rovesci e temporali sulla Sicilia. Una ventilazione settentrionale moderata con mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature stazionarie al nord ed al sud, invece in diminuzione al centro.
1: Allora, eccoci all'appuntamento con i quotidiani. Si parla delle nuove sfide, diciamo, della guerra ibrida sul Baltico, ma anche del fronte marittimo, con il Bab el-Mandeb e il Mar Rosso sui giornali. Non solo di questo, andiamo a vedere le aperture. Il Corriere della Sera, navi e jet, i due fronti dell'Italia. Questo è il titolo di apertura del Corriere. La Repubblica invece parla di primarie dell'energia. Andiamo a vedere anche il titolo della stampa. Mar Rosso, scorta alle navi italiane. Crosetto che dice la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento. La sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. Lo stretto di Bab el-Mandeb, nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. Andiamo a vedere anche il Messaggero, che invece cambia argomento. Guarda già la manovra, caccia ai risparmi del PNRR. Su leggo della Free Press le decisioni europee riguardo appunto i minori, social e minori, stretta della UE. Ecco il Kids Act, divieto per gli under 13, l'ok della Commissione, l'iter al via. Restituiamo il controllo ai genitori. Andiamo a vedere l'annuncio di Crosetto, anche in evidenza sull'Avvenire, ma il titolo forte guarda le elezioni che cominciano in Russia. Da oggi a domenica si elegge la Duma, anche online o davanti ai soldati nei territori annessi. Elezioni tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione. Ridotta al silenzio la voce di chi è contro la guerra in Ucraina. È il gelo della democrazia. E il riassunto è in questo titolo: il voto siberiano. Andiamo avanti con un altro giornale, Il Foglio. Il silenzio degli incoscienti, minacce rimosse, aggressioni minimizzate, aggrediti, ridicolizzati, droni dimenticati, l'agenda putiniana sdoganata. Perché a Vannacci, Travaglio, Conte, Salvini, le bombe di Putin interessano meno di quelle di La Vitola. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore. Missione di Meloni a Oslo, al centro petrolio, gas e sicurezza. E poi il titolo forte sui temi finanziari. La Cina è in ritirata dai titoli di Stato americani. Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. Non si ferma il calo dei detentori esteri di Treasury statunitensi. Una foto del premier canadese Mark Carney in evidenza su Italy Post, e però anche le parole di Carney, appunto, che stringe l'alleanza con l'Europa, e però le parole sferzanti anche di Trump, alleanza ridicola e minaccia nuovi dazi. Il titolo alto e principale di questo quotidiano è però sul metalmeccanica con il fiato corto. Nel secondo trimestre la produzione sale dello 0,5 congiunturale, del 2,2 sull'anno. Il Riformista parla di una foglia d'acero. Carne apre all'idea del Canada come membro associato della UE, ma la mossa copre a malapena le vere ragioni, che sono le minacce di Trump al suo paese e all'Europa. Canada-UE, un atto ostile, il virgolettato di Trump sull'Opinione. Il Dubbio, la politica estera del campo largo in mano alla base 5 Stelle. E poi le elezioni farsa in Russia. La Russia va alle urne, ma Putin ha già vinto prima del voto. Andiamo a vedere il Mattino di Puglia e Basilicata. Porta in faccia Schlein per l'apertura a Meloni, la lettera della segretaria Dema alla Premier che fa rivoltare il campo largo. L'asse UE Canada sul taglio centrale del Domani, ma il titolo forte in alto è questo: bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. In 4 anni il governo non ha fatto nemmeno una riforma economica, ma si è affidato alle mance, buttando miliardi che non hanno aumentato la crescita e i salari, mentre la pressione fiscale cresce. L'editoriale di Roberto Romano è questo: misura spot, il dramma dei più poveri è invece l'inflazione. La Verità: a Modena è stato terrorismo islamico, ecco le prove. E il titolo poi forte è questo: la sinistra difende la gang dei medici pro clandestini. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Pista nera sulla strage di Capaci, i verbali inediti, Delle Chiaie era a Capaci, Stefano Delle Chiaie, questo riporta il Fatto. E invece il titolo principale è questo: le loro priorità, due fiducie sul Melonellum e i vitalizi. Andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, l'Ilva, si decide il 30, la Corte d'Appello si pronuncerà sulla sospensione, monumento per l'operaio Campo morto 10 anni fa. Ancora il Giornale: non è folle, il Cudri è jihadista. E poi nella fotonotizia, il quadro bagnato e ritirato, Uffizi, diluvio su un Caravaggio, la tela del Bacco bagnata dalla pioggia, per fortuna era protetta. Secolo d'Italia, Sanchez matato, il titolo sul Premier spagnolo, l'identità, manovra anticipata, in attesa di capire che agibilità avrà dalla UE per la legge di bilancio, il governo si porta avanti sul bollo auto. Ancora un paio di giornali, Il Tempo, Rosiconi e Tassatori, il titolo principale, e poi finiamo con La Nuova Sardegna, lo stop per 800.000 auto sul bollo, ma nell'isola è polemica, i Federconsumatori dice una trovata elettorale, era meglio tagliare le accise. Ed è tutto per la rassegna di questa sera. Noi ci salutiamo adesso con un approfondimento e allora, però restiamo su questa abolizione del bollo auto.

0: auto, Vincenzo Borgomeo, Formula Passion, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Chi è che non paga l'anno prossimo? Chi non paga l'anno prossimo?
1: Beh, tutti quelli che hanno un'auto con meno di 80 kW, per capirci 109 cavalli, quindi un'auto piccola, un'utilitaria, un'auto che comunque già normalmente paga un bollo che varia dai 200 ai 240 euro a seconda della regione, del tipo di emissioni che ha, euro 3, 4, 5, insomma questa normativa un po', diciamo, flessibile.
0: Che siamo un paese bellissimo, cioè abbiamo le normative flessibili anche su quello che
1: si paga. Sì, perché il bollo poi è regionale, quindi l'importo varia da regione a regione e c'è una complicazione nella complicazione, perché il calcolo varia non solo a seconda dell'auto, a seconda dei cavalli, anzi dei kilowatt, ma anche a seconda di dove sta questa macchina.
0: E allora, questo è il punto di partenza. Sono sì. Quante auto interessate nel parco macchine Italia?
1: Sono quasi 15 milioni, quindi il 70% delle automobili che devono pagare, ed è, diciamo, una manovra importante. Ecco, a mio avviso, in tutto questo delirio che poi si è scatenato ogni volta che si parla di fiscalità, c'è un elemento che è stato poco considerato, che invece è molto importante, cioè lo spostamento di una fiscalità di emergenza, le accise, la riduzione delle accise sulla benzina, a qualcosa di più strutturale, per ora un anno, che comunque rispetto a settimana in settimana, che era la manovra sulle accise, è già un qualche cosa di molto più importante. E poi addirittura, se diventa, come hanno detto, stabile, cioè anche dopo il 2027, è un altro discorso, perché è stato poi provato che l'alleggerimento della fiscalità sulla benzina sul periodo brevissimo delle accise non funziona, altera il mercato, non aiuta chi lavora con l'automobile e soprattutto non aiuta le fasce più deboli. Quindi un intervento strutturale era atteso e questo va in questa direzione. È vero che sono risorse importanti, però anche le accise fino adesso sono costate, il taglio delle accise, miliardi, e per capirci solo l'ultimissima, i famosi 16 centesimi della scorsa settimana, che poi diventeranno la metà la settimana dopo, già costa 10 milioni. Quindi sono investimenti importanti questi sul taglio delle accise, renderli strutturali sul lungo periodo cambia il discorso.
0: E questo può aprire la discussione su altri capitoli del settore, penso a Superbollo, certo, per le grandi macchine.
1: Sì, ma diciamo che una cosa è certa, il bollo auto è una delle tasse, anzi forse la tassa più odiata da tutti, dai poveri, dai ricchi.
0: Cioè, quante volte devo pagare le tasse
1: sì,
0: su sta macchina?
1: È proprio, ma anche perché va contro questo concetto di benessere atavico, no? Tra le mura e il cofano si è consumato proprio il concetto storico di benessere di quest'Italia, che doveva avere una casa e un mezzo per non uscirne da questa casa. Quindi tassare l'automobile è stata odiata da molti, anche perché poi va ricordato, nasce come tassa di circolazione trasformata in tassa di possesso. Quindi da un lato l'odio verso questa tassa e quindi la festa per averla cancellata da parte più o meno di tutti, e citavi il Superbollo, anche questa è un'altra cosa molto importante. Il Superbollo è stato dimostrato che non solo non ha avuto nessun beneficio fiscale per lo Stato italiano, ma addirittura ha fatto perdere tasse, ha fatto perdere soldi allo Stato. Però va anche detto che noi siamo il paese al mondo più importante per la produzione di supercar, siamo la patria delle Ferrari, Lamborghini, e proprio noi le tassiamo. C'è un aspetto quindi anche legato alla nostra filiera produttiva. È un problema levarlo, perché poi per ogni cancellazione di tassa va trovata la copertura, quindi anche se il bilancio finale del Superbollo è negativo, al momento bisogna trovare dei soldi per cancellare una complicazione. Però
0: ci aggiungiamo anche i motocicli, perché anche questi mezzi non
1: tecnicamente
0: ci sono.
1: Se in una famiglia non ci sono automobili, l'esenzione del bollo c'è per il due ruote.
0: Perfetto,
1: anche lì,
0: quindi se io sono proprietario di uno scooter, di una Pandina,
1: vale per uno e non per due. Deve essere intestata una persona fisica, quindi non una società, l'automobile che deve avere l'esenzione,
0: E se c'è uno scooter e una macchina sopra gli 80 kWh?
1: Lo scooter, cioè okay. Chi ha
0: quindi
1: diritto.
0: Quindi lì posso intervenire.
1: Sì, lì puoi okay. intervenire, esatto. Perché l'idea è proprio la mobilità un po' più bassa. Certo, poi se eri in una casa...

0: casa tua
1: in se una c'è un parco macchine
0: nuovo infinito. Comunque sia, diciamo, l'anello debole viene premiato, ecco.
1: Diciamo che se c'è un parco macchine enormi puoi anche fare il sacrificio. Tutto questo, questa considerazione per chiederti, era una forma di patrimoniale il bollo?
0: Beh, diciamo che l'automobile in qualche modo va tutelata, perché l'automobile si porta presso la più alta tassazione d'Europa in Italia, e alleggerirla in qualsiasi modo nel momento in cui tu hai un caro carburanti così elevato è una chiave, perché rende possibile l'utilizzo di questa automobile per un periodo un po' più lungo. Cioè l'accisa tu sei sempre legato al momento contingente, mentre invece se tu riesci a ridurre la pressione fiscale sulle automobili, soprattutto su quelle piccole, già ottieni una strategia di lungo periodo su quel mezzo. Considera, come dicevamo prima, 240 euro l'anno è una modifica strutturale rispetto al risparmio alla pompa che tu puoi avere con 16 centesimi al litro, è molto variabile, quindi incertezza, così dai un po' più di certezza. Ne dovranno arrivare altre, hai ragione, infatti si sta anche studiando come riuscire ad avere con le rinnovabili, con altre tipologie di interventi, dei prezzi un po' più calmierati, anche interventi sulle accise di lungo periodo, perché andare avanti con diciamo spegnendo l'incendio di volta in volta che nasce ti costa tantissimo.

0: Buonasera, bentrovati, eccoci a Sera 24.
1: Il regime risponde sempre con una repressione molto forte.
0: Quando è arrivata la notizia eravamo qua in diretta. Buonasera e benvenuto a Rai News 24.
2: Buonasera.
0: Vedo delle persone che corrono dietro di te.
3: Qui è tutto sempre così.
0: Perché è importante avere una fondazione Ennio Morricone? Ma la situazione è ancora, come avete potuto capire, parecchio in divenire.
4: Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania, due caccia italiani della Task Force NATO si sono levati in volo, von der Leyen altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Crosetto predisporre verifiche per garantire il passaggio delle navi italiane per Bab el-Mandeb, se il quadro giuridico lo consentirà, Trump momento cruciale per l'Iran. La violenza sulle donne è emergenza di primaria importanza, così il capo dello Stato visitando la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Mattarella, necessario prevenire sin dalla scuola. Pubblicato il decreto che esenta le auto di media piccola cilindrata e le moto dal bollo, gran parte delle risorse, circa 1 miliardo e 700 milioni, arriveranno da economie sul PNRR. Giallo di Pietracatella, tra le piste al vaglio degli inquirenti si fa strada l'ipotesi di duplice omicidio premeditato sulla base di quanto risulterebbe dalle analisi in corso a Berlino. Pioggia agli Uffizi, bagna la teca della Bacco di Caravaggio, nella stessa sala dove si è infiltrata l'acqua, 7 dipinti, il museo, nessuna opera è stata danneggiata. Edizione della mezzanotte, ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24. Torna a salire la tensione al confine orientale dell'Unione Europea. Jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e due caccia Eurofighter della Task Force NATO si sono levati in volo. Le sirene d'allarme sono risuonate nelle province polacche al confine con l'Ucraina e un drone è esploso a circa 4 km dalla frontiera. Il premier polacco Tusk ha lanciato l'allarme attacchi ibridi dalla Russia. Sentiamo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
5: A Lublino e in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima, sulla costa baltica, è stato ritrovato un drone russo. Ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
4: E ora la crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Sulla vicenda si è espresso il ministro della difesa Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare il via libera della missione europea Aspides per decidere se le navi italiane possono passare o meno attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Sentiamo i dettagli con Ilario Piagnerelli.
6: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
7: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el-Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi, alleati dell'Iran, rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. quello di Bab el-Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-UTI Aspides, lanciata nel 2024. Per tre volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli UTI. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi, tra cui l'Italia, e dove sono schierate anche due cacciamine, il Rimini e il Crotone.
4: La Premier Meloni ad Oslo per la visita ufficiale in Norvegia, centrata sui dossier difesa, sicurezza ed energia, dove è tornata poi anche a parlare del conflitto in Ucraina, mentre sul piano interno rivendica l'abolizione del bollo auto e apre a una valutazione delle proposte delle opposizioni sull'energia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Sì, una visita che mancava da parte di un primo ministro italiano da una quindicina di anni e che acquisisce un significato particolare in un momento in cui le tensioni internazionali fanno salire il prezzo del petrolio e del gas. Ricordiamo che Oslo è un importante fornitore di metano per il nostro paese, anche di greggio, ma in quota minore. Oggi non vengono siglati accordi in questo incontro tra la Premier e il suo omologo norvegese Stor, ma per la Presidente del Consiglio è importante comunque rafforzare la cooperazione con un partner strategico, un importante player energetico come la Norvegia, allargandola a tutte le sfide della sicurezza. Sul piano interno, quanto all'energia, arriva da parte della Presidente del Consiglio, che rivendica come strutturale la misura dell'abolizione del bollo auto nel Consiglio dei Ministri di ieri, proprio in chiave di contrasto al rincaro dei carburanti, una risposta alla lettera di Schlein sull'utilizzo che ci può essere dei 14 miliardi dell'Unione Europea, la flessibilità chiesta e ottenuta dall'Italia. E facciamo sentire le parole di Meloni, che sottolinea sono pronta a approfondire questa lettera di Schlein senza pregiudizi.
3: Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi, non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
2: Se da Strasburgo von der Leyen propone una cooperazione rafforzata sulla sicurezza tra l'Europa, il Canada e la Norvegia, proprio da Oslo la Presidente del Consiglio avverte che non bisogna creare duplicati con le strutture che sono già presenti nella NATO. La Presidente del Consiglio che ribadisce anche il sostegno a Kiev da parte dell'Italia, un tema affrontato anche nel colloquio con Stor, rilancia sulla proposta di un inviato unico dell'Europa per parlare con Mosca e chiede di non reagire alle continue provocazioni della Russia. Facciamo sentire le sue parole, Paulina, a voi.
3: Quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
4: Nel dibattito politico ora, nel centrodestra in primo piano, l'abolizione del bollo auto, misura rivendicata da tutte le forze di maggioranza che guardano alla legge di bilancio e all'ultimo passaggio sulla riforma della legge elettorale. Sentiamo Antonio Sciotto.
8: La maggioranza rivendica l'eliminazione del bollo per il 2027 e replica alle opposizioni: non è una misura elettorale. Nessuna risorsa verrà tagliata alle regioni, assicura da Forza Italia il vice premier Tajani.
9: Perché sarà massimo 3 miliardi, quindi saranno tutte le regioni, come dice l'articolo 2 del decreto, avranno il rimborso che è previsto.
8: Fratelli d'Italia sfida il centro-sinistra chiedendo se confermerà il taglio del bollo nei prossimi anni nel caso vinca le elezioni.
10: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità, la verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
8: Per una volta l'opposizione potrebbe dirci che abbiamo fatto bene, insiste anche Lupi, noi moderati. Sulla legge elettorale il partito della Premier difende la scelta di mettere la fiducia alla Camera, confidando nella tenuta della maggioranza. Ottimista anche Forza Italia, non temiamo franchi tiratori, ripetono gli azzurri. Sul fronte della Lega, Salvini incontra a Milano governatori e dirigenti del Nord, critici verso la linea del segretario. Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia. Al termine l'accordo è che il ruolo dei territori verrà valorizzato. Un altro leghista, il sottosegretario Morelli, si reca in Sassonia, nel fortino di Alternative für Deutschland, e prova a rassicurare: qui non vedo onde nere.
4: Opposizioni pronte alla battaglia sulla legge elettorale, compatte nel criticare l'abolizione del bollo auto come mancia elettorale. Lichlein apre al confronto con Meloni sulle proposte per l'energia, stop invece da Movimento 5 Stelle e AVS. Sentiamo Eva Giovannini.
11: Il più favorevole alla misura dell'abolizione del bollo è Carlo Calenda di Azione, che però precisa: controlleremo nel dettaglio le coperture. Per tutti gli altri partiti d'opposizione è solo mancia elettorale. Per AVS Giorgia Meloni con questa misura ha aperto la campagna per il voto come un cettola qualunque, mentre il Movimento 5 Stelle descrive la misura come una mossa disperata.
12: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle, che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
11: Il rischio è un boomerang per i cittadini, dicono da casa riformista, con Matteo Renzi che in un acceso scambio social con la Premier ricorda: quando ero io a tagliare le tasse mi davi del venditore di pentole. Ma pur in un clima di scontro sui temi economici, la segretaria Dem Lichlein propone alla Premier un'intesa su clima e caro energia utilizzando i fondi in deroga dell'Unione Europea. Frena su questo Giuseppe Conte, che dice non ci sono le condizioni per lavorare insieme alla Premier. Ma su questa mossa si attira anche la critica del Verde Bonelli, che dice incomprensibile mano tesa di Schlein a Meloni, dobbiamo costruire l'alternativa. Primo piano anche il tema della legge elettorale in attesa del passaggio alla Camera. Le opposizioni annunciano battaglia in Parlamento, ma anche fuori, preparando un ricorso alla Consulta, e comunque ricordano non è questa la priorità degli italiani.
13: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione: garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
4: Il capo dello Stato, Mattarella, ha emanato il decreto per lo stop al bollo auto deciso in Consiglio dei Ministri. Ricordiamo che vale per il 2027 per le auto di piccola e media cilindrata e per tutte le moto, almeno la prima di proprietà. La misura riguarderà circa il 70% dei veicoli in circolazione. Vediamo tutti i numeri con Alessandro Marchetti.
14: C'è chi stima risparmi in media da 240 euro a persona. Di sicuro per gli automobilisti l'abolizione del bollo 2027 è una buona notizia. Non riguarderà tutti i veicoli, ma gran parte. Per il governo la platea è di circa 14,5 milioni di mezzi. Il criterio è la potenza. Non si pagherà la tassa regionale sui veicoli fino a 80 kWh. Il dato si può ricavare sul libretto di circolazione. Rientreranno nell'esenzione le city car, le utilitarie, ma anche alcune versioni base, cioè meno potenti, delle auto medie. Sono comprese poi le auto a noleggio e in leasing. Attenzione, si potrà beneficiare solo di un'esenzione a persona. Se poi si paga il bollo per 2 auto di piccola cilindrata, sarà esentata quella meno potente. Chi invece paga sia per auto sia per una moto avrà l'esenzione solo per l'automobile. Abolire la tassa costa alle casse dello Stato circa 2,3 miliardi di euro. Ora andranno garantite le risorse alle regioni che incassano il gettito del bollo. Il governo dovrebbe attingere ai fondi PNRR risparmiati. Intanto l'esecutivo ha ridotto lo sconto sul diesel. Il nuovo decreto introduce dal 18 settembre un taglio più contenuto da 12,2 centesimi, IVA compresa. Varrà fino al 25 settembre, poi si ridurrà ancora. Fino al 5 ottobre, annunciato il governo, sarà in vigore uno sconto da soli 6,1 centesimi. Dopo, ha spiegato la Premier, si interverrà con il meccanismo delle accise mobili.
4: La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nel nostro paese, dove sono avvenuti 34 femminicidi dall'inizio di quest'anno. Questo è l'allarme del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha visitato a Grosseto la Stanza Rosa, struttura per la cura e l'accoglienza di donne vittime di violenza. Sentiamo Federica Mango.
15: Non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
16: Un richiamo a fare di più in modo strutturale a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie per combattere la piaga della violenza contro le donne con un impegno prioritario della politica e di tutta la Repubblica. Il presidente Mattarella visita la stanza rosa dell'ospedale della Misericordia di Grosseto dopo un'estate di notizie su abusi e femminicidi, l'ultimo terribile, quello di Lorena e Sherry, proprio in Toscana. Al pronto soccorso della Misericordia di Grosseto nel 2009 è nata l'idea del codice rosa e la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori e persone vulnerabili con procedure certe. L'esempio della stanza rosa di Grosseto è da ringraziare.
15: L'intuizione della coralità che richiede un sostegno integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento.
16: Un modello che per Mattarella va esteso e legittimato perché la tutela delle donne è un tema di credibilità istituzionale. Operatori preparati, capacità di cure cliniche ma anche ascolto psicologico e prevenzione culturale devono essere accessibili ovunque.
4: Diamo ora uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani con la rassegna stampa di Daniele Lorenzetti.
17: Allora, eccoci all'appuntamento con i quotidiani. Si parla delle nuove sfide, diciamo, della guerra ibrida sul Baltico, ma anche del fronte marittimo con il Bab el-Mandeb e il Mar Rosso sui giornali. Non solo di questo, andiamo a vedere le aperture. Il Corriere della Sera, navi e jet, i due fronti dell'Italia. Questo è il titolo di apertura del Corriere. La Repubblica invece parla di primarie dell'energia. Andiamo a vedere anche il titolo della Stampa. Mar Rosso, scorta alle navi italiane. Crosetto che dice la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento. La sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. Lo stretto di Bab el-Mandeb, nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. Andiamo a vedere anche il Messaggero, che invece cambia argomento, guarda già la manovra, caccia ai risparmi del PNRR. Su Leggo della Free Press, le decisioni europee riguardo appunto i minori, social e minori, stretta della UE. Ecco il Kids Act, divieto per gli under 13, l'ok della Commissione, l'iter al via. Restituiamo il conto in evidenza sull'Avvenire, ma il titolo forte guarda le elezioni che cominciano in Russia. Da oggi a domenica si elegge la Duma, anche online o davanti ai soldati nei territori annessi. Elezioni tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione. Ridotta al silenzio la voce di chi è contro la guerra in Ucraina. È il gelo della democrazia. E il riassunto è in questo titolo: il voto siberiano. Andiamo avanti con un altro giornale, Il Foglio. Il silenzio degli incoscienti, minacce, rimosse, aggressioni minimizzate, aggrediti, ridicolizzati, droni dimenticati, l'agenda putiniana sdoganata. Perché a Vannacci, Travaglio, Conte, Salvini le bombe di Putin interessano meno di quelle di La Vitola. Andiamo a vedere Il Sole 24 Ore. Missione di Meloni a Oslo, al centro petrolio, gas e sicurezza. E poi il titolo forte sui temi finanziari. La Cina in ritirata dai titoli di Stato americani. Pechino taglia le

0: esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. Non si ferma il calo dei detentori esteri di Treasury statunitensi. Una foto del premier canadese Mark Carney in evidenza su Italy Post, e però anche le parole di Carney, appunto, che stringe l'alleanza con l'Europa, e però le parole sferzanti anche di Trump, alleanza ridicola e minaccia nuovi dazi. Il titolo alto e principale di questo quotidiano è però sul metalmeccanica con il fiato corto. Nel secondo trimestre la produzione sale dello 0,5 congiunturale, del 2,2 sull'anno. Il riformista parla di una foglia d'acero, Carney apre all'idea del Canada come membro associato della UE, ma la mossa copre a malapena le vere ragioni, che sono le minacce di Trump al suo paese e all'Europa. Canada UE, un atto ostile, il virgolettato di Trump sull'opinione. Il dubbio, la politica estera del campo largo in mano alla base 5 Stelle. E poi le elezioni farsa in Russia. La Russia va alle urne, ma Putin ha già vinto prima del voto. Andiamo a vedere il Mattino di Puglia e Basilicata. Porta in faccia Schlein per l'apertura Meloni, la lettera della segretaria Dema alla Premier che fa rivoltare il campo largo. L'asse UE Canada sul taglio centrale del Domani, ma il titolo forte in alto è questo: bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. In 4 anni il governo non ha fatto nemmeno una riforma economica, ma si è affidato alle mance, buttando miliardi che non hanno aumentato la crescita e i salari, mentre la pressione fiscale cresce. L'editoriale di Roberto Romano è questo: misura spot, il dramma dei più poveri è invece l'inflazione. La verità: a Modena è stato terrorismo islamico, ecco le prove. E il titolo poi forte è questo: la sinistra difende la gang dei medici pro clandestini. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Pista nera sulla strage di Capaci, i verbali inediti, Delle Chiaie era a Capaci, Stefano Delle Chiaie, questo riporta il Fatto. E invece il titolo principale è questo: le loro priorità, due fiducie sul Melonellum e i vitalizi. Andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, l'Ilva si decide il 30, la Corte d'Appello si pronuncerà sulla sospensione, monumento per l'operaio Campo morto 10 anni fa. Ancora il Giornale: non è folle, il Cudri è jihadista. E poi nella fotonotizia: il quadro bagnato e ritirato, Uffizi, diluvio su un Caravaggio, la tela del Bacco bagnata dalla pioggia, per fortuna era protetta. Secolo d'Italia, Sanchez matato, il titolo sul premier spagnolo. L'Identità: manovra anticipata, in attesa di capire che agibilità avrà dalla UE per la legge di bilancio, il governo si porta avanti sul bollo auto. Ancora un paio di giornali: il Tempo, rosiconi e tassatori, il titolo principale. E poi finiamo con la Nuova Sardegna: lo stop per 800.000 auto sul bollo, ma nell'isola è polemica, e Federconsumatori dice una trovata elettorale, era meglio tagliare le accise. Ed è tutto per la rassegna di questa sera. Noi ci salutiamo adesso con un approfondimento, e allora però restiamo su questa abolizione del bollo auto, principale novità del Consiglio dei Ministri. Con Vincenzo Borgomeo abbiamo cercato di vedere tutti i dettagli di questa misura che interessa sicuramente molti italiani. Grazie a Cristina D'Arcangelo e a tutta la regia. Da parte mia l'augurio di una buona notte.
1: Parla di pericoli esistenziali Re Carlo III d'Inghilterra, i big dell'intelligenza artificiale da lui convocati a Camnock in Scozia per riflettere sul potenziale impatto delle nuove tecnologie. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Una tecnologia al servizio dell'uomo che rispetti la natura e l'umanità. Il Re Carlo conclude il forum sull'intelligenza artificiale in Scozia, convocato dalla King Foundation con i big dell'informatica e i grandi operatori di AI. Ci sono pericoli esistenziali se l'intelligenza artificiale cadesse nelle mani sbagliate, e dobbiamo fare in modo che ci siano delle salvaguardie prima che sia troppo tardi. Abbiamo il compito non solo di far avanzare la tecnologia, ma di assicurare che essa resti fermamente utile alle comunità, all'uomo, alla natura. Così il re. Un tema di grande dibattito internazionale che il sovrano ha voluto focalizzare soprattutto nell'ambito della sua filosofia dell'armonia che ispira il suo operato. E proprio oggi il Times pubblica un'inchiesta in cui documenta una campagna di fake news con intelligenza artificiale all'estero e con oggetto i componenti della famiglia reale. Un modo per destabilizzare e indebolire l'istituzione secolare inglese che ha così tanta fama nel mondo.
1: Stop ai social network per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei

0: servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act con le misure che erano state annunciate nel discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Sentiamo Lara Martino per i dettagli.
1: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
2: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
1: Con l'EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
0: Siamo alla cronaca con il giallo di Pietracatella in Molise, madre e figlia avvelenate al pranzo di Natale. Potrebbe essere vicino a una svolta, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per omicidio. Saranno decisive poi le consulenze dell'istituto tedesco. Sentiamo Nicola Tipputi.
3: Gli inquirenti che stanno lavorando al giallo di Pietracatella sarebbero a conoscenza di elementi certi a sostegno delle indagini per duplice omicidio premeditato. A riportare la notizia sono fonti di agenzie di stampa, secondo cui anche gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero comunicato per vie informali indicazioni a sostegno di questa ipotesi. Inoltre, in attesa della relazione finale, dalle analisi effettuate nei laboratori tedeschi sarebbero emerse anomalie riguardo alla presenza di ricina sui reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione. Bocche cucite da parte degli inquirenti che da noi contattati non confermano. Le indiscrezioni sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita arrivano il giorno dopo le dichiarazioni del professor Carlo Locatelli. Il direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, ieri in un'intervista alla trasmissione di Rai 2 ore 14, non aveva escluso l'ipotesi dell'incidente.
4: Continuo a sostenere che fino a prova contraria è accidentale. Perché no? Noi abbiamo avuto 7 casi precedenti pubblicati nella letteratura scientifica di intossicazione accidentale per errore, per confusione di semi. Procura, questura fanno il loro lavoro e fanno tutti i loro accertamenti, ma io non posso escludere l'accidentalità.
5: Potrebbe non essere omicidio.
4: Per carità.
0: E ora veniamo a Garlasco, alla vicenda di Garlasco. È stata archiviata l'accusa di corruzione per l'ex procuratore di Pavia Venditti. Non favorì Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017. Sentiamo Roberta Di Matteo.
6: Un foglietto scritto a penna, trovato nel maggio 2025 durante una perquisizione a casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto ormai 19 anni fa. Venditti Jeep archivia per 20-30 euro. Da questo appunto era partita l'indagine per corruzione a carico dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 archiviò una prima indagine su Sempio, sempre per l'omicidio di Garlasco. Ora è la posizione di Venditti a essere archiviata. Dalle indagini non sono emerse tracce di un suo coinvolgimento in un ipotetico accordo, scrive in buona sostanza il giudice di Brescia, che ha accolto così la richiesta che era stata avanzata dalla procura a inizio estate. Non è stato trovato alcun movimento bancario ricollegabile ai prelievi dei Sempio, né ci furono contatti personali con la famiglia. Dopo 14 mesi sotto inchiesta, Venditti esce così di scena. È stata una pagina triste e indecorosa, dice il legale dell'ex magistrato Domenico Aiello. L'indagine però non è chiusa, ora gli atti tornano a Pavia per approfondire invece quei contatti che gli inquirenti definiscono irrituali tra Esempio e i carabinieri che hanno condotto le indagini 10 anni fa. Le trascrizioni incomplete e le omissioni sui tabulati, scrive il GIP di Brescia, riguardano appartenenti alla polizia giudiziaria. Resta indagato Giuseppe Esempio, la cui posizione era già stata stralciata e trasmessa a Pavia.
0: Temporali e allagamenti a Firenze, agli Uffizi piove sulla teca del Bacco di Caravaggio, tela temporaneamente rimossa, la sala verrà riaperta nelle prossime ore. Vediamo con Valerio Scarponi, poi una breve pausa e una nuova edizione del telegiornale, restate con noi.
7: In 20 minuti si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
8: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
9: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
8: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
9: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
8: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
7: Ci deve qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
8: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti soprattutto nella zona di Boboli. Agli Uffizi, come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale. A Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade. Viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico. La scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi, locali allagati e difficoltà alla circolazione.

Migliorano gradualmente le condizioni meteorologiche al nord, a partire dal nord-ovest, qualche schiarita tra Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre permane il maltempo sulle regioni del nord-est, con rovesci e temporali che saranno presenti anche al centro, tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo. Al sud, in un contesto di tempo piuttosto stabile, qualche pioggia tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia Garganica, piogge che localmente potranno assumere anche carattere temporalesco. Bel tempo sulla Sardegna, mentre nuvolosità diffusa con rovesci e temporali sulla Sicilia. Una ventilazione settentrionale moderata con mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature stazionarie al nord ed al sud, invece in diminuzione al centro.

0: Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania, due caccia italiani da Task Force NATO si sono levati in volo, von der Leyen altri 3,3 miliardi per gli aiuti militari a Kiev. Crosetto predisporre verifiche per garantire il passaggio delle navi italiane per Bab el-Mandeb, se il quadro giuridico lo consentirà. Trump, momento cruciale per l'Iran. La violenza sulle donne è emergenza di primaria importanza, così il capo dello Stato visitando la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Mattarella, necessario prevenire sin dalla scuola. Pubblicato il decreto che esenta le auto di media piccola cilindrata e le moto dal bollo. Gran parte delle risorse, circa 1,7 miliardi, arriveranno da economie sul PNRR. La pioggia agli Uffizi bagna la teca dell'Abacco di Caravaggio. Nella stessa sala dove si è infiltrata l'acqua, altri 7 dipinti. Il museo, nessuna opera è stata danneggiata. Calcio Europa League, la Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC. Serie A, attesa per il big match Roma-Inter sabato, mentre la Juve domenica ospita l'Atalanta. Ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale, che apriamo con la visita del presidente Mattarella, che accende le luci sulla piaga della violenza fisica e sessuale sulle donne. In Italia ne sono vittime 3 milioni prima dei 16 anni, come rivela l'Istat. Sentiamo Paola Erba.
1: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere, pari a 244.000 donne, ha dichiarato di aver subito almeno una forma di violenza fisico-sessuale prima dei 16 anni. A dirlo è il nuovo rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, indagine condotta tra marzo 2025 e gennaio 2026. Le tipologie più diffuse di violenza sono le spinte, gli strattonamenti, gli schiaffi, fino alle forme più gravi, calci, percosse con oggetti o ferite con un'arma. Per quanto riguarda invece la sola violenza sessuale, è stata subita prima dei 16 anni dall'8,2% delle donne italiane e dal 3,4% delle straniere. A preoccupare è soprattutto la precocità degli abusi e il fatto che nella maggior parte dei casi le violenze avvengono per mano di persone conosciute dalla vittima, parenti soprattutto. Dal 2017 l'Istat ha iniziato a rilevare anche i dati relativi al sistema della protezione delle donne vittime di violenza, cioè le case rifugio, dove le donne possono essere ospitate in condizioni di sicurezza, e i centri antiviolenza. Al momento in Italia sono 409 questi centri e hanno accolto nel 2024, cioè nell'ultimo anno di rilevazione, oltre 61.000 donne. Nel 2026 per questi centri sono stati stanziati circa 93 milioni di euro. I centri antiviolenza sono nati all'interno dei movimenti femministi negli anni 70. La loro istituzionalizzazione avviene però solo nel 2013 con il riconoscimento della Convenzione di Istanbul e con la prima legge sulla violenza di genere.
0: Ha confessato l'uomo che ha sparato e ferito al braccio una donna nel quartiere Prati di Roma. Il 50enne disoccupato ha ammesso: l'ho fatto per divertimento. È stato denunciato per lesioni. Sentiamo Laura Tangherlini.
2: Sollievo per i residenti del quartiere Prati della capitale, ma anche sconcerto e ancora paura, perché libero di muoversi, Edoardo Crescimanno Ciardiello, il 50enne romano reo confesso di aver ferito a un braccio lunedì scorso in via della Giuliana Cristina Sillitano, giornalista e scrittrice, sparandole con una carabina d'aria compressa da una finestra del proprio appartamento. È proprio la donna a parlare di una bomba nel quartiere. Uno che spara per divertimento, osserva, potrebbe farlo sempre, quindi adesso ho paura di incontrarlo e che possa reagire nei confronti miei o della mia famiglia. Individuato e braccato dai carabinieri dopo 3 giorni di rilievi scientifici, balistici e controlli incrociati sulle vendite di armi nel quartiere, una acquistata proprio dall'uomo a inizio settembre, si era presentato in caserma accompagnato da un legale, ammettendo le proprie responsabilità. «Lo ho fatto per noia, per riempire le mie giornate», ha spiegato. «Nessun attacco contro le donne». È stato denunciato a piede libero per lesioni. Una brava persona, lo descrivono, che però, da poco disoccupato, nell'ultimo periodo chiedeva soldi agli altri residenti, girava con una stampella, aveva un aspetto trasandato. Molto attivo sui social, dove aveva postato anche una foto realizzata con l'intelligenza artificiale del tiratore turco che alle Olimpiadi del 2024 si era presentato alla gara di tiro con la pistola d'aria compressa, con normali occhiali, tappi per le orecchie quasi invisibili e le mani in tasca. La procura capitolina indaga però su almeno altri 4 casi di donne colpite sempre sullo stesso tratto di marciapiede. Sono stati recuperati infatti altri piombini a terra e si vagliano ulteriori testimonianze e 2 denunce, tra cui quella di una commercialista ferita al polpaccio.
0: Parliamo ora del rabbino aggredito a Milano. All'assalitore è contestato anche l'odio razziale ed è stato disposto l'obbligo di firma. Ci sono altri due denunciati a piede libero. Sentiamo Elena Scarrone.
3: Andavo a scuola a prendere i miei figli. Ci sono tre arabi intorno a me. Uno di loro ha preso il mio cappello, l'ha messo sul suo testa per prendermi così in giro. Ho preso i cellulari, inizio a fare le foto. Allora, uno delle tre, girato a me, mi ha dato un calcio che mi ha fatto scendere dalla marciapiede alla strada così.
4: L'aggressione davanti alla fermata del bus Bande Nere, periferia ovest di Milano. Grazie alle immagini del cellulare del rabbino, la polizia ha fermato poco dopo i tre ragazzi. Un ventenne tunisino accusato di lesioni che avrebbe sferrato il calcio è stato arrestato. Il giudice ha disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Indagati a piede libero un 19enne marocchino e il fratello del tunisino di un anno più grande. Nato a Como, ha raccontato ai giornalisti la sua versione, negando la violenza fisica.
5: Avrà dettato mio padre non gli alzare mai le mani. Volevamo andarcene via, lui ci ha inseguito, ci seguiva per la strada facendo il video.
4: Negli stessi minuti in aula il fratello ha però ammesso di aver sferrato il calcio per rabbia quando il rabbino gli ha ripresi col cellulare, ma ha negato di aver agito per odio razziale o religioso. Non sapevo che fosse ebreo, avrebbe detto, una versione ritenuta dal giudice non credibile visti gli indumenti e il copricapo indossati dalla vittima. Contestato ai due fratelli entrambi con precedenti di polizia per furto, il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il 21enne studente al Politecnico non potrà tornare a Milano per un anno. Nel foglio di via della Questura si parla di brutale violenza nell'aggressione, di allarme sociale e di pericolosità sociale del giovane. La procura ha chiesto l'acquisizione delle telecamere della zona. I ragazzi si dicono pronti a chiedere scusa.
0: Parliamo ora del delitto di Garlasco. È stata archiviata l'accusa di corruzione per l'ex procuratore di Pavia Venditti. Non favorì Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017. Sentiamo Roberta Di Matteo.
6: Un foglietto scritto a penna, trovato nel maggio 2025 durante una perquisizione a casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto ormai 19 anni fa. Venditti, Jeep Archivia per 20-30 euro. Da questo appunto era partita l'indagine per corruzione a carico dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 archiviò una prima indagine su Sempio, sempre per l'omicidio di Garlasco. Ora è la posizione di Venditti a essere archiviata. Dalle indagini non sono emerse tracce di un suo coinvolgimento in un ipotetico accordo, scrive in buona sostanza il giudice di Brescia, che ha accolto così la richiesta che era stata avanzata dalla procura a inizio estate. Non è stato trovato alcun movimento bancario ricollegabile ai prelievi dei Sempio, né ci furono contatti personali con la famiglia. Dopo 14 mesi sotto inchiesta, Venditti esce così di scena. È stata una pagina triste e indecorosa, dice il legale dell'ex magistrato Domenico Aiello. L'indagine però non è chiusa, ora gli atti tornano a Pavia per approfondire invece quei contatti che gli inquirenti definiscono irrituali tra i Sempio e i carabinieri che hanno condotto le indagini 10 anni fa. Le trascrizioni incomplete e le omissioni sui tabulati, scrive il GIP di Brescia, riguardano appartenenti alla polizia giudiziaria. Resta indagato Giuseppe Sempio, la cui posizione era già stata stralciata e trasmessa a Pavia.
0: Non è ancora arrivato in libreria, ma già fa discutere il libro su Lady Diana scritto dal fratello, il conte Charles Spencer, in uscita tra pochi giorni. Sentiamo la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
7: William ed Harry con il padre e lo zio Spencer seguono la bara della madre nei funerali di Stato a Londra. Immagini che hanno commosso il mondo. Lei non avrebbe voluto quella sofferenza per i figli, ma Carlo impose loro di essere lì. Così racconta il conte Spencer in una anticipazione del suo libro di memorie, Il canto del cigno, dedicato alla sorella, morta tragicamente in un incidente a Parigi. Carlo, nelle telefonate concitate, disse: «Stai tranquillo, la dimenticheremo presto». Un macigno sulla casa reale che costringe il re a replicare, fatto del tutto inedito. Il dolore per una perdita così grande può offuscare i ricordi e la ragione. Un libro bomba in uscita mondiale tra qualche giorno, così atteso che in Olanda 4 copie chiuse in un sacco nero sono state rubate da un camion. Le rivelazioni del conte sull'ultimo anno di vita di Diana e su quello che successe dopo possono riaccendere scandali a corte e riaprire vecchie ferite. Nel mezzo i fratelli, William, erede al trono, immagini della monarchia del futuro, ed Harry, il principe ribelle, rientrato in patria dopo l'abbandono della corte e i 6 anni in California.
0: È arrivato Paparazzi, il primo brano del prossimo album di Cesare Cremonini, che si intitolerà Amateur. Sarà possibile ascoltarlo dal vivo nel nuovo tour che partirà a novembre e nel quale si stanno aggiungendo date su date. Sentiamo Alessandra Sacchetta.
8: Come si fa a chiudervi la bocca?
9: Lo aveva detto, l'ho fatto. Quello che incontriamo nel primo brano del nuovo prossimo album di Cesare Cremonini, intitolato Paparazzi, è un sound nel quale lo stile del pop britannico si avvicina al rock. Canzone graffiante ed ironica contro il mondo del gossip.

questo punto non vediamo l'ora di ascoltare tutto l'album Amateur che Cesare presenterà proprio nella capitale britannica. E vedremo cosa combinerà insieme a Sig, il personaggio del teschio dorato, che scarnifica la musica e quello che gli gira intorno dal superfluo.

0: Chiudiamo con il calcio in Europa League. La Juventus cala il 5-0 contro gli olandesi del NEC. Spalletti ritrova così il sorriso, ma la conferma per la signora arriverà domenica contro l'Atalanta. E c'è grande attesa per il big match prima contro seconda di sabato tra Roma e Inter. Sentiamo Stefano Orsini.
1: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno per forata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol che anche i ciociari, ad onor del vero, non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso, che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi, che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità è invece il Cagliari, di scena ad Udine, dove si rivede Zaniolo, isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata fiorentina di Vanoli, che se la vedrà con il Napoli di Allegri, che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
0: Lo chiamano il prete della Terra dei Fuochi o il parroco anticlan, da anni sotto scorta per la sua lotta contro la camorra. Don Patriciello si racconta nel nostro faccia a faccia, a cura del nostro Stefano Corradino, a Luna, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.

0: Don Patriciello, intanto ci dice oggi chi sta incontrando?
1: Ho incontrato un gruppo di giovani che si preparano al sacerdozio e di giovani donne che si preparano ad essere consacrate suore del PIME. Il PIME vuol dire Pontificio Istituto Missioni Estere. Saranno missionari nel mondo tra qualche anno, se il Signore vuole.
0: Lei ha iniziato come paramedico.
1: Io sono un capo reparto di ospedale, ho lavorato 10 anni, quasi 10 anni in ospedale. Lavoravo a pochi passi da casa mia, andavo a lavorare a piedi e per una decina di anni sono stato fuori dalla Chiesa Cattolica. Sono nato in una famiglia cattolica, sono stato battezzato da bambino, ma quando ero giovincello sono andato via dalla Chiesa, ho detto questa Chiesa non ha niente da dirmi, non ha più niente da darmi, e sono andato per altre strade. E intanto ho cominciato a lavorare, la mia professione, che è stata veramente una grazia di Dio, perché lavorare con gli ammalati è veramente una grazia di Dio, è una cattedra continua, una lezione continua per imparare ad essere uomini. Io penso che impariamo tante cose nella vita, ma poche volte ci soffermiamo sull'importanza di imparare ad essere uomini. Ecco, l'ospedale mi ha aiutato in questo. E un giorno, capita per tutti quanti che arriva un incontro che ti cambia la vita. Un giorno io andavo a Napoli con la mia Renault 5 e ho incrociato un frate francescano scalzo che chiedeva un passaggio. E io mi sono fermato, avessi saputo non mi sarei fermato, ma io all'epoca non sapevo, mi sono fermato, grazie a Dio mi sono fermato. E ci siamo detti poche cose, perché io gli ho chiesto, ma chi sei, ma come ti chiami? Dice, mi chiamo Riccardo. E di dove sei? Di Roma. E ma perché vai scalzo? Se è così, ci siamo detti qualche cosa. Poi lui è sceso e io sono andato per la mia strada. Però quell'incontro ha cominciato a ronzarmi in testa e ho sentito il bisogno di andarlo a cercare. L'ho cercato, l'ho trovato. Non è stato facile, perché io cercavo un convento, diciamo, di pietra, e invece ho trovato una sorta di convento di latta, perché loro vivono a Napoli in alcuni vagoni ferroviari smessi negli anni 60, che la Ferrovia dello Stato gli ha regalato, li hanno sistemati a mo' di cellette e quindi vivono nella povertà più assoluta. Sono diventato amico di Riccardo, ho cominciato a frequentarlo e poi tante volte la sera mi rendevo conto che non avevano da mangiare e quindi ho cominciato io stesso ad andare a fare la spesa per portare loro qualcosa da mangiare, e ho sentito subito il bisogno di iscrivermi alla facoltà di teologia, però da laico. Quindi di notte andavo a lavorare in ospedale e di mattina me ne andavo in facoltà. Poi l'anno dopo ho capito che questa era la strada, quindi ho lasciato con grande serenità il mio lavoro e sono entrato in seminario.
0: C'è un filo conduttore, quindi, tra in qualche modo la missione di aiutare le persone in una corsia di ospedale e quella di farlo spiritualmente?
1: Ma certamente, guarda, certamente, certamente, certamente. Intanto, no, quando noi parliamo dei ricchi e dei poveri, parliamo sempre dei ricchi e dei poveri in un modo, diciamo, dal punto di vista economico, giusto? Allora diciamo queste le classi, la classe operaia, i disoccupati, i poveri, oppure quella parte del mondo che è rimasta indietro, eccetera, eccetera. Io penso che quando il Signore Gesù incontrava la gente, gli importava poco, tant'è vero che qualche volta è andato a mangiare a casa dei peccatori, a casa di un ricco, e qualcuno si è scandalizzato. Invece no, perché davanti a te c'è la persona. E qualsiasi persona, anche la persona più ricca di questo mondo, può essere povera perché ha bisogno di affetto, di amicizia, di comprensione, certamente avrà bisogno di perdono.
0: Caivano lo era allora, in parte lo è ancora adesso, ovviamente un territorio molto difficile.
1: Nel giro di pochi anni Parco Verde è diventata la più grande piazza di spaccio d'Europa. 13 piazze di spaccio, forse 14. E però io un po' mi arrabbiavo, perché tutti quanti lo dicevano, tutti quanti lo scrivevano, i giornalisti venivano qua, dico, ma se tutti quanti sapete che le cose stanno così, vogliamo fare qualche cosa. E poi è successo che invece questo qualche cosa è avvenuto nel 2023, quando in un momento di grande disperazione ho scritto un messaggio, avevo avuto il numero di telefono personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le ho detto vieni a vedere come sopravvivono i dannati di Parco Verde. Era il 25 di agosto, non avrei mai pensato che il 31 di agosto, 8 giorni dopo, sarebbe arrivato in parrocchia mezzo governo con Giorgia Meloni.
0: E in qualche modo la situazione è cambiata adesso?
1: Sì, tante cose sono cambiate, altre stanno per cambiare. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. E un ritardo di 40 anni si fa sentire. E adesso se qualcuno ha bisogno di un po' di droga deve andare altrove, perché penso che trovarla a Parco Verde sia un'impresa.
0: Le minacce a lei, il proiettile, in che circostanza sono arrivate?
1: La bomba fuori al cancello arrivò la notte del mio compleanno. Il proiettile è arrivato pochi mesi fa, penso che era settembre, forse sì, settembre del 2025. E niente, c'era la messa dei bambini, è arrivato questo signore che io conosco, al quale anche voglio bene, perché io sono un prete, e un prete, per la verità non un prete, ma un cristiano, dovrebbe essere capace di amare anche il suo nemico. E quindi questo signore io lo conosco, si chiama Vittorio, purtroppo la sua famiglia è una famiglia problematica, è una famiglia conosciuta anche dalle forze dell'ordine, credo che in questo momento qua siano anche in carcere, no? Uno dei clan che stanno qua a Parco Verde. Quindi lui è arrivato, si è messo in fila per la comunione, cosa che non faceva mai, quindi subito i miei pistoleros si sono allarmati, Gennaro si è messo alle sue costole e Alessandro invece si è messo qua accanto a me. Lui è venuto davanti all'altare, ha preso la comunione e poi mi ha messo in mano un involucro, qualcosa avvolto in un foglio di giornale. A me servivano le mani per dare la comunione, quindi ho dato questo involucro alla mia amica che stava accanto a me, mia Marilena Natale, anche lei sotto scorta. Lei l'ha aperto, si è resa conto che era un proiettile. Poi quello che è successo io non l'ho visto, perché è successo fuori. Io intanto dovevo continuare la messa, c'erano i bambini, quindi mi sono preoccupato dei bambini. Ma lui avrebbe detto...

0: piegare la Chiesa e quindi anche il parroco, anche la predicazione, a quelli che sono i loro bisogni. Ci vuole una repressione seria e le pene devono essere certe. Io sono per le pene certe e per una repressione seria. Logicamente non basta, non basta, ci vuole il lavoro, perché tante persone delinquono perché il lavoro non c'è. Ci vuole il lavoro e poi ci vuole quello che diceva il famoso scrittore siciliano: la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari, ecco. E quindi maestri, bravi maestri, persone che vengono a dare la vita per i bambini, assistenti sociali, psicologi per aiutare. A volte mi sono chiesto, tanti omicidi che sono avvenuti qua intorno alla chiesa, tutte le volte che è stata uccisa una persona e arrivavano torme di bambini che stavano là, mai nessuno psicologo è arrivato qua per aiutarli, per così come si fa quando succede una catastrofe naturale, altre cose, no? E questi bambini hanno bisogno veramente di essere aiutati.
1: La violenza a Caivano nei confronti delle due bambine di 11-13 anni, violenza ripetuta, è stato uno dei momenti più drammatici di questa realtà.
0: Per la verità, il momento più drammatico proprio è stata la storia di Fortuna Loffredo. Chicca aveva 6 anni quando è stata scaraventata giù dall'ottavo piano, e però poi si scoprirà che la bambina era stata ripetutamente violentata a 5 anni, a 6 anni e poi addirittura uccisa. Questo è stato uno dei momenti più terribili della mia vita, della vita del quartiere. Tutto ciò che riguarda i bambini chiama in causa gli adulti.
1: La scuola, la famiglia.
0: La scuola, prima la famiglia. Guarda, noi passiamo subito, purtroppo, quando si parla dei bambini, noi passiamo subito alle agenzie educative, partendo dalla scuola, e quindi anche un poco ci flagelliamo. Io rischio anche di essere impopolare, lo so. Prima della scuola c'è la famiglia. Prima della scuola c'è la famiglia, perché un bambino i primi mesi, i primissimi anni, li vive in famiglia. E so ancora una volta di essere impopolare, ma vorrei ricordare a tutti quanti voi che la buonanima di Don Oreste Benzi, il grande sacerdote per il quale è in corso la causa di beatificazione, diceva una frase che a tanti potrebbe anche non piacere, però per favore soffermiamoci e riflettiamoci sopra. Non si può essere buoni genitori se non si è buoni coniugi. Io ci credo in questo.
1: La scuola è un altro degli strumenti ovviamente indispensabili per educare i ragazzi. Ora si parla tanto anche del tema, dopo gli ultimi fatti che sono avvenuti anche a La Spezia, anche la possibilità di utilizzare i metal detector, che però forse non sono una soluzione.
0: Guarda, a me è stata fatta questa domanda diverse volte e allora io dico, l'ho detto, lo ripeto anche a voi: se servono per avere una scuola più sicura, ben vengano. Se però il pensiero di avere il metal detector dovesse mettere l'animo in pace, le cose non stanno così. Perché se un ragazzo esce con il coltello da casa, quindi il problema già sta in questo ragazzo che sente il bisogno di uscire con un coltello. E se i genitori non si accorgono di questo, e se questo ragazzo è già un ragazzo problematico, se arriva a scuola e sa che c'è il metal detector, lui questo coltello lo lascerà da qualche parte o no? E poi lo riprenderà all'uscita della scuola. Allora, abbiamo risolto il problema della sicurezza della scuola, nella scuola, e già che è una cosa importante, ma certamente non abbiamo risolto il problema della violenza minorile, assolutamente no.
1: Stiamo vivendo una fase storica da un punto di vista umanitario, delle guerre complicatissima, no? Con una ferita continua che è quella ad esempio dei tanti morti nel Mediterraneo o delle immagini di Gaza. Che riflessione si può fare su quello che sta avvenendo?
0: Io sono un credente, sono un cristiano e dico l'uomo è sempre lo stesso. Quando nei secoli passati, quando stiamo

0: Si ammazzavano con le clave e poi quando è arrivato il ferro si sono ammazzate con le spade. Quando è arrivata la polvere da sparo hanno capito che sparare una persona era più facile che tagliargli la testa e hanno cominciato così. Quando è arrivata la bomba atomica abbiamo capito altre cose. È il cuore dell'uomo che è un cuore marcio, che è malato. È l'uomo che dobbiamo guarire. Pensa se solamente per un attimo dovessimo mettere in pratica le parole del Vangelo, il mondo sarebbe cambiato all'istante. E quindi si tratta a livello mondiale, si tratta di avere dei buoni canali diplomatici, di eleggere le persone meno guerrafondaie possibile. No, dall'altro lato bisogna capire che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso.
1: La sua speranza per il futuro.
0: Che chi ci sta ascoltando possa credere che questo trapianto del cuore è possibile. La mia speranza a livello mondiale è che la pace possa tornare, perché nessuno di noi ha il diritto di terrorizzare, mutilare, scempiare, uccidere un bambino in qualsiasi parte del mondo. Ci stiamo assumendo delle responsabilità incredibili. Per chi crede come me, un giorno ne dovremo dare conto. Ma anche per chi non crede, uscire dalla storia sapendo di aver fatto tanto male è veramente qualcosa che pesa già sulla coscienza oggi. E la mia speranza è che la pace possa tornare nel mondo, ma anche in tante famiglie che ne hanno tanto bisogno.

0: Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania. Due caccia italiani della task force NATO si sono levati in volo. Von der Leyen, altri 3,3 miliardi per gli aiuti militari a Kiev. Prosetto predisporre verifiche per garantire il passaggio delle navi italiane per Bab el-Mandeb se il quadro giuridico lo consentirà. Trump, momento cruciale per l'Iran. La violenza sulle donne è emergenza di primaria importanza, così il capo dello Stato visitando la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Mattarella, necessario prevenire sin dalla scuola. Pubblicato il decreto che esenta le auto di media piccola cilindrata e le moto dal bollo. Gran parte delle risorse, circa 1 miliardo e 700 milioni, arriveranno da economie sul PNRR. La pioggia agli Uffizi bagna la teca del Bacco di Caravaggio, 7 dipinti nella sala dove si è infiltrata l'acqua, il museo, nessuna opera è stata danneggiata. Calcio Europa League, la Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC, Serie A attesa per il big match Roma-Inter sabato, mentre la Juve domenica ospita l'Atalanta. Qualche istante dopo l'una, ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Torna a salire la tensione al confine orientale dell'Unione Europea. Jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e due caccia Eurofighter della task force NATO si sono levati in volo. Le sirene d'allarme sono risuonate nelle province polacche al confine con l'Ucraina e un drone è esploso a circa 4 chilometri dalla frontiera. Il premier polacco Tusk ha lanciato l'allarme attacchi ibridi dalla Russia. Sentiamo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
1: A Lublino e in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima, sulla costa baltica, è stato ritrovato un drone russo. Ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
0: La crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Sulla vicenda si è espresso il ministro della difesa Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare il via libera della missione europea Aspides per decidere se le navi italiane possono passare o meno attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Sentiamo Ilaria Piagnerelli.
2: Cosa a me interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
3: L'Italia è pronta ad attivare la propria marina militare per proteggere i mercantili in transito nello stretto di Bab el-Mandeb. A tracciare la linea il ministro della difesa Guido Crosetto durante la quarta edizione del forum Risorsa Mare alla Spezia. Ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, dice il ministro, perché la recente conquista di tutta la costa yemenita del Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi, alleati dell'Iran, rischia di trasformare la crisi di Hormuz nella crisi dei due stretti. Quello di Bab el-Mandeb dà accesso al Mar Rosso e quindi a Suez e al Mediterraneo, una rotta vitale non solo per gli idrocarburi ma anche per gli scambi Europa-Asia via container e quindi per l'export italiano. L'Italia fa già parte, con la fregata Bergamini, della missione europea anti-Houthi Aspides, lanciata nel 2024. Per tre volte dall'inizio dell'operazione le unità tricolori hanno azionato i cannoni contro i droni degli Houthi. Non lontano da quelle acque c'è il grande hub multinazionale di Djibouti, che ospita basi militari di vari paesi, tra cui l'Italia, e dove sono schierate anche due cacciamine, il Rimini e il Crotone.
0: La premier Meloni ad Oslo per la visita ufficiale in Norvegia, centrata su dossier difesa, sicurezza ed energia. torna anche a parlare del conflitto in Ucraina, mentre sul piano interno rivendica l'abolizione del bollo auto e apre a una valutazione delle proposte delle opposizioni sull'energia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
4: Una missione che mancava per l'Italia da 15 anni e che acquisisce un rilievo maggiore in una fase in cui le tensioni internazionali continuano a far salire i prezzi di gas e petrolio. Oslo è infatti tra i principali fornitori di idrocarburi di Roma e anche se nell'incontro con l'omologo Store non si firmano nuove intese nel settore, Giorgia Meloni rimarca la volontà comune di ampliare la collaborazione su tutte le sfide legate alla sicurezza, consolidando la partnership con uno dei player energetici più importanti. Mentre sul piano interno, dove tiene banco l'abolizione del bollo auto, che la Presidente del Consiglio rivendica come misura strutturale contro il caro carburanti, arriva la prima replica alle proposte di Schlein sull'utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità europea per l'energia.
5: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio, se ci sono e ci saranno delle proposte utili le prenderò assolutamente in considerazione.
4: Se da Strasburgo von der Leyen propone di rafforzare la cooperazione in sicurezza tra Europa, Canada e Norvegia, proprio da Oslo Meloni avverte sul rischio di creare doppioni con la NATO e sull'Ucraina, tema affrontato nel bilaterale con Store, rinnova il sostegno a Kiev, ribadisce l'auspicio di un inviato europeo per parlare con Mosca e prende posizione in merito alle reiterate provocazioni del Cremlino.
5: Noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
0: Nel centrodestra in primo piano l'abolizione del bollo auto rivendicata come misura da tutte le forze di maggioranza che guardano ora alla legge di bilancio e all'ultimo passaggio sulla riforma della legge elettorale. Sentiamo Antonio Sciotto.
6: La maggioranza rivendica l'eliminazione del bollo per il 2027 e replica alle opposizioni. Non è una misura elettorale. Nessuna risorsa verrà tagliata alle regioni, assicura da Forza Italia il vice premier Tajani.
7: Perché sarà massimo 3 miliardi, quindi saranno tutte le regioni, come dice l'articolo 2 del decreto, avranno il rimborso che è previsto.
6: Fratelli d'Italia sfida il centro-sinistra chiedendo se confermerà il taglio del bollo nei prossimi anni nel caso vinca le elezioni.
8: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità, la verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
6: Per una volta l'opposizione potrebbe dirci che abbiamo fatto bene, insiste anche Lupi, noi moderati. Sulla legge elettorale il partito della Premier difende la scelta di mettere la fiducia alla Camera, confidando nella tenuta della maggioranza. Ottimista anche Forza Italia, non temiamo franchi tiratori, ripetono gli azzurri. Sul fronte della Lega, Salvini incontra a Milano governatori e dirigenti del Nord, critici verso la linea del segretario. Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia. Al termine l'accordo è che il ruolo dei territori verrà valorizzato. Un altro leghista, il sottosegretario Morelli, si reca in Sassonia, nel fortino di Alternative für Deutschland, e prova a rassicurare: qui non vedo onde nere.
0: Opposizioni pronte alla battaglia sulla legge elettorale, compatte nel criticare l'abolizione del bollo auto come mancia elettorale, Elly Schlein poi apre al confronto con Meloni sulle proposte per l'energia. Stop invece da Movimento 5 Stelle e AVS. Sentiamo Eva Giovannini.
9: Il più favorevole alla misura dell'abolizione del bollo è Carlo Calenda di Azione, che però precisa: controlleremo nel dettaglio le coperture. Per tutti gli altri partiti d'opposizione è solo mancia elettorale. Per AVS Giorgia Meloni con questa misura ha aperto la campagna per il voto come un cettola qualunque, mentre il Movimento 5 Stelle descrive la misura come una mossa disperata.
10: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
9: Il rischio è un boomerang per i cittadini, dicono da casa riformista, con Matteo Renzi che in un acceso scambio social con la Premier ricorda: quando ero io a tagliare le tasse mi davi del venditore di pentole. Ma pur in un clima di scontro sui temi economici, la segretaria Dem Elly Schlein propone alla Premier un'intesa su clima e caro energia utilizzando i fondi in deroga dell'Unione Europea. Frena su questo Giuseppe Conte, che dice non ci sono sono le condizioni per lavorare insieme alla Premier. Ma su questa mossa si attira anche la critica del Verde Bonelli, che dice incomprensibile mano tesa di Schlein a Meloni, dobbiamo costruire l'alternativa. Primo piano anche il tema della legge elettorale in attesa del passaggio alla Camera. Le opposizioni annunciano battaglia in Parlamento, ma anche fuori, preparando un ricorso alla Consulta, e comunque ricordano non è questa la priorità degli italiani.
10: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione, garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
0: Il capo dello Stato Mattarella ha emanato il decreto per lo stop al bollo auto deciso in Consiglio dei Ministri. Ricordiamo che vale per il 2027, per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto. Una sola testa. La misura riguarderà circa il 70% dei veicoli in circolazione. Vediamo con Alessandro Marchetti.
11: C'è chi stima risparmi in media da 240 euro a persona. Di sicuro per gli automobilisti l'abolizione del bollo 2027 è una buona notizia. Non riguarderà tutti i veicoli, ma gran parte. Per il governo la platea è di circa 14,5 milioni di mezzi. Il criterio è la potenza. Non si pagherà la tassa regionale sui veicoli fino a 80 kWh. Il dato si può ricavare sul libretto di circolazione. Rientreranno nell'esenzione le city car, le utilitarie, ma anche alcune versioni base, cioè meno potenti, delle auto medie. Sono comprese poi le auto a noleggio e in leasing. Attenzione, si potrà beneficiare solo di un'esenzione a persona. Se poi si paga il bollo per 2 auto di piccola cilindrata, sarà esentata quella meno potente. Chi invece paga sia per auto sia per una moto avrà l'esenzione solo per l'automobile. Abolire la tassa costa alle casse dello Stato circa 2,3 miliardi di euro. Ora andranno garantite le risorse alle regioni che incassano il gettito del bollo. Il governo dovrebbe attingere ai fondi PNRR risparmiati. Intanto l'esecutivo ha ridotto lo sconto sul diesel. Il nuovo decreto introduce dal 18 settembre un taglio più contenuto da 12,2 centesimi, IVA compresa. Varrà fino al 25 settembre, poi si ridurrà ancora. Fino al 5 ottobre, annunciato il governo, sarà in vigore uno sconto da soli 6,1 centesimi. Dopo, ha spiegato la Premier, si interverrà con il meccanismo delle accise mobili.
0: La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nel nostro paese, dove sono avvenuti 34 femminicidi dall'inizio di quest'anno. È l'allarme del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha visitato a Grosseto la Stanza Rosa, struttura per la cura e l'accoglienza di donne vittime di violenza. Sentiamo Federica Mango.
12: Non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire. Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
13: Un richiamo a fare di più in modo strutturale, a partire dalla scuola e dall'aiuto alle famiglie, per combattere la piaga della violenza contro le donne, con un impegno prioritario della politica e di tutta la Repubblica. Il Presidente Mattarella visita la Stanza Rosa dell'Ospedale della Misericordia di Grosseto dopo un'estate di notizie su abusi e femminicidi, l'ultimo terribile, quello di Lorena e Sceri, proprio in Toscana. Al pronto soccorso della Misericordia di Grosseto nel 2009 è nata l'idea del Codice Rosa e la prima applicazione concreta di un luogo per aiutare e curare le donne vittime di violenza, ma anche minori e persone vulnerabili, con procedure certe. L'esempio della Stanza Rosa di Grosseto è da ringraziare.
12: L'intuizione della coralità, che richiede un sostegno integrato da ogni punto di vista, da ogni punto di osservazione e di intervento.
13: Un modello che per Mattarella va esteso e legittimato, perché la tutela delle donne è un tema di credibilità istituzionale. Operatori preparati, capacità di cure cliniche, ma anche ascolto psicologico e prevenzione culturale devono essere accessibili ovunque.
0: E ora la rassegna stampa con Domenico Di Cesare, che mi ha raggiunto in studio.
14: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, navi e jet, i due fronti dell'Italia, incursione dei russi nei cieli lituani, caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto dice la Marina garantirà i nostri mercantili a Bab el-Mandeb, andrò in aula, si usa alle sanzioni per Mosca, mentre la Premier dice lo zar provoca. E poi ancora la Meloni sul decreto legge sull'esenzione del bollo, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi e Grillo contro Conte, sussurra ai cavilli il Movimento 5 Stelle senza idee. Poi c'è la proposta di Schlein che divide il campo largo. Di spalla Europa, Carney dice insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump, mentre al centro pagina c'è il Kids Act sui social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi, sarà negato l'accesso agli under 13, tra i 13 e i 15 anni sarà previsto invece il controllo dei genitori per i social network. Per quanto riguarda Vasco Rossi, c'è attacchi online, amo il Sud, su di me bugie, il rocker è stato accusato di parlare male del meridione ed è pronto a querelare, dice la stampa. Mar Rosso scorta le navi italiane, Crosetto, la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento, la sfida del ministro a Bruxelles, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. Ancora allarme jet russi, Meloni non cadere nelle provocazioni. Di spalla lo stop al bollo auto, le regioni divise, minaccia di ricorsi, è incostituzionale, non si placano appunto le polemiche dopo il via libera del Consiglio dei Ministri allo stop di auto, del bollo per auto e moto. Al centro pagina le pioniere del codice rosso, c'è la visita di Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Il Messaggero, manovra caccia ai risparmi, PNRR, già impegnati 1,7 miliardi per lo stop al bollo. Ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti dal recovery, sul tavolo stime per 4-5 miliardi. Al centro pagina l'Italia in prima linea nella crisi, scorta anti-Houthi nel Mar Rosso e sfida con i jet russi nel Baltico. Ancora il Bambin Gesù, primo in Europa, è la classifica di Newsweek, l'ospedale pediatrico romano è anche quarto al mondo, ginecologia, gemelli è terzo. Andiamo avanti invece con le scelte di La Repubblica, le primarie dell'energia, la Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta, Conte non si lavora con questo governo, Bonelli dice un errore. Meloni ha risposto alla lettera di Elly Schlein pubblicata proprio sulla Repubblica, dice valuterò le sue posizioni, la Premier non chiude la proposta di un dialogo sull'energia e chiama la segretaria. Intanto il campo largo discute con Giuseppe Conte e Angelo Bonelli, che prendono le distanze da questa mossa del Partito Democratico e la definiscono un errore. Al centro pagina stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. E poi ancora bomba d'acqua investe Firenze, rischia un caravaggio agli Uffizi, questa è la tela. Di spalla il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso. Il Fatto Quotidiano, le loro priorità, due fiducie sul Melonellum e i vitalizi, c'è la faida tra i forzisti, scrive il Fatto, il governo garantirà assegni a tutti anche in caso di scioglimento prima di aprile. Poi c'è l'asse Marina Pascale, Tajani purga Zangrillo, ecco, scrive il Fatto Quotidiano. Domani bollo auto, bonus a GoGo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. In quattro anni il governo non ha fatto nemmeno una riforma economica, ma si è fidato alle mance, buttando miliardi che non hanno aumentato la crescita e i salari, mentre la pressione fiscale cresce. Doppio titolo, l'asse UE-Canada, Carney, patto tra democrazie, con l'ira di Trump che dice allora più dazi. Il Tempo, rosiconi e tassatori. Dopo la mossa del governo su bollo auto, la sinistra è impazzita, musi tristi in TV e pagine a lutto sui giornaloni, dimenticando i 4 aumenti di quel balzello decisi da loro negli anni precedenti. Certi amori non finiscono come la passione dei compagni per le tasse, scrive il Tempo. Il Giornale, non è folle, il Cudri è giadista, le indagini sui 68.000 accessi online del tentatore di Modena prima della strage, un giorno su due cercò online ISIS e video degli attacchi in Europa. Si va insomma verso l'accusa di terrorismo, scrive il Giornale. Al centro pagina ancora gli Uffizi, diluvio su un Caravaggio, la teca del Bacco del Caravaggio bagnata dalla pioggia. Il Sole 24 Ore, Cina in ritirata dai titoli di Stato USA, Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. E poi c'è l'OPA di Beretta su Sturmruger per salire al 25%. Chiudiamo con Avvenire, il voto siberiano, elezioni in Russia tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione ridotta al silenzio, la voce di chi è contro la guerra in Ucraina. È il gelo della democrazia, scrive Avvenire. Per la rassegna stampa è tutto.
0: Parla di pericoli esistenziali re Carlo III d'Inghilterra ai big dell'intelligenza artificiale da lui convocati a Camnock in Scozia per riflettere sul potenziale impatto delle nuove tecnologie. Ce ne parla da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
15: Una tecnologia al servizio dell'uomo che rispetti la natura e l'umanità. Il re Carlo conclude il forum sull'intelligenza artificiale in Scozia, convocato dalla King Foundation con i big dell'informatica e i grandi operatori di AI. Ci sono pericoli esistenziali se l'intelligenza artificiale cadesse nelle mani sbagliate e dobbiamo fare in modo che ci siano delle salvaguardie prima che sia troppo tardi. Abbiamo il compito non solo di far avanzare la tecnologia, ma di assicurare che essa resti fermamente utile alle comunità, all'uomo, alla natura. Così il re. Un tema di grande dibattito internazionale che il sovrano ha voluto focalizzare soprattutto nell'ambito della sua filosofia dell'armonia che ispira il suo operato. E proprio oggi il Times pubblica un'inchiesta in cui documenta una campagna di fake news con intelligenza artificiale all'estero e con oggetto i componenti della famiglia reale. Un modo per destabilizzare e indebolire l'istituzione secolare inglese che ha così tanta fama nel mondo.
0: Stop ai social network per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. La Commissione europea ha adottato il cosiddetto Kids Act, le cui misure erano state annunciate nel discorso sullo Stato dell'Unione tenuto da Ursula von der Leyen. Sentiamo Lara Martino.
16: Bambini e ragazzi per ore davanti agli schermi, un pericolo concreto per la loro salute e la loro crescita. E così la Commissione europea corre ai ripari con il cosiddetto Kids Act appena adottato. Per gli under 13 previsto il divieto totale dai profili social. Tra i 13 e i 15 anni l'account dovrà essere sotto il controllo dei genitori con limitazioni sul numero di contatti e sul tempo di utilizzo. Una maggiore autonomia arriva solo per chi ha più di 15 anni. Ai fornitori di questi servizi la responsabilità di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all'età e sicure per impostazione predefinita. Sono chiamati anche a prevedere il divieto di funzionalità che creano dipendenza, ad esempio lo scroll compulsivo e i contenuti raccomandati. Telefono Azzurro ha contribuito al percorso europeo, ma è necessario fare ancora di più nel rispetto della privacy.
17: È un passo avanti importante, ma non sufficiente. Da una parte c'è la responsabilità delle piattaforme che devono essere più adeguate alle esigenze dei bambini, ci sono molti divieti, c'è però bisogno di costruire un futuro nell'ecosistema digitale in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
16: Con l'EU Kids Act limiteremo anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, ha commentato la vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, capofila nel mondo in questo genere di provvedimenti l'Australia, con un blocco generalizzato dei social per gli under 16, proposta analoga nel Regno Unito. In Francia si sta lavorando a un nuovo provvedimento dopo il blocco del precedente voluto da Macron. Ora ci sono le indicazioni del Kids Act a tracciare la linea.
0: Solare, eolico, idroelettrico, la produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro paese continua a rallentare. Troppo poca l'energia pulita prodotta per raggiungere i risultati prefissati. Sentiamo Matteo Parlato.
18: Dal 2020 in Italia sono fermi in autorizzazione progetti per 144 gigawatt di potenza rinnovabili. Di questi solo 25 gigawatt hanno ricevuto il via libera, mentre 17 gigawatt sono stati respinti o archiviati. Con questi presupposti, raggiungere gli obiettivi fissati 2 anni fa dal Piano Nazionale per l'Energia e il Clima, il PNIEC, è praticamente impossibile. Un rallentamento che ci costa, perché per ogni kilowatt che non riusciamo a produrre in casa con le energie rinnovabili, eolico, fotovoltaico, idroelettrico o geotermico che sia, dobbiamo importare gas dall'estero, una dipendenza che ci costa ancora di più nell'attuale contesto internazionale, di certo non favorevole agli scambi commerciali. In aggiunta, vediamo che nella stagione estiva, dove per esempio il fotovoltaico produce di più, aumentano i consumi elettrici e i dati di Areti su Roma ci dicono che la tendenza è a crescere. E la domanda che sorge spontanea è: chi ci guadagna dal rallentare le rinnovabili?
0: Ovviamente. Temporali e allagamenti a Firenze, agli Uffizi piove sulla teca del Bacco di Caravaggio. Tela temporaneamente rimossa, la sala verrà riaperta nelle prossime ore. Sentiamo Valerio Scarponi.
19: In 20 minuti si è riempita il centro storico pieno d'acqua.
20: Le strade di Empoli diventano fiumi, l'acqua invade negozi e scantinati del centro, trascina quello che trova lungo il percorso. In mezz'ora cadono 43 mm di pioggia, un evento senza paragoni recenti.
21: Acqua nei negozi, le fogne che venivano su, ci è toccato stasare da noi le fogne per vedere se andava via l'acqua, niente.
20: Vigili del fuoco e protezione civile intervengono con le idrovore negli edifici ancora allagati e residenti e commercianti mostrano sui telefoni i video girati durante il nubifragio.
21: Ora si è ritirato tutto praticamente, è andata via tutta l'acqua. Là tutto pieno, si andava a metà coscia, praticamente metà polpaccio.
20: Il sindaco percorre le zone colpite e verifica i danni, non senza polemiche.
19: Ci deve essere qualcosa di tecnico che non ha funzionato.
20: Decine gli interventi dei soccorritori in tutta la regione. A Firenze un violento temporale provoca allagamenti soprattutto nella zona di Boboli. Agli Uffizi, come mostrano le immagini del Corriere della Sera, l'acqua arriva fino alla teca del Bacco di Caravaggio. Nessun danno all'opera, rimossa per precauzione. Il maltempo aveva colpito già dalla mattina la costa settentrionale. A Viareggio finiscono sott'acqua diverse strade, viene rinviato il mercato settimanale. A Torre del Lago un fulmine provoca un guasto elettrico, la scuola Puccini evacuata per precauzione. Disagi anche tra Massa e Carrara con sottopassi. Locali allagati e difficoltà alla circolazione.
0: Continuano gli attacchi ad Ed Sheeran in seguito all'esclusione dal tour di Macklemore. L'ultima critica arriva da Roger Waters. Sentiamo Alessandra Sacchetta.
22: Continuano a protestare molti contro di lui e pochi a suo favore. Sicuramente a pesare di più è stato l'intervento di Roger Waters, che ha criticato Ed Sheeran. Questa volta il cantautore britannico è su tutti i media internazionali, non grazie alla sua musica, ma a causa di un'accesa polemica ormai diventata globale, che lo riguarda. La causa è la cacciata dal suo loop tour negli Stati Uniti del musicista Macklemore, che avrebbe dovuto essere uno degli artisti di apertura del concerto. Durante la data nel New Jersey, Macklemore ha tenuto un discorso a favore della Palestina, proiettando immagini della striscia di Gaza, e da lì l'esclusione dal tour. A sua discolpa, Ed Sheeran ha replicato che la decisione di cacciarlo è stata del promoter e che comunque lui non vuole trasformare i suoi concerti in un'arena politica. Determinante è stata la presa di posizione dei proprietari dei grandi impianti, tra i quali Robert Kraft. Se Macklemore non fosse stato rimosso dal tour, non avrebbero concesso gli stadi per i concerti. Ma l'effetto domino non si è fatto attendere. Gli altri artisti che avrebbero dovuto aprire i concerti di Ed Sheeran si sono ritirati, tra i quali Phineas, il fratello e produttore di Billie Eilish, e le polemiche sembrano continuare.
0: Siamo al calcio con la Serie A, grande attesa per il big match di sabato tra Roma e Inter, le prime due squadre della classifica, nerazzurri in campo senza Çalhanoğlu e Stones. Vediamo Stefano Orsini.
1: Getta acqua sul fuoco Giampiero Gasperini in vista dello scontro che alla quinta sa già di sfida a scudetto. C'è infatti grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso e l'Inter troverà un olimpico gremito da tempo. La Roma affronta il big match con maggiore considerazione delle proprie potenzialità rispetto ad un recente passato. Sfida che vive a braccetto in classifica con l'Inter, che il tricolore però lo ha già sul petto. Chivu punta sui suoi attaccanti, il reparto migliore del campionato, con l'obiettivo di provare a scardinare la difesa avversaria, la meno per forata. Giornata la quinta di campionato che porterà il Como a vedersela con il Frosinone in una trasferta che sì, nasconde insidie, ma che Fabregas gestirà con il consueto atteggiamento, bel gioco e ricerca del gol che anche i ciociari, ad onor del vero, non disdegnano. Subito dietro in classifica ai piani alti la sorprendente ed imbattuta Lazio di Gattuso, che a Venezia ritroverà l'ex Stroppa a rischio esonero. Stessa condizione per De Rossi, che con il suo Genoa giocherà a Parma. Chi veleggia in grande tranquillità è invece il Cagliari, di scena d'Udine, dove si rivede Zaniolo, isolani forti di un bel tesoretto di 9 punti. In difficoltà evidente il Milan di Amorim, che contro il Lecce ritrova Modric ed ha un solo risultato. Una di fronte all'altra, poi la Juventus e l'Atalanta e la ritrovata Fiorentina di Vanoli, che se la vedrà con il Napoli di Allegri, che non ha voglia di perdere il passo. C'è poi grande curiosità per il Bologna di Palladino. Arriva il Torino.
0: Ora spazio ai nostri approfondimenti. L'abolizione del bollo auto è la principale novità uscita dal Consiglio dei Ministri e con il giornalista Vincenzo Borgomeo siamo entrati nel dettaglio di questa misura. Vediamo tutti i numeri alle 2, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.

0: l'abolizione del bollo auto. Vincenzo Borgomeo, Formula Passion, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Chi è che non paga l'anno prossimo? Chi non paga l'anno prossimo?
1: Beh, tutti quelli che hanno un'auto con meno di 80 kW, per capirci 109 cavalli, quindi un'auto piccola, un'utilitaria. Un'auto che comunque già normalmente paga un bollo che varia dai 200 ai 240 euro a seconda della regione, del tipo di emissioni che ha, euro 3, 4, 5, insomma questa normativa un po' diciamo flessibile.
0: Che siamo un paese bellissimo, cioè abbiamo le normative flessibili anche su quello che
1: si paga. Sì, perché il bollo poi è regionale, quindi l'importo varia da regione a regione e c'è una complicazione nella complicazione, perché il calcolo varia non solo a seconda dell'auto, a seconda dei cavalli, anzi dei kilowatt, ma anche a seconda di dove sta questa macchina.
0: E allora, questo è il punto di partenza. Sono sì. Quante auto interessate nel parco macchine Italia?
1: Sono quasi 15 milioni, quindi il 70% delle automobili che devono pagare, ed è diciamo una manovra importante. Ecco, a mio avviso, in tutto questo delirio che poi si è scatenato ogni volta che si parla di fiscalità, c'è un elemento che è stato poco considerato, che invece è molto importante, cioè lo spostamento di una fiscalità di emergenza, le accise, la riduzione delle accise sulla benzina, a qualche cosa di più strutturale, per ora un anno, che comunque rispetto a settimana in settimana, che era la manovra sulle accise, è già un qualche cosa di molto più importante. E poi addirittura, se diventa, come hanno detto, stabile, cioè anche dopo il 2027, è un altro discorso, perché è stato poi provato che l'alleggerimento della fiscalità sulla benzina sul periodo brevissimo delle accise non funziona, altera il mercato, non aiuta chi lavora con l'automobile e soprattutto non aiuta le fasce più deboli. Quindi un intervento strutturale era atteso e questo va in questa direzione. È vero che sono risorse importanti, però anche le accise fino adesso sono costate, il taglio delle accise, miliardi, e per capirci solo l'ultimissima, i famosi 16 centesimi della scorsa settimana, che poi diventeranno la metà la settimana dopo, già costa 10 milioni. Quindi sono investimenti importanti questi sul taglio delle accise, renderli strutturali sul lungo periodo cambia il discorso.
0: E questo può aprire la discussione su altri capitoli del settore, penso a Superbollo, certo, per le grandi macchine.
1: Sì, ma diciamo che una cosa è certa, il bollo auto è una delle tasse, anzi forse la tassa più odiata da tutti, dai poveri, dai ricchi.
0: Cioè, quante volte le devo pagare le tasse
1: sì,
0: su questa macchina?
1: È proprio, ma anche perché va contro questo concetto di benessere atavico, no? Tra le mura e il cofano si è consumato proprio il concetto storico di benessere di quest'Italia, che doveva avere una casa e un mezzo per uscirne da questa casa. Quindi tassare l'automobile è stata odiata da molti, anche perché poi va ricordato, nasce come tassa di circolazione trasformata in tassa di possesso. Quindi da un lato l'odio verso questa tassa e quindi la festa per averla cancellata da parte più o meno di tutti, e citavi il Superbollo, anche questa è un'altra cosa molto importante. Il Superbollo è stato dimostrato che non solo non ha avuto nessun beneficio fiscale per lo Stato italiano, ma addirittura ha fatto perdere tasse, ha fatto perdere soldi allo Stato. Però va anche detto che noi siamo il paese al mondo più importante per la produzione di supercar, siamo la patria delle Ferrari, Lamborghini, e proprio noi le tassiamo. C'è un aspetto quindi anche legato alla nostra filiera produttiva. È un problema levarlo, perché poi per ogni cancellazione di tassa va trovata la copertura, quindi anche se il bilancio finale del Superbollo è negativo, al momento bisogna trovare dei soldi per cancellare una complicazione. Però
0: ci aggiungiamo anche i motocicli, perché anche questi mezzi non
1: tecnicamente ci sono. Se in una famiglia non ci sono automobili, l'esenzione del bollo c'è per il due ruote.
0: Perfetto,
1: anche lì,
0: quindi se io sono proprietario di uno scooter, banalizzo, è di una Pandina,
1: vale per uno e non per due, deve essere intestata a una persona fisica, quindi non a una società, l'automobile che deve avere l'esenzione,
0: E se c'è uno scooter e una macchina sopra gli 80 kWh?
1: Lo scooter, cioè okay. Chi ha
0: quindi
1: diritto.
0: Quindi posso intervenire.
1: Sì, lì puoi okay. intervenire, esatto. Perché l'idea è proprio la mobilità un po' più bassa. Certo, poi se eri in una casa tua...
0: Se c'è un parco macchine
1: nuovo. Comunque sia, diciamo, l'anello debole viene premiato, ecco.
0: Diciamo che se c'è un parco macchine enormi puoi anche fare il sacrificio. Tutto questo, questa considerazione per chiederti, era una forma di patrimoniale il bollo?
1: Beh, diciamo che l'automobile in qualche modo va tutelata, perché l'automobile si porta presso la più alta tassazione d'Europa in Italia, e alleggerirla in qualsiasi modo nel momento in cui tu hai un caro carburanti così elevato è una chiave, perché rende possibile l'utilizzo di questa automobile per un periodo un po' più lungo. Cioè l'accisa, tu sei sempre, cioè a ridurre la pressione fiscale sulle automobili, soprattutto su quelle piccole, già ottieni una strategia di lungo periodo su quel mezzo. Considera, come dicevamo prima, 240 euro l'anno è una modifica strutturale al litro, è molto variabile, quindi incertezza, così dai un po' più di certezza. Ne dovranno arrivare altre, hai ragione, infatti si sta anche studiando come riuscire ad avere con le rinnovabili, con altre tipologie di interventi, dei prezzi un po' più calmierati, anche interventi sulle accise di lungo periodo, perché andare avanti con, diciamo, spegnendo l'incendio di volta in volta che nasce ti costa tantissimo.

0: a pagare una bolletta elettrica molto alta perché dipende troppo dalla produzione di energia da gas. Le centrali termoelettriche bruciano gas e producono elettricità, visto le continue speculazioni sui mercati internazionali dei produttori di gas che approfittano di ogni evento drammatico, il Covid, l'invasione militare russa in Ucraina, l'invasione di Israele nella striscia di Gaza, piuttosto che i bombardamenti in Iran di Israele e Stati Uniti. A ogni occasione c'è una speculazione, i costi impazziscono del gas e ovviamente l'Italia, che produce il 50% elettricità da gas, sconta un prezzo molto alto. Questo è un problema per le famiglie, è un problema per le imprese, e per ridurre questo problema, come appunto diceva anche il presidente di Com poco fa, bisogna aumentare la produzione di energia da quelle fonti che non dobbiamo comprare da nessuno. E quindi e tutte le rinnovabili, a partire dalla fonte solare, quindi il fotovoltaico, l'eolico. Bisogna fare gli investimenti ulteriori sull'idroelettrico, sulla geotermia, ovviamente sulle biomasse, e poi bisogna fare investimenti sulle reti di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica e sugli accumuli per accumulare energia elettrica del fotovoltaico quando non c'è più sole di notte, o dell'eolico quando non c'è più vento, per rilasciarla poi quando appunto queste fonti non sono disponibili.
1: Mi
0: Siamo
1: sembrano
0: in
1: parole
0: grandissimo
1: molto,
0: ritardo.
1: sì, molto simili a quelle proposte oggi da Elly Schlein in una lettera a Repubblica, nella quale propone un accordo con l'altra parte del campo, quindi chiede di collaborare tra destra e sinistra, tra centrodestra e centrosinistra, per arrivare a un punto virtuoso sull'energia. Mi sembra di capire che lei su queste tematiche sia assolutamente d'accordo. E le chiedo però in aggiunta, visto che se l'obiettivo era poco più di 100 gigawatt sulle rinnovabili, ed essendo il fabbisogno totale dell'Italia di circa 30 volte, se non sbaglio, ma comunque parliamo di cifre enormi, come si può rinunciare in futuro al nucleare? Prima Schlein, poi nucleare.
0: Devo dire che su questi temi bisognerebbe fare un'alleanza tra i partiti, trasversale, per permettere all'Italia di uscire fuori da questa situazione. Devo dire che a livello nazionale ci sono problemi importanti, Stato, ministeri, Ministero dell'Ambiente pensa a nuove infrastrutture sul gas o pensa a sbloccare il ritorno del nucleare, il Ministero della Cultura dà pareri negativi a tutti gli impianti in ogni territorio, anche dove non ci sono i vincoli paesaggistici, e poi ci sono le regioni dove governa sia il centrodestra che il centrosinistra, perché su questo chi è senza peccato e scagli la prima pietra. Purtroppo le regioni spesso tardano nell'autorizzare gli impianti. In questo si spiegano i ritardi a cui lei faceva riferimento. E noi da quest'anno fino al 2030 dovremo fare almeno 10 gigawatt di nuovi impianti a fonti rinnovabili all'anno. 10 gigawatt all'anno. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo fatto a malapena 7. In Spagna fanno il doppio dei gigawatt nostri, in Germania fanno il triplo dei gigawatt nostri all'anno. Allora, su questo bisogna mettersi ognuno la mano sulla coscienza per prendersi un pezzo di responsabilità e fare in modo che gli impianti si possano autorizzare in tempi congrui. Non 6 anni per un impianto eolico, per fare appunto per promuovere quella soluzione tecnologica che permettono di abbassare la bolletta elettrica. Il nucleare, a proposito di costi, io credo che stiamo facendo una grande seduta spiritica in Italia, con cui cerchiamo di parlare con un morto, che è appunto il nucleare, che è stato ucciso da un killer insospettabile, non
1: Il popolo
0: l'ambientalismo, ma il
1: italiano dice.
0: mercato. Ma il mercato, perché se si va a leggere quella che è la Bibbia del liberismo sull'energia, quindi i rapporti annuali dell'Agenzia Internazionale sull'Energia, si scoprirà che il nucleare, nella migliore delle ipotesi, nei prossimi decenni, può al massimo raggiungere il 10% di elettricità di produzione a livello mondiale. Negli scenari quelli peggiori scende dal 10 al 7. Questo perché? Perché l'Agenzia Internazionale sull'energia parla di quattro scenari: al 2035 al 2050, Europa, Stati Uniti, India e Cina. Ecco, il kilowattora da nucleare è sempre più costoso del kilowattora da eolica a terra, eolica a mare e fotovoltaico. Quindi sono i costi eccessivi che hanno sostanzialmente marginalizzato, se non ucciso, questa tecnologia, perché le imprese nel mondo stanno già investendo sugli impianti a fonti rinnovabili. Lo scorso anno l'85% degli investimenti

0: privati nel mondo hanno riguardato eolico, fotovoltaico e accumuli, solo il 15% centrali a gas e centrali nucleari. Negli Stati Uniti questa percentuale è addirittura maggiore. Nel primo anno del secondo mandato di Donald Trump, gli investimenti privati delle imprese statunitensi per il 92% hanno riguardato rinnovabili accumuli, l'8% centrali a gas, 0% centrali nucleari. Non sì. Perché le aziende americane siano diventate ambientaliste, ma perché puntano alle tecnologie più economiche.
1: Allora, Ciafani, ho un minuto. Gli impianti fotovoltaici e eolici di certo non sono belli a vedersi, rovinano in alcuni casi il paesaggio, però in alcuni casi sono appunto necessari. Come si fa a convincere i territori a ospitare questo tipo di impianti? E poi l'agricoltura può essere compatibile con questo tipo di impianti o viene completamente distrutta? Purtroppo
0: allora,
1: ha pochissimo tempo.
0: Bisogna condividere con i territori i progetti. A 100 domande si devono dare 100 risposte. I progetti di eolico, che ovviamente sono visibili, ma si possono integrare paesaggisticamente sui crinali delle montagne o nei tratti di mare antistanti le coste italiane. Questo si fa con progettazione all'altezza della sfida. Ci sono tanti impianti eolici bellissimi paesaggisticamente. Sull'agricoltura non è vero che i pannelli fotovoltaici rubano terreno agli agricoltori. Semmai lo sono altre installazioni che lo fanno perdere per sempre. Penso ai data center costruiti sui terreni agricoli, penso ai poli logistici sui terreni agricoli, le nuove autostrade, le nuove aree residenziali. Oggi il fotovoltaico si può fare con il sistema dell'agrivoltaico, pannelli
1: perfetto.
0: Fotovoltaici alti, Ciafani, o larghi, dove si può fare ancora agricoltura.

0: come ha detto ieri la von der Leyen proprio all'inizio dell'intervento, Europa mai così forte, mai così precaria. E se è vero l'elemento che quando l'Europa decide insieme riesce ad essere impattante, è altrettanto vero che su molte sfide le divisioni fra le capitali stanno francamente indebolendo il disegno europeo. Peraltro, da un lato l'accordo con il Canada o questa offerta di accordo politico con il Canada è la novità più importante del discorso sullo Stato dell'Unione di ieri. Su tutto il resto è stata una buona enunciazione di sfide con la prudenza di chi sa che il 2027 è pieno di cicli elettorali nei Paesi membri e quindi i motivi per dividersi sono superiori a quelli per unirsi. Una frase mi è piaciuta perché corrisponde anche alla mia personalissima idea dell'Europa, che comunque è ampiamente condivisa. I nemici dell'Europa sono i russi e gli ultranazionalisti. Aggiungerei, e quindi un nemico esterno e un nemico interno. Aggiungerei un'altra cosa, forse non c'è bisogno di dire ultra. I nemici dell'Europa sono i russi e i nazionalisti. Quanto a Trump adesso è innervosito più che dal Canada con l'Europa dal rialzo dei tassi di interesse, ma chi sta provocando l'inflazione è stato proprio lui, prima con i dazi e poi con questi conflitti che non riesce a chiudere.
1: A proposito di Donald Trump, non lo metterebbe nella casella dei nemici dell'Europa, dei rivali dell'Europa?
0: Ma certamente l'Europa ha una sfida grande, che è quella della sicurezza rappresentata da Putin, e quella della sovrapproduzione industriale della Cina, che è stata ricordata anche ieri dalla von der Leyen. Una sfida di per sé già importante non vede gli Stati Uniti più dal tuo lato, e questo è l'elemento di drammatica novità. Adesso definirli nemici francamente è un po' troppo. Certamente non sono al nostro fianco, ma non averli al nostro fianco, soprattutto in un'Europa che vuole mantenersi sicura, è una grande e brutta notizia.
1: Putin, lo abbiamo citato, lo ha citato inevitabilmente Ursula von der Leyen, e gli ultranazionalisti o i nazionalisti. Peraltro, aggiungo e le domando, ambasciatore, c'è un filo che collega questi due mondi, no? Mi pare più che evidente, almeno nelle posture di alcuni di questi partiti e nei messaggi che Mosca manda anche attraverso questi partiti.
0: E certo, rappresentano il terreno di coltura di Putin per aumentare la sua influenza in Europa, proprio in considerazione dei cicli elettorali che avevo illustrato prima, che sono in Polonia, in Spagna, in Italia e in Francia. E la stessa Germania, che non ha le elezioni federali ma una serie di consultazioni per i Länder, con questa bella novità di Alternative für Deutschland, appunto con dei bei neonazisti dentro casa, dà proprio il verso di quanto sia in crisi il concetto della liberal democrazia e di quanto una crisi di questo genere mandi a nozze un autocrate dittatore e leader di uno Stato aggressore come Putin. Il fatto che abbia molti amici in Europa è una cosa che provoca dolore, anche sorpresa, ma credo che sia anche il risultato politico di una crisi dei grandi partiti europei, che prima si confrontavano, i socialisti da una parte, i conservatori dall'altro, col fatto che spesso devono andare tutti insieme per fare da freno a questa ondata nera, come in Europa del resto, nel Parlamento di Strasburgo, e se stanno tutti da una parte, e dopo l'opposizione inevitabilmente è formata proprio da coloro che vorresti fermare col cordone sanitario. Quindi ipso facto l'opposizione si radicalizza. Questo avviene al Parlamento europeo, ma avviene anche in molti Stati membri.
1: Dicevamo della tornata elettorale che ci aspetta, che aspetta l'Europa nel 2027. L'ambasciatore ha messo in fila gli Stati che vanno al voto. Ovviamente l'attenzione, eccetto l'Italia, che è il nostro paese, è concentrata soprattutto sulla Francia. Questo fine settimana vota, ma con tutte le differenze possibili e immaginabili del caso, anche la Russia, votano i russi, ma come un sistema che ha il voto come orpello che non lo rende pienamente democratico, proverà a vendere, tra virgolette, questa guerra come ha sempre fatto anche in campagna elettorale, no? L'appello di ieri di Vladimir Putin. Dopo questo voto sarà più facile, più difficile, non cambierà nulla per chi prova a mediare?
0: Cambia poco, più che una campagna elettorale. In Russia si impegnano alla vigilia per far fuori gli oppositori, quindi non è che non è pienamente democratico quel voto, non è neanche lontanamente democratico. Però insomma diciamo che è un modo per Putin per fare un po' di verifiche all'interno di quanto è alto più o meno velatamente, prudentemente, il tasso di insoddisfazione per un conflitto che dal punto di vista militare lo vede drammaticamente sconfitto, almeno finora. Cioè una guerra durata più a lungo della prima guerra mondiale, dove lui pensava in pochi giorni di prendere l'intera Ucraina, in 4 anni e mezzo non ha preso neanche il 100% del Donbass. Quindi il bilancio militare è drammatico, motivo per cui lui fa fatica a sedersi al tavolo negoziale, perché in ogni tregua ti devi fermare esattamente dove è la linea del fronte. E se lui si ferma lì, cosa va a raccontare al suo interno, che per quanto addomesticato, un minimo di conto a questo interno deve rendere?
1: Torno all'Europa, le chiedo, Benassi, ha un deficit di iniziativa diplomatica nei confronti della Russia? Possiamo lasciare tutto questo lavoro a Donald Trump con tutto quello che questo significa?
0: Purché correggiamo la prima parola che ho usato, Europa. Siccome parliamo di politica estera e di difesa, bisogna anche andarci molto prudenti a prendersela con Bruxelles, perché ogni manchevolezza eventuale di Bruxelles in politica estera e di difesa è esclusivamente responsabilità delle capitali degli stati membri che questa iniziativa non la consentono. Detto questo, l'Europa un pochino ci ha provato anche addirittura alla vigilia del conflitto del 24 febbraio del 22, ma questo continuare a invocare iniziative di pace di fronte a un signore che non vuole negoziare e non ha voluto negoziare neanche dopo la guida rossa che gli stese il presidente Trump nel ferragosto dell'anno scorso ad Anchorage. Da quel momento, dove era un paria della comunità internazionale, perché non dimentichiamo che il signore è inseguito da un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, che peraltro fu anche creata grazie all'instancabile lavoro della compianta e da poco scomparsa Emma Bonino.

0: attorno a tutto questo c'è la campagna elettorale americana, quella per le elezioni di midterm, ambasciatore. E ieri JD Vance ha detto: la nostra politica estera in Medio Oriente, l'ho fatto in un'intervista, in un podcast, non può essere dettata da Israele. Ora, ovviamente è un messaggio anche in politica interna e di campagna elettorale, però conferma una sensazione, e cioè che in quella guerra Trump è stato trascinato da Netanyahu.
1: E meno male che l'ha riconosciuto il vicepresidente degli Stati Uniti. Magari fosse vero quello che ha detto Vance, siccome, data l'autorevolezza della fonte, proviamo a credergli. Lo verificheremo nelle prossime settimane. Intanto aspettiamo il 27 ottobre le elezioni in Israele e il 3 novembre quelle di midterm negli Stati Uniti. Dopo forse potremmo vedere un po' più chiaro. Certo, sarebbe una grande notizia se Israele, grazie alle elezioni, provasse a recuperare un assetto anche lontanamente democratico che purtroppo negli ultimi anni, soprattutto sullo scenario di Gaza, ha drammaticamente abbandonato.
0: Quando i paesi europei, non l'Europa, perché politica estera è ruolo e compito dei singoli governi, avranno la forza e il coraggio di dire qualcosa, di fare qualcosa in Medio Oriente, in Israele, in Palestina?
1: Ma in linea generale, senza andare per ora in Medio Oriente, in Palestina, avranno il coraggio di fare qualcosa quando si convinceranno che l'Europa è formata da piccoli paesi su scala mondiale. E quindi il contrario di recupero di sovranità è il sovranismo, cioè il suo contrario. L'unico modo per avere un minimo di sovranità è condividerla. Quando faranno questo sarà già un passo avanti. Spero che quel giorno non arrivi troppo tardi. Quanto al Medio Oriente, situazione plastica di balbettio delle capitali e devo dire con un assordante silenzio in molti casi drammatici di Roma e di Berlino, che hanno di fatto impedito un'Unione Europea con qualche globulo rosso in più di fronte a pagine di orrore alle quali abbiamo assistito. È un tipico esempio di capitale che annulla il lavoro di altre capitali.

0: Questa è la storia di un genio.
1: O forse di un matto.
0: Di uno scrittore.
1: Di un giornalista. E di un disegnatore.
0: E di un sognatore.
2: Giovannino Guareschi è stato tantissime cose, e soprattutto è stato un uomo libero.
3: Un uomo che, dietro a questa resistenza granitica, possedeva anche un'umanità molto calda e aveva capito che le persone valgono molto di più delle idee che professano.
4: Giuseppe Zenu e Benedetta Cimatti raccontano Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano.
1: Don Camillo, mi sa che avete dimenticato la cosa più importante. Ha inventato noi.
0: Già, Peppone, da dove iniziamo?
2: Il periodo storico che raccontiamo di Guareschi è quello del suo ritorno dai lager dopo 2 anni di prigionia.
5: Oh, ma cosa fate? Non vi è bastata la guerra? E adesso che è finita cosa fate? Ricominciate da capo? A dividervi? Che cosa vuoi?
2: Fino alla genesi, diciamo, dei racconti del mondo piccolo e alla consacrazione di lui come artista.
6: Vogliono fare un film su Don Camillo.
7: Ma è una bellissima notizia!
6: Io però gli ho detto di no.
2: Giovannino Guareschi è stato la coscienza critica di un determinato periodo storico. Non si è tirato indietro mai davanti a nulla, si è esposto in prima persona. E ha fatto della coerenza il suo marchio di fabbrica.
5: Reali sono le cose che io racconto nei miei libri. Certo, lo faccio con personaggi di fantasia, ma se noi restiamo Don Camillo, Peppone, potremmo accorgerci di essere fatti tutti allo stesso modo.
2: Interpretare Giovannino Guareschi per me è stata, come attore, una bellissima opportunità.
8: Prepariamoci a girare. Azio!
2: La storia di Guareschi è una favola contemporanea straordinaria.
9: Perché litigano?
6: Litigano per la politica.
9: La politica è una roba che fa litigare.
10: Di Alberto, la politica è una cosa molto complicata, però della quale non possiamo fare a meno.
2: Credo che nella vita di Giovannino Guareschi la famiglia sia stata importantissima, così come lo è la famiglia per la vita di ogni uomo. Si è sempre dichiarato molto, molto innamorato della moglie.
11: Se te ti ci metti, mi darà

0: Ti contutti che sei un genio, no?
1: Ennio Guareschi è stata la moglie e la musa di Giovannino Guareschi, incredibilmente forte, che ha sempre sostenuto il marito.
2: Dove l'hai presa questa?
3: Me l'hanno regalata.
2: Chi?
3: Don Camillo e Peppone.
0: Quindi il film si fa?
3: Sì.
1: E con un carattere anche molto tenace, che sapeva tenere testa al marito e riportarlo con i piedi per terra quando necessario.
2: Magari avessi fatto il giornalista nello stesso modo di tanti tuoi colleghi, avremmo avuto meno guai.
1: Ennia parla sicuramente di coraggio e di resistenza. Puoi provare a immedesimarti in quei dolori, in quelle emozioni, a comprenderle e poi a restituirle al personaggio.
2: Ma stando assieme a te, ho finito per diventare come te.
4: Non muori neanche se ti ammazzano.
1: È il messaggio che l'ha bene comune.
5: Io ho sempre messo l'uomo davanti all'ideologia, davanti all'etichetta.
4: Non so se ci sono ancora riuscito, ma non smetto di provarci.
6: In prima visione, Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano. Domenica 21:30, Rai 1.

0: Jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania, due caccia italiani della Task Force NATO si sono levati in volo von der Leyen, altri 3,3 miliardi per gli aiuti militari a Kiev. Crosetto predisporre verifiche per garantire il passaggio delle navi italiane per Bab el-Mandeb, se il quadro giuridico lo consentirà, Trump, momento cruciale per l'Iran. La violenza sulle donne è emergenza di primaria importanza, così il capo dello Stato visitando la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Mattarella, necessario prevenire sin dalla scuola. Pubblicato il decreto che esenta le auto di media piccola cilindrata e le moto dal bollo. Gran parte delle risorse, circa 1,7 miliardi, arriveranno da economie sul PNRR. La pioggia agli Uffizi bagna la teca del Bacco di Caravaggio, 7 dipinti nella sala dove si è infiltrata l'acqua. Il museo su una opera è stata danneggiata. Calcio, Europa League, la Juventus stravince 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Serie A, attesa per il big match Roma-Inter sabato, mentre la Juve domenica ospita l'Atalanta. Qualche istante dopo le due, ben ritrovati, sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Torna a salire la tensione al confine orientale dell'Unione Europea. Jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e due caccia Eurofighter della Task Force NATO si sono levati in volo per scortarli fuori dallo spazio aereo dell'Alleanza Atlantica. Le sirene d'allarme sono però risuonate nelle province polacche al confine con l'Ucraina e un drone è esploso circa qua. Il premier polacco Tusk ha lanciato l'allarme attacchi ibridi dalla Russia. Sentiamo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
1: In tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima, sulla costa baltica, è stato ritrovato un drone russo. Ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale.
0: Veniamo ora alla crisi nel Mar Rosso con l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi. Sulla vicenda si è espresso il ministro della difesa Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare il via libera della missione europea Aspides per decidere se le navi italiane possono passare o meno attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Sentiamo Ilario Piagnerelli.
2: Cosa mi interessa è ripristinare, ne parlavamo prima con il ministro Musumeci, il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri.